0: magari cambiano anche un po' le motivazioni, i rapporti di forza e quant'altro, però ti fanno pensare che forse qualche qualità in più c'era.
1: Anche,
2: anche perché Patrick, comunque anche voi diciamo avete iniziato la stagione col piede sbagliato, però poi siete riusciti a indirizzare la mira forse un po' meglio di noi, che dici?
1: Allora, sicuramente l'Atalanta ha avuto una reazione anche dovuta a quello che è stato il cambio d'allenatore, e poi arrivava rispetto alla Fiorentina da una situazione che io spesso paragono a quella dello United con Ferguson e all'Arsenal con Wenger, chiaramente
0: sì, sì, sì.
1: Non considerando i trofei vinti.
0: No, no, certo.
1: Però Gasperini, come i due allenatori, ha cambiato la mentalità del club, l'ha totalmente stravolta. È andato come Wenger sui cuochi, su qualsiasi singolo aspetto di Zingonia, quindi comunque parliamo di un allenatore che ti cambia identità. È difficile poi trovare una realtà. La Fiorentina ha avuto, secondo me, la scomparsa di Gio Barone è stata fondamentale, quindi quello non lo sostituisci facilmente, perché poi comunque a livello dirigenziale Gio Barone è anche in Lega, io seguo anche la Lega Calcio, aveva un peso differente, aveva un peso differente nelle questioni politico-sportive, quindi secondo me la Fiorentina ha pagato tanto quello rispetto all'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato un ingranaggio del sistema, è andato un pochino peggio, però ecco, non è andata a stravolgere. Una tragedia del genere come quella di Gio Barone, secondo me ti porta a stravolgimenti, non è facile. E poi ricordiamo anche, io spesso sono intervenuto durante l'anno sulle differenze che ho, anche per altre piazze, spesso i tifosi capisco e fanno il loro lavoro, il mestiere da tifoso, che è complicato allo stesso modo, però è pur vero che, ragazzi, la qualità in Europa, secondo me in Europa si è abbassata molto. Poi vediamo i grandi spot del calcio, è verissimo, vediamo Paris Saint-Germain di Monaco, ma certo, perché vediamo delle velocità folli, però in realtà a livello qualitativo quali giocatori ad oggi per squadre come la Fiorentina, come l'Atalanta, hai la certezza che spendendo 15-20 milioni, quindi un'ottima cifra per quelle due squadre, e hai la certezza che ti stravolgono la squadra, è quasi impossibile. Quindi anche quello è complicato, ci sono tanti fattori. Secondo me l'Atalanta si è potuto reagire anche perché ha trovato in Paladino il vero figlioccio di Gasperini, banalmente quello.
0: Quindi è più Paladino che Juric l'erede.
1: Secondo me sì, perché soprattutto in Europa Juric ogni volta che faceva gol sembrava quasi come se volesse pareggiare, sembrava quella più la sensazione. Paladino non ha mai avuto mezze misure come Gasperini, cioè o si vince o si perde, poi a volte può scapparci il pareggio. Juric era meno coraggioso da questo punto di vista, poi lì secondo me arrivava da una stagione travagliata, quindi sai, anche le scelte le fai un po' impaurito.
0: Certo, magari sì, sei un po' condizionato.
1: Su quel livello sei condizionato. Però ecco, secondo me la bravura dell'Atalanta rispetto alla Fiorentina è stata soltanto il fatto che hai sostituito un meccanismo all'interno di un motore che già andava forte. È chiaro che magari che quel meccanismo, quell'ingranaggio rischia di insomma essere un pochino meno performante, però alla fine il risultato è arrivato. La Fiorentina, secondo me, non avendo una figura dirigenziale come Gio Barone, che secondo me è stato molto importante per la Fiorentina, ha fatto la differenza. Non togliere chiaramente,
0: no.
1: Magari ci mancherebbe altro.
0: Però sicuramente è venuta a mancare una figura molto presente anche proprio a livello fisico, a livello di orari all'interno del Viola Park, poi al netto delle valutazioni che ovviamente oggi sono anche impossibili per ovvie ragioni. Prima di andare magari sulla domanda che mi suggerisce anche Sofia, io stavo pensando a una cosa, stavamo parlando dell'impatto, no, che hanno avuto Palladino e Vanoli comunque sulle rispettive stagioni, e alla fine penso comunque sia stato un apporto positivo da entrambi, ma se vogliamo il calcio è fatto così e si parla comunque dei sostituti di entrambi. Comunque si parla del sostituto di Palladino, che potrebbe essere Sarri, della Fiorentina si ha sicuramente la sensazione che con Vanoli ancora non si ha assolutamente niente di certo, non ci sia niente di certo per la prossima stagione. È un po' un controsenso oppure è naturale che sia così?
1: Ma guarda, dirò, a me Vanoli piace molto, lo seguo da diverso tempo, secondo me è un buon allenatore, soprattutto in una piazza come Firenze può far bene. Questa stagione non va giudicata e secondo me non andrà giudicata nemmeno l'Atalanta. Su Firenze io non so sinceramente perché non venga riconfermato Vanoli o comunque non ci sia già la riconferma di Vanoli, perché secondo me, ripeto, il flop della Fiorentina è dovuto a tanti fattori, è dovuto a giocatori che hanno reso meno, banalmente non hai avuto i 25 gol di Ken, non so bene a quanto sia arrivato quest'anno, hai avuto situazioni particolari, hai avuto comunque tante problematiche, ecco, legate anche alla proprietà, la scomparsa di Rocco Commisso, insomma è stata una tante situazioni particolari che fanno la differenza, fanno totalmente la differenza. E soprattutto la Fiorentina secondo me ha fatto l'errore che hanno fatto le altre squadre che hanno una proprietà americana tranne l'Atalanta, cioè non avere un uomo che comunque fa da collante. In questo caso l'Atalanta ha lasciato tutto in mano a Luca Percassi perché Antonio è diventato co-chairman, una sorta di presidente d'onore, Pagliuca è il maggiore investitore, ma Percassi sono rimasti all'interno dell'Atalanta e hanno potere decisionale, hanno un contratto come un amministratore delegato, quindi comunque parliamo di un dirigente che ha pieni poteri ed è vicepresidente di Lega, che anche quello non è da sottovalutare. Quindi secondo me la Fiorentina deve riconfermare Vanoli, ma sempre anche là per il discorso, è vero che può sembrare un discorso un po' qualunquista ragazzi, però chi prendi ad oggi? Cioè nel senso, qual è il profilo che ti permette di dire io lo prendo alle mie possibilità, quindi alle mie possibilità economiche e lo metto ad allenare la Fiorentina? La Fiorentina da 14esima ma arriva a 8ª, 6ª, 5ª, no, cioè secondo me non c'è alle cifre che può proporre la Fiorentina come tutto il calcio italiano. L'Atalanta invece da un segnale diverso, ma perché arriva da anni di bilanci al di sopra delle possibilità dell'Atalanta, perché ha fatto delle cessioni clamorose, l'ultima Højlund più probabilmente Ederson, Retegui, la penultima Højlund, poi c'è stato Retegui, scusate, a 68 milioni. È chiaro che tu hai delle disponibilità economiche differenti e soprattutto hai una PIL differente in questo momento, l'idea magari di cambiare tutto ha anche una sua logica, cioè passare dal 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1 a una novità come Sarri, 4-3 dei congiuntoli, dai un segnale, anche perché se no l'Atalanta avrebbe avuto lo stesso problema. Cioè chi prendi è sempre quello il discorso, perché poi dopo è facile insomma stare dall'altra parte, anche sia addetti ai lavori che tifosi, dire ma prendi quello, prendi quell'altro, ma quell'altro ci deve pur venire, quell'altro chiede dei soldi, non siamo alla PlayStation, quindi serve anche la realtà. La Spadoli viene all'Atalanta perché l'Atalanta è l'unico club che in quel momento tira fuori 22 milioni, punto, c'è poco da fare, perché era l'unica squadra che in quel momento aveva quei soldi. L'Atletico accetta, la squadra accetta perché sa che Bergamo è un ottimo progetto e va bene, però ecco, ci devono essere anche delle situazioni che vanno valutate al di là della storia, per quanto sia chiaramente fondamentale la storia, ma abbiamo visto la Roma, chiaramente adesso la Roma, se dovesse andare in Champions League con Gasperini, avrà una più differente, c'è poco da fare, quindi quello fa tutta la differenza del mondo. Quindi vedremo. Vanoli secondo me andrebbe riconfermato, perché secondo me ha fatto bene. I mali della Fiorentina non partono da Vanoli. Tra l'altro mi ricordo quale collega gli ha fatto la domanda, credo a Bergamo, che c'era stata una sconfitta abbastanza pesante per come eravamo, ora adesso non ricordo il risultato, però lui disse, cioè era molto contento della reazione, di come, quindi c'era anche un essere propositivo in un momento davvero
0: difficile,
1: davvero difficile. Tra l'altro Palladino, vi racconto questa cosa anche per alleggerire un po' il tono della discussione, Palladino fu fermato dai vostri colleghi presenti a Bergamo e gli chiesero, mister, ma ci salviamo? E poi io, sì,
0: qui,
1: quindi Palladino Paladino era convinto della salvezza della Fiorentina, quindi questo è anche carino da dire, insomma, è rimasto a chiacchierare un pochino e ha confermato, insomma, le sensazioni, e ci ha azzeccato a questo punto che la Fiorentina si è salvata, anche perché comunque secondo me non meritava veramente, al di là di tutto. Io poi ho un certo affetto per la Viola, certo, perché ho uno zio che è tifoso della Fiorentina, quindi ho un certo affetto, no, a parte tutto, e sarebbe stato veramente un peccato, non era una squadra che meritava la Serie B, al di là di tutto.
0: Sì, sicuramente ci sono squadre questo campionato, sì, esatto, meno attrezzato. Chiudendo e parlando di Atalanta, due cose. Brescianini, la situazione di Brescianini, se a tuo avviso è un giocatore che in qualche modo potrebbe continuare la sua permanenza in Riva all'Arno, e poi l'altra, dai, bonus finale, l'aggiungo dopo.
1: Ok, no, allora Brescianini chiaramente, allora, dipenderà tutto, un po' tutto in bilico, non solo per Brescianini ma anche per Samardzic, che è stato in passato un altro obiettivo della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina non escluderei, insomma, che possa tentare un nuovo fondo, perché comunque Samardzic potrebbe dire addio a Bergamo già quest'estate. Dipenderà tutto da chi arriverà, chiaramente, da chi arriverà. Brescianini piace molto a Sarri, lo voleva la Lazio, se ricordate, quindi dipenderà anche un pochino dalla situazione, dai riscatti, se la Fiorentina riscatterà, però ecco, secondo me adesso sono discorsi prematuri, perché io credo ci sia tempo fino al 22 giugno, credo.
0: Sì, mi pareva il 22 di giugno, ora vado semmai a ricercare un attimo.
1: Così, comunque dovrebbe essere intorno a fine giugno, dipenderà anche un po' da chi arriverà a Bergamo, quindi non escluderei, insomma, tutto a priori, né da una parte né dall'altra.
0: L'altra era molto più pop come domanda, perché insomma, oltre alla fine del campionato, l'Atalanta ha aggiunto qualcosa, ha aggiunto una novità grafica per quanto le riguarda, perché ha cambiato il suo stemma. A parte la recensione personale, ma poi insomma, come è stato accolto un po' dalla piazza il cambiamento di un logo, uno stemma, appunto, che era da diversi anni ormai il simbolo dell'Atalanta?
1: Sì, allora a me piace moltissimo, tra l'altro in realtà un logo simile era stato già sfoggiato in qualche maglia, credo la seconda o la terza, comunque ogni tanto compariva in alcuni, e c'era anche un pantaloncino nero che veniva usato in alternativa sulla maglia bianca da trasferta con quel logo lì, logo chiaramente molto americanizzato, americaneggiante, mettiamola così, no, chiaramente un rebranding fatto tramite l'intervento della proprietà americana, e a me piace molto, sinceramente, perché
0: devo dire piace anche a me,
1: ho visto che l'Adidas Nike e i vari sponsor tecnici stanno rivalutando la questione vintage, stanno colpendo al cuore tutti noi trentenni e quarantenni nati negli anni 80 e tornano un pochino sui propri passi. Sì, è una rivisitazione vintage che comunque richiama un pochino, alcuni hanno storto la bocca perché manca il 1907 l'Atalanta che chiama Calcio, però sono un po' i puristi, come è successo a Roma, se vi ricordate, che c'era stato un po' di storia per il rebranding del logo, però secondo me è un logo molto, più che altro molto pulito.
0: Sì, sicuramente.
1: E c'è la Dea, quindi, però molti l'hanno apprezzato, è molto pop, mettiamola così.
0: Sì, stavo riguardando, appunto, ricorda molto il logo usato dall'80 al 93, e quindi insomma cambia un po', ovviamente, ma insomma.
1: Perché per me la maglietta, una delle maglie migliori dell'Atalanta, è quella simil Germania con le strisce.
0: Ah, quella bianca con le strisce.
1: Bianca, sì, anni 90, ho capito. Con la Dea così, quindi.
0: Assolutamente.
1: E infatti non escludo che ci sia una realizzazione simile. Poi anche la Roma cambierà logo il prossimo anno, tornando a quello del centenario, quindi credo sia proprio una scelta, un po' ritorno al passato per le origini che le proprietà americane stanno facendo,
0: certo,
1: un po'
0: che si vendano più magliette, si vendano più gadget.
1: Credo sia più quello il discorso, sì, esatto. Non volevamo dire.
0: Alla fine però è così. Patrick, esatto. Grazie. Scusami, ti ho interrotto.
1: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
1: No, dico, alla fine fine.
0: No, vai, finisci.
1: Il dio denaro vince su tutto.
0: Certo. Però diciamo, dai, rebranding riuscito per l'Atalanta. Passato.
1: Per me sì.
0: Anche,
1: sì.
0: Ma no, guarda, anche per me. Almeno a livello di questo collegamento abbiamo già la maggioranza, penso.
2: Sì.
0: Grazie mille, Patrick.
1: Alcuni tifosi sono

0: minimali, molto,
1: molto minimal. A me questa cosa, cioè, allora mi piace quello dell'Atalanta nuovo, però comunque andare sempre alla semplificazione, anche una cosa che sta avvenendo anche per i brand di moda e così, non è che mi faccia impazzire, anche perché poi diventa tutto troppo stilizzato, ecco.
0: Sì, però poi sono mode, c'è tanto tra
1: tra un po' ci sarà la moda inversa,
0: la moda,
1: certo.
0: Ha visto di riportare fuori loghi magari come se fossero scudi di, non lo so, una famiglia medievale o rinascimentale. Un po' di messaggi, dai.
1: Sì, leggiamo un po' di messaggi. Ricordiamoci che ci potete scrivere al 348-751-3933. Claudio ci scrive: la situazione in cui si trova Comuzzo per me è incomprensibile. Io spero che lo si possa recuperare. Non direi vendiamolo subito. Vorrei che ce ne si, si capisse cosa fare in modo approfondito. Non altro che porgere cordiali saluti e ciao da Claudio.
0: Beh, Comuzzo che ieri è stato protagonista appunto dell'autogol, poi decisivo anche per il risultato finale. Sicuramente non una stagione incoraggiante, non una stagione che ha mostrato segni di crescita rispetto alla scorsa. Io devo dire anche che se ci si crede in Comuzzo e se la Fiorentina ci crede, non è questo l'anno per separarsi, secondo me.
1: Certo.
0: Anche perché, insomma, mi sembra che sia molto deprezzato rispetto alla scorsa stagione.
1: Sì, però, quindi
0: insomma,
1: non sarebbe nemmeno
0: a livello economico, esatto.
1: Mentre Babbo Viola ci scrive: suggerimenti tardivi per striscioni polemici, perché come sappiamo ieri sono stati fatti tanti striscioni per i giocatori, ma non nei confronti di Vanoli o della presidenza. E i suggerimenti del nostro ascoltatore sono: è infelice la città con questa nuda proprietà, di padre in figlio, amore e fede, ma dell'America non si vede. In effetti ancora
0: ma dall'America non si vede.
1: Sì.
0: Poi?
1: Se vi garba la mediocrità, vendete subito la società.
0: Tutte rime baciate, tutte rime baciate.
1: Sì. Stagione brutte e anni amari, ma non si caccia mai Ferrari.
0: L'ultima:
1: basta chiacchiere dall'America, Firenze non lo merita.
0: Ah, vabbè, questi
1: apprezziamo
0: suggerimenti di Babbo Viola per eventuali striscioni in ritardo. E poi?
1: Allora, Simone ci scrive: Palladino la mattina davanti allo specchio, ma com'è che sono così bello? Sono l'allenatore più bello e figo della Serie A, ma dico, della Serie A, di tutti i campionati, del mondo, ma anche di più. Brad Pitt, buttati al lato quando passo io. Beh, un vero e proprio malessere, ritornando a quello che stiamo dicendo prima. Ieri sera sono stato 3 ore a ridere, ma come si fa?
0: Prima c'era Nicco Righi là in redazione a Tutto Mercato Web e mi diceva: è veramente bello, è bello quando si sbraccia, è bello quando si lamenta, è bello quando esulta, non c'ha mai un'espressione brutta. È difficile, no, perché durante, insomma, una cosa live a volte viene l'espressione un po' strana. A Palladino non viene mai.
1: No.
0: È una qualità anche questa per un allenatore?
1: Beh, sì, è una qualità comunicativa. Penso sia l'ultima in ordine di importanza. Concludiamo con l'ultimo messaggio di Simone: a Bergamo lo avevano capito che era troppo e gli hanno detto vada pure.
0: Eh sì, perché poi appunto dicevamo anche con Patrick Iannarelli, c'è un po' questo, se vogliamo, controsenso, dove ci sono due allenatori che hanno cambiato la situazione della piazza in cui sono arrivati, ma che molto probabilmente poi si ritroveranno in altri luoghi al termine della stagione, o comunque quando poi il mercato entrerà nel vivo, quando questo domino di mercato entrerà nel vivo. Bene, bene, bene. Noi ovviamente continuiamo anche a seguire un po' lo sport a 360 gradi, lo dico per chi è meno attento. Tappa oggi molto interessante del Giro d'Italia, tappa montana, tappa montuosa, tappa con l'avevo contato prima, ora ve lo ridico, ben 5 Gran Premi della montagna, un traguardo sprint, di quelle toste, tappa che per ora vede comunque ancora un bel po' di salite da fare, quindi tanti stravolgimenti attesi. Poi ricordiamo ovviamente che è tornata la Formula 1 finalmente, cioè dopo lunga attesa ci risiamo.
1: Vedo la luce negli occhi di Fabio.
0: Sì, con il Gran Premio del Canada. Ricordiamo ovviamente che ci sono già state le prove, le qualifiche del Gran Premio Sprint, quindi della gara corta, con Russell e Antonelli davanti alle due McLaren, quindi con il ritorno delle Mercedes in prima fila e con le McLaren che si sono messe dietro le Ferrari. Soprattutto c'è Russell appunto in pole, quindi

0: Tonelli, scusate, secondo, a questo punto si incendia ancora di più, se vogliamo, la rivalità tra i due compagni di squadra, che quest'anno sembra si possano giocare il mondiale tra loro due. Quindi sono due compagni di squadra che si giocano il mondiale per una nuova riedizione, se vogliamo, dei fasti di Hamilton e Rosberg ai tempi dei tempi, okay, sempre in Mercedes. Vabbè. Ah, tappa del Giro d'Italia, che non avevamo citato, da Aosta a Pila. Quindi insomma, questo il profilo anche altimetrico che viene restituito anche semplicemente da queste due località, insomma, siamo in Val d'Aosta, siamo assolutamente a farsi un culo di quelli incredibili.
1: Io penso neanche con la bici elettrica.
0: No, guarda, io penso sia tosta anche con la bici elettrica, no, sicuramente un po' meglio. C'è sta cosa, no? Non so.
1: Forse neanche in motorino.
0: Io ricordo questa citazione del primo vincitore del Giro d'Italia, e insomma, si parla comunque di come dire, avanguardia pura, no? Perché il Giro d'Italia affonda le sue radici nella storia. Quest'anno 109esima edizione, e ora non ricordo chi era il vincitore del primo Giro d'Italia. Le tappe erano molto meno, ma erano anche molto lunghe, e poi devi pensare, no, alla strumentazione tecnica dell'epoca, non
1: era
0: bici in carbonio, strade d'asfalto, era veramente una roba da pionieri. E la sua dichiarazione all'arrivo, la domanda, no, classica, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Lui rispose poco elegantemente, ma palesando un problema che si era venuto poi a acutizzare nel corso della stagione, disse: me brucia il cul.
1: Oddio.
0: No, una roba del genere, perché obiettivamente dopo tutti quei chilometri su una bici non poteva che esserci sensazione diversa. Oggi sicuramente ci sono altri strumenti per combattere anche le lunghe distanze. Vabbè, detta questa mischierata, che però è vera, è vera, verissima, se andate a cercare ora, dopo lo ricerco il nome del primo vincitore del Giro d'Italia e la storica citazione. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per parlare di sport e di calcio nello specifico. Rimanete in nostra compagnia.
1: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati, 15.07, si riparte con Firenze in campo qua su Radio Firenze Viola, in diretta appunto in questo sabato finalmente estivo, con il sole fuori. È una grande, un grande pomeriggio che mi attende, devo dire, festa del quartiere per me oggi.
1: Wow.
0: Quindi si va fuori, dicevo adesso al
1: Direttina.
0: Buon Stefano Carlesi, sì, che quell'oggetto là, quella bottiglietta là di vetro, non lascerà la mia mano per diverse ore, quindi se mi trovate, non mi rivolgete la parola, perché probabilmente non sarò in pieno possesso delle mie capacità cognitive. Comunque Luigi Ganna è il primo vincitore del Giro d'Italia, che appunto dichiarò all'arrivo di Milano: me brucia tant el cu. Fra l'altro stavo riguardando le tappe, che era una roba massacrante. Pensa, la prima tappa era Milano-Bologna, ed erano, ora pulisco lo schermo perché se no dico una cazzata, 397 chilometri.
1: Madonna,
0: 397 chilometri.
1: Che allenamenti fanno poi? Perché
0: no, facevano. Beh,
1: facevano
0: poi,
1: sì.
0: Perché oggi le tappe sono molto più corte, cioè comunque 397 chilometri è veramente una tappa incredibile. Poi quella dopo, Bologna-Chieti, 378 chilometri e mezzo, 242 chilometri e mezzo per Chieti-Napoli, cioè una roba folle. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi in arretrato, sbaglio?
1: Sì, allora partiamo da Massi, che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi. Non voglio più parlare della stagione massacrante, che per fortuna è finita.
0: Ok.
1: Volevo invece chiedere a Sofia, lei in quale ragazza di quelle descritte prima si identifica? Un saluto da Massi.
0: In quale ti identifichi?
1: Beh, allora, in realtà io non mi identifico in nessuna di quelle precedenti.
0: Quindi hai parlato male di altre?
1: No, a parte che non ho parlato male.
0: Vabbè, hai giudicato le altre.
1: Semplicemente tu mi hai interrotta prima. Prima che io finissi la descrizione. Non lo so, io sono un po' un ibrido, dai, non c'è una categoria poi sempre solo precisa.
0: Ok, però
1: ecco,
0: diciamo, per prossimità
1: No, per prossimità no.
0: No, oh, okay.
1: Però mancava una categoria.
0: Ah, ed era?
1: Quella della sottona.
0: Ovvero, chi potrebbe essere?
1: Allora, non lo so, mi ha un po' suscitato
0: questo sentimento.
1: Questo
0: che...
1: sentimento nel post partita di ieri, cose.
0: Perché... un po' di dichiarazioni un po'...
1: No, è stato molto carino perché... comunque...
0: E lui è sempre molto carino, dobbiamo
1: è
0: dire.
1: Sempre,
0: no?
1: È vero.
0: Sempre molto carino, educato.
1: È sempre molto carino. Infatti ha detto che lui sta benissimo a Firenze, mm-hmm. vuole continuare a dare il suo massimo, sente che può dare ancora di più alla squadra, mm-hmm. e vorrebbe quindi rimanere a Firenze. L'ha ripetuto molte volte. E questa cosa naturalmente da parte...
0: Dice, forse
1: di...
0: un po' troppe.
1: No, naturalmente da parte di un fiorentino fa piacere. Mm-hmm. Però ecco, diciamo che... per prossimità avevo pensato un po' a lui. Continuiamo con i messaggi. Moreno ci scrive: buon pomeriggio. Infatti il buon Raffaele lo hanno soprannominato Palladone.
0: Sì, sì, era battutone.
1: Poi Morena,
0: forse era Palladonne.
1: No. Allora,
0: bello, piace alle donne. No, Palladone.
1: Forse
0: Adone. Ok.
1: Morena, firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sulla fine del prossimo campionato? Direi proprio di no.
0: No, assolutamente no.
1: Dai.
0: No, ma poi io penso una cosa, no? Detto che critico sempre chi fa sogni impossibili, no? Tipo Xabi Alonso, allenatore della Fiorentina, Guardiola, allenatore della Fiorentina, Neymar chiude la carriera alla Fiorentina.
1: Xabi lo dobbiamo dimenticare, non potrà venire.
0: Sì, esatto, appunto. Ma insomma, poi dai, ora ce lo dovevamo dimenticare già da prima. È un po' come io che sogno di mettermi con Belen, a parte il fatto che sono già preso, ma lei non è arrivabile oggettivamente. Quindi dico, a parte il fatto di come dire, da parte nostra dover bagnare certi bollenti,
1: sì, però,
0: spiriti,
1: però dall'altra parte dobbiamo comunque avere un animo positivo,
0: certo, propositivo,
1: ricordarci anche di quel che siamo stati e di quel che vogliamo essere successivamente. Quindi Morena, speriamo che non dovremo trovarci a fare questi tipi di ragionamenti.
0: Dice la salvezza a 5 giornate dalla fine non è una prospettiva,
1: sì,
0: che ci piace. Ne vogliamo sognare più in grande. C'è Paolo in linea che,
1: sì,
0: ci ha telefonato allo 055 77 111 71. Ciao Paolo.
4: Ciao, senti, io voglio parlare con la quella buona ragazza,
0: okay.
4: Possibile?
0: Puoi parlare?
4: Ah, senti, devo far presente, se dovesse arrivare Sarri praticamente a Firenze, lui con Paratici farà una grande squadra, perché accederà a quelli che deve rimanere e quelli che deve andare. Con Ferrari è normale, cioè a mezzo lui, fra Paratici e Ferrari, sono convinto che creeranno una grande squadra, capisci?
0: Ok, quindi tu sei per Sarri.
4: No? Io so questa opinione qua.
0: Bene.
1: Giustamente.
0: Bene. Paolo.
4: Fai presente società. Va bene.
0: Bene, allora guarda, Sofia, riporta in società, mi raccomando, il messaggio di Paolo. Con Sarri si può fare una grande squadra. Grazie Paolo.
1: Grazie,
0: un grande
1: Paolo.
4: Grazie.
0: Sempre. Grande Paolo, grande. Quindi riporta in società, Perché il messaggio era rivolto a te. È stato detto. Mi raccomando, riporta in società che con Sarri si fa molto bene. Vabbè, fantastico. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare anche di portieri, perché il grande protagonista della giornata di ieri, chi è stato secondo te?
1: Beh, sicuramente Christensen.
0: In campo è stato forse uno dei più positivi.
1: Sì, diciamo che inizialmente ha giocato solo lui.
0: Sì, no, esatto, ha giocato Atalanta a Christensen.
1: Sì. Quindi andremo a parlare appunto di questa questione. Con il nostro prossimo ospite.
0: Devo dire, io getto subito la maschera, perché ho sempre definito Christensen un portiere non a livello della Fiorentina, non un investimento corretto per la Fiorentina. Però devo dire, ieri
1: ti sei ricreduto?
0: Tutti, no, non mi sono ricreduto, rimango della mia idea. Ma ieri obiettivamente, se vai a dare i voti della partita,
1: certo,
0: probabilmente io ho visto qualche voto stamani spulciando un po' i giornali, vedevo insomma è un po' unanime il giudizio come migliore per la Fiorentina, Olli Christensen. Vado a parlarne anche in compagnia di Alberto Fontana, ex portiere, fra l'altro anche nero-azzurro con la maglia dell'Atalanta, nero-azzurro anche con la maglia dell'Inter, sì. Ma insomma in questo caso ci interessa anche parlare di Atalanta. Ieri grande prestazione di Christensen, dicevamo, Alberto Fontana, forse il portiere della Fiorentina, grande, il più grande protagonista dell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Atalanta.
5: È un ragazzo che si è fatto trovare pronto ed è una cosa molto importante anche per la società, perché così può programmare il discorso futuro in base a quelle che saranno le scelte. Insomma, la Fiorentina in porta c'ha abbondanza, direi, considerando anche che avete Martinelli e qualche ragazzo dietro giovane molto interessante. E poi anche per un ragazzo che così ha la possibilità di probabilmente di avere scelte diverse da un mese fa, perché poi il calcio in questo momento è tutto molto a settimane,
0: certo.
5: Quindi una prestazione positiva ti può cambiare molto.
0: No, assolutamente, è anche un po' il caso di Christensen in questo caso, di cui parliamo inevitabilmente bene, perché ieri comunque si è frapposto diverse volte tra l'Atalanta e il gol, giocatore per cui la valutazione è sempre stata abbastanza negativa qua da queste parti, quindi è assolutamente vero quanto diceva Alberto Fontana in collegamento con noi a proposito della instabilità, irrazionalità se vogliamo, dei giudizi calcistici. A proposito di giudizi, sono arrivati i premi della Serie A e Svilar risulta il miglior portiere, il giocatore eletto appunto come miglior portiere di questa Serie A. Condivide la scelta?
5: Beh sì, sta facendo molto bene in una piazza molto difficile, perché poi tutte le piazze hanno un coefficiente di difficoltà che è diversa, e sicuramente Roma è una piazza difficile, come lo è anche Firenze. Voi per tradizione siete stati abituati bene, quindi siete un po' con la busta sotto il naso con i portieri, se possiamo dire così. Credo che sia un premio giusto di un ragazzo che si è imposto in una piazza decisamente difficile.
0: Ma è oltre a essere eletto come miglior portiere, a suo avviso è anche uno dei, non so, migliori 11 giocatori della Serie A? Cioè è così impattante, è così determinante?
5: Allora, è un ragazzo che ha un'esplosività incredibile, perché ormai nel calcio d'oggi non fai più neanche un passo, spesso devi partire da fermo. Il mondo è cambiato, probabilmente quello del portiere negli ultimi 15 anni più di tutti, perché la palla va più veloce, e questo ragazzo da un certo punto di vista è portiere che ha le caratteristiche per poter sopprimere i nuovi cambiamenti. Ormai anche i portieri è inutile girarci intorno, sotto il 1,90 m non c'è nessuno. Se andiamo in Europa probabilmente la misura media arriva a 1,93 m, 1,94 m. Il calcio è cambiato, è inutile girarci intorno, ogni generazione ha i suoi eroi, e poi il calcio e l'atleticità va avanti e bisogna adeguarsi a nuove cose.
0: Torniamo anche in tema, in tema Fiorentina. Prima si parlava appunto di anche un patrimonio di giovani portieri importanti che sono alle spalle appunto, diciamo, dei due più esperti, che poi sono Christensen e De Gea. Sofia?
1: Sì, infatti volevamo chiederti un po' la tua opinione su questi due giocatori, che opinioni ti sei fatto principalmente appunto di De Gea, e se terresti De Gea o lasceresti più spazio a Martinelli, dal momento che comunque è un giocatore anche molto giovane.
5: De Gea, dare un giudizio su De Gea è difficile, parliamo di 12 anni di Manchester United, cioè qui entriamo in quell'Olimpo dove poi ci sta che anche lui abbia un mese e mezzo difficile, o ci sia il momento, insomma sono uomini, non è che sono robot, quindi. Però entriamo nell'ottica di un portiere che se dovesse andare via da Firenze probabilmente ha l'imbarazzo della scelta di dove andare.
0: Si parlava di Juventus fino a pochi giorni fa, ad esempio, no? Insomma.
5: Potrebbe essere. La Fiorentina ha avuto un ragazzo che sono anni che si parla benissimo, però non giocando un attimino, la paura che si siano dette troppe parole c'è. Poi va a Genoa, in una piazza forse la più difficile in Serie B.
0: Beh, sicuramente.
5: Che si deve salvare, che dopo due settimane che si lì nessuno ti fa uno sconto ed è determinante per la salvezza. Questo ragazzo si è presentato con un biglietto da visita davvero importante. Poi se la società deciderà di di puntarci adesso, fra un anno. Io credo che prima o poi tornerà a casa, perché la strada di Martinelli è quella.
0: 20 anni, classe 2006, quest'anno appunto il periodo in prestito con la Sampdoria, vedevo le sue statistiche, 16 presenze, 16 gol subiti, appunto uno dei protagonisti poi per la Sampdoria, con 7 clean sheet, e comunque la sensazione che si sia ritrovato.
5: Giocare in B, sì. A seconda, con tutto rispetto, Carrara o su Tirol, cioè, certo. Sampdoria in B non ci vogliono stare, entri in un'ottica dove prima di Martinelli ci sono stati 4-5 portieri che hanno sofferto, quindi fare bene lì è un biglietto da visita davvero importante.
0: Eh sì, no, assolutamente, è un'esperienza di quelle col fuoco, no? dove ci si battezza col fuoco. Restando ancora per un istante in tema portieri, perché insomma mi interessa molto poi il giudizio di Alberto Fontana. Prima si parlava, no, di De Gea, che sicuramente è un portiere che appunto non si può dire niente, è un assoluto gigante, è un assoluto monumento del ruolo, che comunque in questa stagione che viene comunque rimane a Firenze con la prospettiva di non giocare nessuna competizione europea. Può essere questo eventualmente, parlo anche all'Alberto Fontana ex giocatore, che in qualche modo, detto che De Gea sembra intenzionato a restare, ma può essere questo poi eventualmente il motivo di un addio?
5: Oh, Firenze è sempre Firenze, eh? Cioè, per un giocatore venire a Firenze, togliamo le 5-6 big, poi ci siete voi, eh? Quindi, cioè, per un giocatore la città, il contesto, la Toscana, insomma, magari mi fosse capitato l'occasione, insomma, e quindi un giocatore che arriva da voi con una società comunque molto importante. Quest'anno è stata un'annata strana, però rimaniamo sul fatto di una proprietà che ha fatto il Viola Park, che sta facendo uno stadio che in Italia forse è all'avanguardia per questo, quindi il progetto c'è, e sono dell'idea che anche queste cose qui De Gea le terrà in considerazione. Poi il fatto che avete abbondanza in porta può essere anche in base a chi sarà l'allenatore, che venga presa una scelta anche importante, perché io non so se è quest'anno, fra un anno o due, ma insomma Martinelli tornerà da voi. Avete un altro ragazzo in primavera, Leonardelli, che adesso diamogli il tempo, tutto con calma, che è un altro ragazzo che ha una buona prospettiva. Quindi anche De Gea, io penso che parlerà con la società in base ai programmi che verranno fatti per il futuro. Io non sarei stupito se venisse lanciato anche un giovane.
0: Beh, sarebbe un bel segnale, eventualmente poi anche un bel segnale per il calcio italiano, perché insomma lo diciamo spesso, no? Mancano anche giovani che si affaccino al grande palcoscenico. Detto che ad esempio abbiamo parlato queste settimane anche di Motta, no? Come sì, un nuovo giovane. Parlando di giudizi,
1: sì, un giudizio diciamo conclusivo di della stagione di queste due squadre. Appunto sono partite diciamo con delle difficoltà entrambe, l'arrivo è stato un pochino differente, e ti chiediamo appunto un commento su questi due percorsi.
5: E quello che è successo a Firenze è stato strano, perché a un certo punto poi quando ti trovi che non sei abituato e non pensavi minimamente di essere in una determinata posizione di classifica, uscirne non è così scontato, perché non è nelle tue corde pensare di essere lì. Poi il potenziale c'era tutto, quello indiscutibile, e rimettere tutto a posto non è così scontato. Quindi io sono uno per il bicchiere mezzo pieno, certo. Quindi è bene che la Fiorentina è riuscita a realizzare un'annata decisamente difficile. Quindi l'Atalanta è una realtà scomoda tra le grandi, perché quando giocavo io era diciamo molto più piccola, adesso è una realtà ormai, ha vinto in Europa, è sempre tutti gli anni lì, e quando non è lì tutti abituati bene in Italia sembra che sia una stagione fallimentare. Se l'è giocata fino alla fine, per centrare un obiettivo, la società è sempre in positivo, vendono, insomma io dico sempre che l'Atalanta secondo me dovrebbe essere l'esempio della società italiana.
0: Certo, certo.
5: Perché i bilanci sono sempre a posto, settore giovanile importantissimo, under 23 per fare da filtro, perché quando sei nelle prime 8 è fatica a passare dalla primavera alla prima squadra, ci vuole un filtro nel mezzo. Quindi io credo, sono convinto che la Tazza debba essere l'esempio per tutte le società che dietro non hanno una città da 1 milione di abitanti o 2 milioni.
0: Quindi appunto anche Firenze può imparare in questo senso, visto se ne parlava, c'è l'urgenza per la Fiorentina eventualmente proprio di un under 23?
5: Allora, guardando quello che è successo all'estero, che è 30 anni se guardiamo la Spagna, io credo che sia utile, perché adesso mi dilungo, però la Juventus ai miei tempi a livello giovanile non esisteva, era una società che nessuno usciva dal settore giovanile della Juventus. Con l'Under 23 la Juventus ha 10 anni che tira fuori giocatori anche molto importanti che poi vende. Quindi lasciare un ragazzo che va a 600 km da casa con preparatore diverso, società diversa, se ci credi poterlo crescere in casa, secondo me Fiorentina e Roma sono due società che potrebbero sicuramente, poi in base ai conti, in base a quello che costa, certo, io adesso non sono così preparato, però per quello che esprimono a livello giovanile credo che potrebbe essere un buon intermezzo per preparare dei ragazzi da poi imporre in prima squadra.
1: A proposito appunto di questo tema giovani, che in Italia è stato molto dibattuto negli ultimi tempi, si dice che bisogna appunto lasciarli sbagliare per farli crescere. A tal proposito le chiedo dell'errore di ieri di Comuzzo, cosa ne pensa, se pensa che sia stato frutto di una stagione che psicologicamente non l'ha messo a suo agio e questo appunto è stato comunque un errore. Però ecco, non pregiudicare un giovane anche da errori di questo tipo.
5: Noi in Italia non abbiamo pazienza per niente, siamo tutto bianco e tutto nero, è da sempre che siamo un po' così, siamo un popolo simpatico, bello, allegro.
0: Abbiamo delle qualità, non la pazienza.
5: Ecco, sulla pazienza o sul saper aspettare un ragazzo, no, è tutto da una settimana all'altra, non c'è mai il colore intermedio. È un ragazzo importantissimo per la Fiorentina, è un capitale e dobbiamo anche capire che se vogliamo che fra 4-5 anni torniamo a vedere finalmente un mondiale, dobbiamo anche un po' difenderli.
1: Infatti
5: è inutile girarci intorno, qualche cosa non va, perché se 3 mondiali che non ci andiamo qualche cosa non va, sì. E tutti quanti, da tifosi, dirigenti, tutto qua, qualche cosa deve cambiare, altrimenti insomma è un po' inaccettabile per noi della mia generazione, che abbiamo vissuto certe emozioni, non vedere la nazionale che si gioca il mondiale, ma non se lo gioca, se lo gioca per vincere.
0: Sì. Diciamo che effettivamente per tutti quelli nati prima di oggi, sostanzialmente prima degli anni 2000, fa un certo effetto vedere l'Italia estromessa dal mondiale, perché
5: è l'entusiasmo, l'entusiasmo dei ragazzini. Voi guardate il tennis adesso, che abbiamo
0: abbiamo
5: veramente dei ragazzi fantastici con a capo Sinner, c'è un entusiasmo in giro, io abito a Cervi, a campi da tennis pieni, c'è euforia. La nazionale si trascina dietro delle generazioni, io mi ricordo le nazionali a memoria, o come posso dire, certi nomi ancora mi emoziono se penso a certi giocatori, e se stiamo fuori dai mondiali molte generazioni perdono questo brivido.
0: Qual era l'idolo di Alberto Fontana da ragazzo?
5: Allora, io sono un po' vecchiotto, quindi a casa mia i primi 3 eroi erano Zoff, Facchetti e Riva. Due ho avuto la fortuna di conoscerli ed è stata un'emozione incredibile. Uno no, il grande Gigi Riva, e poi c'è stato il periodo di Paolo Rossi, perché insomma nell'82 io sfido un italiano che non avesse Pablito nel cuore.
0: Beh, speriamo di averne altri nuovi idoli per le nuove generazioni calcistiche. Intanto grazie mille Alberto Fontana per averci dedicato un po' di tempo.
5: Ciao a tutti.
0: Grazie mille. Eh beh, insomma, con Zoff, con Riva, si andava sicuramente al mondiale e si vincevano anche magari competizioni importanti. Mi fa ancora un po' male, no? Stavo riguardando un po' le partecipanti ai mondiali, dicevo, no? Mondiale a 48 squadre, c'è il Qatar e l'Italia no, c'è Haiti e l'Italia no.
1: Ma io ci credo ancora.
0: Curaçao e l'Italia no, c'è ovviamente l'Iran, sappiamo anche tutti i risvolti politici legati all'Iran, insomma il conflitto in corso, c'è Capo Verde e l'Italia no, c'è l'Iraq, c'è la Giordania, c'è l'Uzbekistan,
1: c'è il Congo,
0: c'è pure il Panama, Panama, e c'è sì la Repubblica Democratica del Congo, ma l'Italia non c'è, questo a me fa un po' male. 48 squadre al mondiale, l'Italia non c'è. Beh, fantastico, proprio fantastico. Senti, prima di andare in pausa ci leggiamo il messaggio di Simone.
1: Sì, allora Simone ci scrive: prima ci sono 6-7 big e poi ci siete voi. È proprio questo il problema, anche perché la proprietà è economicamente solida, che peccato. Però alla proprietà sembra andar bene uguale. Difatti la giornata di ieri mi ha un po' deluso, anche perché la proprietà c'è da 7 anni mentre i giocatori no. Quindi diciamo dei suoi commenti.
0: Io, lo sai, mi ero segnato un po' anche il dato numerico della Fiorentina nelle stagioni, no? Nelle stagioni del periodo commisso, e se vuoi, insomma, ora lo posso aggiornare perché fino a ieri c'era una partita in meno, quindi mancante. Non avevo il dato finale per la Fiorentina, però 42 punti. Intanto salutiamo il grande Ludo Mauro che arriva e che successivamente a questa trasmissione vi terrà compagnia. Stavo guardando appunto la famiglia Commisso arriva a Firenze raccogliendo la Fiorentina che nel 2018-2019, nella ultima stagione di Della Valle, aveva prodotto 41 punti.
1: Sì.
0: Poi fa una stagione da 49 punti, una da 62, poi 56, 60, 65, con una tendenza
1: negativa.
0: Di crescita, diciamo, lenta, no? Perché sì. 56, 60, 65, però una crescita che c'era stata negli ultimi anni. Ora, l'ultima stagione la chiudi a 42, è la terza stagione in 8 anni in cui la Fiorentina non supera quota 50. E è un segnale di un percorso interrotto, se vuoi, interrotto un po' come fu il rapporto con Palladino, bruscamente, perché ci si è risvegliati alla fine della stagione 25-26 e la Fiorentina c'ha 42 punti e deve ripartire un po' come in quel 18-19, quindi un po' come se si fossero azzerati gli ultimi 7 anni, si riparte un'altra volta da lì.
1: Sì, detto questo, appunto... no, la stagione precedente non deve per forza pregiudicare quella successiva.
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Dico
1: però
0: assolutamente
1: che... c'è stato questo trend. E Fabio ha fatto i compiti.
0: Ho fatto i compiti a casa, ma di numeri lo sai, mi piace interessarmi, quindi dimmi.
1: Prima di andare in pausa, vai, delle domande dimmi. Per te, Fabio.
0: Ah, sì?
1: Per concludere,
0: bene.
1: Diciamo, questo vai. Capitolo, fine sì. campionato, perché dopo cambieremo un po', diciamo,
0: sì. Sì.
1: l'argomento.
0: Sono
1: prima
0: pronto.
1: Domanda: qual è stato il gol di questa stagione che ti ha emozionato di più?
0: Il gol che mi ha emozionato di più?
1: C'è stato? Sì, c'è stato.
0: Devo dire, non ho provato queste emozioni fortissime. No,
1: va
0: ho provato
1: bene.
0: Queste emozioni fortissime. Forse Mandragora Juventus, il
1: Vero.
0: Gol dalla lunga distanza.
1: Concordo.
0: Piace sempre a me.
1: Qual è stato il risultato di questa stagione per te più inaspettato? Che possa essere negativo o positivo?
0: La partita col Verona, dove io pensavo sinceramente iniziassi il percorso della Fiorentina verso la salvezza, invece lì ho temuto, dopo il risultato appunto della partita col Verona, che la salvezza potesse non arrivare. L'unico momento in cui ho vacillato nella fede.
1: Prossima domanda. Dovessi scommettere su casa tua, quale sarà l'allenatore della prossima stagione?
0: Allora, devo dire che io sulla casa c'è un discorso molto... la sto cambiando, quindi volendo ci posso anche scommettere, tanto non è mia, sono in affitto. No, io penso alla fine sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Secondo me sì.
1: Qual è stata la tua sorpresa più grande di questo, diciamo, mezzo finale di
0: finale
1: stagione?
0: Finale di stagione. Ma dici in casa Fiorentina o in generale?
1: No, in casa Firenze Viola.
0: Ah. Fammi pensare.
1: Non la devi sbagliare questo.
0: Non lo so. Devo dire la nascita del figlio di Galassi, immagino.
1: No,
0: ok. Aspetta.
1: È più vicino a te.
0: Carlesi che fa regia il sabato. Carlesi che fa regia il sabato, effettivamente è una grande sorpresa. Grazie Stefano, grazie. E la tua professionalità è apprezzatissima in questo giorno.
1: No. Risposta sbagliata.
0: No, dai, la
1: dai,
0: più grande sorpresa
1: ecco.
0: di questo weekend a tinte viola sei tu, cara. Sofia.
1: Grazie, grazie.
0: Scusa, stavo per sbagliare il nome.
1: No, non è
0: sorpresa, ma ogni tanto non è demente. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare anche di Sollicianese.
1: Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: l'ultima parte di trasmissione in questo 23 maggio 2026. Si sta per concludere Firenze in campo, non la tappa del Giro d'Italia, perché insomma vedo che ci sono ancora diversi chilometri da percorrere con un gruppo di testa che ha un vantaggio di 3 minuti e 34 su il gruppo poi compatto di inseguitori, con, se non sbaglio, anche Ciccone che fa parte dei ciclisti in fuga, proprio così, Giulio Ciccone che è là davanti, come detto, con circa 3 minuti e mezzo di vantaggio. Ricordo anche poi oggi l'appuntamento con il GP del Canada per quanto riguarda la Formula 1, con, come detto, già concluse le qualifiche della sprint con Russell che parte davanti a tutti. Russell che deve anche un po', se vogliamo, suonare la carica sul circuito Gilles Villeneuve, perché ovviamente insomma come sappiamo Russell viene da 3 gare in cui è stato battuto da Antonelli. Per uno della sua esperienza, sicuramente insomma risultati un po' così che mettono anche un po' in dubbio la carriera. Arriva il numero, c'hai ragione, non ti ho mandato il numero del prossimo
1: Fabio,
0: ospite.
1: Avevi detto che avevi fatto i compiti a casa, prima ci hai fatto sì, un insight su una panoramica su
0: e
1: tutte.
0: Poi alla fine casco,
1: poi manca
0: così,
1: la scaletta.
0: Casco così in fallo, nonostante la scaletta fosse già fatta di fatto da te, che eri stata brava in questa occasione, ma in questa occasione.
1: Solo in questa occasione.
0: Vabbè, non
1: lo accetto.
0: Lo accetti?
1: Sì.
0: Poi, insomma, voglio dire, non ti si possano fare troppi complimenti perché devi anche tenere,
1: se no mi monto la
0: sì,
1: testa,
0: esatto,
1: dici.
0: No, dopo i risultati ottenuti, ok, ma sono una base di partenza, non sono certo un traguardo d'arrivo come quello ad esempio del Giro d'Italia, di questa tappa ti vorrei vedere a farla.
1: No, non vorresti.
0: No, dicevi prima con la
1: sarei
0: bici elettrica.
1: Sarei un brutto spettacolo
0: con la bici elettrica. Andiamo dal nostro prossimo ospite per parlare sempre di calcio, ma per ampliare un po' anche il nostro discorso, perché abbiamo parlato tanto ovviamente della Serie A che giunge al termine, okay, con la 38esima giornata in questo weekend, della Fiorentina che appunto 38esimo impegno in campionato l'ha già salutato. Si sta per concludere anche poi quello che è l'insieme di impegni stagionali per la Sollicianese e siamo in collegamento con il presidente Franco Dardanelli. Grazie mille Franco.
1: Salve,
0: per aver
1: Franco
0: accettato l'invito.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'opportunità che ci offrite, grazie davvero.
0: Allora, innanzitutto ovviamente per chi magari vive a Firenze già il nome Sollicianese fa un po' capire quello di cui si tratta, però Franco vorrei che tu spiegassi un po' il progetto che è nato con appunto te che ricopri il ruolo di presidente, di coinvolgimento appunto dei detenuti di Sollicciano all'interno di un progetto calcistico che prende appunto il nome di Sollicianese.
2: In realtà la Sollicianese è una felice intuizione dell'ex presidente del comitato WISP di Firenze Marco Ceccantini, che dopo una bel po' di anni, una quindicina di anni da quando l'UISP, grazie a una serie di intuizioni di felici da parte di dirigenti e di istruttori, ha iniziato l'attività sportiva all'interno delle case circondariali fiorentine, sia Sollicciano che la limitrofa Mario Gozzini. E via via questo progetto si è affinato, si è migliorato sia quantitativamente che qualitativamente, fino appunto all'intuizione della Sollicianese, e dopodiché è nata ufficialmente questa ASD. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio lo scorso 13 febbraio e contestualmente a questa nascita diciamo ufficiale abbiamo proposto un torneo di calcio cui hanno aderito 7 squadre, cioè 6 più la Sollicianese naturalmente, intitolato a Nicola Zuppa. Nicola Zuppa era un educatore che attraverso lo sport operava all'interno appunto delle due case circondariali e abbiamo voluto intitolarlo proprio a lui perché sicuramente sarebbe stato il suo sogno.
0: Cioè, scomparso nel 2016, ricordiamolo.
2: Esattamente.
0: Ovviamente lavoro di mediazione, dialogo con la popolazione carceraria, che era il suo scopo, il lavoro che portava avanti, quindi insomma anche da lì appunto la decisione di dedicargli il torneo. Scusami Franco.
2: Indubbiamente. E lunedì è praticamente è l'ultima giornata di questo torneo, come seguiranno le premiazioni. Quando questo torneo è iniziato, ci siamo cominciati a porre la domanda, l'interrogativo, ma vorremmo fare la premiazione l'ultima giornata oppure qualche cosa in una location prestigiosa. E è venuto fuori lo stadio Artemio Franchi. Da lì abbiamo provato a cominciare a sondare, visto le difficoltà naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti, degli interventi di lavori, di ristrutturazione, di restyling eccetera, e guardando anche un attimo il calendario della Fiorentina, che teoricamente doveva finire domani pomeriggio o domani sera, quindi abbiamo individuato nel 25 maggio questo appuntamento, e c'è stato un grande lavoro, devo riconoscere e li devo ringraziare, perché è stato veramente complicato e lungo. Il Comune di Firenze, a partire dalla sindaca Funaro, gli assessori Perini e Paulesu, gli uffici e poi naturalmente l'autorità penitenziaria, la direttrice del carcere di Sodisciana Valeria Vitrani, il corpo di polizia penitenziaria, il magistrato di sorveglianza, perché la particolarità è che le partite interne, fino adesso la Sondicianese le disputava all'interno della casa circondariale. Lunedì vengono escono diciamo così, per capirsi bene, e arrivano a giocare allo Stadio Franchi, e quindi è un momento, credo sarà un momento indimenticabile sia per loro ma credo anche per le altre formazioni che vorrei veramente partecipanti, che vorrei ringraziare,
0: certo,
2: perché hanno colto lo spirito non meramente sportivo, cioè dove il calcio è stato sì diciamo il mezzo per
0: il punto di incontro,
2: questa iniziativa, però con uno scopo ben più ampio e ben più alto secondo noi, e quindi davvero le ringrazio, soprattutto perché sono formazioni che si sono autoformate, non sono realtà strutturate, ma hanno fatto si sono formate, create proprio per partecipare a queste iniziative.
0: Tra queste c'è anche la formazione dell'Ussi Toscana, peraltro, che è stata la squadra con cui poi c'è stato l'esordio della Sollicianese, se non sbaglio, sì. Con partita spettacolare, peraltro 5-4.
2: Esatto, un buon punteggio, 5-4, dopo un 3-0 iniziale a favore della Sollicianese. Questo ti voglio raccontare un aneddoto per dirti, se posso,
0: dirti assolutamente.
2: La bellezza di questa iniziativa. Un nostro giocatore, ovviamente un nostro giocatore, un attaccante, molto bravo, fece 3 gol.
0: Subito.
2: A fine partita ci fu un po' di, come dire, rammarico, perché ripeto, vincevamo 3-0 e poi tu perdi 5-4. E alla fine questo bomber fu attorniato, circondato da tutti i colleghi tuoi dell'Ussi, dicendo: ma sei bravo, qui hai fatto 3 gol. E lui praticamente improvvisò una conferenza stampa vera e propria post partita, e andò anche a raccontare dei particolari privati sul motivo, nessuno glielo avrebbe chiesto ovviamente, sul perché era lì e su quanto doveva stare ancora lì. Ecco, questo credo sia è la perla che mi è rimasta per adesso di questo torneo.
0: Eh sì, perla poi in tutti i sensi, perché appunto perla anche per la tripletta che aveva messo.
2: Sì, ma quello sai.
0: È il meno, no, scherzo, ci mancherebbe. Sofia, vuoi intervenire?
1: Sì, io volevo chiederle quanto può incidere questa iniziativa anche sul percorso di reinserimento poi dei detenuti in società.
2: Ma sai, io ti posso dire che in questi 3 mesi circa di attività ci è stato detto dal personale diciamo interno, dagli psicologi, dai medici, che questa attività ha avuto dei senza presunzione ovviamente, mm-hmm, e certo, sommata anche ad altri tipi di attività che loro quotidianamente svolgono o possono svolgere, e hanno avviato un percorso, essendo non un evento spot come è successo in passato, che si giocava una partita di calcio in questo caso, ma finiva la storia lì, perché tu ne riparlavi dopo tre mesi, certo, quattro mesi, cinque mesi, e quindi stavolta c'è stata una continuità. Quindi loro avevano questa aspettativa, sapendo già quando dovevano giocare, e quindi c'è stato proprio, c'era tutto un miglioramento, un incremento di allenamenti che facevano. Hanno cercato, e io l'ho visto, perché i componenti della squadra cambiavano, quindi hanno cercato di coinvolgerne anche altri per aumentarne il tasso tecnico. Hanno contribuito a lavorare sul campo per renderlo agibile, per sistemarlo, per segnarlo, hanno lavato le magliette, banalmente hanno gonfiato i palloni, cioè tutte queste attività che li hanno presi cioè coinvolti in maniera più importante. Questo credo sia uno degli aspetti da sottolineare, e possiamo dire senza presunzione che potrebbe essere veramente un primo passo verso quello che dicevi tu prima, cioè di un percorso di rieducazione che già è in atto, okay, non solo sull'attività sportiva, ma questo credo abbia contribuito un attimino in più.
0: Ecco, guardando al futuro, quindi che idee ci sono, se ci sono già dei progetti?
2: Sicuramente, sicuramente. Intanto questa iniziativa, questo progetto ha avuto un ampio eco anche sulla stampa e anche nazionale. È uscito la settimana scorsa sull'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, insomma, sì, quindi ha avuto un grande eco, e già adesso abbiamo avuto dei contatti, si sono presentate delle situazioni, anche quelle lì non strutturate. Dice sì, in seguito prosegue, e questo è sicuramente, ci sarà sicuramente il secondo torneo Nicola Zuppo, ma ci sarà anche il terzo per quello che ci riguarda,
0: certo,
2: hanno già manifestato intenzione di parteciparvi.
0: Quindi si allarga.
2: Voglio aggiungere un'altra cosa, scusa, sono interrotto.
0: No, dicevo, quindi si allarga il torneo, dicevo, quindi
2: sicuramente, sì, vediamo un attimino, ma penso proprio di sì, sì, perché se l'interesse ora, ne riparleremo naturalmente a ottobre, quindi se c'è già interesse ora, penso che anche dopo,
0: certo,
2: sia quello che faremo noi di cercare di coinvolgere altre realtà, sia per coloro che si sono già manifestati disponibili, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi mi sa che sarà così. Ma parlavo di polisportiva la Sollicianese, infatti manca solo da definire una data. Ci sarà un triangolare, questa volta una cosa un pochino più soft, diciamo così, un triangolare per la sezione femminile di pallavolo, dove abbiamo già individuato oltre a loro, a queste ragazze che fanno appunto anche già loro internamente corsi di attività fisica e in particolare di pallavolo, e abbiamo già individuato due realtà che si sono dette disponibili a partecipare. Abbiamo da definire la data, e c'è da sciogliere una piccola riserva ancora da parte di una di queste due, quindi non te le dico per correttezza, ma abbiamo in programma anche questo evento.
0: Assolutamente, bene, quindi vi seguiremo quando poi ci sarà la certezza, diciamo così, delle partecipanti, magari torneremo anche a sentirci. Franco Dardanelli, presidente della Sollicianese, grazie mille di essere stato in collegamento su Radio.
2: Grazie infinitamente a voi. Lunedì vi aspettiamo.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Grazie al Franchi. Grazie davvero.
1: Grazie.
2: Buona serata.
0: Sì, appuntamento al Franchi lunedì, perché appunto la stagione doveva finire nel fine settimana, e invece poi si è anticipato al venerdì, ma insomma loro avevano scelto la data già pensando a una Fiorentina impegnata di sabato e di domenica.
1: Una bellissima iniziativa.
0: Mi piace,
1: molto.
0: Una bella idea,
1: una bella idea, perché per persone magari in una situazione normale già lo sport influisce tantissimo, è un grande attivatore della serotonina e ti dà le speranze, ti dà una maniera di vivere, quindi immagino che per delle persone in quelle condizioni possa essere una grande leva.
0: E poi hai sentito, appunto, era diventava un appuntamento settimanale attesissimo,
1: atteso,
0: no? Quindi
1: infatti,
0: c'era poi tutta la preparazione, c'era anche, appunto, quando si parla di reinserimento, magari tutto un aspetto di coesistenza, collaborazione per preparare qualcosa di più grande, la squadra, che se vuoi, insomma, appunto, ha solo risvolti positivi. Quindi complimenti a quelli della Sulmicianese, li seguiremo, anche perché, appunto, Lussi Toscana, poi la squadra dove gioca anche l'ottimo Ludovico Mauro, è una delle squadre che partecipa, appunto, al torneo organizzato per mettere in campo la Sulmicianese. Tra l'altro abbiamo dato una notizia, perché avevamo capito che, appunto, non avrebbe giocato al Franchi per ovvie ragioni, no? Non avevamo capito che i detenuti non sarebbero andati al Franchi, invece il presidente Dardanelli ci ha detto questo, e quindi secondo me davvero esperienza indimenticabile questa per eventualmente, appunto, i ragazzi della Sulmicianese.
1: Direi di sì.
0: E quindi bene. Allora, siamo giunti
1: al termine di questa puntata
0: del sabato
1: e della nostra 38esima giornata.
0: Quindi dalla prossima settimana ci sarà, ovviamente, da buttare giù la testa su vicenda allenatore.
1: Pensavo la tesi.
0: No, quella la devi preparare tu. Io ho già fatto. Grazie. Non penso ridarò neanche mai nel corso della mia vita.
1: Quindi buttare giù la testa.
0: La testa sui temi legati a allenatore, perché tanto te pensi che settimana prossima sappiamo l'allenatore della Fiorentina.
1: Però dai, se si vedono a New York.
0: Si vedono a New York? Ma dove? A Manhattan?
1: Probably,
0: perché non si fanno gli accordi nel Queens, ovviamente. O almeno si fanno tipi di accordi differenti. Queens. Poi, appunto, mercato, perché sarà sicuramente interessante capire il mercato. Ci sarebbe anche un mondiale che non so con che spirito segui. Anzi, ultima domanda prima di lasciarci, visto che ci proiettiamo verso un mondiale dove, ricordiamolo, la Fiorentina esprime un solo giocatore convocato. Per chi farei il tifo?
1: Non mi sono posta questa domanda, perché devo ancora, diciamo, digerire il fatto che in Italia non ci sarà. E così a
0: non c'è nemmeno San Marino, no? Giusto per tifare.
1: Così ti direi la Spagna.
0: Ah sì, perché giustamente la tua città del cuore
1: è Barcellona.
0: Che però sono catalani, non è che la vivano tanto bene.
1: Okay, però
0: sono spagnoli.
1: Sono spagnoli. E quindi ti direi la Spagna, ma non mi sentirei di tifare per un'altra nazione che non è la
0: mia. No, vabbè, simpatizzare, dai.
1: Simpatizzare.
0: Anch'io la vedo un po' come te, anch'io sono ferito e dolorante, però simpatizzerò per l'Inghilterra. No?
1: Inghilterra?
0: Però, sì, per ovvi motivi familiari, visto che molto probabilmente guarderò la partita con due persone con il passaporto inglese anche per sopravvivere. Mi era stato chiesto di comprare la maglietta di il body di Cole Palmer per il mio bambino.
1: No.
0: Ma Tuchel ha deciso di non convocare Cole Palmer, quindi
1: perfetto, vabbè. L'hai scampata.
0: No, in realtà l'avrei comprato volentieri, perché Cole Palmer è un giocatore che mi piace veramente tanto. Vabbè, 15:57,
1: ci salutiamo,
0: ci fermiamo qua. Lasciamo il microfono a Ludo Mauro, che non so in compagnia di chi sarà, ma sicuramente sarà un piacere.
1: Bene, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
4: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: È finita finalmente la stagione 25-26 della Fiorentina. 1-1 contro l'Atalanta nell'ultima gara inutile del campionato che si sta per concludere. Finalmente si abbassa il sipario su una delle stagioni più tristi e sbiadite della storia viola, fortunatamente senza la retrocessione, visto che è stato un incubo che aleggiava per diversi mesi durante quest'annata, appunto, sul Viola Park in generale, sulla sulla città fiorentina. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, questo è il Viola Weekend che abbiamo voluto aprire ricordando appunto che finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo strazio o scempio, come l'ha definito ieri la curva Fiesule in uno dei tanti striscioni sollevati durante la gara contro l'Atalanta, e quindi si inizia a guardare al futuro. Oggi però è tempo anche di bilanci, verdetti, analisi, commenti e quant'altro, perché è finita adesso ufficialmente la stagione, quindi possiamo catapultarci davvero nei giudizi di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Accanto a me Lorenzo della Giovanpaolo, ciao Lore.
7: Ciao Ludo, si è aperto proprio con, sembrava una liberazione più che una fine di, una, di un campionato e di una stagione. Effettivamente sì, era un po' l'aria che si respirava ieri anche, anche allo stadio, per chi c'era magari l'ha provato proprio sulla sua pelle, cioè proprio una un liberarsi e un augurarsi anche attraverso gli striscioni, giustamente la contestazione, che non ricapiti più un qualcosa di simile, perché poi effettivamente quella reazione è post, cioè, c'è la paura che c'è stata, diciamo, soprattutto nel periodo dicembre-gennaio, e poi una volta che si è arrivata alla consapevolezza a fine stagione della, del raggiungimento dell'obiettivo e non c'era quindi più la paura della retrocessione, c'è stato lo sfogo, no? Nei confronti soprattutto di sia dei calciatori che della proprietà, e poi magari ne parleremo meglio, perché ieri è stato risparmiato Vanoli.
6: È stata risparmiata pochino, anche la proprietà e la società, perché ieri si sono scagliati
7: secondo me la proprietà
6: contro la squadra.
7: La società qualche striscione l'ha ricevuto. La proprietà no.
6: Sì.
7: La società sì, i giocatori assolutamente. Mi è sembrato, e questo gli è stato detto anche a Gosens in conferenza, e mi era sembrata anche a me la domanda di Andrea Giannattasio, mi sembra, del nostro Andrea in conferenza, che Gosens sia stato risparmiato al momento della sostituzione dai fischi. E sia stato uno dei pochi ad essere applaudito, mentre per dire è stato ricoperto di fischi Gudmundsson. Però in generale sì, è stata una critica generale e anche giusta secondo me, e comprensibile, più quasi un avviso ai naviganti, no, in vista della prossima annata.
6: Sì, il Franchi ieri si è fatto vedere con gli striscioni e sentire con i fischi e con i cori, però più che altro contro la squadra, e in una contestazione che sì, alla fine è stata molto lieve, in realtà non c'è più niente se si parla di contestazione vera e propria rispetto a quel che accadeva anni e anni or sono, però possiamo dire che la settimana si era aperta con la tifoseria che aveva tappezzato Firenze, tra l'altro in varie zone, perché avevamo visto striscioni a Scandicci, alle Cure, a Campo di Marte e in altri punti ancora, di appunto teli che protestavano, comunque esprimevano dissenso e negatività per tutto quello che si è visto finora. Durante la partita si è andata avanti più che altro con appunto cori, fischi e qualsiasi tipo di protesta nei confronti più che altro dei giocatori, non di Vanoli che è stato risparmiato, addirittura c'è stato il coro "rispettiamo solo Vanoli", che di fatti di tutti i protagonisti che c'erano ieri in campo tra terreno di gioco e panchina è stato l'unico che alla fine porta a casa, come dire, la sufficienza o comunque il giudizio positivo per quel che ha fatto, perché è stato chiamato in causa per salvare la Fiorentina, ci è riuscito e quindi il pubblico gli è riconoscente. Per il resto non si salva nessuno, l'hai detto te, Gudmundsson è stato bombardato, sì, di fischi al momento del cambio. A fine partita la squadra non è andata oltre la metà campo per avvicinarsi alla curva, perché arrivavano già piogge ingenti di fischi. Addirittura la curva, e qui mi stupisco un po' di più, ha avuto da ridire anche contro Palladino, perché al gol dell'1-0 è partito il coro "Palladino salta la panchina", quando in realtà, a parte lui l'anno scorso, comunque ha fatto un buon lavoro, perché 65 punti, sesto posto e semifinale di Conference col Betis non erano di certo facili da raggiungere. E addirittura lui, dopo la partita in sala stampa, si è di fatti proposto per allenare la Fiorentina l'anno prossimo, perché
7: la cosa curiosa
6: l'ha
7: è che
6: mi piacerebbe tornare, abbiamo lasciato qualcosa di iniziato a metà, Sì, sì. Questo è quanto.
7: E nel prepartita ricordo aveva detto: sono emozionato nel tornare per il rapporto che ho con i tifosi. Diciamo che forse è un rapporto unilaterale, cioè un rapporto solo da parte sua, perché a quanto pare ma c'erano già stati degli striscioni l'anno scorso nei suoi confronti e nei confronti dell'ex DS Daniele Pradè, quindi non è mai stato amato. Paradossalmente è stato più apprezzato, io mi sento di dire anche giustamente, anche per un percorso più lungo fatto, quello che è stato Vincenzo Italiano a Firenze piuttosto che Palladino. Ieri però sì, effettivamente ha fatto ridere e ha fatto un pochino specie il coro post 1-0 di Piccoli con Salta alla panchina, che ricordiamo, o almeno a me ha ricordato, perché ero allo stadio anche quella volta lì, il coro fatto nei confronti di Stefano Pioli poche ore prima pochi giorni prima del suo addio, poi da
6: sì, cantavano Pioli salta la panchina, sì, era Fiorentina-Lecce 0-1, sì. Che è stata infatti l'ultima gara di Stefano Pioli da allenatore della Fiorentina nel suo secondo mandato sulla panchina del Franchi. 348 75 9333 per

0: mai?
1: Beh, come mai, voglio dire, abbiamo finito una roba dal mio punto di vista insopportabile, non è che il giorno dopo cioè sì, ti alzi più leggero, nel senso che finalmente è finita, però ecco, a me resta tutto l'anno ancora addosso, diciamo.
0: A maggior ragione per chi ha vissuto tante fiorentine molto più belle, molto più vincenti, se non di trofei, quantomeno di partite. Non lo so, Tommaso, da dove vogliamo cominciare? Prevale forse di più oggi la voglia di guardare al futuro e di un Paratici in società che comunque può ridare un po' d'entusiasmo a questa piazza, che non lo so, ai malumori di tutto un anno? Non so se anche per te è così più o meno.
1: Sì, sì, è la lettura che do anch'io, insomma, si guarda quasi immediatamente a quello che potrà essere il domani e più che il futuro, è chiaro che riferimento alla prossima stagione. C'è ovviamente un'aspettativa molto alta su Paratici, c'è anche la curiosità a questo punto di sapere come, quando e cosa verrà fuori da questo incontro negli Stati Uniti. È uno scenario peraltro inedito, perché in genere avevamo sempre avuto il patron, no? che invece veniva a Firenze, e quindi forse anche per questo, ecco, si è chiuso volentieri il libro di questa stagione, non lo si è forse approfondito più di tanto, si è riferito un po' tutto ai calciatori, alla squadra. Ieri accenni alla società, alla proprietà non ce ne sono stati, e quindi, che dire, una sorta di fiducia a tempo che ruota tutta intorno a Paratici, che ha già un nodo abbastanza grosso da sciogliere, che è quello dell'allenatore, e che però mi pare abbia dei tempi ancora abbastanza dilatati, ecco, perché per come l'ho capita, sul fronte allenatore ancora una settimanina ci potrebbe volere. Questo eventuale incontro in America può anche arrivare dopo la prima settimana di giugno, quindi ancora situazioni che possano venire allo scoperto mi sembrano ce ne siano di imminenti. È chiaro che insomma un'idea ce la stiamo cominciando a fare. Io per esempio dagli ultimi giorni direi che continuo a vedere grosso, sempre più vicino ad arrivare sulla panchina viola.
2: Direttore, più che altro dal punto di vista dei nomi, mi sembra che al di là di tutto Vanoli sia sempre più, anche il tempo che passa, no? Magari, perché se si è decisi su andare su Vanoli, probabilmente non si fa attendere così tanto anche a livello comunicativo una linea da prendere.
1: Sono d'accordo, non, peraltro in questo caso c'era stato anche un assist come la vittoria a Torino, poteva essere una settimana dove non ti dico l'annuncio ufficiale, ma qualche segnale di questo tipo, invece anzi registriamo per bocca del procuratore più o meno uno sguardo che va giustamente anche a quello che sembra essere un valzer di allenatori in arrivo in estate, quindi poi ci sono altre panchine che si veleranno. Vanoli credo troverà con facilità un'altra panchina, e oggi davvero immaginare la conferma mi sembra un'ipotesi remota. Certo, non la possiamo escludere del tutto proprio per quello che dicevi, cioè che non è stata ancora evidentemente ufficializzata. Poi che sia attesa da Vanoli, questo è un altro discorso, però se ancora ieri sera lui ti parla di una speranza di essere confermato per il lavoro, non per gli ultimi risultati, vuol dire che ancora certezze non ne ha, ma lo avevamo capito, e quindi avanti così, in attesa che poi Paratici prenda pieno comando della situazione, perché peraltro fargli capire che se c'è da volare negli Stati Uniti, confrontarci con la proprietà, evidentemente anche sul fronte immagino del budget, del tipo di squadra a fare, degli obiettivi, di come si vuole risalire o di come si vuole mantenere, perché poi noi diamo per scontato la voglia di cercare di tornare a inseguire il quinto posto, l'Europa League eccetera, però voglio dire, l'esperienza degli ultimi 7 anni ci dice che in realtà siamo in un'altra direzione, quindi poi magari si ripartirà per ritrovare la direzione di base che era quella in Conference, quindi anche lì mi sa che c'è un po' da aspettare.
2: No, infatti, per capire, la tua sensazione è che ci sia una ricostruzione ma graduale, quindi non difficile, perché ovviamente quando rimani magari fuori, no?

0: dalle coppe si può anche prendere lo spunto per provare a ripartire un impegno a settimana, tanto poi passa appunto dalla scelta dell'allenatore, ma sembra, cioè almeno dal punto di vista anche dei tifosi, ci si aspetta un qualcosa di più progettuale, quindi non di immediato. Mi sembra di capire che anche questo è il tuo pensiero.
1: Ma allora, di base si riparte più o meno, abbiamo capito, da meno 60, fai meno 55, insomma i saldi negativi dell'estate e dell'inverno. Al di là del fatto che poi c'è stato raccontato proprio a Radio Firenze Viola da Salvatore Napolitano, molto attento anche ai bilanci e al resto, che in realtà il passivo è ancora più alto, e quindi si parte già con un passivo molto alto. In tutto ciò la Fiorentina ha espresso anche la disponibilità per mettere sul piatto altri 55 milioni per il secondo lotto dei lavori per lo stadio. Bisognerà chiarire se, come da prassi, garantirà anche 25 milioni di sponsorizzazione, che non è mai mancata in questi 7 anni. E cioè, non mi avventuro nei conti, no? Però pronti via, qui siamo già con una cifra a 3 cifre, ecco, voglio dire, siamo già quasi intorno al centinaio di milioni. Poi io mi auguro veramente che ci sia una cassa continua, in questo caso in casa commisso, però poi bisogna vedere anche quanta disponibilità costante c'è. Quindi credo che sia auspicabile che ci sia comunque voglia di metter mano al progetto, cambiarlo, modificarlo e quindi anche intervenire sulla squadra, però è chiaro che da zero a zero come cambiamento non ci può arrivare, non puoi cambiare tutti, e quindi dovrà essere una rivoluzione a passaggi, e la prima fase non potrà essere il cambiamento di tutto, quindi qualcosina secondo me dovrà essere confermata, e dovrà essere bravo Paratici a capire chi in questo momento paga la valutazione di una stagione negativa con tutto il collettivo, ecco, che è andato nel baratro, però ha ancora evidentemente qualcosa da poter dare alla squadra, e chi invece proprio non è da Fiorentina e quindi è da cedere. Però tutto il 25 non li può cambiare, ecco, questo dico, così come non credo che potrà portare 2, 3, 4 top player importanti in ogni ruolo, e dovrà fare una via di mezzo.
2: Anche perché su questo, e ti vengo dietro Tommaso, a parte nessuno ovviamente può permettersi di cambiare 25 giocatori su 25, ma anche a auspicare una ingente, come dire, riprogrammazione, quindi tanti cambiamenti. La Fiorentina comunque l'anno prossimo non avrà gli incassi per le qualificazioni alle coppe europee dopo 4 anni, sborsa già 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiani e Brescianini, non ha quasi un giocatore, o comunque ne ha molto pochi, che portano sì un po' di soldi ma nemmeno troppi vista la stagione che c'è stata, insomma, e si parte anche da un passivo, quello riscontrato dopo le stagioni scorse con le spese dell'estate scorsa e del gennaio scorso. Insomma, alla luce di tutto questo c'è da capire anche che non sarà un mercato semplice in cui operare per Paratici. In più ci si aggiunge il fatto che rientrano tanti ma tanti giocatori dai prestiti che non sono neanche facili da vendere. Insomma, non si prospetta un'estate così tranquilla anche per chi dovrà operare.
1: No, guarda, io non ho, cioè, ho memoria di qualche estate in cui si ripartiva da zero, anche perché ai noi cominciano a essere un po' tante le estati in cui mi sono ritrovato a raccontare cosa avveniva, però così ampia no, e sicuramente è toccato anche a Colbina, a Pradè in passato metter mano su tanti giocatori, però effettivamente la situazione non era come l'hai descritta, che poi è più o meno abbastanza realistico come quadro, e purtroppo ci sono le macerie non solo di quest'anno ma di tante situazioni che poi si sono tra loro aggiunte negli ultimi anni, e quindi vai a pagare proprio una gestione nell'arco dei 7 anni in cui tu è vero hai sempre programmato anno per anno, però alla fine nessun anno è stato così positivo da portarti più in alto di dove eri, e anzi alla fine hai invece soltanto accumulato problematiche. Questo è l'esempio, credo, del fatto che ti rientreranno tanti calciatori che probabilmente potevi gestire meglio e potevi anche pensare a eccedere o eventualmente appunto gestire diversamente sotto il profilo contrattuale, e questo si aggiunge poi, ecco, direi alla gestione abbastanza sciagurata anche economicamente parlando quest'estate. Poi il grande protagonista non c'è più del mercato devastante di quest'estate, ma ci hai messo 90 e passa milioni, ne hai aggiunti altri 30 di riscatti obbligatori a gennaio, e quindi sei di fronte a una serie. Nel ricostruire, come dicevamo, è chiaro che partirai con i muri portanti e se va bene le finestre, però o hai un budget limitato e allora fai subito anche il tetto, ma credo che invece bisognerà partire appunto da qualche base e poi da gennaio in poi, magari nel corso della prossima stagione, proseguire in questa opera di ricostruzione. Ma il momento è centrale secondo me nella storia della famiglia Commisso a Firenze, perché c'è veramente da capire cosa si vuol fare, come si vuole ripartire.
0: Tommaso, io volevo chiederti, perché ricordo nel periodo, in quei giorni post Pioli, in cui c'era un po' il totonomi, no? Una tua copertina su Firenze Viola in favore di De Rossi. Volevo chiederti, sarebbe sempre lui il tuo nome in questo caso per ripartire? Ovviamente si parla di una stagione nuova e non di una stagione in corso, per ripartire davvero, provare a cambiare pagina, a voltare pagina?
1: Allora, nel mio mondo ideale si era già stati oggi, cioè, Sarri era già stato annunciato, oggi era il Viola Pace.
0: Che sembra verso l'Atalanta, tra l'altro, indirizzato.
1: E oggi salutava peraltro i tifosi, uno poteva inventarsi una sorta di saluto a Manoli e poi a tipo di Sarri. Lo sto ovviamente sognando. Nella versione invece un po' più realistica di quelli che sono stati i contatti, ma diciamo anche le valutazioni di Parati, sì, devo dire che se può un parere mio, con tutta la stima per Grosso, ma a quel punto gli preferisco De Rossi per tutta una serie di dettagli che mi intrigano di più. Io in De Rossi vedo la potenzialità di portare identità, che è tanta roba e che è qualcosa che a Firenze totalmente manca, e è un qualcosa che abbiamo totalmente perso e che invece sarebbe fondamentale per un universo come quello Viola, dove purtroppo non può avere l'obiettivo di vincere ogni anno, ma può assolutamente avere l'obiettivo di essere ogni anno diverso, e per diverso intendo qualcosa chiaramente di apprezzabile. E De Rossi secondo me ti garantirebbe quel tasso di identità, di personalità. Non so sul piano del gioco invece cosa garantirebbe, perché poi è chiaro che l'altra faccia della medaglia è proprio il gioco, quindi io al di là dei nomi mi auguro che si riesca a fare un progetto bello e lineare e adeguato di calcio che si vuole fare, esattamente quello che fecero con Vincenzo Montella, Pradè e Massia quando si misero a tavolino in quell'estate della ricostruzione. Un'idea chiara, un percorso univoco, coerente con le idee dell'allenatore, e costruirgli intorno una rosa adeguata a esprimere quel tipo di gioco, perché poi alla fine, volendo anche quest'estate, tra i vari disastri commessi da Pioli, c'è stato anche quello di accettare silenziosamente qualsiasi scelta, magari abbandonando anche quella che poteva essere la sua idea originaria di calcio, perché siamo passati dalla ricerca ai Bernabei a voler giocare per forza con Dzeko e Ken, quindi non si è capito bene lì poi quali sono state le logiche del mercato, non si è capito il mercato perché non lo si capisce in casa Viola da anni, viene fatto più in base a cosa viene offerto dal mercato o dai procuratori che non da cosa chiede un allenatore. Chiedere a Vincenzo Italiano per maggiori specifiche, e quindi mi auguro che al di là di quanto vogliono spendere siano chiari, paratici e l'allenatore nel disegnare quello che vogliono fare, che squadra vogliono costruire, che poi il mercato sia fatto per trovare i giocatori adeguati per fare quel tipo di calcio, non perché diventano potenziali occasioni o chissà per quale altro motivo.
2: Tommaso, prima di salutarti, allora, visto che parlavamo di panchine, lo dicevamo anche a Lorenzo qua in diretta, ieri è stato pizzicato durante la partita dalla curva e poi dopo in conferenza stampa si è praticamente proposto per tornare. Sto parlando di Raffaele Palladino. Quindi, domanda secca da Toto Nome.
1: No.
2: Ti stuzzicherebbe? Ha già risposto, esatto.
0: Non è partita.
2: Non è partita neanche la domanda.
1: No, ma per carità, secondo me ha grandi potenzialità nella gestione del gruppo e io credo che probabilmente in una grande squadra dove c'è da fare soprattutto lo psicologo nello spogliatoio, secondo me lui ha buone potenzialità perché è bravo nel forgiare il gruppo. Lo vedo meno preparato a livello tattico, molto, insomma, parecchio fumo, poco arrosto, ecco, per come poi sta in campo. Almeno questa è stata la sensazione che mi ha dato la sua Fiorentina. L'Atalanta di quest'anno non l'ho seguita troppo, vedo però che va a finire più o meno malino anche in termini di rapporti, quindi evidentemente caratterialmente non è così morbido. Devo dire che sono state tante uscite che non mi sono piaciute l'anno scorso, però gli do atto a di aver sempre comunque scelto la via della comunicazione, nel senso che è sempre tenuto a parlare, cioè ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua, anche se poi ogni tanto ci ha preso in giro quando ci raccontava che andava a pranzo col direttore e erano grandi amici. E comunque ai miei occhi poi fa un passo indietro e dalle dimissioni comunque prende una decisione forte, si assume le proprie responsabilità, quindi comunque merita una forma di rispetto. Dopodiché grazie, ne faccio volentieri a meno, di rivederlo a Firenze.
2: Tommaso, grazie mille, ti ritroveremo su Radio Firenze Viola come sempre da lunedì durante Palla al Centro e ti risentiremo immagino anche in questi giorni per continuare il bilancio della stagione.
1: Certo, sì. Ciao ragazzi, buon proseguimento.
0: Ciao.
2: Grazie quindi a Tommaso Loreto che ha concluso giustamente facendo una disamina totale su Palladino e effettivamente l'ultima cosa che abbiamo sentito dire dal direttore è quella più da evidenziare per quanto mi riguarda, ovvero che in questo mondo non si dimette nessuno. Te guarda, Pioli chiaramente ha voluto una buona uscita per dire, per rescindere.
0: Si era dimesso la prima volta di Della Valle, Pioli, sì.
2: Sì, è vero, questo
0: quando
2: va
0: ancora
2: detto,
0: non era
2: questo va detto.
0: Che però era un Pioli diverso. Secondo me
2: sì, sono state due avventure così distanti che faccio fatica anche a metterle a confronto, però è vero, a onore del vero va detto.
0: Era un Pioli
2: la prima volta si dimise.
0: Era un Pioli secondo me che non aveva avuto ancora l'esperienza al Milan, che un po' lo ha cambiato anche nel, che comunque ci sta perché tutti noi, no,
2: cioè che sia un po' inasprito,
0: no, sia un pochino giustamente quando te raggiungi magari nei vostri percorsi lavorativi, nei percorsi lavorativi di ognuno, quando te comunque alzi il livello anche nei tuoi confronti, hai una stima di te stesso diversa in base agli obiettivi che raggiungi, quindi magari quel Pioli era un Pioli che in carriera, a parte mi sembra sicuramente la Lazio riportata in Champions con un terzo posto, non aveva, diciamo, ottenuto grandissimi risultati, ed era un Pioli anche forse un filo più umile, mentre il Pioli che abbiamo visto a Firenze dalla dichiarazione contro Allegri, perché Allegri non l'aveva inserito nelle prime quattro in poi, è apparso un pochino più diciamo meno umile, un pochino più spavaldo, ecco, una spavalderia che poi si è riscontrata anche nel modo
2: altro,
0: in cui è andato via.
2: Più che altro che ti espone e in base a come vanno le cose poi insomma ti muovi in una direzione o
0: esatto,
2: nell'altra, ecco.
0: Quello sì. Abbiamo
2: c'era
0: qualche messaggio, sì?
2: Tra
0: sì.
2: L'altro qualcuno secondo me ci chiama in causa anche sul tema allenatori, perché d'altronde ragazzi davvero da oggi vale tutto, perché ci siamo messi alle spalle la stagione. La squadra tra l'altro, giusto per concludere, si è ritrovata stamani al Viola Park per un saluto collettivo, nonostante la stagione finita, disgraziata a livello sportivo, però comunque finita bene con la salvezza, si sono salutati, hanno ripreso le proprie cose e chi andrà in nazionale o per i mondiali o per amichevoli come per esempio Balbo, che rientra tra i convocati del Venezuela, partirà con le rispettive selezioni. Per tutti gli altri da oggi comincia alla fine un mese e mezzo di vacanza, perché il ritrovo è fissato a quanto sembra per l'11 luglio, quindi avremo un mese e mezzo senza campo da raccontare.
0: Angela ci scrive, tornando sull'argomento di inizio trasmissione, quello riferito ovviamente agli striscioni di cui io parlavo nei confronti di Palladino esposti lo scorso anno e nei confronti di Pradè, sbagliato, la curva non è la tifoseria, è una parte, è piccola anche, ma è quella che urla sempre e di più. Firenze è Guelfi e Ghibellini, non va dimenticato mai, c'è una grande parte di Firenze che ha amato molto Palladino.
2: Sì sì, vabbè, ma certo, ma quando noi parliamo di qualsiasi tipo di tema non c'è mai una bocca della verità, certo. E soprattutto non si va mai all'unisono, a maggior ragione, permettimi di dirlo, in questa città, perché Firenze è veramente
0: divisa. Sì, sì,
2: sì,
0: sì,
2: per antonomasia la città che si divide su tutto. Penso di aver perso il conto degli argomenti su cui c'è stato dibattito a due fazioni in città, ma non solo sportivamente parlando, è proprio in generale, secondo me è un po' nell'indole del Fiorentino, sì, sì, essere, sì, un po' polemico, un po'
0: stiamo al contrario.
2: Sì, sì, sì, sì. Andiamo avanti.
0: Simone ci scrive: se arriva Grosso, altra stagione fallimentare, ed è un po', secondo me, un messaggio che accomuna, torniamo sul discorso divisivo. Forse quello di Grosso è un nome che divide un po' meno, perché la mia percezione è che ci sia una discreta fetta di tifoseria che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo di Fabio Grosso come profilo. Mentre Matteo da Piombino ci scrive: dopo 5 anni di abbonamento, rinnovandolo sempre al buio, per la prossima stagione ho deciso di aspettare. Voglio capire l'obiettivo stagionale, che spero sia la lotta per rientrare nelle coppe, nella zona coppe. Senza obiettivi chiari non rinnovo. Un saluto.
2: Ecco, secondo me l'ultima parte di questo messaggio alla fine è quella che contiene più il succo, perché anche nei giorni scorsi, durante Palla al Centro, qua con, era il giorno giovedì della conferenza stampa di fine stagione del femminile, ed è il primo giorno in cui sono iniziati a venire fuori gli striscioni. Io ero qua in diretta con Luca Calamai durante Palla al Centro e ci siamo rifatti molto alla notizia che ha dato Ferrari durante la conferenza, ossia, sì, io e Paratici andremo, andiamo in America. Ecco, ora non so con cosa torneranno, probabilmente non con non avremo dichiarazioni, non avremo resoconti a microfoni aperti, ecco, di quello che si diranno. Però questo è il momento, questo mese qua, da ora che è finita la stagione a quando non comincia la prossima, è il momento, secondo me, per la proprietà di dire: ok, Giuseppe Commisso soprattutto, io sono il presidente, adesso tocca a me, il mio obiettivo è X oppure Y. Perché capisco che fino ad ora, con la stagione in corso, loro arrivati a febbraio, purtroppo con la morte del padre barra marito per Catherine, non fosse il momento ideale per iniziare a programmare. Però in una società seria la proprietà comunque si espone. Per esempio Rocco Commisso, ovviamente dico, magari ha sbagliato a volare un po' troppo alto i,
0: sì,
2: primi,
0: sì, però
2: anni,
0: si era esposto.
2: Però perlomeno aveva tracciato una linea che voleva seguire. Loro, Catherine e Giuseppe, per ora non l'hanno fatto, e ti ripeto, per quanto mi riguarda, fino a ieri li capivo, perché con la stagione che doveva finire ci stava di non parlare. Ora, da qui ai primi di luglio, che poi comincia la stagione nuova, sarebbe il momento di uscire allo scoperto, perché la gente vuol, anche se la famiglia è la stessa, chi tifa lo vuol sapere quali sono i traguardi da raggiungere, quali sono gli intenti che si vuole perseguire. Questo è quel che si vuole sentire dire un tifoso, se si vuole veramente,
0: sì, sì, la chiarezza fa sempre la differenza. Anche se io sono dell'idea che in Italia, e questo è uno dei problemi che abbiamo, se io arrivo e ti dico: guardate, l'anno prossimo non lotteremo per vincere perché abbiamo bisogno di ricostruire e punteremo sui giovani, te tifoso come reagisci? Hai la maturità?
2: No, però
0: non dico di tifoso della Fiorentina, parlo in generale. Hai la maturità di soprattutto in certe piazze, che quindi appunto Firenze poi rientra, Roma, Napoli, Milano, se me ne dimentico qualcuna magari, hai la maturità,
2: il cosiddetto anno di transizione?
0: Sì, hai la maturità di dire, cioè, paradossalmente, l'Arsenal ha vinto l'altro giorno la Premier League
2: dopo 22 anni, sì.
0: Primo anno mi sembra ottavo, secondo anno quinto, sì. Sesto, il terzo anno
2: di
0: quinto.
2: Arteta, stai dicendo. Di e poi tre secondi posti di fila.
0: Cioè, in Italia, infatti, in quello, Italia dopo il primo anno viene mandato via, ma, quello, ma sicuro al 100%.
2: Quello di Arteta infatti è l'esempio lampante del percorso che se fatto dalla figura giusta, nell'ambiente giusto che ti supporta, alla lunga può pagare. Poi può anche non pagare, però ci vuole tempo. E questo, hai ragione te, in Italia è uno dei nostri cruci più evidenti, perché non c'è pazienza nei
0: paradossalmente
2: progetti.
0: No, può piacere o meno. La stessa cosa sta succedendo con Vanoli. Cioè Vanoli ha punti fatti, a numeri ha anche fatto bene, quindi non ha nemmeno, diciamo, la pecca di aver fatto male. Però lo si è già bocciato, cioè Vanoli a Firenze lo si è già bocciato, nonostante gli attestati di stima, ma è difficile che ci sia un plebiscito per Vanoli in caso di riconferma. Cioè non c'è il sentore di un allenatore che gode comunque di una forte stima, cioè è già stato bollato come un allenatore mediocre da cui la Fiorentina non può ripartire per puntare a livelli ambiziosi. Magari invece provare a puntare su Vanoli, dargli fiducia, dare continuità a un progetto, è una cosa che, ti ripeto, si fa fatica a fare, perché se domani Paratici ci arriva e dice: ragazzi, abbiamo bisogno di ripartire, non ripartiremo facendo da 0 a 100, ma dovremo fare degli step e Vanoli ci accompagnerà nel fare questi step, lo sappiamo già quali sono i messaggi che arrivano poi alla nostra casella dei messaggi in radio e in generale a Firenze. Cioè, perché non si ha la pazienza, secondo me, di aspettare.
2: A proposito di questo, abbiamo lanciato sul sito il sondaggio, che essenzialmente era già stato fatto a grandi linee, buttando dentro anche i nomi dell'eventuale successore, però ora che appunto siamo a bocce ferme perché è finita la stagione, lo riproponiamo. È la notizia delle 15:30, in cui vi chiediamo di votare se ripartireste o meno da Paolo Vanoli. Perché? Perché ora che si sono fatti i giochi, si può dire che Vanoli, se si guarda sulla sua operata, avrebbe meritato la conferma sul campo, perché è stato chiamato per salvare la Fiorentina, l'ha fatto tra l'altro anche riuscendo a salvarsi con un pochino di anticipo, non con tanto, però la Fiorentina era più di un mese di fatto che si sapeva si sarebbe salvato, sì. La gara con la Lazio, la vittoria con la Lazio per 1-0 con gol di Gosens è stata più o meno quella che ha fatto capire che la Fiorentina si sarebbe salvata, perché andò a quota 35 punti con più 8 sulla zona salvezza. Quindi vi chiediamo, ve lo ribadiamo ora in radio e vi invitiamo a votare sul sito: ripartireste o no da Paolo Vanoli? Votate, come scrivete, perché al 348 75 3933 aspettiamo ancora i vostri pareri su tutto, non solo su Vanoli. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta. Ora continuiamo a leggerne qualcun altro. Riprendendo il discorso che stavi facendo tu, Lorenzo, portavi l'esempio di Arteta, che secondo me è perfettamente calzante col discorso di crescita e come dire, e di voler credere in un progetto. Allora ti potrei dire anche che il Barcellona quest'anno, che nonostante abbia di nuovo vinto e come in Spagna, è uscito dalla Champions ancora una volta con, come dire, mordendosi la lingua, perché il Barcellona era 2 anni che poteva anche vincere la Champions League volendo. Si parla tanto, no, del modo di difendere di Flick, mm-hmm, del suo calcio tanto offensivo, la linea di difesa a metà campo. Barcellona ha rinnovato il contratto. Sì. La stagione ancora in corso. Già da settimana è stato annunciato il rinnovo del tecnico tedesco, che anche l'anno prossimo rimarrà sulla panchina dei catalani. Così si fa. Ecco, l'Atalanta, che ieri era al Franchi, quest'anno ripartiva dopo 9 anni di Gasperini, e lì è veramente voltar pagina in un modo
0: epocale,
2: netto.
0: Sì, sì, sì.
2: Secondo me un po' l'avevano capito che era una stagione che poteva essere di transizione, cioè un po' deludente. Resta il fatto che Palladino è arrivato dopo 3 mesi di danni, si può dire, di Juric, perché ha fatto molto molto male, e ha fatto una semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori. Comunque ha centrato la Conference, ciò nonostante probabilmente non sarà riconfermato, perché l'Atalanta sappiamo che dialoga con Sarri ormai da giorni, però ha fatto un'annata anche migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E lì torno al discorso di partenza: se domani Giuseppe Commisso dicesse guardate l'anno prossimo ci vuole calma, probabilmente non ci entreremo subito i traguardi, un tifoso magari non ci sta, però io intellettualmente lo capisco, perché almeno mi sento dire da chi sta al vertice: oh, l'anno prossimo buoni, perché sarà dura, è un anno un po' di preparazione a quello successivo, almeno lo so. Se invece stai sul chi va là, la gente un po' si stufa perché non sa dove vai a parare. Questo era un po' il...
0: Sì, sì, è un problema anche comunicativo. Sì.
2: No, soprattutto comunicativo.
0: E sono d'accordo con te. Ti proseguo velocemente con il messaggio, almeno leggiamo qualcun altro perché siete in tanti. Simo Bex ci scrive: vi ho trovato 100 milioni facili facili per il mercato. Richardson 2 milioni, Som 4 milioni, Comuzzo 15 milioni, Ken 40 milioni, Gudmundsson 12 milioni, Ndur 10 milioni, Fazzini 8 milioni, Dodò 8 milioni, Fortini 15 milioni, Gosens 5 milioni, totale 120. Forza Viola, Commisso out. Allora, secondo me è stata
2: fatta un po' semplice,
0: no,
2: però.
0: Allora, secondo me è stata anche basso su alcune valutazioni, perché per dire Ndur, per quanto possa piacere o meno, per le valutazioni che ci sono oggi, 10 milioni magari sono un po' pochini.
2: Sì, ricordando che il PSG tra l'altro detiene ancora il 50% sulla futura di vendita.
0: Allora, quello può essere magari 20 e te ne arriva 10. Su
2: ma
0: quello...
2: comunque io credo che Ndur sia uno degli elementi da cui la società vuole
0: proverà
2: ripartire.
0: A ripartire. Comuzzo 15 milioni può anche essere una valutazione giusta. È ovvio che cioè il maggior di questi 120 che ci ha segnalato l'ascoltatore, la maggior parte dovrebbe arrivare da un Moise Kean, che è uno dei punti di domanda della prossima stagione, inevitabilmente. Poi c'è Bomber Viola che ci scrive: ieri c'era il rischio, con una contestazione troppo becera, di essere visti fuori da Firenze come i soliti tifosi insopportabili e criticoni. Per fortuna è stata fatta una contestazione civile e giustificata. Cosa ne pensi?
2: Ma alla fine ne abbiamo già parlato. Sì, sì, allora che sia stata civile e giustificata non c'è dubbio. Alla fine è giusto che si protesti così, perché è vero che di contestazione come quella di una volta non ci sono più, ma forse da una parte anche meno male.
0: Ma quello, ecco, io quello
2: che accadeva prima
0: lo sentivo
2: non è,
0: dire
2: non è
0: ieri
2: umano.
0: Da diversi anche tifosi allo stadio, un tempo sarebbe stata più dura, è una curva meno aggressiva tra virgolette dal punto di vista comunicativo, però è anche giusto, cioè secondo me è anche meglio così, è una
2: sì,
0: delle
2: sì,
0: poche è una di quelle cose che diciamo col passare del tempo è andata a migliorare piuttosto che a peggiorare, perché episodi del passato più aggressivi e più netti da parte delle tifoserie, non solo a Firenze ma in generale nel calcio italiano, è bene che restino lì e che non ce li trasciniamo.
2: No, ma infatti il modo di protestare anche secondo noi è questo: allo stadio, cori, fischi, striscioni,
0: parole.
2: Ti potrei aggiungere, certo, volendo, al Viola Park, non scagliando sassi,
0: certo,
2: e quant'altro, ma andandoli,
0: certo,
2: fuori magari a fare un po' di cori ed aspettare che escano, questo si può fare, però noi non discutiamo il fatto che infatti non sia stato detto niente ieri, perché non è così, diciamo solo e facciamo cronaca che tutto quel che c'è stato di contro i protagonisti è andato solo contro la squadra, non sono state toccate né la dirigenza né la proprietà, e questo è fattuale perché è andata così e basta, non c'è altro da aggiungere. È un tema su cui torneremo fra poco, prima introduciamo il prossimo ospite della nostra trasmissione, ex Viola, ve lo ricorderete soprattutto nei grandi anni con Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
2: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
3: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica,
2: certo,
3: no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone in cui poi altro quello che da fuori è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarmi a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
0: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
3: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici ci andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita, quindi ho visto un secondo me grosso, potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
2: Tra l'altro, a proposito di grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
3: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte. Non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda il grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
0: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi, Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
3: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di questi tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, da chi parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, è un po' il punto debole della Fiorentina. Era la difesa, poi sono successe varie situazioni, per cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
0: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
3: Io penso che manchi un difensore di personalità e che sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, i due centrali devono essere forti e anche di personalità.
2: Gianluca, siamo in chiusura e allora, prima di salutarti, ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
3: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione. Ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
0: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
3: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra. Sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda squadra.
2: Gianluca Comotto, grazie mille, a presto e buona serata.
3: A presto, grazie a voi.
2: E dunque siamo arrivati alle battute finali della prima ora del Viola Weekend. Vedo che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, perché giustamente i tifosi oggi si sfogano, scadeno, sì, o comunque sì, auspicano sempre di più per l'anno prossimo che le cose possano cambiare in positivo, perché la stagione appena conclusa è stata veramente brutta, anche se Comotto ci ricordava poteva finire ancora peggio, perché la Fiorentina poteva retrocedere. Voi invece dovete, vi invitiamo e come, a rimanere lì, perché abbiamo ancora un'ora di Viola Weekend in vostra compagnia, e quindi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, quindi l'avete sentito perché abbiamo aperto con col gol del direttorissimo, quindi 17:06, torniamo in diretta al Viola Weekend con un grande ospite, non so, grande, non grande, dillo se...
3: Ha segnato l'Atalanta, no, mi sembra, ieri.
2: Ti definisci grande?
3: No, io sono uno stufido, assolutamente.
2: No, cioè, ora, mi un
3: direi un imbecille, cioè un coglione, posso usare altri termini?
2: No, va bene, no, se... alla fine finché parli di te stesso, Nick.
3: Sì, sì, ma che vorrei parlare di ghiaccio, mi permetterei mai. Io però, se appena sono entrato qui dentro, sì, sono entrato con Lino e Sassuolo. Per portare però un po' d'allegria.
4: Cantato da te,
3: sì,
4: no?
3: Da me, non da me. Ovviamente, cioè, io ho la versione nero-verdi. Siamo forti, siamo grandi, vinceremo. E
2: tra l'altro, a proposito di Nero Verdoni, allora, che non è Nero Numero Verdone, uno. Carlo, ha parlato prima Grosso dicendoci incontreremo.
3: Sì, il nostro allenatore, sì.
2: Sì, esatto, con Carnevali.
3: Che vorresti dire?
2: No, nel senso, voglio capire. No,
3: allora io ti dico questo, secondo me c'è il rischio forte che lui vada via, anche perché parlandoci l'altro giorno con Giovanni Carnevali ho avuto proprio la percezione, la sensazione che Grosso sia un po' indeciso se rimanere al Sassuolo oppure no, e io ho la sensazione
2: questo
3: che invece...
4: Non è che magari va via anche Carnevali?
3: Allora, Carnevali ho una mia idea molto chiara, che...
2: Fa tutto lui a Sassuolo.
3: Sì, allora, finché ci sarà Giovanni Carnevali, il Sassuolo ha un futuro garantito nei secoli dei secoli, senza l'amen. Dicevo, però, per quanto riguarda invece la sua eventuale partenza per un'altra sponda, che potrebbe essere magari una società ancora di top level, allora lì secondo me il futuro del Sassuolo potrebbe essere più complicato, perché comunque ci sono degli ottimi dirigenti, uno su tutti Francesco Palmieri, però Giovanni Carnevali è un po' il factotum, cioè lui gestisce tutto lì a Sassuolo, fa sì che questa macchina vada assolutamente alla grande, per cui se dovesse andar via, io credo che lui ce l'abbia un po' la voglia, no, di mettersi in discussione su una platea, è un palcoscenico diverso dopo tanti anni di Sassuolo in cui ha dimostrato di far crescere il club, di portare naturalmente l'autofinanziamento,
2: Sassuolo,
3: esatto,
2: certo.
3: E poi di averlo portato anche a dei livelli importanti. Non ci interessa, no? Te lo dico, sto guardando Bologna Inter, non ci interessa, no, non è argomento di discussione.
4: Me le preparavo,
3: se c'era Parma Sassuolo un giorno prima si dà
4: domani alle 15,
3: quindi ce l'hai o no Parma Sassuolo? Non ci interessa cosa sia Bologna, cos'è Bologna Inter,
4: una partita importante,
2: ma
3: interessa solo a Stefano,
4: no, ma è una partita importante.
3: Interessa solo a Stefanone,
2: esatto,
3: nostro.
2: Gli interessano le...
3: Stefanone,
4: no, ma ormai gli interessa, che gli interessa?
3: Sono un po' preoccupato Stefanone per il futuro di Bonni.
2: Gli ultimi tre punti
4: di Bonni, no, questo è il mio fantacalcio Bonni, perché ce l'ho, mi servirebbe vincere.
3: Resterà, quindi siamo tutti
2: seri. Sì, ma quindi Giovannone nostro rischia di andare via.
3: Prima o poi si dice. Succederà che si farà un'intervista giovannissimo, sì, marottolone nostro. Sì. Finirà così, sì, che prima o poi ne faremo delle interviste dicendo, sì, allora superaccio. No, Dio.
2: Allora,
3: se c'è una possibilità di migliorare, sì, secondo me la prende in considerazione. Stavolta la può prendere.
2: E invece stavi dicendo su Grosso, la mia sensazione è?
3: La mia sensazione è che allora Giovanni Carnevali non si metterà di traverso se Grosso dovesse andare via. Ora, tra l'altro, guarda, anche più tardi devo fare un collegamento anche su Dribbling, in cui Grosso viene un po' messo su tutte le panchine, su quella del Bologna, su quella della Lazio,
2: sì,
3: sullo sfondo
2: speso
3: dell'Atalanta.
2: Sì, sì,
3: e
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: Grosso,
2: sì,
3: secondo me, in questo momento è anche un po' indeciso, perché non sa cosa fare bene, perché a Sassuolo si trova veramente nell'ambiente ideale per lavorare, non ha problematiche, gli piacerebbe un po' crescere, però vuole anche capire dove può andare a crescere, perché la Lazio è un punto di domanda, l'Atalanta potrebbe essere una buona soluzione, ma ho la sensazione che lì ci sia in netto vantaggio Sarri e che la prima scelta sia Sarri. Bologna, a mio avviso, potrebbe essere una bella via di mezzo, un altro step per la sua carriera, ma su Bologna per esempio c'è anche Vanoli, cioè, c'è anche questa possibilità. Ieri tra l'altro c'era uno dei miei direttori, Giovanni Sartori, sai,
2: sì,
3: chi c'era ieri?
2: L'ho
3: incrociato mentre camminavo.
2: Andrea Riso.
3: Andrea Riso, sì, che spesso viene confuso con Giuseppe Riso,
2: però quindi c'era ieri,
3: c'era Andrea Riso, ma lui viene spesso, lui viene spesso, e mi ha incrociato il procuratore di Mandragora.
2: Ah sì, certo,
3: sì.
4: Ma verrà spesso.
3: Non
4: ti ho
3: visto entusiasta di questa cosa, no. Cioè, ti avessi detto, no, ho incrociato Belen Rodriguez. Vabbè, sei stato più motivato, va bene.
2: No, Annalisa, no, nel senso, anche, nel senso, va bene, me lo posso aspettare,
3: sì,
2: il procuratore di Mandragora.
3: No, però non ti ho visto, no. Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
4: Nero Verdi ti vedo più.
3: Se
4: ti
3: avessi detto, sai che ho incrociato Cristian Volpato, Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
4: Perché alla fine anche Ludo sta diventando un po' cuore Nero Verdi.
2: È colpa del direttore, mi sta trascinando. trascinato.
3: Tra l'altro, quindi... io, ragazzi, vi voglio solo sottolineare che noi andremo in ritiro come sempre su in Trentino, e quindi siete tutti invitati.
2: Non come al sempre noi Viola di Firenze Viola andremo su in Trentino.
3: Sì, lo si sente.
2: A fare le vasche
4: con Radio Nero Verde.
3: Invece di andare a vedere il Viola Park a Fiorentina, siete tutti invitati a vedere Berardi e il calcio di rigore.
4: Però fa più fresco sicuramente.
3: Sì, sì, ecco. Si fa. E poi la prima amichevole sarà appunto Sassuolo Grassina. Quindi
2: guarda, si è conclusa una tappa del Giro d'Italia che passava dall'antenna, giusto?
3: Sì, esatto, infatti non si è conclusa.
2: Non si è conclusa.
3: Per manifestazione al Pontema dei tifosi del Grassina.
2: Con Vindegaard che ha vinto anche a Grassina. Cioè, c'era tutti gli abitanti di Grassina lì con la bandiera norvegese.
3: Questo è bravo, ma.
4: Cioè, guarda, c'è Simone che ti prega, ti dice: Nick, per favore dimmi che Grosso rimane dov'è.
3: No, io credo che vada via. Io credo che il Grosso vada via.
2: Comunque
3: poi se
2: lui
3: la domanda
2: farebbe
3: è...
2: bene per la sua crescita fare un altro anno a Sassuolo, no?
3: Sì, anche a noi però farebbe bene. Cioè, anche a noi ragazzi siamo qui.
2: Sì.
3: Andare un anno a fare le partite di Sassuolo ci farebbe bene.
2: Sì.
3: Arrivare ai Maffei tutti infiammati. Poi fare
4: più
3: un
4: rilassati.
3: Più rilassati, si arriva fuori.
2: Non si riesce ad andare avanti. Non usciamo noi da
3: no,
2: questo.
3: No, perché poi quando arrivo...
2: questo tunnel.
3: Che poi uno mi disse una volta, chiesi, scusi, ma per andare a prendere l'Acheto, dice, vada là, è dietro dove c'è la curva di Sassuolo, no? No, ma Dio, me l'aveva descritta come se ci fosse la Fossa dei Leoni,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: ho detto, ma veramente non c'è nessuno di sì.
2: Quindi,
3: no, no, diciamo, ora arrivano.
4: State cercando tifosi anche?
3: No, no, noi ce l'abbiamo già i nostri, perché noi, i nostri sono quelli, dice, sembrano 50, 100.
2: Dicevamo
3: quelli,
2: ieri che
3: però
2: ci
3: sono
2: sarà
3: molti
2: il
3: di
2: direttore
3: più.
2: A fare il lanciacori.
3: Sì, io ho già proposto che la prima amichevole sarò io a fare cori importanti, perché naturalmente la scuola va supportata e via.
2: C'è qualche altra domanda per buon direttore?
4: Stefano ci scrive: commesso di Rapparatici a chi vuole vendere la Fiorentina, visto che ha in mano due proposte di acquisto.
3: Ma io credo che la Fiorentina possa anche essere messa in vendita, se questa è la decisione e desiderio di Joseph Commisso. Però in generale credo che fondamentalmente ancora non abbiano, secondo me, dato il via libera a un discorso del genere. Poi se c'è una proposta e arriva una proposta, la potrebbero considerare. Io credo che rispetto a prima, quando era vivo ovviamente Rocco Commisso, c'è una veduta diversa, secondo me c'è una posizione un po' diversa rispetto naturalmente a quella che c'è ora, perché c'era una passione da parte del presidente che vuoi quanto vuoi non può essere la stessa del figlio. La moglie chiaramente è una donna che ha una, voglio dire, interesse sicuramente che è quello di gestire un patrimonio, ma non è, voglio dire, una donna che è dentro le cose di calcio, non lo è mai stata neanche con Rocco Commisso, quindi anche per la moglie, per Catherine, credo che questa sia una questione, voglio dire, familiare. Cioè, se si vuole per il ricordo del padre tenere la Fiorentina, loro la terranno, però se c'è anche la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi anche di una cessione, io credo che vedendo un po' anche le loro peculiarità, quella sia del presidente attuale Commisso che della moglie di Rocco Commisso, è chiaro che, insomma, gestire la Fiorentina da lontano senza essere completamente all'interno del progetto non sia la cosa migliore. Però bisognerebbe capire che cosa ha lasciato detto Commisso alla sua famiglia. Queste sono cose riservate loro e non ci possiamo
2: noi
3: entrare.
2: Noi dicevamo poco fa che effettivamente il tifoso vuol sentirsi dire, no, quali sono i programmi. Secondo te questo avverrà? Cioè, quante possibilità ci sono che effettivamente Giuseppe
4: anche
2: in questo mese esca
4: non solo programmi?
3: Allora, io credo,
2: esatto, non per forza,
3: guarda,
2: proclami come l'anno
3: io
2: scorso.
3: Io credo che l'unica cosa che sia giusto che il Commisso possa dire, e che si può anche tra virgolette pensare che possa dire, non è tanto voglio una Fiorentina vincente, voglio una Fiorentina di qui, voglio migliorare, perché questi sono discorsi,
2: no, questo
3: fatti,
2: è certo,
3: rifatti,
2: fuffa,
3: che no, ma sono discorsi che poi non hanno, voglio dire, una concretezza che si può realizzare, perché non si sa quale può mai essere il futuro di una squadra. L'importante è che lui dica: guardate, mi piacerebbe che la Fiorentina fosse forte, però non c'è budget, oppure c'è 10 milioni di budget, il resto dovete trovare dalle cessioni. Chiarezza in questo, perché poi in base naturalmente al budget si può fare una Fiorentina A o una Fiorentina B. Poi se ha anche la botta di fortuna che puoi vendere un attaccante magari come Ken a 50 milioni, dico una cifra a caso, allora poi dopo la puoi risistemare in un'altra maniera. Però più che il progetto di quello che sarà, secondo me la cosa importante è quello che verrà detto a livello di budget, perché poi il budget, dal budget dipende la Fiorentina che verrà. Non ci sono altre strade, come avrebbe detto Luciano Spalletti: uomini forti, destini forti. Uomini cecca, destini ridicoli. Questa era la frase.
4: Non mi sembrava
2: così. Sì,
4: fosse.
2: È un po' modificato.
4: No, ricordavo diversi. No, no, no.
3: Ale dal Casentino, no, destini di Dio, no, di però bello.
2: Non ne usciamo da
4: Ale
2: questo.
4: Dal Casentino, abbiamo qualche domanda, sì, perché Ale dal Casentino ci chiede: Nick, è vero che stai concordando il ritiro della Viola al fresco di Grassina con Parati? No, Ferrari, allora, vuole la suite presidenziale.
3: Allora no, noi purtroppo avevamo una wild card e l'abbiamo data al Sassuolo.
4: Perché Sassuolo prima i nero verdi e poi
3: i nero verdi, prima faranno una parte di ritiro in Trentino e poi vengono alla montagna di Grassina. Tra l'altro gli ho detto anche che se vogliono ci sono le escursioni sul ghiacciaio e quindi insomma
2: c'è anche l'aeroporto a Grassina, sì, no, dove c'erano ieri.
3: Berardi era entusiasta perché tra l'altro ha detto: ma davvero c'è, ma ci sa un ghiacciaio, uno degli ultimi ghiacciai d'Europa è rimasto lì sulla montagna,
2: l'ultimo probabilmente.
3: Sì, sì, ci sa la ghiacciaia, si apre e quindi davvero si tira fuori il ghiacciaio.
4: Va Matteo bene, ci scrive: vai. Domanda per Nick, danno forte De Rossi a Firenze, è vero o una fake?
2: Danno forte chi?
3: Chi?
2: Perché?
4: Danno forte.
2: Vabbè, abbiamo deciso che
3: allora, De Rossi è un bravo allenatore. Io credo che De Rossi possa.
2: Lui oggi ha detto in conferenza stampa che mercoledì si vedrà con la propria esatta.
3: Allora, io credo che De Rossi voglia rimanere un altro anno al Genoa, a meno che non ci sia di fronte a lui la possibilità di andare in una squadra che gli crei qualche presupposto migliore. Però lui mi sembra un ragazzo molto di parola, molto sensibile da questo punto di vista. Lui
2: anche
3: si è esposto,
2: trasparente quando
3: sì,
2: parla.
3: Lui si è esposto, sì, con, sì, la tifoseria, dicendo che qui mi trovo da Dio, sì, quindi sì, non è che lui l'ha detto per dire. Poi c'è questa clausola accessoria a 10 milioni di euro che è tutta relativa, perché poi se uno volesse andare via non è che poi deve dare 10 milioni, non credo che questo sia. Però De Rossi è uno di quelli attenzionati anche, voglio dire, dal Bologna, e quindi non lo so, non so se De Rossi può essere un'ipotesi. Devo dirti che dalla Fiorentina De Rossi lo mettono, diciamo, molto in coda, e siccome naturalmente però non ci si può fidare in questo senso, perché qualsiasi cosa ci venga detta in questo momento vanno un attimo controllati. Io infatti li misurerò molto sulla vicenda Vanoli, in base naturalmente al comportamento finale su Vanoli io mi renderò conto cosa posso continuare a credere di quello che mi verrà detto e cosa invece che non dovrò assolutamente credere. Temo che mi abbiano detto un po' di bugie, però spero di essere smentito.
2: Si dicono le bugie?
3: No, le bugie nel senso a fin di bene,
4: hanno
3: per
4: le
3: loro
4: gambe
3: ovviamente
4: corte, poi,
3: sì, però voglio dire, questo non riguarda certamente me, perché loro
2: anche
3: fanno
2: perché
3: il loro lavoro.
2: Esatto, un direttore bravo.
3: No, no, ma poi è chiaro, non è, però magari di fronte nel momento in cui c'è una sensazione che resti o che vada via l'allenatore, almeno dacci la conferma. Io non voglio che tu mi dia vantaggi prima, però dacci la conferma. Vedo che Angela scrive
4: esatto, dici che Robin rimane, perché poi lui ieri in conferenza insomma la sua l'ha detta, cioè lui,
2: sì, lui
4: vuole
2: ha detto
4: rimanere.
2: Firenze è casa mia, sì, però sì, ragazzi, sì. Gosens è a fine corsa parecchio,
3: ma io Gosens penso che abbia pagato quest'anno la mancata preparazione estiva,
2: sì,
3: perché è un giocatore che ha bisogno di allenarsi tanto, sì, per entrare
4: l'ho
3: in condizione.
4: Detto, sì, sì, sì.
3: Io, Angela, l'unica cosa che ti posso dire è che io mi auguro che lui resti, perché lui ci ha messo tutto. Lui ci ha messo tutto. È stato uno di quelli che ci ha sentito più degli altri, di tanti altri. Il fatto che poi Parisi debba andare via 5-6 mesi per questo infortunio, via nel senso che non potrà essere disponibile per la squadra, secondo me apre uno scenario pericolosissimo, perché io non direi mai sì a una cessione, a meno che non mi arrivano 10 milioni. Allora dico vabbè, danno 10 milioni per Gosens, posso anche pensarci. Però ecco, Gosens è uno che terrei, perché via Dodò, via Fortini, via Gosens,
2: cioè te dici in virtù di tutto
3: vendiamo,
2: questo
3: sì, io se si devono vendere tutti, è evidente che mi sembra che ci sia un'idea di rivoluzionare gli esterni difensivi, soprattutto perché forse si continuerà a giocare con il 4-3-3, qualcuno di questi non viene considerato adatto, ecco, per cui che vada allora Gosens vuole restare, che loro lo vogliano tenere, ho tanti dubbi in più.
4: No, ma più che altro perché poi al di là dello spessore tecnico sono d'accordo che ha avuto problemi, lui ieri in conferenza l'ha detto, l'infortunio che ha avuto a Milano mi sembra contro l'Inter,
3: sì,
4: lo ha condizionato, perché poi non ha ritrovato la condizione e uno come
3: no,
4: lui
3: certo.
2: Infatti lui si è fatto
4: male
2: più
4: a livello umano
2: in corso che in estate, perché al Viola Park, anzi mi ricordo l'anno scorso, tante volte si fermava con i bambini e a fine allenamento con i
4: sì,
2: suoi
4: sì, è
2: bambini,
4: stato quell'infortunio lì, ma lui io
2: sì,
4: ripeto almeno a livello umano di giocatori che hanno quello spessore e quella capacità anche di parlare, ieri non ha mai detto cose banali, cioè uno che nello spogliatoio io lo terrei anche non come titolare, però magari poi faranno altre scelte, non lo so.
3: Non lo so, io voglio vedere le loro scelte.
2: È sempre stato molto un uomo squadra, questo
3: sì,
2: è vero.
3: Lui è sempre stato
4: e non ne hai tantissimi in squadra.
3: Sì, ha sempre cercato anche di mediare alcune situazioni interne nello spogliatoio, in virtù anche della sua capacità, e credo sia stato anche un giusto premio, no? Quello di dargli la fascia da capitano, perché lui e De Gea mi sembrano
2: nettamente giocatori,
3: diciamo,
2: più
3: degli stranieri della Fiorentina. Non voglio stare a fare quelli fiorentini, non fiorentini, italiani, non italiani, ma degli stranieri mi sembra quelli più equilibrati, più quelli che, diciamo, comunque si hanno sempre cercato di portare un po' di equilibrio all'interno di un gruppo che aveva veramente tante problematiche e ce l'ha ancora, mi sembra, perché poi alla fine bisogna cambiare, qualcuno secondo me deve andare necessariamente,
4: qualche rapporto c'è ancora inclinato all'interno,
3: ma sicuramente sì, perché poi voglio dire ci sono dei giocatori che hanno secondo me già la testa altrove, ecco.
2: Tu hai ancora la testa in questa trasmissione o
3: guarda, io sono, cioè, bisogna vada via tra due minuti, anche perché comunque sono a col con Carnevali, quindi
2: quindi direi che è più importante.
3: Scusate, ma si deve parlare un attimo del futuro. Tra l'altro bisogna parlare un attimo anche dei pesci del fosso lì al Mapei.
2: No, perché altro se gli ospiti
4: ci dicevano dove andrà a Ferrari a pescare,
3: non lo so. Ora io lui non lo so, io so solo che lì mi hanno detto, glielo chiesi quando sono andato a vedere Sassuolo, come sono andato a chiedere, ma ci sono ancora pesci nel settore ospiti lì del fosso? Dice sì, c'è gente, arriva addirittura con la lenza. No, ma non è uno scherzo, c'è gente, però quelli di Como non erano attrezzati,
2: eppure stanno anche
3: sul lago. Io mi aspettavo arrivasse,
4: non hanno bisogno, c'hanno vedi del lago
2: con le esche, sì.
3: Aspettavo addirittura il surf, gente arrivava
2: lì.
3: Che delusione, tipo sì.
2: Grazie Nicolò Ceccarini, buon dribbling.
3: Se non sono grullo si vogliono. Però Ludo, dai, ti ho regalato un quarto d'ora di rischierate.
2: Anche 20 minuti, quindi sono contento. Sì, siamo andati.
3: Saluto anche Stefanone, che mi guardano come dire, possibile una 50-50, sia rintronato veramente.
2: Ti sei definito così tu stesso in apertura.
3: Sì, me l'ha detto anche uno scendendo fuori, c'ho grullo vecchio, mi ha detto, ha ragione.
2: Giusto così.
3: Lui c'aveva 20 anni, arrivaci però a 55.

0: mai sì, in gergo giornalistico detto il valzer.
1: Che giustamente l'altro giorno riflettevo da dove nasce il termine valzer delle panchine.
0: Il giornalismo alla fine vive di termini
1: sì, però effettivamente è proprio un termine che si utilizza spesso. E io invece, per andare contro al direttore Ciccarini,
0: voglio leggere in tutti i modi le ufficiali di Bologna Inter. Proprio per remare contro al direttore.
1: Sì, nonostante non sia Parma Sassuolo di domani,
0: va bene.
1: Spingiamo per legge. Bologna che si schiera col 4-3-3, Skorupski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro, Rowe il tridente offensivo, mentre l'Inter col 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, De Frey, Carlos Augusto in difesa, Diouf a destra, Barella, Sucic, Zielinski a centrocampo, Di Marco a sinistra, Lautaro più Esposito davanti.
0: Queste quindi le scelte di Bologna-Inter. A me invece, più che i 22 che vi ha appena letto Lorenzo, interessava capire se avesse detto qualcosa di interessante Vincenzo Italiano, che ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara comunque ha usato termini, ora non voglio dire originali, però comunque dire lasciamo perdere il contratto, ci vedremo con la società. Italiano è un altro dei nomi spesi e come per le panchine grosse, anche più di grosso, scusami il gioco di parole, cioè, perché con tutto il rispetto per l'allenatore del Sassuolo, che magari verrà anche a Firenze, ma Italiano ha un altro curriculum oggigiorno, e sia per un po' l'affetto e le diatribe che continuano a impazzare a Firenze dopo, anche dopo due anni dal suo addio, un po' perché da appassionato di calcio e da giornalista sportivo mi devo incuriosire, mi interessa capire che direzione prenderà il futuro di Italiano, perché ti dico, lui più volte durante l'anno ha fatto capire che a Bologna, volendo, rimane anche, ma c'è bisogno di una grossa sterzata, e questo scrivevano spesso anche le testate che seguono il Bologna, ossia che lui avrebbe fatto capire al club: signori, qui c'è da fare un passo avanti.
1: Certo.
0: Però a me affascinerebbe, visto che l'abbiamo visto anche a Firenze, anche a livello lavorativo, vedere Italiano sulla panchina di una big, perché oltre ad essere un allenatore che comunque prova sempre a giocare un bel calcio per i propri tifosi, di fronte ai propri tifosi, ha anche un carattere, insomma, un po' spigoloso, un po' forte, a tratti anche un po' scontroso, mi verrebbe a dire, non nel vero senso della parola, però è tanto convinto delle sue idee. Lo abbiamo accusato per stagioni e stagioni qua a Firenze di essere un po' integralista. Non lo so, voglio vedere se l'anno prossimo, per dire, Conte lascerà il Napoli.
1: Sì, era
0: e se fosse
1: quella
0: il suo
1: lì,
0: erede, quella
1: sì,
0: è
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: il.
1: Sì, perché poi alla fine i nomi delle panchine sono l'Inter manterrà Chivu, la Roma manterrà Gasperini.
0: Basta, tutto il resto probabilmente.
1: Sì, io penso che alla fine la Juventus tenga Spalletti, perché secondo me veramente,
0: sì,
1: se no torniamo sul discorso della progettualità di prima.
0: Lì sarebbe veramente ridicolo.
1: No,
0: la Juve che esonera Spalletti dopo 9 mesi sarebbe veramente ridicolo.
1: È ovvio che non puoi, per quanto io penso che comunque un allenatore, se non raggiunge l'obiettivo, o meglio, se soprattutto la partita contro la Fiorentina, quella col Verona, hai dei passi falsi, hai comunque delle responsabilità, però non puoi buttare via un'idea di un progetto che hai testimoniato e certificato con un rinnovo. Quindi sono curioso anch'io di vedere, perché poi appunto si libera quella del Napoli, vediamo cosa succede, si libera quella della Lazio sicuramente con Sarri in direzione Atalanta, vediamo cosa succede a Milano, sponda Milan, quindi ci sono diverse panchine che possono essere appetibili per Italiano. Vediamo,
0: noi ne parliamo.
1: Escludiamo la Fiorentina, perché ovviamente mi immagino un ritorno abbastanza impossibile a Firenze.
0: Sì, però
1: facciamo 99%.
0: No, va bene, certo, ho capito.
1: Magari verrà clippato,
0: ho capito il senso. Da domani,
1: sì,
0: la Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano torna sulla
1: Firenze,
0: macchina.
1: Esatto.
0: No, ne parlavamo anche perché chiaramente il domino, ed è un altro termine oltre a valzer,
1: sì,
0: che non sono tanto, riguarderà anche la Fiorentina se effettivamente verrà sostituito Paolo Vanoli. Perché non ricordo tante di annate come questa in cui cambiano così tante squadre allenatori. Perché?
1: Oddio, allora, in realtà l'anno scorso,
0: l'Inter,
1: però, quante ne hanno cambiate?
0: Sì, ma erano meno che quest'anno comunque.
1: Perché l'Inter cambia, la Roma cambia, il Milan cambia, la Juventus tiene, il Napoli tiene, quindi cambiano in tre, cambiano magari un pochino più, la Fiorentina cambia.
0: Quest'anno però cambia, non cambia l'Inter sicuramente, non dovrebbe cambiare la Roma perché dovrebbe rimanere, no, Gasperini, certo. A maggior ragione dopo... Insomma, l'addio di Ranieri,

0: o andava via uno, andava certo, via l'altro. Certo. Tutte le altre, il Milan è un po' in forse. Oggi Allegri in conferenza stampa diceva il mio futuro è domani, quindi come dire rimandiamo
1: i discorsi al
0: e
1: poster.
0: Lì lo capisco veramente, perché davvero domani ci si gioca una fetta di
1: lì,
0: di
1: il discorso
0: futuro.
1: È che per un allenatore fa del risultato l'apice della sua ideologia. Se viene a mancare il risultato, viene a mancare anche la permanenza. Quindi
0: sì,
1: lui ti dice: se io non c'entro la Champions, è giusto che mi mandino via, tra virgolette.
0: Diciamo che lì il risultato di domani è già più dirimente, perché
1: rispetto a Spalletti, anche
0: nel
1: certo.
0: senso, sì, Milan sì, e sì. Roma dovrebbero entrare. Ma se non entrano, insomma.
1: Sì, io tra i due penso che la Roma mantenga anche se non entra. Mentre Milan magari no, però quello sono idee. È vero, c'è tanti cambiamenti, quelli sì, sia io magari rispetto all'anno scorso, più anche nelle squadre, appunto, come può essere il Bologna, c'è l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha cambiato anche l'anno scorso. Diciamo che è un periodo in cui non c'è troppa stabilità e continuità a livello di panchine, in generale, quello degli ultimi anni. L'unica squadra che dà sempre una certa continuità è l'Inter, perché ha fatto Conte, poi ha fatto Inzaghi e ora sembra pronta a aprire un ciclo con Chivu. Quindi il resto, Gasperini è uno che scavallato, secondo me, il primo anno può dare via e dare il via a un ciclo a Roma. E ovviamente bisogna capire la Fiorentina dove si inserisce in questo discorso a livello di nomi e a livello di scelte, perché comunque non è facile dare via, cioè, ci sei riuscito con Italiano e tanti vedono delle similitudini in quella Fiorentina di Italiano che non aveva le coppe e che ritorna in Europa con la Conference dopo anni. Lì hai azzeccato l'allenatore, cioè il tuo vero valore aggiunto è stato l'allenatore, non il mercato. Con la Fiorentina lì poi prende anche Torreira, prende Odriozola, prende valorizza.
0: Guarda,
1: al massimo un Vlahovic.
0: Te la riassumo così: la Fiorentina del primo anno di Italiano sfruttò benissimo il non avere le coppe.
1: Nico Gonzalez anche comprò, se non sbaglio.
0: Sì, esatto. Nico, Odriozola, Torreira, Vlahovic c'era già, ma fece mezza stagione. Guarda, io continuo a dire che secondo me quel mezzo anno di Vlahovic nell'epoca moderna è ancora il rendimento migliore che abbia visto da un attaccante in
1: Italia.
0: Maglia viola da, non lo so, dal da Prandelli in poi.
1: Ah,
0: ecco.
1: Te parli dal post Prandelli.
0: Dal primo Prandelli in poi.
1: Secondo me c'è un Giuseppe Rossi che
0: sì, guardavo di prime punte, però
1: prima
0: Pepito
1: punta
0: era,
1: fisica, strutturata,
0: un fantasista.
1: Sì. Che poi Vlahovic c'era Kalinic che mamma ha fatto meno.
0: Ecco, però Kalinic era fortissimo. Kalinic aveva una cosa che io mi ricordo bene, faceva reparto da solo, sempre faceva.
1: Era molto bravo tecnicamente.
0: Era
1: anche
0: molto bravo a tenere la palla, sì, a sì, dar noia, a stare sul fuorigioco. Però segnava il giusto. Entrambi gli anni fece, mi pare, una dozzina di gol in campionato. Vlahovic quel mezzo anno segnava tutte le domeniche, teneva la palla,
1: sì,
0: sventagliava.
1: Sì, sì, era totalmente diverso.
0: Era, secondo me, quel Vlahovic lì ha fatto ancora meglio anche del Ken dell'anno scorso, che comunque era quella roba lì, tutto
1: sì,
0: sommato.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, al di là di questo, sennò poi ci dilunghiamo. La Fiorentina lì aprì un ciclo, perché alla fine Italiano c'è stato 3 anni e quindi si può dire, si può parlare perlomeno di ciclo. Mm-hmm. La base era stata messa, è che l'ha distrutta tutti gli anni, anche ad anni in corso. Cioè, Italiano il primo anno arriva, a parte era quarto a metà anno, gli vendono il capo carniere del campionato, cosa mai vista epocale nella storia della Serie A. E già questo basterebbe. Ma anche gli anni dopo ci fu un mercato di gennaio in cui gli comprarono Faraoni e Belotti e basta,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la
1: certo.
0: squadra che a dicembre era quarta. Cioè
1: sì, paradossalmente secondo me quella rosa era anche inferiore a questa, a quella di quest'anno. Fuori, diciamo che il primo anno hai avuto, per dire, avevi Torreira che comunque poi ha proseguito nella carriera al Galatasaray facendo bene, cioè potevi puntare su di lui per provare a aprire un progetto con lui davanti alla difesa. Avevi Odriozola che poi non è che ha fatto tutta questa carriera, hai comunque trovato Dodò e quindi lì hai sopperito bene. Il vero problema è stato, come hai detto te, quello della punta centrale in generale. Però il mio concetto era quello, cioè lì non hai sbagliato la scelta principale, cioè quest'anno la scelta principale io non mi immagino la Fiorentina che dice teniamo Vanoli perché puntiamo sul mercato. Io non mi aspetto un mercato da 100 milioni, capito? A meno di tante uscite. Quindi sarà fondamentale scegliere un allenatore che ti valorizzerà in maniera importante il materiale umano che hai.
0: Non c'è dubbio, e vedremo se nella nella Margherita che prenderà, che sfoglierà Paratici e la dirigenza in generale, ci sarà anche il nome di Palladino a cui accennavamo prima. Palladino, come vi stavamo dicendo, per chi se lo fosse perso perché magari non l'ha letto e non l'ha neanche sentito, ieri in conferenza stampa dopo la partita ha un po' ammiccato a Firenze, sì, perché ha detto che le sue frasi sono state strumentalizzate, mm-hmm, e soprattutto la netta apertura a un ipotetico ritorno che ad oggi non ti dico che è possibile, ma è meno impossibile di prima, perché lui, lo sappiamo tutti, è andato via perché non andava d'accordo,
1: sì,
0: con Pradè.
1: Certo.
0: Con lui da metà dell'anno scorso il rapporto era deteriorato, non si trovavano più neanche sulle vedute e infatti nonostante il rinnovo pochi giorni dopo diede le dimissioni. Però Commisso era molto contento di lui, l'aveva ritenuto addirittura quasi un figlio, così ne parlava durante l'anno. E Palladino, a quanto dice lui, comunque con la piazza non aveva un cattivo rapporto. Ora che la Fiorentina è cambiata tanto, perché addirittura il presidente è diverso, sempre stessa famiglia ma è diverso, il direttore sportivo è diverso, è rimasto il direttore generale però una figura sola, secondo me un ipotetico ritorno, io non ti dico che è possibile perché continuo a non crederci, però ha qualche piccola chance in più di prima. Per chi se lo fosse perso, questa è stata la frase di Palladino di ieri sera in tal senso.
2: Questa è stata un po' strumentalizzata, la mia frase era
1: cercando di aprire se andavi a fare
2: 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice, non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stati insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
0: E quindi vedremo chi vedrà insomma sul fronte Palladino e chissà, magari un ipotetico ritorno davvero sulla panchina del Franchi. Abbiamo ancora diversi messaggi da leggere, quindi andiamo, sì, e poi continuiamo la trasmissione con l'ultimo ospite.
1: Perché Adrian ci scrive, curiosità, quale sarebbe la linea sportiva tracciata dai Rocco? Da Rocco, perché parlavamo prima qualche minuto fa del
0: proprio questo
1: traguardo,
0: dicevamo,
1: che ha sempre garantito è quello di non fallire.
0: Però
1: parole
0: lui...
1: a conti fatti, ti leggo anche l'ultima parte,
0: sì,
1: ha fatto bene 1,35 di media punti a partita, ma il sabato mattina fate colazione con il cognac, riferito
0: divertente
1: alla nostra,
0: no,
1: la colazione già lui... poi magari pranzo,
0: sì, esatto, il brunch, il pranzo, no, lui però arrivò e parlava di Champions, di voi arrivare tra le prime, cioè i primi anni più che altro. Poi dopo iniziò un periodo secondo me catastrofico di Rocco Commisso a livello comunicativo, perché soprattutto mi ricordo quella terribile conferenza stampa telematica fatta durante il Covid, diciamo in streaming, dove essenzialmente non diceva nulla anche negli anni successivi. Però almeno i primi anni, e soprattutto il primo periodo, quello dell'arrivo, lui aveva un po' sbandierato degli obiettivi che voleva raggiungere. Poi da lì è peggiorato effettivamente sulla comunicazione. Giuseppe ancora non ha detto niente e, come dicevo prima, finora era comprensibile. Vediamo se da qui a luglio uscirà allo scoperto, perché qualcosa dovrebbe dire, visto che da ora effettivamente il presidente è lui.
1: Sì,
0: gli misureremo la febbre in questo
1: pubblica
0: mese.
1: Storia Instagram post partita, quello
0: infatti
1: è il messaggio principale.
0: Dubito, perché qui il buongiorno non si è visto dal
1: sì,
0: mattino.
1: Sì, non si vede dal mattino.
0: Andiamo
1: però,
0: avanti.
1: Abbiamo Federico. Bollito ottimista viola che ci scrive: e vincono la Conference alla facciata nostra, che ci abbiamo provato 4 volte. Penso sia riferito all'Atalanta, che farà parte della prossima Conference. Diciamo che forse, ecco, quello nei confronti dell'Atalanta è un po' il parallelismo che spesso si è fatto in questi anni. Ricordiamo l'anno in cui l'Atalanta vince l'Europa League,
0: che era esattamente 2 anni fa.
1: E la Fiorentina invece che non riesce a vincere la Conference, quindi quella diversità di progettualità. Però secondo me, per quanto ci sia un livello che poi l'Atalanta oggettivamente, ieri Palladino ricordava, è la 9ª qualificazione negli ultimi 10 anni dell'Atalanta alle coppe europee, per quanto sia di un altro livello quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina, con l'italiano si era un po' intrapreso quella direzione. Questo è stato veramente un brusco, anche perché Palladino ha dato un po' di continuità. Questo è stato veramente un brusco
0: più stop. Che altro ti fa rabbia perché vedi realtà come Bologna o come Como, che, o come Atalanta stessa, che mettono negli anni in piedi progetti vincenti, e a Firenze o non avviene questa cosa, oppure, come dicevamo prima, avviene ma viene distrutta piano piano, e quindi è un po' di sana gelosia, secondo me.
1: Sì, no, più che altro è la sensazione che, appunto, come hai detto te, distruggi quello che riesci a creare con scelte un pochino poco comprensibili. Marco il Moviolista invece ci scrive: quando si parla di Palladino bisogna dirle tutte, a Bergamo è subentrato dopo il disastro Juric, e a campionato in corso gli hanno venduto Lukman, che ha vinto quasi da solo la finale di Europa League regalandola a Gasperini. Vabbè, sì, nel senso che Lukman ti sposta, perché oggettivamente ti sposta, cioè averlo o non averlo, soprattutto quando non lo sostituisci di fatto, sì, perché era giocato sulle mani.
0: Che gli hanno venduto, è stato lui a farsi mandare via in tutti i modi. Lui era tutta l'estate che voleva andare via, lo doveva prendere l'Inter l'anno scorso.
1: Sì,
0: ti
1: però lui giustamente ti dice: lui arriva. Ma io su questo sono d'accordo, cioè per me Palladino ha fatto un buon lavoro a Bergamo, perché lui arriva a stagione in corso, recupera e rimonta punti in classifica. Ieri lo ha detto a noi la mazzata della Juventus, perché c'è Atalanta-Juventus che vince la Juve 1-0, mi sembra un gol di Kalulu, no, non mi ricordo, con gol di cross di Holm e gol di Boga, gol, sì, dell'ex. Da quella partita lì hanno avuto un calo, perché stavano provando addirittura a riagganciare la zona Champions e si sono staccati. Però in generale secondo me ha fatto un ottimo lavoro, ed è un po', sai, il pensiero su Palladino in generale viene un po' condizionato alle volte anche da una squadra che non è che fa questo calcio. L'anno scorso la Fiorentina non giocava benissimo, giocava di rimessa,
0: no, anzi,
1: però
0: era una Fiorentina
1: che...
0: molto essenziale, però difendeva bene, ripartiva,
1: esatto,
0: aveva Ken davanti che in quel tipo di calcio rendeva al meglio.
1: Però non sempre, cioè, il giocare bene o male, lui giocava magari come quella squadra poteva giocare e esprimersi al meglio, cioè con più campo da attaccare e non giocando contro il chiuso, che è una squadra che magari faceva più fatica a farlo.
0: Mario Senerani, un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma come sempre parte del Viola Weekend. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ma non per colpa vostra, è per colpa mia, perché
0: no, anzi,
3: un cambio di programma, di giornata, per cui arrivo in coda.
0: Non ti preoccupare Mario, anzi grazie anche in diretta, te lo ribadisco, di essere con noi, perché comunque avevi un impegno a cui star dietro, e quindi sei comunque,
3: grazie,
0: dei nostri. Grazie per,
3: grazie a voi
0: per farci compagnia. Mario, come potrai immaginare, noi è 1:40 che parliamo un po' di bilanci e di analisi, perché oggi è finita veramente, sì, la stagione è conclusa, ora si può dire, quindi si può parlare perché siamo a bocce ferme. Non lo so Mario, intanto partirei con, ma neanche un commento, perché alla fine il bilancio della stagione si fa da solo, viene da sé, però si può dire ora a tutti gli effetti che è appena finita una delle stagioni più brutte e tristi nella storia della Fiorentina.
3: In assoluto, è stata un'annata penosa, disastrosa, vorrei dire da schifo, ma è troppo, dai, diciamo fallimentare. Hanno fallito tutti tranne Vanoli, che è stato chiamato a capezzale la Fiorentina con 4 punti in 10 partite. Qui si apre l'eterno dibattito, ma mi sarei anche un po' stancato, Ludovico, tanto ognuno di noi ha la propria opinione. Io credo, certo, che abbia fatto un lavoro più che egregio, non voglio parlare di miracolo, ma un lavoro più che egregio. Manca la controprova, ma con un allenatore più scarso c'era il rischio di finire di sotto. quindi 38 punti per quest'uomo valgono tantissimo, tant'è che mi risulta che in giro per l'Italia sia molto stimato. Mi è piaciuto il saluto della Fiesole, molto bello, cantato due volte in due occasioni diverse, ma devo dire mi sono piaciute anche Tribuna e Maratona, che hanno risposto alla sollecitazione della curva Fiesole, hanno applaudito Vanoli, che con grande umiltà non ha fatto giri di campo, ha fatto nulla, a testa bassa, ma applaudendo lui medesimo lo stadio, se ne è uscito con le luci un po' sottotono. E non so se è stata l'ultima partita di Vanoli al Franchi come allenatore, non lo so, ho il sospetto che lo sia, anche se anche oggi, insomma, facendo qualche telefonata per esempio a Milano, sono convinti che lui resterà allenatore della Fiorentina. Io ancora non credo, perché ho anche riscontri abbastanza importanti su Grosso, sul quale mi risulta ci sia anche il Bologna, però la Fiorentina sarebbe in vantaggio, e vi posso dire che credo che dovremo aspettare martedì e mercoledì, ma lo sapremo.
0: Sì, è la sensazione che avevamo captato anche noi, quella di martedì più o meno, Mario, e tra l'altro avevamo in studio Nicolò Ceccarini fino a pochi minuti fa, che ci diceva non solo di anche il Bologna su Grosso, come dicevi tu adesso, ma anche di Vanoli, nome speso in queste ore anche per il Bologna stesso, visto che Italiano probabilmente andrà via, anche lì c'è un po' un Tetris ancora sì. da risolvere. E a proposito di questo, Mario, ne stiamo parlando da un'ora e mezzo, ieri dopo la partita c'è un Palladino che alla fine si è proposto per tornare a Firenze. Ecco.
3: È come se si è proposto, esatto. Però
0: guarda Mario, prima di lasciarti la parola, e mi scuso se ti ho interrotto, stavamo dicendo questo, se senz'altro adesso è un pochino più fattibile, perché lui non andava d'accordo con Pradè, ha lasciato per questo, da un anno a questa parte le cose qui come volti, come facce sono cambiate parecchio, non lo so, tu che sensazioni hai in tutto questo?
3: Che non è vero e non andava d'accordo solo con Pradè, non è vero, perché c'era anche l'attuale direttore generale.
0: Questo
3: ci andava d'accordo? Ci andava così d'accordo che ha mandato nel muro Ferrari e Pradè in quella conferenza stampa, e definire grottesca e cercare di rincorare la pillola a due direttori che hanno fatto una figura pessima in quella situazione, pessima, ma quello che è più grave l'hanno fatto fare a un presidente che stava già male dall'altro. Quindi Palladino è troppo furbo, e questo mi fa capire che farà una grande carriera. Farà una grande carriera, che è troppo furbo, perché lui dice che ora la dirigenza è cambiata. Dove? Certo, è andato via Pradè ed è arrivato Paratici. Poi che cosa c'è? C'è lo stesso direttore generale, c'è
0: è l'unico superstiti alla fine c'è di lo, quella di
3: c'è
0: quella
3: lo stesso società. Responsabile dello staff medico, mi risulta sì. non ci andasse molto d'accordo. Mi sbaglio? No, ditemi se
0: sì,
3: mi
0: sì,
3: sbaglio.
0: No, noi parlavamo di dirigenza ora in questo
3: bene.
0: Momento.
3: E c'è lo stesso team manager. Mi sbaglio, non ci andava molto d'accordo. E se la vogliamo dire tutta, anche se è cambiato un po' l'ufficio stampa, lui non andava nemmeno d'accordo con la parte dell'ufficio stampa. Quindi, dopodiché, lui aveva tutte le ragioni del caso. Con Pradè faceva benissimo ad avercela, perché Pradè gli ha fatto tre lavate di capo in pubblico assolutamente sì. disdicevoli, secondo me, che io mi onoro, cioè mi onoro, io devo dire ho criticato subito, perché a Palladino bisogna anche criticare Palladino quando si merita di essere criticato, quando ha ragione, lì Pradè sbagliò, ma l'ho detto anche in privato a Pradè. C'era anche l'attuale direttore generale, o mi sbaglio? No, sì, perché sì. l'anno scorso si rivendicano i 65 punti e quest'anno che cosa si rivendica? No, perché facciamo a capirci, però si parla di Palladino. Palladino si è proposto, bene, e io credo, io fossi un parente del presidente Commisso non lo riprenderei mai, ma non perché non sia bravo, perché ha fatto fare a Rocco Commisso una figura bestiale, ma lo penso solo io o lo penso anche qualche altro? Perché ragazzi, se no veramente in questa città sta succedendo una cosa di strano, se no quindi io credo che lui si sia riproposto con quella faccia da grande protagonista del calcio, pronto a navigare qualsiasi mare, e quindi l'ha fatto, bravo, complimenti, ma insomma mi sembra che ci siano degli elementi ostativi su di lui, credo, non lo so. Dopodiché a Firenze ha fatto molto bene, a Bergamo non ha fatto bene, se me lo consentite, perché comunque nelle ultime 11 partite ha fatto un punto in più delle prime 11 partite di Juric. Nel mezzo ha fatto meglio, però ha preso anche 10 gol andate e ritorno al Bayern Monaco. Ai percassi non è andata giù quella cosa, è andato fuori in Coppa Italia. Insomma, io francamente dal Palladino e dall'Atalanta mi aspettavo qualcosa in più, al netto di tutti i punti che hanno perso all'inizio, e questo a Palladino lo riconosco, però insomma, ma può essere anche molto bravo, io non voglio discutere, però insomma, proporsi dopo quello che è successo, via ragazzi, è proprio, cioè ora era colpa solo di Pradè, quegli altri stavano a fare, allora non conta nulla, gli altri sono lì come dei soprammobili, bene, ne prendo atto. Ferrari è un soprammobile, perché se dice questo Palladino, invece non credo che sia un soprammobile, perché ha una propria influenza. Quindi non mi torna il discorso di ieri, ragazzi, abbiate pietà, proprio mi torna a zero, veramente.
1: Mario, ti volevo riportare sul discorso di Vanoli, perché prima con Ludovico facevamo un attimo un ragionamento sul discorso progettualità in Italia, no? Paragonandolo un po' a quello che ha fatto Arteta all'Arsenal, a cui è stato dato tempo, ha fatto poco bene i primi anni e poi è arrivato a vincere la Premier. Secondo te perché non si riesce, per dire, ed è un po' la sensazione che si ha di una stima che c'è da parte dei tifosi per Vanoli, ma non a livello forse tecnico così alta, perché se si riparte con Vanoli l'umore della piazza non è che vada ad essere dei migliori a livello proprio generale, perché si collega magari Vanoli a un progetto non ambizioso. Secondo te perché c'è questo parallelismo tra una conferma di Vanoli vista come una sorta anche di ridimensionamento?
3: Lorenzo, perché Vanoli non ha lo status purtroppo di altri allenatori, e giustamente il tifoso della Fiorentina sogna in grande, c'è da capire se sogna in grande anche la società.
1: Ma rispetto a Grosso, per dire, non è che siamo...
3: No, io non ci trovo tutta questa differenza.
0: Tant'è che si sente dire già da giorni, se deve venire Grosso può rimanere Vanoli nel pensiero.
3: Ma io credo che questo lo pensi anche Paratici, che stima molto Grosso, però non disistima Vanoli, lo stima, e so che Paratici si sta battendo da tempo per trovare un nome top, ma se non lo trova non è scusa che tenga Vanoli, anche se Grosso secondo me lo prende come vuole. Ieri sera Vanoli però è stato molto sincero, ha detto: dal 1° giugno gioco la partita anch'io, cioè se mi arrivano delle offerte le vaglio,
0: come giusto che sia.
1: Ma secondo te non dovrebbe migliorare da un solo punto di vista quello comunicativo? Cioè non è un punto su cui Vanoli può
3: deve lavorare?
1: No, lui ieri, io ero anch'io in conferenza, l'ho detto, no, magari devo autosponsorizzarmi meglio anche lui, no, a livello
3: sì,
1: comunicativo.
3: Sì, ma lui è un uomo molto umile, non è mediatico, diciamo che non ha un eloquio fluido, però si sa far capire, è anche un sincero, ragazzi, io lo conosco da 25 anni, è un sincero, un uomo sincero, quello che ha detto a Torino dopo la partita, che ha replicato ieri, e lo dice solo uno sincero nel calcio, cioè se mi devo mantenere perché ho vinto la Juventus o perché
0: e comunque è vero, perché vorrebbe dire farsi giocare solo per una partita, insomma,
3: ma no. Quanti allenatori ti direbbero una cosa del genere?
1: Okay.
3: Voglio dire, no, quindi insomma ragazzi, non lo so, cioè io credo che io mi sento umanamente vicino a lui e l'ho apprezzato anche come allenatore. Siccome io non ho capito che cosa succede in questa società, io ho fiducia solo in Paratici. Scusatemi ragazzi, ma voi mi chiamate perché volete sapere una mia opinione, io ve la dico.
0: Certo.
3: Io ho fiducia solo in lui, perché questa società in 7 anni purtroppo dal punto di vista tecnico e sportivo mi ha deluso moltissimo. Probabilmente anch'io avrò deluso loro come professionista, siamo in tanti perché ce l'hanno dette di tutti i colori, per cui loro legittimamente possano pensare il peggio di noi. Io legittimamente, siccome sono chiamato a giudicare, penso che in 7 anni abbiano fatto veramente poco dal punto di vista tecnico, abbiano fatto molto invece dal punto di vista delle infrastrutture, e avrebbero fatto ancora di più se veramente li avessero lasciato fare lo stadio, se Rocco Commissa avesse trovato una sintesi con la politica locale. Non voglio entrare su questo argomento, per carità di Dio, però insomma racconto quello che diceva lui. Lì voti alti, molto alti, Viola Park, il tentativo di fare lo stadio, il tentativo adesso comunque bene o male di mettere 55 milioni, no? Per portare a compimento, questi sono, lì li vedo molto, molto, come diceva Rocco, fast, lì li vedo molto fast. Sul resto li ho visti molto slow, ecco, e certe volte pure fermi, ecco, addirittura. Quindi non ho fiducia, però sono pronto, però mi conoscete bene, io sono pronto anche a cambiare idea se mi spiegano bene le cose, a rifarmi, a cambiare opinione. Quindi l'unico in cui ho fiducia è Paratici. Credo che Paratici, che ne sono quasi certo, vada in America per sentire dalla viva voce del presidente Giuseppe Commisso di quanti danari potrà disporre per fare la campagna acquisti. Perché vedete, noi, dico noi ambiente, giornalisti in testa, ma anche tifosi, siamo qui a dire arricciare il naso un po' su Vanoli, e va bene, perché vorremmo Glasner, vorremmo Maresca, vorremmo Mourinho, aiutatemi voi, no? Vorremmo roba pesante, d'accordo, però non sappiamo che quanti soldi disporrà Paratici. E io ho la sensazione che non saranno tanti, vorrei sbagliarmi, non credo. Allora a quel punto ecco che Paratici può pensare, qui c'ho già Vanoli che è la strada sicura, se no posso andare su Grosso, che comunque di stipendio mi prende poco o comunque il giusto, e per lui Firenze può essere un trampolino di lancio. A ridaie, come dicono a Roma, no? Dopo Italiano e Palladino, anche Grosso, e li compro quello che posso, cerco di fare al meglio, perché Paratici è un dirigente molto ambizioso, ancorché molto preparato e molto esperto, e cerca magari di fare un po' il funambolo, no? Sul mercato, magari si prende un in prestito, è un grande calciatore, da altre parti non trova spazio, magari punta su una scommessa, non lo so, fa qualcosa. Ma io ho la sensazione che non avrà tanti danari, però sono pronto a chiedere scusa volentieri se mi sono sbagliato, e magari vedremo Paratici spendere 60-70 milioni sul mercato, non lo so, l'anno scorso 92 per fare questo disastro. È anche un po' sfortunato Paratici, no? Perché l'anno scorso ne hanno dati 92 a questi due direttori, e guardate i risultati sono arrivati, e ora arriva lui, non gli danno soldi, ci sarebbe anche una forma, fatemi fare una battuta, di ingiustizia sociale e sportiva, no? Però sai, è chiaro che Giuseppe Commisso deve badare soprattutto ai conti, e quindi se i conti non tornano bisogna farli tornare, perché suo babbo era abilissimo in quello, e credo in questo dobbiamo dirgli grazie, perché ha tenuto una Fiorentina sempre in perfetto equilibrio economico-finanziario, senza i soldi delle banche e senza nulla.
0: Mario, a proposito di mercato, l'ultimo tema che affrontiamo con te è proprio quello che riguarda la squadra. Ieri i tifosi hanno contestato parecchio i giocatori. Gudmundsson, per esempio, è uscito in mezzo a una pioggia di fischi assordanti. La domanda che ti facciamo e che abbiamo già fatto anche agli altri è: ma quanti effettivi di questa rosa la Fiorentina deve cambiare per puntare in alto? Perché cambiarne 25 su 25 non è possibile e non lo può fare nessuno. Però se veramente uno volesse andare incontro a una rifondazione, almeno la metà della squadra andrebbe sostituita. Ecco, secondo te che cosa è fattibile in tutto questo?
3: Ma guarda, è il tema più difficile per Paratici, cioè capire che cosa ha di buono in casa e cosa non ha di buono, e questo lo deve condividere naturalmente un nuovo allenatore o il vecchio, se sarà Vanoli. Questa è l'operazione più difficile, perché andare a comprare un calciatore nuovo può impiegare delle difficoltà, però il mondo è pieno di calciatori bravi a prezzi più o meno accessibili, mentre se sbagli uno che avevi in casa lo mandi via e poi fa bene un'altra parte, ti mordi non ti dico cosa, no? Quindi questo è molto difficile. Io credo che ci sarà non una rivoluzione totale, ma una bella rivoluzione. Credo che diversi, svariati giocatori andranno via. Io credo che anche Gudmundsson, che ci ha dimostrato poco e nulla in questi anni, debba andare via. Tra l'altro ho visto sui social che è stato immortalato a due giorni dalla partita di Torino alla Juve, fuori da un locale all'alba insieme a Ken. Insomma, io credo che anche la contestazione di ieri, ragazzi, della Fiesole sia molto chiara, e poi ci sono anche quelli della maratona, la tribuna, ci sono quelli che non vanno allo stadio. I fiorentini sono stufi di essere presi in giro da questi giocatori e pensano di venire in vacanza a Firenze. Ken, devo dire, l'anno scorso da levarsi il cappello, quest'anno no, non si sa se ha avuto problemi alla tibia veramente, se gli è passata anche un po' di voglia. In nazionale ha giocato e quelle due partite l'ha giocata alla morte, poi è tornato qui e è sparito. Insomma, basta, non... cioè la Fiorentina ha bisogno di calciatori con la mentalità di Parisi, poi ti può piacere Parisi oppure no, ma anche di Ranieri ti può piacere oppure no, ha bisogno, e ci mette anche Mandragora come mentalità, come cultura. Il resto basta, ragazzi, basta, perché cioè, non dico tutti, ma la buona parte, perché qui ci vuole gente che capisca che questa è una città seria, che la Fiorentina è una cosa seria, anche se è stata purtroppo non trattata benissimo in questi ultimi anni. ma è una cosa molto seria e fa parte del patrimonio storico, culturale, di tradizione popolare della città. Quindi questa maglia non è per tutti, ragazzi, io ve lo dico. Questa maglia non è per tutti.
0: Questo è quello che hanno fatto passare ieri i tifosi alla fine.
3: Questa maglia non è per tutti. Questa maglia non è per tutti, per cui bisogna essere onesti, ma senza cattiveria, perché poi si parla di calcio. Arrivederci, fuori, via, non va bene. Non va bene, cioè non c'è, insomma, io ho avuto la fortuna, non dico da giovane tifoso o da bambino addirittura, io dico da giornalista, ho tanti anni alle spalle, di aver visto passare da qua calciatori anche normali o poco più che normali, che hanno sputato polmoni, cuori in campo, che sono rimasti legati alla Fiorentina e piangono quando li parli della Fiorentina. Noi abbiamo bisogno di questa gente qui, di altri che vengono qui e pensano a chi ha la sfilata di moda, chi ha la serata. Poi sono ragazzi giovani, se una volta in un anno gli scappa una serata, va bene, no? Cerchiamo anche di essere comprensivi, ma se deve diventare il menefreghismo assoluto, no. E io perché ho fiducia in Paratici? Perché la società di prima ha fallito completamente anche su questo piano. Anche su questo piano, piano della disciplina, del mantenere l'ordine, del farci rispettare. Paratici viene da una scuola molto importante e mi auguro che con lui cambino veramente le cose e si sappiano anche, non tenute nascoste, non che c'ha un'unghia incarnita, invece ha fatto le 4 di mattina per tessere consecutivi, no? Per te notte non so di no, lo devono dire anche per motivi disciplinari, va detto. E così come saremo pronti a dare dei bei voti, a battere le mani quando i motivi disciplinari saranno passati e ci mostreranno in campo di aver capito che sono meritevoli, sono commendevoli di indossare questa maglia. Questa maglia non è per tutti, ricordatelo, ragazzi.
0: Non fa una piega, è stato un discorso direi pieno di qualsiasi tipo di caratteristica e non c'è nient'altro da aggiungere, Mario, davvero. Mario, grazie come sempre, ti lasciamo al tuo sabato.
3: Grazie a
1: voi.
3: Ciao
1: Mario.
3: Saluto a tutti.
0: Un saluto.
3: Buon sabato.
0: Un saluto a Mario che davvero non c'è altro da aggiungere.
1: Un discorso quasi motivazionale.
0: Sì, che ti carica, che ti sprona a uscire dallo studio ora e andare in strada.
1: Andare a giocare, sì.
0: Sì, o a cazzottare qualcuno.
1: 5 minuti ce l'ho, sì.
0: Va bene, dai, siamo in chiusura. Grazie a Lorenzo della Giovanna Paola.
1: Grazie, Ludo.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci scusiamo
1: se
0: per coloro a cui
1: tutto,
0: non abbiamo risposto tra audio e messaggi scritti, ma i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo chiudere, quindi grazie davvero, continuate a farlo. Noi cerchiamo sempre di dar spazio a tutti. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica in regia. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro che vi augura un buon sabato e vi invita a restare su Radio Firenze Viola. Ciao!
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, sabato 23 maggio, le 26 minuti, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento dedicate alla storia viola e non soltanto, con l'appuntamento di Made in Viola di questo sabato. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con il sussidio tecnico di Stefano Carlesi al di là dal vetro, ed è un sabato francamente scoppiettante, non ho altri aggettivi per definirlo, perché è la vigilia dell'inizio delle finali scudetto della primavera. Ci sono già state delle gare preliminari che hanno sancito le ultime due semifinaliste della competizione. Una di queste è quella che affronterà la Fiorentina domani, cioè il Bologna. L'altra è il Cesena, che ha battuto agilmente l'Inter ieri. Ma quello che più importa è che adesso la Final Four è definita. Ci sono due semifinali che andranno in scena tra domani e dopodomani al Viola Park, che sanciranno chi approderà alla finale del 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagnaripoli. Si comincia alle 18.30, ovvero l'orario d'inizio di Fiorentina Bologna Primavera. Vi dico subito che vi converrà sintonizzarvi domani su Radio Firenze Viola, perché seguiremo con grande attenzione la partita, soprattutto nel secondo tempo. Domani avremo un palinsesto come sempre ricco, anche se è domenica avremo Firenze in campo, Viola Weekend, e poi dalle 18 alle 19.30 anche Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e i suoi graditissimi ospiti. Dalle 19.30 staccheremo la linea dagli studi di Radio Firenze Viola e ci collegheremo letteralmente col pensiero, ma anche con l'azione, al Viola Park, dove ci sarò io, ci sarà a darmi una grande mano Ludovico Mauro, e vi racconteremo la partita tra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Chi vince va in finale, non ci sono i tempi supplementari, quindi se il 90esimo sarà parità si andrà subito ai calci di rigore. La Fiorentina, che ha vinto la regular season, non ha vantaggi di nessun tipo, perché ha come vantaggio quello di affrontare una squadra che è arrivata quinta, ovvero sia il Bologna, ma bisogna fare molta attenzione perché il Bologna ha estromesso due giorni fa la Roma, che era una delle favorite alla vittoria finale del trofeo, insieme alla Fiorentina, al Parma e direi anche al Cesena, che ha fatto un signor campionato. Quindi attenzione, perché sono due semifinali quelle che andranno in scena nei prossimi due giorni, di altissimo livello. Fiorentina-Bologna domani 18.30, domenica alle 20.30, quindi lunedì sera, cioè domani domenica alle 18.30 Fiorentina-Bologna, dopodomani lunedì alle 20.30 sempre a Viola Park, Parma, Cesena. Sono queste le quattro semifinaliste che si affronteranno. Oggi un'altra notizia che ha sancito la terza e ultima retrocessa del campionato primavera, che è il Napoli. A sorpresa il Napoli è retrocesso, ha perso in casa 3-0 il playout contro il Cagliari. Pensate un po', il Napoli aveva il vantaggio di giocare in casa e aveva due risultati su tre per salvarsi, e invece è riuscito non solo a perdere in casa, ma l'ha fatto con tre gol di scarto. Il Cagliari ha vinto 3-0 con ampio merito, si è salvato, e invece il Napoli è retrocesso in Primavera 2. Questa è la notizia che chiude la parte bassa della classifica, insieme chiaramente alla formazione del Napoli. Sono retrocesse in Primavera 2 altre due squadre. Una è la Cremonese, che ha fatto veramente un campionato terribile, e l'altra è il Frosinone, che è retrocesso alla penultima giornata. La regia può già contattare il nostro primo ospite in scaletta. È un ospite graditissimo, a brevissimo vi dirò di chi si tratta, perché è una figura che segue con grande attenzione il campionato primavera, che verrà trasmesso come per tutta la regular season su Sport Italia, anche queste finali scudetto tra domani e lunedì e la finale del 28 verranno trasmesse su Sport Italia, e quindi è una voce che conosce molto molto bene quello che è un mondo che noi con questa trasmissione che è iniziata di fatto con il 2026 seguiamo con grande scrupolo, con grandi approfondimenti, e lo faremo inevitabilmente anche con le finali che partono ufficialmente nella giornata di domani. Abbiamo però il gradito ospite in linea con noi, e quindi non posso far altro che, visto che avevo salutato qualche settimana fa la regina del campionato primavera, che è Giada Giacalone, saluto il re del campionato primavera, che è Gabriele Schiavi, collega e volto di Sport Italia. Gabriele, buonasera e ben trovato.
7: Ciao, buonasera ragazzi, troppo buono nel definirmi re.
6: Beh, no, io intanto devo essere sincero, così come ho detto a Giada anche in tua presenza, faccio i complimenti a te, al direttore Criscitiello, perché la copertura e la professionalità con cui Sport Italia segue il campionato primavera da anni ormai è straordinaria. Quindi ora noi seguiamo la Fiorentina, abbiamo la fortuna anche di seguire una squadra che a livello under 20 fa da anni sempre le finali, ha vinto anche Coppa Italia, quindi è spesso protagonista, però in generale per qualsiasi partita date una copertura sensazionale. Penso, no Gabriele, sia un vanto per voi poter seguire con grande attenzione il mondo giovanile italiano.
7: Sì, certo, ormai da tanti anni ci dilettiamo in questo, insomma, poi io ormai da tanti anni seguo il campionato primavera da telecronista in compagnia di Giada che cura il bordo campo. E tra l'altro, ti do questa curiosità, una delle prime stagioni c'era un giovanissimo Federico Chiesa proprio con la Fiorentina, e quindi siamo partiti praticamente dall'annata all'epoca dei 97-98 e ora ci troviamo invece a commentare i 2007-2008-2009, insomma, che vanno a caratterizzare il campionato di oggi. Quindi gli anni sono passati, sì. Ma la cosa che è più bella per me, come per i miei colleghi, insomma, che negli anni si alternano nelle telecronache e nel seguire questo campionato, che lo ritengo, insomma, un fiore all'occhiello non solo di Sport Italia, un po' del calcio italiano, è vedere poi questi ragazzi che vediamo piccolini, insomma, poi crescere, arrivare fino in nazionale, arrivare poi anche il palcoscenici molto molto importanti. La lista è molto lunga e devo dire che ogni anno, insomma, ci sono tanti ragazzi in evidenza che poi sono pronti e fanno il salto tra i grandi.
6: Sì, sì, indubbiamente. Ma è un campionato che secondo te, prima poi di andare agli appuntamenti che seguirete in diretta nei prossimi giorni, Gabriele dovrebbe cambiare regolamento o quantomeno abbassare il limite di età, che peraltro è stato alzato negli ultimi anni? C'è un format che secondo te è ancora utile come serbatoio per le prime squadre oppure andrebbe un po' rivisto?
7: Ma ti dico, un po' è stato modificato negli ultimi anni, tant'è che oggi non si parla più di under 19 ma si parla di under 20.
6: Sì.
7: Io onestamente la cosa che non condivido tanto è, ci sono squadre che giustamente seguono un po' tra virgolette il regolamento, mettendo in campo i 2007, i 2008, qualcuno anche un po' più audace e butta nella mischia già nei primi minuti di 2009, però poi ci sono altre squadre che magari attingono invece al 2006 e qualcuna che gioca fissa, ad esempio con i fuori quota che io definisco grandi, maxi, mettiamola così, 2005 eccetera, perché evidentemente fanno parte dell'organico, non rientrano nei piani della prima squadra, però poi magari ci sono squadre primavera che tutto l'anno lo fanno con un 2005 o un 2006. È ovvio che poi numeri alla mano e età alla mano c'è differenza, insomma, tra schierare un 2006 e mettere un 2009, insomma, i tre anni sì. Di differenza si vedono, si sentono, perché poi il 2009 per me, e ce ne sono anche diversi buoni in questa stagione, noi ad esempio di recente abbiamo premiato Antonio Arena, che io ritengo, se continua di questo passo, possa essere veramente il centravanti della nazionale fra pochi anni, perché ha le qualità giuste, ha già fatto l'esordio in prima squadra con tanto di gol in Coppa Italia con la Roma, sì. Però poi vedi che il 2009 hanno comunque bisogno di un margine di crescita sia dal punto di vista fisico che strutturale, insomma, e poi vederli confrontati con i 2006 o 2005 fa un po' un certo effetto, insomma, sì. Anche per chi come me la commenta la partita.
6: Nella Fiorentina c'è un 2010 che è Federico Croci, che si è visto poco, quest'anno in primavera ha fatto 4-5 presenze, ha vinto da protagonista il torneo di Viareggio, lui sarebbe in età, figurati, da under 16, però credo che l'anno prossimo sarà un volto della primavera viola e sarà raccontato spesso su Sport Italia. Non so se l'hai visto, l'hai commentato questo ragazzo, che è un talento anche della nazionale azzurra, Federico Croci, 2010, insomma, farà un gran parlare di sé.
7: Sì, no, ne ho sentito parlare, non l'ho commentato personalmente, però ne ho sentito parlare. Ma io, guarda, per me, se uno è valido e soprattutto ha le caratteristiche per poter esplodere, deve stare in campo,
6: sì.
7: Che sia un 2009 o sia un 2010, ovvio quest'anno 2010 è poco, ma il 2009 ce ne sono stati diversi, insomma, Arena te l'ho citato, ti cito anche Limo Galle della Juventus,
6: sì.
7: Un altro, o Corigliano della Juventus, che sono due giocatori, insomma, sulla rampa di lancio, e ne hanno parlato anche gli allenatori delle prime squadre come Spalletti. Quindi per me devono giocare perché comunque un anno di primavera dentro è un anno importante per loro, anche per la loro crescita, per essere proiettati direttamente alla prima squadra. Poi c'è il discorso, questo è un discorso a parte, che riguarda le under 23, perché poi ci sono squadre come la Juve, come il Milan, l'Atalanta, l'Inter, che hanno le under 23 e quindi utilizzano questa sorta di filtro per cominciare a far integrare i ragazzi in un campionato professionistico, quantomeno con i grandi, quindi utilizzano questo filtro per poi trovarli questi ragazzi in prima squadra. Le altre squadre che non ce l'hanno, la Fiorentina ad esempio è una di queste, li proiettano subito in prima squadra, e la Fiorentina negli ultimi tempi sta lavorando molto molto bene dal punto di vista del settore giovanile, e ti aggiungo, plasmando per me non solo giocatori ma anche allenatori, perché Alberto Aquilani, che sta giocando la Serie A col Catanzaro, è un prodotto Fiorentina, e occhio a Daniele Galloppa, che per me è uno dei più quotati, se non il migliore allenatore, tant'è stato premiato come migliore allenatore proprio di recente da noi, del campionato primavera.
6: Sì, sì, indubbiamente nei Primavera 1 Best Award di Sport Italia, tra i giocatori viola premiato Luca Montenegro a centrocampo e Daniele Gallop appunto come miglior allenatore della stagione 25-26. Gabriele, ti porto su queste Final Four che partono ufficialmente domani, ancora una volta Viola Park che sarà teatro dell'assegnazione dello scudetto primavera. Intanto ti chiedo se le quattro semifinaliste Fiorentina, Bologna, Parma e Cesena sono quelle che ti aspettavi, oppure gli exploit magari del Bologna ti ha sorpreso con l'eliminazione della Roma da parte dei rossoblù?
7: Ma ti dico no, nel senso che sono quelle che mi aspettavo sorprese per un motivo, perché al di là di tutto possono essere sorprese come nome Cesena, Bologna, Parma, però poi di fatto sono squadre che meritano di stare lì perché il campionato lo hanno fatto con una continuità impressionante. Alle spalle della Fiorentina, che io reputo ad oggi la squadra migliore, numeri alla mano, più compatta, più completa, più continua del campionato primavera, giustamente si è presa la prima posizione in regular season, quindi Fiorentina certezza, le altre sono tutte lì. Delusioni Inter e Roma, delusioni durante la regular season perché l'Inter era partita bene con la Supercoppa, ha speso tante energie in Youth League, però poi sul più bello si è persa. La grande delusione per me è stata la Roma, perché la Roma comunque ogni anno arrivava a giocarsi lo scudetto, la Roma ogni anno comunque metteva in campo delle qualità importanti, con l'esperienza anche degli allenatori, perché poi il ritorno di Federico Guidi, che voi a Firenze conoscete
6: sì, molto bene. Sì,
7: sì. Sì, Federico Guidi è uno dei più esperti e più capaci del campionato primavera, però evidentemente quest'anno la Roma sul più bello, cioè nei momenti in cui doveva dare l'accelerata vincente, compreso anche il match con il Bologna, si è persa. Il Bologna invece da par suo è stata trainata da questo entusiasmo negli ultimi tempi, che ha consentito alla squadra di Morrone di prendersi un posto nelle fasi finali. Ora ci crede fino in fondo, quindi sono due sfide che ci stanno tutte per quanto riguarda le statistiche della regular season, e vinca il migliore considerando che la Fiorentina ha la certezza, le altre sono tutte e tre sorprese, ancora di più sorprese il Bologna, perché l'anno scorso in questo periodo lottava per non retrocedere nel play-out.
6: Sì.
7: Le altre due perché il Cesena ha una squadra di Serie B come riferimento di prima squadra e sono un paio di anni che è in primavera, addirittura il Parma è una neopromossa e si ritrova da neopromossa insomma a giocarsi lo scudetto, quindi hanno fatto veramente una stagione molto molto esaltante, importante e continua a tutte le squadre che ho citato.
6: Sì, tra l'altro diamo questa notizia, la diamo agli ascoltatori, magari la diamo anche a te Gabriele se non lo sapevi, da quello che ci risulta poi la Fiorentina già da domani disporrà, credo già dal primo minuto, di tutti i suoi effettivi che magari nel corso degli ultimi mesi sono andati in prima squadra. Mi riferisco sicuramente al centravanti, a Riccardo Braschi, Giorgio Puzzolo, il fantasista, Quadio in difesa perché Sadotti è infortunato, e soprattutto ti direi Luis Balbo, perché Luis Balbo è diventato sostanzialmente l'alter ego di Gosens in prima squadra, però da quello che ci risulta sia nei giorni scorsi che oggi si è allenato in primavera e domani dovrebbe giocare titolare, quindi la Fiorentina più che può, Gabriele, mette in mostra i suoi pezzi da 90, perché dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta per 3-0 in finale con l'Inter, quest'anno giocando ancora in casa le finali, no, forse è opportuno provare a alzarlo questo scudetto che manca dal 1983, da un bel po' di tempo.
7: Sì, no, esatto, concordo perfettamente, è ovvio che la Fiorentina è la favorita perché gioca in casa, ma ti dico, l'anno scorso la commentai quella partita e c'erano tutti i presupposti insomma per un finale importante per la Fiorentina, soprattutto giocando al Viola Park. È finita male per la Viola e da quella caduta molti per me hanno messo un bagaglio di esperienza notevole, iniziando dall'allenatore, per poter reagire e per poter ripartire quest'anno. L'ho fatto nella stagione regolare con una continuità impressionante e ora proverà a giocarsi tutto per tutto in casa, dove ripeto è la favorita perché comunque tra le grandi è l'unica che è arrivata fino in fondo, le altre sono tutte sorprese, e quindi anche l'esperienza maturata in questi anni per la Viola consente alla Fiorentina insomma di poterci credere. Poi la Fiorentina, la crescita del settore giovanile, al di là del fatto delle finali vinte, delle Coppe Italia, ricordi?
0: Certo.
7: A un certo punto veniva ribattezzata Coppa Aquilani o Coppa Fiorentina, Coppa Italia, perché hanno vinto una serie di trofei consecutivi.
6: Mi sembra cinque consecutive, mi sembra.
7: Sì, cinque consecutive, se non sbaglio, sei finali fece. Sì, ne perse una, però.
6: Con la Roma a Salerno, sì, è vero.
7: Esatto. E però adesso la Coppa Italia è stata bella, adesso invece arriva il tratto forte che è il campionato e lo scudetto. Insomma, l'anno scorso ci hanno provato e hanno perso il finale in quel modo, adesso per me il destino è tutto nelle loro mani per poter brindare a questo scudetto. E poi ripeto, la bellezza è anche vedere tanti giocatori, che ho citato Balbo, che comunque anche l'anno scorso parzialmente aveva giocato in primavera,
6: sì.
7: Quest'anno però è stato integrato perfettamente in prima squadra, e Braschi è uno dei migliori cannonieri, ormai sono diversi anni che fa la primavera, però quest'anno quando è stato chiamato in prima squadra, insomma, ho visto che ha la personalità, anche la cattiveria da bomber vero, insomma, di poterci stare nel mondo fiorentino.
6: Sì, ricordiamo Braschi ha chiuso a 17 reti al quarto posto nella classifica cannonieri, chiaramente primo Esteban del Lecce, poi Mikolajewski del Parma, però ricordo che Braschi ha saltato 11 partite perché era in prima squadra, quindi insomma ha saltato quasi un terzo del campionato. Gabriele, c'è un giocatore della Primavera Viola che ti ha sorpreso più di altri, che magari ti piace particolarmente per come gioca, per come è efficace, per quello che dà?
7: Allora, Luca Montenegro l'abbiamo premiato perché comunque è un 7 e ha qualità sì. Importanti. Ti aggiungo anche Matteo, che è un giocatore che per me, soprattutto l'uno contro uno, è molto bravo, insomma, vede la porta. E Puzzoli, l'ho detto tu, insomma, è un fantasista piccolino, dalle caratteristiche fisiche particolari, però è quel giocatore che te la può spaccare tranquillamente la partita, e anche lui ha una grande capacità di fare gol, di mettere anche assist per i compagni. Ti aggiungo anche un nome che per me è pronto, non so se è per la prima squadra, però un campionato di Serie B o di Serie C a vincere ci può stare, che è Trapani,
6: sì.
7: Che comunque è un ragazzo che lavora molto bene sulla fascia, insomma, anche lui ha giocato praticamente tutte le partite, perché poi bisogna dire ok, i ragazzi sono pronti per il salto, però non è detto che il salto devi fare necessariamente in prima squadra, perché poi magari non dico rischi di bruciarti, però quantomeno sai benissimo che giochi in una squadra come la Fiorentina, che immagino l'anno prossimo farà una rivoluzione con sì. Ambizioni un po' differenti rispetto a quella di quest'anno, piuttosto invece di giochi le due possibilità in una Serie B, come hanno fatto tanti ragazzi. Faccio un nome, no? Ti faccio il nome di Piperali, che è uno dei trascinatori proprio del Catanzaro di Aquilani, che comunque al Milan non avrebbe mai trovato spazio nonostante una presenza titolare se l'ha fatta l'anno scorso, e a Catanzaro sta facendo le sue fortune, insomma, è un ragazzo arrivato dalla primavera. Quindi per me questi ragazzi che ti ho citato sono pronti a salto magari in una Serie B importante, per poi completare il percorso e tornare alla casa madre fiorentina, insomma. Però Trapani è uno che mi piace tanto, e secondo me è uno di quelli più, ti utilizzo questo termine, pronti magari per giocare già dai grandi.
6: Oh, Gabriele, ti saluto chiedendoti di Daniele Galloppa, in parte ne hai già parlato tu prima, dicendo che insomma può essere un tecnico pronto magari già al salto. È così davvero? Si parla tra l'altro di un interessamento della Sampdoria. Credi che sia arrivato con questa stagione al termine del suo percorso nel vivaio e sia pronto al salto di qualità?
7: Ma guarda, il capitolo legato agli allenatori è sempre un capitolo particolare. Io di solito, quando siamo a fine stagione e mi carica di parlare con gli allenatori, con i ragazzi un po' più giovani, eccetera, che vogliono fare questo mestiere, gli chiedo sempre quando arriva il momento in cui capisci che finisci col settore giovanile, o quantomeno non hai più stimoli col settore giovanile, e sei pronto per il grande salto. Aquilani a un certo punto lo è stato, e tant'è che lo ha fatto il grande salto. Galloppa per me è pronto, nel senso che una volta che arrivi alla finale scudetto, vinci la Coppa Italia, la perdi la finale scudetto, quest'anno provi a rifarla e magari può arrivare qualcosa di buono, per me hai concluso il tuo percorso e sei pronto per fare il salto. Ha l'età giusta, ha il bagaglio per me di gavetta, perché molti allenatori devono fare la gavetta, la primavera per me è una grandissima scuola, una grandissima palestra per i tanti ragazzi che giocavano fino a qualche anno fa, perché Daniele Galloppa giocava fino a qualche anno fa e adesso si ritrova in panchina. Però anche lì, ripeto, attenzione, non il salto immaginando una Serie A, perché anche lì rischi di bruciarti, però visto che lo vedo accostato a diverse squadre di B, Galloppa per me è un profilo adatto ad una Serie B magari che vuole tornare a certi livelli. Ti faccio un esempio, l'ho visto accostato alla Sampdoria, per me la Sampdoria che vuole ripartire con un progetto giovane, eccetera, prendendo Daniele Galloppa per me fa bene a puntare su un ragazzo come lui, che ha acquisito il bagaglio giusto di esperienza per poter cominciare a lavorare da grande, e soprattutto il suo lavoro è apprezzato dal mondo. Quest'anno è stato premiato dai colleghi allenatori, quindi non è che l'abbiamo premiato noi.
6: Sì, sì.
7: I colleghi hanno ritenuto che Daniele Galloppa, insomma, nel corso degli anni ha fatto un lavoro molto importante, attento, minuzioso, e giustamente è stato premiato come migliore allenatore.
6: Gabriele Schiavi, grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo a Sport Italia, che ha seguito già tutto l'anno il campionato primavera, ha seguito anche gli spareggi che hanno portato Bologna e Cesena ad unirsi a Fiorentina e Parma per le finali. E a questo punto ci vedremo al Viola Park. Io, se potrò, seguirò chiaramente non solo la Fiorentina ma tutte le altre partite. Grazie davvero Gabriele, buon lavoro con Sport Italia.
7: Grazie a voi, mi trovate giovedì al Viola Park per qualsiasi cosa. Grazie a voi ragazzi.
6: Grazie davvero.
7: Ciao.
6: Grazie al collega di Sport Italia Gabriele Schiavi, insieme a Giada Giacalone, sono i volti che raccontano tutti i sabati e le domeniche il campionato primavera, che ripeto è entusiasmante. Personalmente io, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, lo seguo con grande passione e devo dire che in Sport Italia, nei colleghi di Sport Italia, ho ritrovato la stessa mia passione, lo stesso mio interesse per questi giovani che speriamo ci facciano sognare. Ribadisco ancora una volta, domani ore 18:30 Fiorentina-Bologna al Viola Park, stadio Curva Fiesole. La Fiorentina se vince va in finale, in caso di pareggio si va subito ai calci di rigore. Fiorentina che ha vinto la regular season, è arrivata prima, il Bologna è arrivato quinto. Tra l'altro, toccate quello che dovete toccare nei due precedenti in campionato, in regular season, andate e ritorno, la Fiorentina col Bologna ha sempre vinto. Due gare completamente diverse, perché all'andata la Fiorentina vinse 2-0 a Crespellano, dove gioca le gare il Bologna in casa, e dominò la partita, era in vantaggio dopo un minuto praticamente, quindi, ma dominò la partita. Nella gara di ritorno fu una partita completamente diversa, la Fiorentina andò sotto, soffrì tantissimo e poi la vinse in rimonta. Mi pare ci fu anche un rigore di Braschi nel finale che fu decisivo. Speriamo davvero, domani la Fiorentina ritrova, lo ribadiamo, tutti gli effettivi, ritrova Braschi, ritrova Quadio, che è stato sempre in prima squadra quest'anno, ritrova Balbo, che ha giocato anche ieri contro l'Atalanta un quarto d'ora, 20 minuti, insomma la rosa al completo. Mancheranno per infortunio Sadotti in difesa e Conti a centrocampo, ma per quelle che sono le nostre informazioni entrambi dovrebbero essere disponibili in caso di finale. Tocchiamo quello che dovete toccare, fate tutte le corde del mondo, però domani bisogna assolutamente vincere per andare in finale. Allora facciamo così, rinviamo a dopo il file audio di Daniele Galloppa, anche perché sono già le 8:30, mi debbo fermare per il break pubblicitario. Al rientro abbiamo da proporvi alcuni contenuti audio, non solo le parole di Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina-Bologna, ma poi

0: Dimensione di questo Made in Viola, di questo sabato 23 maggio, devo dire un sabato abbastanza scoppiettante perché siamo alla vigilia finalmente dell'inizio delle finali scudetto a livello primavera. La Fiorentina domani alle 18:30 affronta il Bologna per andare in finale. Sarebbe la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, quindi veramente dei numeri altissimi se la Fiorentina riuscisse ad andarci. Purtroppo le prime 4 le ha perse tutte, e quindi sarebbe opportuno in caso di approdo in finale di provare a vincerla questa. Ecco, 3 volte l'ha persa con l'Inter, l'ultima l'anno scorso, una volta contro il Lecce, e speriamo domani di andare in fondo e di vincere con uno scudetto che manca dall'83. Allora, essendo vigilia di partita, la Fiorentina attraverso il suo ufficio stampa, attraverso Alessio Avola, ha fatto parlare il tecnico della primavera, chiaramente parliamo di Daniele Galloppa, che ha introdotto con questi toni la gara di domani contro il Bologna. Sì, ci sentiamo quello che ha detto Galloppa, eccolo qui.
1: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo, poi avendo giocato loro ieri non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori e ragazzi al bar qui al Viola Park, è stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile, e in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti, e prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Bene, grazie anche alla Fiorentina che ci ha messo al servizio in questa trasmissione anche le parole di Daniele Galloppa, che ha introdotto così la sfida contro il Bologna di domani, sfida che seguirà vicino a me anche l'amico e collega di Firenze Viola Supersport Paolo Caselli, che ho il piacere di avere al telefono in questa puntata di Made in Viola. Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo finalmente arrivati a queste finali, le abbiamo cullate per tutto l'anno, era il grande sogno che tutti avevamo. La Fiorentina non ha mai passato un weekend fuori dalle prime 6 in classifica, anzi fuori dalle prime 3 in classifica, si è dimostrata la più forte di tutte, miglior attacco del campionato, praticamente in testa costantemente, tranne 1-2 weekend da novembre in poi. Ci arriviamo secondo te Paolo con un po' troppi favori del pronostico, e questo può essere un rischio oppure no?
2: Beh, sai, la squadra che ha vinto il campionato, la squadra che gioca in casa, però questo abbiamo visto l'anno scorso, può essere un handicap, perché la partita con l'Inter l'abbiamo persa già negli spogliatoi,
0: sì,
2: e non la giocammo. faccia soltanto

0: una considerazione, ma non perché la Fiorentina, perché sennò sarebbe troppo banale. Trovo ingiusto che dopo 38 giornate di campionato si decida tutto in una partita dentro fuori con il Bologna, che se non sbaglio è arrivata sesta e che la Fiorentina ha dominato.
1: Sì.
0: Sappiamo come il calcio sia un gioco e quindi ci siano delle dinamiche, delle situazioni che sono anomale, e quindi mi dispiacerebbe vedere la Fiorentina non vincere questo scudetto dopo che da agosto fino a maggio ha condotto, come hai detto te, il campionato. Il regolamento è questo, ne prendiamo atto, e ci vorrà tutta la sagacia di Galloppa, perché immagino che i ragazzi sentano questa sensazione. Bologna lo abbiamo dominato all'andata e ritorno, eri con me, sì, a Bologna,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Non c'è stata partita di una Fiorentina che avrà a disposizione sicuramente Braschi,
1: sì.
0: Non so se Balbo,
1: sì, anche Balbo dovrebbe giocare domani, sì.
0: Cioè,
1: è ovvio, no, che arrivi in fondo e fa giocare i pezzi grossi, mi sembra normale, insomma,
0: i pezzi che sono cresciuti con questo gruppo, che sono rimasti attaccati, dispiace enormemente sia per il ragazzo, che è estremamente simpatico, disponibile, sia per la forza, perché sia in difesa che anche in fase offensiva, Edoardo Sadotti era un ragazzo che meritava queste finali. Giocherà la coppia che era nata per essere titolare, Quadio Cospo,
1: sì.
0: E quindi mi immagino una Fiorentina determinata, una Fiorentina che dovrà trarre indicazioni da quello che l'anno scorso, già cominciando dalla partita di domani sera, domenica sera alle 18:30. La teniamo col fiato sospeso, perché l'abbiamo detto, lo merita l'ambiente, perché Angeloni, Colini, tutto lo staff ha lavorato bene, lo meritano i ragazzi, perché hanno dato dimostrazione di essere una squadra forte e coesa, lo dimostra Galloppa, che credo che sia al sipario per quanto riguarda la primavera, al quale auguro ogni bene, prima di tutto per la persona che è e poi per l'allenatore. Lo merita veramente dopo la sconfitta maturata l'anno scorso, ma la vittoria anche della Coppa Italia, quindi si chiude un ciclo e va chiuso assolutamente in bellezza.
1: Oh, l'hai citato tu, caro Paolo, prima Riccardo Braschi. Io prima citavo i suoi numeri: 17 reti in campionato, è arrivato quarto nella classifica cannonieri, ma ha saltato 11 partite su 38, cioè ha saltato quasi un terzo del campionato, quindi io presumo che avrebbe ampiamente superato quota 20 se avesse giocato tutte le gare, come ha fatto per esempio Esteban del Lecce o Mikolajewski del Parma. Cosa ti aspetti da Riccardo Braschi, che fin da ieri, io te lo dico perché insomma lo seguo su Instagram, ha cominciato a postare foto della primavera, proprio si vede che è concentratissimo sulla gara di domani, non vede l'ora di scendere in campo. Ma che ti aspetti, che sia il trascinatore, l'uomo che porterà la Fiorentina in finale e magari a vincere qualcosa?
0: Guarda, ci vorrà testa fredda, ti dico che molte volte la voglia di trascinare, la voglia di strafare, la voglia di dire io ho debuttato, ho colpito un palo a Roma, ho già debuttato da titolare nella partita col Sassuolo, voglio strafare. Riccardo Braschi, che è un ragazzo estremamente intelligente, oltre che dotato di mezzi tecnici, dovrà essere molto molto intelligente a capire quando c'è il momento di accelerare e quando c'è il momento di ragionare. La forza di un calciatore si vede così, perché tante volte l'ansia di prestazione, la voglia di strafare, lo sappiamo bene, di coloro i quali scendono da qualche apparizione in prima squadra, può essere nociva. Quindi ci vorrà grande intelligenza e grande testa da parte di Braschi, di quei ragazzi, Quadio Cospo,
1: Balbo
0: l'ha detto prima,
1: sì.
0: Che scendono dalla prima squadra, ci vorrà veramente tanta tanta testa. Mi aspetto, siccome sarà il sorvegliato speciale, che lui si metta anche a disposizione della squadra, lo sa fare, un gol bellissimo quello realizzato nell'ultima partita, se non mi sbaglio, da Coné,
1: mi aspetto
0: anche che si sappia mettere a disposizione, visto che sarà marcato strettamente dai difensori del Bologna.
1: Sì.
0: Bologna, che ho visto con la Roma, una squadra tosta,
1: sì.
0: Una Roma che è stata un po' prigioniera di se stessa.
1: Allora, io devo dire la verità, non so dove inizino i meriti del Bologna e finiscano i demeriti della Roma, perché la Roma veramente ha fatto una partita terribile nel secondo tempo,
0: sì.
1: non è scesa in campo, quindi io sono convinto che il Bologna ha meritato, però la Roma, ragazzi, nel secondo tempo Boh, cioè, è lontana parente della Roma che inizio anno sembrava poter arrivare addirittura prima o seconda, invece è arrivata quarta e ha faticato un sacco, ecco. Quindi non so, Paolo, dove davvero poi il Bologna abbia avuto vita facile, perché la Roma ha smesso di giocare, ecco.
0: Sì, sai, te l'ho detto, nelle partite primavera non sai mai quello che può, sì, succedere. Questo sono, è per questo che, tornando al discorso che facevo all'inizio, trovo ingiusto, perché se lo sport è sempre meritocratico, vince il più forte, però in queste situazioni dei playoff non vince il più forte, vince quello che magari in quel momento gli sta meglio, vince magari in quel momento in cui è più fortunato. È come se adesso si sta svolgendo il Giro d'Italia, alle ultime due tappe, una cronometro e una tappa in salita, dice: beh, quelle che abbiamo fatto fino adesso, i primi sei se la giocano ripartendo da pari tempo alla cronometro e alla salita. Sì, può essere spettacolare per il pubblico, indubbiamente, però per la squadra che ha condotto alla stragrande, facendo anche tanti sacrifici, lottando e compagnia cantante, non mi sembra estremamente giusto. Però sa, ci sono anche le televisioni, anzi soprattutto le televisioni.
1: Caro Paolo, ti ringrazio e ci vediamo domani al Viola Park, perché racconteremo chiaramente per i rispettivi media Fiorentina-Bologna. Speriamo davvero sia una buona domenica sera per andare in finale.
0: E soprattutto per festeggiare dopo.
1: Eh sì, indubbiamente. Ciao Paolo, grazie.
0: Grazie Andrea, ciao a tutti.
1: Grazie a Paolo Caselli, anche un abbraccio al direttore di Firenze Viola Supersport, Stefano Ballerini. Allora, noi chiudiamo intanto dando conto della vittoria rocambolesca della Fiorentina Under 18, che oggi a Viola Park ha battuto 3-2 in rimonta in Lecce. Pensate un po', la Fiorentina perdeva 2-0 a inizio a fine primo tempo, tra l'altro fine primo tempo, ed era in superiorità numerica perché era stato espulso il portiere del Lecce. Perdeva comunque 2-0, poi grande rimonta dei ragazzi di Cappadella, che hanno vinto 3-2 e adesso sono in zona playoff. Chiaramente devono ancora giocare le altre squadre, quindi bisognerà capire gli incastri. E poi chiudiamo, come avevo promesso, con le parole del collega Leonardo Bosello, che volevamo avere in collegamento telefonico, ma dal momento che si è giocato fino a mezz'ora fa Bologna-Inter in Serie A, giustamente lui era al Dall'Ara e non poteva essere in collegamento, ma ci ha fornito comunque un file audio dove fa il resoconto su quelli che sono i punti di forza e i punti deboli della formazione di Morrone, quindi il Bologna primavera, che domani alle 18.30 sarà di scena al Viola Park. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, domani la daremo in diretta, la partita tra Fiorentina e Bologna primavera. Racconteremo soprattutto il secondo tempo, nel primo faremo incursione durante Domenica Viola di Andrea Bruno Savelli, mentre nel secondo tempo faremo Radio Cronaca direttamente dal Viola Park. Sentiamo però le ultime in casa Bologna e poi rientriamo per salutare.
2: A tutti i tuoi ospiti, sarà una partita importante, speciale, unica, quella del Bologna Primavera domani alle 18.30 al Viola Park. La formazione rossoblù di Stefano Morrone è già nella storia, perché il Bologna Primavera non aveva mai disputato un playoff, non era mai arrivata alle fasi finali del campionato Primavera 1 da quando esiste questo formato di campionato, dal 2017-2018, e quindi è già unico e speciale essere ai playoff. Ancora di più i rossoblù hanno reso unica questa cavalcata vincendo a Roma nel primo turno della fase finale, nei quarti di finale, li possiamo definire così, di giovedì pomeriggio al Tre Fontane. Avevano solo un risultato su tre a disposizione e hanno vinto nei 90 minuti con la rete di Lo Monaco, il gol del 2-1 arrivato proprio al 90esimo. Luca Lo Monaco, che è uno dei giocatori più in rilievo, in evidenza della formazione rossoblù primavera, ha segnato 9 gol in questa stagione, lui che ha un sottoetà, un 2008, e pensate che tutti i gol segnati da Lo Monaco sono arrivati dal 75esimo in poi, quindi è proprio un calciatore che riesce bene ad esaltare le sue qualità nei minuti finali, tant'è che negli ultimi giorni sta circolando molto la definizione di zona Lo Monaco, che potrebbe sostituirsi a quella più storica e canonica di zona Cesarini. È una squadra, quella di Morrone, che arriva da 10 risultati utili consecutivi, contando la vittoria di Roma giovedì, e sono 7 vittorie e 3 pareggi, quindi è in un momento molto molto positivo, sta volando, sta letteralmente sognando ad occhi aperti la squadra primavera del Bologna, è chiaro che affronta una delle formazioni più titolate del campionato Under 20 come la Fiorentina. Sarà una partita comunque speciale, un derby dell'Appennino giovanile che comunque è sentito, e il Bologna vuole continuare a sognare, a crederci in questo percorso che fino adesso è unico e comunque resterà nella storia. Ma arrivati a questo punto, dirigenti, giocatori, allenatore vogliono proseguire. Il probabile 11 potrebbe essere un 3-4-2-1. Molto probabilmente non ci sarà Francioli, che è infortunato, è uscito all'inizio della gara contro la Roma di giovedì per un problema, e quindi in porta Apponen, la difesa 3 con Nesi, Tomasevic e Papazov, i quattro centrocampisti sugli esterni, molto probabilmente Negri alla destra e a sinistra Lai, che è un centrocampista numero 10 ma gioca spesso un po' più largo sulla sinistra e rientra dentro. In mezzo al campo potrebbe esserci la coppia Ndiaye, Jesse Saputo, figlio del presidente, centrocampista canadese classe 2007. Davanti il reparto offensivo potrebbe vedere Torok insieme allo Monaco, che potrebbe partire dal primo minuto dopo che è entrato dalla panchina nella gara contro i giallorossi, a supportare il numero 9 Castaldo, che ha già avuto diverse convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano, anche se non ha mai esordito con i grandi.
1: Bene, grazie davvero al collega Leonardo Bosello che ci ha fornito questo contributo audio per introdurre anche in chiave rosso-blu i temi della gara di domani. 18:30, ricordo, fino alla nausea, ve lo ribadisco ancora, 18:30 Fiorentina Bologna Primavera al Viola Park. Quindi io intanto mi auguro che ci possiate essere, se non potrete accendete Radio Firenze Viola, perché io e Ludovico Mauro ve la racconteremo. Allora, sono le 20:51, ci fermiamo, pubblicità, pochi minuti, e poi alle 21, come sempre, parte Extra Viola. Sarà un Extra Viola di commento a quello che è successo ieri al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Grazie a Stefano Carlesi per il sussidio in regia. Ancora qualche istante d'attesa e poi partiamo con Extra Viola. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: Eccoci, 23 maggio 2026, 14.05 e riparte la diretta su Radio Firenze Viola con ovviamente Firenze in campo, perché è sabato, perché è di uso e costume in questo modo al sabato alzarsi da un punto di vista radiofonico con Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eh sì, ormai veterana di presenze,
1: dai, non ce la perdiamo.
0: Ho una lunga storia di compagni di diretta, io penso tu sia una delle più longeve. Di solito li fulmino prima, no? Nel senso,
1: addirittura
0: sì,
1: aiuto.
0: Oppure decidano loro di smettere di fare trasmissione con me.
1: Perché tu le fai smettere in qualche modo.
0: Sì, in qualche modo sì. Sai quei rapporti con le ragazze, un po' sì. Poi magari ne parliamo.
1: Poi ne parleremo.
0: Poi magari
1: dai.
0: Ne parliamo. Poi magari ne parliamo. Detto questo, come sempre, la vocazione è quella di parlare di calcio e di Fiorentina, nello specifico, anche perché oggi arriviamo in un post partita, che è una cosa un po' inconsueta per noi.
1: Noi non penso non l'abbiamo mai fatto.
0: È la prima volta che ci capita, almeno insieme. E quindi, vabbè, c'è da parlare sicuramente di questo ultimo appuntamento della stagione. Poi, come detto, vocazione che, come sempre, è quella anche di spaziare, di guardare agli altri sport, di guardare anche magari ad altre latitudini calcistiche. Lo faremo anche oggi con un progetto, quello della Sollicianese, che andremo a raccontare anche in compagnia del suo presidente. Ma cominciamo da ieri sera, perché insomma cominciamo dalla fine.
1: Dalla fine di questo campionato.
0: Finalmente, no?
1: Possiamo dire finalmente, per la stagione che è stata, possiamo tirare un sospiro non di sollievo, ma di stand by.
0: E ora dal prossimo weekend cosa si fa? Si va al mare?
1: No, assolutamente no. Noi parleremo
0: noi continueremo, ovviamente, ma io parlavo per gli amici a casa che, ad esempio, possono dire cosa fanno dal primo weekend non calcistico al 348-75-13-933.
1: Oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
0: Senti, salutiamo anche il nostro regista, che ovviamente è l'ottimo Stefano Carlesi, a cui, a proposito di chiamate, direi di fare la prima chiamata del caso, perché andiamo a collegarci col primo ospite tra pochissimo per parlare appunto sì della Fiorentina, della fine della stagione, soprattutto poi dei discorsi che arrivano in prospettiva futura, no? Il ruolo dell'allenatore, che squadra sarà la prossima, quali sono le ambizioni della Fiorentina, Paratici riuscirà o meno a dare un grande profilo internazionale a questa società? Tutte domande a cui per ora ovviamente
1: non
0: proviamo a dare
1: risposta.
0: Una risposta, ma speculiamo molto. Ovviamente poi voglio parlare anche un po' di Serie A, del campionato, perché ci sono tanti verdetti arrivati e in arrivo. Diamo il benvenuto a Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere tornato a farci compagnia. Grazie mille davvero.
1: Grazie, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, ripartiamo dal finalmente, che è un po' forse la frase, la parola motto da utilizzare per la Fiorentina alla fine di questa stagione, perché insomma,
2: sì, assolutamente,
0: finalmente è finita. Cioè.
2: Sì, le aspettative erano altre.
0: Sì.
2: Quindi è chiaro che quando dopo il mercato si pensava veramente a qualcosa di diverso. Io ho visto invece un crollo, tutti noi abbiamo visto un crollo incredibile, che ha portato poi al cambio di panchina, a un recupero di punti. Sembrava che Pioli fosse la soluzione dopo Paladino. In realtà il calcio è, da questo punto di vista, bastardo, perché si toglie tutte le certezze.
0: L'abbiamo capito dopo 38 giornate come mai abbiamo sbagliato in tutti sostanzialmente, perché io ricordo le valutazioni all'inizio della stagione erano piuttosto unanimi.
2: Cioè, era un mercato siccome è fatto molto bene, ti dico sinceramente. Invece in realtà il campo ha detto altro, poi si è mancato molto Ken, che lo scorso anno aveva fatto benissimo. E qui De Gea un pochino meno bene rispetto alla stagione precedente, gli altri se ci pensi, quando poi le cose vanno così, chiaramente tutti sono sotto prestazione, quindi è evidente che qualcosa è successo a livello di preparazione, a livello di stimoli, che ne so. Cioè non c'è una sola ragione per cui si fa un campionato del genere.
0: Assolutamente. Il rimpianto può essere ancora più grosso perché, come dire, nelle ultime partite, ora sicuramente con la Roma no, ma con la Juventus, con l'Atalanta, la Fiorentina ha offerto una prestazione, se vogliamo anche contro squadre motivate e di valore superiore, che magari acuisce ancora di più il rimpianto di quanto non fatto.
2: Assolutamente, questa è una squadra da settimo ottavo posto potenziale, poteva fare anche meglio, e invece vedi dove è finita, no? Ma poi prestazioni veramente allucinanti da un certo punto di vista, per cui finalmente direi che è l'avverbio perfetto. Finalmente è finita, adesso dobbiamo ricostruire, c'è un uomo che è capace di farlo. Non credo che saranno grandissime risorse economiche, adesso vedremo quando andrà in America cosa otterrà. Potrebbe essere un anno migliore certamente, ma di una sorta di transizione per arrivare all'anno prossimo ancora meglio. Ecco, direi che io penso questo. Non credo che ci possano essere grandissime rivoluzioni da un anno all'altro, però certamente Paratici si sa cosa deve fare.
1: Assolutamente. E guardando un po' al percorso di Vanoli, volevamo chiederle appunto cosa pensa del percorso che ha fatto e del percorso che potrà fare se nella Fiorentina.
2: Ma sai, il percorso doveva salvarla, la Fiorentina l'ha salvata. Salvata anche abbondantemente. Sì. Bravo, cioè non cosa gli vuoi chiedere? Non è che potevi chiedere di arrivare in Europa League o in Conference, l'ha salvata. In Conference non è andata benissimo. Ripeto, è mancato il giocatore più forte della scorsa stagione, quello che aveva risolto tante microcrisi, che aveva permesso alla Fiorentina di battere in casa tutte le grandi. Però sono stagioni che nascono male, poi proseguono, in questo caso non malissimo, è proseguita in maniera non un grigio alto. Però alla fine, insomma, dai, mantiene la categoria. Capisco che per i fiorentini non sia una cosa particolarmente soddisfacente, però per come si erano messe le cose
0: va bene così.
2: Ma va bene così, per forza, lo devi far passare.
0: Bene, certo.
1: E sono stati fatti tanti nomi a proposito dei futuri allenatori. Sì. È stato fatto anche quello di Grosso. Cosa ne pensa lei? Anche abbiamo visto un po' di sue dichiarazioni degli ultimi giorni, nel quale appunto ha detto Grosso non è ancora maturo per un pubblico come quello di Napoli. Pensa che possa esserlo per Firenze?
2: Ma siamo su piani diversi. Ho detto che non è matura per quello di Napoli dopo Conte. Magari arriva e vince il campionato, va in Champions, va benissimo, certo. Questo non te lo so dire, però Fabio sicuramente ha delle capacità. Arrivare dopo Conte non è, da un punto di vista è semplice, dall'altro è quasi impossibile, perché comunque è un allenatore che ti prepara la squadra e gli dà una mentalità vincente, però poi l'eredità che porta è uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, quindi devi vincere dopo Conte, non è che puoi arrivare terzo, perché le aspettative sono quelle. Fabio è sicuramente un allenatore in crescita, che a Firenze potrebbe venire. Però se senti Paratici, lui non è ancora convinto di poter fare il cambio, ecco. Insomma, diciamo che è ancora lì che sta pensando.
0: Vanoli, peraltro, parlando in conferenza stampa, non era la prima volta che faceva quel tipo di ragionamento, però ha detto se dovessi rimanere alla fine vorrei una Fiorentina ambiziosa, no? Che ovviamente, insomma, il desiderio penso di qualsiasi.
2: Tu hai mai sentito un allenatore, esatto, che dice no, se potessi rimanere vorrei una Fiorentina di merda.
0: Sì,
2: no,
0: esatto, era un pensiero che aveva già espresso e che appunto mi sembra anche abbastanza normale, ecco, scontato. Ma c'è la possibilità, visto che il prossimo anno la Fiorentina fa un po' il percorso, no, che tanti tifosi della Fiorentina hanno un po' sognato, quello di essere fuori dalle coppe per poter, come dire, forzare a livello economico anche oltre le gabelle europee, c'è la possibilità di sfruttarlo in questo modo un anno così per la Fiorentina, per la società fiorentina?
2: Ma sai, quest'anno avevano detto che il Milan senza coppe avrebbe qualcuno, non io evidentemente, avrebbe vinto di qua a destra di là, invece in realtà ha sofferto fino alla fine e si è raggiunto la Champions, hanno fatto il suo più del suo.
0: Certo.
2: Dipende dal tipo di allenatore che hai e che scegli, dipende dai giocatori che prendi, dipende dalla fortuna, da tanti elementi. Il calcio non è così scientifico o aritmetico. Il calcio è una cosa che parti in un modo e pensi di poter fare un certo di campionato, ne fai un altro, perché sono 20 giocatori o 22 o 23 quelli che sono, se ti butta male, come è capitato al Napoli per 6 mesi, il campionato non lo vinci. Se ti butta bene e lavori bene, evidentemente puoi anche vincere, ma non è il caso della Fiorentina. La Fiorentina deve fare un campionato, secondo me l'ideale era quello dello scorso anno, nel senso, magari con qualcosa di più, nel senso che quando sei in casa al Franchi dai soddisfazione ai tuoi tifosi, perché vinci delle partite importanti, vinci contro le grandi, ti prendi delle bellissime soddisfazioni. Poi non penso che nessuno possa ipotizzare una in questo momento una Champions diretta il prossimo anno.
1: E per far questo lei da chi ripartirebbe?
2: Tu parli di giocatori?
1: Sì, quanto a giocatori.
2: Ma sai, io ho una predilezione per Fagioli, quindi per me Fagioli è il più grosso talento che c'è in Italia, italiano, evidentemente.
0: Certo.
2: Sta crescendo anche in termini di continuità. Se riesce ad avere, mantenere lo stesso livello in tutte le partite, diventa uno forte. In una grande squadra lo vedrei bene. Ken è un altro che adoro come calciatore, poi come comportamenti io non sto a. Non le conosco, sono a parte qualcuno, sì, esatto, quelli più evidenti li abbiamo visti, no?
0: Certo.
2: Poi Mandragora ha fatto benissimo.
0: De Gea?
2: De Gea penso che resti, è un portiere credibile, è un portiere. Non ha fatto il campionato lo scorso anno, però ha fatto una carriera di grandissimo livello. Se vuole rimanere, è uno che non sarà mai un problema, io credo, De Gea. Ci sono 5-6 giocatori, francamente. Matt Gudmundsson è un giocatore che a me piaceva, però quest'anno è stato talmente altalenante. Sono quei giocatori che ti fanno girare le balle, ecco, fondamentalmente, perché capisci che possono fare, e il più delle volte quando te lo aspetti non dà.
0: Sì, no, assolutamente.
2: Vabbè, poi Dodò, la qualità c'è, voglio dire, Dodò stesso è forte. Ci sono giocatori, Pongra ha fatto bene.
0: No, io metto solo una nota numerica. Fagioli quest'anno 38 presenze complessive in tutte le competizioni, è la sua stagione con più presenze totali alla fine di una, certo, di un'annata sportiva, certo. Quindi comunque sì, è un dato. Certo, come sempre, no, siamo abituati a pensarlo giovane, poi è un 2001, è un ragazzo che a 25 anni in un altro contesto probabilmente calcistico avrebbe fatto molto prima questo, avrebbe tagliato molto prima questo traguardo, poi sappiamo tutto,
2: sì, in un altro paese, vabbè, ha avuto, esatto, la sua disavventura,
0: certo, certo, certo. No, ma nel senso, anche a livello di partite ne ha dovute saltare molte, diciamo, quindi insomma.
2: Sì, ma comunque Nicolò è forte. Nicolò, se l'avesse avuto la Juve quest'anno, probabilmente parleremo di un altro campionato.
0: Allora,
2: manca quel tipo di giocatore, dimmi.
0: Poi salutiamo Ivan Zazzaroni. Avrei anche delle domande, sì, no, vediamo se farle oppure no, però visto che parliamo di Fagioli, che viene appunto descritto da Ivan Zazzaroni in diretta con noi come uno dei più grandi talenti del calcio italiano, io ci sto, e visto che
2: vedo... lo dice anche Allegri, no. Se per Allegri l'unico talento italiano è Fagioli.
0: No, ma io poi posso essere assolutamente anche d'accordo, ma vedo che c'è Sofia al mio fianco che mi punta la domanda, questione CT nazionale, mi fa falla te a questo punto, fai la domanda.
1: Sì, no, lei ha dichiarato che Mancini al 99,9% sarà il nuovo CT della nazionale.
2: Non essendo scemo, probabilmente avrò delle notizie.
1: Infatti.
2: Infatti, cioè Malagò diventa presidente al 99% è lui. Prima c'era il discorso di Allegri, penso che vada. O resta il Milan o va al Napoli, non vedo cose diverse.
0: Bene, allora dai, facciamole queste domande, sì no, sono 10, appunto risposta secca, poi magari ci lasciamo un minutino per commentare se vogliamo giusto fare un appendice, ma insomma lo spirito è quello di dare una risposta più secca possibile. Partiamo. Vanoli ha fatto un miracolo alla Nicola più Sabatini con la Salernitana?
2: No.
0: Paratici resterà alla Fiorentina per tutta la durata del suo contratto e darà il via a un ciclo vincente?
2: Sono due domande queste qua, però.
0: Vabbè. Allora, facciamo 10 bis.
2: Lui che contratto ha?
0: 4 anni.
2: No.
0: Ok. Daniel Malen ricorda Ronaldo il fenomeno?
2: No.
0: Il Como potrà stabilizzarsi tra le prime 6 del calcio italiano?
2: No.
0: Sarri allenerà mai la Fiorentina?
2: No.
0: La Juventus giocherà la prossima Champions?
2: No.
0: Di Marco è il suo MVP di questa Serie A?
2: No.
0: Nico Pass giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione?
2: Sì.
0: Chi è l'ago della bilancia del mercato allenatori italiano?
2: Allegri.
0: Nessuna squadra italiana ha giocato la semifinale della Coppa Europea in cui era impegnata. Si conclude questa settimana il campionato con le squadre di alta classifica più deboli degli ultimi anni?
2: No.
0: Ok. E queste erano 10. Abbiamo fatto abbastanza veloce.
1: Bravissimi.
0: No, no, no, no, non so se vogliamo commentare.
2: Vuoi commentare?
0: Su quest'ultima.
2: Devo bere il caffè, quindi puoi commentare quello che vuoi.
0: No, su quest'ultima, sinceramente, pensavo una risposta diversa. Perché io devo dire. Delle squadre, diciamo, top del campionato italiano. Perché devo dire, io ho visto una certa fragilità in Europa quest'anno, anche di fronte magari a avversari. Abbiamo visto ad esempio l'Inter che è caduto con i norvegesi del Bodo, no, ho visto un po' di fragilità, ecco, nelle
2: secondo te l'Inter è peggio del Bodo?
0: Secondo me no.
2: Le partite, ragazzi, ma secondo le partite non è, no, che il calcio è l'unico sport nel quale non vince sempre il migliore.
0: Ah no, assolutamente, più episodico.
2: Possono capitare tante cose. In quel caso lì, io l'ho detto, ma poi nessuno mi ha creduto, l'Inter secondo me ha lasciato andare la Champions perché voleva lo scudetto, perché sapeva di non poter andare troppo lontano. E se tu vai a vedere la formazione di quell'Inter giocato a Glimt, poi a Glimt col Bodo Glimt, ti rendi conto che c'erano dei cambi strani, mi pare la prima di Darmian.
0: Sì, se non sbaglio sì.
1: Ivan, prima di salutarci, una domanda di un nostro ascoltatore: qual è lo schema migliore per Fagioli e in quale ruolo?
2: Lui deve giocare a due, perché a tre si perde un po'. Lui secondo me deve giocare a due,
0: quindi 4-2-3-1,
2: esattamente. A tre andava un pochino in giro per il campo, adesso si va molto meno. Comunque tenetevelo stretto, perché il Tottenham è interessato, ce ne sono altre squadre che sono interessate, e spero che Fabio, che Fagioli lo ha portato, lo praticamente lo conosce, non ceda, ecco, da questo punto di vista, perché almeno vedi un centrocampista, un play che ha delle movenze, ripeto, delle movenze alla Modric, non è Modric, ma delle movenze alla Modric.
0: Sì, sicuramente grandissime qualità tecniche, come grandissima qualità in questo collegamento con Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: E buona ultima giornata di campionato, appunto, con tanti verdetti ancora da decidersi, no? da verificarsi. Appunto, la Juve andrà in Champions?
1: Oh no.
0: No, risposta del direttore. Secondo me lì c'è stato l'urradi diversi che la pensano un po' così, no, a Firenze. E comunque, nel caso, ricordiamo anche un po' quello che è il piatto della Serie A in quest'ultima giornata, perché ovviamente la Fiorentina ha ultimato le sue 38 giornate, però ricordiamo alle 18 di oggi Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, con il Pisa che appunto saluta la Serie A con la sua ultima partita contro la Lazio, e poi la 38esima giornata prosegue domani con alle 15 Parma-Sassuolo, poi alle 18 c'è Napoli-Udinese, 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, ovviamente con un bel po' di contemporaneità legate anche alle questioni di classifica, che ricordiamo, insomma, per la Fiorentina ormai conta poco, ma quest'anno per quanto riguarda le coppe europee, mentre ovviamente sparisce tutto, è piuttosto intricata, cioè nel senso c'è un finale che comunque alle 20:45 secondo me è anche abbastanza divertente da guardare, no? Con tutti gli aggiornamenti, sì, da tutti i campi, con, ricordiamo, Inter e Napoli che sono certe del loro approdo in Champions, Milan, Roma, Como e Juventus che sono lì separate da due punti sostanzialmente, con Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Comunque potrebbe essere divertente stasera, da spettatori esterni, in una stagione in cui di divertente c'è stato veramente molto poco.
1: Sì, confrontandoci anche con la partita che è stata ieri, che comunque sia noi che l'Atalanta giocava senza che ci fossero ribaltamenti dell'ultimo minuto, magari ci sono partite più interessanti.
0: Vediamo, sicuramente, insomma, stasera per gli appassionati di calcio c'è un po' di spettacolo. Sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo.
1: Beviamo un caffè anche noi.
0: Sì, un caffeino. Io più sul bicchiere d'acqua stavolta sono orientato.
1: Ok.
0: E poi torniamo.
1: Va bene, a presto.
0: Idratatevi.
1: Ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, eccoci tornati in diretta con Firenze in campo su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri.
2: Questa arriva un po' tardi, sei ancora distratta.
3: No, ero distratta da cosa? Da questo nostro ascoltatore, salutiamo, Stefano, che ci ha inviato la foto del piccolo Leonardo di 3 anni con la maglia della Fiorentina, bellissima.
2: Il body della Fiorentina, bellissima. E ovviamente un nuovo tifoso viola che cresce, sì. Speriamo possa vedersi qualche coppa alzata, almeno lui, perché altrimenti vorrebbe dire che si protrae un po' troppo questa astinenza, che già è lunga.
3: Sì, dai.
2: Senti, no, lo sai cosa stavo pensando? Prima Zazzaroni ci diceva che Allegri è l'ago della bilancia, sì, nel grande domino degli allenatori, no? Perché quest'anno non l'abbiamo detto, sia a livello, sì, italiano sia a livello internazionale c'è un grande
3: via vai,
2: esatto, e quindi parte un domino. Allegri, secondo Zazzaroni, è quello che innesca quello italiano. Prima parlavamo di coppie, no? Di scelte giuste, di persone giuste.
3: Sì.
2: Te ti sei fatta un po' un'idea?
3: Io mi sono fatta un po' l'idea su questi allenatori, senza giudicarli. Però tutte le volte che sento queste notizie mi vengono in mente problemi relazionali.
2: Problemi di coppia.
3: Problemi di coppia.
2: Un po' sono problemi di coppia.
3: Che le mie amiche mi sartassano tutti i giorni.
2: Quindi fai un po' da psicologa.
3: Sono un po' psicologa,
2: E quindi i profili quali sono?
3: Beh, allora, sicuramente partirei da Vanoli, perché se lo merita.
2: Ok, sì, partiamo da Vanoli, dai.
3: Vanoli, vedendo la sua intervista di ieri nel post partita, mi è sembrata proprio una vera baddie. Come direbbero le mie amiche, comunque una persona, una ragazza che sa quello che vuole, sa il suo valore, e non, naturalmente sarebbe aperta a continuare la relazione con la Fiorentina, però nel caso sa il suo valore, dice, sa quello che appunto può apportare.
2: Sì. Potrei andarmene anche
3: non
2: via.
3: Vuole elemosinare, ecco, perché comunque ha detto che non vuole essere riconfermato
2: per
3: solo
2: riconoscenza,
3: per riconoscenza,
2: no? Sì,
3: esatto. Ma perché riconosce appunto il lavoro fatto e le sue potenzialità.
2: Ok, quindi
3: una
2: Vanoli,
3: vera baddie.
2: La baddie.
3: Poi abbiamo Palladino, okay. Anche lui ha lanciato una piccola bomba in mano nel post partita di ieri, perché si è lasciato, diciamo, una porta aperta con Firenze, con la quale appunto si era comportato un po' ambiguamente, come farebbe,
2: sì, diciamo, era finita un po' in maniera strana, dai,
3: come farebbe
2: così.
3: Un vero malessere,
2: un malessere, quindi,
3: I malesseri sono coloro che appunto, secondo il mio immaginario almeno, lasciano la porta aperta, lasciano uno spiraglio, perché comunque non si sa mai, però allo stesso tempo non ti trattano del tutto bene.
2: Ok, andando al calcio internazionale, uno alla Guardiola, come lo vedi?
3: Beh, Guardiola è il classico fidanzato da anni che a un certo punto molla tutto per ritrovare se stesso, alla richiesta della ragazza della proposta di matrimonio scappa.
2: Ah,
3: ma come? Ma siamo insieme da 10 anni?
2: No,
3: basta, devo trovare me stesso.
2: Ok, quindi viaggio in India probabilmente,
3: poi dopo 2 mesi si sposa con un'altra.
2: Ok, benissimo.
3: Classicone.
2: Vuoi concludere? Ce n'hai altri?
3: Beh, sì, dai.
2: Vai, l'ultimo, dai.
3: Allora, abbiamo Conte. Maria, io esco, basta, ce la faccio.
2: Perché ovviamente dopo 2 anni
3: dopo
2: con
3: due
2: Conte
3: anni basta.
2: Ci si stanca lui, si stanca forse anche un po' la società che lo ospita, perché è sempre un tiro e molla, no? Sì, io direi di andare con la chiamata per il prossimo ospite dopo questa bella analisi, no? Se vogliamo anche
3: sociologica
2: e psicologica dei profili degli allenatori, sicuramente. Secondo me c'è anche un po' questo discorso io sentivo ieri anche in conferenza stampa, si parlava del perché ancora oggi la Fiorentina non sa chi sarà il suo allenatore, o comunque noi non sappiamo chi sarà l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno. E secondo me lì c'è anche tutto questo domino, perché appunto fare un passo troppo presto oggi potrebbe precluderti poi di arrivare alla ragazza ideale, al ragazzo ideale.
3: Un po' come le relazioni di oggi, ecco.
2: Esattamente, non è un esperto di relazioni, ma sicuramente quando si parla di sport e di Bergamo è una persona da ascoltare, da sentire. Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Ciao Patrick.
3: Ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Come stai?
4: C'è bel sole su Bergamo, nonostante tutto.
2: Ok, ok.
4: Questa... sempre con le previsioni del tempo, come sapete.
2: Guarda, guarda, fra l'altro se vuoi ti restituisco perché c'è bel tempo anche a Firenze. Tempo che ai tifosi fiorentini, io dicevo in apertura di trasmissione, magari suggerisce di andare un po' al mare per rilassarsi, per cancellare questa stagione che è terminata ieri con appunto questo 1-1, impressioni, giudizi sull'ultima stagionata.
4: Ma allora, sicuramente a me la Fiorentina ieri è piaciuta molto, nel senso ha giocato, nonostante abbia avuto magari una stagione un po' particolare, però ieri secondo me ha avuto una buona azione, poi non aveva nulla da chiedere al campionato, potevamo vedere di peggio oggettivamente, anzi abbiamo visto di peggio in altre situazioni e non parlo di Fiorentina e Atalanta ma di tutte le squadre con degli obiettivi concreti a portata di mano. L'Atalanta anche ha giocato bene, secondo me ha avuto qualche, soprattutto nel primo tempo, poi si è un po' sgonfiata, è stata un po' secondo me l'istantanea delle stagioni entrambe, poi l'Atalanta ha svoltato togliendo Juric e mettendo Palladino, la Fiorentina ha avuto il cambio di allenatore, però secondo me è entrato in una spirale negativa, tra l'altro in cui non era abituata a combattere, perché comunque erano anni che la Fiorentina non si trova in quelle posizioni, tanti anni, però ecco ti dico, secondo me la Fiorentina quest'annata va dimenticata, perché c'è stato ovvero poi io vivo molto meno Firenze rispetto a voi,
2: certo.
4: Però mi è sembrato, per il mio parere è sembrata più una stagione storta, vero che ci sono delle colpe, delle responsabilità da parte di tutti le componenti, soprattutto quando sono stagioni del genere, però mi è sembrata più una questione psicologica, perché oggettivamente la rosa della Fiorentina non è da quella posizione lì, secondo me
2: no assolutamente,
4: ottavo posto sicuramente sì.
2: Se vuoi le partite, no, lo dicevamo prima anche con Ivan Zazzaroni, se vuoi le partite con Juve, con Atalanta, dove sì, appunto si è visto qualcosa, ti fanno pensare che vero, siamo in finale di stagione, magari cambiano anche un po' le motivazioni, i rapporti di forza e quant'altro, però ti fanno pensare che forse qualche qualità in più c'era.
3: Anche perché Patrick, comunque anche voi diciamo avete iniziato la stagione col piede sbagliato, però poi siete riusciti a indirizzare la mira forse un po' meglio di noi, che dici?
4: Allora, sicuramente l'Atalanta ha avuto una reazione anche dovuta a quello che è stato il cambio d'allenatore, e poi arrivava rispetto alla Fiorentina da una situazione che io spesso paragono a quella dello United con Ferguson e all'Arsenal con Wenger, chiaramente
2: sì.
4: Non considerando i trofei vinti,
2: certo.
4: Gasperini come i due allenatori ha cambiato la mentalità del club, l'ha totalmente stravolta, è andato come Wenger sui cuochi, su qualsiasi singolo aspetto di Zingonia, quindi comunque parliamo di un allenatore che ti cambia identità, è difficile poi trovare una realtà. La Fiorentina ha avuto, secondo me, la scomparsa di Gio Barone è stata fondamentale, quindi quello non lo sostituisci facilmente, perché poi comunque a livello dirigenziale Gio Barone è anche in Lega, io seguo anche la Lega Calcio, aveva un peso differente, aveva un peso differente nelle questioni politico-sportive, quindi secondo me la Fiorentina ha pagato tanto quello rispetto all'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato un ingranaggio del sistema, è andato un pochino peggio, però ecco, non è andata a stravolgere. Una tragedia del genere come quella di Gio Barone, secondo me ti porta a stravolgimenti, non è facile. E poi ricordiamo anche, io spesso sono intervenuto durante l'anno sulle differenze di ma anche per altre piazze, spesso i tifosi capisco e fanno il lavoro, il mestiere da tifoso, che è complicato allo stesso modo, però è pur vero che ragazzi la qualità in Europa, secondo me in Europa si è abbassata molto, poi vediamo i grandi spot del calcio, è verissimo, vediamo Paris Saint-Germain di Monaco, ma certo. Perché vediamo delle velocità folli, però in realtà a livello qualitativo quali giocatori ad oggi per squadre come la Fiorentina, come l'Atalanta, hai la certezza che spendendo 15-20 milioni, quindi un'ottima cifra per quelle due squadre, e hai la certezza che ti stravolgono la squadra, è quasi impossibile, quindi anche quello è complicato, ci sono tanti fattori, secondo me l'Atalanta ha saputo reagire anche perché ha trovato in Paladino il vero figlioccio di Gasperini. Banalmente quello.
2: Quindi è più Paladino che Juric il, l'erede.
4: Secondo me sì. Secondo me sì, perché soprattutto in Europa Juric ogni volta che faceva gol sembrava quasi come se volesse pareggiare. Sembrava quella più la sensazione. Paladino non ha mai avuto mezze misure come Gasperini, cioè si vince o si perde, poi a volte può scapparci il pareggio. Juric era meno coraggioso da questo punto di vista, poi lì secondo me arrivava da una stagione travagliata, quindi sai, anche le scelte le fai un po' impaurito.
2: Certo, magari sì, sei un po' condizionato.
4: Su quel livello sei condizionato. Però ecco, secondo me la bravura dell'Atalanta rispetto alla Fiorentina è stata soltanto il fatto che hai sostituito un meccanismo all'interno di un motore che già andava forte. È chiaro che magari che quel meccanismo, quell'ingranaggio rischia di insomma essere un pochino meno performante, però alla fine il risultato è arrivato. La Fiorentina, secondo me, non avendo una figura dirigenziale come Gio Barone, che secondo me è stato molto importante per la Fiorentina, ha fatto la differenza. Nulla togliere chiaramente,
2: no.
4: Magari ci mancherebbe altro.
2: Però sicuramente è venuta a mancare una figura molto presente anche proprio a livello fisico, esatto. A livello di orari all'interno del Viola Park, poi al netto delle valutazioni che ovviamente oggi sono anche impossibili per ovvie ragioni. Prima di andare magari sulla domanda che mi suggerisce anche Sofia, io stavo pensando a una cosa. Stavamo parlando dell'impatto, no, che hanno avuto Palladino e Vanoli comunque sulle rispettive stagioni, e alla fine penso comunque sia stato un apporto positivo da entrambi, ma se vogliamo il calcio è fatto così e si parla comunque dei sostituti di entrambi. Comunque si parla del sostituto di Palladino, che potrebbe essere Sarri. Della Fiorentina si ha sicuramente la sensazione che con Vanoli ancora non sia assolutamente niente di certo, non ci sia niente di certo per la prossima stagione. È un po' un controsenso oppure è naturale che sia così?
4: Ah, guarda, però a me Vanoli piace molto, lo seguo da diverso tempo, secondo me è un buon allenatore, soprattutto in una piazza come Firenze può far bene. Questa stagione non va giudicata e secondo me non va giudicata nemmeno l'Atalanta. Su Firenze io non so sinceramente perché non venga riconfermato Vanoli, o comunque non ci sia già la riconferma di Vanoli, perché secondo me, ripeto, il flop della Fiorentina è dovuto a tanti fattori, è dovuto a giocatori che hanno reso meno, banalmente non hai avuto i 25 gol di Ken, non so bene a quanto sia arrivato quest'anno, hai avuto situazioni particolari, hai avuto comunque tante problematiche, ecco, legate anche alla proprietà, la scomparsa di Rocco Commisso, insomma è stata una tante situazioni particolari che fanno la differenza, fanno totalmente la differenza. E soprattutto la Fiorentina secondo me ha fatto l'errore del che hanno fatto le altre squadre che hanno una proprietà americana tranne l'Atalanta, cioè non avere un uomo che comunque fa da collante. In questo caso l'Atalanta ha lasciato tutto in mano a Luca Percassi, perché Antonio è diventato co-chairman, una sorta di presidente d'onore, Pagliuca è il maggiore investitore, ma Percassi sono rimasti all'interno dell'Atalanta e hanno potere decisionale, hanno un contratto come amministratore delegato, quindi comunque parliamo di un dirigente che ha pieni poteri ed è vicepresidente di Lega, che anche quello non è da sottovalutare. Quindi secondo me la Fiorentina deve riconfermare Vanoli, ma sempre anche là per il discorso, è vero che può sembrare un discorso un po' qualunquista, ragazzi, però chi prendi ad oggi? Cioè nel senso, qual è il profilo che ti permette di dire io lo prendo alle mie possibilità, quindi alle mie possibilità economiche, e lo metto ad allenare la Fiorentina? La Fiorentina da 14esima ma arriva a 8ª, 6ª, 5ª, no, cioè secondo me non c'è alle cifre che può proporre la Fiorentina, come tutto il calcio italiano. L'Atalanta invece da un segnale diverso, ma perché arriva da anni di bilanci al di sopra delle possibilità dell'Atalanta, perché ha fatto delle cessioni clamorose, l'ultima Højlund, più probabilmente Ederson, Retegui, la penultima Højlund, poi c'è stato Retegui, scusa, da 68 milioni. È chiaro che tu hai delle disponibilità economiche differenti e soprattutto hai una PIN differente in questo momento, l'idea magari di cambiare tutto ha anche una sua logica, cioè passare dal 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1 a una novità come Sarri, 4-3-3 con Giuntoli, dai un segnale, anche perché sennò l'Atalanta avrebbe avuto lo stesso problema. Cioè, chi prende è sempre quello il discorso, perché poi dopo è facile insomma stare dall'altra parte, anche sia detti lavori che tifosi, dire ma prendi quello, prendi quell'altro, ma quell'altro ci deve pur venire, quell'altro chiede dei soldi, non siamo alla PlayStation, quindi serve anche la realtà. La Spadoli viene all'Atalanta perché l'Atalanta è l'unico club che in quel momento tira fuori 22 milioni, punto, c'è poco da fare, perché era l'unica squadra che in quel momento aveva quei soldi. L'Atletico accetta, la squadra accetta perché sa che Bergamo è un ottimo progetto e va bene, però ecco, ci devono essere anche delle situazioni che vanno valutate al di là della storia, per quanto sia chiaramente fondamentale la storia, ma abbiamo visto la Roma, chiaramente adesso la Roma, se dovesse andare in Champions League con Gasperini, avrà una più differente, c'è poco da fare, quindi quello fa tutta la differenza del mondo. Quindi vedremo. Vanoli secondo me andrebbe riconfermato, perché secondo me ha fatto bene. I mali della Fiorentina non partono da Vanoli. Tra l'altro mi ricordo quale collega gli ha fatto la domanda, credo a Bergamo, che c'era stata una sconfitta abbastanza pesante per come era Mazzara, adesso non ricordo il risultato, però lui disse, cioè era molto contento della reazione, di come, quindi c'era anche un essere propositivo in un momento davvero
2: difficile,
4: davvero difficile. Tra l'altro Palladino, vi racconto questa cosa anche per alleggerire un po' il tono della discussione, Palladino fu fermato dai vostri colleghi presenti a Bergamo e gli chiesero, mister, ma ci salviamo? E Palladino disse sì. Quindi Palladino era convinto della salvezza della Fiorentina, quindi questo è anche carino da dire, insomma, è rimasto a chiacchierare un pochino e ha confermato insomma le sensazioni, e ci ha azzeccato a questo punto che la Fiorentina si è salvata, anche perché comunque secondo me non meritava veramente, al di là di tutto. Io poi ho un certo affetto per la Viola, certo. Ho uno zio che è tifoso della Fiorentina, quindi ho un certo affetto, no, a parte tutto, e sarebbe stato veramente un peccato, non era una squadra che meritava la Serie B, al di là di tutto.
2: Sì, sicuramente ci sono squadre in questo campionato, sì, esatto, meno attrezzato. Chiudendo e parlando di Atalanta, due cose. Brescianini, la situazione di Brescianini, se a tuo avviso è un giocatore che in qualche modo potrebbe continuare la sua permanenza in Riva all'Arno, e poi l'altra, dai, bonus finale, l'aggiungo dopo.
4: Ok, no, allora Brescianini chiaramente, allora, dipenderà tutto, un po' tutto in bilico, non solo per Brescianini ma anche per Samardzic, che è stato in passato un altro obiettivo della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina non escluderei insomma che possa tentare un nuovo fondo, perché comunque Samardzic potrebbe dire addio a Bergamo già quest'estate. Dipenderà tutto da chi arriverà, chiaramente. Da chi arriverà. Brescianini piace molto a Sarri, lo voleva la Lazio se ricordate, quindi dipenderà anche un pochino dalla situazione, dai riscatti, se la Fiorentina riscatterà, però ecco, secondo me adesso sono discorsi prematuri, perché io credo ci sia tempo fino al 22 giugno, credo.
2: Sì, mi pareva il 22 di giugno, ora vado semmai a ricercare un attimo.
4: Oh sì, comunque dovrebbe essere intorno a fine giugno, dipenderà anche un po' da chi arriverà a Bergamo, quindi non escluderei insomma tutto a priori, né da una parte né dall'altra.
2: L'altra era molto più pop come domanda, perché insomma, oltre alla fine del campionato, l'Atalanta ha aggiunto qualcosa, ha aggiunto una novità grafica per quanto le riguarda, perché ha cambiato il suo stemma. A parte la recensione personale, ma poi insomma, com'è stato accolto un po' dalla piazza il cambiamento di un logo, uno stemma, appunto, che era da diversi anni ormai il simbolo dell'Atalanta.
4: Sì, allora a me piace moltissimo, tra l'altro in realtà un logo simile era stato già sfoggiato in qualche maglia, credo la seconda o la terza, comunque ogni tanto compariva in alcuni e c'era anche un pantaloncino nero che veniva usato in alternativa sulla maglia bianca della trasferta con quel logo lì, logo chiaramente molto americanizzato, americaneggiante, mettiamolo così. No, chiaramente un rebranding fatto tramite anche tramite l'intervento della proprietà americana, e a me piace molto sinceramente, perché
2: devo dire piace anche a me,
4: ho visto che l'Adidas, Adidas Nike e i vari sponsor tecnici stanno rivalutando la questione vintage, stanno colpendo al cuore tutti noi trentenni e quarantenni nati negli anni Ottanta e tornano un pochino sui propri passi. Sì, è una rivisitazione vintage che comunque richiama un pochino, alcuni hanno storto la bocca perché manca il 1907 l'Atalanta di Massa Calcio, però sono un po' i turisti, come è successo a Roma, se vi ricordate che c'era stato un po' di storia per il rebranding del logo, però secondo me è un logo molto più che altro molto pulito.
2: Cioè, sì, sicuramente.
4: E c'è la dea, quindi però molti l'hanno apprezzato, è molto pop, mettiamola così.
2: Sì, stavo riguardando, appunto, ricorda molto il logo usato dall'80 al 93, sì. E quindi insomma cambia un po' ovviamente, ma insomma.
4: Perché per me la maglietta, una delle maglie migliori dell'Atalanta, è quella simil Germania con le strisce.
2: Ah, quella bianca con le strisce.
4: Bianca, sì, sì, anni sì, 90, sì, ho capito. Con la dea così, quindi.
2: Assolutamente.
4: E infatti non escludo che ci sia una realizzazione simile. Poi anche la Roma cambierà logo il prossimo anno, tornando a quello del centenario, quindi credo sia proprio una scelta un po' ritorno al passato per le origini che le proprietà americane stanno facendo.
2: Certo.
4: Un po'
2: che si vendano più magliette, si vendano più gadget.
4: Credo sia più quello il discorso, sì, esatto. Non volevamo dire.
2: Alla fine però è così. Patrick, esatto. Grazie. Scusami, ti ho interrotto.
4: Mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo. Sì?
4: Dico la fine.
2: No, vai, finisci.
4: Il dio denaro vince su tutto.
2: Certo. Però diciamo, dai, rebranding riuscito per l'Atalanta, passato.
4: Per me sì.
2: Ma guarda, anche per me. Almeno a livello di questo collegamento abbiamo già la maggioranza, penso.
3: Sì.
2: Grazie mille, Patrick.
4: Alcuni tifosi sono molto contestano un po' tutto.
2: Vabbè. Però,
4: ormai c'è questa moda, però va
2: ci
4: bene.
2: Sta anche contestare, ma insomma, secondo me la maggioranza poi apprezzerà. Grazie mille ancora.
4: Patrick
3: Iannarelli. Grazie,
4: ciao.
3: Patrick. Ciao.
4: Buon lavoro.
3: Grazie.
2: Abbiamo salutato il collega Patrick Iannarelli, Corriere dello Sport, Italpress, e appunto poi, insomma, come detto anche in precedenza, grande esperto delle cose di Bergamo. Passato il rebranding, a me, per dirti.
3: Sì.
2: Però sarà una piccola provocazione, sarà quel che sarà, però. Se penso alla Fiorentina che ha rifatto il suo logo recentemente, io preferisco come l'ha rifatto l'Atalanta rispetto a come è venuto il nuovo logo della Fiorentina.
3: Diciamo che la tendenza è andare verso la semplicizzazione.
2: Sì, molto minimali.
3: Molto minimale. A me questa cosa, cioè, allora mi piace quello dell'Atalanta nuovo, però comunque andare sempre alla semplificazione, anche una cosa che sta avvenendo anche per i brand di moda e così, non è che mi faccia impazzire, anche perché poi diventa tutto troppo stilizzato, ecco.
2: Sì, però poi sono modi.

0: il risultato finale, sicuramente non una stagione incoraggiante, non una stagione che ha mostrato segni di crescita rispetto alla scorsa. Io devo dire anche che se ci si crede in Comuzzo e se la Fiorentina ci crede, non è questo l'anno per separarsi, secondo me.
1: Certo.
0: Anche perché insomma mi sembra che sia molto deprezzato rispetto alla scorsa stagione.
1: Sì, però, quindi
0: insomma,
1: non sarebbe nemmeno
0: a livello economico, esatto.
1: Mentre Babbo Viola ci scrive: suggerimenti tardivi per striscioni polemici, perché come sappiamo ieri sono stati fatti tanti striscioni per i giocatori, ma non nei confronti di Vanoli o della presidenza. E i suggerimenti del nostro ascoltatore sono: è infelice la città con questa nuda proprietà, di padre in figlio, amore e fede, ma dell'America non si vede. In effetti ancora
0: ma dall'America non si vede. Sì. Poi?
1: Se vi garba la mediocrità, vendete subito la società.
0: Tutte rime baciate.
1: Sì. Stagione brutte e anni amari, ma non si caccia mai Ferrari.
0: L'ultima:
1: basta chiacchiere dall'America, Firenze non lo merita.
0: Questi suggerimenti di Babbo Viola per eventuali striscioni in ritardo. E poi?
1: Allora, Simone ci scrive: Palladino la mattina davanti allo specchio, ma com'è che sono così bello? Sono l'allenatore più bello e figo della Serie A, della Serie A, di tutti i campionati, del mondo, ma anche di più. Brad Pitt, buttati al lato quando passo io. Beh, un vero e proprio malessere, ritornando a quello che stiamo dicendo prima. Ieri sera sono stato 3 ore a ridere, ma come si fa?
0: Prima c'era Nicco Righi là in redazione a Tutto Mercato Web e mi diceva: è veramente bello, è bello quando si sbraccia, è bello quando si lamenta, è bello quando esulta, non c'ha mai un'espressione brutta. È difficile, no, perché durante insomma una cosa live a volte viene l'espressione un po' strana. A Palladino non viene mai. È una qualità anche questa per un allenatore?
1: Beh sì, è una qualità comunicativa. Penso sia l'ultima in ordine di importanza. Concludiamo con l'ultimo messaggio di Simone. A Bergamo lo avevano capito che era troppo e gli hanno detto: vada pure.
0: Eh sì, perché poi appunto dicevamo anche con Patrick Iannarelli, c'è un po' questo, se vogliamo, controsenso, dove ci sono due allenatori che hanno cambiato la situazione della piazza in cui sono arrivati, ma che molto probabilmente poi si ritroveranno in altri luoghi al termine della stagione, o comunque quando poi il mercato entrerà nel vivo, quando questo domino di mercato entrerà nel vivo. Bene. Noi ovviamente continuiamo anche a seguire un po' lo sport a 360 gradi, lo dico per chi è meno attento. Tappa oggi molto interessante del Giro d'Italia, tappa montana, tappa montuosa, tappa con l'avevo contato prima, ora ve lo ridico, ben 5 Gran Premi della montagna, un traguardo sprint, di quelle toste, tappa che per ora vede comunque ancora un bel po' di salite da fare, quindi tanti stravolgimenti attesi. Poi ricordiamo ovviamente che è tornata la Formula 1 finalmente, cioè dopo lunga attesa ci risiamo.
1: Vedo la luce negli occhi di Fabio.
0: Sì, con il Gran Premio del Canada. Ricordiamo ovviamente che ci sono già state le prove, le qualifiche del Gran Premio Sprint, quindi della gara corta, con Russell e Antonelli davanti alle due McLaren, quindi con il ritorno delle Mercedes in prima fila e con le McLaren che si sono messe dietro le Ferrari. Soprattutto c'è Russell appunto in pole, quindi Antonelli secondo. A questo punto si incendia ancora di più, se vogliamo, la rivalità tra i due compagni di squadra, che quest'anno sembra si possano giocare il mondiale tra loro due, quindi sono due compagni di squadra che si giocano il mondiale per una nuova riedizione, se vogliamo, dei fasti di Hamilton e Rosberg ai tempi dei tempi, sempre in Mercedes. Vabbè. Ah, tappa del Giro d'Italia che non avevamo citato, da Aosta a Pila, quindi insomma questo il profilo anche altimetrico che viene restituito anche semplicemente da queste due località. Insomma, siamo in Val d'Aosta, siamo assolutamente a farsi un culo di quelli incredibili.
1: Io penso neanche con la bici elettrica.
0: No, guarda, io penso sia tosta anche con la bici elettrica, sicuramente un po' meglio. C'è sta cosa, no? Non so.
1: Forse neanche in motorino.
0: Io ricordo questa citazione del primo vincitore del Giro d'Italia, e insomma, si parla comunque di

0: puoi dire avanguardia pura, no? Perché il Giro d'Italia affonda le sue radici nella storia. Quest'anno 109esima edizione, ora non ricordo chi era il vincitore del primo Giro d'Italia, le tappe erano molto meno, ma erano anche molto lunghe, e poi devi pensare, no, alla strumentazione tecnica dell'epoca, non era bici di carbonio, strade d'asfalto, era veramente una roba da pionieri. E la sua dichiarazione all'arrivo, la domanda, no, classica, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Lui rispose poco elegantemente, ma palesando un problema che si era venuto poi a acutizzare nel corso della stagione, disse: me brucia il cul,
1: no?
0: Una roba del genere, perché obiettivamente dopo tutti quei chilometri su una bici non poteva che esserci sensazione diversa. Oggi sicuramente ci sono altri strumenti per combattere anche le lunghe distanze. Vabbè, detta questa mischierata, che però è vera, è vera, verissima, se andate a cercare ora, dopo lo ricerco il nome del primo vincitore del Giro d'Italia e la storica citazione. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per parlare di sport e di calcio nello specifico. Rimanete in nostra compagnia.
1: A tra poco. Radio
2: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati, 15.07, si riparte con Firenze in campo qua su Radio Firenze Viola, in diretta appunto in questo sabato finalmente estivo con il sole fuori. È un grande pomeriggio che mi attende, devo dire, festa del quartiere per me oggi.
1: Wow.
0: Quindi si va fuori, dicevo adesso al
1: Direttina.
0: Buon Stefano Carlesi, sì, che quell'oggetto là, quella bottiglietta là di vetro non lascerà la mia mano per diverse ore, quindi se mi trovate non mi rivolgete la parola, perché probabilmente non sarò in pieno possesso delle mie capacità cognitive. Comunque Luigi Ganna è il primo vincitore del Giro d'Italia, che appunto dichiarò all'arrivo di Milano: me brucia tant el cul. Fra l'altro stavo riguardando le tappe, che era una roba massacrante. Pensa, la prima tappa era Milano-Bologna ed erano, ora pulisco lo schermo perché se no dico una cazzata, 397 chilometri.
1: Madonna,
0: 397 chilometri.
1: Che allenamenti fanno poi? Perché
0: no, facevano. Beh,
1: facevano
0: poi,
1: sì.
0: Perché oggi le tappe sono molto più corte, cioè comunque 397 chilometri è veramente una tappa incredibile. Poi quella dopo, Bologna-Chieti, 378 chilometri e mezzo, 242 chilometri e mezzo per Chieti-Napoli, cioè una roba folle. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi in arretrato, sbaglio?
1: Sì, allora partiamo da Massi che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi. Non voglio più parlare della stagione massacrante che per fortuna è finita.
0: Okay.
1: Volevo invece chiedere a Sofia, lei in quale ragazza di quelle descritte prima si identifica? Un saluto da Massi.
0: In quale ti identifichi?
1: Beh, allora, in realtà io non mi identifico in nessuna di quelle precedenti.
0: Quindi hai parlato male di altre?
1: No, a parte che non ho parlato male.
0: Vabbè, hai giudicato le altre.
1: Semplicemente tu mi hai interrotta prima. Prima che io finissi la descrizione. Non lo so, io sono un po' un ibrido, dai, non c'è una categoria poi sempre solo precisa.
0: Ok, però?
1: Però, ecco, quella
0: diciamo
1: della...
0: per prossimità?
1: No, per prossimità no.
0: No, oh, ok.
1: Però mancava una categoria.
0: Ah, ed era?
1: Quella della sottona.
0: Ovvero, chi potrebbe essere...
1: Allora, non lo so, mi ha un po' suscitato...
0: Questo sentimento
1: Questo sentimento nel post partita di ieri, così.
0: Perché... Un po' di dichiarazioni, un po'...
1: No, è stato molto carino perché...
0: E lui è sempre molto carino, dobbiamo dire.
1: Sempre
0: molto carino, educato.
1: È sempre molto carino, infatti ha detto che lui sta benissimo a Firenze, vuole continuare a dare il suo massimo, sente che può dare ancora di più alla squadra e vorrebbe quindi rimanere a Firenze. L'ha ripetuto molte volte e questa cosa naturalmente da parte...
0: Forse
1: di...
0: un po' troppe.
1: No, naturalmente da parte di un fiorentino fa piacere, però ecco, diciamo che... per prossimità avevo pensato un po' a lui. Continuiamo con i messaggi. Moreno ci scrive: buon pomeriggio, infatti il buon Raffaele lo hanno soprannominato Palladone.
0: Sì, era il battutone.
1: Poi Morena,
0: forse era Palladonne.
1: No. Allora,
0: bello piace alle donne, no, Palladone.
1: Forse
0: Adone.
1: Adone.
0: Okay.
1: Morena, firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sulla fine del prossimo campionato? Direi proprio di no.
0: No, assolutamente no.
1: Dai.
0: No, ma poi io penso una cosa, no? Detto che critico sempre chi fa sogni impossibili, no? Tipo Xabi Alonso, allenatore della Fiorentina, Guardiola, allenatore della Fiorentina, Neymar a chiudere la carriera alla Fiorentina.
1: Xabi lo dobbiamo dimenticare, non potrà venire.
0: Sì, esatto, appunto. Ma insomma, poi dai, ora ce lo dovevamo dimenticare già da prima. È un po' come io che sogno di mettermi con Belen, a parte il fatto che sono già preso, ma lei non è arrivabile oggettivamente. Quindi dico, a parte il fatto di come dire, da parte nostra dover bagnare certi bollenti,
1: sì, però,
0: spiriti,
1: però dall'altra parte dobbiamo comunque avere un animo positivo,
0: certo, propositivo,
1: ricordarci anche di quel che siamo stati e di quel che vogliamo essere successivamente. Quindi Morena, speriamo che non dovremo trovarci a fare questi tipi di ragionamenti.
0: Dice la salvezza a 5 giornate dalla fine non è una prospettiva,
1: sì,
0: che ci piace. Vogliamo sognare più in grande. C'è Paolo in linea che,
1: sì,
0: ci ha telefonato allo 055 77 111 71. Ciao Paolo.
3: Ciao, senti, io voglio parlare con la carbona da caccia.
0: Ok.
3: Ma,
0: puoi parlare?
3: Ah, senti, ti voglio far presente, se dovesse arrivare Sarri praticamente a Firenze, lui con Paratici farà una grande squadra, perché accederà a quelli che deve rimanere e quelli che deve andare. Con Ferrari è normale. Tra mezzo lui, fra Paratici e Ferrari, sono convinto che creeranno una grande squadra, capisci?
0: Ok, quindi tu sei per Sarri. Tu sei per Sarri.
3: Io so questa opinione qua.
0: Bene.
1: Giustamente.
0: Bene. Paolo.
3: Fai presente in società. Va bene.
0: Bene, allora guarda, Sofia, riporta in società, mi raccomando, il messaggio di Paolo. Con Sarri si può fare una grande squadra. Grazie Paolo.
1: Grazie,
0: un grande
1: Paolo.
3: Grazie. Forza Viola, forza
0: sempre,
3: Viola,
0: sempre. Grande Paolo, grande. Quindi riporta in società, Perché il messaggio era rivolto a te. È stato detto. Mi raccomando, riporta in società, che con Sarri si fa molto bene. Vabbè, fantastico. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare anche di portieri, perché il grande protagonista della giornata di ieri, chi è stato secondo te?
1: Beh, sicuramente Christensen.
0: In campo è stato forse uno dei più positivi.
1: Sì, diciamo che inizialmente ha giocato solo lui.
0: Sì, no, esatto, ha giocato Atalanta, Christensen.
1: Sì. Quindi andremo a parlare appunto di questa questione. Con il nostro prossimo ospite.
0: Devo dire, io getto subito la maschera, perché ho sempre definito Christensen un portiere non a livello della Fiorentina, non un investimento corretto per la Fiorentina. Però devo dire, ieri
1: ti sei ricreduto?
0: No, non mi sono ricreduto, rimango della mia idea. Ma ieri obiettivamente, se vai a dare i voti della partita,
1: certo,
0: probabilmente io ho visto qualche voto stamani spulciando un po' i giornali, vedevo insomma è un po' unanime il giudizio come migliore per la Fiorentina, Olli Christensen. Vado a parlarne anche in compagnia di Alberto Fontana, ex portiere, fra l'altro anche nero-azzurro anche con la maglia dell'Inter,
1: sì,
0: ma insomma in questo caso ci interessa anche parlare di Atalanta. Ieri grande prestazione di Christensen, dicevamo, Alberto Fontana, forse il portiere della Fiorentina, il più grande protagonista dell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Atalanta.
4: È un ragazzo che si è fatto trovare pronto, ed è una cosa molto importante anche per la società, perché così può programmare il discorso futuro in base a quelle che saranno le scelte. Insomma, la Fiorentina in porta c'ha abbondanza, direi, considerando anche che avete Martinelli e qualche ragazzo dietro giovane molto interessante. E poi anche per un ragazzo che così ha la possibilità di probabilmente di avere scelte diverse da un mese fa, perché poi il calcio in questo momento è tutto molto a settimane.
0: Certo.
4: Una prestazione positiva ti può cambiare molto.
0: No, assolutamente, è anche un po' il caso di Christensen in questo caso. di cui parliamo inevitabilmente bene, perché ieri comunque si è frapposto diverse volte tra l'Atalanta e il gol, giocatore per cui la valutazione è sempre stata abbastanza negativa qua da queste parti, quindi è assolutamente vero quanto diceva Alberto Fontana in collegamento con noi a proposito della instabilità, irrazionalità se vogliamo, dei giudizi calcistici. A proposito dei giudizi, sono arrivati i premi della Serie A e Svilar risulta il miglior portiere, il giocatore eletto appunto come miglior portiere di questa Serie A. Condivide la scelta?
4: Beh sì, sta facendo molto bene in una piazza molto difficile, perché poi tutte le piazze hanno un coefficiente di difficoltà che è diversa, e sicuramente Roma è una piazza difficile, come lo è anche Firenze. Voi per tradizione siete stati abituati bene, quindi siete un po' con la busta sotto il naso con i portieri, se possiamo dire così. Credo che sia un premio giusto di un ragazzo che si è imposto in una piazza decisamente difficile.
0: Ma è, oltre a essere eletto come miglior portiere, a suo avviso è anche uno dei, non so, migliori 11 giocatori della Serie A? Cioè è così impattante, così determinante?
4: Allora, è un ragazzo che ha un'esplosività incredibile, perché ormai nel calcio d'oggi non fai più neanche un passo, spesso devi partire da fermo. Il mondo è cambiato, probabilmente quello del portiere negli ultimi 15 anni più di tutti, perché la palla va più veloce, e questo ragazzo da un certo punto di vista è un portiere che ha le caratteristiche per poter sopprimere i nuovi cambiamenti. Ormai anche i portieri è inutile girarci intorno, sotto il 1,90 m non c'è nessuno. Se andiamo in Europa probabilmente la misura media arriva a 1,93 m, 1,94 m. Il calcio è cambiato, è inutile girarci intorno, ogni generazione ha i suoi eroi, e poi il calcio e l'atleticità va avanti e bisogna adeguarsi a nuove cose.
0: Torniamo anche in tema, in tema Fiorentina. Prima si parlava appunto di anche un patrimonio di giovani portieri importanti che sono alle spalle appunto, diciamo, dei due più esperti, che poi sono Christensen e De Gea. Sofia.
1: Sì, infatti volevamo chiederti un po' la tua opinione su questi due giocatori. Che opinioni ti sei fatto principalmente appunto di De Gea, e se terresti De Gea o lasceresti più spazio a Martinelli, dal momento che comunque è un giocatore anche molto giovane.
4: De Gea, dare un giudizio su De Gea è difficile, parliamo di 12 anni di Manchester United, cioè qui entriamo in quell'Olimpo dove poi ci sta che anche lui abbia un mese e mezzo difficile, o ci sia il momento, insomma sono uomini, non è certo che sono robot, quindi. Però entriamo nell'ottica di un portiere che se dovesse andare via da Firenze probabilmente ha l'imbarazzo della scelta di dove andare.
0: Si parlava di Juventus fino a pochi giorni fa, ad esempio, no? Insomma.
4: Potrebbe essere. La Fiorentina ha avuto un ragazzo che sono anni che si parla benissimo, però non giocando un attimino, la paura che si siano dette troppe parole c'è. Poi va a Genoa, in una piazza forse la più difficile in Serie B.
0: Beh, sicuramente.
4: Che si deve salvare, che dopo due settimane che si lì nessuno ti fa uno sconto ed è determinante per la salvezza, questo ragazzo si è presentato con un biglietto da visita davvero importante. Poi se la società deciderà di puntarci adesso, fra un anno, io credo che prima o poi tornerà a casa, perché la strada di Martinelli è quella.
0: 20 anni, classe 2006, quest'anno appunto il periodo in prestito con la Sampdoria, vedevo le sue statistiche, 16 presenze, 16 gol subiti, appunto uno dei protagonisti poi per la Sampdoria, con 7 clean sheet, comunque la sensazione che si sia ritrovato.
4: Giocare in B a seconda, con tutto rispetto, Carrara o Sudtirol, cioè certo. Sampdoria in B non ci vogliono stare, entri in un'ottica dove prima di Martinelli ci sono stati 4-5 portieri che hanno sofferto, quindi fare bene lì è un biglietto da visita davvero importante.
0: Eh sì, no, assolutamente, è un'esperienza di quelle col fuoco, no? dove ci si battezza col fuoco. Restando ancora per un istante in tema portieri, perché insomma mi interessa molto poi il giudizio di Alberto Fontana, prima si parlava, no, di De Gea, che sicuramente è un portiere che appunto non si può dire niente, è un assoluto gigante, è un assoluto monumento del ruolo, che comunque in questa stagione che viene comunque rimane a Firenze con la prospettiva di non giocare nessuna competizione europea. Può essere questo eventualmente, parlo anche all'Alberto Fontana, ex giocatore, che in qualche modo, detto che De Gea sembra intenzionato a restare, ma può essere questo poi eventualmente il motivo di un addio?
4: No, Firenze è sempre Firenze, eh? Cioè, per un giocatore venire a Firenze, togliamo le 5-6 big, poi ci siete voi, eh? Quindi cioè, per un giocatore la città, il contesto, la Toscana, insomma, magari mi fosse capitato l'occasione, insomma, e quindi un giocatore che arriva da voi con una società comunque molto importante. Quest'anno è stata un'annata strana, però rimaniamo sul fatto di una proprietà che ha fatto il Viola Park, che sta facendo uno stadio, che in Italia forse è all'avanguardia per questo, quindi il progetto c'è, e sono dell'idea che anche queste cose qui De Gea le terrà in considerazione. Poi il fatto che avete abbondanza in porta può essere anche in base a chi sarà l'allenatore, che venga presa una scelta anche importante, perché io non so se è quest'anno, fra un anno o due, ma insomma Martinelli tornerà da voi. Avete un altro ragazzo in primavera, Leonardelli, che adesso diamogli il tempo, tutto con calma, che è un altro ragazzo che ha una buona prospettiva. Quindi anche De Gea io penso che parlerà con la società in base ai programmi che verranno fatti per il futuro. Io non sarei stupito se venisse lanciato anche un giovane.
0: Beh, sarebbe un bel segnale, eventualmente poi anche un bel segnale per il calcio italiano, perché insomma lo diciamo spesso, no? Mancano anche giovani che si affaccino al grande palcoscenico, detto che ad esempio abbiamo parlato queste settimane anche di Motta, no? Come sì, un nuovo giovane. Parlando di giudizi,
1: sì, un giudizio diciamo conclusivo di queste, della stagione di queste due squadre. Appunto sono partite diciamo con delle difficoltà entrambe, l'arrivo è stato un pochino differente, e ti chiediamo appunto un commento su questi per due percorsi.
4: E quello che è successo a Firenze è stato strano, perché a un certo punto poi quando ti trovi che non sei abituato e non pensavi minimamente di essere in una determinata posizione di classifica, uscirne non è così scontato, perché non è nelle tue corde pensare di essere lì. Poi il potenziale c'era tutto, quello indiscutibile, e rimettere tutto a posto non è così scontato, quindi io sono uno per il bicchiere mezzo pieno,
1: certo.
4: È bene che la Fiorentina è riuscita a realizzare un'annata decisamente difficile.
1: Quindi
4: l'Atalanta è una realtà scomoda tra le grandi, perché quando giocavo io era diciamo molto più piccola, adesso è una realtà ormai, ha vinto in Europa, è sempre tutti gli anni lì, e quando non è lì tutti abituati bene in Italia sembra che sia una stagione fallimentare. Se l'è giocata fino alla fine, se l'è giocata fino alla fine per centrare un obiettivo, la società è sempre in positivo, vendono, insomma io dico sempre che l'Atalanta secondo me dovrebbe essere l'esempio della società italiana.
0: Certo.
4: Perché i bilanci sono sempre a posto, settore giovanile importantissimo, under 23 per fare da filtro, perché quando sei nelle prime otto è fatica a passare dalla primavera alla prima squadra, ci vuole un filtro nel mezzo. Quindi io credo, sono convinto che la Tata debba essere l'esempio per tutte le società che dietro non hanno una città da 1 milione di abitanti o 2 milioni.
0: Quindi appunto anche Firenze può imparare in questo senso, visto che se ne parlava, c'è l'urgenza per la Fiorentina eventualmente proprio di un under 23?
4: Allora, guardando quello che è successo all'estero, che è 30 anni se guardiamo la Spagna, io credo che sia utile, perché adesso mi dilungo, però la Juventus ai miei tempi a livello giovanile non esisteva, era una società che nessuno usciva dal settore giovanile della Juventus. Con l'Under 23 la Juventus ha 10 anni che tira fuori giocatori anche molto importanti, che poi vende, Quindi lasciare un ragazzo che va a 600 km da casa con preparatore diverso, società diversa, se ci credi poterlo crescere in casa, secondo me Fiorentina e Roma sono due società che potrebbero sicuramente, poi in base ai conti, in base a quello che costa, certo, io adesso non sono così preparato, però per quello che esprimono a livello giovanile credo che potrebbe essere un buon intermezzo per preparare dei ragazzi da poi imporre in prima squadra.
1: A proposito appunto di questo tema giovani, che in Italia è stato molto dibattuto negli ultimi tempi, si dice che bisogna appunto lasciarli sbagliare per farli crescere. A tal proposito le chiedo dell'errore di ieri di Comuzzo, cosa ne pensa, se pensa che sia stato frutto di una stagione che psicologicamente non l'ha messo a suo agio, e questo appunto è stato comunque un errore. Però ecco, non pregiudicare un giovane anche da errori di questo tipo.
4: Noi in Italia non abbiamo pazienza per niente, siamo tutto bianco e tutto nero, è da sempre che siamo un po' così, siamo un popolo simpatico, bello, allegro.
0: Abbiamo delle qualità, non la pazienza.
4: Ecco, sulla pazienza o sul saper aspettare un ragazzo, no, è tutto da una settimana all'altra, non c'è mai il colore intermedio. È un ragazzo importantissimo per la Fiorentina, è un capitale, e dobbiamo anche capire che se vogliamo che fra 4-5 anni torniamo a vedere finalmente un mondiale, dobbiamo anche un po' difenderli.
1: Infatti
4: è inutile girarci intorno, qualche cosa non va, perché se 3 mondiali che non ci andiamo qualche cosa non va,
0: sì.
4: E tutti quanti, da tifosi, dirigenti, tutto qua, qualche cosa deve cambiare, altrimenti insomma è un po' inaccettabile per noi della mia generazione, che abbiamo vissuto certe emozioni, non vedere la nazionale che si gioca il mondiale, ma non se lo gioca per vincere.
0: Sì. Diciamo che effettivamente per tutti quelli nati prima di oggi, sostanzialmente prima degli anni 2000, fa un certo effetto vedere l'Italia estromessa dal mondiale, perché
4: è l'entusiasmo, l'entusiasmo dei ragazzini. Voi guardate il tennis adesso, che abbiamo abbiamo veramente dei ragazzi fantastici con a capo Sinner, c'è un entusiasmo in giro, io abito a Cervi, a campi da tennis pieni, c'è euforia. La nazionale si trascina dietro delle generazioni, io mi ricordo le nazionali a memoria, o come posso dire, certi nomi ancora mi emoziono se penso a certi giocatori, e se stiamo fuori dai mondiali molte generazioni perdono questo brivido.
0: Qual era l'idolo di Alberto Fontana da ragazzo?
4: Allora, io sono un po' vecchiotto, quindi però, i miei primi 3 eroi erano Zoff, Facchetti e Riva. Due ho avuto la fortuna di conoscerli ed è stata un'emozione incredibile. Uno no, il grande Gigi Riva, e poi c'è stato il periodo di Paolo Rossi, perché insomma nell'82 io sfido un italiano che non avesse Pablito nel cuore.
0: Beh, speriamo di averne altri nuovi idoli per le nuove generazioni calcistiche. Intanto grazie mille Alberto Fontana per averci dedicato un po' di tempo.
4: Ciao a tutti.
0: Grazie mille. Eh beh, insomma, con Zoff, con Riva, si andava sicuramente al mondiale e si vincevano anche magari competizioni importanti. Me fa ancora un po' male, no? Stavo riguardando un po' le partecipanti ai mondiali, dicevo, no? Mondiale a 48 squadre, c'è il Qatar e l'Italia no, c'è Haiti e l'Italia no.
1: Ma io ci credo ancora.
0: Curaçao e l'Italia no, c'è ovviamente l'Iran, sappiamo anche tutti i risvolti politici legati all'Iran. Insomma, il conflitto in corso, c'è Capo Verde e l'Italia no, c'è l'Iraq, c'è la Giordania, c'è l'Uzbekistan,
1: c'è il Congo,
0: c'è pure il Panama, e c'è sì la Repubblica Democratica del Congo, ma l'Italia non c'è, e questo a me fa un po' male. 48 squadre al mondiale, l'Italia non c'è. Beh, fantastico, proprio fantastico. Senti, prima di andare in pausa ci leggiamo il messaggio di Simone?
1: Sì, allora Simone ci scrive: prima ci sono 6-7 big e poi ci siete voi. È proprio questo il problema. Anche perché la proprietà è economicamente solida, che peccato. Però alla proprietà sembra andar bene uguale. Difatti la giornata di ieri mi ha un po' deluso. Anche perché la proprietà c'è da 7 anni, mentre i giocatori no. Quindi diciamo dei suoi commenti.
0: Io lo sai, mi ero segnato un po' anche il dato numerico della Fiorentina nelle stagioni, no? Nelle stagioni del periodo commisso. E se vuoi, insomma, ora lo posso aggiornare perché fino a ieri c'era una partita in meno, quindi non avevo il dato finale per la Fiorentina. Però 42 punti. Intanto salutiamo il grande Ludo Mauro che arriva e che successivamente a questa trasmissione vi terrà compagnia. Stavo guardando appunto la famiglia Commisso arriva a Firenze raccogliendo la Fiorentina che nel 2018-2019 nella ultima stagione di Della Valle aveva prodotto 41 punti.
1: Sì.
0: Poi fa una stagione da 49 punti, una da 62, poi 56-60-65 con una tendenza
1: negativa.
0: Di crescita, diciamo, lenta, no? Perché sì. 56, 60, 65, però una crescita che c'era stata negli ultimi anni. Ora, l'ultima stagione la chiudi a 42, è la terza stagione in 8 anni in cui la Fiorentina non supera quota 50. E è un segnale di un percorso interrotto, se vuoi, interrotto un po' come fu il rapporto con Palladino, bruscamente, perché ci si è risvegliati alla fine della stagione 25-26 e la Fiorentina c'ha 42 punti e deve ripartire un po' come in quel 18-19, quindi un po' come se si fossero azzerati gli ultimi 7 anni, si riparte un'altra volta da lì.
1: Sì, detto questo, appunto... no, la stagione precedente non deve per forza pregiudicare quella successiva.
0: No, assolutamente, assolutamente. Dico
1: però
0: solamente
1: che... c'è stato questo trend. E Fabio ha fatto i compiti.
0: Ho fatto i compiti a casa, ma di numeri lo sai, mi piace interessarmi, quindi dimmi.
1: Prima di andare in pausa, vai, delle domande dimmi. Per te, Fabio.
0: Ah, sì?
1: Per concludere, diciamo, questo capitolo, fine campionato, perché dopo cambieremo un po', diciamo, l'argomento. Prima domanda: qual è stato il gol di questa stagione che ti ha emozionato di più?
0: Il gol che mi ha emozionato di più?
1: C'è stato? Sì, c'è stato.
0: Devo dire, non ho provato queste emozioni fortissime. Non
1: va
0: ho
1: bene.
0: Provato queste emozioni fortissime. Forse Mandragora Juventus, il gol dalla lunga distanza.
1: Concordo.
0: Piace sempre a me.
1: Qual è stato il risultato di questa stagione per te più inaspettato? Che possa essere negativo o positivo?
0: La partita col Verona, dove io pensavo sinceramente iniziassi il percorso della Fiorentina verso la salvezza, invece lì ho temuto, dopo il risultato appunto della partita col Verona, che la salvezza potesse non arrivare. L'unico momento in cui ho vacillato nella fede.
1: Prossima domanda: dovessi scommettere su casa tua, quale sarà l'allenatore della prossima stagione?
0: Allora, devo dire che io sulla casa c'è un discorso molto... la sto cambiando, quindi volendo ci posso anche scommettere, tanto non è mia, sono in affitto. No, io penso alla fine sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Secondo me sì.
1: Qual è stata la tua sorpresa più grande di questo, diciamo, mezzo finale di stagione?
0: Finale di stagione. Ma dici in casa Fiorentina o in generale?
1: No, in casa Firenze Viola.
0: Fammi pensare.
1: Non la devi sbagliare questo.
0: Non lo so. Devo dire la nascita del figlio di Galassi, immagino.
1: No,
0: ok. Aspetta.
1: È più vicino a te.
0: Carlesi che fa regia il sabato. Carlesi che fa regia il sabato, effettivamente è una grande sorpresa. Grazie Stefano, grazie. La tua professionalità è apprezzatissima in questo giorno.
1: No. Risposta sbagliata.
0: No, dai, più grande sorpresa di questo weekend a tinte viola sei tu, cara Sofia.
1: Grazie.
0: Stavo per sbagliare il nome.
1: No, non è
0: sorpresa, ma ogni tanto non è niente. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare anche di Sollicianese.
1: Tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: ultima parte di trasmissione in questo 23 maggio 2026. Si sta per concludere Firenze in campo, non la tappa del Giro d'Italia, perché insomma vedo che ci sono ancora diversi chilometri da percorrere con un gruppo di testa che ha un vantaggio di 3 minuti e 34 su il gruppo poi compatto di inseguitori, con, se non sbaglio, anche Ciccone che fa parte dei ciclisti in fuga, proprio così, Giulio Ciccone, che è là davanti, come detto, con circa 3 minuti e mezzo di vantaggio. Ricordo anche poi oggi l'appuntamento con il GP del Canada per quanto riguarda la Formula 1, con, come detto, già concluse le qualifiche della sprint, con Russell che parte davanti a tutti. Russell che deve anche un po', se vogliamo, suonare la carica sul circuito Gilles Villeneuve, perché ovviamente, insomma, come sappiamo, Russell viene da 3 gare in cui è stato battuto da Antonelli. Per uno della sua esperienza, sicuramente, insomma, risultati un po' così che mettono anche un po' in dubbio la carriera. Arriva il numero, c'hai ragione, non ti ho mandato il numero del prossimo
1: Fabio,
0: ospite.
1: Avevi detto che avevi fatto i compiti a casa, prima ci hai fatto un insight su una panoramica su tutte.
0: Poi alla fine casco,
1: poi manca
0: così,
1: la scaletta.
0: Casco così in fallo, nonostante la scaletta fosse già fatta di fatto da te, che eri stata brava in questa occasione, ma in questa occasione sì,
1: solo in questa occasione.
0: Vabbè, non
1: lo accetto.
0: Lo accetti?
1: Sì.
0: Poi, insomma, voglio dire, non ti si possano fare troppi complimenti, perché devi anche tenere,
1: se no mi monto la
0: sì,
1: testa,
0: esatto,
1: dici.
0: No, dopo ci gli sta. Risultati ottenuti, ok, ma sono una base di partenza, non sono certo un traguardo d'arrivo come quello ad esempio del Giro d'Italia, di questa tappa ti vorrei vedere a farla.
1: No, non vorresti.
0: No, dicevi prima con la
1: sarei
0: bici elettrica.
1: Sarei un brutto spettacolo.
0: Con la bici elettrica. Andiamo dal nostro prossimo ospite per parlare sempre di calcio, ma per ampliare un po' anche il nostro discorso, perché abbiamo parlato tanto ovviamente della Serie A che giunge al termine, okay, con la 38esima giornata in questo weekend, della Fiorentina che appunto 38esimo impegno in campionato l'ha già salutato. Si sta per concludere anche poi quello che è l'insieme di impegni stagionali per la Sollicianese, e siamo in collegamento con il presidente Franco Dardanelli. Grazie mille Franco.
1: Salve,
0: per aver
1: Franco.
0: Accettato l'invito.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'opportunità che ci offrite, grazie davvero.
0: Allora, innanzitutto, ovviamente, per chi magari vive a Firenze, già il nome Sollicianese fa un po' capire quello di cui si tratta, però Franco vorrei che tu spiegassi un po' il progetto che è nato con appunto te che ricopri il ruolo di presidente, di coinvolgimento appunto dei detenuti di Sollicciano all'interno di un progetto calcistico che prende appunto il nome di Sollicianese.
2: Sì, in realtà la Sollicianese è una felice intuizione dell'ex presidente del Comitato WISP di Firenze, Marco Ceccantini, che dopo una bel po' di anni, una quindicina di anni da quando l'WISP, grazie a una serie di intuizioni di felici da parte di dirigenti e di istruttori, ha iniziato l'attività sportiva all'interno delle case circondariali fiorentine, sia Sollicciano che la limitrofa Mario Gozzini. E via via questo progetto si è affinato, si è migliorato sia quantitativamente che qualitativamente, fino appunto all'intuizione della Sollicianese, e dopodiché è nata ufficialmente questa ASD. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio lo scorso 13 febbraio, e contestualmente a questa nascita diciamo ufficiale abbiamo proposto un torneo di calcio cui hanno aderito 7 squadre, cioè 6 più la Sollicianese naturalmente, intitolato a Nicola Zuppa. Nicola Zuppa era un educatore che attraverso lo sport operava all'interno appunto delle due case circondariali, e abbiamo voluto intitolarlo proprio a lui perché sicuramente sarebbe stato il suo sogno.
0: Cioè, scomparso nel 2016, ricordiamolo.
2: Esattamente.
0: Ovviamente lavoro di mediazione e dialogo con la popolazione carceraria, che era il suo scopo, il lavoro che portava avanti, quindi insomma anche da lì appunto la decisione di dedicargli il torneo. Scusami Franco.
2: Indubbiamente. E lunedì è praticamente è l'ultima giornata di questo torneo, come seguiranno le premiazioni. Quando questo torneo è iniziato, ci siamo cominciati a porre la domanda, l'interrogativo, ma vorremmo fare la premiazione l'ultima giornata oppure qualche cosa in una location prestigiosa. E è venuto fuori lo stadio Artemio Franchi. Da lì abbiamo provato a cominciare a sondare, visto le difficoltà naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti, degli interventi di lavori, di ristrutturazione, di restyling eccetera, e guardando anche un attimo il calendario della Fiorentina, che teoricamente doveva finire domani pomeriggio o domani sera, quindi abbiamo individuato nel 25 maggio questo appuntamento, e c'è stato un grande lavoro, devo riconoscere e li devo ringraziare, perché è stato veramente complicato e lungo. Il Comune di Firenze, a partire dalla sindaca Funaro, gli assessori Perini e Paulesu, gli uffici, e poi naturalmente l'autorità penitenziaria, la direttrice del carcere di Soldisciana Valeria Vitrani, il corpo di polizia penitenziaria, il magistrato di sorveglianza, perché la particolarità è che nelle partite interne fino adesso la Soldiscianese le disputava all'interno della casa circondariale. Lunedì vengono escono diciamo così, per capirsi bene, e arrivano a giocare allo Stadio Franchi, e quindi è un momento, credo sarà un momento indimenticabile sia per loro, ma credo anche per le altre formazioni che vorrei partecipanti che vorrei ringraziare,
0: certo,
2: perché sono hanno colto lo spirito non meramente sportivo, cioè dove il calcio è stato sì diciamo il mezzo per
0: il punto di incontro,
2: questa iniziativa, però con uno scopo ben più ampio e ben più alto secondo noi, e quindi davvero le ringrazio, soprattutto perché sono formazioni che si sono autoformate, non sono realtà strutturate, ma hanno fatto si sono formate, create proprio per partecipare a questa iniziativa.
0: Tra queste c'è anche la formazione dell'Ussi Toscana, peraltro, che è stata la squadra con cui poi c'è stato l'esordio della Sollicianese, se non sbaglio, con partita spettacolare, peraltro 5-4.
2: 4. Esatto, un buon punteggio, 5-4, dopo un 3-0 iniziale a favore della Sollicianese. E questo ti voglio raccontare un aneddoto per dirti, se posso,
0: assolutamente.
2: La bellezza di questa iniziativa. Il nostro giocatore, ovviamente il nostro giocatore, un attaccante molto bravo, fece 3 gol
0: subito.
2: A fine partita ci fu un po' di, come dire, rammarico, perché ripeto, vincevamo 3-0 e poi tu perdi 5-4 e alla fine questo bomber fu attorniato, circondato da tutti i colleghi tuoi dell'Ussi, dicendo: ma sei bravo, qui hai fatto 3 gol e lui praticamente improvvisò una conferenza stampa vera e propria post partita, e andò anche a raccontare dei particolari privati sul motivo, nessuno glielo avrebbe chiesto ovviamente, sul perché era lì e su quanto doveva stare ancora lì. Ecco, questo credo sia è la perla che mi è rimasta per adesso di questo torneo.
0: Eh sì, perla poi in tutti i sensi, perché appunto perla anche per la tripletta che aveva messo.
2: Sì, ma quello sai.
0: È il meno, no, scherzo, ci mancherebbe. Sofia, vuoi intervenire?
1: Sì, io volevo chiederle quanto può incidere questa iniziativa anche sul percorso di reinserimento poi dei detenuti in società.
2: Ma sai, io ti posso dire che in questi 3 mesi circa di attività ci è stato detto dal personale diciamo interno, dagli psicologi, dai medici, che questa attività ha avuto dei senza presunzione ovviamente, mm-hmm, e certo, sommata anche ad altri tipi di attività che loro quotidianamente svolgono o possono svolgere, e hanno avviato un percorso, essendo non un evento spot come è successo in passato, che si giocava una partita di calcio in questo caso, ma finiva la storia lì, perché tu ne riparlavi dopo tre mesi, certo, quattro mesi, cinque mesi, e quindi stavolta c'è stata una continuità, quindi loro avevano questa aspettativa, sapendo già quando dovevano giocare, e quindi c'era tutto un miglioramento, un incremento di allenamenti che facevano. Hanno cercato, e io l'ho visto perché i componenti della squadra cambiavano, quindi hanno cercato di coinvolgerne anche altri per aumentarne il tasso tecnico. Hanno contribuito a lavorare sul campo per renderlo agibile, per sistemarlo, per segnarlo, hanno lavato le magliette, banalmente hanno gonfiato i palloni, cioè tutte queste attività che li hanno presi cioè coinvolti in maniera più importante. Questo credo sia uno degli aspetti da sottolineare, e possiamo dire senza presunzione che potrebbe essere veramente un primo passo verso quello che dicevi tu prima, cioè di un percorso di rieducazione che già è in atto, okay, non solo sull'attività sportiva, ma questo credo abbia contribuito un attimino in più.
0: Ecco, guardando al futuro, quindi che idee ci sono, se ci sono già dei progetti?
2: Sicuramente, sicuramente. Intanto questa iniziativa, questo progetto ha avuto un ampio eco anche sulla stampa e anche nazionale. È uscito la settimana scorsa sull'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, insomma, sì, quindi ha avuto un grande eco, e già adesso abbiamo avuto dei contatti, si sono presentate delle situazioni, anche quelle lì non strutturate. Dice se in seguito prosegue, e questo è sicuramente, ci sarà sicuramente il secondo torneo Nicola Zupp, ma ci sarà anche il terzo per quello che ci riguarda,
0: certo,
2: hanno già manifestato intenzione di parteciparvi.
0: Quindi si allarga.
2: Voglio aggiungere un'altra cosa, scusa, sono interrotto.
0: No, dicevo, quindi si allarga il torneo, dicevo, quindi.
2: Sicuramente, sì, vediamo un attimino, ma penso proprio di sì, perché se l'interesse ora, ne riparleremo naturalmente a ottobre, quindi se c'è già interesse ora, penso che anche dopo,
0: certo,
2: sia quello che faremo noi di cercare di coinvolgere altre realtà, sia per coloro che si sono già manifestati disponibili, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi mi sa che sarà così. Ma parlavo di polisportiva la Sollicianese, infatti manca solo da definire una data. Ci sarà un triangolare, questa volta una cosa un pochino più soft, diciamo così, un triangolare per la sezione femminile di pallavolo, dove abbiamo già individuato oltre a loro, a queste ragazze che fanno appunto anche già loro internamente corsi di attività fisica e in particolare di pallavolo, e abbiamo già individuato due realtà che si sono dette disponibili a partecipare. Abbiamo da definire la data e c'è da sciogliere una piccola riserva ancora da parte di una di queste due, quindi non te le dico per correttezza, ma abbiamo in programma anche questo evento.
0: Assolutamente, bene, quindi vi seguiremo quando poi ci sarà la certezza, diciamo così, delle partecipanti, magari torneremo anche a sentirci. Franco Dardanelli, presidente della Sollicianese, grazie mille di essere stato in collegamento su Radio.
2: Grazie infinitamente a voi. Lunedì vi aspettiamo.
0: Assolutamente
2: grazie al Franchi. Grazie davvero.
1: Grazie.
2: Buona serata.
0: Sì, appuntamento al Franchi lunedì, perché appunto la stagione doveva finire
1: anche
0: nel fine settimana e invece poi si è anticipato al venerdì, ma insomma loro avevano scelto la data già pensando a una Fiorentina impegnata di sabato e di domenica.
1: Una bellissima iniziativa.
0: Ti piace?
1: Molto.
0: Una bella idea, sì.
1: È una bella idea perché per persone magari in una situazione normale già lo sport influisce tantissimo, è un grande attivatore della serotonina e ti dà le speranze, ti dà una maniera di vivere, quindi immagino che per delle persone in quelle condizioni possa essere una grande leva.
0: E poi hai sentito, appunto, diventava un appuntamento settimanale attesissimo,
1: atteso,
0: no? Quindi c'era poi tutta la preparazione, c'era anche, appunto, quando si parla di reinserimento, magari tutto un aspetto di coesistenza, collaborazione per preparare qualcosa di più grande, la squadra, che se vuoi, insomma, appunto, ha solo risvolti positivi. Quindi complimenti a quelli della Sollicianese, li seguiremo, anche perché, appunto, Lussi Toscana, poi la squadra dove gioca anche l'ottimo Ludovico Mauro, è una delle squadre che partecipa, appunto, al torneo organizzato per mettere in campo la Sollicianese. Tra l'altro abbiamo dato una notizia, perché avevamo capito che, appunto, non avrebbe giocato al Franchi per ovvie ragioni, no? Non avevamo capito che i detenuti non sarebbero andati al Franchi, invece il presidente Dardanelli ci ha detto questo, e quindi, secondo me, davvero esperienza indimenticabile questa per eventualmente, appunto, i ragazzi della Sollicianese.
1: Direi di sì.
0: E quindi bene. Allora, siamo giunti
1: al termine di questa puntata
0: del sabato
1: e della nostra 38esima giornata.
0: Quindi dalla prossima settimana ci sarà, ovviamente, da buttare giù la testa su vicenda allenatore.
1: Pensavo la tesi.
0: No, quella la devi preparare tu. Io ho già fatto. Grazie. Non penso ridarò neanche mai nel corso della mia vita.
1: Quindi buttare giù la testa.
0: La testa sui temi legati a allenatore, perché tanto te pensi che settimana prossima sappiamo l'allenatore della Fiorentina.
1: Però dai, se si vedono a New York.
0: Si vedono a New York. Ma dove? A Manhattan?
1: Probably,
0: perché non si fanno gli accordi nel Queens, ovviamente. O almeno si fanno tipi di accordi differenti. Poi, appunto, mercato, perché sarà sicuramente interessante capire il mercato. Ci sarebbe anche un mondiale che non so con che spirito segui. Anzi, ultima domanda prima di lasciarci, visto che ci proiettiamo verso un mondiale dove, ricordiamolo, la Fiorentina esprime un solo giocatore convocato. Per chi farai il tifo?
1: Beh, non mi sono posta questa domanda, perché devo ancora, diciamo, digerire il fatto che in Italia non ci sarà. E così a
0: freddo. E non c'è nemmeno San Marino, no? Giusto per tifare.
1: Così ti direi la Spagna.
0: Ah sì, perché giustamente la tua città del cuore
1: è Barcellona.
0: Che però sono catalani, non è che vivano tanto bene.
1: Okay, però
0: sono spagnoli.
1: Spagnoli. E quindi ti direi la Spagna, ma non mi sentirei di tifare per un'altra nazione che non è la
0: mia. No, vabbè, simpatizzare, dai. No,
1: simpatizzare.
0: Non anch'io la vedo un po' come te, anch'io sono ferito e dolorante, però simpatizzerò per l'Inghilterra. No?
1: Inghilterra.
0: Però, sì, per ovvi motivi familiari, visto che molto probabilmente guarderò la partita con due persone con il passaporto inglese anche per sopravvivere. Mi era stato chiesto di comprare la maglietta di il body di Cole Palmer per il mio bambino.
1: No.
0: Ma Tuchel ha deciso di non convocare Cole Palmer, quindi
1: perfetto, vabbè. L'hai scampata.
0: No, in realtà l'avrei comprato volentieri, okay. Perché Cole Palmer è un giocatore che mi piace veramente tanto. Vabbè, 15:57,
1: ci salutiamo,
0: ci fermiamo qua. Lasciamo il microfono a Ludo Mauro, che non so in compagnia di chi sarà, ma sicuramente sarà un piacere.
1: Bene, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Dagli studi di Radio Firenze Viola, Extra Viola, insieme a voi, naturalmente c'è la TV 38, i militari ora non lo fa più nessuno, però quando si arrivava in fondo alla naia, insomma, ai 12 mesi, insomma, l'ultimo giorno si usciva fuori, si buttava fuori, è finita! Ecco, più o meno è quello che è successo ieri quando la partita tra Fiorentina e Atalanta ha ricevuto il triplice fischio. Ecco, a che punto è finita? È finita una stagione veramente da dimenticare, che ci ha, almeno personalmente, mi ha proprio consumato per la rabbia, per la delusione, per le tante ingiustizie che sono state perpetrate nei confronti dei tifosi viola e di quello che hanno dovuto soffrire, e anche di noi giornalisti, perché sì, siamo giornalisti, però siamo anche tifosi. Credo la pensi così anche il nostro Andrea Giannattasio.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. È stato veramente uno strazio, Luis. Uno strazio di stagione. Ti devo dire che anche nei momenti salienti della gara di ieri abbiamo visto tanti degli errori fatti nel corso dell'anno che abbiamo ritrovato nel corso dei 90 minuti contro l'Atalanta. Viene in mente banalmente l'autogol goffo di Pietro Comuzzo. È andata così, archiviamo tutto, abbiamo sentito anche la presa di posizione della curva, di cui magari parleremo più tardi, adesso aspettiamo di capire quale sarà il futuro della Fiorentina.
0: E infatti il nostro titolo, che ci viene messo in sovrimpressione, e ora? Alla Fiorentina sarebbe, che poi veramente io volevo mettere, beh, chi lo sappia, no? Perché prima dell'inizio della trasmissione, noi si butta giù qualche... Io avevo detto, scusate, alla Fiorentina sarebbe, e ora? E che si fa? Perché sostanzialmente è questo che ci
1: ci
0: accalora.
1: Il che si fa, il che vogliamo fare, perché sì. Poi bisognerebbe chiedere ai proprietari, per tradurlo in italiano, che cosa vogliono fare il esatto. Signor Giuseppe Commisso, insomma, De Ketrin. Noi siamo ancora in attesa di questo viaggio in America che vedrà protagonisti Paratici e Ferrari. Mi risulta che si vada a giugno, si va a
0: all'8 giugno.
1: A dopo la prima settimana di giugno. E quindi, secondo me, quando i due uomini mercato viola si sposteranno in America, la Fiorentina avrà già sicuramente sistemato il capitolo allenatore. Non puoi andare l'8 giugno o il 9, 10, quando sarà, senza ancora aver preso una decisione su Vanoli. Sembrerebbe clamoroso.
0: Sì. E tra l'altro, se è un allenatore di un certo rilievo, potrebbe essere anche il magnifico mestiere di calcio storico fiorentino. Perché no? Voglio dire,
1: certo.
0: Chiaramente bisognerebbe arrivasse un nome di un certo rilievo, che allora accenderebbe la piazza, riaccenderebbe l'entusiasmo, perché quello che abbiamo, ditecelo anche nei vostri messaggi al 331-4603-200 sms o 348-7513-963 via WhatsApp. Ho visto una tifoseria, ma anche proprio la città spenta, proprio come dire basta, non se ne può più, veramente arriviamo a un fondo, ci siamo salvati, ma anche la vittoria con la Juventus, sì, soddisfazione, ma poi alla fine è finita lì, in altri momenti sarebbe stata festeggiata in altra maniera.
1: Ma guarda, io non mi porto niente di buono via da questa stagione, se non altro il fatto che questo qui è un gruppo che quantomeno alla fine è riuscito a dare qualcosa, a compattarsi e a salvarsi, e forse che questa stagione possa servire come lezione per l'anno prossimo, sugli errori da non ripetere sul mercato e anche sulla scelta di alcune figure. Ora è chiaro che però il primo nodo è quello del tecnico. Ieri lo abbiamo sentito, il tecnico è stato molto chiaro, ha ribadito la sua volontà di restare.
0: Andiamo a vedere, grazie al nostro Stefano Carlesi, il primo cartello che ci ha preparato il nostro infaticabile Pietro Pelicciari, eccolo qua.
1: E sinceramente quello che più mi ha colpito delle sue dichiarazioni lo vediamo scritto nella penultima riga. Io vorrei una Fiorentina di alto livello, io sono ambizioso come i tifosi, cioè questo è
0: esatto.
1: Anche una presa di posizione, arrivo a dirti, Luis, comprensibile di Paolo Vanoli.
0: Sì, che poi ha detto, attenzione, che si potrebbe anche arrivare che io dico di no.
1: Sì, esatto.
0: Se lui dice di no, perché chiaramente ognuno ragiona come vuole, per l'amor del cielo, non è che ci abbia fatto sciupare le mani sì. A applaudire il gioco del buon Vanoli, ma è anche vero, come giustamente ha sottolineato lui, che la squadra non l'ha scelta lui, è arrivato in una situazione devastante, e quindi tanti fronzoli non se li è potuti permettere. Non sappiamo, ora il suo storico non è che parli di un allenatore che ha un gioco all'italiano, per dire, però chi lo sa che magari dandogli una squadra di un certo tipo costruita da lui in maniera ben precisa, che non possano anche venire fuori cose positive. Per questo mi è piaciuto il suo atteggiamento, a dire non è che voglio riconoscenza, io ho fatto il mio dovere, il mio lavoro era questo, ho fatto i miei punti e buonanotte senatori. Però il fatto che lui abbia detto io rimango, ma se rimango, siccome sono ambizioso, voglio una squadra di un certo livello.
1: C'è quel precedente del 2020 di Beppe Iachini che è forse un po' il campanello d'allarme o comunque sia il fantasma che un po' tutti i tifosi, mi verrebbe da dire tanti, ma io penso tutti i tifosi hanno in mente nella riconferma di un allenatore che ha salvato l'anno prima la squadra. Perché ti ricorderai, Luis, che tutti noi pensavamo che Beppe Iachini fosse di passaggio e invece poi ci fu la scelta del presidente commisso che decise di confermarlo anche per l'anno dopo. Vinse la prima gara, poi le altre andarono malissimo e la Fiorentina
0: andò
1: in un punto negativo. Che sì, e quindi io ci penserei molto bene sulla conferma del tecnico. Ecco, io
0: sì, anche perché in quel caso lì...
1: Sì.
0: La scenetta è Barone e Pradè che stanno andando incontro all'ultima partita verso Iachini per dirgli che ormai avevano deciso di prendere Juric.
1: Sì. O De Rossi, c'era anche l'idea De Rossi, c'erano tutte e due.
0: Era molto più vicino a Juric, credo. Comunque, e Iachini gli va incontro con il telefono in mano, dice, ma veramente mi ha chiamato il presidente e mi ha detto mi vuol tenere. Questo per farvi capire la situazione che si era venuta a creare. Ecco, speriamo, questo non credo che con Paratici succeda, anche perché Paratici mi sembra abbia delle chiare. È partito da un assunto che è fondamentale, cioè rifondare la società. Dalle basi della società può nascere una grande squadra. Un anno, due anni, tre anni, non vuol dire, ma intanto ci vogliono le basi di una società.
1: E lì si torna al viaggio in America di inizio giugno che dovrà sciogliere tanti argomenti. Io ripeto, per quello che ho capito, do per scontato che quando poi Paratici e Ferrari andranno nel New Jersey avranno chiaro che cosa sarà della panchina della prossima stagione, però poi servirà che al direttore sportivo venga dato un budget, venga garantita carta bianca sulla gestione dei contratti, sul monte ingaggi, e poi c'è tutta una questione inerente al parco giocatori e ai big tra virgolette. Ci metto Ken, ci metto Gudmundsson, ci metto Fagioli, che sono intoccabili oppure no? Punto di domanda. Ecco, io
0: i primi
1: penso,
0: due sì, Fagioli parliamone.
1: Io penso che gli argomenti sul tavolo quando avverrà questo viaggio in America non mancheranno.
0: Sì, certo, c'è da capire, ci sono tanti orizzonti o tante letture di questo viaggio in America. Vanno in viaggio in America perché si devono chiarire, perché ha visto oggi è uscito che c'è un po' di attrito tra Paratici e Ferrari, magari vanno dal presidente per chiarire.

0: sta dicendo: la proprietà è solida, la proprietà non vuole vendere. Però da qui a dire spendo 50 milioni e ne spendo 15, ecco, ci passa un bel
1: c'è
0: po'
1: differenza.
0: Ecco.
1: Tra l'altro, a conferma di quello che dici, e almeno questo è il mio parere, io credo che finché non sarà sistemata definitivamente la querela stadio, cioè finché la Fiorentina non dirà bene, do 60 milioni per finire lo stadio, e il Comune di Firenze dice sì, ti do 30-40 anni,
0: certo.
1: Ecco, quei 30-40 anni di usufrutto dello stadio a 360 gradi per 365 giorni è un asset che può valere intorno ai 10 milioni l'anno. Fate i vostri conti, per 30 anni sono 300 milioni che vanno ad aggiungersi al valore della Fiorentina. Allora lì forse potrebbe esserci qualche movimento, eventualmente. Ma finché non c'è questo asset, che è fondamentale, credo che non se ne farà assolutamente di niente, perché insomma capite bene che con un investimento di 60 io me ne riporto a casa, sì, sì, 240 in più.
0: Investimento quindi, che ancora non è stato fatto. La Fiorentina ha fatto una lettera,
1: sì,
0: di intenti,
1: sì,
0: però come ci hanno ribadito fuori dai microfoni pochi giorni fa i dirigenti Viola, prima devono essere messe nero su bianco alcune cose, e le diceva Luis, insomma, i tempi della concessione, la durata dei lavori e soprattutto dei costi marginali che comunque ancora non sono stati del tutto chiariti.
1: Allora, Stefano Carlesi mi fa il cenno ok, come faceva Fonzi in Happy Days.
0: Con due mani faceva Fonzi.
1: Ehi. No, ma anche una, anche sì, una. Ehi. Andiamoci a sentire i vostri WhatsApp audio.
0: Però ti ho stupito che sapevo chi era Fonzi, perché della mia generazione...
1: è vero, Harry Winkler non è che fosse no, particolarmente conosciuto dal 2000 in poi, diciamo.
0: Sono del 90, però.
1: Quindi, però insomma, Fonzi
0: Happy Days
1: e Fonzi, insomma, un po' è rimasto nella storia. Andiamoci a sentire i vostri audio.
2: Buonasera. E ora bisogna prendere, confermare Vanoli, mandare via mezza squadra, comprargli la gente che vuole lui e rischiare che poi lui faccia bene, perché alla fin fine bisogna dire che da gennaio a ora ha dimostrato di essere un buon allenatore, anche se voi votate contro, specialmente Andrea Giannattasio la mattina, io lo sento, è uno che dà sempre contro a Vanoli. Bisogna invece confermarlo, perché lui ha dimostrato di essere un buon allenatore. Lorenzo da Agliana.
3: Ciao Luise, ciao Nicco. Io nemmeno 32 anni fa, quando ho finito a Lupi Toscana, ero così contento come quest'anno, ti dico la verità. Comunque sì, a parte tutto, io l'unico reparto che non toccherei è i portieri, perché Tegea per me è ottimo. Poi abbiamo anche Eriksen e poi anche Martinelli, che non so se rientrerà, però okay. Martinelli se rientra va a giocare, perché è giovane, quindi sarà bene rimandarlo in prestito. Zerini comunque sì, è buono. Sì, abbiamo forse l'unico reparto in cui siamo più forti degli altri è in porta, per il resto poi sarà da rifare.
4: Ciao Andrea, buonasera Luis. Allora, dico la mia per quanto riguarda l'allenatore. Secondo me o si punta su un top io non intendo Guardiola magari, ma un top in rampa di lancio come Iraola, che non verrà perché andrà a Liverpool, però su quel genere lì. O altrimenti, se dobbiamo ripiegare su un tecnico giovane, anche senza esperienza, preferisco tutta la vita De Rossi, Galloppa, Aquilani, questi allenatori qua, anche quelli con meno esperienza, perché hanno un'idea di gioco ben precisa. Persino Di Francesco non mi dispiacerebbe per niente per l'idea di gioco che ha. Per quanto riguarda la squadra, mi fido di Paratici, vorrei una squadra con giocatori già pronti per il presente, di talento, di prospettiva, non mi importa niente del nome, e soprattutto nella ristrutturazione societaria, perché il comparto medico, il team manager e tanti altri aspetti vanno cambiati profondamente.
5: Ciao ragazzi, buonasera, Fabio da Firenze. Allora, il problema grosso è semplicemente uno: che Joseph e la mamma Catherine, se un minimo di entusiasmo ce l'aveva Rocco, questi due e sono messi lì che ruotano intorno alla salvezza e sono entusiasti per la salvezza. Cioè, che ci si può aspettare da una proprietà così? Ciao, buona serata.
1: Allora, partiamo da questa. Io non credo che sia così, cioè nel senso, io mi auguro invece che ci sia voglia di crescere e di riportare la Fiorentina dove merita, anche perché se no va a finire che poi si depapera tutto quello che è il valore della società.
0: Allora, quando

0: Catherine e Giuseppe Commisso sono venuti qui a Firenze e qui mi piacerebbe tanto che, mi sarebbe piaciuto tanto che un loro ritorno ci fosse già stato nel corso di questi mesi. Comunque sia, quando sono venuti qui a gennaio dissero che il loro obiettivo era quello di continuare l'opera di Rocco. Quindi io mi immagino una cosa del genere, una società che vuol crescere e vuole investire. Dopodiché io continuo a pensare che nell'anno del centenario è assoluta, sarebbe assolutamente inaccettabile che una società si autofinanziasse, per di più in un anno in cui disgraziatamente non fai l'Europa e non hai nemmeno i vincoli del fair play finanziario.
1: In un campionato italiano, questo lo aggiungo io, che sta diventando sempre più un
0: E poi,
1: campionato normale, niente di straordinario.
0: giustamente la Fiorentina deve colmare un gap notevole con le prime della classe, ma la storia viola, più o meno recente, ci insegna che negli ultimi anni, quando la Fiorentina ha fatto fiasco, l'anno dopo quasi sempre è riuscita a tornare in Europa al primo colpo.
1: Sì.
0: È successo nel 2005 con Prandelli, è successo con Montella nel
1: Montella, è
0: 2012,
1: vero.
0: è successo con Vincenzo Italiano nel 2021.
1: Esatto, quindi.
0: Allora, con le idee, con la programmazione e con gli investimenti, perché senza soldi non si fa niente,
1: Oppure con le idee interessanti, come fu l'anno di
0: si
1: Montella.
0: ottengono i risultati,
1: Certo.
0: però serve l'ambizione e la competenza e i soldi, che secondo me non sono secondari, anche se
1: No,
0: poi le
1: no,
0: idee sono
1: certo.
0: prioritarie, ma i soldi sono fondamentali. No, rispondo un attimo all'ascoltatore che dice io do contro a Vanoli. No, io sono contrario alla conferma di Vanoli. Non è che do contro a Vanoli. Ho detto che secondo me il lavoro di Vanoli quest'anno è da 8 in pagella. Però se la domanda è lo vorresti Vanoli sulla panchina, la mia risposta è assolutamente no.
1: La dirimente di questo me lo faceva notare oggi mio nipote, che mi ha telefonato 47 volte per dirmelo, Marzio. Diceva: ah, però zio, tra Vecchien e non Vecchien, sì, Dio, va bene, d'accordo, però. E mi ha detto: leva di Ken a Palladino dell'anno scorso. E lì sono rimasto un attimo, Dio ha ragione. Effettivamente, giocare senza attaccante non è
0: Eh
1: semplice.
0: no, no,
1: E effettivamente, Ken l'anno scorso a Palladino gli ha fatto la differenza, perché se non segna tutti quei gol, non lo so dove va a finire la Fiorentina in quell'annata lì. Per cui io di Vanoli non è che non ho nulla è contrario, per amor del cielo, ha dato tutto. Ieri si è meritato quell'applauso e quei cori da parte della tifoseria. Lui si è anche commosso tanto, perché l'ho visto in post partita, era veramente molto commosso. E questo mi dà l'idea di uno che ci sente e che c'ha passione. E poi però bisogna capire dove si va, e soprattutto bisogna avere la pazienza, anche noi giornalisti, che tra l'altro vedevo un messaggio che diceva: ma non si può mandare via i giornalisti al posto dei giocatori? Boh, se ci
0: Sì,
1: amano, però.
0: certo.
1: Io da Firenze non mi muovo, piuttosto smetto, perché andavo a fare giornalista a un'altra società, di un'altra città, e smetto, tanto non è un problema, se no rimango io a Firenze, vi devo parlare di calcio, voglio parlare della Fiorentina. Detto questo, si è visto una squadra, si è visto un gruppo che ha cercato di raggiungere un determinato obiettivo, e credo che Vanoli voglia raggiungere quello. Però siamo pronti eventualmente ad accettare qualche passo falso che ci potrebbe stare all'inizio del campionato?
0: E io credo che con un allenatore nuovo la
1: Sì.
0: piazza sarebbe molto più disposta a attendere. Quindi quel mese, mese e mezzo, magari non come quest'anno che hai vinto la prima a dicembre, ma insomma quel mese, mese e mezzo in cui ti devi assestare, in cui magari devi trovare la giusta fisionomia, la piazza attende. Il problema è, si torna al discorso di prima, e se rimane l'allenatore di ora e parti male, e allora lì no, non ti aspettano. Non ti aspettano, il malcontento parte subito e la stagione inizia subito in salita ed è un grosso problema a quel punto lì.
1: Sì, senza dubbio, quello è il problema principale. Vediamo la schermata 2, Stefano Carlesi, che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari. La società mi ha detto a fine campionato, avremmo parlato, e 2 settimane fa gli ho detto come vorrei a livello di struttura societaria la futura Fiorentina, anche come struttura.
0: Sì,
1: È
0: sì.
1: un po', si ripete, il ragionamento che aveva fatto Palladino, che Palladino gli è stato chiaro, cioè sono andato via perché avevamo visioni opposte. Non abbiamo parlato di squadra. Io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Ripeto, io voglio rimanere perché conto che ci sia una Fiorentina di livello, ma rispetto a ogni scelta, magari quando ci sediamo ci potrà essere o no da parte mia.
0: Eh sì,
1: E anche questa è un'altra
0: lo ha
1: stecca, eh.
0: detto col sorriso sulle labbra, io ieri ero in sala stampa, però lo ha detto, e ti devo dire la verità che parlando informalmente con chi gestisce la procura di Paolo Vanoli ci fa sapere la stessa cosa, cioè Se poi arriva, non lo so, il Bologna di turno, ti faccio, ti dico il nome del Bologna perché probabilmente Italiano va via, o arriva un'altra squadra e gli offre più soldi, gli offre un contratto più, più lungo, un progetto tecnico più ambizioso, magari è lo stesso Vanoli che si guarda attorno e dopo aver aspettato magari oltre il 30 di maggio, quando scade questa opzione, decide di andarsene via. Certo. È legittimo, eh? Legittimo, anche perché mi pare che il lavoro fatto da Vanoli sia universalmente stato riconosciuto come ottimo. E no, io stesso che non vorrei la sua conferma, penso abbia fatto un egregio lavoro.
1: Per quello che poi ha trovato quando è arrivato. E io credo che se non avesse avuto il supporto di Paratici, il lavoro sarebbe stato ancora più complicato. Allora, abbiamo altri audio, Stefano, se non sbaglio, da sentire, mandiamolo in onda perché siamo quasi in chiusura.
2: Buonasera Luis e buonasera a tutti. Secondo me Paratici va in America o perché la società è in vendita oppure per chiarire la sua posizione da quando non c'è più il padre commisso. Se il padre commisso gli aveva fatto le promesse e queste promesse non vengono mantenute, secondo me non resta.
3: Buonasera, vorrei dire qualcosa di diverso, se posso dire, ma perché non togliete questi messaggi scritti? Tanto a che servono? Servono soltanto a far polemica, uno risponde all'altro, tanto i pareri di quello che dice l'altro, dice no, non contano con di giusto. Non capisco, toglieteli, qualcosa di disturbano anche magari le vostre considerazioni. Grazie.
4: All'anno prossimo ripartire dalle certezze, il blocco centrale, Fagioli, De Gea, Ken, poi il resto è di contorno, Niccolò.
1: Allora, sui messaggi no. Perché fa parte del... Capisco che ci sono dei messaggi a volte anche abbastanza forti, noi cerchiamo di filtrarli naturalmente per l'amor del cielo, perché offese o quant'altro non devono assolutamente passare e c'è un impegno notevole da parte della redazione. Però è che ognuno dia la sua, cioè non è che siamo in Bulgaria, insomma, o in un altro stato dove c'è il bavaglio alla stampa. Qui è giusto che ognuno in maniera corretta e civile esponga il suo parere.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Questo assolutamente. Riguardo alle altre domande, dice di tenere il blocco centrale.
0: Sì, con De Gea, Fagioli e Ken. Sono d'accordissimo. Io personalmente su Ken non sono tra quelli che lo manderebbe via a calci. Nel senso che sono il primo a dire che ha fatto una stagione da 4 in pagella, che secondo me nell'ultimo periodo si è reso anche poco disponibile lui perché aveva tante distrazioni, però pensiamo che è un giocatore che ha nelle corde quelle di far più di 20 gol al campionato, ce l'ha fatto vedere l'anno scorso, e voglio vedere Luis vendendolo chi può venire che abbia queste caratteristiche.
1: Ci dice ci sono due società interessate, non certo a 62 milioni,
0: no, certo.
1: Però è anche vero che insomma la Roma all'ultimo istante... questo io a gennaio ha trovato male, quindi i giocatori probabilmente a giro ci sono.
0: E anche che siamo tornati al discorso di prima, la competenza.
1: Bravissimo, la competenza, esatto. E siamo arrivati in fondo all'extra viola, quindi che va il giorno dopo la fine di questo campionato. Io mi auguro che non si veda mai più.
0: No.
1: Sapete come la penso io per il prossimo campionato. Siamo ancora nel 2026, fine del 31 dicembre siamo nel 2026, quindi vorrei, gradirei, mi piacerebbe, sarebbe stupendo la Fiorentina partisse pronta, attenti via, e le prime 3 o 4 giornate si ritrovasse sempre in testa al campionato. Un piccolo premio, un piccolo riconoscimento ai 100 anni, ma soprattutto ai tifosi che amano questa squadra, questa maglia, e anche ai giornalisti che hanno sicuramente le loro colpe, ma che comunque siamo sempre lì a cercare di dare qualcosa in più affinché la Fiorentina possa crescere.
0: Sì.
1: Allora, grazie a Andrea Giannattasio, grazie a Stefano Carlesi.
0: Ricordo al volo.
1: Vai, domani, bravo, bravissimo.
0: Domani 18:30, semifinale del campionato primavera Fiorentina Bologna, Andate tutti al Viola Park perché si gioca lì. 18:30 e su Radio Firenze Viola la seguiremo integralmente.
1: Hai visto mai che arrivasse, Comunque lo scudetto sarebbe,
0: Certo.
1: Grazie, buona serata, Estra Viola, torna martedì.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
6: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
5: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
7: È finita finalmente la stagione 25-26 della Fiorentina, 1-1 contro l'Atalanta nell'ultima gara inutile del campionato che si sta per concludere. Finalmente si abbassa il sipario su una delle stagioni più tristi e sbiadite della storia viola, fortunatamente senza la retrocessione, visto che è stato un incubo che aleggiava per diversi mesi durante quest'annata, appunto, sul Viola Park, in generale sulla città fiorentina. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, questo è il Viola Weekend che abbiamo voluto aprire ricordando, appunto, che finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo strazio o scempio, come l'ha definito ieri la curva Fiesule in uno dei tanti striscioni sollevati durante la gara contro l'Atalanta, e quindi si inizia a guardare al futuro. Oggi però è tempo anche di bilanci, verdetti, analisi, commenti e quant'altro, perché è finita adesso ufficialmente la stagione, quindi possiamo catapultarci davvero nei giudizi di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Accanto a me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao Lore.
8: Ciao Ludo, si è aperto proprio con, sembrava una liberazione più che una fine di un campionato, di una stagione. Effettivamente sì, era un po' l'aria che si respirava ieri anche allo stadio, per chi c'era magari l'ha provato proprio sulla sua pelle, cioè un liberarsi e un augurarsi, anche attraverso gli striscioni, giustamente la contestazione, che non ricapiti più un qualcosa di simile, perché poi effettivamente quella reazione c'è la paura che c'è stata, diciamo, soprattutto nel periodo dicembre-gennaio, e poi una volta che si è arrivata alla consapevolezza a fine stagione del raggiungimento dell'obiettivo, e non c'era quindi più la paura della retrocessione, c'è stato lo sfogo, no? Nei confronti soprattutto di sia dei calciatori che della proprietà, e poi magari ne parleremo meglio, perché ieri è stato risparmiato Vanoli.
7: È stata risparmiata pochino, anche la proprietà e la società, perché ieri si sono scagliati
8: secondo me la proprietà
7: contro la squadra.
8: La società qualche striscione l'ha ricevuto, la proprietà no.
7: Sì.
8: La società sì, i giocatori assolutamente. Mi è sembrato, e questo gli è stato detto anche a Gosens in conferenza, e mi era sembrata anche a me la domanda di Andrea Giannattasio, mi sembra, del nostro Andrea in conferenza, che Gosens sia stato risparmiato al momento della sostituzione dai fischi, e sia stato uno dei pochi ad essere applaudito, mentre per dire è stato ricoperto di fischi Goodmanson. Però in generale sì, è stata una critica generale e anche giusta secondo me, e comprensibile, più quasi un avviso ai naviganti, no, in vista della prossima annata.
7: Sì, il Franchi ieri si è fatto vedere con gli striscioni e sentire con i fischi e con i cori, però più che altro contro la squadra, e in una contestazione che sì, alla fine è stata molto lieve, in realtà non c'è più niente se si parla di contestazione vera e propria rispetto a quel che accadeva anni e anni or sono, però possiamo dire che la settimana si era aperta con la tifoseria che aveva tappezzato Firenze, tra l'altro in varie zone, perché avevamo visto striscioni a Scandicci, alle Cure, a Campo di Marte e in altri punti ancora, di appunto teli che protestavano, comunque esprimevano dissenso e negatività per tutto quello che si è visto finora. Durante la partita si è andata avanti più che altro con appunto cori, fischi e qualsiasi tipo di protesta nei confronti più che altro dei giocatori, non di Vanoli che è stato risparmiato, addirittura c'è stato il coro rispettiamo solo Vanoli, che di fatti di tutti i protagonisti che c'erano ieri in campo tra terreno di gioco e panchina è stato l'unico che alla fine porta a casa, come dire, la sufficienza o comunque il giudizio positivo per quel che ha fatto, perché è stato chiamato in causa per salvare la Fiorentina, ci è riuscito e quindi il pubblico gli è riconoscente. Per il resto non si salva nessuno. L'hai detto te, Gudmundsson è stato bombardato, sì, di fischi al momento del cambio. A fine partita la squadra non è andata oltre la metà campo per avvicinarsi alla curva, perché arrivavano già piogge ingenti di fischi. Addirittura la curva, e qui mi stupisco un po' di più, ha avuto da ridire anche contro Palladino, perché al gol dell'1-0 è partito il coro Palladino salta la panchina, quando in realtà, a parte lui l'anno scorso, comunque ha fatto un buon lavoro, perché 65 punti, sesto posto e semifinale di Conference col Betis non erano di certo facili da raggiungere. E addirittura lui, dopo la partita in sala stampa, si è di fatti proposto per allenare la Fiorentina l'anno prossimo, perché
8: la cosa curiosa
7: l'ha detto,
8: è che
7: mi piacerebbe tornare, abbiamo lasciato qualcosa di iniziato a metà.
8: Sì, sì.
7: Questo è quanto.
8: E nel prepartita, ricordo, aveva detto: sono emozionato nel tornare per il rapporto che ho con i tifosi. Diciamo che forse è un rapporto unilaterale, cioè un rapporto solo da parte sua, perché a quanto pare ma c'erano già stati degli striscioni l'anno scorso nei suoi confronti e nei confronti dell'ex DS Daniele Pradè. Quindi non è mai stato amato. Paradossalmente è stato più apprezzato, io mi sento di dire anche giustamente, anche per un percorso più lungo fatto, quello che è stato Vincenzo Italiano a Firenze, piuttosto che Palladino. Ieri però sì, effettivamente ha fatto ridere e ha fatto un pochino specie il coro post 1-0 di Piccoli con salta la panchina, che ricordiamo, o almeno a me ha ricordato, perché ero allo stadio anche quella volta lì, il coro fatto nei confronti di Stefano Pioli poche ore prima pochi giorni prima del suo addio, poi da
7: sì, cantavano Pioli salta la panchina, sì, era Fiorentina-Lecce, se non erro,
8: sì,
7: che è stata infatti l'ultima gara di Stefano Pioli da allenatore della Fiorentina nel suo secondo mandato sulla panchina del Franchi. 348-75-1393 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta con noi. Linee aperte, perché appunto si comincia a girare pagina, a guardare al futuro, però oggi è anche il giorno in cui si possono veramente fare processi, commenti, analisi in modo definitivo, perché la stagione è una volta per tutte alle spalle. Noi faremo entrambe le cose durante questa trasmissione, che è il Viola Weekend, che ormai conoscete da anni. La apriamo oggi col nostro direttore Tommaso Loreto, che è in nostra compagnia. Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
9: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Dicevamo in
9: pessimo umore.
7: Eccoci, come mai?
9: Beh, come mai? Voglio dire, abbiamo finito una roba dal mio punto di vista insopportabile. Non è che il giorno dopo ti alzi più leggero, nel senso che finalmente è finita, però ecco, a me resta tutto l'anno ancora addosso, diciamo.
7: A maggior ragione per chi ha vissuto tante Fiorentine molto più belle, molto più vincenti, se non di trofei, quantomeno di partite. Non lo so, Tommaso, da dove vogliamo cominciare? Prevale forse di più oggi la voglia di guardare al futuro e di un Paratici in società che comunque può ridare un po' d'entusiasmo a questa piazza, che non lo so, ai malumori di tutto un anno? Non so se anche per te è così più o meno.
9: Sì, sì, è la lettura che do anch'io, insomma, si guarda quasi immediatamente a quello che potrà essere il domani, e più che il futuro è chiaro che il riferimento alla prossima stagione. C'è ovviamente un'aspettativa molto alta su Paratici, c'è anche la curiosità a questo punto di sapere come, quando e cosa verrà fuori da questo incontro negli Stati Uniti. È uno scenario peraltro inedito, perché in genere avevamo sempre avuto il patron, no? che invece veniva a Firenze, e quindi forse anche per questo, ecco, si è chiuso volentieri il libro di questa stagione, non lo si è forse approfondito più di tanto, si è riferito un po' tutto ai calciatori, alla squadra. Ieri accenni alla società, alla proprietà non ce ne sono stati, e quindi, che dire, una sorta di fiducia a tempo che ruota tutta intorno a Paratici, che ha già un nodo abbastanza grosso da sciogliere, che è quello dell'allenatore, e che però mi pare abbia abbia dei tempi ancora abbastanza dilatati, ecco, perché per come l'ho capita sul fronte allenatore ancora una settimanina ci potrebbe volere. Questo eventuale incontro in America può anche arrivare dopo la prima settimana di giugno, quindi ancora situazioni che possano venire allo scoperto mi sembra non ce ne siano di imminenti. È chiaro che insomma un'idea ce la stiamo cominciando a fare. Io per esempio dagli ultimi giorni direi che continuo a vedere Grosso sempre più vicino ad arrivare sulla panchina viola.
8: Direttore, più che altro dal punto di vista dei nomi, mi sembra che al di là di tutto Vanoli sia sempre più, anche il tempo che passa, no? Magari, perché se si è decisi su andare su Vanoli, probabilmente non si fa attendere così tanto anche a livello comunicativo una linea da prendere.
9: Sono d'accordo, non, peraltro in questo caso c'era stato anche un assist come la vittoria a Torino, poteva essere una settimana dove non ti dico l'annuncio ufficiale, ma qualche segnale di questo tipo, invece anzi registriamo per bocca del procuratore più o meno uno sguardo che va giustamente anche a quello che sembra essere un valzer di allenatori in arrivo in estate, quindi poi ci sono altre panchine che si veleranno. Vanoli credo troverà con facilità un'altra panchina, e oggi davvero immaginare la conferma mi sembra un'ipotesi remota. Certo, non la possiamo escludere del tutto proprio per quello che dicevi, cioè che non è stata ancora evidentemente ufficializzata, poi che sia attesa da Vanoli questo è un altro discorso, però se ancora ieri sera lui ti parla di una speranza di essere confermato per il lavoro, non per gli ultimi risultati, vuol dire che ancora certezze non ne ha, ma lo avevamo capito e quindi avanti così, in attesa che poi Parati ci prenda a pieno comando della situazione, perché peraltro par di capire che se c'è da volare negli Stati Uniti, confrontarci con la proprietà, evidentemente anche sul fronte immagino del budget, del tipo di squadra a fare, degli obiettivi, di come si vuole risalire o di come si vuole mantenere, perché poi noi diamo per scontato la voglia di cercare di tornare a inseguire il quinto posto, l'Europa League eccetera, però voglio dire, l'esperienza degli ultimi 7 anni ci dice che in realtà siamo in un'altra direzione, quindi poi magari si ripartirà per ritrovare la direzione di base che era quella in conference, quindi anche lì mi sa che c'è un po' da aspettare.
8: No, infatti, per capire, la tua sensazione è che ci sia una ricostruzione ma graduale, quindi non difficile, perché ovviamente quando rimani magari fuori, no, dalle coppe si può anche prendere lo spunto per provare a ripartire un impegno a settimana, tanto poi passa appunto alla scelta dell'allenatore, ma sembra, cioè almeno dal punto di vista anche dei tifosi, ci si aspetta un qualcosa di più progettuale, quindi non di immediato. Mi sembra di capire che anche questo è il tuo pensiero.
9: Ma allora, di base si riparte più o meno, abbiamo capito, da meno 60, fai meno 55, insomma i saldi negativi dell'estate e dell'inverno. Al di là del fatto che poi c'è stato raccontato proprio a Radio Firenze Viola da Salvatore Napolitano, che è molto attento anche ai bilanci e al resto, che in realtà il passivo è ancora più alto, e quindi si parte già con un passivo molto alto. In tutto ciò la Fiorentina ha espresso anche la disponibilità per mettere sul piatto altri 55 milioni per il secondo lotto dei lavori per lo stadio. Bisognerà chiarire se, come da prassi, garantirà anche 25 milioni di sponsorizzazione, che non è mai mancata in questi 7 anni. Cioè non mi avventuro nei conti, no? Però pronti via, qui siamo già sopra, siamo già con una cifra a 3 cifre, ecco, voglio dire, siamo già quasi intorno al centinaio di milioni. Poi io mi auguro veramente che ci sia una cassa continua, in questo caso in casa commisso, però poi bisogna vedere anche quanta disponibilità costante c'è, quindi credo che sia auspicabile che ci sia comunque voglia di metter mano al progetto, cambiarlo, modificarlo e quindi anche intervenire sulla squadra, però è chiaro che da zero a zero come cambiamento non ci può arrivare, non può cambiare tutti, e quindi dovrà essere una rivoluzione a passaggi, e la prima fase non potrà essere il cambiamento di tutto, quindi qualcosina secondo me dovrà essere confermata, e lì dovrà essere bravo Paratici a capire chi in questo momento paga la valutazione di una stagione negativa con tutto il collettivo, ecco, che è andato nel baratro, però ha ancora evidentemente qualcosa da poter dare alla squadra, e chi invece proprio non è da Fiorentina e quindi è da cedere. Però tutto il 25 non le può cambiare, ecco, questo dico, così come non credo e potrà portare 2, 3, 4 top player importanti in ogni ruolo, e dovrà fare una via di mezzo.
7: Anche perché su questo, e ti vengo dietro Tommaso, a parte nessuno ovviamente può permettersi di cambiare 25 giocatori su 25, ma anche a auspicare una ingente, come dire, riprogrammazione, quindi tanti cambiamenti. La Fiorentina comunque l'anno prossimo non avrà gli incassi per le qualificazioni alle coppe europee dopo 4 anni. Sborsa già 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiano e Brescianini. Non ha quasi un giocatore, o comunque ne ha molto pochi, che portano sì un po' di soldi, ma nemmeno troppi vista la stagione che c'è stata, insomma, e si parte anche da un passivo, quello riscontrato dopo le stagioni scorse con le spese dell'estate scorsa e del gennaio scorso. Insomma, alla luce di tutto questo c'è da capire anche che non sarà un mercato semplice in cui operare per Paratici. In più ci si aggiunge il fatto che rientrano tanti ma tanti giocatori dai prestiti che non sono neanche facili da vendere, insomma non si prospetta un'estate così tranquilla anche per chi dovrà operare.
9: No, guarda, io non ho, cioè, ho memoria di qualche estate in cui si ripartiva da zero, anche perché ai noi cominciano a essere un po' tante le estati in cui mi sono ritrovato a raccontare cosa avveniva, però così ampia no, sicuramente è toccato anche a Colbina, a Pradè in passato metter mano su tanti giocatori, però effettivamente la situazione non era come l'hai descritta, che poi è più o meno abbastanza realistico come quadro, e purtroppo ci sono le macerie non solo di quest'anno ma di tante situazioni che poi si sono tra loro aggiunte negli ultimi anni, e quindi vai a pagare proprio una gestione nell'arco dei 7 anni in cui tu è vero hai sempre programmato anno per anno, però alla fine nessun anno è stato così positivo da portarti più in alto di dove eri, e anzi alla fine hai invece soltanto accumulato problematiche, e questo è l'esempio, credo, del fatto che ti rientreranno tanti calciatori che probabilmente potevi gestire meglio e potevi anche pensare a cedere o eventualmente appunto gestire diversamente sotto il profilo contrattuale, e questo si aggiunge poi, ecco, direi alla gestione abbastanza sciagurata anche economicamente parlando quest'estate. Poi il grande protagonista non c'è più del mercato devastante di quest'estate, ma ci hai messo 90 e passa milioni, ne hai aggiunti altri 30 di riscatti obbligatori a gennaio, e quindi sei di fronte a una serie. Nel ricostruire, come dicevamo, è chiaro che partirai con i muri portanti e se va bene le finestre, però o hai un budget limitato e allora fai subito anche il tetto, ma credo che invece bisognerà partire appunto da qualche base, e poi da gennaio in poi, magari nel corso della prossima stagione, proseguire in questa opera di ricostruzione. Ma il momento è centrale secondo me nella storia della famiglia Commisso a Firenze, perché c'è veramente da capire cosa si vuol fare, come si vuole ripartire.
8: Tommaso, io volevo chiederti, perché ricordo nel periodo, in quei giorni post Pioli, in cui c'era un po' il Totonomi, no? Una tua copertina su Firenze Viola in favore di De Rossi. Volevo chiederti, sarebbe sempre lui il tuo nome in questo caso per ripartire, ovviamente si parla di una stagione nuova, non di una stagione in corso, per ripartire davvero, provare a cambiare pagina, a voltare pagina?
9: Allora, nel mio mondo ideale c'era già Sarri oggi, Sarri era già stato annunciato, oggi era al Viola Park.
8: Che sembra verso l'Atalanta, tra l'altro, indirizzato.
9: E oggi salutava peraltro i tifosi, uno poteva inventarsi una sorta di saluto a Vanoli e poi arrivo di Sarri. Non sto ovviamente sognando. Nella versione invece un po' più realistica di quelli che sono stati i contatti, ma diciamo anche le valutazioni parati, sì, devo dire che se può un parere mio, con tutta la stima per Grosso, ma a quel punto gli preferisco De Rossi per tutta una serie di dettagli che mi intrigano di più. Io in De Rossi vedo la potenzialità di portare identità, che è tanta roba e che è qualcosa che a Firenze totalmente manca, e è un qualcosa che abbiamo totalmente perso e che invece sarebbe fondamentale per un universo come quello Viola, dove purtroppo non può avere l'obiettivo di vincere ogni anno, ma può assolutamente avere l'obiettivo di essere ogni anno diverso, e per diverso intendo qualcosa chiaramente di apprezzabile. E De Rossi secondo me ti garantirebbe quel tasso di identità, di personalità. Non so sul piano del gioco invece cosa garantirebbe, perché poi è chiaro che l'altra faccia della medaglia è proprio il gioco. Quindi io, al di là dei nomi, mi auguro che si riesca a fare un progetto bello e lineare e adeguato di calcio che si vuole fare, esattamente quello che fecero con Vincenzo Montella, Pradè e Massia quando si misero a tavolino in quell'estate della ricostruzione. Un'idea chiara, un percorso univoco, coerente con le idee dell'allenatore, e costruirgli intorno una rosa adeguata a esprimere quel tipo di gioco. E perché poi alla fine, volendo, anche quest'estate, tra i vari disastri commessi da Pioli, c'è stato anche quello di accettare silenziosamente qualsiasi scelta, magari abbandonando anche quella che poteva essere la sua idea originaria di calcio, perché siamo passati dalla ricerca ai Bernabei a voler giocare per forza con Dzeko e Ken. Quindi non si è capito bene lì poi quali sono state le logiche del mercato, non si è capito il mercato, perché non lo si capisce in casa Viola da anni. Viene fatto più in base a cosa viene offerto dal mercato o dai procuratori che non da cosa chiede un allenatore. Chiedere a Vincenzo Italiano per maggiori specifiche, e quindi mi auguro che, al di là di quanto vogliono spendere, siano chiari, paratici, e l'allenatore nel disegnare quello che vogliono fare, che squadra vogliono costruire, che poi il mercato sia fatto per trovare i giocatori adeguati per fare quel tipo di calcio, non perché diventano potenziali occasioni o chissà per quale altro motivo.
7: Tommaso, prima di salutarti, allora, visto che parlavamo di panchine, lo dicevamo anche a Lorenzo qua in diretta, ieri è stato pizzicato durante la partita dalla curva e poi dopo in conferenza stampa si è praticamente proposto per tornare. Sto parlando di Raffaele Palladino, quindi domanda secca da Toto Nome.
9: No.
7: Ti stuzzicherebbe? Ha già risposto, esatto.
8: Non è partita
7: neanche la domanda.
9: No, ma per carità, secondo me ha grandi potenzialità nella gestione del gruppo, e io credo che probabilmente in una grande squadra dove c'è da fare soprattutto lo psicologo nello spogliatoio, secondo me lui ha buone potenzialità, perché è bravo nel forgiare il gruppo. Lo vedo meno preparato a livello tattico, molto, insomma, parecchio fumo, poco arrosto, ecco, per come poi sta in campo. Almeno questa è stata la sensazione che mi ha dato la sua Fiorentina. L'Atalanta di quest'anno non l'ho seguita troppo, vedo però che va a finire più o meno malino anche in termini di rapporti, quindi evidentemente caratterialmente non è così morbido. Devo dire che ci sono state tante uscite che non mi sono piaciute l'anno scorso, però gli do atto a di aver sempre comunque scelto la via della comunicazione, nel senso che è sempre tenuto a parlare, cioè ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua, anche se poi ogni tanto ci ha preso in giro quando ci raccontava che andava a pranzo col direttore erano grandi amici, e comunque ai miei occhi poi fa un passo indietro e dalle dimissioni comunque prende una decisione forte, si assume le proprie responsabilità, quindi comunque merita una forma di rispetto. Dopodiché grazie, ne faccio volentieri a meno, di rivederlo a Firenze.
7: Tommaso, grazie mille, ti ritroveremo su Radio Firenze Viola come sempre da lunedì durante Palla al Centro e ti risentiremo immagino anche in questi giorni per continuare il bilancio della stagione.
9: Certo, sì. Ciao ragazzi, buon proseguimento.
8: Ciao.
7: Grazie quindi a Tommaso Loreto che ha concluso giustamente facendo una disamina totale su Palladino e effettivamente l'ultima cosa che abbiamo sentito dire dal direttore è quella più da evidenziare per quanto mi riguarda, ovvero che in questo mondo non si dimette nessuno. Te guarda, Pioli chiaramente ha voluto una buona uscita per dire, per rescindere.
8: Si era dimesso la prima volta di Della Valle, Pioli, sì.
7: Sì, è vero, questo
8: quando
7: va
8: ancora
7: detto,
8: non era
7: questo va detto.
8: Che però era un Pioli diverso. Secondo me
7: sì, sono state due avventure così distanti che faccio fatica anche a metterle a confronto, però è vero, a onore del vero va detto.
8: Era un Pioli
7: la prima volta si dimise.
8: Era un Pioli secondo me che non aveva avuto ancora l'esperienza al Milan, che un po' lo ha cambiato anche nel, che comunque ci sta perché tutti noi, no,
7: nei cioè che sia un po' inasprito,
8: no, sia un pochino giustamente quando te raggiungi magari nei vostri percorsi lavorativi, nei percorsi lavorativi di ognuno, quando te comunque alzi il livello anche nei tuoi confronti hai una stima di te stesso diversa in base agli obiettivi che raggiungi, quindi magari quel Pioli era un Pioli che in carriera, a parte mi sembra sicuramente la Lazio riportata in Champions con un terzo posto, non aveva diciamo ottenuto grandissimi risultati, ed era un Pioli anche forse un filo più umile, mentre il Pioli che abbiamo visto a Firenze dalla dichiarazione contro Allegri perché Allegri non l'aveva inserito nelle prime quattro in poi è apparso un pochino più diciamo meno umile, un pochino più spavaldo, ecco, una spavalderia che poi si è riscontrata anche nel modo
7: altro,
8: in cui è andato via.
7: Più che altro che ti espone e in base a come vanno le cose poi insomma ti sì, muovi in una direzione,
8: esatto,
7: o nell'altra, ecco,
8: quello sì, quello sì. Abbiamo
7: c'era
8: qualche messaggio, sì,
7: tra
8: sì.
7: L'altro qualcuno secondo me ci chiama in causa anche sul tema allenatore, perché,
8: sì, perché
7: d'altronde ragazzi davvero da oggi vale tutto perché sì, ci siamo sì, messi sì, alle spalle la stagione, la squadra tra l'altro, giusto per concludere, si è ritrovata stamani al Viola Park per un saluto collettivo nonostante la stagione
8: finita,
7: disgraziata sì. A livello sportivo, però comunque finita bene con la salvezza, si sono salutati, hanno ripreso le proprie cose e chi andrà in nazionale o per i mondiali o per amichevoli come per esempio Balbo che rientra tra i convocati del Venezuela partirà con le rispettive selezioni, per tutti gli altri da oggi comincia alla fine un mese e mezzo di vacanza perché il ritrovo è fissato a quanto sembra per l'11 luglio, quindi avremo un mese e mezzo senza campo da raccontare.
8: Angela ci scrive, tornando sull'argomento di inizio trasmissione, quello riferito ovviamente agli striscioni di cui io parlavo nei confronti di Palladino esposti lo scorso anno e nei confronti di Pradè, sbagliato, la curva non è la tifoseria, è una parte, è piccola anche, ma è quella che urla sempre e di più. Firenze è Guelfi e Ghibellini, non va dimenticato mai, c'è una grande parte di Firenze che ha amato molto Palladino.
7: Sì sì, vabbè, ma certo, ma quando noi parliamo di qualsiasi tipo di tema non c'è mai una bocca della verità,
8: certo.
7: E soprattutto non si va mai all'unisono, a maggior ragione permettimi di dirlo in questa città, perché Firenze è veramente
8: divisa, sì,
7: sì,
8: sì,
7: per antonomasia la città che si divide su tutto. Penso di aver perso il conto degli argomenti su cui c'è stato dibattito a due fazioni in città, ma non solo sportivamente parlando, proprio in generale, secondo me è un po' nell'indole del fiorentino,
8: sì, sì,
7: essere
8: sì.
7: un po' polemico, un po'.
8: Bastian contrario.
7: Sì, sì, sì, sì. Andiamo avanti.
8: Simone ci scrive: se arriva Grosso, altra stagione fallimentare. Ed è un po', secondo me, un messaggio che accomuna. Torniamo sul discorso divisivo. forse quello di Grosso è un nome che divide un po' meno, perché la mia percezione è che ci sia una discreta fetta di tifoseria che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo di Fabio Grosso come profilo. Mentre Matteo da Piombino ci scrive: dopo 5 anni di abbonamento, rinnovandolo sempre al buio, per la prossima stagione ho deciso di aspettare. Voglio capire l'obiettivo stagionale, che spero sia la lotta per rientrare nelle coppe, nella zona coppe. Senza obiettivi chiari non rinnovo. Un saluto.
7: Ecco, secondo me l'ultima parte di questo messaggio alla fine è quella che contiene più il succo, perché anche nei giorni scorsi, durante Palla al Centro, qua con, era il giorno giovedì della conferenza stampa di fine stagione del femminile, ed è il primo giorno in cui sono iniziati a venire fuori gli striscioni. Io ero qua in diretta con Luca Calamai durante Palla al Centro e ci siamo rifatti molto alla notizia che ha dato Ferrari durante la conferenza, ossia sì, io e Paratici andremo in America. Ecco, ora non so con cosa torneranno, probabilmente non con non avremo dichiarazioni, non avremo resoconti a microfoni aperti, ecco, di quello che si diranno. Però questo è il momento, questo mese qua, da ora che è finita la stagione a quando non comincia la prossima, è il momento, secondo me, per la proprietà di dire: ok, Giuseppe Commisso soprattutto, io sono il presidente, adesso tocca a me, il mio obiettivo è X oppure Y. Perché capisco che fino ad ora, con la stagione in corso, loro arrivati a febbraio, purtroppo con la morte del padre barra marito per Catherine, non fosse il momento ideale per iniziare a programmare. Però in una società seria la proprietà comunque si espone. Per esempio Rocco Commisso, ovviamente dico, magari ha sbagliato a volare un po' troppo alto i primi
8: però
7: anni,
8: si era esposto.
7: Però perlomeno aveva tracciato una linea che voleva seguire. Loro, Catherine e Giuseppe, per ora non l'hanno fatto, e ti ripeto, per quanto mi riguarda, fino a ieri li capivo, perché con la stagione che doveva finire ci stava di non parlare. Ora, da qui ai primi di luglio, che poi comincia la stagione nuova, sarebbe il momento di uscire allo scoperto, perché la gente vuol, anche se la famiglia è la stessa, chi tifa lo vuol sapere quali sono i traguardi da raggiungere, quali sono gli intenti che si vuole perseguire. Questo è quel che si vuole sentire dire un tifoso, se si vuole veramente.
8: Sì, sì, la chiarezza fa sempre la differenza. Anche se io sono dell'idea che in Italia, e questo è uno dei problemi che abbiamo, se io arrivo e ti dico: guardate, l'anno prossimo non lotteremo per vincere perché abbiamo bisogno di ricostruire e punteremo sui giovani, te tifoso come reagisci? Hai la maturità?
7: No, però
8: non dico di tifoso della Fiorentina, parlo in generale. Hai la maturità di soprattutto in certe piazze, che quindi appunto Firenze poi rientra, Roma, Napoli, Milano, se me ne dimentico qualcuna magari, hai la maturità,
7: il cosiddetto anno di transizione?
8: Sì, hai la maturità di dire, cioè paradossalmente l'Arsenal ha vinto l'altro giorno la Premier League
7: dopo 22 anni, sì.
8: Primo anno mi sembra ottavo, secondo anno quinto, sì. Sesto, il terzo anno
7: di
8: quinto.
7: Di Arteta stai dicendo.
8: Di
7: e poi tre secondi posti di fila.
8: Cioè, in Italia, infatti, in Italia quello, dopo il primo anno viene mandato via, ma sicuro al 100%.
7: Quello di Arteta infatti è l'esempio lampante del percorso che, se fatto dalla figura giusta, nell'ambiente giusto che ti supporta, alla lunga può pagare, poi può anche non pagare, però ci vuole tempo. E questo, hai ragione te, in Italia è uno dei nostri cruci più evidenti, perché non c'è pazienza nei
8: paradossalmente
7: progetti.
8: No,
7: è vero.
8: Può piacere o meno, la stessa cosa che sta succedendo con Vanoli. Cioè Vanoli ha punti fatti, a numeri ha anche fatto bene, quindi non ha nemmeno, diciamo, la pecca di aver fatto male. Però lo si è già bocciato, cioè Vanoli a Firenze lo si è già bocciato, nonostante gli attestati di stima, ma è difficile che ci sia un plebiscito per Vanoli in caso di riconferma. Cioè non c'è il sentore di un allenatore che gode comunque di una forte stima, cioè è già stato bollato come un allenatore mediocre da cui la Fiorentina non può ripartire per puntare a livelli ambiziosi. Magari invece provare a puntare su Vanoli, dargli fiducia, dare continuità a un progetto è una cosa che, ti ripeto, si fa fatica a fare, perché se domani Parati ci arriva e dice: ragazzi, abbiamo bisogno di ripartire, non ripartiremo facendo da 0 a 100, ma dovremo fare degli step, e Vanoli ci accompagnerà nel fare questi step, lo sappiamo già quali sono i messaggi che arrivano poi alla nostra casella dei messaggi in radio e in generale a Firenze. Cioè, perché non si ha la pazienza, secondo me, di aspettare.
7: A proposito di questo, abbiamo lanciato sul sito il sondaggio, che essenzialmente era già stato fatto a grandi linee, buttando dentro anche i nomi dell'eventuale successore, però ora che appunto siamo a bocce ferme perché è finita la stagione, lo riproponiamo. È la notizia delle 15:30, in cui vi chiediamo di votare se ripartireste o meno da Paolo Vanoli. Perché? Perché ora che si sono fatti i giochi, si può dire che Vanoli, se si guarda sulla sua operata, avrebbe meritato la conferma sul campo, perché è stato chiamato per salvare la Fiorentina, l'ha fatto tra l'altro anche riuscendo a salvarsi con un pochino di anticipo, non con tanto, però la Fiorentina era più di un mese di fatto che si sapeva si sarebbe salvato, sì. La gara con la Lazio, la vittoria con la Lazio per 1-0 con gol di Gosens è stata più o meno quella che ha fatto capire che la Fiorentina si sarebbe salvata, perché andò a quota 35 punti con più 8 sulla zona salvezza. Quindi vi chiediamo, ve lo ribadiamo ora in radio e vi invitiamo a votare sul sito: ripartireste o no da Paolo Vanoli? Votate, come scrivete, perché al 348 75 3933 aspettiamo ancora i vostri pareri su tutto, non solo su Vanoli. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta. Ora continuiamo a leggerne qualcun altro. Riprendendo il discorso che stavi facendo tu, Lorenzo, portavi l'esempio di Arteta, che secondo me è perfettamente calzante col discorso di crescita e e di voler credere in un progetto. Allora si può dire anche che il Barcellona quest'anno, che nonostante abbia di nuovo vinto e come in Spagna, è uscito dalla Champions ancora una volta con mordendosi la lingua, perché il Barcellona era 2 anni che poteva anche vincere la Champions League volendo. Si parla tanto, no, del modo di difendere di Flick, mm-hmm, del suo calcio tanto offensivo, la linea di difesa a metà campo. Barcellona ha rinnovato il contratto, sì, la stagione ancora in corso. Già da settimana è stato annunciato il rinnovo del tecnico tedesco, che anche l'anno prossimo rimarrà sulla panchina dei catalani. Così si fa. Ecco, l'Atalanta, che ieri era al Franchi, quest'anno ripartiva dopo 9 anni di Gasperini, e lì è veramente voltar pagina in un modo epocale, netto. Sì, sì, sì. Secondo me un po' l'avevano capito che era una stagione che poteva essere di transizione, cioè un po' deludente. Resta il fatto che Palladino è arrivato dopo 3 mesi di danni, si può dire, di Juric, perché ha fatto molto molto male, ha fatto una semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori, comunque ha centrato la Conference, ciò nonostante probabilmente non sarà riconfermato, perché l'Atalanta sappiamo che dialoga con Sarri ormai da giorni, però ha fatto un'annata anche migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E lì torno al discorso di partenza: se domani Giuseppe Commisso dicesse: guardate, l'anno prossimo ci vuole calma, probabilmente non ci entreremo subito i traguardi, un tifoso magari non ci sta, però io intellettualmente lo capisco, perché almeno mi sento dire da chi sta al vertice: oh, l'anno prossimo buoni, perché sarà dura, è un anno un po' di preparazione a quello successivo, almeno lo so. Se invece stai sul chi va là, la gente un po' si stufa, perché non sa dove vai a parare. Questo era un po' il...
8: Sì, sì, è un problema anche comunicativo.
7: Soprattutto comunicativo.
8: E sono d'accordo con te. Ti proseguo velocemente con il messaggio, almeno leggiamo qualcun altro, perché siete in tanti. Simo Bex ci scrive: vi ho trovato 100 milioni facili facili per il mercato. Richardson 2 milioni, Som 4 milioni, Comuzzo 15 milioni, Ken 40 milioni, Gudmundsson 12 milioni, Ndur 10 milioni, milioni, Fazzini 8 milioni, Dodò 8 milioni, Fortini 15 milioni, Gosens 5 milioni, totale 120. Forza Viola, Commisso out. Secondo me è stato anche basso su alcune valutazioni, perché per dire Ndur, per quanto possa piacere o meno, per le valutazioni che ci sono oggi 10 milioni magari sono un po' pochini.
7: Sì, ricordando che il PSG tra l'altro detiene ancora il 50% sulla futura di vendita.
8: Allora, quello può essere magari 20 e te ne arriva 10 su
7: ma
8: quello...
7: comunque io credo che indurre sia uno degli elementi da cui la società vuole
8: proverà
7: ripartire.
8: A ripartire. Comuzzo 15 milioni può anche essere una valutazione giusta. È ovvio che cioè il maggior di questi 120 che ci ha segnalato l'ascoltatore, la maggior parte dovrebbe arrivare da un Moise Kean, che è uno dei punti di domanda della prossima stagione, inevitabilmente. Poi c'è Bomber Viola che ci scrive: ieri c'era il rischio, con una contestazione troppo becera, di essere visti fuori da Firenze come i soliti tifosi insopportabili e criticoni. Per fortuna è stata fatta una contestazione civile e giustificata. Cosa ne pensi?
7: Ma alla fine ne abbiamo già parlato. Sì, allora, che sia stata civile e giustificata non c'è dubbio. Alla fine è giusto che si protesti così, perché è vero che di contestazione come quella di una volta non ci sono più, ma forse da una parte anche meno
8: ma
7: male,
8: quello, ecco, io quello
7: che accadeva prima
8: lo sentivo
7: non è,
8: dire
7: non è
8: ieri
7: umano.
8: Da diversi anche tifosi allo stadio, un tempo sarebbe stata più dura, è una curva meno aggressiva tra virgolette dal punto di vista comunicativo, però è anche giusto, cioè secondo me è anche meglio così, è una è una di quelle cose che diciamo col passare del tempo è andata a migliorare piuttosto che a peggiorare, perché episodi del passato più aggressivi e più netti da parte delle tifoserie, non solo a Firenze ma in generale nel calcio italiano, è bene che restino lì e che non ce li trasciniamo.
7: No, ma infatti il modo di protestare anche secondo noi è questo: allo stadio, cori, fischi, striscioni,
8: parole.
7: Ti potrei aggiungere, certo, volendo, al Viola Park, non scagliando sassi,
8: certo,
7: e quant'altro, ma andandoli,
8: certo,
7: fuori magari a fare un po' di cori e ad aspettare che escano, questo si può fare, però noi non discutiamo il fatto che infatti non sia stato detto niente ieri, perché non è così. Diciamo solo, e facciamo cronaca, che tutto quel che c'è stato di contro i protagonisti è andato solo contro la squadra, non sono state toccate né la dirigenza né la proprietà, e questo è fattuale perché è andata così e basta, non c'è altro da aggiungere. È un tema su cui torneremo fra poco. Prima introduciamo il prossimo ospite della nostra trasmissione, ex Viola, ve lo ricorderete soprattutto nei grandi anni con Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
10: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
7: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo, per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
10: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica,
7: certo,
10: no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone in cui poi di altro quello che da fuori, è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
8: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
10: mi sembra che la permanenza di Vannoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita, quindi ho visto un Simone grosso, potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
7: Tra l'altro, a proposito di grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
10: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte, non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda il grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché

0: come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
1: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di sti tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, si parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
0: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
1: Io penso che manchi un difensore di personalità, e sia più veloci dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, due centrali devono essere forti e anche di personalità.
2: Gianluca, siamo in chiusura, e allora prima di salutarti ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
1: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere. Poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione. Ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
0: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
1: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra. Sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile, appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda squadra.
2: Gianluca Comotto, grazie mille, a presto e buona serata.
1: A presto, grazie a voi.
2: E dunque siamo arrivati alle battute finali della prima ora del Viola Weekend. Vedo che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, perché giustamente i tifosi oggi si sfogano, scadeno, sì, o comunque sì, auspicano sempre di più per l'anno prossimo che le cose possano cambiare in positivo, perché la stagione appena conclusa è stata veramente

0: veramente brutta, anche se Comotto ci ricordava poteva finire ancora peggio, perché la Fiorentina poteva retrocedere. Voi invece dovete, vi invitiamo e come, a rimanere lì, perché abbiamo ancora un'ora di Viola Weekend in vostra compagnia, e quindi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene.

0: Happy Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
12: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Va bene, quindi l'avete sentito perché abbiamo aperto col gol del direttorissimo, quindi 17:06, torniamo in diretta al Viola Weekend con un grande ospite, non so, grande, non grande, dillo se.
16: Ha segnato l'Atalanta, no? Mi sembra ieri.
15: Ti definisci grande?
16: No, io sono uno stupido, assolutamente.
15: No, cioè, ora mi sembra un po' esagerato.
16: Direi un imbecille, cioè un coglione, posso usare altri termini?
15: No, va bene, no, alla fine finché parli di te stesso, Nick.
16: Sì, sì, ma che vorrei parlare di cazzo, mi permetterei mai. Io però, se appena sono entrato qui dentro, sì, sono entrato con Lino e Sassuolo. Per portare però un po' d'allegria.
17: Cantato da te,
16: sì,
17: non
16: da me, non da me. Ovviamente, cioè, io ho la versione nero verdi. Siamo forti, siamo grandi, vinceremo. E
15: tra l'altro, a proposito di Nero Verdoni, allora, che non è Nero numero Verdone, uno. Carlo, ha parlato prima Grosso dicendoci incontreremo.
16: Sì, il nostro allenatore, sì.
15: Sì, esatto, con Carnevali.
16: Che vorresti dire?
15: No, nel senso, voglio capire. No,
16: allora io ti dico questo, secondo me c'è il rischio forte che lui vada via, anche perché parlandoci l'altro giorno con Giovanni Carnevali ho avuto proprio la percezione, la sensazione che Grosso sia un po' indeciso se rimanere al Sassuolo oppure no, e io ho la sensazione
15: questo
16: che invece
17: non è che magari va via anche Carnevali.
16: Allora, Carnevali ho una mia idea molto chiara, che
15: fa tutto lui a Sassuolo.
16: Sì, allora finché ci sarà Giovanni Carnevali, il Sassuolo ha un futuro garantito nei secoli dei secoli, senza l'amen. Dicevo, però, per quanto riguarda invece la sua eventuale partenza per un'altra sponda, che potrebbe essere magari una società ancora di top level, allora lì secondo me il futuro del Sassuolo potrebbe essere più complicato, perché comunque ci sono degli ottimi dirigenti, uno su tutti Francesco Palmieri, però Giovanni Carnevali è un po' il factotum, cioè lui gestisce tutto lì a Sassuolo, fa sì che questa macchina vada assolutamente alla grande, per cui se dovesse andare via, io credo che lui ce l'abbia un po' la voglia, no, di mettersi in discussione su una platea è un palcoscenico diverso dopo tanti anni di Sassuolo in cui ha dimostrato di far crescere il club, di portare naturalmente l'autofinanziamento vocale, esatto, certo. E poi di averlo portato anche a dei livelli importanti. Non ci interessa, no? Te lo dico, sto guardando le... Bologna-Inter, non ci interessa, no, non è argomento di discussione.
17: No, me le preparavo.
16: Se c'era Parma-Sassuolo un giorno prima si dava
17: domani alle 15,
16: quindi ce l'hai o no Parma-Sassuolo? No. Non ci interessa cosa sia Bologna, cosa è Bologna-Inter?
17: Una partita importante.
15: Però stava facendo bene il suo lavoro, Stefano,
16: no, ma è una partita importante, interessa solo a Stefanone nostro.
15: Gli interessano le
16: Stefanone
17: no, ma ormai gli interessa, che gli interessa,
16: sono un po' preoccupato Stefanone per il futuro di Bonni,
15: c'è gli ultimi tre punti
17: di Bonni, questo è il mio fantacalcio Bonni, perché ce l'ho, mi servirebbe vincere,
16: resterà, quindi siamo tutti
15: sì, ma quindi Giovannone nostro rischia di andare via
16: prima o poi, si dice succederà che si farà un'intervista giovannissimo, sì, Marottolone nostro, sì, finirà così, sì, che prima o sì, poi ne faremo delle interviste dicendo sì, allora superaccio no Dio,
15: allora,
16: se c'è una possibilità di migliorare, sì, secondo me la prende in considerazione, stavolta la può
15: e
16: prendere
15: e invece
16: in
15: stavi dicendo su Grosso, la mia sensazione
16: la mia sensazione è che allora Giovanni Carnevali non si metterà di traverso se Grosso dovesse andare via. Ora tra l'altro guarda, anche più tardi devo fare un collegamento anche su Dribbling, in cui Grosso viene un po' messo su tutte le panchine, su quella del Bologna, su quella della Lazio, sullo sfondo dell'Atalanta,
15: sì,
16: e quindi
15: sì,
16: Grosso
15: sì,
16: secondo me in questo momento è anche un po' indeciso perché non sa cosa fare bene, perché a Sassuolo si trova veramente nell'ambiente ideale per lavorare, non ha problematiche, gli piacerebbe un po' crescere, però vuole anche capire dove può andare a crescere, perché la Lazio è un punto di domanda, l'Atalanta potrebbe essere una buona soluzione, ma ho la sensazione che lì ci sia in netto vantaggio Sarri e che la prima scelta sia Sarri. Bologna a
15: è
16: mio
15: quella
16: avviso
15: via di mezzo,
16: potrebbe
15: sì,
16: essere una bella via di mezzo, un altro step per la sua carriera, ma su Bologna per esempio c'è anche Vanoli, cioè, c'è anche questa possibilità. Ieri tra l'altro c'era uno dei miei direttori Giovanni Sartori, sai chi c'era ieri? L'ho incrociato mentre camminavo,
15: Andrea Riso.
16: Andrea Riso, sì, che spesso viene confuso con Giuseppe Riso,
15: però quindi c'era ieri,
16: c'era Andrea Riso, ma lui viene spesso e mi ha incrociato il procuratore di Mandragora.
15: Ah sì, certo,
16: sì.
17: Ma verrà spesso,
16: non
17: ti ho
16: visto entusiasta di questa cosa, no. Cioè, ti avessi detto no, ho incrociato Belen Rodriguez, sarei stato più motivato, no, va bene,
15: no, Annalisa, no, nel senso,
16: va bene,
15: Annalisa, me lo posso aspettare, sì, il procuratore di Mandragora,
16: no, però non ti ho visto Nero Verdi siamo forti, siamo grandi,
17: più per Nero Verdi ti vedo più.
16: Se l'avessi detto sai che ho incrociato Cristian Volpato, Nero Verdi siamo forti, siamo grandi,
17: perché alla fine anche Ludo sta diventando un po' cuore Nero Verdi,
15: è colpa del direttore, mi sta trascinando.
16: Tra l'altro io ragazzi vi voglio solo sottolineare che noi andremo in ritiro come sempre su in Trentino e quindi siete tutti invitati.
17: Non
15: come
17: al
15: sempre
17: del
15: noi
17: Viola
15: di Firenze Viola andremo su in Trentino
16: sì,
15: a fare le vasche
17: con Radio Nero Verde.
16: Invece di andare a vedere il Viola sì, Park sì, sì, a Fiorentina siete tutti invitati a vedere sì, Berardi e sì, il calcio
17: però
16: di rigore.
17: Però fa più fresco sicuramente.
16: Sì, sì,
17: ecco,
16: si fa. E poi la prima amichevole sarà appunto Sassuolo Grassina. Quindi
15: guarda, si è concluso la tappa del Giro d'Italia che passava dall'antenna, giusto?
16: Sì, esatto, infatti non si è concluso.
15: Non si è concluso
16: per manifestazione a Pontema dei tifosi del Grassina.
15: Con Vindegaard che ha vinto anche a Grassina, cioè c'era tutti gli abitanti di Grassina lì con la bandiera
16: sì,
15: norvegese.
16: Questo è bravo, ma
17: cioè, guarda, c'è Simone che ti prega, sì, ti dice: Nick, per favore dimmi che Grosso rimane dov'è.
16: No, io credo che vada via. Io credo che Grosso vada via.
15: Comunque
16: poi se
15: lui
16: la domanda
15: farebbe
16: è
15: bene per la sua crescita fare un altro anno a Sassuolo, no?
16: Sì, anche a noi però farebbe bene.
15: Sì,
16: cioè, anche
15: sì,
16: a noi ragazzi siamo qui. Sì, sì. Andare un anno a fare le partite di Sassuolo ci farebbe bene. Sì. Arrivare ai Maffei tutti infiammati, poi fare
17: più rilassati,
16: si arriva fuori.
15: Non si cioè riesce ad andare avanti. Non usciamo noi da
16: no,
15: questo.
16: No, perché poi quando arrivo
15: questo tunnel,
16: che poi uno mi disse una volta, chiesi, scusi, ma per andare a prendere l'Acheto, dice, vada là, è dietro dove c'è la curva di Sassuolo, no? No, ma Dio, me l'aveva descritta come se ci fosse la fossa dei leoni, sì, no? Ho detto, sì, ma veramente non c'è nessuno di sì.
17: Quindi,
16: no, no, ma ora arrivano,
17: State cercando tifosi anche?
16: No, no, noi ce l'abbiamo già i nostri, perché noi, i nostri sono quelli, dice, sembrano 50, 100.
15: Dicevamo
16: quelli,
15: ieri che ci sarà il direttore
16: più
15: a fare il lanciacori.
16: Sì, io ho già proposto che la prima amichevole sarò io a fare cori importanti, perché naturalmente la scuola va supportata e via.
15: C'è qualche altra domanda per
17: Stefano ci scrive: commisso dirà paratici a chi vuole vendere la Fiorentina, visto che ha in mano due proposte di acquisto.
16: Io credo che che la Fiorentina possa anche essere messa in vendita, se questa è la decisione e desiderio di Joseph Commisso, però in generale credo che fondamentalmente ancora non abbiano, secondo me, dato il via libera a un discorso del genere. Poi se c'è una proposta e arriva una proposta, la potrebbero considerare. Io credo che rispetto a prima, quando era vivo ovviamente Rocco Commisso, c'è una veduta diversa, secondo me c'è una posizione un po' diversa rispetto naturalmente a quella che c'è ora, perché c'era una passione da parte del presidente che vuoi quanto vuoi non può essere la stessa del figlio. La moglie chiaramente è una donna che ha una, voglio dire, interesse sicuramente che è quello di gestire un patrimonio, ma non è, voglio dire, una donna che è dentro le cose di calcio, non lo è mai stata neanche con Rocco Commisso, quindi anche per la moglie, per Catherine, credo che questa sia una questione, voglio dire, familiare, cioè se si vuole per il ricordo del padre tenere la Fiorentina, loro la terranno, però se c'è anche la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi anche di una cessione, io credo che vedendo un po' anche le loro peculiarità, quella sia del presidente attuale Commisso che della moglie di Rocco Commisso, è chiaro che, insomma, gestire la Fiorentina da lontano senza essere completamente all'interno del progetto non sia la cosa migliore. Però bisognerebbe capire che cosa ha lasciato detto Commisso alla sua famiglia. Queste sono cose riservate loro e non ci possiamo
15: noi
16: entrare.
15: Noi dicevamo poco fa che effettivamente il tifoso vuol sentirsi dire, no, quali sono i programmi. Secondo te questo avverrà? Cioè, quante possibilità ci sono che effettivamente Giuseppe in questo mese esca
17: non solo programmi?
16: Allora, io credo,
15: esatto, non per forza, guarda, proclami come l'hanno
16: io
15: scorso.
16: Io credo che l'unica cosa che sia giusto che il Commisso possa dire, e che si può anche tra virgolette pensare che possa dire, non è tanto voglio una Fiorentina vincente, voglio una Fiorentina di qui, voglio migliorare, perché questi sono discorsi,
15: no, questo
16: fatti,
15: è certo,
16: rifatti,
15: fuffa,
16: non... che no, ma sono discorsi che poi non hanno, voglio dire, una concretezza che si può realizzare, perché non si sa quale può mai essere il futuro di una squadra. L'importante è che lui dica, guardate, mi piacerebbe che la Fiorentina fosse forte, però non c'è budget, oppure c'è 10 milioni di budget, il resto dovete trovare dalle cessioni. Chiarezza in questo, perché poi in base naturalmente al budget si può fare una Fiorentina A o una Fiorentina B. Poi se anche la botta di fortuna che puoi vendere un attaccante magari come Ken a 50 milioni, dico una cifra a caso, allora poi dopo la puoi risistemare in un'altra maniera. Però più che il progetto di quello che sarà, secondo me la cosa importante è quello che verrà detto a livello di budget, perché poi il budget, dal budget dipende la Fiorentina che verrà. Non ci sono altre strade, come avrebbe detto Luciano Spalletti. Uomini forti, destini forti. Uomini secca, destini ridicoli. Questa era la frase.
17: Non mi sembrava
15: così. Sì,
17: fosse...
15: è un po' modificato.
17: No, ricordavo diversi. No.
16: Ale dal Casentino, no, destini ridicoli, no, però bello.
15: Non ne usciamo da
17: Ale
15: questo.
17: Dal Casentino, abbiamo qualche domanda, sì, perché Ale dal Casentino ci chiede: Nick, è vero che stai concordando il ritiro della Viola al fresco di Grassina con Paratici?
16: No,
17: Ferrari,
16: allora,
17: vuole la suite presidenziale.
16: Allora no, noi purtroppo avevamo una wild card e l'abbiamo data al Sassuolo. Perché Sassuolo
17: prima
16: fa
17: i neroverdi e poi
16: i neroverdi, prima faranno una parte di ritiro in Trentino e poi vengono alla montagna di Grassina. Tra l'altro gli ho detto anche che se vogliono ci sono le escursioni sul ghiacciaio, e quindi insomma
15: c'è anche l'aeroporto a Grassina, sì, no, dove c'erano ieri.
16: Berardi era entusiasta perché tra l'altro ha detto: ma davvero c'è, ma ci sa un ghiacciaio, uno degli ultimi ghiacciai d'Europa è rimasto lì sulla montagna,
15: l'ultimo proprio.
16: Sì, ci sa la ghiacciaia, si apre e quindi si tira fuori il ghiacciaio.
17: Va Matteo bene, ci scrive: domanda per Nick, danno forte De Rossi a Firenze, è vero o una fake?
15: Danno forte chi?
16: Chi?
15: Perché?
17: Danno forte.
15: Vabbè, abbiamo deciso.
16: Allora, De Rossi è un bravo allenatore. Io credo che De Rossi possa.
15: Lui oggi ha detto in conferenza stampa che mercoledì si vedrà con la propria età.
16: Allora, io credo che De Rossi voglia rimanere un altro anno al Genoa, a meno che non ci sia di fronte a lui la possibilità di andare in una squadra che gli crei qualche presupposto migliore. Però lui mi sembra un ragazzo molto di parola, molto sensibile da questo punto di vista. Lui
15: anche
16: si è esposto,
15: trasparente quando
16: sì, lui
15: parla,
16: si è esposto, sì, con sì, la tifoseria, dicendo che qui mi trovo da Dio, quindi non è che lui l'ha detto per dire. Poi c'è questa clausola accessoria a 10 milioni di euro che è tutta relativa, perché poi se uno volesse andare via non è che poi deve dare 10 milioni, non credo che questo sia. Però De Rossi è uno di quelli attenzionati anche, voglio dire, dal Bologna, e quindi non lo so, non so se De Rossi può essere un'ipotesi. Devo dirti che dalla Fiorentina De Rossi lo mettono, diciamo, molto in coda, e siccome naturalmente però non ci si può fidare in questo senso, perché qualsiasi cosa ci venga detta in questo momento vanno un attimo controllati. Io infatti li misurerò molto sulla vicenda Vanoli, in base naturalmente al comportamento finale su Vanoli io mi renderò conto cosa posso continuare a credere di quello che mi verrà detto e cosa invece che non dovrò assolutamente credere. Temo che mi abbiano detto un po' di bugie, però spero di essere smentito.
15: Ci dicono le bugie?
16: No, le bugie nel senso a fin di bene per loro, ovviamente. Poi, sì, però voglio dire, questo non riguarda certamente me, perché loro fanno il loro lavoro.
15: Esatto, un direttore bravo
16: fa
15: così.
16: No, ma poi è chiaro, non è, però magari di fronte, nel momento in cui c'è una sensazione che resti o che vada via l'allenatore, almeno dacci la conferma. Io non voglio che tu mi dia vantaggi prima, però dacci la conferma. Vedo che Angela scrive.
17: Esatto, dici che Robin rimane, perché poi lui ieri in conferenza, insomma, la sua l'ha detta, cioè lui,
15: sì, lui
17: vuole
15: ha detto
17: rimanere.
15: Firenze è casa mia, sì, però sì, ragazzi, Gosens è a fine corsa parecchio.
16: Ma io Gosens penso che abbia pagato quest'anno la mancata preparazione estiva, sì, perché è un giocatore che ha bisogno di allenarsi tanto, sì, per entrare l'ho in condizione. Detto, sì. Io, Angela, l'unica cosa che ti posso dire è che io mi auguro che lui resti, perché lui ci ha messo tutto. Lui ci ha messo tutto è stato uno di quelli che ci ha sentito più degli altri, di tanti altri. Il fatto che poi Parisi debba andare via 5-6 mesi per questo infortunio, via nel senso che non potrà essere disponibile per la squadra, secondo me apre uno scenario pericolosissimo, perché io non direi mai sì a una cessione, a meno che non mi arrivano 10 milioni. Allora dico vabbè, danno 10 milioni per Gosens, posso anche pensarci. Però ecco, Gosens è uno che terrei, perché via Dodò, via Fortini, via Gosens,
15: cioè ti dici in virtù, cioè, di tutto
16: vendiamo,
15: questo,
16: sì, io, se si devono vendere tutti, è evidente che mi sembra che ci sia un'idea di rivoluzionare gli esterni difensivi, soprattutto perché forse si continuerà a giocare con il 4-3-3, qualcuno di questi non viene considerato adatto, ecco, per cui che vada, alla Gosens vuole restare, che loro lo vogliano tenere, ho tanti dubbi in più.
17: No, ma più che altro perché poi al di là dello spessore tecnico sono d'accordo che ha avuto problemi, lui ieri in conferenza l'ha detto, l'infortunio che ha avuto a Milano mi sembra contro l'Inter,
16: sì,
17: lo ha condizionato, perché poi non ha ritrovato la condizione e uno come
16: no,
17: lui
16: certo.
15: Infatti lui si è fatto
17: livello,
15: male più
17: a livello umano
15: in corso che in estate, perché al Viola Park, anzi mi ricordo l'anno scorso, tante volte si fermava con i bambini e a fine allenamento con i suoi
17: è
15: bambini,
17: stato quell'infortunio lì, ma lui, io vi ripeto, almeno a livello umano, a livello umano di giocatori che hanno quello spessore e quella capacità anche di parlare, ieri non ha mai detto cose banali, cioè uno che nello spogliatoio io lo terrei, anche non come titolare, però magari poi faranno altre scelte, non lo so.
16: Non lo so, io voglio vedere
15: lui
16: le loro scelte.
15: È sempre stato
16: ecco,
15: molto un uomo squadra, questo
16: sì,
15: è vero.
16: Lui è sempre stato
17: e non ne ha tantissimi in squadra.
16: Sì, ha sempre cercato anche di mediare alcune situazioni interne nello spogliatoio, in virtù anche della sua capacità, e credo sia stato anche un giusto premio, no? Quello di dargli la fascia da capitano, perché lui e De Gea mi sembrano
15: nettamente giocatori,
16: diciamo,
15: più maturi,
16: stranieri,
15: esperti.
16: Degli stranieri della Fiorentina, non voglio stare a fare quelli fiorentini, non fiorentini, italiani, non italiani, ma degli stranieri mi sembra quelli più equilibrati, più quelli che diciamo comunque si hanno sempre cercato di portare un po' di equilibrio all'interno di un gruppo che aveva veramente tante problematiche e ce l'ha ancora, mi sembra, perché poi alla fine bisogna cambiare, qualcuno secondo me deve andare necessariamente,
17: qualche rapporto c'è ancora inclinato all'interno,
16: ma sicuramente sì, perché poi voglio dire ci sono dei giocatori che hanno secondo me già la testa altrove, ecco.
17: Pare
15: la tu
17: punta.
15: Hai ancora la testa in questa trasmissione o
16: ma
15: guarda,
16: io sono, cioè, bisogna vada via tra 2 minuti, anche perché comunque sono a col con Carnevali, quindi
15: quindi direi che è più importante.
16: Scusate, ma si deve parlare un attimo del futuro. Tra l'altro bisogna parlare un attimo anche dei pesci del fosso lì al Mapei.
15: No, perché altro sì, se gli ospiti hanno
17: dicevano dove andrà a Ferrari a pescare,
16: non lo so, ora io lui non lo so, io so solo che lì mi hanno detto, glielo chiesi quando sono andato a vedere Sassuolo, come sono andato a chiamare, ma ci sono ancora pesci nel settore ospiti lì del fosso, dice, sì, c'è gente arriva addirittura con la lenza, no, ma non è uno scherzo, c'è gente però quelli di Como non erano attrezzati,
15: eppure stanno anche
16: eppure sul lago, io mi aspettavo arrivasse,
17: non hanno bisogno, c'hanno vedi del lago
15: con le esche, sì
16: aspettavo addirittura il surf, gente arrivava che delusione se fosse il Como.
15: Grazie Nicolò Ceccarini,
16: se un
15: sogru
16: non si vogliono, però Ludo, dai, ti ho regalato un quarto d'ora di bischiera
15: anche 20 minuti, quindi sono contento. Siamo andati,
16: saluto anche Stefanone che mi guardano come dire possibile una 50-50, sia rintronato veramente.
15: Ti sei definito così tu stesso in apertura,
16: sì, me l'ha detto anche uno scendendo fuori, c'ho grullo vecchio, mi ha detto, ha ragione.
15: giusto così.
16: Sì. Lui c'ha 20 anni, arrivaci però a 55 ti ho risposto. Voglio dire se tu ci arrivi come ci sono arrivato io. Gol.
15: 16 km al giorno fa il cecca, vi ricordiamo.
16: Anche sì. Io sono Forrest Gump io.
17: Io in macchina però.
16: Sì, sì. Oh, l'altro giorno mi arrivava una multa.
17: Allora c'è di velocità.
16: Sì, perché ho preso a 75 orari sul raccordo andando di corsa, mi hanno preso
17: a corsa.
16: Sì, sì, era
15: troppo forte.
16: E mi hanno fermato, dice "Scusi, ma la targa e le mi corpo, e su 75 orari sono andato a 70".
15: Non so, quanto non vado avanti con la conversazione perché ho paura dove potrebbe arrivare.
17: Sfociare, esatto.
16: Quanto grazie, sono scemo.
15: Nick, ciao, grazie
16: ragazzi,
15: Nicola Ceccarini che ci ha fatto un'ottima compagnia e ci ha dato come sempre il resoconto sulle panchine, anche perché da settimana prossima di fatti parte
17: il valzer,
15: quello che ormai sì, in gergo giornalistico detto il valzer.
17: Giustamente l'altro giorno riflettevo da dove nasce il termine valzer delle panchine.
15: Il giornalismo alla fine vive di termini
17: critici, però effettivamente è proprio un termine che si utilizza spesso. E io invece, per andare contro al direttore Ceccarini,
15: voglio leggere in tutti i modi le ufficiali di Bologna Inter. Proprio per remare contro al direttore.
17: Sì, sì, sì, nonostante non sia Parma Sassuolo di domani, però noi
15: va bene.
17: Spingiamo per legge. Succede. Bologna che si schiera col 4-3-3, Skorupski in porta, De Silvestri, Ellander, Lucumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro, Rowe il tridente offensivo, mentre l'Inter col 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, De Frey, Carlos Augusto in difesa, Diouf a destra, Barella, Sucic, Zielinski a centrocampo, Di Marco a sinistra, Lautaro più Esposito davanti.
15: Queste quindi le scelte di Bologna Inter. A me invece, più che i 22 che vi ha appena letto Lorenzo, interessava capire se avesse detto qualcosa di interessante Vincenzo Italiano, che ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara comunque ha usato termini, ora non voglio dire originali, però comunque dire lasciamo perdere il contratto, ci vedremo con la società. Italiano è un altro dei nomi spesi e come per le panchine grosse, anche più di grosso, scusami il gioco di parole, perché con tutto il rispetto per l'allenatore del Sassuolo che magari verrà anche a Firenze, ma Italiano ha un altro curriculum oggigiorno, e sia per un po' l'affetto e le diatribe che continuano a impazzare a Firenze dopo, anche dopo due anni dal suo addio, un po' perché da appassionato di calcio e da giornalista sportivo mi devo incuriosire, mi interessa capire che direzione prenderà il futuro di Italiano, perché ti dico, lui più volte durante l'anno ha fatto capire che a Bologna volendo rimane anche, ma c'è bisogno di una grossa sterzata, e questo scrivevano spesso anche le testate che seguono il Bologna, ossia che lui avrebbe fatto capire al club: signori, qui c'è da fare un passo avanti.
17: Certo.
15: Però a me affascinerebbe, visto che l'abbiamo visto anche a Firenze, anche a livello lavorativo, vedere Italiano sulla panchina di una big, perché oltre ad essere un allenatore che comunque prova sempre a giocare un bel calcio per i propri tifosi, di fronte ai propri tifosi, ha anche un carattere insomma un po' spigoloso, un po' forte, a tratti anche un po' scontroso, mi verrebbe da dire, non nel vero senso della parola, però è tanto convinto delle sue idee. Lo abbiamo accusato per stagioni e stagioni qua a Firenze di essere un po' integralista. Non lo so, voglio vedere se l'anno prossimo, per dire, Conte lascerà il Napoli.
17: Sì, sì, era
15: e se fosse
17: quella
15: il suo
17: lì,
15: erede, quello
17: sì,
15: è sì, poi
17: sì.
15: Il
17: sì, perché poi
15: l'ombra,
17: alla fine i nomi delle panchine,
15: sì, esatto,
17: sono l'Inter manterrà Chivu, la Roma manterrà Gasperini.
15: Basta, tutto il resto probabilmente.
17: Sì, io penso che alla fine la Juventus tenga Spalletti, perché secondo me veramente
15: sì,
17: se
15: dai.
17: No, torniamo sul discorso della progettualità di
15: ecco,
17: prima.
15: Lì sarebbe veramente ridicolo.
17: No,
15: la Juve che esonera Spalletti dopo nove mesi sarebbe veramente ridicolo.
17: È ovvio che non puoi, per quanto io penso che comunque un allenatore, se non raggiunge l'obiettivo, se soprattutto la partita contro la Fiorentina, quella col Verona, hai dei passi falsi, hai comunque delle responsabilità, però non puoi buttare via un'idea di un progetto che hai testimoniato e certificato con un rinnovo. Quindi sono curioso anch'io di vedere, perché poi appunto si libera quella del Napoli, vediamo cosa succede, si libera quella della Lazio sicuramente con Sarri in direzione Atalanta, vediamo cosa succede a Milano, sponda Milan, quindi ci sono diverse panchine che possono essere appetibili per Italiano. Vediamo,
15: sì, cioè, noi ne parliamo.
17: Escludiamo la Fiorentina, perché ovviamente mi immagino un ritorno abbastanza impossibile a Firenze.
15: Sì, 90, però,
17: facciamo 99%.
15: No, va bene, certo, ho capito.
17: Magari verrà clippato,
15: ho capito il senso. da domani sì. La Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano torna sulla Firenze, macchina viola.
17: Esatto.
15: No, ne parlavamo anche perché chiaramente il domino, ed è un altro termine oltre a valzer, sì, che non sono tanto, riguarderà anche la Fiorentina se effettivamente verrà sostituito Paolo Vanoli. Perché non, guarda, non ricordo tante di annate come questa in cui cambiano così tante squadre allenatori. Perché
17: oddio, allora, in realtà l'anno scorso però quante ne hanno cambiate?
15: Sì, ma erano meno che quest'anno comunque.
17: Perché l'Inter cambia, la Roma cambia, il Milan cambia, la Juventus tiene, il Napoli tiene, quindi cambiano in tre, cambiano magari un pochino più, la Fiorentina cambia.
15: Quest'anno però cambia, non cambia l'Inter sicuramente, non dovrebbe cambiare la Roma perché dovrebbe rimanere, no, Gasperini, certo, a maggior ragione dopo, insomma, l'addio di Ranieri, perché o andava via uno o andava, certo, via l'altro. Certo. Tutte le altre, il Milan è un po' in forse, oggi Allegri in conferenza stampa diceva il mio futuro è domani, quindi come dire rimandiamo
17: i discorsi al
15: e lì lo capisco veramente, perché davvero domani ci si gioca una fetta di
17: lì,
15: di
17: il discorso
15: futuro.
17: È che per un allenatore fa del risultato l'apice della sua ideologia, se viene a mancare il risultato viene a mancare anche la permanenza, quindi sì, lui ti dice altro, se io non centro la Champions è giusto che mi mandano via, tra virgolette.
15: Diciamo che lì il risultato di domani è già più dirimente, perché
17: rispetto a Spalletti anche,
15: nel
17: certo,
15: senso, sì, Milan, sì, e Roma dovrebbero entrare, ma se non entrano, insomma,
17: sì, io tra i due penso che la Roma mantenga anche se non entra, mentre Milan magari no, però quello sono idee. È vero, c'è tanti cambiamenti, quelli sì, sia io magari rispetto all'anno scorso più anche nelle squadre, appunto, come può essere il Bologna, c'è l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha cambiato anche l'anno scorso. Diciamo che è un periodo in cui non c'è troppa stabilità e continuità a livello di panchine, in generale, quello degli ultimi anni. L'unica squadra che dà sempre una certa continuità è l'Inter, perché ha fatto Conte, poi ha fatto Inzaghi e ora sembra pronta a aprire un ciclo con Kivu. Quindi il resto, Gasperini è uno che scavallato, secondo me, il primo anno può dare via e dare il via a un ciclo a Roma. E ovviamente bisogna capire la Fiorentina dove si inserisce in questo discorso a livello di nomi e a livello di scelte, perché comunque non è facile dare via, cioè, ci sei riuscito con Italiano e tanti vedano delle similitudini in quella Fiorentina di Italiano che non aveva le coppe e che ritorna in Europa con la Conference dopo anni. Lì hai azzeccato l'allenatore, cioè il tuo vero valore aggiunto è stato l'allenatore, non il mercato. Con la Fiorentina lì poi prende anche Torreira, prende Odriozola, prende valorizza. Guarda, al massimo un Vlahovic.
15: Te la riassumo così: la Fiorentina del primo anno di Italiano sfruttò benissimo il non avere le coppe.
17: Nico Gonzalez scelse anche comprò, se non sbaglio.
15: Sì, esatto. Nico, Odriozola, Torreira, Vlahovic c'era già, ma fece mezza stagione. Guarda, io continuo a dire che secondo me quel mezzo anno di Vlahovic nell'epoca moderna è ancora il rendimento migliore che abbia visto da un attaccante in Italia. Maglia viola da, non lo so, dal da Prandelli in poi.
17: Ah,
15: ecco,
17: te parli dal post Prandelli.
15: Dal primo Prandelli in poi.
17: Secondo me c'è un Giuseppe Rossi che
15: sì, sì, guardavo di prime punte, però
17: prima
15: Pepito
17: punta
15: era,
17: fisica, strutturata,
15: un fantasista.
17: Sì. Che poi Vlahovic c'era Kalinic che mamma ha fatto meno.
15: Ecco, però Kalinic era fortissimo. Kalinic aveva una cosa che io mi ricordo bene, faceva reparto da solo, sempre faceva,
17: era molto bravo tecnicamente,
15: era
17: anche
15: molto
17: a
15: bravo a tenere la palla, sì, a sì, dar noia, a stare sul fuorigioco, però segnava il giusto. Entrambi gli anni fece, mi pare, una dozzina di gol in campionato. Vlahovic quel mezzo anno segnava tutte le domeniche, teneva la palla,
17: sì,
15: sventagliava,
17: sì, sì, era totalmente diverso.
15: Era, secondo me, quel Vlahovic lì ha fatto ancora meglio anche del Ken dell'anno scorso, che comunque era quella roba lì, tutto,
17: sì,
15: sommato,
17: sì, sì, sì.
15: Comunque, al di là di questo, sennò poi ci dilunghiamo. La Fiorentina lì aprì un ciclo, perché alla fine Italiano c'è stato 3 anni e quindi si può dire, si può parlare perlomeno di ciclo. La base era stata messa, è che l'ha distrutta tutti gli anni, anche ad anni in corso. Cioè, Italiano il primo anno arriva, a parte era quarto a metà anno, gli vendono il capo carniere del campionato, cosa mai vista epocale nella storia della Serie A. E già questo basterebbe. Ma anche gli anni dopo ci fu un mercato di gennaio in cui gli comprarono Faraoni e Belotti e basta,
17: sì, sì,
15: con la squadra,
17: certo,
15: che a dicembre era quarta. Cioè,
17: sì, paradossalmente secondo me quella rosa era anche inferiore a questa, a quella di quest'anno fuori. Diciamo che il primo anno hai avuto, per dire, avevi Torreira che comunque poi ha proseguito nella carriera al Galatasaray facendo bene, cioè potevi puntare su di lui per provare a aprire un progetto con lui davanti alla difesa, avevi Odriozola che poi non è che ha fatto tutta questa carriera, hai comunque trovato Dodò e quindi lì hai sopperito bene. Il vero problema è stato, come hai detto te, quello della punta centrale in generale. Però il mio concetto era quello, cioè lì non hai sbagliato la scelta principale, cioè quest'anno la scelta principale io non mi immagino la Fiorentina che dice teniamo Vanoli perché puntiamo sul mercato. Io non mi aspetto un mercato da 100 milioni, capito? A meno di tante uscite. Quindi sarà fondamentale scegliere un allenatore che ti valorizzerà in maniera importante il materiale umano che hai.
15: Non c'è dubbio, e vedremo se nella Margherita che prenderà, che sfoglierà Paratici e la dirigenza in generale, ci sarà anche il nome di Palladino a cui accennavamo prima. Palladino, come vi stavamo dicendo, per chi se lo fosse perso perché magari non l'ha letto e non l'ha neanche sentito, ieri in conferenza stampa dopo la partita ha un po' ammiccato a Firenze, sì, perché ha detto che le sue frasi sono state strumentalizzate, mm-hmm, e soprattutto la netta apertura a un ipotetico ritorno, che ad oggi non ti dico che è possibile, ma è meno impossibile di prima, perché lui, lo sappiamo tutti, è andato via perché non andava d'accordo,
17: sì,
15: con Pradè.
17: Certo.
15: Con lui da metà dell'anno scorso il rapporto era deteriorato, non si trovavano più neanche sulle vedute, e infatti nonostante il rinnovo pochi giorni dopo diede le dimissioni. Però Commisso era molto contento di lui, l'aveva ritenuto addirittura quasi un figlio, così ne parlava durante l'anno. E Palladino, a quanto dice lui, comunque con la piazza non aveva un cattivo rapporto. Ora che la Fiorentina è cambiata tanto, perché addirittura il presidente è diverso, sempre stessa famiglia ma è diverso, il direttore sportivo è diverso, è rimasto il direttore generale però una figura sola, secondo me un ipotetico ritorno, io non ti dico che è possibile perché continuo a non crederci, però ha qualche piccola chance in più di prima. Per chi se lo fosse perso, questa è stata la frase di Palladino di ieri sera in tal senso.
18: È stata un po' strumentalizzata, la mia frase era
17: stavo cercando di capire se andavi a fare
18: 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice, non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze, anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
15: E quindi vedremo chi vedrà insomma sul fronte Palladino, e chissà, magari un ipotetico ritorno davvero sulla panchina del Franchi. Abbiamo ancora diversi messaggi da leggere, quindi andiamo, sì, e poi continuiamo la trasmissione con l'ultimo ospite.
17: Perché Adrian ci scrive, curiosità, quale sarebbe la linea sportiva tracciata dai Rocco? Da Rocco, perché parlavamo prima, qualche minuto fa,
15: l'unico
17: traguardo che ha sempre garantito è quello di non fallire.
15: Però
17: Paroli
15: lui...
17: a conti fatti, ti leggo anche l'ultima parte,
15: sì,
17: ha fatto bene, 1,35 di media punti a partita, ma il sabato mattina fate colazione con il cognac, riferito alla nostra, la colazione è già lui... poi magari pranzo, perché
15: sì, esatto,
17: colazione
15: il
17: non
15: brunch,
17: mi
15: il pranzo, sì. No, lui però arrivò e parlava di Champions, di voi arrivare tra le prime, cioè i primi anni più che altro. Poi dopo iniziò un periodo secondo me catastrofico di Rocco Commisso a livello comunicativo, perché soprattutto mi ricordo quella terribile conferenza stampa telematica fatta durante il Covid, diciamo in streaming, dove essenzialmente non diceva nulla anche negli anni successivi. Però almeno i primi anni, e soprattutto il primo periodo, quello dell'arrivo, lui aveva un po' sbandierato degli obiettivi che voleva raggiungere. Poi da lì è peggiorato effettivamente sulla comunicazione. Giuseppe ancora non ha detto niente, e come dicevo prima, finora era comprensibile. Vediamo se da qui a luglio uscirà allo scoperto, perché qualcosa dovrebbe dire, visto che da ora effettivamente il presidente è lui.
17: Sì,
15: io misureremo la febbre in questo
17: pubblica
15: storia
17: Instagram post partita, quello
15: infatti
17: è il messaggio principale.
15: Dubito perché il, qui il buongiorno non si è visto dal mattino.
17: Sì, non si vede dal mattino.
15: Andiamo
17: però,
15: avanti.
17: Abbiamo Federico Bollito ottimista Viola che ci scrive: e vincono la conference alla facciata nostra, che ci abbiamo provato quattro volte. Penso sia riferito all'Atalanta, che farà parte della prossima conference. Diciamo che forse, ecco, quello nei confronti dell'Atalanta è un po' il parallelismo che spesso si è fatto in questi anni. Ricordiamo l'anno in cui l'Atalanta vince l'Europa League,
15: che era esattamente due anni fa,
17: e la Fiorentina invece che non riesce a vincere la conference, quindi quella diversità di progettualità. Però secondo me, ecco, per quanto ci sia un livello che poi l'Atalanta oggettivamente, ieri Paladino ricordava, è la nona qualificazione negli ultimi 10 anni dell'Atalanta alle coppe europee, per quanto sia di un altro livello quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina, con Italiano si era un po' intrapreso quella direzione. Questo è stato veramente un brusco, anche perché Paladino ha dato un po' di continuità, questo è stato veramente un brusco
15: più che altro ti fa rabbia, perché vedi in realtà come Bologna o come Como o come Atalanta stessa, che mettono negli anni in piedi progetti vincenti, e a Firenze o non avviene questa cosa, oppure, come dicevamo prima, avviene ma viene distrutta piano piano, e quindi è un po' di sana gelosia, secondo me.
17: Sì, no, più che altro è la sensazione che, appunto, come hai detto te, distruggi quello che riesci a creare con scelte un pochino poco comprensibili. Marco il moviolista invece ci scrive: quando si parla di Paladino bisogna dirle tutte, a Bergamo è subentrato dopo il disastro Juric, e a campionato in corso gli hanno venduto Lukman, che ha vinto quasi da solo la finale di Europa League regalandola a Gasperini. Vabbè, sì, nel senso che Lukman ti sposta, perché oggettivamente ti sposta, cioè averlo o non averlo, soprattutto quando non lo sostituisci di fatto,
15: sì,
17: perché era giocato sulle mani.
15: Che comunque gli hanno venduto, è stato lui a farsi mandare via in tutti i modi. Lui era tutta l'estate che voleva andare via, lo doveva prendere l'Inter,
17: sì,
15: l'anno scorso.
17: Sì,
15: ti
17: però lui giustamente ti dice: lui arriva. Ma io su questo sono d'accordo, cioè per me Paladino ha fatto un buon lavoro a Bergamo, perché lui arriva a stagione in corso, recupera e rimonta punti in classifica. Ieri lo ha detto a noi la mazzata della Juventus, perché c'è Atalanta-Juventus che vince la Juve 1-0, mi sembra un gol di Kalulu, no, non mi ricordo, con gol di cross di Holm e gol di Boga, gol,
15: sì,
17: dell'ex. Da quella partita lì hanno avuto un calo, perché stavano provando addirittura a riagganciare la zona Champions e si sono staccati. Però in generale secondo me ha fatto un ottimo lavoro, ed è un po', sai, il pensiero su Paladino in generale viene un po' condizionato alle volte anche da una squadra che non è che fa questo calcio. L'anno scorso la Fiorentina non giocava benissimo, giocava di rimessa,
15: no, anzi,
17: però
15: era una Fiorentina
17: che...
15: molto essenziale,
17: però
15: difendeva bene, ripartiva,
17: esatto,
15: aveva Kane davanti che in quel tipo di calcio rendeva al meglio.
17: Però non sempre, cioè, il giocare bene o male, lui giocava magari come quella squadra poteva giocare e esprimersi al meglio, cioè con più campo da attaccare e non giocando contro il chiuso, che è una squadra che magari faceva più fatica a farlo.
15: Mario Semerani un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma come sempre parte del Viola Weekend. Ciao Mario, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio a voi, ma non per colpa vostra, per colpa mia, perché
15: no, anzi,
19: un cambio di programma, di giornata, per cui arrivo in coda.
15: Non ti preoccupare Mario, anzi grazie anche in diretta, te lo ribadisco, di essere con noi, perché comunque avevi un impegno a cui stare dietro e quindi sei comunque
19: grazie.
15: Dei nostri, grazie per
19: grazie a voi
15: per farci compagnia. Mario, come potrai immaginare, noi è 1:40 che parliamo un po' di bilanci e di analisi, perché oggi è finita veramente, sì, la stagione è conclusa, ora si può dire, quindi si può parlare perché siamo a bocce ferme. Non lo so Mario, intanto partirei con, ma neanche un commento, perché alla fine il bilancio della stagione si fa da solo, viene da sé, però si può dire ora a tutti gli effetti che è appena finita una delle stagioni più brutte e tristi nella storia della Fiorentina.
19: In assoluto, è stata un'annata penosa, disastrosa, vorrei dire da schifo, ma è troppo, dai, diciamo fallimentare. Hanno fallito tutti tranne Vanoli che è stato chiamato a capezzale la Fiorentina, con 4 punti in 10 partite, qui si apre l'eterno dibattito, ma mi sarei anche un po' stancato, Ludovico, tanto ognuno di noi ha la propria opinione, io credo certo che abbia fatto un lavoro più che egregio, non voglio parlare di miracolo, ma un lavoro più che egregio. Manca la controprova, ma con un allenatore più scarso c'era il rischio di finire di sotto, quindi 38 punti per quest'uomo valgono tantissimo, tant'è che mi risulta che in giro per l'Italia sia molto stimato. Mi è piaciuto il saluto della Fiesole, molto bello, cantato 2 volte in 2 occasioni diverse, ma devo dire mi sono piaciute anche Tribuna e Maratona, che hanno risposto alla sollecitazione della curva Fiesole, hanno applaudito Vanoli che con grande umiltà non ha fatto giri di campo, ha fatto nulla, a testa bassa, ma applaudendo lui medesimo lo stadio, se ne è uscito con le luci un po' sottotono. E non so se è stata l'ultima partita di Vanoli al Franchi come allenatore, non lo so, ho il sospetto che lo sia, anche se anche oggi, insomma, facendo qualche telefonata, per esempio a Milano, sono convinti che lui resterà l'allenatore della Fiorentina. Io ancora non credo, perché ho anche riscontri abbastanza importanti su Grosso, sul quale mi risulta ci sia anche il Bologna, però la Fiorentina sarebbe in vantaggio, e vi posso dire che credo che dovremo aspettare martedì e mercoledì, ma lo sapremo.
15: Sì, è la sensazione che avevamo captato anche noi, quella di martedì più o meno, Mario, e tra l'altro avevamo in studio Nicolò Ceccarini fino a pochi minuti fa, che ci diceva non solo di anche il Bologna su Grosso, come dicevi tu adesso, ma anche di Vanoli, nome speso in queste ore anche per il Bologna stesso, visto che Italiano probabilmente andrà via, anche lì c'è un po' un Tetris ancora sì da risolvere. E a proposito di questo, Mario, ne stiamo parlando da un'ora e mezzo, ieri dopo la partita c'è un Palladino che alla fine si è proposto per tornare a Firenze, ecco.
19: È come se si è proposto, esatto. Però
15: insomma, guarda Mario, noi dice, prima di lasciarti la parola, e mi scuso se ti ho interrotto, stavamo dicendo questo, se senz'altro adesso è un pochino più fattibile, perché lui non andava d'accordo con Pradè, ha lasciato per questo, da un anno a questa parte le cose qui come volti, come facce sono cambiate parecchio, non lo so, tu che sensazioni hai in tutto questo?
19: Che non è vero e non andava d'accordo solo con Pradè, non è vero, perché c'era anche l'attuale direttore generale.
15: Questo
19: ci andava d'accordo? Ci andava così d'accordo che ha mandato nel muro Ferrari e Pradè in quella conferenza stampa, e definire grottesca e cercare di roccolare la pillola. Due direttori hanno fatto una figura pessima in quella situazione, pessima, ma quello che è più grave l'hanno fatta fare a un presidente che stava già male dall'altro. Quindi Palladino è troppo furbo, e questo mi fa capire che farà una grande carriera, che è troppo furbo, perché lui dice che ora la dirigenza è cambiata. Dove? Certo, è andato via Pradè ed è arrivato Paratici, poi che cosa c'è? C'è lo stesso direttore generale, c'è
15: è l'unico superstiti alla fine, c'è di quella di
19: c'è lo stesso responsabile dello staff medico, mi risulta sì, non ci andasse molto d'accordo, mi sbaglio? No, ditemi se
15: sì,
19: mi
15: sbaglio. No, noi parlavamo di dirigenza ora in questo
19: bene
15: momento.
19: E c'è lo stesso team manager, mi sbaglio? Non ci andava molto d'accordo. E se la vogliamo dire tutta, anche se è cambiato un po' l'ufficio stampa, lui non andava nemmeno d'accordo con la parte dell'ufficio stampa. Quindi, dopodiché, lui aveva tutte le ragioni del caso. Con Pradè faceva benissimo ad avercela, perché Pradè gli ha fatto 3 lavate di capo in pubblico assolutamente sì disdicevoli, secondo me, che io mi onoro, cioè mi onoro, io devo dire ho criticato subito, perché a Palladino bisogna anche criticare Palladino quando si merita di essere criticato, quando ha ragione, lì Pradè sbagliò, ma l'ho detto anche in privato a Pradè. C'era anche l'attuale direttore generale, o mi sbaglio? No, sì, perché sì, l'anno scorso si rivendicano i 65 punti e quest'anno che cosa si rivendica? No, perché facciamo a capirci, però si parla di Palladino si è proposto, bene, e io credo, io fossi un parente del presidente Commisso non lo riprenderei mai, ma non perché non sia bravo, perché ha fatto fare a Rocco Commisso una figura bestiale, ma lo penso solo io o lo penso anche qualche altro? Perché ragazzi, se no veramente in questa città sta succedendo una cosa di strano, se no. Quindi io credo che lui si sia riproposto con quella faccia da grande protagonista del calcio, pronta a navigare qualsiasi mare, e quindi l'ha fatto, bravo, complimenti. Ma insomma, mi sembra che ci siano degli elementi ostativi su di lui, credo, non lo so. Dopodiché a Firenze ha fatto molto bene, a Bergamo non ha fatto bene, se me lo consentite, perché comunque nelle ultime 11 partite ha fatto un punto in più delle prime 11 partite di Juric. Nel mezzo ha fatto meglio, però ha preso anche 10 gol andato e ritorno al Bayern Monaco, ai percassi non è andata giù quella cosa, è andato fuori in Coppa Italia. Insomma, io francamente da Palladino e dall'Atalanta mi aspettavo qualcosa in più, al netto di tutti i punti che hanno perso all'inizio, e questo a Palladino lo riconosco, però insomma, ma può essere anche molto bravo, io non voglio discutere, però insomma, proporsi dopo quello che è successo, via ragazzi, è proprio, cioè ora era colpa solo di Pradè, quegli altri stavano a fare, allora non conta nulla, gli altri sono lì come dei soprammobili, bene, ne prendo atto. Ferrari è un soprammobile, perché se dice questo Palladino, invece non credo che sia un soprammobile, perché ha una propria influenza. Quindi non mi torna il discorso di ieri, ragazzi, abbiate pietà, proprio mi torna a zero, veramente.
17: Mario, ti volevo riportare sul discorso di Vanoli, perché prima con Ludovico facevamo un attimo un ragionamento sul discorso progettualità in Italia, no? Paragonandolo un po' a quello che ha fatto Arteta all'Arsenal, a cui è stato dato tempo, ha fatto poco bene i primi anni e poi è arrivato a vincere la Premier. Secondo te perché non si riesce, per dire, ed è un po' la sensazione che si ha di una stima che c'è da parte dei tifosi per Vanoli, ma non a livello forse tecnico così alta, perché se si riparte con Vanoli l'umore della piazza non è che vada ad essere dei migliori a livello proprio generale, perché si collega magari Vanoli a un progetto non ambizioso. Secondo te perché c'è questo parallelismo tra una conferma di Vanoli vista come una sorta anche di ridimensionamento?
19: Lorenzo, perché Vanoli non ha lo status purtroppo di altri allenatori, e giustamente il tifoso fiorentino sogna in grande, c'è da capire se sogna in grande anche la società.
17: Ma rispetto a Grosso, per dire, non è che siamo...
19: No, io non ci trovo tutta questa differenza.
15: Tant'è che si sente dire già da giorni, se deve venire Grosso può rimanere Vanoli nel pensiero.
19: Ma io credo che questo lo pensi anche Paratici, che stima molto Grosso, però non disistima Vanoli, lo stima, e so che Paratici si sta battendo da tempo per trovare un nome top, ma se non lo trova non è scusa che tenga Vanoli, anche se Grosso secondo me lo prende come vuole. Ieri sera Vanoli però è stato molto sincero, ha detto che il primo giugno gioco la partita anch'io, cioè se mi arrivano delle offerte le vaglio,
15: come giusto che sia.
17: Ma secondo te non dovrebbe migliorare da un solo punto di vista, quello comunicativo? Cioè non è un punto su cui Vanoli può
19: deve lavorare?
17: No, lui ieri, io ero anch'io in conferenza, l'ho detto, no, magari devo autosponsorizzarmi meglio anche lui, no, a livello
19: sì,
17: comunicativo.
19: Ma lui è un uomo molto umile, non è mediatico, diciamo che non ha un eloquio fluido, però si sa far capire, è anche un sincero, ragazzi, io lo conosco da 25 anni, è un sincero, un uomo sincero, quello che ha detto a Torino dopo la partita, che ha replicato ieri, e lo dice solo uno sincero nel calcio, certo. Cioè se mi devo mantenere perché ho vinto la Juventus o perché
15: e comunque è vero, perché vorrebbe dire farsi giocare, cioè farsi giocare solo per una partita, insomma.
19: Ma quanti allenatori ti direbbero una cosa del genere?
17: Okay.
19: Voglio dire, no, quindi insomma ragazzi, non lo so, cioè io credo che io mi sento umanamente vicino a lui e l'ho apprezzato anche come allenatore. Siccome io non ho capito che cosa succede in questa società, io ho fiducia solo in Paratici. Scusatemi ragazzi, ma voi mi chiamate perché volete sapere una mia opinione, io ve la dico.
15: Certo.
19: Io ho fiducia solo in lui, perché questa società in 7 anni purtroppo dal punto di vista tecnico e sportivo mi ha deluso moltissimo. Probabilmente anch'io avrò deluso loro come professionista, siamo in tanti perché ce l'hanno dette di tutti i colori, per cui loro legittimamente possano pensare il peggio di noi. Io legittimamente, siccome sono chiamato a giudicare, penso che in 7 anni abbiano fatto veramente poco dal punto di vista tecnico, abbiamo fatto molto invece dal punto di vista delle infrastrutture, avrebbero fatto ancora di più se veramente li avessero lasciato fare lo stadio, se Rocco Commissa avesse trovato una sintesi con la politica locale. Non voglio entrare su questo argomento, per carità di Dio, però insomma racconto quello che diceva lui. Lì voti alti, molto alti, Viola Park, il tentativo di fare lo stadio, il tentativo adesso comunque bene o male di mettere 50 65 milioni, no? Per portare a compimento. Questi sono, lì li vedo molto, molto, come diceva Rocco, fast, lì li vedo molto fast. Sul resto li ho visti molto slow, ecco, e certe volte pure fermi, ecco, addirittura. Quindi non ho fiducia, però sono pronto, però mi conoscete bene, io sono pronto anche a cambiare idea se mi spiegano bene le cose, a rifarmi, a cambiare opinione. Quindi l'unico in cui ho fiducia è Paratici. Credo che Paratici, che ne sono quasi certo, vada in America per sentire dalla viva voce del presidente Giuseppe Commisso di quanti danari potrà disporre per fare la campagna acquisti. Perché vedete, noi, dico noi ambiente, giornalisti in testa, ma anche tifosi, siamo qui a dire arricciare il naso un po' su Vanoli, e va bene, perché vorremmo Glasner, vorremmo Maresca, vorremmo Mourinho, aiutatemi voi, no? Vorremmo roba pesante, d'accordo, però non sappiamo che quanti soldi disporrà Paratici. E io ho la sensazione che non saranno tanti, vorrei sbagliarmi, non credo. Allora a quel punto ecco che Paratici può pensare, qui c'ho già Vanoli che è la strada sicura, se no posso andare su Grosso, che comunque di stipendio mi prende poco o comunque il giusto, e per lui Firenze può essere un trampolino di lancio. Ma ridaglie, come dicono a Roma, no? Dopo Italiano e Palladino, anche Grosso, e li compro quello che posso, cerco di fare al meglio, perché Paratici è un dirigente molto ambizioso, ancorché molto preparato e molto esperto, e cerca magari di fare un po' il funambolo, no? Sul mercato, magari si prende un in prestito, è un grande calciatore, da altre parti non trova spazio, magari punta su una scommessa, non lo so, fa qualcosa. Ma io ho la sensazione che non avrà tanti danari, però sono pronto a chiedere scusa volentieri se mi sono sbagliato, e magari vedremo Paratici spendere 60-70 milioni sul mercato, non lo so, l'anno scorso 92 per fare questo disastro. È anche un po' sfortunato Paratici, no? Perché l'anno scorso ne hanno dati 92 a questi due direttori, e guardate i risultati sono arrivati, e ora arriva lui, non gli danno soldi, ci sarebbe anche una forma, fatemi fare una battuta, di ingiustizia sociale e sportiva, no? Però sai, è chiaro che Giuseppe Commisso deve badare soprattutto ai conti, e quindi se i conti non tornano bisogna farli tornare, perché suo babbo era abilissimo in quello, e credo in questo dobbiamo dirgli grazie, perché ha tenuto una Fiorentina sempre in perfetto equilibrio economico finanziario, senza i soldi delle banche e senza nulla.
15: Mario, a proposito di mercato, l'ultimo tema che affrontiamo con te è proprio quello che riguarda la squadra. Ieri i tifosi hanno contestato parecchio i giocatori. Gudmundsson, per esempio, è uscito in mezzo a una pioggia di fischi assordanti. La domanda che ti facciamo, e che abbiamo già fatto anche agli altri, è: ma quanti effettivi di questa rosa la Fiorentina deve cambiare per puntare in alto? Perché cambiarne 25 su 25 non è possibile, e non lo può fare nessuno. Però se veramente uno volesse andare incontro a una rifondazione, almeno la metà della squadra andrebbe sostituita. Ecco, secondo te che cosa è fattibile in tutto questo?
19: Ma guarda, è il tema più difficile per Paratici, cioè capire che cosa ha di buono in casa e cosa non ha di buono, e questo lo deve condividere naturalmente un nuovo allenatore o il vecchio, se sarà Vanoli. Questa è l'operazione più difficile, perché andare a comprare un calciatore nuovo può implicare delle difficoltà, però il mondo è pieno di calciatori bravi a prezzi più o meno accessibili, mentre se sbagli uno avevi in casa, lo mandi via e poi fa bene un'altra parte e ti mordi, non ti dico cosa, no? Quindi questo è molto difficile. Io credo che ci sarà non una rivoluzione totale, ma una bella rivoluzione. Credo che diversi, svariati giocatori andranno via. Io credo anche Gudmundsson, che ci ha dimostrato poco e nulla in questi anni, debba andare via. Tra l'altro ho visto sui social che è stato immortalato a due giorni dalla partita di Torino alla Juve, fuori da un locale all'alba insieme a Ken. Insomma, io credo che anche la contestazione di ieri, ragazzi, della Fiesole sia molto chiara. E poi ci sono anche quelli della maratona, la tribuna, ci sono quelli che non vanno allo stadio. I fiorentini sono stufi di essere presi in giro da questi giocatori e pensano di venire in vacanza a Firenze. Ken, devo dire, l'anno scorso da levarsi il cappello, quest'anno no, non si sa se ha avuto problemi alla tibia veramente, se gli è passata anche un po' di voglia. In nazionale ha giocato e quelle due partite l'ha giocata alla morte, poi è tornato qui e è sparito. Insomma, basta, non... cioè la Fiorentina ha bisogno di calciatori con la mentalità di Parisi, poi ti può piacere Parisi oppure no, ma anche di Ranieri ti può piacere oppure no, ha bisogno, e ci mette anche Mandragora come mentalità, come cultura, il resto basta ragazzi, basta, perché cioè non dico tutti ma la buona parte, perché qui ci vuole gente che capisca che questa è una città seria, che la Fiorentina è una cosa seria, anche se è stata purtroppo non trattata

0: alla Fiorentina e piangono quando il padre della Fiorentina. Noi abbiamo bisogno di questa gente qui, di altri che vengono qui e pensano a chi ha la sfilata di moda, chi ha la serata. Poi sono ragazzi giovani, se una volta in un anno gli scappa una serata va bene, no? Cerchiamo anche di essere comprensivi, ma se deve diventare il menefreghismo assoluto, no. E io perché ho fiducia in Paratici? Perché la società di prima ha fallito completamente anche su questo piano. Anche su questo piano, piano della disciplina, del mantenere l'ordine, del farsi rispettare. Paratici viene da una scuola molto importante e mi auguro che con lui cambino veramente le cose e si sappiano anche. Non tenute nascoste, non che c'ha un'unghia incarnita, invece ha fatto le 4 di mattina per tessere consecutivi, no? Per te notti non si lo dirò, lo devono dire anche per motivi disciplinari, va detto. E così come saremo pronti a dare dei bei voti, a battere le mani quando i motivi disciplinari saranno passati e ci mostreranno in campo di aver capito che sono meritevoli, sono commendevoli di indossare questa maglia. Questa maglia non è per tutti, ricordatelo ragazzi.
1: Non fa una piega, è stato un discorso direi pieno di qualsiasi tipo di caratteristica e non c'è nient'altro da aggiungere, Mario, davvero. Mario, grazie come sempre, ti lasciamo al tuo sabato.
0: Grazie
2: a voi. Ciao Mario.
0: Un saluto a tutti.
1: Un saluto. Un saluto a Mario che davvero non c'è altro da aggiungere.
2: Discorso quasi motivazionale.
1: Sì, che ti carica, che ti sprona a uscire dallo studio e andare in strada.
2: Andare a giocare, sì.
1: Sì, o a cazzottare qualcuno.
2: 5 minuti ce le ho, sì.
1: Va bene, dai, siamo in chiusura. Grazie a Lorenzo della Giovan Paola.
2: Grazie, Ludo.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci scusiamo per coloro a cui non abbiamo risposto tra audio e messaggi scritti, ma i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo chiudere, quindi grazie davvero, continuate a farlo. Noi cerchiamo sempre di dar spazio a tutti. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica in regia. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro che vi augura un buon sabato e vi invita a restare su Radio Firenze Viola. Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama

23 maggio, le 26 minuti, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento dedicate alla storia viola e non soltanto, con l'appuntamento di Made in Viola di questo sabato. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con il sussidio tecnico di Stefano Carlesi al di là dal vetro. Ed è un sabato francamente scoppiettante, non ho altri aggettivi per definirlo, perché è la vigilia dell'inizio delle finali scudetto della primavera. Ci sono già state delle gare preliminari che hanno sancito le ultime due semifinaliste della competizione. Una di queste è quella che affronterà la Fiorentina domani, cioè il Bologna. L'altra è il Cesena, che ha battuto agilmente l'Inter ieri. Ma quello che più importa è che adesso la Final Four è definita, ci sono due semifinali che andranno in scena tra domani e dopodomani a Viola Park, che sanciranno chi approderà alla finale del 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagnaripoli. Si comincia alle 18.30, ovvero l'orario d'inizio di Fiorentina Bologna primavera. Vi dico subito che converrà sintonizzarvi domani su Radio Firenze Viola, perché seguiremo con grande attenzione la partita, soprattutto nel secondo tempo. Domani avremo un palinsesto come sempre ricco, anche se è domenica avremo Firenze

0: Viola Weekend, e poi dalle 18 alle 19.30 anche Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e i suoi graditissimi ospiti. Dalle 19.30 staccheremo la linea dagli studi di Radio Firenze Viola e ci collegheremo letteralmente col pensiero ma anche con l'azione al Viola Park, dove ci sarò io, ci sarà a darmi una grande mano Ludovico Mauro, e vi racconteremo la partita tra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Chi vince va in finale, non ci sono i tempi supplementari, quindi se il 90esimo sarà parità si andrà subito ai calci di rigore. La Fiorentina, che ha vinto la regular season, non ha vantaggi di nessun tipo, perché ha come vantaggio quello di affrontare una squadra che è arrivata quinta, ovvero sia il Bologna. Ma bisogna fare molta attenzione, perché il Bologna ha estromesso due giorni fa la Roma, che era una delle favorite alla vittoria finale del trofeo, insieme alla Fiorentina, al Parma e direi anche al Cesena, che ha fatto un signor campionato. Quindi attenzione, perché sono due semifinali quelle che andranno in scena nei prossimi due giorni, di altissimo livello. Fiorentina-Bologna domani 18.30, domenica alle 20.30, quindi lunedì sera, cioè domani domenica alle 18.30 Fiorentina-Bologna, dopodomani lunedì alle 20.30 sempre a Viola Park Parma Cesena. Sono queste le quattro semifinaliste che si affronteranno. Oggi un'altra notizia che ha sancito la terza e ultima retrocessa del campionato primavera, che è il Napoli. A sorpresa il Napoli è retrocesso, ha perso in casa 3-0 il playout contro il Cagliari. Pensate un po', il Napoli aveva il vantaggio di giocare in casa e aveva due risultati su tre per salvarsi, e invece è riuscito non solo a perdere in casa ma l'ha fatto con tre gol di scarto. Il Cagliari ha vinto 3-0 con ampio merito, si è salvato, e invece il Napoli è retrocesso in Primavera 2. Questa è la notizia che chiude la parte bassa della classifica, insieme chiaramente alla formazione del Napoli. Sono retrocesse in Primavera 2 altre due squadre. Una è la Cremonese, che ha fatto veramente un campionato terribile, e l'altra è il Frosinone, che è retrocesso alla penultima giornata. La regia può già contattare il nostro primo ospite in scaletta. È un ospite graditissimo, a brevissimo vi dirò di chi si tratta, perché è una figura che segue con grande attenzione il campionato primavera, che verrà trasmesso come per tutta la regular season su Sport Italia, anche queste finali scudetto tra domani e lunedì e la finale del 28 verranno trasmesse su Sport Italia, quindi è una voce che conosce molto molto bene quello che è un mondo che noi con questa trasmissione che è iniziata di fatto con il 2026 seguiamo con grande scrupolo, con grandi approfondimenti, e lo faremo inevitabilmente anche con le finali che partono ufficialmente nella giornata di domani. Abbiamo però il gradito ospite in linea con noi, e quindi non posso far altro che, visto che avevo salutato qualche settimana fa la regina del campionato primavera, che è Giada Giacalone, saluto il re del campionato primavera, che è Gabriele Schiavi, collega e volto di Sport Italia. Gabriele, buonasera e ben trovato.
1: Ciao, buonasera ragazzi, è troppo buono nel definirmi re.
0: Beh no, io intanto devo essere sincero, così come ho detto a Giada anche in tua presenza, faccio i complimenti a te, al direttore Criscitiello, perché la copertura e la professionalità con cui Sport Italia segue il campionato primavera da anni ormai è straordinaria. Quindi ora noi seguiamo la Fiorentina, abbiamo la fortuna anche di seguire una squadra che a livello under 20 fa da anni sempre le finali, ha vinto anche Coppa Italia, quindi è spesso protagonista, però in generale per qualsiasi partita date una copertura sensazionale. Penso, no Gabriele, sia un vanto per voi poter seguire con grande attenzione il mondo giovanile italiano.
1: Sì, certo, ormai da tanti anni ci dilettiamo in questo, insomma. Poi io ormai da tanti anni seguo il campionato primavera da telecronista in compagnia di Giada, che cura il bordo campo. E tra l'altro, da questa curiosità, una delle prime stagioni c'era un giovanissimo Federico Chiesa proprio con la Fiorentina, e quindi siamo partiti praticamente dall'annata all'epoca dei 97-98, e ora ci troviamo invece a commentare i 2007, 2008, 2009, insomma, che vanno a caratterizzare il campionato di oggi. Quindi gli anni sono passati, sì. Ma la cosa che più bella per me come per i miei colleghi, insomma, che negli anni si alternano nelle telecronache e nel seguire questo campionato, che lo ritengo, insomma, un fiore all'occhiello non solo di Sport Italia, un po' del calcio italiano, è vedere poi questi ragazzi che vediamo piccolini, insomma, poi crescere, arrivare fino in nazionale, arrivare poi anche in palcoscenici molto molto importanti. La lista è molto lunga e devo dire che ogni anno, insomma, ci sono tanti ragazzi in evidenza che poi sono pronti e fanno il salto tra i grandi.
0: Sì, sì, indubbiamente. Ma è un campionato che secondo te, prima poi di andare agli appuntamenti che seguirete in diretta nei prossimi giorni, Gabriele dovrebbe cambiare regolamento o quantomeno abbassare il limite di età, che peraltro è stato alzato negli ultimi anni? Cioè, è un format che secondo te è ancora utile come serbatoio per le prime squadre oppure andrebbe un po' rivisto?
1: Ma ti dico, un po' è stato modificato negli ultimi anni, tant'è che oggi non si parla più di under 19 ma si parla di under 20.
0: Sì.
1: Io onestamente la cosa che non condivido tanto è, ci sono squadre che giustamente seguono un po', tra virgolette, il regolamento, mettendo in campo i 2007, i 2008, qualcuno anche un po' più audace e butta nella mischia già nei primi minuti di 2009, però poi ci sono altre squadre che magari attingono invece al 2006 e qualcuna che gioca fissa, ad esempio con i fuori quota che io definisco grandi, maxi, mettiamola così, 2005 eccetera, perché evidentemente fanno parte dell'organico, non rientrano nei piani della prima squadra, però poi magari ci sono squadre primavera che tutto l'anno lo fanno con un 2005 o un 2006. È ovvio che poi numeri alla mano e età alla mano c'è differenza, insomma, tra schierare un 2006 e mettere un 2009, insomma, i tre anni sì, di differenza si vedono, si sentono, perché poi il 2009 per me, e ce ne sono anche diversi buoni in questa stagione, noi ad esempio di recente abbiamo premiato Antonio Arena, che io ritengo, se continua di questo passo, possa essere veramente il centravanti della nazionale fra pochi anni, perché ha le qualità giuste, ha già fatto l'esordio in prima squadra con tanto di gol in Coppa Italia con la Roma. Sì. Però poi vedi che il 2009 hanno comunque bisogno di un margine di crescita sia dal punto di vista fisico che strutturale, insomma, e poi vederli confrontati con i 2006 o 2005 fa un po' un certo effetto, insomma, sì. Anche per chi come me la commenta la partita.
0: Nella Fiorentina c'è un 2010 che è Federico Croci, che si è visto poco, quest'anno in primavera ha fatto 4-5 presenze, ha vinto da protagonista il torneo di Viareggio, lui sarebbe in età, figurati, da under 16, però credo che l'anno prossimo sarà un volto della primavera viola e sarà raccontato spesso su Sport Italia. Non so se l'hai visto, l'hai commentato questo ragazzo, che è un talento anche della nazionale azzurra, Federico Croci, 2010, insomma, farà un gran parlare di sé.
1: Sì, no, ne ho sentito parlare, non l'ho commentato personalmente, però ne ho sentito parlare. Ma io, guarda, per me, se uno è valido e soprattutto ha le caratteristiche per poter esplodere, deve stare in campo.
0: Sì.
1: Che sia un 2009 o sia un 2010, ovvio quest'anno 2010 è poco, ma il 2009 ce ne sono stati diversi, insomma, Arena te l'ho citato, ti cito anche Limo Gale della Juventus,
0: sì,
1: un altro, o Corigliano della Juventus, che sono due giocatori, insomma, sulla rampa di lancio, e ne hanno parlato anche gli allenatori delle prime squadre come Spalletti. Quindi per me devono giocare perché comunque un anno di primavera dentro è un anno importante per loro, anche per la loro crescita, per essere proiettati direttamente alla prima squadra. Poi c'è il discorso, questo è un discorso a parte, che riguarda le under 23, perché poi ci sono squadre come la Juve, come il Milan, l'Atalanta, l'Inter, che hanno le under 23 e quindi utilizzano questa sorta di filtro per cominciare a far integrare i ragazzi in un campionato professionistico, quantomeno con i grandi, quindi utilizzano questo filtro per poi trovarli questi ragazzi in prima squadra. Le altre squadre che non ce l'hanno, la Fiorentina ad esempio è una di queste, li proiettano subito in prima squadra, e la Fiorentina negli ultimi tempi sta lavorando molto molto bene dal punto di vista del settore giovanile, e ti aggiungo, plasmando per me non solo giocatori ma anche allenatori, perché Alberto Aquilani, che sta giocando la Serie A col Catanzaro, è un prodotto Fiorentina, e occhio a Daniele Galloppa, che per me è uno dei più quotati, se non il migliore allenatore, tant'è stato premiato come migliore allenatore proprio di recente da noi del campionato primavera.
0: Sì, sì, indubbiamente nei Primavera 1 Best Award di Sport Italia, tra i giocatori viola ha premiato Luca Montenegro a centrocampo e Daniele Galloppa appunto come miglior allenatore della stagione 25-26. Gabriele, ti porto su queste Final Four che partono ufficialmente domani, ancora una volta Viola Park che sarà teatro dell'assegnazione dello scudetto primavera. Intanto ti chiedo se le quattro semifinaliste, Fiorentina, Bologna, Parma e Cesena, sono quelle che ti aspettavi, oppure gli exploit magari del Bologna ti ha sorpreso con l'eliminazione della Roma da parte dei rossoblù?
1: Ma ti dico no, nel senso che sono quelle che mi aspettavo. Non mi aspettavo sorprese per un motivo, perché al di là di tutto possono essere sorprese come nome Cesena, Bologna, Parma, però poi di fatto sono squadre che meritano di stare lì, perché il campionato lo hanno fatto con una continuità impressionante. Alle spalle della Fiorentina, che io reputo ad oggi la squadra migliore, numeri alla mano, più compatta, più completa, più continua del campionato primavera, giustamente si è presa la prima posizione in regular season, quindi Fiorentina certezza, le altre sono tutte lì. Delusioni Inter e Roma, delusioni durante la regular season, perché l'Inter era partita bene con la Supercoppa, ha speso tante energie in Youth League, però poi sul più bello si è persa. La grande delusione per me è stata la Roma, perché la Roma comunque ogni anno arrivava a giocarsi lo scudetto, la Roma ogni anno comunque metteva in campo delle qualità importanti, con l'esperienza anche degli allenatori, perché poi il ritorno di Federico Guidi, che voi a Firenze conoscete
0: molto bene.
1: Sì, Federico Guidi è uno dei più esperti e più capaci del campionato primavera, però evidentemente quest'anno la Roma sul più bello, cioè nei momenti in cui doveva dare l'accelerata vincente, compreso anche il match con il Bologna, si è persa. Il Bologna invece da suo è stata trainata da questo entusiasmo negli ultimi tempi, che ha consentito alla squadra di Morrone di prendersi un posto nelle fasi finali. Ora ci crede fino in fondo, quindi sono due sfide che ci stanno tutte per quanto riguarda le statistiche della regular season, e vinca il migliore, considerando che la Fiorentina ha la certezza, le altre sono tutte e tre sorprese, ancora di più sorprese il Bologna, perché l'anno scorso in questo periodo lottava per non retrocedere nel play-out,
0: sì.
1: Le altre due perché il Cesena ha una squadra di Serie B come riferimento di prima squadra e sono un paio di anni che è in primavera. Addirittura il Parma è una neopromossa e si ritrova da neopromossa insomma a giocarsi lo scudetto, quindi hanno fatto veramente una stagione molto molto esaltante, importante e continua a tutte le squadre che ho citato.
0: Sì, tra l'altro diamo questa notizia, la diamo agli ascoltatori, magari la diamo anche a te Gabriele se non la sapevi. Da quello che ci risulta, poi la Fiorentina già da domani disporrà, credo già dal primo minuto, di tutti i suoi effettivi che magari nel corso degli ultimi mesi sono andati in prima squadra. Mi riferisco sicuramente al centravanti, a Riccardo Braschi, Giorgio Puzzoli, il fantasista, Quadio in difesa perché Sadotti è infortunato, e soprattutto ti direi Luis Balbo, perché Luis Balbo è diventato sostanzialmente l'alter ego di Gosens in prima squadra, però da quello che ci risulta sia nei giorni scorsi che oggi si è allenato in primavera e domani dovrebbe giocare titolare. Quindi la Fiorentina più che può, Gabriele, mette in mostra i suoi pezzi da 90, perché dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta per 3-0 in finale con l'Inter, quest'anno giocando ancora in casa le finali, no, forse è opportuno provare a alzarlo questo scudetto che manca dal 1983, da un bel po' di tempo.
1: Sì, no, esatto, concordo perfettamente, è ovvio che la Fiorentina è la favorita perché gioca in casa, ma ti dico, l'anno scorso la commentai quella partita e c'erano tutti i presupposti insomma per un finale importante per la Fiorentina, soprattutto giocando al Viola Park. È finita male per la Viola, e da quella caduta molti per me hanno messo un bagaglio di esperienza notevole, iniziando dall'allenatore, per poter reagire e per poter ripartire quest'anno. L'ho fatto nella stagione regolare con una continuità impressionante, e ora proverà a giocarsi il tutto per tutto in casa, dove ripeto è la favorita, perché comunque tra le grandi è l'unica che è arrivata fino in fondo, le altre sono tutte sorprese, e quindi anche l'esperienza maturata in questi anni per la Viola consente alla Fiorentina insomma di poterci credere. Poi la Fiorentina, la crescita del settore giovanile, al di là del fatto delle finali vinte, delle Coppe Italia, ricordi?
0: Certo.
1: A un certo punto veniva ribattezzata Coppa Aquilani o Coppa Fiorentina, la Coppa Italia, perché hanno vinto una serie di trofei consecutivi.
0: Mi sembra cinque consecutive.
1: Sì, cinque consecutive, se non sbaglio sei finali fece,
0: sì,
1: ne perse una, però
0: con la Roma a Salerno, sì, è vero.
1: Esatto. E però adesso la Coppa Italia è stata bella, adesso invece arriva il piatto forte che è il campionato e lo scudetto. Insomma, l'anno scorso ci hanno provato e hanno perso il finale in quel modo, adesso per me il destino è tutto nelle romani per poter brindare a questo scudetto. E poi ripeto, la bellezza è anche vedere tanti giocatori, che ho citato Balbo, che comunque anche l'anno scorso parzialmente aveva giocato in primavera,
0: sì.
1: Quest'anno però è stato integrato perfettamente in prima squadra, e Braschi è uno dei migliori cannonieri, ormai sono diversi anni che fa la primavera, però quest'anno quando è stato chiamato in prima squadra insomma ho visto che ha la personalità, anche la cattiveria da bomber vero insomma di poterci stare nel mondo fiorentino.
0: Sì, ricordiamo Braschi ha chiuso a 17 reti al quarto posto, una classifica cannonieri, chiaramente primo Esteban del Lecce, poi Mikolajewski del Parma, però ricordo che Braschi ha saltato 11 partite perché era in prima squadra, quindi insomma ha saltato quasi un terzo del campionato. Gabriele, c'è un giocatore della Primavera Viola che ti ha sorpreso più di altri, che magari ti piace particolarmente per come gioca, per come è efficace, per quello che dà?
1: Allora, Luca Montenegro l'abbiamo premiato perché comunque è un 7 e ha qualità importanti. Ti aggiungo anche Matteo, che è un giocatore che per me, soprattutto in uno contro uno, è molto bravo, insomma, vede la porta. E Puzzoli, l'ho detto tu, insomma, è un fantasista piccolino, dalle caratteristiche fisiche particolari, però è quel giocatore che te la può spaccare tranquillamente la partita, e anche lui ha una grande capacità di fare gol, di mettere anche assist per i compagni. Ti aggiungo anche un nome che per me è pronto, non so se per la prima squadra, però un campionato di Serie B o di Serie C a vincere ci può stare, che è Trapani, che comunque è un ragazzo che lavora molto bene sulla fascia, insomma anche lui ha giocato praticamente tutte le partite, perché poi bisogna dire ok, i ragazzi sono pronti per il salto, però non è detto che il salto devi fare necessariamente in prima squadra, perché poi magari non dico rischi di bruciarti, però quantomeno sai benissimo che giochi in una squadra come la Fiorentina, che immagino l'anno prossimo farà una rivoluzione ambizioni un po' differenti rispetto a quella di quest'anno, piuttosto invece di giochi le due possibilità in una Serie B come hanno fatto tanti ragazzi. Faccio un nome, no? Ti faccio il nome di Piperali, che è uno dei trascinatori proprio del Catanzaro di Aquilani, che comunque al Milan non avrebbe mai trovato spazio nonostante una presenza titolare se l'ha fatta l'anno scorso, e a Catanzaro sta facendo le sue fortune, insomma è un ragazzo arrivato dalla Primavera. Quindi per me questi ragazzi che ti ho citato sono pronti a salto magari in una Serie B importante, per poi completare il percorso e tornare alla casa madre fiorentina, insomma. Però Trapani è uno che mi piace tanto e secondo me è uno di quelli più, ti utilizzo questo termine, pronti magari per giocare già dai grandi.
0: Oh Gabriele, ti saluto chiedendoti di Daniele Galloppa, in parte ne hai già parlato tu prima, dicendo che insomma può essere un tecnico pronto magari già al salto. È così davvero? Si parla tra l'altro di un interessamento della Sampdoria. Credi che sia arrivato con questa stagione al termine del suo percorso nel vivaio e sia pronto al salto di qualità?
1: Ma guarda, il capitolo legato agli allenatori è sempre un capitolo particolare. Io di solito quando siamo a fine stagione e mi carica di parlare con gli allenatori, con i ragazzi un po' più giovani eccetera, che vogliono fare questo mestiere, gli chiedo sempre quando arriva il momento in cui capisci che finisci col settore giovanile o quantomeno non hai più stimoli col settore giovanile e sei pronto per il grande salto. Aquilani a un certo punto lo è stato, e tant'è che lo ha fatto il grande salto. Galloppa per me è pronto, nel senso che una volta che arrivi alla finale scudetto, vinci la Coppa Italia, la perdi la finale scudetto, quest'anno provi a rifarla e magari può arrivare qualcosa di buono, per me hai concluso il tuo percorso e sei pronto per fare il salto. Ha l'età giusta, ha il bagaglio per me di gavetta, perché molti allenatori devono fare la gavetta, la Primavera per me è una grandissima scuola, è una grandissima palestra per i tanti ragazzi che giocavano fino a qualche anno fa, perché Daniele Galloppa ha giocato fino a qualche anno fa e adesso si ritrova in panchina. Però anche lì, ripeto, attenzione, non il salto immaginando una Serie A, perché anche lì rischi di bruciarti, però visto che lo vedo accostato a diverse squadre di B, Galloppa per me è un profilo adatto ad una Serie B magari che vuole tornare a certi livelli. Ti faccio un esempio, l'ho visto accostato alla Sampdoria, per me la Sampdoria che vuole ripartire con un progetto giovane eccetera, prendendo Daniele Galloppa per me fa bene a puntare su un ragazzo come lui, che ha acquisito il bagaglio giusto di esperienza per poter cominciare a lavorare da grande, e soprattutto il suo lavoro è apprezzato dal mondo. Quest'anno è stato premiato dai colleghi allenatori, quindi non è che l'abbiamo premiato noi,
0: sì.
1: I colleghi hanno ritenuto che Daniele Galloppa, insomma, nel corso degli anni ha fatto un lavoro molto importante, attento, minuzioso, e giustamente è stato premiato come miglior allenatore.
0: Gabriele Schiavi, grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo a Sport Italia, che ha seguito già tutto l'anno il campionato Primavera, ha seguito anche gli spareggi che hanno portato Bologna e Cesena ad unirsi a Fiorentina e Parma per le finali, e a questo punto ci vedremo al Viola Park. Io, se potrò, seguirò chiaramente non solo la Fiorentina ma tutte le altre partite. Grazie davvero Gabriele, buon lavoro con Sport Italia.
1: Grazie a voi, mi trovate giovedì al Viola Park per qualsiasi cosa. Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie davvero.
1: Ciao.
0: Grazie al collega di Sport Italia Gabriele Schiavi, insieme a Giada Giacalone, sono i volti che raccontano tutti i sabati e le domeniche il campionato Primavera, che ripeto è entusiasmante. Personalmente io da quando ho cominciato a fare questo lavoro lo seguo con grande passione e devo dire che in Sport Italia, nei colleghi di Sport Italia, ho ritrovato la stessa mia passione, lo stesso mio interesse per questi giovani che speriamo ci facciano sognare. Ribadisco ancora una volta, domani ore 18:30 Fiorentina Bologna, al Viola Park, stadio Curva Fiesole. La Fiorentina, se vince, va in finale. In caso di pareggio si va subito ai calci di rigore. Fiorentina che ha vinto la regular season, è arrivata prima, il Bologna è arrivato quinto. Tra l'altro, toccate quello che dovete toccare nei due precedenti, in campionato, in regular season, andate e ritorno. La Fiorentina col Bologna ha sempre vinto. Due gare completamente diverse, perché all'andata la Fiorentina vinse 2-0 a Crespellano, dove gioca le gare il Bologna in casa, e dominò la partita, era in vantaggio di un minuto praticamente, quindi, ma dominò la partita. Nella gara di ritorno fu una partita completamente diversa, la Fiorentina andò sotto, soffrì tantissimo e poi la vinse in rimonta. Mi pare ci fu anche un rigore di Braschi nel finale che fu decisivo. Speriamo davvero, domani la Fiorentina ritrova, lo ribadiamo, tutti gli effettivi, ritrova Braschi, ritrova Quadio, che è stato sempre in prima squadra quest'anno, ritrova Balbo, che ha giocato anche ieri contro l'Atalanta, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma la rosa al completo. Mancheranno per infortunio Sadotti in difesa e Conti a centrocampo, ma per quelle che sono le nostre informazioni entrambi dovrebbero essere disponibili in caso di finale. Tocchiamo quello che dovete toccare, fate tutte le corde del mondo, però domani bisogna assolutamente vincere per andare in finale. Allora facciamo così, rinviamo a dopo il file audio di Daniele Galloppa, anche perché sono già le 8:30, mi debbo fermare per il break pubblicitario. Al rientro abbiamo da proporvi alcuni contenuti audio, non solo le parole di Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina-Bologna, ma poi anche in chiusura di trasmissione il contributo di un bravissimo collega di Bologna, Leonardo Bosello, che abbiamo spesso ospitato durante l'anno quando la Fiorentina ha affrontato il Bologna prima squadra, che ci fa il punto sulla squadra di Morrone, come arriva l'appuntamento del Viola Park di domani. E quindi insomma state lì perché le sorprese non sono ancora finite. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, torniamo in diretta alle ore 20:34. Andrea Giannattaso che vi parla all'interno della seconda parte di trasmissione di questo Made in Viola, di questo sabato 23 maggio, devo dire un sabato abbastanza scoppiettante perché siamo alla vigilia finalmente dell'inizio delle finali scudetto a livello primavera. La Fiorentina domani alle 18:30 affronta il Bologna per andare in finale, sarebbe la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, quindi veramente dei numeri altissimi se la Fiorentina riuscisse ad andarci. Purtroppo le prime 4 le ha perse tutte, quindi sarebbe opportuno in caso di approdo in finale di provare a vincerla questa, ecco. 3 volte l'ha persa con l'Inter, l'ultima l'anno scorso, una volta contro il Lecce, e speriamo domani di andare in fondo e di vincere con uno scudetto che manca dall'83. Allora, essendo vigilia di partita, la Fiorentina attraverso il suo ufficio stampa, attraverso Alessio Avola, ha fatto parlare il tecnico della primavera, chiaramente parliamo di Daniele Galloppa, che ha introdotto con questi toni la gara di domani contro il Bologna. Sì, ci sentiamo quello che ha detto Galloppa, eccolo qui.
4: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva, io mi aspetto questo. Poi avendo giocato loro ieri non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park. È stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più. E mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente. Comunque giocare a Roma non è facile. E in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio. Il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio. Mi porto dietro. Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie, che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, e però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia, a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Bene, bene, bene, grazie anche alla Fiorentina che ci ha messo al servizio in questa trasmissione anche le parole di Daniele Galloppa, che ha introdotto così la sfida contro il Bologna di domani, sfida che seguirà vicino a me anche l'amico e collega di Firenze Viola Supersport Paolo Caselli, che ho il piacere di avere al telefono in questa puntata di Made in Viola. Ciao Paolo, buonasera.
5: Ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo finalmente arrivati a queste finali. Le abbiamo cullate per tutto l'anno. Era il grande sogno che tutti avevamo. La Fiorentina non ha mai passato un weekend fuori dalle prime sei in classifica, anzi, fuori dalle prime tre in classifica. Si è dimostrata la più forte di tutte, miglior attacco del campionato, praticamente in testa costantemente, tranne uno o due weekend da novembre in poi. Ci arriviamo secondo te, Paolo, con un po' troppi favori del pronostico, e questo può essere un rischio oppure no?
5: Beh, sai, la squadra che ha vinto il campionato, la squadra che gioca in casa, però questo abbiamo visto l'anno scorso, può essere un handicap, perché la partita con l'Inter l'abbiamo persa già negli spogliatoi,
0: sì,
5: e non la giocammo. Faccio soltanto una considerazione, ma non perché la Fiorentina, perché sennò sarebbe troppo banale. Trovo ingiusto che dopo 38 giornate di campionato si decida tutto in una partita dentro fuori con il Bologna, che se non sbaglio è arrivata sesta e che la Fiorentina ha dominato.
0: Sì, sì.
5: Sappiamo come il calcio sia un gioco e quindi ci siano delle dinamiche, delle situazioni che sono anomale, e quindi mi dispiacerebbe vedere la Fiorentina non vincere questo scudetto dopo che da agosto fino a maggio ha condotto, come hai detto te, il campionato. Il regolamento è questo, ne prendiamo atto, e ci vorrà tutta la sagacia di Galloppa, perché immagino che i ragazzi sentano questa situazione. Bologna lo abbiamo dominato all'andata e ritorno, eri con me, sì, a Bologna,
0: sì, sì,
5: insomma,
0: sì.
5: Non c'è stata partita di una Fiorentina che avrà a disposizione sicuramente Braschi,
0: sì.
5: Non so se Balbo,
0: sì, anche
5: sarà,
0: Balbo, anche Balbo anche, dovrebbe giocare domani, sì, sì.
5: Cioè,
0: è ovvio, no, che arrivi in fondo e fa giocare i pezzi grossi, mi sembra normale, insomma,
5: i pezzi che sono cresciuti con questo gruppo, che sono rimasti attaccati, dispiace enormemente sia per il ragazzo, che è estremamente simpatico, disponibile, sia per la forza, perché sia in difesa che anche in fase offensiva. Edoardo Salotti era un ragazzo che meritava queste finali. Giocherà la coppia che era nata per essere titolare, Quadio Cospo,
0: eh sì.
5: E quindi sì, mi immagino una Fiorentina determinata, una Fiorentina che dovrà trarre indicazioni da quello che l'anno scorso, già cominciando dalla partita domenica sera alle 18:30. La teniamo col fiato sospeso, perché l'abbiamo detto, lo merita l'ambiente, perché Angeloni, Colini, tutto lo staff ha lavorato bene, lo meritano i ragazzi, perché hanno dato dimostrazione di essere una squadra forte e coesa, lo dimostra galoppa, che credo che sia al sipario per quanto riguarda la primavera, al quale auguro ogni bene, prima di tutto per la persona che è e poi per l'allenatore. Lo merita veramente dopo la sconfitta maturata l'anno scorso, ma la vittoria del, anche della Coppa Italia, quindi si chiude un ciclo e va chiuso assolutamente in bellezza.
0: Oh, l'hai citato tu, caro Paolo, prima, Riccardo Braschi. Io prima citavo i suoi numeri: 17 reti in campionato, è arrivato quarto nella classifica cannonieri, ma ha saltato 11 partite su 38, cioè ha saltato quasi un terzo del campionato, quindi io presumo che avrebbe ampiamente superato quota 20 se avesse giocato tutte le gare, come ha fatto per esempio Esteban del Lecce o Mikolajewski del Parma. Cosa ti aspetti da Riccardo Braschi, che fin da ieri, io te lo dico perché insomma lo seguo su Instagram, ha cominciato a postare foto della primavera, proprio si vede che è concentratissimo sulla gara di domani, non vede l'ora di scendere in campo. Ma che ti aspetti, che sia il trascinatore, l'uomo che porterà la Fiorentina in finale e magari a vincere qualcosa?
5: Guarda, ci vorrà testa fredda, ti dico che molte volte la voglia di trascinare, la voglia di strafare, la voglia di dire io ho debuttato, ho colpito un palo a Roma, ho già debuttato da titolare nella partita col Sassuolo, voglio strafare. Riccardo Braschi, che è un ragazzo estremamente intelligente, oltre che dotato di mezzi tecnici, dovrà essere molto, molto intelligente a capire quando c'è il momento di accelerare e quando c'è il momento di ragionare. La forza di un calciatore si vede così, perché tante volte l'ansia di prestazione, la voglia di strafare, lo sappiamo bene, di coloro i quali scendono da qualche apparizione in prima squadra, può essere nociva. Quindi ci vorrà grande intelligenza e grande testa da parte di Braschi, di quei ragazzi, Quadio, Cospo,
0: Balbo
5: stesso, Balbo l'ha detto prima, che scendono dalla prima squadra. Ci vorrà veramente tanta testa. Mi aspetto, siccome sarà il sorvegliato speciale, che lui si metta anche a disposizione della squadra, lo sa fare, un gol bellissimo quello realizzato nell'ultima partita, se non mi sbaglio, da Coné. Mi aspetto anche che si sappia mettere a disposizione, visto che sarà marcato strettamente dai difensori del Bologna. Bologna che ho visto con la Roma, una squadra tosta, una Roma che è stata un po' prigioniera di se stessa.
0: Allora, io devo dire la verità, non so dove inizino i meriti del Bologna e finiscano i demeriti della Roma, perché la Roma veramente ha fatto una partita terribile nel secondo tempo, non è scesa in campo, quindi io sono convinto che il Bologna ha meritato, però la Roma, ragazzi, nel secondo tempo cioè è lontana parente della Roma che inizio anno sembrava poter arrivare addirittura prima o seconda, invece è arrivata quarta e ha faticato un sacco, ecco. Quindi non so, Paolo, dove davvero poi il Bologna abbia avuto vita facile, perché la Roma ha smesso di giocare, ecco.
5: Sì, sai, te l'ho detto, nelle partite primavera non sai mai quello che può succedere. Questo sono, è per questo che, tornando al discorso che facevo all'inizio, trovo ingiusto, perché se uno sport è sempre meritocratico, vince il più forte, però in queste situazioni dei playoff non vince il più forte, vince quello che magari in quel momento gli sta meglio, vince magari in quel momento in cui è più fortunato. È come se adesso si sta svolgendo il Giro d'Italia, alle ultime due tappe, una cronometro e una tappa in salita, dice quello che abbiamo fatto fino adesso, i primi sei se la giocano ripartendo da pari tempo alla cronometro e alla salita. Sì, può essere spettacolare per il pubblico, indubbiamente, però per la squadra che ha condotto alla stragrande, facendo anche tanti sacrifici, lottando e compagnia cantante, non mi sembra estremamente giusto, però sa, ci sono le televisioni, anzi soprattutto le televisioni.
0: Caro Paolo, ti ringrazio e ci vediamo domani al Viola Park, perché racconteremo chiaramente per i rispettivi media Fiorentina-Bologna. Speriamo davvero sia una buona domenica sera per andare in finale.
5: E soprattutto per festeggiare dopo.
0: Sì, indubbiamente. Ciao Paolo, grazie.
5: Grazie Andrea, ciao a tutti.
0: Grazie a Paolo Caselli, anche un abbraccio al direttore di Firenze Viola Supersport, Stefano Ballerini. Allora, noi chiudiamo intanto dando conto della vittoria rocambolesca della Fiorentina Under 18, che oggi al Viola Park ha battuto 3-2 in rimonta il Lecce. Pensate un po', la Fiorentina perdeva 2-0 a inizio a fine primo tempo, tra l'altro, fine primo tempo, ed era in superiorità numerica perché era stato espulso il portiere del Lecce. Perdeva comunque 2-0. Poi grande rimonta dei ragazzi di Cappadella, che hanno vinto 3-2 e adesso sono in zona playoff. Chiaramente devono ancora giocare le altre squadre, quindi bisognerà capire gli incastri. E poi chiudiamo, come avevo promesso, con le parole del collega Leonardo Bosello, che volevamo avere in collegamento telefonico, ma dal momento che si è giocato fino a mezz'ora fa Bologna-Inter in Serie A, giustamente lui era al Dallara e non poteva essere in collegamento, ma ci ha fornito comunque un file audio dove fa il resoconto su quelli che sono i punti di forza e i punti deboli della formazione di Morrone, quindi il Bologna primavera, che domani alle 18.30 sarà di scena al Viola Park. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, domani la daremo in diretta, la partita tra Fiorentina e Bologna primavera. Racconteremo soprattutto il secondo tempo, nel primo faremo incursione durante Domenica Viola di Andrea Bruno Savelli, mentre nel secondo tempo faremo Radio Cronaca direttamente dal Viola Park. Sentiamo però le ultime in casa Bologna, poi rientriamo per salutare.
6: A tutti i tuoi ospiti, sarà una partita importante, speciale, unica, quella del Bologna primavera domani alle 18.30 al Viola Park. La formazione rosso-blu di Stefano Morrone è già nella storia, perché il Bologna primavera non aveva mai disputato un playoff, non era mai arrivata alle fasi finali del campionato primavera 1 da quando esiste questo formato di campionato, dal 2017-2018, e quindi è già unico e speciale essere ai playoff. Ancora di più i rossoblù hanno reso unica questa cavalcata vincendo a Roma nel primo turno della fase finale, nei quarti di finale, possiamo definire così, di giovedì pomeriggio al Tre Fontane. Avevano solo un risultato su tre a disposizione e hanno vinto nei 90 minuti con la rete di Lo Monaco, il gol del 2-1 arrivato proprio al 90esimo. Luca Lo Monaco, che è uno dei giocatori più in rilievo, in evidenza della formazione rosso-blu primavera, ha segnato 9 gol in questa stagione, lui che ha un sottoetà, un 2008, e pensate che tutti i gol segnati da Lo Monaco sono arrivati dal 75esimo in poi, quindi è proprio un calciatore che riesce bene ad esaltare le sue qualità nei minuti finali, tant'è che negli ultimi giorni sta circolando molto la definizione di zona Lo Monaco, che potrebbe sostituirsi a quella più storica e canonica di zona Cesarini. È una squadra, quella di Morrone, che arriva da 10 risultati utili consecutivi, contando la vittoria di Roma giovedì, e sono 7 vittorie e 3 pareggi, quindi è in un momento molto molto positivo, sta volando, sta letteralmente sognando ad occhi aperti la squadra primavera del Bologna. È chiaro che affronta una delle formazioni più titolate del campionato Under 20 come la Fiorentina, sarà una partita comunque speciale, un derby dell'Appennino giovanile che comunque è sentito, e il Bologna vuole continuare a sognare, a crederci in questo percorso che fino adesso è unico e comunque resterà nella storia, ma arrivati a questo punto dirigenti, giocatori, allenatore vogliono proseguire il probabile 11, potrebbe essere un 3-4-2-1, molto probabilmente non ci sarà Francioli, che è infortunato, è uscito all'inizio della gara contro la Roma di giovedì per un problema, e quindi in porta Apponen, la difesa 3 con Nesi, Tomasevic e Papazov, i quattro centrocampisti sugli esterni, molto probabilmente Negri alla destra e a sinistra Lai, che è un centrocampista numero 10 ma gioca spesso un po' più largo sulla sinistra e rientra dentro. In mezzo al campo potrebbe esserci la coppia Ndiaye, Jesse Saputo, figlio del presidente, centrocampista canadese classe 2007. Davanti il reparto offensivo potrebbe vedere Torok insieme a Lo Monaco, che potrebbe partire dal primo minuto dopo che è entrato dalla panchina nella gara contro i giallorossi, a supportare il numero 9 Castaldo, che ha già avuto diverse convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano, anche se non ha mai esordito con grandi.
0: Bene, grazie davvero al collega Leonardo Bosello che ci ha fornito questo contributo audio per introdurre anche in chiave rosso-blu i temi della gara di domani. 18:30, ricordo, fino alla nausea, ve lo ribadisco ancora, 18:30 Fiorentina Bologna Primavera al Viola Park, quindi io intanto mi auguro che ci possiate essere, se non potrete accendete Radio Firenze Viola perché io e Ludovico Mauro ve la racconteremo. Allora, sono le 20:51, ci fermiamo, pubblicità, pochi minuti e poi alle 21, come sempre, parte Extra Viola, sarà un Extra Viola di commento a quello che è successo ieri al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Grazie a Stefano Carlesi per il sussidio in regia, ancora qualche istante d'attesa e poi partiamo con Extra Viola. A tra poco.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. In campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
4: Ed eccoci, 23 maggio 2026, 14.05 e riparte la diretta su Radio Firenze Viola con ovviamente Firenze in campo, perché è sabato, perché è di uso e costume in questo modo al sabato alzarsi da un punto di vista radiofonico con Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri
5: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
4: Eh sì, ormai veterana di presenze,
5: dai, non ce la
4: andiamo. Ho una lunga storia di compagni di diretta, io penso tu sia una delle più longeve. Di solito le fulmino prima, no? Nel senso,
5: addirittura
4: sì,
5: aiuto.
4: Oppure decidano loro di smettere di fare trasmissione con me.
5: Perché tu le fai smettere in qualche modo?
4: Sì, in qualche modo sì. Sai quei rapporti con le ragazze, un po' sì. Poi magari ne parliamo.
5: Poi ne parleremo.
4: Poi magari ne parliamo. Detto questo, come sempre, la vocazione è quella di parlare di calcio e di Fiorentina nello specifico, anche perché oggi arriviamo in un post partita, che è una cosa un po' inconsueta per noi.
5: Noi non penso non l'abbiamo mai fatto.
4: È la prima volta che ci capita, almeno insieme. E quindi, vabbè, c'è da parlare sicuramente di questo ultimo appuntamento della stagione. Poi, come detto, vocazione che, come sempre, è quella anche di spaziare, di guardare agli altri sport, di guardare anche magari ad altre latitudini calcistiche. Lo faremo anche oggi con un progetto, quello della Sollicianese, che andremo a raccontare anche in compagnia del suo presidente. Ma cominciamo da ieri sera, perché insomma cominciamo dalla fine. Perché
5: dalla fine di questo campionato,
4: finalmente, no?
5: Possiamo dire finalmente, per la stagione che è stata, possiamo tirare un sospiro, non di sollievo, ma di stand by.
4: E ora dal prossimo weekend cosa si fa? Si va al mare?
5: No, assolutamente no.
4: No.
5: Noi parleremo
4: noi continueremo, ovviamente, ma io parlavo per gli amici a casa che, ad esempio, ci possono dire cosa fanno dal primo weekend non calcistico al 348-75-13-933.
5: Oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
4: Senti, salutiamo anche il nostro regista, che ovviamente è l'ottimo Stefano Carlesi, a cui, a proposito di chiamate, direi di fare la prima chiamata del caso, perché andiamo a collegarci col primo ospite tra pochissimo, per parlare appunto sì della Fiorentina, della fine della stagione, soprattutto poi dei discorsi che arrivano in prospettiva futura, no? Il ruolo dell'allenatore, che squadra sarà la prossima, quali sono le ambizioni della Fiorentina, Paratici riuscirà o meno a dare un grande profilo internazionale a questa società? Tutte domande a cui per ora ovviamente
5: non
4: proviamo a dare una risposta, ma speculiamo molto. Ovviamente poi voglio parlare anche un po' di Serie A, del campionato, perché ci sono tanti verdetti arrivati e in arrivo. Diamo il benvenuto a Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere tornato a farci compagnia. Grazie mille davvero.
5: Grazie, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
4: Allora, ripartiamo dal finalmente, che è un po' forse la parola motto da utilizzare per la Fiorentina alla fine di questa stagione, perché insomma,
6: sì, assolutamente,
4: finalmente è finita, cioè.
6: Sì, le aspettative erano altre,
4: sì.
6: Quindi è chiaro che quando dopo il mercato si pensava veramente a qualcosa di diverso. Io ho visto invece un crollo, tutti noi abbiamo visto un crollo incredibile, che ha portato poi al cambio di panchina, a un recupero di punti. Sembrava che Pioli fosse la soluzione dopo Paladino, in realtà il calcio è, da questo punto di vista, bastardo, perché si toglie tutte le certezze.
4: L'abbiamo capito dopo 38 giornate come mai abbiamo sbagliato in tutti sostanzialmente, perché io ricordo le valutazioni all'inizio della stagione erano piuttosto unanimi.
6: Cioè, era un mercato secondo me fatto molto bene, ti dico sinceramente. Invece in realtà il campo, ho detto altro, poi si è mancato molto Ken, che lo scorso anno aveva fatto benissimo. Qui De Gea un pochino meno bene rispetto alla stagione precedente, gli altri sì, se ci pensi, quando poi le cose vanno così chiaramente tutti sono sotto prestazione, quindi è evidente che qualcosa è successo a livello di preparazione, a livello di stimoli, che ne so, cioè non arrivi a, non c'è una sola ragione per cui si fa un campionato del genere.
4: Assolutamente. Il rimpianto può essere ancora più grosso perché, come dire, nelle ultime partite, ora sicuramente con la Roma no, ma con la Juventus, con l'Atalanta, la Fiorentina ha offerto una prestazione, se vogliamo, anche contro squadre motivate e di valore superiore, che magari acuisce ancora di più il rimpianto di quanto non fatto.
6: Assolutamente, questa è una squadra da settimo ottavo posto potenziale, poteva fare anche meglio e invece è finita, no? Ma poi con prestazioni veramente allucinanti da un certo punto di vista, per cui finalmente direi che è l'avverbio perfetto. Finalmente è finita, adesso dobbiamo ricostruire, c'è un uomo che è capace di farlo, non credo che saranno grandissime risorse economiche, adesso vedremo quando andrà in America cosa otterrà, potrebbe essere un anno migliore certamente, ma di una sorta di transizione per arrivare all'anno prossimo ancora meglio, ecco, direi che io penso questo. Non credo che ci possano essere grandissime rivoluzioni da un anno all'altro, però certamente Paratici si sa cosa deve fare.
5: Assolutamente, e guardando un po' al percorso di Vanoli, volevamo chiederle appunto cosa pensa del percorso che ha fatto e del percorso che potrà fare se nella Fiorentina.
6: Ma sai, il percorso doveva salvarla, la Fiorentina l'ha salvata, salvata anche abbondantemente, sì. Bravo, cioè non cosa gli vuoi chiedere, non è che potevi chiedere di arrivare in Europa League o in Conference, l'ha salvata, in Conference non è andata benissimo, ripeto, è mancato il giocatore più forte della scorsa stagione, quello che aveva risolto tante microcrisi, che aveva permesso alla Fiorentina di battere in casa tutte le grandi, però sono stagioni che nascono male, poi proseguono, in questo caso non malissimo, è proseguita in maniera non un grigio alto, però alla fine insomma dai, mantiene la categoria, capisco che per i fiorentini non sia una cosa particolarmente soddisfacente, però per come si erano messe le cose
4: va bene così.
6: Ma va bene così, per forza, lo devi far bene,
4: andare bene, certo.
5: E sono stati fatti tanti nomi a proposito dei futuri allenatori, sì. È stato fatto anche quello di Grosso, cosa ne pensa lei? Anche abbiamo visto un po' di sue dichiarazioni degli ultimi giorni, nel quale appunto ha detto Grosso non è ancora maturo per un pubblico come quello di Napoli, pensa che possa esserlo per Firenze?
6: Ma siamo su piani diversi, ho detto che non è maturo per quello di Napoli dopo Conte, magari arriva e vince il campionato, va in Champions, va benissimo, certo. Questo non te lo so dire, però Fabio sicuramente ha delle capacità, arrivare dopo Conte non è, da un punto di vista è semplice, dall'altro è quasi impossibile perché comunque è un allenatore che ti prepara la squadra e gli dà una mentalità vincente, però poi l'eredità che porta è uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, quindi devi vincere dopo Conte, non è che poi va terzo, perché le aspettative sono quelle. Fabio è sicuramente un allenatore in crescita, che a Firenze potrebbe venire, però se senti Paratici, lui non è ancora convinto di poter fare il cambio, ecco, insomma, diciamo che è ancora lì che sta pensando.
4: Vanoli peraltro parlando in conferenza stampa, non era la prima volta che faceva quel tipo di ragionamento, però ha detto se dovessi rimanere alla fine vorrei una Fiorentina ambiziosa, no? Che ovviamente insomma il desiderio penso di qualsiasi.
6: Tu hai mai sentito un allenatore che dice no, se potessi rimanere vorrei una Fiorentina di merda.
4: Sì,
6: no,
4: esatto, era un pensiero che aveva già espresso e che appunto mi sembra anche abbastanza normale, ecco, scontato. Ma c'è la possibilità, visto che il prossimo anno la Fiorentina fa un po' il percorso, no, che tanti tifosi della Fiorentina hanno un po' sognato, quello di essere fuori dalle coppe per poter, come dire, forzare a livello economico anche oltre le gabelle europee, c'è la possibilità di sfruttarlo in questo modo un anno così per la Fiorentina, per la società fiorentina?
6: Ma sai, quest'anno avevano detto che il Milan senza coppe avrebbe qualcuno, non io evidentemente, avrebbe vinto di qua a destra, invece in realtà ha sofferto fino alla fine e si è raggiunto la Champions, hanno fatto il suo, più del suo.
4: Certo.
6: Dipende dal tipo di allenatore che hai e che scegli, dipende dai giocatori che prendi, dipende dalla fortuna, da tanti elementi. Il calcio non è così scientifico o aritmetico. Il calcio è una cosa che parti in un modo e pensi di poter fare un certo di campionato, ne fai un altro, perché sono 20 giocatori o 22 o 23 quelli che sono, se ti butta male, come è capitato al Napoli per 6 mesi, il campionato non lo vinci. Se ti butta bene e lavori bene, evidentemente puoi anche vincere, ma non nel caso della Fiorentina. La Fiorentina deve fare un campionato, secondo me l'ideale era quello dello scorso anno, nel senso, magari con qualcosa di più, nel senso che quando sei in casa al Franchi dai soddisfazione ai tuoi tifosi, perché vinci delle partite importanti, vinci contro le grandi, ti prendi delle bellissime soddisfazioni. Poi non penso che nessuno possa ipotizzare una in questo momento una Champions diretta il prossimo anno.
5: E per far questo lei da chi ripartirebbe?
6: Tu parli di giocatori?
5: Sì, quanto a giocatori.
6: Basta, io ho una predilezione per Fagioli, quindi per me Fagioli è il più grosso talento che l'Italia, italiano, evidentemente.
4: Certo.
6: Sta crescendo anche in termini di continuità. Mm-hmm. Se riesce ad avere, mantenere lo stesso livello in tutte le partite, diventa uno forte. In una grande squadra lo vedrei bene. Ken è un altro che adoro come calciatore, poi come comportamenti io non sto a. Non li conosco, sono a parte qualcuno, sì, esatto, a parte quelli più evidenti li abbiamo visti, no?
4: Certo.
6: Poi Mandragora ha fatto benissimo.
4: De Gea?
6: Non De Gea, penso che resti, è un portiere credibile, è un portiere. Non ha fatto il campionato lo scorso anno, però ha fatto una carriera di grandissimo livello. Se vuole rimanere, è uno che non sarà mai un problema, io credo, De Gea. Ci sono 5-6 giocatori, francamente. Matt Goodmanson è ancora un giocatore che a me piaceva, però quest'anno è stato talmente altalenante. Sono quei giocatori che ti fanno girare le balle, ecco, fondamentalmente, perché capisci che possono fare, e il più delle volte quando te lo aspetti non dà.
4: Sì, sì, sì, no, assolutamente.
6: Vabbè, poi Dodò, ma insomma, la qualità c'è, voglio dire, Dodò stesso è forte. Ci sono giocatori, Pongra ha fatto bene.
4: No, io metto solo una nota numerica. Fagioli quest'anno 38 presenze complessive in tutte le competizioni, è la sua stagione con più presenze totali alla fine di una, certo, di una annata sportiva, certo. Quindi comunque sì, è un dato. Certo, come sempre, no, siamo abituati a pensarlo giovane, poi è un 2001, è un ragazzo che ha 25 anni, in un altro contesto probabilmente calcistico avrebbe fatto molto prima questo, avrebbe tagliato molto prima questo traguardo, poi sappiamo tutto.
6: Sì, in un altro paese, vabbè, ha avuto, esatto, la sua disavventura.
4: Certo,
6: pagato.
4: Certo. No, ma nel senso, anche a livello di partite ne ha dovute saltare molte, diciamo, quindi insomma.
6: Sì, ma comunque Nicolò è forte. Nicolò, se l'avesse avuto la Juve quest'anno, probabilmente parleremo di un altro campionato.
4: Allora,
6: manca quel tipo di giocatore, dimmi.
4: Poi salutiamo Ivan Zazzaroni. Avrei anche delle domande, sì, no, vediamo se farle oppure no, però visto che parliamo di Fagioli, che viene appunto descritto da Ivan Zazzaroni in diretta con noi come uno dei più grandi talenti del calcio italiano, io ci sto, e visto che
6: vedo... lo dice anche Allegri, no. Se per Allegri l'unico talento italiano è Fagioli,
4: no ma io poi posso essere assolutamente anche d'accordo, ma vedo che c'è Sofia al mio fianco che mi punta la domanda, questione CT nazionale, mi fa falla te a questo punto, fai la domanda.
5: Sì, no, lei ha dichiarato che Mancini al 99,9% sarà il nuovo CT della nazionale.
6: Non essendo scemo, probabilmente avrò delle notizie.
5: Infatti.
6: Infatti, cioè Malagò diventa presidente, al 99% è lui. Prima c'era il discorso di Allegri, penso che vada, o resta al Milan o va al Napoli, non vedo cose diverse.
4: Bene, allora dai, facciamole queste domande, sì no, sono 10, appunto risposta secca, poi magari ci lasciamo un minutino per commentare se vogliamo giusto fare un appendice, ma insomma lo spirito è quello di dare una risposta più secca possibile. Partiamo. Vanoli ha fatto un miracolo alla Nicola più Sabatini con la Salernitana?
6: No.
4: Paratici resterà alla Fiorentina per tutta la durata del suo contratto e darà il via a un ciclo vincente?
6: Sono due domande queste qua, però.
4: Vabbè, allora facciamo 10 bis.
6: Lui qua, il contratto ha?
4: 4 anni.
6: No.
4: Ok.

0: 10.
1: Abbiamo fatto abbastanza veloce.
2: Bravissimi.
1: Non so se vogliamo commentare.
3: Se vuoi commentare, commenta.
1: No, su quest'ultima.
3: Devo bere il caffè, quindi puoi commentare quello che vuoi.
1: No, su quest'ultima, sinceramente, pensavo una risposta diversa. Perché io devo dire. Questa delle squadre, diciamo, top del campionato italiano. Perché devo dire, io ho visto una certa fragilità in Europa quest'anno, anche di fronte magari a avversari. Abbiamo visto ad esempio l'Inter che è caduto con i norvegesi del Bodo, no, ho visto un po' di fragilità, ecco, nelle
3: secondo te l'Inter è peggio del Bodo?
1: Secondo me no.
3: Le partite, ragazzi, ma le secondo partite non è, no, che vincono, non è il calcio è l'unico sport nel quale non vince sempre il migliore.
1: Ah no, assolutamente, più episodico.
3: Possono capitare tante cose. In quel caso lì, io l'ho detto, ma poi nessuno mi ha creduto, l'Inter secondo me ha lasciato andare la Champions perché voleva lo scudetto, perché sapeva di non poter andare troppo lontano. E se tu vai a vedere la formazione di quell'Inter ha giocato a Glimt, poi a Glimt col Bodo Glimt, ti rendi conto che c'erano dei cambi strani. Mi pare la prima di Darmian.
1: Sì, se non sbaglio sì.
2: Ivan, prima di salutarci, una domanda di un nostro ascoltatore: qual è lo schema migliore per Fagioli e in quale ruolo?
3: Lui deve giocare a due, perché a tre si perde un po'. Lui secondo me deve giocare a due,
1: quindi 4-2-3-1,
3: esattamente. Come? A tre andava un pochino in giro per il campo, adesso ci va molto meno. Comunque tenetevelo stretto, perché il Tottenham è interessato, ce ne sono altre squadre che sono interessate, e spero che Fabio, che Fagioli lo ha portato, praticamente lo conosce, non ceda, ecco, da questo punto di vista, perché almeno vedi un centrocampista, un play che ha delle movenze, ripeto, delle movenze alla Modric, non è Modric, ma delle movenze alla Modric.
1: Sì, sicuramente grandissime qualità tecniche, come grandissima qualità è questo collegamento con Iva Zazzaroni, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie mille, arrivederci.
1: E buona ultima giornata di campionato, appunto, con tanti verdetti ancora da decidersi, no? da verificarsi. Appunto, la Juve andrà in Champions?
2: No,
1: risposta del direttore. Secondo me lì c'è stato l'urrà di diversi che la pensano un po' così, no, a Firenze. E comunque, nel caso, ricordiamo anche un po' quello che è il piatto della Serie A in quest'ultima giornata, perché ovviamente la Fiorentina ha ultimato le sue 38 giornate, però ricordiamo alle 18 di oggi Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, con il Pisa che appunto saluta la Serie A con la sua ultima partita contro la Lazio, e poi la 38esima giornata prosegue domani con alle 15 Parma-Sassuolo, poi alle 18 c'è Napoli-Udinese, 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, ovviamente con un bel po' di contemporaneità legate anche alle questioni di classifica, che ricordiamo, insomma, per la Fiorentina ormai conta poco, ma quest'anno, per quanto riguarda le coppe europee, mentre ovviamente sparisce tutto, è piuttosto intricata, cioè nel senso, c'è un finale che comunque alle 20:45 secondo me è anche abbastanza divertente da guardare, no? Con tutti gli aggiornamenti, sì, da tutti i campi, con, ricordiamo, Inter e Napoli che sono certe del loro approdo in Champions, Milan, Roma, Como e Juventus che sono lì separate da due punti sostanzialmente, con Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Comunque potrebbe essere divertente stasera, da spettatori esterni, in una stagione in cui di divertente c'è stato veramente molto poco.
2: Sì, confrontandoci anche con la partita che è stata ieri, che comunque sia noi che l'Atalanta giocava senza che ci fossero ribaltamenti dell'ultimo minuto, magari ci sono partite più interessanti.
1: Vediamo, sicuramente, insomma, stasera per gli appassionati di calcio c'è un po' di spettacolo. Sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo.
2: Beviamo un caffè anche noi.
1: Sì, un caffeino. Io più sul bicchiere d'acqua stavolta, sono orientato.
2: Ok.
1: E poi torniamo.
2: Va bene, a presto.
1: Idratatevi.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci tornati in diretta con Firenze in campo su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri.
2: Perché si arriva un po' tardi,
3: ma perché? È ancora...

0: Distratta.
1: No, ero distratta da cosa? Da questo nostro ascoltatore, salutiamo, Stefano, che ci ha inviato la foto del piccolo Leonardo di 3 anni con la maglia della Fiorentina, bellissima.
0: Il body della Fiorentina, bellissima. E ovviamente un nuovo tifoso viola che cresce, sì. Speriamo possa vedersi qualche coppa alzata, almeno lui, perché altrimenti vorrebbe dire che si protrae un po' troppo questa astinenza. Che già è lunga.
1: Sì, dai.
0: Senti, no, lo sai cosa stavo pensando? Prima Zazzaroni ci diceva che Allegri è il l'ago della bilancia, sì. nel grande domino degli allenatori, no? Perché quest'anno non l'abbiamo detto, sia a livello italiano sia a livello internazionale c'è un grande
1: via vai,
0: esatto, e quindi parte un domino. Allegri, secondo Zazzaroni, è quello che innesca quello italiano. Prima parlavamo di coppie, no? Di scelte giuste, di persone giuste.
1: Sì.
0: Te ti sei fatta un po' un'idea?
1: Io mi sono fatta un po' l'idea su questi allenatori, senza giudicarli. Però tutte le volte che sento queste notizie mi vengono in mente problemi relazionali.
0: Problemi di coppia.
1: Un po'
0: sono problemi di coppia.
1: Che le mie amiche mi sartassano tutti i giorni.
0: Quindi fai un po' da psicologa.
1: Sono un po' psicologa,
0: E quindi i profili quali sono?
1: Beh, allora, sicuramente partirei da Vanoli, perché
0: sì,
1: se lo merita.
0: Partiamo da Vanoli, dai.
1: Vanoli, vedendo la sua intervista di ieri nel post partita, mi è sembrata proprio una vera baddie. Come direbbero le mie amiche, comunque una persona, una ragazza che sa quello che vuole, sa il suo valore, e non naturalmente sarebbe aperta a continuare la relazione con la Fiorentina, però nel caso sa il suo valore, sa quello che appunto può portare.
0: Sì. Potrei andarmene anche
1: non
0: via.
1: Vuole elemosinare, ecco, perché comunque ha detto che non vuole essere riconfermato
0: per riconoscenza,
1: no? Sì, esatto. Ma perché riconosce appunto il lavoro fatto e le sue potenzialità.
0: Ok, quindi
1: una
0: Vanoli,
1: vera baddie.
0: La baddie.
1: Poi abbiamo Palladino,
0: okay.
1: Anche lui ha lanciato una piccola bomba in mano nel post partita di ieri, perché si è lasciato, diciamo, una porta aperta con Firenze, con la quale appunto si era comportato un po' ambiguamente, come farebbe,
0: sì, diciamo, era finita un po' in maniera strana, dai,
1: come farebbe
0: così.
1: Un vero malessere,
0: un malessere, quindi,
1: I malesseri sono coloro che appunto, secondo il mio immaginario almeno, lasciano la porta aperta, lasciano uno spiraglio, perché comunque non si sa mai, però allo stesso tempo non ti trattano del tutto bene.
0: Ok, andando al calcio internazionale, uno alla Guardiola, come lo vedi?
1: Beh, Guardiola è il classico fidanzato da anni che a un certo punto molla tutto per ritrovare se stesso, alla richiesta della ragazza della proposta di matrimonio scappa.
0: Ah,
1: ma come? Ma siamo insieme da 10 anni? No, basta, devo trovare me stesso.
0: Ok, quindi viaggio in India probabilmente.
1: Probabilmente, poi dopo 2 mesi si sposa con un'altra.
0: Ok, benissimo.
1: Classicone.
0: Classicone. Vuoi concludere? Ce n'hai altri?
1: Beh sì, dai.
0: Vai, l'ultimo, dai.
1: Allora, abbiamo Conte. Maria, io esco, basta, non ce la faccio.
0: Perché ovviamente dopo 2 anni
1: dopo
0: con
1: due
0: Conte,
1: anni basta.
0: Ci si stanca lui, si stanca forse anche un po' la società che lo ospita, perché è sempre un tiro e molla, no? Sì, io direi di andare con la chiamata per il prossimo ospite dopo questa bella analisi, no? Se vogliamo anche
1: sociologica
0: e psicologica dei profili degli allenatori, sicuramente. Secondo me c'è anche un po' questo discorso io sentivo ieri anche in conferenza stampa, si parlava del perché ancora oggi la Fiorentina non sa chi sarà il suo allenatore, o comunque noi non sappiamo chi sarà l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno, e secondo me lì c'è anche tutto questo domino, perché appunto fare un passo troppo presto oggi potrebbe precluderti poi di arrivare alla ragazza ideale, al ragazzo ideale.
1: Un po' come le relazioni
0: di
1: oggi, ecco.
0: Esattamente, non è un esperto di relazioni, ma sicuramente quando si parla di sport e di Bergamo è una persona da ascoltare, da sentire. Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Ciao Patrick.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
2: c'è Bessoli su Bergamo, nonostante tutto.
0: Ok.
2: Questa... sempre con le previsioni del tempo.
0: Guarda, fra l'altro, se vuoi, ti restituisco perché c'è bel tempo anche a Firenze. Tempo che ai tifosi fiorentini, e io dicevo in apertura di trasmissione, magari suggerisce di andare un po' al mare per rilassarsi, per cancellare questa stagione che è terminata ieri con appunto questo 1-1. Impressioni, giudizi sull'ultima stagionata?
2: Allora, sicuramente a me la Fiorentina ieri è piaciuta molto, nel senso ha giocato, nonostante abbia avuto magari una stagione un po' particolare, però ieri secondo me ha avuto una buona reazione, poi non aveva nulla da chiedere al campionato, potevamo vedere di peggio oggettivamente, anzi abbiamo visto di peggio in altre situazioni e non parlo di Fiorentina e Atalanta ma di tutte le squadre con degli obiettivi concreti a portata di mano. L'Atalanta anche ha giocato bene, secondo me ha avuto qualche, soprattutto nel primo tempo poi si è un po' sgonfiata, è stata un po' secondo me l'istantanea delle stagioni entrambe. Poi l'Atalanta ha svoltato togliendo Juric e mettendo Palladino, la Fiorentina ha avuto il cambio di allenatore, però secondo me è entrato in una spirale negativa, tra l'altro in cui non era abituata a combattere, perché comunque erano anni che la Fiorentina non si trova in quelle posizioni, tanti anni, però ecco, ti dico, secondo me la Fiorentina quest'annata va dimenticata, perché c'è stato ovvero, poi io vivo molto meno Firenze rispetto a voi,
0: certo.
2: Però mi è sembrato, per il mio parere, è sembrata più una stagione storta. Vero che ci sono delle colpe, delle responsabilità da parte di tutti le componenti, soprattutto quando sono stagioni del genere, però mi è sembrata più una questione psicologica, perché oggettivamente la rosa della Fiorentina non è da quella posizione lì, secondo me.
0: No, assolutamente.
2: Ottavo posto sicuramente sì.
0: Se vuoi le partite, no, lo dicevamo prima anche con Ivan Zazzaroni, se vuoi le partite con Juve, con Atalanta, dove sì, appunto si è visto qualcosa, ti fanno pensare che, vero, siamo in finale di stagione, magari cambiano anche un po' le motivazioni, i rapporti di forza e quant'altro, però ti fanno pensare che forse qualche qualità in più c'era.
2: Sì, assolutamente.
1: Anche perché, Patrick, comunque anche voi, diciamo, avete iniziato la stagione col piede sbagliato, però poi siete riusciti a indirizzare la mira, forse un po' meglio di noi, che dici?
2: Allora, sicuramente l'Atalanta ha avuto una reazione anche dovuta a quello che è stato il cambio d'allenatore, e poi arrivava rispetto alla Fiorentina da una situazione che io spesso paragono a quella dello United con Ferguson e all'Arsenal con Wenger, chiaramente
0: sì.
2: Non considerando i trofei vinti,
0: no, certo.
2: però Gasperini, come i due allenatori, ha cambiato la mentalità del club, l'ha totalmente stravolta, è andato come Wenger sui cuochi, su qualsiasi singolo aspetto di Zingonia, quindi comunque parliamo di un allenatore che ti cambia identità, è difficile poi trovare una realtà. La Fiorentina ha avuto, secondo me, la scomparsa di Gio Barone è stata fondamentale, quindi quello non lo sostituisci facilmente, perché poi comunque a livello dirigenziale Gio Barone è anche in Lega, io seguo anche la Lega Calcio, aveva un peso differente nelle questioni politico-sportive, quindi secondo me la Fiorentina ha pagato tanto quello rispetto all'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato un ingranaggio del sistema, è andato un pochino peggio, però ecco, non è andata a stravolgere. Una tragedia del genere come quella di Gio Barone, secondo me ti porta a stravolgimenti, non è facile. E poi ricordiamo anche, io spesso sono intervenuto durante l'anno sulle differenze di ma anche per altre piazze, spesso i tifosi capisco e fanno il loro lavoro, il mestiere da tifoso, che è complicato allo stesso modo, però è pur vero che, ragazzi, la qualità in Europa, secondo me in Europa, si è abbassata molto. Poi vediamo i grandi spot del calcio, è verissimo, vediamo Paris Saint-Germain di Monaco, ma certo, perché vediamo delle velocità folli, però in realtà a livello qualitativo, quali giocatori ad oggi per squadre come la Fiorentina, come l'Atalanta, hai la certezza che spendendo 15-20 milioni, quindi un'ottima cifra per quelle due squadre, e hai la certezza che ti stravolgono la squadra? È quasi impossibile. quindi anche quello è complicato, ci sono tanti fattori, tanti fattori. Secondo me l'Atalanta ha saputo reagire anche perché ha trovato in Paladino il vero figlioccio di Gasperini, banalmente quello.
0: Quindi è più Paladino che Juric l'erede?
2: Secondo me sì. Secondo me sì, perché soprattutto in Europa Juric ogni volta che faceva gol sembrava quasi come se volesse pareggiare, sembrava quella più la sensazione. Paladino non ha mai avuto mezze misure come Gasperini, cioè si vince o si perde, poi a volte può scapparci il pareggio. Juric era meno coraggioso da questo punto di vista, poi lì secondo me arrivava da una stagione travagliata, quindi sai, anche le scelte le fai un po' impaurite.
0: Certo, magari sì, sei un po' condizionato.
2: Su quel livello sei condizionato. Però ecco, secondo me la bravura dell'Atalanta rispetto alla Fiorentina è stata soltanto il fatto che hai sostituito un meccanismo all'interno di un motore che già andava forte. È chiaro che magari che quel meccanismo, quell'ingranaggio rischia di insomma essere un pochino meno performante, però alla fine il risultato è arrivato. La Fiorentina secondo me non avendo una figura dirigenziale come Gio Barone, che secondo me è stato molto importante per la Fiorentina, ha fatto la differenza. Non la togliere chiaramente,
0: no.
2: Magari ci mancherebbe altro.
0: Però sicuramente è venuta magari una figura molto presente anche proprio a livello fisico, esatto, a livello di orari all'interno del Viola Park, poi al netto delle valutazioni che ovviamente oggi sono anche impossibili per ovvie ragioni. Prima di andare magari sulla domanda che mi suggerisce anche Sofia, io stavo pensando a una cosa, stavamo parlando dell'impatto, no, che hanno avuto Palladino e Vanoli comunque sulle rispettive stagioni, e alla fine penso comunque sia stato un apporto positivo da entrambi, ma se vogliamo il calcio è fatto così e si parla comunque dei sostituti di entrambi. Comunque si parla del sostituto di Palladino, che potrebbe essere Sarri, della Fiorentina si ha sicuramente la sensazione che con Vanoli ancora non sia assolutamente niente di certo, non ci sia niente di certo per la prossima stagione. È un po' un controsenso oppure è naturale che sia così?
2: Ma guarda, però a me Vanoli piace molto, lo seguo da diverso tempo, secondo me è un buon allenatore, soprattutto in una piazza come Firenze può far bene. Questa stagione non va giudicata e secondo me non va giudicata nemmeno l'Atalanta. Su Firenze io non so sinceramente perché non venga riconfermato Vanoli, o comunque non ci sia già la riconferma di Vanoli, perché secondo me, ripeto, il flop della Fiorentina è dovuto a tanti fattori, è dovuto a giocatori che hanno reso meno, banalmente non hai avuto i 25 gol di Ken, non so bene a quanto sia arrivato quest'anno, hai avuto situazioni particolari, hai avuto comunque tante problematiche, ecco, legate anche alla proprietà, la scomparsa di Rocco Commisso, insomma è stata una tante situazioni particolari che fanno la differenza, fanno totalmente la differenza. E soprattutto la Fiorentina secondo me ha fatto l'errore del che hanno fatto le altre squadre che hanno una proprietà americana tranne l'Atalanta, cioè non avere un uomo che comunque fa da collante. In questo caso l'Atalanta ha lasciato tutto in mano a Luca Percassi, perché Antonio è diventato co-chairman, una sorta di presidente d'onore, Pagliuca è il maggiore investitore, ma Percassi sono rimasti all'interno dell'Atalanta e hanno potere decisionale, hanno un contratto come un amministratore delegato, quindi comunque parliamo di un dirigente che ha pieni poteri ed è vicepresidente di Lega, che anche quello non è da sottovalutare. Quindi secondo me la Fiorentina deve riconfermare Vanoli, ma sempre anche là per il discorso, è vero che può sembrare un discorso un po' qualunquista ragazzi, però chi prendi ad oggi? Cioè nel senso, qual è il profilo che ti permette di dire io lo prendo alle mie possibilità, quindi alle mie possibilità economiche, e lo metto ad allenare la Fiorentina? La Fiorentina da 14esima ma arriva a 8ª, 6ª, 5ª, no, cioè secondo me non c'è alle cifre che può proporre la Fiorentina, come tutto il calcio italiano. L'Atalanta invece è un segnale diverso, ma perché arriva da anni di bilanci al di sopra delle possibilità dell'Atalanta, perché ha fatto delle cessioni clamorose, l'ultima Højlund, più probabilmente Ederson, Retegui, la penultima Højlund, poi c'è stato Retegui, scusate, 68 milioni. È chiaro che tu hai delle disponibilità economiche differenti e soprattutto hai un appeal differente in questo momento, l'idea magari di cambiare tutto ha anche una sua logica, cioè passare dal 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1 a una novità come Sarri, 4-3-3 con Giuntoli, dai un segnale, anche perché sennò l'Atalanta avrebbe avuto lo stesso problema. Cioè, chi prendi è sempre quello il discorso, perché poi dopo è facile insomma stare dall'altra parte, anche sia detti lavori che tifosi, dire ma prendi quello, prendi quell'altro, ma quell'altro ci deve pur venire, quell'altro chiede dei soldi, non siamo alla PlayStation, quindi serve anche la realtà. La Spadoli viene l'Atalanta perché l'Atalanta è l'unico club che in quel momento tira fuori 22 milioni, punto, c'è poco da fare, perché era l'unica squadra che in quel momento aveva quei soldi. L'Atletico accetta, la Spadoli accetta perché sa che Bergamo è un ottimo progetto e va bene, però ecco, ci devono essere anche delle situazioni che vanno valutate al di là della storia, per quanto sia chiaramente fondamentale la storia, ma abbiamo visto la Roma, chiaramente adesso la Roma, se dovesse andare in Champions League con Gasperini, avrà una più differente, c'è poco da fare, quindi quello fa tutta la differenza del mondo. Quindi vedremo. Vanoli secondo me andrebbe riconfermato, perché secondo me ha fatto bene. I mali della Fiorentina non partono da Vanoli. Tra l'altro mi ricordo quale collega gli ha fatto la domanda, credo a Bergamo, che c'era stata una sconfitta abbastanza pesante per come era Mazzara, adesso non ricordo il risultato, però lui disse, cioè era molto contento della reazione, di come, quindi c'era anche un essere propositivo in un momento davvero
0: difficile,
2: davvero difficile. Tra l'altro Palladino, vi racconto questa cosa anche per alleggerire un po' il tono della discussione, Palladino fu fermato dai vostri colleghi presenti a Bergamo e gli chiesero: mister, ma ci salviamo? No. E poi io disse sì. Quindi Palladino era convinto della salvezza della Fiorentina, quindi questo è anche carino da dire, insomma, è rimasto a chiacchierare un pochino e ha confermato insomma le sensazioni, e ci ha azzeccato a questo punto che la Fiorentina si è salvata, anche perché comunque secondo me non meritava veramente, al di là di tutto. Io poi ho un certo affetto per la Viola, certo, perché ho uno zio che è tifoso della Fiorentina, quindi ho un certo affetto, no, a parte tutto, sarebbe stato veramente un peccato, non era una squadra che meritava la Serie B, al di là di tutto.
0: Sì, sicuramente ci sono squadre questo campionato, sì, esatto, meno attrezzato. Chiudendo e parlando di Atalanta, due cose. Brescianini, la situazione di Brescianini, se a tuo avviso è un giocatore che in qualche modo potrebbe continuare la sua permanenza in Riva all'Arno, e poi l'altra, dai, bonus finale, l'aggiungo dopo.
2: Ok, no, allora Brescianini chiaramente dipenderà tutto, un po' tutto in bilico, non solo per Brescianini ma anche per Samardzic, che è stato in passato un altro obiettivo della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina non escluderei insomma che possa tentare un nuovo fondo, perché comunque Samardzic potrebbe dire addio a Bergamo già quest'estate. Dipenderà tutto da chi arriverà, chiaramente. Da chi arriverà. Brescianini piace molto a Sarri, lo voleva la Lazio se ricordate, quindi dipenderà anche un pochino dalla situazione, dai riscatti, se la Fiorentina riscatterà, però ecco, secondo me adesso sono discorsi prematuri, perché io credo ci sia tempo fino al 22 giugno, credo.
0: Sì, mi pareva il 22 di giugno, ora vado semmai a ricercare un attimo.
2: Oh sì, comunque dovrebbe essere intorno a fine giugno. Dipenderà anche un po' da chi arriverà a Bergamo, quindi non escluderei insomma tutto a priori, né da una parte né dall'altra.
0: L'altra era molto più pop come domanda, perché insomma, oltre alla fine del campionato, l'Atalanta ha aggiunto qualcosa, ha aggiunto una novità grafica per quanto le riguarda, perché ha cambiato il suo stemma. A parte la recensione personale, ma poi insomma come è stato accolto un po' dalla piazza il cambiamento di un logo, uno stemma appunto, che era da diversi anni ormai il simbolo dell'Atalanta.
2: Sì, allora a me piace moltissimo, tra l'altro in realtà un logo simile era stato già sfoggiato in qualche maglia, credo la seconda o la terza, comunque ogni tanto compariva in alcuni e c'era anche un pantaloncino nero che veniva usato in alternativa sulla maglia bianca della trasferta con quel logo lì, logo chiaramente molto americanizzato, americaneggiante, mettiamola così. No, chiaramente un rebranding fatto tramite anche tramite l'intervento della proprietà americana, e a me piace molto sinceramente, perché
0: devo dire piace anche a me,
2: ho visto che l'Adidas, Adidas Nike e vari sponsor tecnici stanno rivalutando la questione vintage, stanno colpendo al cuore tutti noi trentenni, quarantenni nati negli anni Ottanta e tornano un pochino sui propri passi. Sì, è una rivisitazione vintage che comunque richiama un pochino, alcuni hanno storto la bocca perché manca il 1907 l'Atalanta di Giacomo Calcio, però sono un po' i puristi, come è successo a Roma, se vi ricordate che c'era stato un po' di storia per il rebranding del logo, però secondo me è un logo molto più che altro molto pulito.
0: Sì, sicuramente.
2: E c'è la Dea, quindi però molti l'hanno apprezzato, è molto pop, mettiamola così.
0: Sì, stavo riguardando, appunto, ricorda molto il logo usato dall'80 al 93, e quindi insomma cambia un po' ovviamente, ma insomma.
2: Perché per me la maglietta, una delle maglie migliori dell'Atalanta, è quella simil Germania con le strisce.
0: Ah, quella bianca con le strisce.
2: Bianca, sì,
0: sì, ho capito.
2: Con la Dea così, quindi.
0: Assolutamente.
2: E infatti non escludo che ci sia una realizzazione simile. Poi anche la Roma cambierà logo il prossimo anno, tornando a quello del centenario, quindi credo sia proprio una scelta un po' ritorno al passato per le origini che le proprietà americane stanno facendo.
0: Certo.
2: Un po'
0: che si vendano più magliette, si vendano più gadget,
2: credo sia più quello il discorso. Sì, esatto, non volevamo dire
0: alla fine, però è così. Patrick, esatto. Grazie, scusami, ti ho interrotto.
2: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, sì.
2: No, dico la fine.
0: No, vai, finisci.
2: Il dio denaro vince su tutto.
0: Certo. Però diciamo, dai, rebranding riuscito per l'Atalanta, passato.
2: Per me, anche
0: per me. Almeno a livello di questo collegamento abbiamo già la maggioranza, penso. Grazie mille, Patrick.
2: Alcuni tifosi sono molto contestano un po' tutto.
0: Vabbè. Però,
2: ormai c'è questa moda, però va
0: ci
2: bene.
0: Sta così. Anche contestare, ma insomma, secondo me la maggioranza poi apprezzerà. Grazie mille ancora.
1: Ciao, Patrick, buon lavoro. Grazie.
0: Abbiamo salutato il collega Patrick Iannarelli, Corriere dello Sport, Italpress, e appunto poi insomma, come detto anche in precedenza, grande esperto delle cose di Bergamo, passato il rebranding. A me, per dirti,
1: sì.
0: Però, sarà una piccola provocazione, sarà quel che sarà, però. Se penso alla Fiorentina che ha rifatto il suo logo recentemente, io preferisco come l'ha rifatto l'Atalanta rispetto a come è venuto il nuovo logo della Fiorentina.
1: Diciamo che la tendenza è andare verso la semplicità.
0: Sì, molto minimali.
1: Molto minimal. A me questa cosa. Cioè, allora mi piace quello dell'Atalanta nuovo, però comunque andare sempre alla semplificazione, anche una cosa che sta avvenendo anche per i brand di moda e così, non è che mi faccia impazzire, anche perché poi diventa tutto troppo stilizzato, ecco.
0: Sì, però poi sono mode, c'è tanto tra
1: un po' ci sarà la moda inversa,
0: la moda,
1: certo.
0: Ha visto di riportare fuori loghi magari come se fossero scudi di, non lo so, una famiglia medievale o rinascimentale. Un po' di messaggi, dai.
1: Sì, leggiamo un po' di messaggi, ricordiamoci che ci potete scrivere al 348-751-3933. Claudio ci scrive: la situazione in cui si trova Comuzzo per me è incomprensibile. Io spero che lo si possa recuperare, non direi vendiamolo subito, vorrei che si capisse cosa fare in modo approfondito. Non altro che porgere cordiali saluti ciao da Claudio.
0: Beh, Comuzzo che ieri è stato protagonista appunto dell'autogol poi decisivo anche per il risultato finale, sicuramente non una stagione incoraggiante, non una stagione che ha mostrato segni di crescita rispetto alla scorsa. Io devo dire anche che se ci si crede in Comuzzo e se la Fiorentina ci crede, non è questo l'anno per separarsi, secondo me.
1: Certo.
0: Anche perché insomma mi sembra che sia molto deprezzato rispetto alla scorsa stagione.
1: Sì, però, quindi insomma, non sarebbe nemmeno
0: a livello economico, infatti.
1: Esatto. Mentre Babbo Viola ci scrive: suggerimenti tardivi per striscioni polemici, perché come sappiamo ieri sono stati fatti tanti striscioni per i giocatori, ma non nei confronti di Vanoli o della presidenza. E i suggerimenti del nostro ascoltatore sono: è infelice la città con questa nuda proprietà, di padre in figlio, amore e fede, ma dell'America non si vede. In effetti ancora
0: ma dall'America non si vede. Sì. Poi
1: Se vi garba la mediocrità, vendete subito la società.
0: Tutte rime baciate.
1: Sì. Stagioni brutte e anni amari, ma non si caccia mai Ferrari.
0: L'ultima:
1: basta chiacchiere dall'America, Firenze non lo merita.
0: Questi suggerimenti di Babbo Viola per eventuali striscioni in ritardo. E poi?
1: Allora, Simone ci scrive: Palladino la mattina davanti allo specchio, ma com'è che sono così bello? Sono l'allenatore più bello e figo della Serie A, della Serie A, di tutti i campionati, del mondo, ma anche di più. Brad Pitt, buttati al lato quando passo io. Beh, un vero e proprio malessere, ritornando a quello
0: che stiamo dicendo prima.
1: Ieri sera sono stato 3 ore a ridere, ma come si fa?
0: Prima c'era Nicco Righi là in redazione a Tutto Mercato Web e mi diceva: è veramente bello, è bello quando si sbraccia, è bello quando si lamenta, è bello quando esulta, non c'ha mai un'espressione brutta. È difficile, no, perché durante insomma una cosa live a volte viene l'espressione un po' strana. A Palladino non viene mai.
1: È
0: una qualità anche questa per un allenatore?
1: Beh sì, è una qualità comunicativa. Penso sia l'ultima in ordine di importanza. Concludiamo con l'ultimo messaggio di Simone. A Bergamo lo avevano capito che era troppo e gli hanno detto: vada pure.
0: Sì, perché poi appunto dicevamo anche con Patrick Iannarelli, c'è un po' questo, se vogliamo, controsenso, dove ci sono due allenatori che hanno cambiato la situazione della piazza in cui sono arrivati, ma che molto probabilmente poi si ritroveranno in altri luoghi al termine della stagione, o comunque quando poi il mercato entrerà nel vivo, quando questo domino di mercato entrerà nel vivo. Bene. Noi ovviamente continuiamo anche a seguire un po' lo sport a 360 gradi, lo dico per chi è meno attento. Tappa oggi molto interessante del Giro d'Italia, tappa montana, tappa montuosa, tappa con l'avevo contato prima, ora ve lo ridico, ben 5 Gran Premi della montagna, un traguardo sprint, di quelle toste, tappa che per ora vede comunque ancora un bel po' di salite da fare, quindi tanti stravolgimenti attesi. Poi ricordiamo ovviamente che è tornata la Formula 1 finalmente, cioè dopo lunga attesa ci risiamo.
1: Vedo la luce negli occhi di Fabio.
0: Sì, con il Gran Premio del Canada. Ricordiamo ovviamente che ci sono già state le prove, le qualifiche del Gran Premio Sprint, quindi della gara corta, con Russell e Antonelli davanti alle due McLaren, quindi con il ritorno delle Mercedes in prima fila e con le McLaren che si sono messe dietro le Ferrari. Soprattutto c'è Russell appunto in pole, quindi Antonelli secondo. A questo punto si incendia ancora di più, se vogliamo, la rivalità tra i due compagni di squadra, che quest'anno sembra si possano giocare il mondiale tra loro due, quindi sono due compagni di squadra che si giocano il mondiale per una nuova riedizione, se vogliamo, dei fasti di Hamilton e Rosberg ai tempi dei tempi, sempre in Mercedes. Vabbè. Tappa del Giro d'Italia che non avevamo citato, da Aosta a Pila, quindi insomma questo il profilo anche altimetrico che viene restituito anche semplicemente da queste due località. Insomma, siamo in Val d'Aosta, siamo assolutamente a farsi un culo di quelli incredibili.
1: Io penso neanche con la bici elettrica.
0: No, guarda, io penso sia tosta anche con la bici elettrica, sicuramente un po' meglio. C'è sta cosa, no? Non so.
1: Forse neanche in motorino.
0: Io ricordo questa citazione del primo vincitore del Giro d'Italia, e insomma, si parla comunque di come dire, avanguardia pura, no? Perché il Giro d'Italia affonda le sue radici nella storia. Quest'anno 109esima edizione, e ora non ricordo chi era il vincitore del primo Giro d'Italia. Le tappe erano molto meno, ma erano anche molto lunghe. E poi devi pensare, no, alla strumentazione tecnica dell'epoca, no? Era bici di carbonio, strade d'asfalto, era veramente una roba da pionieri. E la sua dichiarazione all'arrivo, la domanda, no, classica, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Lui rispose poco elegantemente, ma palesando un problema che si era venuto poi a acutizzare nel corso della stagione, disse: me brucia il cool.
1: Oddio.
0: No, una roba del genere, perché obiettivamente dopo tutti quei chilometri su una bici non poteva che esserci sensazione diversa. Oggi sicuramente ci sono altri strumenti per combattere anche le lunghe distanze. Vabbè, detta questa bischerata, che però è vera, è vera, verissima, se andate a cercare l'ora dopo lo ricerco il nome del primo vincitore del Giro d'Italia e la storica citazione. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per parlare di sport e di calcio nello specifico. Rimanete in nostra compagnia.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci tornati, 15.07, si riparte con Firenze in campo qua su Radio Firenze Viola, in diretta appunto in questo sabato finalmente estivo con il sole fuori. È una grande, un grande pomeriggio che mi attende, devo dire, festa del quartiere per me oggi.
1: Wow.
0: Quindi, quindi si va fuori, dicevo adesso al
1: direttina.
0: Buon Stefano Carlesi, sì, che quello, quell'oggetto là, quella bottiglietta là di vetro non lascerà la mia mano per diverse ore, quindi se mi trovate non mi rivolgete la parola, perché probabilmente non sarò in pieno possesso delle mie capacità cognitive. Comunque Luigi Ganna è il primo vincitore del Giro d'Italia, che appunto dichiarò all'arrivo di Milano: me brucia tant el cul. Fra l'altro stavo riguardando le tappe, che era una roba massacrante. Pensa, la prima tappa era Milano-Bologna ed erano, ora pulisco lo schermo perché se no dico una cazzata, 397 chilometri.
1: Madonna,
0: 397 chilometri.
1: Che allenamenti fanno poi? Perché
0: no, facevano. Beh,
1: facevano
0: poi,
1: sì.
0: Perché oggi le tappe sono molto più corte, cioè comunque 397 chilometri è veramente una tappa incredibile. Poi quella dopo, Bologna-Chieti, 378 chilometri e mezzo, 242 chilometri e mezzo per Chieti-Napoli, cioè una roba folle. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi in arretrato, sbaglio?
1: Sì, allora partiamo da Massi, che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi. Non voglio più parlare della stagione massacrante, che per fortuna è finita.
0: Okay.
1: Volevo invece chiedere a Sofia, lei in quale ragazza delle di quelle descritte prima si identifica? Un saluto da Massi.
0: In quale ti identifichi?
1: Beh, allora, in realtà io non mi identifico in nessuna di quelle precedenti.
0: Quindi hai parlato male di altre?
1: No, a parte che non ho parlato male.
0: Vabbè, hai giudicato le altre.
1: Semplicemente tu mi hai interrotta prima. prima che io finissi la descrizione. Non lo so, io sono un po' un ibrido, dai, non c'è una categoria poi sempre solo precisa.
0: Ok, però?
1: Però, ecco,
0: diciamo per prossimità?
1: No, per prossimità no.
0: No, ok.
1: Però mancava una categoria.
0: Ah, ed era?
1: Quella della sottona.
0: Ovvero, chi potrebbe essere...
1: Allora, non lo so, mi ha un po' suscitato
0: questo sentimento.
1: Questo che... sentimento nel post partita di ieri, così.
0: Perché un po' di dichiarazioni, un po'.
1: No, è stato molto carino perché. Comunque...
0: E lui è sempre molto carino, dobbiamo
1: è
0: dire.
1: Sempre,
0: no,
1: è
0: sempre molto carino, educato.
1: È sempre molto carino. Infatti, ha detto che lui sta benissimo a Firenze, mm-hmm. vuole continuare a dare il suo massimo, sente che può dare ancora di più alla squadra. Mm-hmm. E vorrebbe quindi rimanere a Firenze. L'ha ripetuto molte volte. E questa cosa naturalmente da parte
0: forse
1: di...
0: un po' troppe.
1: No, naturalmente da parte di un fiorentino fa piacere. Però ecco, diciamo che per prossimità avevo pensato un po' a lui. Continuiamo con i messaggi. Moreno ci scrive: buon pomeriggio. Infatti il buon Raffaele lo hanno soprannominato Palladone.
0: Palladone, sì, sì, era battutone.
1: Poi Morena.
0: Forse era Palladone.
1: No.
0: No.
1: Allora.
0: Bello piace alle donne. No, Palladone.
1: Palladone, forse.
0: Adone.
1: Adone.
0: Ok.
1: Morena, firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sulla fine del prossimo campionato? Direi proprio di no.
0: No, assolutamente no.
1: Dai. Cioè,
0: no, ma poi io penso una cosa, no? Detto che critico sempre chi fa sogni impossibili, no? Tipo Xabi Alonso, allenatore della Fiorentina, Guardiola, allenatore della Fiorentina, Neymar
1: che tra l'altro
0: la
1: Xabi lo dobbiamo dimenticare, non potrà venire.
0: Sì, esatto, appunto, ma insomma, poi dai, ora ce lo dovevamo dimenticare già da prima, è un po' come io che sogno di mettermi con Belen, a parte il fatto che sono già preso, ma lei non è arrivabile oggettivamente, quindi dico, a parte il fatto di come dire, da parte nostra dover bagnare certi bollenti,
1: sì, però,
0: spiriti,
1: però dall'altra parte dobbiamo comunque avere un animo positivo,
0: certo, propositivo,
1: ricordarci anche di quel che siamo stati e di quel che vogliamo essere successivamente, quindi Morena, speriamo che non dovremo trovarci a fare questi tipi di ragionamenti.
0: Invece la salvezza a 5 giornate dalla fine non è una prospettiva,
1: sì,
0: che ci piace, ne vogliamo sognare più in grande. C'è Paolo in linea che,
1: sì,
0: ci ha telefonato allo 055 77 111 71. Ciao Paolo.
9: Ciao, senti, io voglio parlare con la comunque da buona ragazza,
0: okay,
9: possibile.
0: Ma, puoi parlare?
9: Ah, senti, devo far presente, se dovesse arrivare Sarri praticamente a Firenze, lui con Paratici farà una grande squadra perché accederà a quelli che deve rimanere e quelli se deve andare, con Ferrari è normale. Cioè, in mezzo lui, fra Paratici e Ferrari, sono convinto che creeranno una grande squadra, capisci?
0: Ok, quindi tu sei per Sarri. Tu sei per Sarri.
9: Io so questa opinione qua.
0: Bene.
1: Giustamente.
0: Bene. Paolo.
9: Fai presente società. Va bene.
0: Bene, allora guarda, Sofia, riporta in società, mi raccomando, il messaggio di Paolo, con Sarri si può fare una grande squadra. Grazie Paolo,
1: grazie,
0: un grande collegamento.
9: Grazie, forza Viola, forza
0: sempre,
9: Viola,
0: sempre. Grande Paolo, grande. Quindi riporta in società, perché il messaggio era rivolto a te. È stato detto, mi raccomando, riporta in società che con Sarri si fa molto bene. Vabbè, fantastico. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare anche di portieri, perché il grande protagonista della giornata di ieri, chi è stato secondo te?
1: Beh, sicuramente Christensen.
0: In campo è stato forse uno dei più positivi.
1: Sì, diciamo che inizialmente ha giocato solo lui.
0: Sì, no, esatto, ha giocato Atalanta, Christensen.
1: Sì. Quindi andremo a parlare appunto di questa questione. Con il nostro prossimo ospite.
0: Devo dire, io getto subito la maschera, perché ho sempre definito Christensen un portiere non a livello della Fiorentina, non un investimento corretto per la Fiorentina. Però devo dire, ieri
1: ti sei ricreduto?
0: Tutti, no, non mi sono ricreduto, rimango della mia idea. Ma ieri, obiettivamente, se vai a dare i voti della partita,
1: certo,
0: probabilmente io ho visto qualche voto stamani spulciando un po' i giornali, vedevo, insomma, è un po' unanime il giudizio come migliore per la Fiorentina, Olli Christensen. Vado a parlarne anche in compagnia di Alberto Fontana, ex portiere, fra l'altro anche nero-azzurro con la maglia dell'Atalanta, nero-azzurro anche con la maglia dell'Inter, sì. Ma insomma in questo caso ci interessa anche parlare di Atalanta. Ieri grande prestazione di Christensen, dicevamo, Alberto Fontana, forse il portiere della Fiorentina, grande, il più grande protagonista dell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Atalanta.
10: È un ragazzo che si è fatto trovare pronto ed è una cosa molto importante anche per la società, perché così può programmare il discorso futuro in base a quelle che saranno le scelte. Insomma, la Fiorentina in porta c'ha abbondanza, direi, considerando anche che avete Martinelli e qualche ragazzo dietro giovane molto interessante. E poi anche per un ragazzo che così ha la possibilità di probabilmente di avere scelte diverse da un mese fa, perché poi il calcio in questo momento è tutto molto a settimane,
0: certo.
10: Quindi una prestazione positiva ti può cambiare molto.
0: No, assolutamente, è anche un po' il caso di Christensen in questo caso, di cui parliamo inevitabilmente bene, perché ieri comunque si è frapposto diverse volte tra l'Atalanta e il gol, giocatore per cui la valutazione è sempre stata abbastanza negativa qua da queste parti, quindi è assolutamente vero quanto diceva Alberto Fontana in collegamento con noi a proposito della instabilità, irrazionalità se vogliamo, dei giudizi calcistici. A proposito dei giudizi, sono arrivati i premi della Serie A e Svilar risulta il miglior portiere, il giocatore eletto appunto come miglior portiere di questa Serie A. Condivide la scelta?
10: Beh sì, sta facendo molto bene in una piazza molto difficile, perché poi tutte le piazze hanno un coefficiente di difficoltà che è diversa, e sicuramente Roma è una piazza difficile, come lo è anche Firenze. Voi per tradizione siete stati abituati bene, quindi siete un po' con la busta sotto il naso quei portieri, se possiamo dire così. Credo che sia un premio giusto di un ragazzo che si è imposto in una piazza decisamente difficile.
0: Ma è oltre a essere eletto come miglior portiere, a suo avviso è anche uno dei, non so, migliori 11 giocatori della Serie A? Cioè è così impattante, è così determinante?
10: Allora, è un ragazzo che ha un'esplosività incredibile, perché ormai nel calcio d'oggi non fai più neanche un passo, spesso devi partire da fermo. Il mondo è cambiato, probabilmente quello del portiere negli ultimi 15 anni più di tutti, perché la palla va più veloce. E questo ragazzo da un certo punto di vista è portiere che ha le caratteristiche per poter sopprimere i nuovi cambiamenti. Ormai anche i portieri è inutile girarci intorno, sotto il 1,90 m non c'è nessuno. Se andiamo in Europa probabilmente la misura media arriva a 1,93 m, 1,94 m. Il calcio è cambiato, è inutile girarci intorno, ogni generazione ha i suoi eroi. E poi il calcio e l'atleticità va avanti e bisogna adeguarsi a nuove cose.
0: Torniamo anche in tema Fiorentina. Prima si parlava appunto di anche un patrimonio di giovani portieri importanti che sono alle spalle appunto, diciamo, dei due più esperti, che poi sono Christensen e De Gea. Sofia.
1: Sì, infatti volevamo chiederti un po' la tua opinione su questi due giocatori. Che opinioni ti sei fatto principalmente appunto di De Gea, e se terresti De Gea o lasceresti più spazio a Martinelli, dal momento che comunque è un giocatore anche molto giovane.
10: De Gea, dare un giudizio su De Gea è difficile, parliamo di 12 anni di Manchester United, cioè qui entriamo in quell'Olimpo dove poi ci sta che anche lui abbia un mese e mezzo difficile, o ci sia il momento, insomma sono uomini, non è che sono robot, quindi però entriamo nell'ottica di un portiere che se dovesse andare via da Firenze probabilmente ha l'imbarazzo della scelta di dove andare.
0: Si parlava di Juventus fino a pochi giorni fa, ad esempio, no? Insomma.
10: Potrebbe essere. La Fiorentina ha avuto un ragazzo che sono anni che si parla benissimo, però non giocando un attimino la paura che si siano dette troppe parole c'è. Poi va a Genoa, in una piazza forse la più difficile in Serie B.
0: Beh, sicuramente.
10: Che si deve salvare, che dopo due settimane che sei lì nessuno ti fa uno sconto ed è determinante per la salvezza. Questo ragazzo si è presentato con un biglietto da visita davvero importante. Poi se la società deciderà di di puntarci adesso, fra un anno, io credo che prima o poi tornerà a casa, perché la strada di Martinelli è quella.
0: 20 anni, classe 2006, quest'anno appunto il periodo in prestito con la Sampdoria, vedevo le sue statistiche, 16 presenze, 16 gol subiti, appunto uno dei protagonisti poi per la Sampdoria, con 7 clean sheet, comunque la sensazione che si sia ritrovato.
10: Giocare in B sì. A seconda, con tutto rispetto, Carrara o su Tirol, cioè, certo. Sampdoria in B non ci vogliono stare, entri in un'ottica dove prima di Martinelli ci sono stati 4-5 portieri che hanno sofferto, quindi fare bene lì è un biglietto da visita davvero importante.
0: Eh sì, no, assolutamente, è un'esperienza di quelle col fuoco, no? dove ci si battezza col fuoco. Restando ancora per un istante in tema portieri, perché insomma mi interessa molto poi il giudizio di Alberto Fontana. Prima si parlava, no, di De Gea, che sicuramente è un portiere che appunto non si può dire niente, è un assoluto gigante, è un assoluto monumento del ruolo, che comunque in questa stagione che viene comunque rimane a Firenze con la prospettiva di non giocare nessuna competizione europea. Può essere questo eventualmente, parlo anche all'Alberto Fontana ex giocatore, che in qualche modo, detto che De Gea sembra intenzionato a restare, ma può essere questo poi eventualmente il motivo di un addio?
10: Oh, Firenze è sempre Firenze, eh? Cioè, per un giocatore venire a Firenze, togliamo le 5-6 big, poi ci siete voi, eh? Quindi, cioè, per un giocatore la città, il contesto, la Toscana, insomma, magari mi fosse capitato l'occasione, insomma, e quindi un giocatore che arriva da voi con una società comunque molto importante. Quest'anno è stata un'annata strana, però rimaniamo sul fatto di una proprietà che ha fatto il Viola Park, che sta facendo uno stadio, che in Italia forse è all'avanguardia per questo, quindi il progetto c'è, e sono dell'idea che anche queste cose qui De Gea le terrà in considerazione. Poi il fatto che avete abbondanza in porta può essere anche in base a chi sarà l'allenatore, che venga presa una scelta anche importante, perché io non so se è quest'anno, fra un anno o due, ma insomma Martinelli tornerà da voi. Avete un altro ragazzo in primavera, Leonardelli, che adesso diamogli il tempo, tutto con calma, è un altro ragazzo che ha una buona prospettiva, quindi anche De Gea io penso che parlerà con la società in base ai programmi che verranno fatti per il futuro. Io non sarei stupito se venisse lanciato anche un giovane.
0: Beh, sarebbe un bel segnale, eventualmente poi anche un bel segnale per il calcio italiano, perché insomma lo diciamo spesso, no? Mancano anche giovani che si affaccino al grande palcoscenico, detto che ad esempio abbiamo parlato queste settimane anche di Motta, no? Come sì. Un nuovo giovane. Parlando di giudizi,
1: sì, un giudizio diciamo conclusivo di della stagione di queste due squadre. Appunto sono partite diciamo con delle difficoltà entrambe, l'arrivo è stato un pochino differente, e ti chiediamo appunto un commento su questi due percorsi.
10: E quello che è successo a Firenze è stato strano, perché a un certo punto poi quando ti trovi che non sei abituato e non pensavi minimamente di essere in una determinata posizione di classifica, uscirne non è così scontato, perché non è nelle tue corde pensare di essere lì. Poi il potenziale c'era tutto, quello indiscutibile, e rimettere tutto a posto non è così scontato, quindi io sono uno per il bicchiere mezzo pieno,
1: certo.
10: È bene che la Fiorentina è riuscita a realizzare un'annata decisamente difficile,
1: quindi
10: l'Atalanta è una realtà scomoda tra le grandi, perché quando giocavo io era diciamo molto più piccola, adesso è una realtà ormai, ha vinto in Europa, è sempre tutti gli anni lì, e quando non è lì tutti abituati bene in Italia sembra che sia una stagione fallimentare. Se l'hai giocata fino alla fine, per centrare un obiettivo, la società è sempre in positivo, vendono, insomma io dico sempre che l'Atalanta secondo me dovrebbe essere l'esempio della società italiana.
0: Certo, certo.
10: Perché i bilanci sono sempre a posto, settore giovanile importantissimo, under 23 per fare da filtro, perché quando sei nelle prime 8 è fatica a passare dalla primavera alla prima squadra, ci vuole un filtro nel mezzo. Quindi io credo, sono convinto che la Tratta debba essere l'esempio per tutte le società che dietro non hanno una città da 1 milione di abitanti o 2 milioni.
0: Quindi appunto anche Firenze può imparare in questo senso, visto se ne parlava, c'è l'urgenza per la Fiorentina eventualmente proprio di un under 23?
10: Allora, guardando quello che è successo all'estero, che è 30 anni se guardiamo la Spagna, io credo che sia utile, perché adesso mi dilungo, però la Juventus ai miei tempi a livello giovanile non esisteva, era una società che nessuno usciva dal settore giovanile della Juventus. Con l'Under 23 la Juventus ha 10 anni che tira fuori giocatori anche molto importanti che poi vende. Quindi lasciare un ragazzo che va a 600 km da casa con preparatore diverso, società diversa, se ci credi poterlo crescere in casa, secondo me Fiorentina e Roma sono due società che potrebbero sicuramente, poi in base ai conti, in base a quello che costa, certo, io adesso non sono così preparato, però per quello che esprimono a livello giovanile credo che potrebbe essere un buon intermezzo per preparare dei ragazzi da poi imporre in prima squadra.
1: A proposito appunto di questo tema giovani, che in Italia è stato molto dibattuto negli ultimi tempi, si dice che bisogna appunto lasciarli sbagliare per farli crescere. A tal proposito le chiedo dell'errore di ieri di Comuzzo, cosa ne pensa, se pensa che sia stato frutto di una stagione che psicologicamente non l'ha messo a suo agio, e questo appunto è stato comunque un errore, però ecco, non pregiudicare un giovane anche da errori di questo tipo.
10: Noi in Italia non abbiamo pazienza per niente, siamo tutto bianco e tutto nero, è da sempre che siamo un po' così, siamo un popolo simpatico, bello, allegro.
0: Cioè, abbiamo delle qualità, non la pazienza.
10: Ecco, sulla pazienza o sul saper aspettare un ragazzo, no, è tutto da una settimana all'altra, non c'è mai il colore intermedio. È un ragazzo importantissimo per la Fiorentina, è un capitale, e dobbiamo anche capire che se vogliamo che fra 4-5 anni torniamo a vedere finalmente un mondiale, dobbiamo anche un po' difenderli.
1: Infatti
10: è inutile girarsi intorno, qualche cosa non va, perché se 3 mondiali che non ci andiamo qualche cosa non va,
0: sì.
10: E tutti quanti, da tifosi, dirigenti, tutto qua, qualche cosa deve cambiare, altrimenti insomma è un po' inaccettabile per noi della mia generazione, che abbiamo vissuto certe emozioni, non vedere la nazionale che si gioca il mondiale, ma non se lo gioca per vincere.
0: Sì. Diciamo che effettivamente per tutti quelli nati prima di oggi, sostanzialmente prima degli anni 2000, fa un certo effetto vedere l'Italia estromessa dal mondiale, perché
10: è l'entusiasmo, l'entusiasmo dei ragazzini. Voi guardate il tennis adesso, che abbiamo
0: certo.
10: Abbiamo veramente dei ragazzi fantastici con a capo Sinner, c'è un entusiasmo in giro, io abito a Cervi, a campi da tennis pieni, c'è euforia. La nazionale si trascina dietro delle generazioni, io mi ricordo delle nazionali a memoria, o come posso dire, certi nomi ancora mi emoziono se penso a certi giocatori, e se stiamo fuori dai mondiali molte generazioni perdono questo brivido.
0: Qual era l'idolo di Alberto Fontana da ragazzo?
10: Allora, io sono un po' vecchiotto, quindi per me i primi 3 eroi erano Zoff, Facchetti e Riva. Due ho avuto la fortuna di conoscerli ed è stata un'emozione incredibile. Uno no, il grande Gigi Riva, e poi c'è stato il periodo di Paolo Rossi, perché insomma nell'82 io sfido un italiano che non avesse Pablito nel cuore.
0: Beh, speriamo di averne altri nuovi idoli per le nuove generazioni calcistiche. Intanto grazie mille Alberto Fontana per averci dedicato un po' di tempo.
10: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie mille. Eh beh, insomma, con Zoff, con Riva, si andava sicuramente al mondiale e si vincevano anche magari competizioni importanti. A me fa ancora un po' male, no? Stavo riguardando un po' le partecipanti ai mondiali, dicevo, no? Mondiale a 48 squadre, c'è il Qatar e l'Italia no, c'è Haiti e l'Italia no.
1: Ma io ci credo ancora.
0: Curaçao e l'Italia no, c'è ovviamente l'Iran, sappiamo anche tutti i risvolti politici legati all'Iran. Insomma, il conflitto in corso, c'è Capo Verde e l'Italia no, c'è l'Iraq, c'è la Giordania, c'è l'Uzbekistan,
1: c'è il Congo,
0: c'è pure il Panama, Panama, e c'è sì la Repubblica Democratica del Congo, ma l'Italia non c'è, e questo a me fa un po' male. 48 squadre al mondiale, l'Italia non c'è. Beh, fantastico, proprio fantastico. Senti, prima di andare in pausa ci leggiamo il messaggio di Simone.
1: Sì, allora Simone ci scrive: prima ci sono 6-7 big e poi ci siete voi. È proprio questo il problema, anche perché la proprietà è economicamente solida. Che peccato. Però alla proprietà sembra andar bene uguale. Difatti la giornata di ieri mi ha un po' deluso, anche perché la proprietà c'è da 7 anni mentre i giocatori no.
0: Quindi
1: diciamo dei suoi commenti.
0: Io, lo sai, mi ero segnato un po' anche il dato numerico della Fiorentina nelle stagioni, no? Nelle stagioni del periodo commisso, e se vuoi, insomma, ora lo posso aggiornare perché fino a ieri c'era una partita in meno, quindi mancante. Non avevo il dato finale per la Fiorentina, però 42 punti. Intanto salutiamo il grande Ludo Mauro che arriva e che successivamente a questa trasmissione vi terrà compagnia. Stavo guardando appunto la famiglia Commisso arriva a Firenze raccogliendo la Fiorentina, che nel 2018-2019, nella ultima stagione di Della Valle, aveva prodotto 41 punti.
1: Sì.
0: Poi fa una stagione da 49 punti, una da 62, poi 56, 60, 65, con una tendenza
1: negativa
0: di crescita, diciamo, lenta, no? Perché

0: fatto i compiti.
1: Ho fatto i compiti a casa, ma di numeri lo sai, mi piace interessarmi, quindi dimmi.
0: Prima di andare in pausa, vai, delle domande dimmi per te, Fabio.
1: Ah, sì?
0: Per concludere,
1: bene,
0: diciamo, questo vai capitolo, fine sì campionato, perché dopo cambieremo un po', diciamo,
1: sì, sì,
0: l'argomento.
1: Sono
0: prima
1: pronto
0: domanda: qual è stato il gol di questa stagione che ti ha emozionato di più?
1: Il gol che mi ha emozionato di più?
0: C'è stato? Sì, c'è stato.
1: Devo dire, non ho provato queste emozioni fortissime. Non
0: va
1: ho provato
0: bene
1: queste emozioni fortissime. Forse Mandragora Juventus, il
0: vero
1: gol dalla lunga distanza.
0: Concordo.
1: Piace sempre a me.
0: Qual è stato il risultato di questa stagione per te più inaspettato? Che possa essere negativo o positivo?
1: La partita col Verona, dove io pensavo sinceramente iniziassi il percorso della Fiorentina verso la salvezza, invece lì ho temuto, dopo il risultato appunto della partita col Verona, che la salvezza potesse non arrivare. L'unico momento in cui ho vacillato nella fede.
0: Prossima domanda: dovessi scommettere su casa tua, quale sarà l'allenatore della prossima stagione?
1: Allora, devo dire che io sulla casa c'ho un discorso molto, la sto cambiando, quindi volendo ci posso anche scommettere, tanto non è mia, sono in affitto. No, io penso alla fine sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione, secondo me sì.
0: Qual è stata la tua sorpresa più grande di questo, diciamo, mezzo finale di
1: finale
0: stagione?
1: Finale di stagione, ma dici in casa Fiorentina o in generale?
0: No, in casa Firenze Viola.
1: Fammi pensare.
0: Non la devi sbagliare questo.
1: Non lo so, devo dire la nascita del figlio di Galassi, immagino.
0: No, ok.
1: Aspetta.
0: È più vicino a te.
1: Carlesi che fa regia il sabato. Carlesi che fa regia il sabato, effettivamente è una grande sorpresa. Grazie Stefano, grazie. La tua professionalità è apprezzatissima in questo giorno.
0: No. Risposta sbagliata.
1: Più grande sorpresa,
0: ecco,
1: di questo weekend a tinte viola sei tu, cara Sofia.
0: Grazie, grazie.
1: Stavo per sbagliare il nome.
0: No,
1: sorpresa, ma ogni tanto non è niente. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare anche di Sollicianese.
0: Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ultima parte di trasmissione, questo 23 maggio 2026 si sta per concludere Firenze in campo, non la tappa del Giro d'Italia, perché insomma vedo che ci sono ancora diversi chilometri da percorrere con un gruppo di testa che ha un vantaggio di 3 minuti e 34 su il gruppo poi compatto di inseguitori, con se non sbaglio anche Ciccone che fa parte dei ciclisti in fuga, proprio così, Giulio Ciccone che è là davanti come detto con circa 3 minuti e mezzo di vantaggio. Ricordo anche poi oggi l'appuntamento con il GP del Canada per quanto riguarda la Formula 1, con come detto già concluse le qualifiche della sprint con Russell che parte davanti a tutti. Russell che deve anche un po', se vogliamo, suonare la carica sul circuito Gilles Villeneuve, perché ovviamente insomma come sappiamo Russell viene da 3 gare in cui è stato battuto da Antonelli. Per uno della sua esperienza sicuramente insomma risultati un po' così che mettono anche un po' in dubbio la carriera. Arriva il numero, c'hai ragione, non ti ho mandato il numero del prossimo
1: Fabio,
0: ospite.
1: Avevi detto che avevi fatto i compiti a casa, prima ci hai fatto sì, un insight su una panoramica su tutte,
0: poi alla fine casco,
1: poi manca
0: così,
1: la scaletta,
0: casco così in fallo nonostante la scaletta fosse già fatta di fatto da te, che eri stata brava in questa occasione, ma in questa occasione sì,
1: solo in questa occasione.
0: In questa occasione, vabbè, non
1: lo accetto.
0: Lo accetti? Sì. Poi, insomma, voglio dire, non ti si possano fare troppi complimenti perché devi anche tenere.
1: Se no, mi monto la
0: sì,
1: testa.
0: Sì, esatto.
1: Dici.
0: No, dopo ci i sta. Risultati ottenuti, ok, ma sono una base di partenza, non sono certo un traguardo d'arrivo come quello, ad esempio, del Giro d'Italia di questa tappa. Ti vorrei vedere a farla,
1: no? Non vorresti,
0: no, dicevi prima con la
1: sarei
0: bici elettrica.
1: Un brutto spettacolo
0: con la bici elettrica. Ora la bici elettrica. Andiamo dal nostro prossimo ospite per parlare sempre di calcio, ma per ampliare un po' anche il nostro discorso, perché abbiamo parlato tanto ovviamente della Serie A che giunge al termine, okay, con la 38esima giornata in questo weekend, della Fiorentina che appunto 38esimo impegno in campionato.

0: l'ha già salutato. Si sta per concludere anche poi quello che è l'insieme di impegni stagionali per la Sollicianese e siamo in collegamento con il presidente Franco Dardanelli. Grazie mille Franco. Salve, per aver Franco. Accettato l'invito.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'opportunità che ci offrite, grazie davvero.
0: Allora, innanzitutto ovviamente per chi magari vive a Firenze già il nome Sollicianese fa un po' capire quello di cui si tratta, però Franco vorrei che tu spiegassi un po' il progetto che è nato con appunto te che ricopri il ruolo di presidente, di coinvolgimento appunto dei detenuti di Sollicciano all'interno di un progetto calcistico che prende appunto il nome di Sollicianese.
1: In realtà la Sollicianese è una felice intuizione dell'ex presidente del Comitato WISP di Firenze, Marco Ceccantini, che dopo una bel po' di anni, una quindicina di anni da quando l'WISP, grazie a una serie di intuizioni di felici da parte di dirigenti e di istruttori, ha iniziato l'attività sportiva all'interno delle case circondariali fiorentine, sia Sollicciano che la limitrofa Mario Gozzini. E via via questo progetto si è affinato, si è migliorato sia quantitativamente che qualitativamente, fino appunto all'intuizione della Sollicianese, e dopodiché è nata ufficialmente questa ASD. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio lo scorso 13 febbraio e contestualmente a questa nascita diciamo ufficiale abbiamo proposto un torneo di calcio cui hanno aderito 7 squadre, cioè 6 più la Sollicianese naturalmente, intitolato a Nicola Zuppa. Nicola Zuppa era un educatore che attraverso lo sport operava all'interno appunto delle due case circondariali e abbiamo voluto intitolarlo proprio a lui perché sicuramente sarebbe stato il suo sogno.
0: Certo. Scomparso nel 2016, ricordiamolo.
1: Esattamente.
0: Ovviamente lavoro di mediazione, dialogo con la popolazione carceraria, che era il suo scopo, il lavoro che portava avanti, quindi insomma anche da lì appunto la decisione di dedicargli il torneo. Scusami Franco.
1: Indubbiamente. E lunedì è l'ultima giornata di questo torneo, cui seguiranno le premiazioni. Quando questo torneo è iniziato ci siamo cominciati a porre la domanda, l'interrogativo, ma vorremmo fare la premiazione l'ultima giornata oppure un qualche cosa in una location prestigiosa, e è venuto fuori lo stadio Artemio Franchi. Da lì abbiamo provato a cominciare a sondare, visto le difficoltà naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti, degli interventi di lavori, di ristrutturazione, di restyling eccetera, e guardando anche un attimo il calendario della Fiorentina, che teoricamente doveva finire domani pomeriggio o domani sera, quindi abbiamo individuato nel 25 maggio questo appuntamento, e c'è stato un grande lavoro, devo riconoscere e li devo ringraziare perché è stato veramente complicato e lungo. Il Comune di Firenze, da partire dalla sindaca Funaro, gli assessori Perini e Paulesu, gli uffici e poi naturalmente l'autorità penitenziaria, la direttrice del carcere di Sollicciano Valeria Vitrani, il corpo di polizia penitenziaria, il magistrato di sorveglianza, perché la particolarità è che le partite interne fino adesso la Sollicianese le disputava all'interno della casa circondariale. Lunedì vengono escono diciamo così, per capirsi bene, e arrivano a giocare allo Stadio Franchi, e quindi è un momento, credo sarà un momento indimenticabile sia per loro ma credo anche per le altre formazioni che vorrei partecipanti che vorrei ringraziare.
0: Certo.
1: Perché hanno colto lo spirito non meramente sportivo, cioè dove il calcio è stato sì diciamo il mezzo per
0: il punto di incontro,
1: attuare questa iniziativa, però con uno scopo ben più ampio e ben più alto secondo noi. E quindi davvero le ringrazio, soprattutto perché sono formazioni che si sono autoformate, non sono realtà strutturate, ma hanno fatto si sono formate, create proprio per partecipare a queste iniziative.
0: Tra queste c'è anche la formazione del Lussi Toscana, peraltro, che è stata la squadra con cui poi c'è stato l'esordio della Sollicianese, se non sbaglio, sì. Con partita spettacolare, peraltro 5-4.
1: Esatto, un buon punteggio, 5-4, sì, fu un 3-0 iniziale a favore della Sollicianese. E questo ti voglio raccontare un aneddoto per dirti, se posso,
0: assolutamente.
1: La bellezza di questa iniziativa. Il nostro giocatore, ovviamente il nostro giocatore, un attaccante, molto bravo, fece 3 gol.
0: Subito.
1: A fine partita ci fu un po' di, come dire, rammarico, perché tu, ripeto, vincevamo 3-0 e poi tu perdi 5-4. E alla fine questo bomber fu attorniato, circondato da tutti i colleghi tuoi del Lussi, dicendo: ma sei bravo, qui hai fatto 3 gol, e lui praticamente improvvisò una conferenza stampa vera e propria post partita, e andò anche a raccontare dei particolari privati sul motivo, nessuno glielo avrebbe chiesto ovviamente, sul perché era lì e su quanto doveva stare ancora lì. Ecco, questo credo sia è la perla che mi è rimasta per adesso di questo torneo.
0: Eh sì, perla poi in tutti i sensi, perché appunto perla anche per la tripletta che aveva messo.
1: Sì, ma quello sai.
0: È il meno, no, scherzo, ci mancherebbe. Sofia, vuoi intervenire?
2: Sì, io volevo chiederle quanto può incidere questa iniziativa anche sul percorso di reinserimento poi dei detenuti in società.
1: Ma sai, io ti posso dire che in questi 3 mesi circa di attività ci è stato detto dal personale, diciamo, interno, dagli psicologi, dai medici, che questa attività ha avuto dei, senza presunzione ovviamente,
2: certo,
1: e sommata anche ad altri tipi di attività che loro quotidianamente svolgono o possono svolgere, e hanno avviato un percorso, essendo non un evento spot come è successo in passato, che si giocava una partita di calcio in questo caso, ma finiva la storia lì, perché tu ne riparlavi dopo 3 mesi, certo, 4 mesi, 5 mesi, e quindi stavolta c'è stata una continuità. Quindi loro avevano questa aspettativa, sapendo già quando dovevano giocare, e quindi c'era tutto un miglioramento, un incremento di allenamenti che facevano. Hanno cercato, e io l'ho visto, perché i componenti della squadra cambiavano, quindi hanno cercato di coinvolgerne anche altri per aumentarne il tasso tecnico. Hanno contribuito a lavorare sul campo per renderlo agibile, per sistemarlo, per segnarlo, hanno lavato le magliette, banalmente hanno gonfiato i palloni, cioè tutte queste attività che li hanno presi cioè coinvolti in maniera più importante. Questo credo sia uno degli aspetti da sottolineare, e possiamo dire senza presunzione che potrebbe essere veramente un primo passo verso quello che dicevi tu prima, cioè di un percorso di rieducazione che già è in atto,
2: okay,
1: non solo sull'attività sportiva, ma questo credo abbia contribuito un attimino in più.
0: Ecco, guardando al futuro, quindi che idee ci sono, se ci sono già dei progetti?
1: Sicuramente. Intanto questa iniziativa, questo progetto ha avuto un ampio eco anche sulla stampa e anche nazionale. È uscito la settimana scorsa sull'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, insomma, certo, quindi ha avuto un grande eco, e già adesso abbiamo avuto dei contatti, si sono presentate delle situazioni, anche quelle lì non strutturate. Dice: se in seguito prosegue, e questo è sicuramente, ci sarà sicuramente il secondo torneo Nicola Zuppo, ma ci sarà anche il terzo, per quello che ci riguarda.
0: Certo.
1: Hanno già manifestato intenzione di parteciparvi.
0: Quindi si allarga.
1: Voglio aggiungere un'altra cosa. Scusa, sono interrotto.
0: No, dicevo, quindi si allarga il torneo, dicevo, quindi.
1: Sicuramente, sì. Vediamo un attimino, ma penso proprio di sì, perché se l'interesse ora, ne riparleremo naturalmente a ottobre, quindi se c'è già interesse ora, penso che anche dopo,
0: certo,
1: sia quello che faremo noi di cercare di coinvolgere altre realtà, sia per coloro che si sono già manifestati disponibili, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi mi sa che sarà così. Ma parlavo di polisportiva la Sollicianese, infatti manca solo da definire una data. Ci sarà un triangolare, questa volta una cosa un pochino più soft, diciamo così, un triangolare per la sezione femminile di pallavolo, dove abbiamo già individuato oltre a loro, a queste ragazze che fanno appunto anche già loro internamente corsi di attività fisica e in particolare di pallavolo, e abbiamo già individuato due realtà che si sono dette disponibili a partecipare. Abbiamo da definire la data e c'è da sciogliere una piccola riserva ancora da parte di una di queste due, quindi non te le dico per correttezza, ma abbiamo in programma anche questo evento.
0: Assolutamente, bene, quindi vi seguiremo quando poi ci sarà la certezza, diciamo così, delle partecipanti, magari torneremo anche a sentirci. Franco Dardanelli, presidente della Sollicianese, grazie mille di essere stato in collegamento su
1: Radio. Grazie infinitamente a voi. Lunedì vi aspettiamo.
0: Assolutamente.
1: Grazie al Franchi. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Buona serata.
0: Sì, appuntamento al Franchi lunedì, perché appunto la stagione doveva finire nel fine settimana e invece poi si è anticipato al venerdì, ma insomma loro avevano scelto la data già pensando a una Fiorentina impegnata di sabato e di domenica.
2: Una bellissima iniziativa.
0: Ti piace?
2: Molto.
0: Una bella idea, sì.
2: È una bella idea perché per persone magari in una situazione normale già lo sport influisce tantissimo, è un grande attivatore della serotonina e ti dà le speranze, ti dà una maniera di vivere, quindi immagino che per delle persone in quelle condizioni possa essere una grande leva.
0: E poi hai sentito, appunto, diventava un appuntamento settimanale attesissimo,
2: atteso,
0: no? Quindi
2: infatti,
0: c'era poi tutta la preparazione, c'era anche appunto quando si parla di reinserimento, magari tutto un aspetto di coesistenza, collaborazione per preparare qualcosa di più grande la squadra, che se vuoi insomma appunto ha solo risvolti positivi. Quindi complimenti a quelli della Sollicianese, li seguiremo, anche perché appunto Lussi Toscana, poi la squadra dove gioca anche l'ottimo Ludovico Mauro, è una delle squadre che partecipa appunto al torneo organizzato per mettere in campo la Sollicianese. Tra l'altro abbiamo dato una notizia, perché avevamo capito che appunto non avrebbe giocato al Franchi per ovvie ragioni, no? Avevamo capito che i detenuti non sarebbero andati al Franchi, invece il presidente Dardanelli ci ha detto questo, e quindi secondo me davvero esperienza indimenticabile questa per eventualmente appunto i ragazzi della Sollicianese.
2: Direi di sì.
0: E quindi bene. Allora, siamo giunti
2: al termine di questa puntata
0: del sabato
2: e della nostra 38esima giornata.
0: Quindi dalla prossima settimana ci sarà ovviamente da buttare giù la testa su vicenda allenatore.
2: Pensavo la tesi.
0: No, quella devi preparare tu. Io ho già fatto. Grazie e non penso ridarò neanche mai nel corso della mia vita.
2: Quindi buttare giù la testa.
0: La testa sui temi legati a allenatore, perché tanto te pensi che settimana prossima sappiamo l'allenatore della Fiorentina.
2: Però dai, se si vedono a New York.
0: Si vedono a New York, eh? Ma dove? A Manhattan?
2: Probably,
0: perché non si fanno gli accordi nel Queens, ovviamente, o almeno si fanno tipi di accordi differenti. Nel Queens. Poi appunto mercato, perché sarà sicuramente interessante capire il mercato. Ci sarebbe anche un mondiale che non so con che spirito segui. Anzi, ultima domanda prima di lasciarci, visto che ci proiettiamo verso un mondiale dove, ricordiamolo, la Fiorentina esprime un solo giocatore convocato. Per chi farai il tifo?
2: Beh, non mi sono posta questa domanda perché devo ancora, diciamo, digerire il fatto che in Italia non ci sarà e così a
0: e non c'è nemmeno San Marino, no? Giusto per tifare
2: vicino. Così ti direi la Spagna.
0: Ah sì, perché giustamente la tua città del cuore
2: è Barcellona,
0: che però sono catalani, non è che la vivano tanto.
2: Vabbè,
0: bene,
2: okay, però
0: sono spagnoli,
2: sono spagnoli. E quindi ti direi la Spagna, ma non mi sentirei di tifare per un'altra nazione che non è la
0: mia. No, vabbè, simpatizzare, dai, no,
2: simpatizzare.
0: Non anch'io la vedo un po' come te, anch'io sono ferito e dolorante, però simpatizzerò per l'Inghilterra, no?
2: Inghilterra?
0: Però, sì, per ovvi motivi familiari,
2: è
0: visto,
2: vero,
0: che molto probabilmente guarderò la partita con due persone con il passaporto inglese anche per sopravvivere. Mi era stato chiesto di comprare la maglietta di Cole Palmer, il body di Cole Palmer per il mio bambino.
2: No.
0: Ma Tuchel ha deciso di non convocare Cole Palmer, quindi
2: perfetto, vabbè. L'hai scampata.
0: No, in realtà l'avrei comprato volentieri,
2: okay,
0: perché Cole Palmer è un giocatore che mi piace veramente tanto. Vabbè, 15:57.
2: Ci salutiamo.
0: Ci fermiamo qua.
2: Va
0: lasciamo
2: bene
0: il microfono a Ludo Mauro, che non so in compagnia di chi sarà, ma sicuramente sarà un piacere.
2: Bene, noi ci salutiamo e
0: Sofia,
2: ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: È finita finalmente la stagione 25-26 della Fiorentina, 1-1 contro l'Atalanta nell'ultima gara inutile del campionato che si sta per concludere. Finalmente si abbassa il sipario su una delle stagioni più tristi e sbiadite della storia viola, fortunatamente senza la retrocessione, visto che è stato un incubo che aleggiava per diversi mesi durante quest'annata, appunto, sul Viola Park, in generale sulla città fiorentina. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, questo è il Viola Weekend che abbiamo voluto aprire ricordando, appunto, che finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo strazio o scempio, come l'ha definito ieri la curva Fiesole in uno dei tanti striscioni sollevati durante la gara contro l'Atalanta, e quindi si inizia a guardare al futuro. Oggi però è tempo anche di bilanci, verdetti, analisi, commenti e quant'altro, perché è finita adesso ufficialmente la stagione, quindi possiamo catapultarci davvero nei giudizi di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Accanto a me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao Lore.
3: Ciao Ludo, si è aperto proprio con, sembrava una liberazione più che una fine di un campionato, di una stagione. Effettivamente sì, era un po' l'aria che si respirava ieri anche allo stadio, per chi c'era magari l'ha provato proprio sulla sua pelle. C'è un liberarsi e un augurarsi, anche attraverso gli striscioni, giustamente la contestazione, che non ricapiti più un qualcosa di simile, perché poi effettivamente quella reazione c'è la paura che c'è stata, diciamo, soprattutto nel periodo dicembre-gennaio, e poi una volta che si è arrivata alla consapevolezza a fine stagione del raggiungimento dell'obiettivo e non c'era quindi più la paura della retrocessione, c'è stato lo sfogo, no? Nei confronti soprattutto di sia dei calciatori che della proprietà, e poi magari ne parleremo meglio, perché ieri è stato risparmiato Vanoli.
2: È stata risparmiata anche la proprietà e la società, perché ieri si sono scagliati
3: secondo me la proprietà
2: contro la squadra.
3: La società qualche striscione l'ha ricevuto, la proprietà no.
2: Sì.
3: La società sì, i giocatori assolutamente. Mi è sembrato, e questo gli è stato detto anche a Gosens in conferenza, e mi era sembrata anche a me la domanda di Andrea Giannattasio, mi sembra, del nostro Andrea in conferenza, che Gosens sia stato risparmiato al momento della sostituzione dai fischi, e sia stato uno dei pochi ad essere applaudito, mentre per dire è stato ricoperto di fischi Goodmanson. Però in generale sì, è stata una critica generale e anche giusta secondo me, e comprensibile, più quasi un avviso ai naviganti, no, in vista della prossima annata.
2: Sì, il Franchi ieri si è fatto vedere con gli striscioni e sentire con i fischi e con i cori, però più che altro contro la squadra, e in una contestazione che sì, alla fine è stata molto lieve, in realtà non c'è più niente se si parla di contestazione vera e propria rispetto a quel che accadeva anni e anni or sono, però possiamo dire che la settimana si era aperta con la tifoseria che aveva tappezzato Firenze, tra l'altro in varie zone, perché avevamo visto striscioni a Scandicci, alle Cure, a Campo di Marte e in altri punti ancora, di appunto teli che protestavano, comunque esprimevano dissenso e negatività per tutto quello che si è visto finora. Durante la partita si è andata avanti più che altro con appunto cori, fischi e qualsiasi tipo di protesta nei confronti più che altro dei giocatori, non di Vanoli che è stato risparmiato, addirittura c'è stato il coro "rispettiamo solo Vanoli", che difatti di tutti i protagonisti che c'erano ieri in campo tra terreno di gioco e panchina è stato l'unico che alla fine porta a casa, come dire, la sufficienza o comunque il giudizio positivo per quel che ha fatto, perché è stato chiamato in causa per salvare la Fiorentina, ci è riuscito e quindi il pubblico gli è riconoscente. Per il resto non si salva nessuno. L'hai detto te, Gudmundsson è stato bombardato di fischi al momento del cambio. A fine partita la squadra non è andata oltre la metà campo per avvicinarsi alla curva, perché arrivavano già piogge ingenti di fischi. Addirittura la curva, e qui mi stupisco un po' di più, ha avuto da ridire anche contro Palladino, perché al gol dell'1-0 è partito il coro Palladino salta la panchina, quando in realtà, a parte lui l'anno scorso, comunque ha fatto un buon lavoro, perché 65 punti, sesto posto e semifinale di Conference col Betis non erano di certo facili da raggiungere. E addirittura lui, dopo la partita in sala stampa, si è di fatti proposto per allenare la Fiorentina l'anno prossimo, perché
3: la cosa curiosa
2: l'ha detto, mi piacerebbe tornare, abbiamo lasciato qualcosa di iniziato a metà.
3: Sì, sì.
2: Questo è quanto.
3: E nel prepartita, ricordo, aveva detto: sono emozionato nel tornare per il rapporto che ho con i tifosi. Diciamo che forse è un rapporto unilaterale, cioè un rapporto solo da parte sua, perché a quanto pare ma c'erano già stati degli striscioni l'anno scorso nei suoi confronti e nei confronti dell'ex DS Daniele Pradè. Quindi non è mai stato amato. Paradossalmente è stato più apprezzato, io mi sento di dire anche giustamente, anche per un percorso più lungo fatto, quello che è stato Vincenzo Italiano a Firenze, piuttosto che Palladino. Ieri però sì, effettivamente ha fatto ridere e ha fatto un pochino specie il coro post 1-0 di Piccoli con salta alla panchina, che ricordiamo, o almeno a me ha ricordato, perché ero allo stadio anche quella volta lì, il coro fatto nei confronti di Stefano Pioli poche ore prima pochi giorni prima del suo addio, poi da
2: sì,
3: del
2: cantavano Pioli salta la panchina, sì, era Fiorentina Lecce se non erro, che è stata infatti l'ultima gara di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel suo secondo mandato sulla panchina del Franchi. 348 75 9333 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta con noi. Linee aperte, perché appunto si comincia a girar pagina, a guardare al futuro, però oggi è anche il giorno in cui si possono veramente fare processi, commenti, analisi in modo definitivo, perché la stagione è una volta per tutte alle spalle. Noi faremo entrambe le cose durante questa trasmissione, che è il Viola Weekend, che ormai conoscete da anni. La apriamo oggi col nostro direttore Tommaso Loreto, che è in nostra compagnia. Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Dicevamo in
4: pessimo umore.
2: Eccoci, come mai?
4: Beh, come mai? Voglio dire, abbiamo finito una roba dal mio punto di vista insopportabile. Non è che il giorno dopo ti alzi più leggero, nel senso che finalmente è finita, però ecco, a me resta tutto l'anno ancora addosso, diciamo.
2: A maggior ragione per chi ha vissuto tante fiorentine molto più belle, molto più vincenti, se non di trofei, quantomeno di partite. Non lo so, Tommaso, da dove vogliamo cominciare? Prevale forse di più oggi la voglia di guardare al futuro e di un Paratici in società che comunque può ridare un po' d'entusiasmo a questa piazza, che non lo so, ai malumori di tutto un anno? Non so se anche per te è così più o meno.
4: Sì, è la lettura che do anch'io, insomma, si guarda quasi immediatamente a quello che potrà essere il domani, e più che il futuro è chiaro che il riferimento alla prossima stagione. C'è ovviamente un'aspettativa molto alta su Paratici, c'è anche la curiosità a questo punto di sapere come, quando e cosa verrà fuori da questo incontro negli Stati Uniti. È uno scenario peraltro inedito, perché in genere avevamo sempre avuto il patron, no? che invece veniva a Firenze, e quindi forse anche per questo, ecco, si è chiuso volentieri il libro di questa stagione, non lo si è forse approfondito più di tanto, si è riferito un po' tutto ai calciatori, alla squadra, ieri accenni alla società, alla proprietà non ce ne sono stati, e quindi che dire, una sorta di fiducia a tempo che ruota tutta intorno a Paratici, che ha già un nodo abbastanza grosso da sciogliere, che è quello dell'allenatore, e che però mi pare abbia dei tempi ancora abbastanza dilatati, ecco, perché per come l'ho capita sul fronte allenatore ancora una settimanina ci potrebbe volere, questo eventuale incontro in America può anche arrivare dopo la prima settimana di giugno, quindi ancora situazioni che possano venire allo scoperto mi sembrano ce ne siano di imminenti. È chiaro che insomma un'idea ce la stiamo cominciando a fare. Io per esempio dagli ultimi giorni direi che continuo a vedere grosso sempre più vicino ad arrivare sulla panchina viola.
3: Direttore, più che altro dal punto di vista dei nomi, mi sembra che al di là di tutto Vanoli sia sempre più, anche il tempo che passa, no? Magari perché se si è decisi su andare su Vanoli, probabilmente non si fa attendere così tanto anche a livello comunicativo una linea da prendere.
4: Sono d'accordo, non, peraltro in questo caso c'era stato anche un assist come la vittoria a Torino, poteva essere una settimana dove non ti dico l'annuncio ufficiale, ma qualche segnale di questo tipo, invece anzi registriamo per bocca del procuratore più o meno uno sguardo che va giustamente anche a quello che sembra essere un valzer di allenatori in arrivo in estate, quindi poi ci sono altre panchine che si veleranno, Vanoli credo troverà con facilità un'altra panchina, e oggi davvero immaginare la conferma mi sembra un'ipotesi remota. Certo non la possiamo escludere del tutto proprio per quello che dicevi, cioè che non è stata ancora evidentemente ufficializzata, poi che sia attesa da Vanoli questo è un altro discorso, però se ancora ieri sera lui ti parla di una speranza di essere confermato per il lavoro, non per gli ultimi risultati, vuol dire che ancora certezze non ne ha, ma lo avevamo capito e quindi avanti così, in attesa che poi Parati ci prenda a pieno comando della situazione, perché peraltro far di capire che se c'è da volare negli Stati Uniti, confrontarci con la proprietà, evidentemente anche sul fronte immagino del budget, del tipo di squadra a fare, degli obiettivi, di come si vuole risalire o di come si vuole mantenere, perché poi noi diamo per scontato la voglia di cercare di tornare a inseguire il quinto posto, l'Europa League eccetera, però voglio dire l'esperienza degli ultimi 7 anni ci dice che in realtà siamo in un'altra direzione, quindi poi magari si ripartirà per ritrovare la direzione di base che era quella in conference, quindi anche lì mi sa che c'è un po' da aspettare.
3: No, infatti per capire la tua sensazione è che ci sia una ricostruzione ma graduale, quindi non difficile, perché ovviamente quando rimani magari fuori, no, dalle coppe si può anche prendere lo spunto per provare a ripartire un impegno a settimana, tanto poi passa appunto alla scelta dell'allenatore, ma sembra, cioè almeno dal punto di vista anche dei tifosi, ci si aspetta un qualcosa di più progettuale, quindi non di immediato. Mi sembra di capire che anche questo è il tuo pensiero.
4: Ma allora, di base si riparte più o meno, abbiamo capito, da meno 60, fai meno 55, insomma i saldi negativi dell'estate e dell'inverno. Al di là del fatto che poi c'è stato raccontato proprio a Radio Firenze Viola da Salvatore Napolitano, molto attento anche ai bilanci e al resto, che in realtà il passivo è ancora più alto e quindi si parte già con un passivo molto alto. In tutto ciò la Fiorentina ha espresso anche la disponibilità per mettere sul piatto altri 55 milioni per il secondo lotto dei lavori per lo stadio. Bisognerà chiarire se, come da prassi, garantirà anche 25 milioni di sponsorizzazione, che non è mai mancata in questi 7 anni. E cioè non mi avventuro nei conti, no? Però pronti via, qui siamo già sopra, siamo già con una cifra a 3 cifre, ecco, voglio dire siamo già quasi intorno al centinaio di milioni. Poi io mi auguro veramente che ci sia una cassa continua, in questo caso in casa commisso, però poi bisogna vedere anche quanta disponibilità costante c'è, quindi credo che sia auspicabile che ci sia comunque voglia di mettere mano al progetto, cambiarlo, modificarlo e quindi anche intervenire sulla squadra, però è chiaro che da zero a zero come cambiamento non ci può arrivare, non può cambiare tutti e quindi dovrà essere una rivoluzione a passaggi e la prima fase non potrà essere il cambiamento di tutto, quindi qualcosina secondo me dovrà essere confermata e lì dovrà essere bravo Paratici a capire chi in questo momento paga la valutazione di una stagione negativa con tutto il collettivo, ecco, che è andato nel baratro, però ha ancora evidentemente qualcosa da poter dare a, alla squadra, e chi invece proprio non è da Fiorentina e quindi è da cedere. Però tutte e 25 non le può cambiare, ecco, questo dico, così come non credo e potrà portare 2, 3, 4 top player importanti in ogni ruolo e dovrà fare una via di mezzo.
2: Anche perché su questo, e ti vengo dietro Tommaso, a parte nessuno ovviamente può permettersi di cambiare 25 giocatori su 25, ma anche a auspicare una ingente, come dire, riprogrammazione, quindi tanti cambiamenti. La Fiorentina comunque l'anno prossimo non avrà gli incassi per le qualificazioni alle Coppe Europee dopo 4 anni. Sborsa già 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiani e Brescianini. Non ha quasi un giocatore, o comunque ne ha molto pochi, che portano sì un po' di soldi, ma nemmeno troppi vista la stagione che c'è stata, insomma, e si parte anche da un passivo, quello riscontrato dopo le stagioni scorse con le spese dell'estate scorsa e del gennaio scorso. Insomma, alla luce di tutto questo c'è da capire anche che non sarà un mercato semplice in cui operare per Paratici. In più ci si aggiunge il fatto che rientrano tanti, ma tanti giocatori dai prestiti che non sono neanche facili da vendere. Insomma, non si prospetta un'estate così tranquilla anche per chi dovrà operare.
4: No, guarda, io non ho, cioè, ho memoria di qualche estate in cui si ripartiva da zero, anche perché ai noi cominciano a essere un po' tante le estati in cui mi sono ritrovato a raccontare cosa avveniva, però così ampia no, sicuramente è toccato anche a Corvina, a Pradè in passato metter mano su tanti giocatori, però effettivamente la situazione non era come l'hai descritta, che poi è più o meno abbastanza realistico come quadro, e purtroppo ci sono le macerie non solo di quest'anno, ma di tante situazioni che poi si sono tra loro aggiunte negli ultimi anni, e quindi vai a pagare proprio una gestione nell'arco dei 7 anni in cui tu è vero hai sempre programmato anno per anno, però alla fine nessun anno è stato così positivo da portarti più in alto di dove eri, e anzi alla fine hai invece soltanto accumulato problematiche, e questo è l'esempio credo del fatto che ti rientreranno tanti calciatori che probabilmente potevi gestire meglio e potevi anche pensare a cedere o eventualmente appunto gestire diversamente sotto il profilo contrattuale, e questo si aggiunge poi, ecco, direi alla gestione abbastanza sciagurata anche economicamente parlando quest'estate. Poi il grande protagonista non c'è più del mercato devastante di quest'estate, ma ci hai messo 90 e passa milioni, ne hai aggiunti altri 30 di riscatti obbligatori a gennaio, e quindi sei di fronte a una serie. Nel ricostruire, come dicevamo, è chiaro che partirai con i muri portanti e se va bene le finestre, però o hai un budget limitato e allora fai subito anche il tetto, ma credo che invece bisognerà partire appunto da qualche base, e poi da gennaio in poi, magari nel corso della prossima stagione, proseguire in questa opera di ricostruzione. Ma il momento è centrale secondo me nella storia della famiglia Commisso a Firenze, perché c'è veramente da capire cosa si vuol fare, come si vuole ripartire.
3: Tommaso, io volevo chiederti, perché ricordo nel periodo, in quei giorni post Pioli, in cui c'era un po' il totonomi, no? Una tua copertina su Firenze Viola in favore di De Rossi. Volevo chiederti, sarebbe sempre lui il tuo nome in questo caso per ripartire, ovviamente si parla di una stagione nuova e non di una stagione in corso, per ripartire davvero, provare a cambiare pagina, a voltare pagina?
4: Allora, nel mio mondo ideale si era già stati oggi, Sarri era già stato annunciato, oggi era il Viola Parma.
3: Che sembra verso l'Atalanta, tra l'altro, indirizzato.
4: Ecco, e oggi salutava peraltro i tifosi, uno poteva inventarsi una sorta di saluto a Vanoli e poi a tipo di Sarri. Non sto ovviamente sognando. Nella versione invece un po' più realistica di quelli che sono stati i contatti, ma diciamo anche le valutazioni di Parati, sì, devo dire che se può un parere mio, con tutta la stima per Grosso, ma a quel punto gli preferisco De Rossi per tutta una serie di dettagli che mi intrigano di più. Io in De Rossi vedo la potenzialità di portare identità, che è tanta roba e che è qualcosa che a Firenze totalmente manca, e è un qualcosa che abbiamo totalmente perso e che invece sarebbe fondamentale per un universo come quello Viola, dove purtroppo non può avere l'obiettivo di vincere ogni anno, ma può assolutamente avere l'obiettivo di essere ogni anno diverso, e per diverso intendo qualcosa chiaramente di apprezzabile. E De Rossi secondo me ti garantirebbe quel tasso di identità, di personalità. Non so sul piano del gioco invece cosa garantirebbe, perché poi è chiaro che l'altra faccia della medaglia è proprio il gioco. Quindi io, al di là dei nomi, mi auguro che si riesca a fare un progetto bello e lineare e adeguato di calcio che si vuole fare, esattamente quello che fecero con Vincenzo Montella, Pradè e Massia quando si misero a tavolino in quell'estate della ricostruzione. Un'idea chiara, un percorso univoco, coerente con le idee dell'allenatore, e costruirgli intorno una rosa adeguata a esprimere quel tipo di gioco. E perché poi alla fine, volendo anche quest'estate, tra i vari disastri commessi da Pioli, c'è stato anche quello di accettare silenziosamente qualsiasi scelta, magari abbandonando anche quella che poteva essere la sua idea originaria di calcio, perché siamo passati dalla ricerca ai Bernabé a voler giocare per forza con Dzeko e Ken. Quindi non si è capito bene lì poi quali sono state le logiche del mercato, non si è capito il mercato, perché non lo si capisce in casa Viola da anni. Viene fatto più in base a cosa viene offerto dal mercato o dai procuratori che non da cosa chiede un allenatore. Chiedere a Vincenzo Italiano per maggiori specifiche, e quindi mi auguro che, al di là di quanto vogliono spendere, siano chiari Paratici e l'allenatore nel disegnare quello che vogliono fare, che squadra vogliono costruire, che poi il mercato sia fatto per trovare i giocatori adeguati per fare quel tipo di calcio, non perché diventano potenziali occasioni o chissà per quale altro motivo.
2: Tommaso, prima di salutarti, allora, visto che parlavamo di panchine, lo dicevamo anche a Lorenzo qua in diretta, ieri è stato pizzicato durante la partita dalla curva e poi dopo in conferenza stampa si è praticamente proposto per tornare. Sto parlando di Raffaele Palladino, quindi domanda secca, da toto nome.
4: No.
2: Ti stuzzicherebbe? Ha già risposto, esatto.
3: Non è partita
2: neanche la domanda.
4: No, ma per carità, secondo me ha grandi potenzialità nella gestione del gruppo, e io credo che probabilmente in una grande squadra dove c'è da fare soprattutto lo psicologo nello spogliatoio, secondo me lui ha buone potenzialità, perché è bravo nel forgiare il gruppo. Lo vedo meno preparato a livello tattico, molto, insomma, parecchio fumo, poco arrosto, ecco, per come poi sta in campo. Almeno questa è stata la sensazione che mi ha dato la sua Fiorentina. L'Atalanta di quest'anno non l'ho seguita troppo, vedo però che va a finire più o meno malino anche in termini di rapporti, quindi evidentemente caratterialmente non è così morbido. Devo dire che ci sono state tante uscite che non mi sono piaciute l'anno scorso, però gli do atto a di aver sempre comunque scelto la via della comunicazione, nel senso che è sempre tenuto a parlare, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua, anche se poi ogni tanto ci ha preso in giro quando ci raccontava che andava a pranzo col direttore e erano grandi amici. E comunque ai miei occhi poi fa un passo indietro e dalle dimissioni comunque prende una decisione forte, si assume le proprie responsabilità, quindi comunque merita una forma di rispetto. Dopodiché grazie, ne faccio volentieri a meno, rivederlo a Firenze.
2: Tommaso, grazie mille, ti ritroveremo su Radio Firenze Viola come sempre da lunedì durante Palla al Centro e ti risentiremo immagino anche in questi giorni per continuare il bilancio della stagione.
4: Certo, sì. Ciao ragazzi, buon proseguimento.
3: Ciao.
2: Grazie quindi a Tommaso Loreto che ha concluso giustamente facendo una disamina totale su Palladino. Effettivamente l'ultima cosa che abbiamo sentito dire dal direttore è quella più da evidenziare per quanto mi riguarda, ovvero che in questo mondo non si dimette nessuno. Te guarda, Pioli chiaramente ha voluto una buona uscita, per dire, per rescindere.
3: Si era dimesso la prima volta di Della Valle, Pioli, sì.
2: Sì, è vero, questo
3: quando
2: va
3: ancora
2: detto,
3: non era
2: questo va detto.
3: Che però era un Pioli diverso. Secondo me
2: sì, sono state due avventure così distanti che faccio fatica anche a metterle a confronto, però è vero, a onore del vero va detto.
3: Era un Pioli,
2: la prima volta si dimise.
3: Era un Pioli, secondo me, che non aveva avuto ancora l'esperienza al Milan, che un po' lo ha cambiato anche nel... che comunque ci sta, perché tutti noi, no?
2: Sia un po' inasprito?
3: No, sia un pochino... giustamente, quando te raggiungi, magari nei vostri percorsi lavorativi, nei percorsi lavorativi di ognuno, quando te comunque alzi il livello, anche nei tuoi confronti, hai una stima di te stesso diversa in base agli obiettivi che raggiungi. Quindi magari quel Pioli era un Pioli che in carriera, a parte, mi sembra sicuramente la Lazio riportata in Champions con un terzo posto, non aveva, diciamo, ottenuto grandissimi risultati, ed era un Pioli anche forse un filo più umile, mentre il Pioli che abbiamo visto a Firenze, dalla dichiarazione contro Allegri, perché Allegri non l'aveva inserito nelle prime quattro in poi, è apparso un pochino più diciamo meno umile, un pochino più spavaldo, ecco, una spavalderia che poi si è riscontrata anche nel modo
2: altro,
3: in cui è andato via.
2: Più che altro che ti espone e in base a come vanno le cose poi insomma ti muovi in una direzione o
3: esatto,
2: nell'altra, ecco,
3: quello sì. Abbiamo
2: c'era
3: qualche messaggio, sì,
2: tra
3: sì.
2: L'altro qualcuno secondo me ci chiama in causa anche sul tema allenatori, perché,
3: sì, perché
2: d'altronde ragazzi davvero da oggi vale tutto, perché
3: sì,
2: ci siamo messi alle spalle la stagione. La squadra tra l'altro, giusto per concludere, si è ritrovata stamani al Viola Park per un saluto collettivo, nonostante la stagione
3: finita,
2: disgraziata a livello sportivo, però comunque finita bene con la salvezza, si sono salutati, hanno ripreso le proprie cose e chi andrà in nazionale o per i mondiali o per amichevoli come per esempio Balbo, che rientra tra i convocati del Venezuela, partirà con le rispettive selezioni. Per tutti gli altri da oggi comincia alla fine un mese e mezzo di vacanza, perché il ritrovo è fissato a quanto sembra per l'11 luglio, quindi avremo un mese e mezzo senza campo da raccontare.
3: Angela ci scrive, tornando sull'argomento di inizio trasmissione, quello riferito ovviamente agli striscioni di cui io parlavo nei confronti di Palladino esposti lo scorso anno e nei confronti di Pradè, sbagliato, la curva non è la tifoseria, è una parte, è piccola anche, ma è quella che urla sempre e di più. Firenze, Guelfi e Ghibellini non va dimenticato mai, c'è una grande parte di Firenze che ha amato molto Palladino.
2: Sì sì, vabbè, ma certo, ma quando noi parliamo di qualsiasi tipo di tema non c'è mai una bocca della verità,
3: certo.
2: E soprattutto non si va mai all'unisono, a maggior ragione permettimi di dirlo in questa città, perché Firenze è veramente
3: divisa, sì,
2: sì, per antonomasia la città che si divide su tutto. Penso di aver perso il conto degli argomenti su cui c'è stato dibattito a due fazioni in città, ma non solo sportivamente parlando, proprio in generale. Secondo me è un po' nell'indole del fiorentino,
3: sì,
2: essere
3: sì.
2: un po' polemico, un po'.
3: Bastian contrario.
2: Sì, sì, sì, sì. Andiamo avanti.
3: Simone ci scrive: se arriva Grosso, altra stagione fallimentare. Ed è un po', secondo me, un messaggio che accomuna. Torniamo sul discorso divisivo. Forse quello di Grosso è un nome che divide un po' meno, perché la mia percezione è che ci sia una discreta fetta di tifoseria che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo di Fabio Grosso come profilo. Mentre Matteo da Piombino ci scrive: dopo 5 anni di abbonamento, rinnovandolo sempre al buio, per la prossima stagione ho deciso di aspettare. Voglio capire l'obiettivo stagionale, che spero sia la lotta per rientrare nelle coppe, nella zona coppe. Senza obiettivi chiari non rinnovo. Un saluto.
2: Ecco, secondo me l'ultima parte di questo messaggio alla fine è quella che contiene più il succo, perché anche nei giorni scorsi durante Palla al Centro qua con, era il giorno giovedì della conferenza stampa di fine stagione del femminile ed è il primo giorno in cui sono iniziati a venire fuori gli striscioni. Io ero qua in diretta con Luca Calamai durante Palla al Centro e ci siamo rifatti molto alla notizia che ha dato Ferrari durante la conferenza, ossia sì, io e Paratici andremo in America. Ecco, ora non so con cosa torneranno, probabilmente non con non avremo dichiarazioni, non avremo resoconti a microfoni aperti, ecco, di quello che si diranno, però questo è il momento, questo mese qua, da ora che è finita la stagione a quando non comincia la prossima, è il momento secondo me per la proprietà di dire ok, Giuseppe Commisso soprattutto, io sono il presidente, adesso tocca a me, il mio obiettivo è X oppure Y, perché capisco che fino ad ora con la stagione in corso, loro arrivati a febbraio purtroppo con la morte del padre barra marito per Catherine, non fosse il momento ideale per iniziare a programmare, però in una società seria la proprietà comunque si espone. Per esempio Rocco Commisso, ovviamente dico, magari ha sbagliato a volare un po' troppo alto i primi
3: però
2: anni,
3: si è esposto,
2: però perlomeno aveva tracciato una linea che voleva seguire. Loro, Catherine e Giuseppe, per ora non l'hanno fatto e ti ripeto, per quanto mi riguarda, fino a ieri li capivo, perché con la stagione che doveva finire ci stava di non parlare. Ora, da qui ai primi di luglio, che poi comincia la stagione nuova, sarebbe il momento di uscire allo scoperto, perché la gente vuol, anche se la famiglia è la stessa, chi tifa lo vuol sapere quali sono i traguardi da raggiungere, quali sono gli intenti che si vuole perseguire. Questo è quel che si vuole sentire dire un tifoso, se si vuole veramente.
3: Sì, sì, la chiarezza fa sempre la differenza. Anche se io sono dell'idea che in Italia, e questo è uno dei problemi che abbiamo, se io arrivo e ti dico guardate, l'anno prossimo non lotteremo per vincere perché abbiamo bisogno di ricostruire e punteremo sui giovani, te tifoso come reagisci? Hai la maturità?
2: No, però
3: non dico di tifoso della Fiorentina, parlo in generale, hai la maturità di soprattutto in certe piazze, che quindi appunto Firenze poi rientra, Roma, Napoli, Milano, se me ne dimentico qualcuna magari, hai la maturità,
2: il cosiddetto anno di transizione?
3: Sì, hai la maturità di dire, cioè paradossalmente l'Arsenal ha vinto l'altro giorno
2: la Premier
3: League
2: dopo 22 anni, sì.
3: Primo anno mi sembra ottavo, secondo anno quinto, sì. Sesto, il terzo anno
2: di
3: quinto.
2: Di Arteta stai dicendo.
3: Di
2: e poi tre secondi posti di fila.
3: Cioè, in Italia, infatti, in Italia quello, dopo il primo anno viene mandato via, ma, quello, ma sicuro al 100%.
2: Quello di Arteta infatti è l'esempio lampante del percorso che se fatto dalla figura giusta, nell'ambiente giusto che ti supporta, alla lunga può pagare, poi può anche non pagare, però ci vuole tempo. E questo, hai ragione te, in Italia è uno dei nostri cruci più evidenti, perché non c'è pazienza nei
3: paradossalmente
2: progetti.
3: No,
2: è vero.
3: Può piacere o meno, la stessa cosa che sta succedendo con Vanoli. Cioè Vanoli ha punti fatti, a numeri ha anche fatto bene, quindi non ha nemmeno, diciamo, la pecca di aver fatto male. Però lo si è già bocciato, cioè Vanoli a Firenze lo si è già bocciato, nonostante gli attestati di stima, ma è difficile che ci sia un plebiscito per Vanoli in caso di riconferma. Cioè non c'è il sentore di un allenatore che gode comunque di una forte stima, cioè è già stato bollato come un allenatore mediocre da cui la Fiorentina non può ripartire per puntare a livelli ambiziosi. Magari invece provare a puntare su Vanoli, dargli fiducia, dare continuità a un progetto, è una cosa che, ti ripeto, si fa fatica a fare, perché se domani Parati ci arriva e dice ragazzi abbiamo bisogno di ripartire, non ripartiremo facendo da 0 a 100, ma dovremo fare degli step e Vanoli ci accompagnerà nel fare questi step, lo sappiamo già quali sono i messaggi che arrivano poi alla nostra casella dei messaggi in radio e in generale a Firenze, cioè perché non si ha la pazienza secondo me di aspettare.
2: A proposito di questo, abbiamo lanciato sul sito il sondaggio, che essenzialmente era già stato fatto a grandi linee buttando dentro anche i nomi dell'eventuale successore, però ora che appunto siamo a bocce ferme perché è finita la stagione, lo riproponiamo. È la notizia delle 15:30 in cui vi chiediamo di votare se ripartireste o meno da Paolo Vanoli. Perché? Perché ora che si sono fatti i giochi, si può dire che Vanoli, se si guarda sulla sua operata, avrebbe meritato la conferma sul campo, perché è stato chiamato per salvare la Fiorentina, l'ha fatto tra l'altro anche riuscendo a salvarsi con un pochino di anticipo, non con tanto, però la Fiorentina era più di un mese di fatto che si sapeva si sarebbe salvato, sì. La gara con la Lazio, la vittoria con la Lazio per 1-0 con gol di Gosens è stata più o meno quella che ha fatto capire che la Fiorentina si sarebbe salvata, perché andò a quota 35 punti con più 8 sulla zona salvezza. Quindi vi chiediamo, ve lo ribadiamo ora in radio e vi invitiamo a votare sul sito: ripartireste o no da Paolo Vanoli? Votate come scrivete, perché al 348 75 3933 aspettiamo ancora i vostri pareri su tutto, non solo su Vanoli. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta. Ora continuiamo a leggerne qualcun altro, riprendendo il discorso che stavi facendo tu, Lorenzo. Portavi l'esempio di Arteta, che secondo me è perfettamente calzante col discorso di crescita e come dire, e di voler credere in un progetto. Allora ti potrei dire anche che il Barcellona quest'anno, che nonostante abbia di nuovo vinto e come in Spagna, è uscito dalla Champions ancora una volta con, come dire, mordendosi la lingua, perché il Barcellona era 2 anni che poteva anche vincere la Champions League volendo. Si parla tanto, no, del modo di difendere di Flick, mm-hmm, del suo calcio tanto offensivo, la linea di difesa a metà campo. Barcellona ha rinnovato il contratto, la stagione ancora in corso. Già da settimana è stato annunciato il rinnovo del tecnico tedesco, che anche l'anno prossimo rimarrà sulla panchina dei catalani. Così si fa. Ecco, l'Atalanta, che ieri era al Franchi, quest'anno ripartiva dopo 9 anni di Gasperini, e lì è veramente voltar pagina in un modo
3: epocale,
2: netto.
3: Sì.
2: Secondo me un po' l'avevano capito che era una stagione che poteva essere di transizione, cioè un po' deludente. Resta il fatto che Palladino è arrivato dopo 3 mesi di danni, si può dire, di Juric, perché ha fatto molto molto male, e ha fatto una semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori. Comunque ha centrato la Conference, ciò nonostante probabilmente non sarà riconfermato, perché l'Atalanta sappiamo che dialoga con Sarri ormai da giorni, però ha fatto un'annata anche migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E lì torno al discorso di partenza: se domani Giuseppe Commisso dicesse guardate l'anno prossimo ci vuole calma, probabilmente non ci entreremo subito i traguardi, un tifoso magari non ci sta, però io intellettualmente lo capisco, perché almeno mi sento dire da chi sta al vertice: oh, l'anno prossimo buoni, perché sarà dura, è un anno un po' di preparazione a quello successivo, almeno lo so. Se invece stai sul chi va là, la gente un po' si stufa, perché non sa dove vai a parare. Questo era un po' il...
3: Sì, sì, è un problema anche comunicativo.
2: No, soprattutto comunicativo.
3: E sono d'accordo con te. Ti proseguo velocemente con il messaggio, almeno leggiamo qualcun altro, perché siete in tanti. Simo Bex ci scrive: vi ho trovato 100 milioni facili facili per il mercato. Richardson 2 milioni, Som 4 milioni, Comuzzo 15 milioni, Ken 40 milioni, Gudmundsson 12 milioni, Ndur 10 milioni, Fazzini 8 milioni, Dodò 8 milioni, Fortini 15 milioni, Gosens 5 milioni, totale 120. Forza Viola, Commisso out. Allora, secondo me è stato
2: fatta un po' semplice,
3: no,
2: però.
3: Allora, secondo me è stato anche basso su alcune valutazioni, perché per dire Ndur, per quanto possa piacere o meno, per le valutazioni che ci sono oggi, 10 milioni magari sono un po' pochini.
2: Sì, ricordando che il PSG tra l'altro detiene ancora il 50% sulla futura di vendita.
3: Allora, quello può essere magari 20 e te ne arriva 10 su
2: ma
3: quello...
2: Comunque io credo che Ndur sia uno degli elementi da cui la società vuole
3: proverà
2: ripartire.
3: Comuzzo 15 milioni può anche essere una valutazione giusta. È ovvio che cioè il maggior di questi 120 che ci ha segnalato l'ascoltatore, la maggior parte dovrebbe arrivare da un Moise Kean, che è uno dei punti di domanda della prossima stagione, inevitabilmente. Poi c'è Bomber Viola che ci scrive: ieri c'era il rischio.

0: è andata a migliorare piuttosto che a peggiorare, perché episodi del passato più aggressivi e più netti da parte delle tifoserie, non solo a Firenze ma in generale nel calcio italiano, è bene che restino lì e che non ce li trasciniamo.
1: No, ma infatti il modo di protestare anche secondo noi è questo: allo stadio, cori, fischi, striscioni,
0: parole.
1: Ti potrei aggiungere, certo, volendo, al Viola Park, non scagliando sassi,
0: certo,
1: e quant'altro, ma andandoli,
0: certo,
1: fuori magari a fare un po' di cori e ad aspettare che escano, questo si può fare, però noi non discutiamo il fatto che infatti non sia stato detto niente ieri, perché non è così. Diciamo solo, e facciamo cronaca, che tutto quel che c'è stato di contro i protagonisti è andato solo contro la squadra, non sono state toccate né la dirigenza né la proprietà, e questo è fattuale perché è andata così e basta, non c'è altro da aggiungere. È un tema su cui torneremo fra poco. Prima introduciamo il prossimo ospite della nostra trasmissione, ex Viola, ve lo ricorderete soprattutto nei grandi anni con Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
1: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
2: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica,
1: certo,
2: no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone, in cui più che altro quello che da fuori, è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
0: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
2: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici ci andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita. Quindi ho visto, secondo me, Grosso potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per Grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
1: Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
2: non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione.

0: operazione, se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paracci, quindi non è da mettere a parte, non chiedetemi nomi perché non so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda il grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
1: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi. Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
0: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di questi tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, da chi parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
1: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
0: Io penso che manchi un difensore di personalità, e che sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, due centrali devono essere forti e anche di personalità.
2: Gianluca, siamo in chiusura, e allora, prima di salutarti, ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma, sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
0: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione, ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita, appunto, del ragazzo.
1: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
0: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra, sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile è appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda squadra.
2: Gianluca Comotto, grazie mille, a presto e buona serata.
0: A presto, grazie a voi.
2: E dunque siamo arrivati alle battute finali della prima ora del Viola Weekend. Vedo che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, perché giustamente i tifosi oggi si sfogano, scadeno, sì, o comunque sì, auspicano sempre di più per l'anno prossimo che le cose possano cambiare in positivo, perché la stagione appena conclusa è stata veramente brutta, anche se Comotto ci ricordava poteva finire ancora peggio, perché la Fiorentina poteva retrocedere. Voi invece dovete, vi invitiamo e come, a rimanere lì, perché abbiamo ancora un'ora di Viola Weekend in vostra compagnia, e quindi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
9: Uno sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Va bene, quindi l'avete sentito perché abbiamo aperto col gol del direttorissimo, quindi 17:06, torniamo in diretta al Viola Weekend con un grande ospite, non so, grande, non grande, dillo se...
10: Ha segnato l'Atalanta, no? Mi sembra ieri.
9: Ti definisci grande?
10: No, io sono uno stupido. Assolutamente.
9: No, cioè, ora mi sembra un po'
10: direi un imbecille, cioè un coglione. Posso usare altri termini?
9: No, va bene. No, se... Alla fine finché parli di te stesso, Nick.
10: Sì, sì, ma che vorrei parlare di cazzo, mi permetterei mai. Io, però, se appena sono entrato qui dentro, sì, sono entrato con Lino e Sassuolo. Per portare però un po' d'allegria.
11: Cantato da te,
10: sì,
11: non
10: da me,
11: te,
10: non da ovviamente, me. Ovviamente, cioè, io ho la versione nero verdi, siamo forti, siamo grandi, vinceremo. E
9: tra l'altro, a proposito di Piero Verdoni, allora, che non è Nero numero Verdone, Carlo. Ha parlato prima Grosso dicendoci incontreremo.
10: Sì, il nostro allenatore, sì.
9: Sì, esatto, con Carnevali.
10: Che vorresti dire?
9: No, nel senso, voglio capire. No,
10: allora io ti dico questo, secondo me c'è il rischio forte che lui vada via, anche perché parlandoci l'altro giorno con Giovanni Carnevali ho avuto proprio la percezione, la sensazione che Grosso sia un po' indeciso se rimanere al Sassuolo oppure no, e io ho la sensazione
9: questo
10: che invece
11: non è che magari va via anche Carnevali.
10: Allora, Carnevali ho una mia idea molto chiara, che
9: fa tutto lui a Sassuolo.
10: Sì, allora finché ci sarà Giovanni Carnevali, il Sassuolo ha un futuro garantito nei secoli dei secoli, senza l'amen. Dicevo, però, per quanto riguarda invece la sua eventuale partenza per un'altra sponda, che potrebbe essere magari una società ancora di top level, allora lì secondo me il futuro del Sassuolo potrebbe essere più complicato, perché comunque ci sono degli ottimi dirigenti, uno su tutti Francesco Palmieri, però Giovanni Carnevali è un po' il factotum, cioè lui gestisce tutto lì a Sassuolo, fa sì che questa macchina vada assolutamente alla grande, per cui se dovesse andare via, io credo che lui ce l'abbia un po' la voglia, no, di mettersi in discussione su una platea, è un palcoscenico diverso dopo tanti anni di Sassuolo in cui ha dimostrato di far crescere il club, di portare naturalmente l'autofinanziamento,
9: Sassuolo,
10: esatto,
9: certo,
10: e poi di averlo portato anche a dei livelli importanti. Non ci interessa, no? Te lo dico, sto guardando Bologna Inter, non ci interessa, non è argomento di discussione.
11: Me le preparavo,
10: se c'era
11: io.
10: Parma Sassuolo un giorno prima si dà
11: domani alle 15,
10: quindi ce l'hai o no Parma Sassuolo? No. Non ci interessa cosa sia Bologna, cos'è Bologna Inter,
11: una partita importante,
9: ma interessa
10: solo a Stefano,
11: no, ma è una partita importante.
10: Interessa solo a Stefanone,
9: esatto,
10: nostro.
9: Le interessano le
10: Stefanone,
11: no, ma ormai non gli interessa, che gli interessa? Sono
10: un po' preoccupato Stefanone per il futuro di Bonni.
9: C'è gli ultimi tre punti
11: di Bonni, no, ma il mio fantacalcio Bonni, perché sì, ce l'ho, mi servirebbe vincere.
10: Resterà, quindi siamo tutti
9: sì, ma quindi Giovannone nostro rischia di andare via.
10: Prima o poi
9: non
10: si dice. Succederà che si farà un'intervista giovannissimo, sì, marottolone nostro, sì, finirà così, sì, che prima o sì, poi ne faremo delle interviste dicendo, sì, allora superaccio, no, Dio,
9: allora, andiamo avanti.
10: Se c'è una possibilità di migliorare, sì, secondo me la prende in considerazione. Stavolta la può
9: e
10: prendere.
9: E invece stavi dicendo su Grosso, la mia sensazione è?
10: La mia sensazione è che allora Giovanni Carnevali non si metterà di traverso se Grosso dovesse andare via. Ora, tra l'altro, guarda, anche più tardi devo fare un collegamento anche su Dribbling, in cui Grosso viene un po' messo su tutte le panchine, su quella del Bologna, su quella della Lazio,
9: sì,
10: sullo sfondo
9: speso
10: dell'Atalanta.
9: Sì, sì,
10: e
9: sì,
10: quindi
9: sì,
10: Grosso,
9: sì,
10: secondo me, in questo momento è anche un po' indeciso perché non sa cosa fare bene, perché a Sassuolo si trova veramente nell'ambiente ideale per lavorare, non ha problematiche, gli piacerebbe un po' crescere, però vuole anche capire dove può andare a crescere, perché la Lazio è un punto di domanda, l'Atalanta potrebbe essere una buona soluzione, ma ho la sensazione che lì ci sia in netto vantaggio Sarri e che la prima scelta sia Sarri. Bologna, a
9: è
10: mio avviso,
9: via di mezzo,
10: potrebbe,
9: sì,
10: essere una bella via di mezzo, un altro step per la sua carriera, ma su Bologna per esempio c'è anche Vanoli, cioè, c'è anche questa possibilità. Ieri tra l'altro c'era uno dei miei direttori, Giovanni Sartori,
9: sì,
10: sai chi c'era ieri?
9: L'ho
10: incrociato,
9: sì,
10: mentre camminavo.
9: Andrea Riso.
10: Andrea Riso, sì, che spesso viene confuso con Giuseppe Riso,
9: però quindi c'era ieri,
10: c'era Andrea Riso, ma lui viene spesso, lui viene spesso, e mi ha incrociato il procuratore di Mandragora.
9: Ah sì, certo,
10: sì.
11: Ma verrà spesso,
10: non
11: ti ho
10: visto entusiasta di questa cosa, no, cioè, ti avessi detto no, ho incrociato Belè Rodriguez, sei stato più motivato, va bene,
9: no, Annalisa, no, nel senso,
10: anche
9: nel senso,
10: vabbè,
9: me lo posso aspettare,
10: sì,
9: il procuratore di Mandragora,
10: no, però non ti ho visto, cioè, non ti ho visto Nero Verdi, siamo forti,
9: hai visto,
10: siamo grandi,
11: più per Nero Verdi ti vedo più.
10: Se
11: ti
10: avessi detto sai che ho incrociato Cristian Volpato, Nero Verdi siamo forti, siamo grandi,
11: perché alla fine anche Ludo sta diventando un po' cuore Nero Verdi,
9: è colpa del direttore, mi sta trascinando.
10: Tra l'altro io, ragazzi, vi voglio solo sottolineare che noi andremo in ritiro come sempre su in Trentino, e quindi siete tutti invitati.
11: Non
9: come
11: al caldo
9: sempre noi
11: della
9: di Firenze Viola andremo su in Trentino.
10: Sì, lo si segue.
9: A fare le vasche
11: con Radio Nero Verde.
10: Invece di andare a vedere il Viola, sì, Park, sì, sì, la Fiorentina, siete tutti invitati a, sì, vedere Berardi, sì, e il calcio
11: però
10: di rigore.
11: Però fa più fresco sicuramente.
10: Sì, sì,
11: ecco,
10: sì, fa. E poi la prima amichevole sarà appunto Sassuolo Grassina. Quindi
9: guarda, si è conclusa la tappa del Giro d'Italia che passava dall'antenna, giusto?
10: Sì, esatto, infatti non si è conclusa.
9: Si è concluso
10: per manifestazione al Ponte Ema dei tifosi del Grassina.
9: Con Vindegaard che ha vinto anche a Grassina, cioè, c'erano tutti gli abitanti di Grassina lì con la bandiera,
10: sì,
9: norvegese.
10: Questo è bravo, ma
11: cioè, guarda, c'è Simone che ti prega, sì, ti dice: Nick, per favore dimmi che Grosso rimane dov'è.
10: No, io credo che vada via. Io credo che il Grosso vada via.
9: Comunque
10: poi se
9: lui
10: la domanda
9: farebbe
10: è
9: bene per la sua crescita fare un altro anno a Sassuolo, no?
10: Sì, anche a noi però farebbe bene.
9: Sì,
10: cioè, anche a noi ragazzi siamo,
9: sì,
10: qui.
9: Sì.
10: Andare un anno a fare le partite di Sassuolo ci farebbe bene.
9: Sì.
10: Arrivare ai Maffei tutti infiammati, poi fare
11: più
10: il
11: rilassati.
10: Più rilassati, si arriva fuori.
9: Non si, cioè, riesce ad andare avanti. Non riusciamo noi da
10: no,
9: questo.
10: No, perché poi quando arrivo
9: questo tunnel,
10: che poi uno mi disse una volta, chiesi, scusi, ma per andare a prendere l'Acheto, dice, vada là, è dietro dove c'è la curva di Sassuolo, no? No, ma Dio, me l'aveva descritta come se ci fosse la fossa dei leoni,
9: sì,
10: no?
9: Sì,
10: ho detto,
9: sì,
10: ma veramente non c'è nessuno di sì.
11: Quindi,
10: no, no, cioè, ma ora arrivano,
11: State cercando tifosi anche?
10: No, no, noi ce l'abbiamo già i nostri, perché noi, i nostri sono quelli, dice, sembrano 50, 100.
9: Dicevamo
10: quelli,
9: ieri che ci sarà il direttore
10: più
9: a fare il lanciacori.
10: Sì, io ho già proposto che la prima amichevole sarò io a fare cori importanti, perché naturalmente la scuola va supportata e via.
9: C'è qualche altra domanda per buon direttore?
11: Stefano ci scrive: commesso dirà parlatici a chi vuole vendere la Fiorentina, visto che ha in mano due proposte di acquisto.
10: Ma io credo che la Fiorentina possa anche essere messa in vendita, se questa è la decisione e desiderio di Joseph Commisso, però in generale credo che fondamentalmente ancora non abbiano, secondo me, dato il via libera a un discorso del genere. Poi se c'è una proposta e arriva una proposta la potrebbero considerare. Io credo che rispetto a prima, quando era vivo ovviamente Rocco Commisso, c'è una veduta diversa, secondo me c'è una posizione un po' diversa rispetto naturalmente a quella che c'è ora, perché c'era una passione da parte del presidente che vuoi quanto vuoi non può essere la stessa del figlio. La moglie chiaramente è una donna che ha una, voglio dire, interesse sicuramente che è quello di gestire un patrimonio, ma non è, voglio dire, una donna che è dentro le cose di calcio, non lo è mai stata neanche con Rocco Commisso, quindi anche per la moglie, per Catherine, credo che questa sia una questione, voglio dire, familiare, cioè se si vuole per il ricordo del padre tenere la Fiorentina, loro la terranno, però se c'è anche la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi anche di una cessione, io credo che vedendo un po' anche le loro peculiarità, quella sia del presidente attuale Commisso che della moglie di Rocco Commisso, è chiaro che, insomma, gestire la Fiorentina da lontano senza essere completamente all'interno del progetto non sia la cosa migliore, però bisognerebbe capire che cosa ha lasciato detto commisso alla sua famiglia. Queste sono cose riservate loro e non ci possiamo
9: noi
10: entrare.
9: Noi dicevamo poco fa che effettivamente il tifoso vuol sentirsi dire no, quali sono i programmi. Secondo te questo avverrà? Cioè, quante possibilità ci sono che effettivamente Giuseppe in questo mese esca
11: non solo programmi?
10: Allora, io credo,
9: esatto, non per forza, guarda, proclami come l'hanno
10: io
9: scorso.
10: Io credo che l'unica cosa che sia giusto che il commisso possa dire e che si può anche tra virgolette pensare che possa dire non è tanto voglio una Fiorentina vincente, voglio una Fiorentina di qui, voglio migliorare, perché questi sono discorsi discorsi che poi non hanno, voglio dire, una concretezza che si può realizzare, perché non si sa quale può mai essere il futuro di una squadra. L'importante è che lui dica guardate, mi piacerebbe che la Fiorentina fosse forte, però non c'è budget, oppure c'è 10 milioni di budget, il resto dovete trovare dalle cessioni. Chiarezza in questo, perché poi in base naturalmente al budget si può fare una Fiorentina A o una Fiorentina B. Poi se anche la botta di fortuna che puoi vendere un attaccante magari come Ken a 50 milioni, dico una cifra a caso, allora poi dopo la puoi risistemare in un'altra maniera. Però più che il progetto di quello che sarà, secondo me la cosa importante è quello che verrà detto a livello di budget, perché poi il budget, dal budget dipende la Fiorentina che verrà. Non ci sono altre strade, come avrebbe detto Luciano Spalletti. Uomini forti, destini forti. Uomini secca, destini ridicoli. Questa era la frase.
11: Non mi sembrava
9: così. Sì, è un po' modificato.
11: No, ricordavo diversi. No,
10: destini ridicoli, però bello.
9: Non ne usciamo da
11: Ale
9: questo.
11: Abbiamo qualche domanda, sì. Perché Ale dal Casentino ci chiede: Nick, è vero che stai concordando il ritiro della Viola al fresco di Grassina comparati?
10: No,
11: Ferrari
10: allora,
11: vuole la suite presidenziale.
10: Allora, no, noi purtroppo avevamo una wild card e l'abbiamo data al Sassuolo.
11: Perché Sassuolo prima
10: i Nero Verdi prima faranno una parte di ritiro in Trentino e poi vengono alla montagna di Grassina. Tra l'altro gli ho detto anche che se vogliono ci sono le escursioni sul ghiacciaio e quindi insomma,
9: c'è anche l'aeroporto a Grassina, sì, no, dove c'erano ieri.
10: Berardi era entusiasta perché tra l'altro ha detto ma davvero c'è, ma ci sa un ghiacciaio, uno degli ultimi ghiacciai d'Europa è rimasto lì sulla montagna,
9: l'ultimo probabilmente.
10: Sì, ci sa la ghiacciaia, si apre e quindi davvero. Si tira fuori il ghiacciaio.
11: Va Matteo bene, ci scrive domanda per Nick: danno forte De Rossi a Firenze, è vero o una fake?
9: Danno forte chi?
10: Chi?
9: Perché?
11: Danno forte.
9: Vabbè, abbiamo deciso.
10: Allora, De Rossi è un bravo allenatore. Io credo che De Rossi possa.
9: Lui oggi ha detto in conferenza stampa che mercoledì si vedrà con la propria età.
10: Allora, io credo che De Rossi voglia rimanere un altro anno al Genoa, a meno che non ci sia di fronte a lui la possibilità di andare in una squadra che gli crei qualche presupposto migliore. Però lui mi sembra un ragazzo molto di parola, molto sensibile da questo punto di vista. Lui
9: anche
10: si è esposto,
9: trasparente quando
10: sì, lui
9: parla,
10: si è esposto, sì, con sì. La tifoseria dicendo che qui mi trovo addio, sì, quindi sì. Non è che lui l'ha detto per dire. Poi c'è questa clausola accessoria a 10 milioni di euro che è tutta relativa, perché poi se uno volesse andare via non è che poi deve dare 10 milioni, non credo che questo sia. Però De Rossi è uno di quelli attenzionati anche, voglio dire, dal Bologna, e quindi non lo so, non so se De Rossi può essere un'ipotesi. Devo dirti che dalla Fiorentina De Rossi lo mettono, diciamo, molto in coda, e siccome naturalmente però non ci si può fidare in questo senso, perché qualsiasi cosa ci venga detta in questo momento vanno un attimo controllati. Io infatti li misurerò molto sulla vicenda Vanoli, in base naturalmente al comportamento finale su Vanoli io mi renderò conto cosa posso continuare a credere di quello che mi verrà detto e cosa invece che non dovrò assolutamente credere. Temo che mi abbiano detto un po' di bugie, però spero di essere smentito.
9: Si dicono le bugie?
10: No, le bugie nel senso a fin di bene per loro, ovviamente
11: poi,
10: sì, però voglio dire, questo non riguarda certamente me, perché loro fanno il loro lavoro.
9: Esatto, un direttore bravo.
10: No, ma poi è chiaro, non è, però magari di fronte nel momento in cui c'è una sensazione che resti o che vada via l'allenatore, almeno dacci la conferma. Io non voglio che tu mi dia vantaggi prima, però dacci la conferma. Vedo che Angela scrive
11: esatto, dici che Robin rimane, perché poi lui ieri in conferenza insomma la sua l'ha detta, cioè lui,
9: sì, lui
11: vuole
9: ha detto
11: rimanere.
9: Firenze è casa mia, sì, però sì, ragazzi, Gosens è a fine corsa parecchio.
10: Ma io Gosens penso che abbia pagato quest'anno la mancata preparazione estiva,
9: sì,
10: perché è un giocatore che ha bisogno di allenarsi tanto, sì, per entrare
11: l'ho
10: in condizione.
11: Detto, sì, sì, sì.
10: Io Angela, l'unica cosa che ti posso dire è che io mi auguro che lui resti, perché lui ci ha messo tutto. Lui ci ha messo tutto. E è stato uno di quelli che ci ha sentito più degli altri, di tanti altri. il fatto che poi Parisi debba andare via 5-6 mesi per questo infortunio, via nel senso che non potrà essere disponibile per la squadra, secondo me apre uno scenario pericolosissimo, perché io non direi mai sì a una cessione, a meno che non mi arrivano 10 milioni, allora dico vabbè, dando 10 milioni per Gosens posso anche pensarci, però ecco, Gosens è uno che terrei, perché via Dodò, via Fortini, via Gosens,
9: cioè te dici in virtù, cioè, di tutto
10: vendiamo,
9: questo
10: sì, io, se si devono vendere tutti, è evidente che mi sembra che ci sia un'idea di rivoluzionare gli esterni difensivi, soprattutto perché forse si continuerà a giocare con il 4-3-3, qualcuno di questi non viene considerato adatto, ecco, per cui che vada, allora Gosens vuole restare, che loro lo vogliano tenere, ho tanti dubbi in più.
11: No, ma più che altro perché poi al di là dello spessore tecnico sono d'accordo che ha avuto problemi, lui ieri in conferenza l'ha detto, l'infortunio che ha avuto a Milano mi sembra contro l'Inter,
10: sì,
11: lo ha condizionato, perché poi non ha ritrovato la condizione, e uno come
10: no,
11: lui
10: certo.
9: Infatti lui si è fatto male più a livello umano in corso che in estate, perché al Villa Park, anzi mi ricordo l'anno scorso tante volte si fermava coi bambini e a fine allenamento con i
11: sì,
9: suoi
11: sì,
9: bambini,
11: è stato quell'infortunio lì, ma lui, io vi
9: sì,
11: ripeto, almeno a livello umano di giocatori che hanno quello spessore e quella capacità anche di parlare, ieri non ha mai detto cose banali, cioè uno che nello spogliatoio io lo terrei, anche non come titolare, però magari poi faranno altre scelte, non lo so.
10: Non lo so, io voglio vedere
9: lui
10: le loro scelte.
9: È sempre stato
10: ecco,
9: molto un uomo squadra, questo
10: sì,
9: è vero.
10: Lui è sempre stato
11: e non ne hai tantissimi in squadra.
10: Sì, ha sempre cercato anche di mediare alcune situazioni interne nello spogliatoio, in virtù anche della sua capacità, e credo sia stato anche un giusto premio, no? Quello di dargli la fascia da capitano, perché lui e De Gea mi sembrano
9: nettamente giocatori,
10: diciamo,
9: più
10: degli stranieri,
9: esperti.
10: Degli stranieri della Fiorentina, non voglio stare a fare quelli fiorentini, non fiorentini, italiani, non italiani, ma degli stranieri mi sembra quelli più equilibrati, più quelli che diciamo comunque si hanno sempre cercato di portare un po' di equilibrio all'interno di un gruppo che aveva veramente tante problematiche e ce l'ha ancora, mi sembra, perché poi alla fine bisogna cambiare, qualcuno secondo me deve andare necessariamente,
11: qualche rapporto c'è ancora inclinato all'interno,
10: ma sicuramente sì, perché poi voglio dire ci sono dei giocatori che hanno secondo me già la testa altrove, ecco.
11: Pare
9: e
11: la
9: tu
11: punta.
9: Hai ancora la testa in questa trasmissione o
10: ma
9: guarda
10: io sono, cioè, bisogna vada via tra due minuti, anche perché comunque
9: allora
10: sono a col con Carnevali, quindi
9: direi che è più importante.
10: Scusate, ma si deve parlare un attimo del futuro, tra l'altro bisogna parlare un attimo anche dei pesci del fosso lì al Mapei.
9: No, più che altro
11: sì,
9: se gli ospiti
11: ci dicevano dove andrà a Ferrari a pescare,
10: non lo so, ora io lui non lo so, io so solo che lì mi hanno detto, glielo chiesi quando sono andato a vedere Sassuolo, come sono andato a chiedere, ma ci sono ancora pesci nel settore ospiti lì del fosso? Dice, sì, c'è gente, arriva addirittura con la lenza, no, ma non è uno scherzo, c'è gente, però quelli quelli di Como non erano attrezzati,
9: eppure stanno anche
10: eppure sul lago, io mi aspettavo arrivasse,
11: non hanno bisogno, hanno vedi del lago
9: con le esche, sì
10: aspettavo addirittura il surf, gente arrivava che delusione ti fossi,
9: grazie Nicolò Ceccarini, buon dribbling,
10: se un son grullo si vogliono però Ludo, dai, ti ho regalato un quarto d'ora di rischierate,
9: anche 20 minuti, quindi sono contento, sì, siamo andati,
10: saluto anche Stefanone che mi guardano come dire possibile una 50-50, si rintronavo veramente,
9: ti sei definito così tu stesso in apertura,
10: sì me l'ha detto anche uno scendendo fuori, c'ho grullo vecchio, mi ha detto ha ragione,
9: giusto così,
10: lui c'aveva 20 anni, arrivaci però a 55, gli ho risposto, voglio dire se tu ci arrivi come ci sono arrivato io, gol
9: 16 km al giorno fa il Cecca, vi ricordiamo,
10: anche sì,
11: io
10: sono Forrest Gump,
11: io in macchina però
10: l'altro giorno mi arrivava una multa.
11: Allora, eccesso di velocità?
10: Sì, perché ho preso a 75 orari sul raccordo andando di corsa, mi hanno preso
11: a corsa.
10: Sì, era
9: troppo forte.
10: E mi hanno fermato. Dice scusi, ma la targa e le mi corpo. E sono 75 orari, sono andato a 70.
9: Non so, quanto vado avanti con la conversazione perché ho paura dove potrebbe arrivare.
11: Sfociare, esatto.
10: Quanto
9: grazie,
10: sono scemo.
9: Nick,
10: ciao,
9: grazie
10: ragazzi,
9: Nicolò Ceccarini che ci ha fatto un'ottima compagnia e ci ha dato come sempre il resoconto sulle panchine, anche perché da settimana prossima di fatti parte
11: il valzer,
9: quello che ormai sì, in gergo giornalistico detto il valzer,
11: che giustamente l'altro giorno riflettevo da dove nasce il termine valzer delle
9: vabbè,
11: panchine,
9: il giornalismo alla fine vive di termini
11: sì,
9: trigger,
11: sì, no, però effettivamente è proprio un termine
9: mestiere
11: che si utilizza spesso, E io invece, per andare contro al direttore Ciccarini,
9: voglio leggere in tutti i modi le ufficiali di Bologna Inter. Proprio per remare contro al direttore.
11: Sì, sì, sì, nonostante non sia Parma Sassuolo di domani, però noi spingiamo per legge. Bologna che si schiera col 4-3-3, Skorupski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro, Rowe il tridente offensivo, mentre l'Inter col 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, De Frey, Carlos Augusto in difesa, Diouf a destra, Barella, Sucic, Zielinski a centrocampo, Di Marco a sinistra, Lautaro più Esposito davanti.
9: Queste quindi le scelte di Bologna-Inter. A me invece, più che i 22 che vi ha appena letto Lorenzo, interessava capire se avesse detto qualcosa di interessante Vincenzo Italiano, che ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara comunque ha usato termini, ora non voglio dire originali, però comunque dire lasciamo perdere il contratto, ci vedremo con la società. Italiano è un altro dei nomi spesi e come per le panchine grosse, anche più di grosso, scusami il gioco di parole, perché con tutto il rispetto per l'allenatore del Sassuolo, che magari verrà anche a Firenze, ma Italiano ha un altro curriculum oggigiorno, e sia per un po' l'affetto e le diatribe che continuano a impazzare a Firenze dopo, anche dopo due anni dal suo addio, un po' perché da appassionato di calcio e da giornalista sportivo mi devo incuriosire, mi interessa capire che direzione prenderà il futuro di Italiano, perché ti dico, lui più volte durante l'anno ha fatto capire che a Bologna, volendo, rimane anche, ma c'è bisogno di una grossa sterzata, e questo scrivevano spesso anche le testate che seguono il Bologna, ossia che lui avrebbe fatto capire al club: signori, qui c'è da fare un passo avanti.
10: Certo.
9: Però a me affascinerebbe, visto che l'abbiamo visto anche a Firenze, anche a livello lavorativo, vedere Italiano sulla panchina di una big, perché oltre ad essere un allenatore che comunque prova sempre a giocare un bel calcio per i propri tifosi, di fronte ai propri tifosi, ha anche un carattere, insomma, un po' spigoloso, un po' forte, a tratti anche un po' scontroso, mi verrebbe a dire, non nel vero senso della parola, però è tanto convinto delle sue idee. Lo abbiamo accusato per stagioni e stagioni qua a Firenze di essere un po' integralista. Non lo so, voglio vedere se l'anno prossimo, per dire, Conte lascerà il Napoli.
11: Sì, sì, era
9: e se fosse
11: quella
9: il suo
11: lì,
9: erede, quella
11: sì,
9: è sì, poi
11: sì.
9: Il
11: sì, perché poi
9: l'ombra,
11: alla fine i nomi delle panchine,
9: sì, esatto,
11: sono l'Inter manterrà Chivu, la Roma manterrà Gasperini.
9: Basta, tutto il resto probabilmente.
11: Sì, io cioè, penso che alla fine la Juventus tenga Spalletti, perché secondo me veramente,
9: sì,
11: se no torniamo sul discorso della progettualità di,
9: ecco,
11: prima.
9: Lì sarebbe veramente ridicolo. La
11: no,
9: Juve che esonera Spalletti dopo nove mesi sarebbe veramente ridicolo.
11: È ovvio che non puoi, per quanto io penso che comunque un allenatore, se non raggiunge l'obiettivo, o meglio, se soprattutto la partita contro la Fiorentina, quella col Verona, hai dei passi falsi, hai comunque delle responsabilità, però non puoi buttare via un'idea di un progetto che hai testimoniato e certificato con un rinnovo. Quindi sono curioso anch'io di vedere, perché poi appunto si libera quella del Napoli, vediamo cosa succede, si libera quella della Lazio sicuramente con Sarri in direzione Atalanta, vediamo cosa succede a Milano, sponda Milan, quindi ci sono diverse panchine che possono essere appetibili per Italiano. Vediamo,
9: sì, cioè, noi ne parliamo,
11: escludiamo la Fiorentina perché ovviamente mi immagino un ritorno abbastanza impossibile a Firenze.
9: Sì,
11: però facciamo 99%.
9: No, no, va bene, certo, ho capito.
11: Magari verrà clippato,
9: ho capito il senso. Da domani,
11: sì,
9: la Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano torna sulla
11: Firenze,
9: macchina.
11: Esatto.
9: No, ne parlavamo anche perché chiaramente il domino, ed è un altro termine oltre a valzer,
11: sì,
9: che non sono tanto, riguarderà anche la Fiorentina se effettivamente verrà sostituito Paolo Vanoli. Perché non, guarda, non ricordo tante di annate come questa in cui cambiano così tante squadre allenatori. Perché?
11: Oddio, allora, in realtà l'anno scorso però quante ne hanno cambiate?
9: Sì, ma erano meno che quest'anno comunque.
11: Perché l'Inter cambia, la Roma cambia, il Milan cambia, la Juventus tiene, il Napoli tiene, quindi cambiano in tre, cambiano magari un pochino più, la Fiorentina cambia.
9: Quest'anno però cambia, non cambia l'Inter sicuramente, non dovrebbe cambiare la Roma perché dovrebbe rimanere,
11: no,
9: Gasperini,
11: certo,
9: a maggior ragione dopo, insomma, l'addio di Ranieri, perché o andava via uno o andava,
11: certo,
9: via l'altro.
11: Certo.
9: Tutte le altre, il Milan è un po' in forse. Oggi Allegri in conferenza stampa diceva il mio futuro è domani, quindi come dire rimandiamo
11: i discorsi al
9: e poste. Lì lo capisco veramente, perché davvero domani ci si gioca una fetta di
11: lì,
9: di
11: il discorso
9: futuro.
11: È che per un allenatore fa del risultato l'apice della sua ideologia, se viene a mancare il risultato viene a mancare anche la permanenza, quindi
9: sì,
11: lui ti dice se io non centro la Champions è giusto che mi mandino via tra virgolette.
9: Diciamo che lì il risultato di domani è già più dirimente, perché
11: rispetto a Spalletti anche
9: nel
11: certo.
9: senso
11: sì,
9: Milan sì, e Roma sì. dovrebbero entrare, ma se non entrano insomma
11: sì, io tra i due penso che la Roma mantenga anche se non entra, mentre Milan magari no, però quello sono idee. È vero, c'è tanti cambiamenti, quelli sì, sia io magari rispetto all'anno scorso più anche nelle squadre, appunto come può essere il Bologna, c'è l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha cambiato anche l'anno scorso. Diciamo che è un periodo in cui non c'è troppa stabilità e continuità a livello di panchine, in generale, quello degli ultimi anni. L'unica squadra che dà sempre una certa continuità è l'Inter, perché ha fatto Conte, poi ha fatto Inzaghi e ora sembra pronta a aprire un ciclo con Kivu. Quindi il resto, Gasperini è uno che scavallato secondo me il primo anno può dare via e dare il via a un ciclo a Roma, e ovviamente bisogna capire la Fiorentina dove si inserisce in questo discorso a livello di nomi e a livello di scelte, perché comunque non è facile dare via, cioè, ci sei riuscito con Italiano e tanti vedono delle similitudini in quella Fiorentina di Italiano che non aveva le coppe e che ritorna in Europa con la Conference dopo anni. Lì hai azzeccato l'allenatore, cioè il tuo vero valore aggiunto è stato l'allenatore, non il mercato. Con la Fiorentina lì poi prende anche Torreira, prende Odriozola, prende valorizza.
9: Guarda,
11: al massimo un Vlahovic.
9: Te la riassumo così: la Fiorentina del primo anno di Italiano sfruttò benissimo il non avere le coppe.
11: Nico Gonzalez scelse anche comprò, se non sbaglio.
9: Sì, esatto. Sì. Nico, Odriozola, Torreira, Vlahovic c'era già, ma fece mezza stagione. Guarda, io continuo a dire che secondo me quel mezzo anno di Vlahovic nell'epoca moderna è ancora il rendimento migliore che abbia visto da un attaccante
11: in Italia.
9: Maglia viola da, non lo so, dal da Prandelli in poi.
11: Ah, te parli dal post Prandelli.
9: Dal primo Prandelli in poi.
11: Secondo me c'è un Giuseppe Rossi che
9: sì, sì, guardavo di prime punte, però
11: prima
9: Pepito
11: punta
9: era,
11: fisica,
9: Pepito era
11: strutturata,
9: un fantasista.
11: Sì, che poi
9: Vlahovic
11: c'era Kalinic che mamma ha fatto meno.
9: Ecco, però Kalinic era fortissimo. Kalinic aveva una cosa che io mi ricordo bene: faceva reparto da solo, sempre. Faceva
11: era molto bravo tecnicamente.
9: Era
11: anche
9: molto
11: a
9: bravo a tenere la palla, sì, a sì, dar noia, a stare sul fuorigioco. Però segnava il giusto. Entrambi gli anni fece, mi pare, una dozzina di gol in campionato. Vlahovic, quel mezzo anno, segnava tutte le domeniche, teneva la palla,
11: sì,
9: sventagliava.
11: Sì, sì, era totalmente diverso.
9: Era, secondo me, quel Vlahovic lì ha fatto ancora meglio anche del Ken dell'anno scorso, che comunque era quella roba lì, tutto
11: sì,
9: sommato.
11: Sì, sì, sì.
9: Comunque, al di là di questo, sennò poi ci dilunghiamo. La Fiorentina lì aprì un ciclo, perché alla fine Italiano c'è stato 3 anni e quindi si può dire, si può parlare perlomeno di ciclo. Mm-hmm. La base era stata messa, è che l'ha distrutta tutti gli anni, anche ad anni in corso. Cioè, Italiano il primo anno arriva, a parte era quarto a metà anno, gli vendono il capo carniere del campionato, cosa mai vista epocale nella storia della Serie A, e già questo basterebbe. Ma anche gli anni dopo ci fu un mercato di gennaio in cui gli comprarono Faraoni e Belotti e basta,
11: sì, sì,
9: con la squadra,
11: certo,
9: che a dicembre era quarta. Cioè,
11: sì, paradossalmente secondo me quella rosa era anche inferiore a questa, a quella di quest'anno. Fuori. Diciamo che il primo anno hai avuto, per dire, avevi Torreira che comunque poi ha proseguito nella carriera al Galatasaray facendo bene, cioè potevi puntare su di lui per provare a aprire un progetto con lui davanti alla difesa. Avevi Odriozola che poi non è che ha fatto tutta questa carriera, hai comunque trovato Dodò e quindi lì hai sopperito bene. Il vero problema è stato, come hai detto te, quello della punta centrale in generale. Però il mio concetto era quello, cioè lì non hai sbagliato la scelta principale, cioè quest'anno la scelta principale non, io non mi immagino la Fiorentina che dice teniamo Vanoli perché puntiamo sul mercato. Io non mi aspetto un mercato da 100 milioni, capito? A meno di tante uscite. Quindi sarà fondamentale scegliere un allenatore che ti valorizzerà in maniera importante il materiale umano che hai.
9: non c'è dubbio, e vedremo se nella margherita che prenderà, che sfoglierà Paratici, la dirigenza in generale, ci sarà anche il nome di Palladino a cui accennavamo prima. Palladino, come vi stavamo dicendo, per chi se lo fosse perso, perché magari non l'ha letto e non l'ha neanche sentito, ieri in conferenza stampa dopo la partita ha un po' ammiccato a Firenze, sì, perché ha detto che le sue frasi sono state strumentalizzate, mm-hmm, e soprattutto la netta apertura a un ipotetico ritorno, che ad oggi non ti dico che è possibile, ma è meno impossibile di prima, perché lui, lo sappiamo tutti, è andato via perché non andava d'accordo,
11: sì,
9: con Pradè.
11: Certo.
9: Con lui da metà dell'anno scorso il rapporto era deteriorato, non si trovavano più neanche sulle vedute, e infatti nonostante il rinnovo, pochi giorni dopo diede le dimissioni. Però Commisso era molto contento di lui, l'aveva ritenuto addirittura quasi un figlio, così ne parlava durante l'anno. E Palladino, a quanto dice lui, comunque con la piazza non aveva un cattivo rapporto. Ora che la Fiorentina è cambiata tanto, perché addirittura il presidente è diverso, sempre stessa famiglia ma è diverso, il direttore sportivo è diverso, è rimasto il direttore generale però una figura sola, secondo me un ipotetico ritorno, io non ti dico che è possibile perché continuo a non crederci, però ha qualche piccola chance in più di prima. Per chi se lo fosse perso, questa è stata la frase di Palladino di ieri sera in tal senso.
12: Questa è stata un po' strumentalizzata, la mia frase era
13: stavo cercando di capire se andavi a fare
12: 65 punti, sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice, non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze, anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
9: E quindi vedremo chi vedrà insomma sul fronte Palladino, e chissà, magari un ipotetico ritorno davvero sulla panchina del Franchi. Abbiamo ancora diversi messaggi da leggere, quindi andiamo, sì, e poi continuiamo la trasmissione con l'ultimo ospite.
11: Perché Adrian ci scrive, curiosità, quale sarebbe la linea sportiva tracciata dai Rocco? Da Rocco, perché parlavamo prima, qualche minuto fa, del
9: proprio
11: l'unico traguardo
9: dicevamo
11: che ha sempre garantito è quello di non fallire. Parole a conti fatti, ti leggo anche l'ultima parte,
9: sì,
11: ha fatto bene, 1,35 di media punti a partita, ma il sabato mattina fate colazione con il cognac, riferito
9: divertente
11: alla nostra,
9: no,
11: la colazione è già lui, poi magari pranzo,
9: sì, esatto,
11: colazione, non
9: brunch,
11: mi
9: il
11: sì,
9: pranzo. No, lui però arrivò e parlava di Champions, di voi arrivare tra le prime, cioè i primi anni più che altro. Poi dopo iniziò un periodo secondo me catastrofico di Rocco Commisso a livello comunicativo, perché soprattutto mi ricordo quella terribile conferenza stampa telematica fatta durante il Covid, diciamo in streaming, dove essenzialmente non diceva nulla anche negli anni successivi. Però almeno i primi anni, e soprattutto il primo periodo, quello dell'arrivo, lui aveva un po' sbandierato degli obiettivi che voleva raggiungere. Poi da lì è peggiorato effettivamente sulla comunicazione. Giuseppe ancora non ha detto niente, e come dicevo prima, finora era comprensibile. Vediamo se da qui a luglio uscirà allo scoperto, perché qualcosa dovrebbe dire, visto che da ora effettivamente il presidente è lui.
11: Sì, pubblica storia Instagram post partita, quello.
9: Infatti
11: è il messaggio
9: detto,
11: principale.
9: Dubito, perché qui il buongiorno non si è visto dal mattino.
11: Sì, non si vede dal mattino.
9: Andiamo
11: però,
9: avanti.
11: Abbiamo Federico Bollito ottimista viola che ci scrive: e vincono la conference alla facciazza nostra, che ci abbiamo provato 4 volte. Penso sia riferito all'Atalanta, che farà parte della prossima conference. Diciamo che forse, ecco, quello nei confronti dell'Atalanta è un po' il parallelismo che spesso si è fatto in questi anni. Ricordiamo l'anno in cui l'Atalanta vince l'Europa League,
9: ieri era esattamente 2 anni fa.
11: E la Fiorentina invece che non riesce a vincere la conference, quindi quella diversità di progettualità. Però secondo me, ecco, per quanto ci sia un livello che poi l'Atalanta oggettivamente, ieri Palladino ricordava, è la 9ª qualificazione negli ultimi 10 anni dell'Atalanta alle coppe europee, per quanto sia di un altro livello quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina, con Italiano si era un po' intrapreso quella direzione. Questo è stato veramente un brusco, anche perché Palladino ha dato un po' di continuità, questo è stato veramente un brusco
9: più stop. Che altro ti fa rabbia perché vedi realtà come Bologna o come Como o come Atalanta stessa, che mettono negli anni in piedi progetti vincenti, e a Firenze o non avviene questa cosa, oppure, come dicevamo prima, avviene ma viene distrutta piano piano, e quindi è un po' di sana gelosia, secondo me.
11: Sì, no, più che altro è la sensazione che, appunto, come hai detto te, distruggi quello che riesci a creare con scelte un pochino poco comprensibili. Marco il moviolista invece ci scrive: quando si parla di Palladino bisogna dirle tutte, a Bergamo è subentrato dopo il disastro Juric, e a campionato in corso gli hanno venduto Lukman, che ha vinto quasi da solo la finale di Europa League regalandola a Gasperini. Vabbè, sì, nel senso che Lukman ti sposta, perché oggettivamente ti sposta, cioè averlo o non averlo, soprattutto quando non lo sostituisci di fatto, sì, perché era giocato sulle mani.
9: Che comunque gli hanno venduto, è stato lui a farsi mandare via in tutti i modi. Lui era tutta l'estate che voleva andare via, lo doveva prendere l'Inter,
11: sì,
9: l'anno scorso.
11: Sì,
9: ti
11: però
9: ricorderai.
11: Lui giustamente ti dice: lui arriva. Ma io su questo sono d'accordo. Cioè, per me Palladino ha fatto un buon lavoro a Bergamo, perché lui arriva a stagione in corso. Recupera e rimonta punti in classifica. Ieri lo ha detto a noi la mazzata della Juventus, perché c'è Atalanta-Juventus che vince la Juve 1-0, mi sembra un gol di Kalulu, no, non mi ricordo, con gol di cross di Holm e gol di Boga, gol, sì, dell'ex. Da quella partita lì hanno avuto un calo, perché stavano provando addirittura a riagganciare la zona Champions e si sono staccati. Però in generale secondo me ha fatto un ottimo lavoro, ed è un po', sai, il pensiero su Palladino in generale viene un po' condizionato alle volte anche da una squadra che non è che fa questo calcio. L'anno scorso la Fiorentina non giocava benissimo, giocava di rimessa,
9: no, anzi,
11: però
9: era una Fiorentina
11: che...
9: molto essenziale, però difendeva bene, ripartiva,
11: esatto,
9: aveva Ken davanti che in quel tipo di calcio rendeva al meglio.
11: Però non sempre c'è, cioè, il giocare bene o male. Lui giocava magari come quella squadra poteva giocare e esprimersi al meglio, cioè con più campo da attaccare e non giocando contro il chiuso, che è una squadra che magari faceva più fatica a farlo.
9: Mario Tenerani un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma come sempre parte del Viola Weekend. Ciao Mario, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a voi, ma non per colpa vostra, è per colpa mia, perché
9: no, anzi,
14: un cambio di programma, di giornata, per cui arrivo in coda.
9: Non ti preoccupare Mario, anzi grazie anche in diretta, te lo ribadisco, di essere con noi, perché comunque avevi un impegno a cui star dietro e quindi sei comunque,
14: grazie,
9: dei nostri. Grazie per,
14: grazie a voi
9: per farci compagnia. Mario, come potrai immaginare, noi è 1:40 che parliamo un po' di bilanci e di analisi, perché oggi è finita veramente, sì, la stagione è conclusa, ora si può dire, quindi si può parlare perché siamo a bocce ferme. Non lo so Mario, intanto partirei con, ma neanche un commento, perché alla fine il bilancio della stagione si fa da solo, viene da sé, però si può dire ora a tutti gli effetti che è appena finita una delle stagioni più brutte e tristi nella storia della Fiorentina.
14: In assoluto, è stata un'annata penosa, disastrosa, vorrei dire da schifo, ma è troppo, dai, diciamo fallimentare. Hanno fallito tutti tranne Vanoli, che è stato chiamato a capezzale la Fiorentina con 4 punti in 10 partite. Qui si apre l'eterno dibattito, ma mi sarei anche un po' stancato, Ludovico, tanto ognuno di noi ha la propria opinione. Io credo, certo, che abbia fatto un lavoro più che egregio, non voglio parlare di miracolo, ma un lavoro più che egregio. Manca la controprova, ma con un allenatore più scarso c'era il rischio di finire di sotto. quindi 38 punti per quest'uomo valgono tantissimo, tant'è che mi risulta che in giro per l'Italia sia molto stimato. Mi è piaciuto il saluto della Fiesole, molto bello, cantato due volte in due occasioni diverse, ma devo dire mi sono piaciute anche Tribuna e Maratona, che hanno risposto alla sollecitazione della curva Fiesa, hanno applaudito Vanoli, che con grande umiltà non ha fatto giri di campo, ha fatto nulla, a testa bassa, ma applaudendo lui medesimo lo stadio, se ne è uscito con le luci un po' sottotono. E non so se è stata l'ultima partita di Vanoli al Franchi come allenatore, non lo so, ho il sospetto che lo sia, anche se anche oggi, insomma, facendo qualche telefonata per esempio a Milano, sono convinti che lui resterà l'allenatore della Fiorentina. Io ancora non credo, perché ho anche riscontri abbastanza importanti su Grosso, sul quale mi risulta ci sia anche il Bologna, però la Fiorentina sarebbe in vantaggio, e vi posso dire che credo che dovremo aspettare martedì e mercoledì, ma lo sapremo.
9: Sì, è la sensazione che avevamo captato anche noi, quella di martedì più o meno, Mario, e tra l'altro avevamo in studio Nicolò Ceccarini fino a pochi minuti fa, che ci diceva non solo di anche il Bologna su Grosso, come dicevi tu adesso, ma anche di Vanoli, nome speso in queste ore anche per il Bologna stesso, visto che Italiano probabilmente andrà via, anche lì c'è un po' un Tetris ancora sì. da risolvere. E a proposito di questo, Mario, ne stiamo parlando da un'ora e mezzo, ieri dopo la partita c'è un Palladino che alla fine si è proposto per tornare a Firenze. Ecco.
14: È come se si è proposto, esatto. Però.
9: Insomma, guarda, Mario, noi dice prima di lasciarti la parola, e mi scuso se ti ho interrotto. Stavamo dicendo questo: se senz'altro adesso è un pochino più fattibile, perché lui non andava d'accordo con Pradè, ha lasciato per questo. Da un anno a questa parte le cose qui, come volti, come facce, sono cambiate parecchio. Non lo so, tu che sensazioni hai in tutto questo?
14: Che non è vero e non andava d'accordo solo con Pradè. Non è vero, perché c'era anche l'attuale direttore generale.
9: Questo
14: ci andava d'accordo? Ci andava così d'accordo che ha mandato nel muro Ferrari e Pradè in quella conferenza stampa, e definire grottesca e cercare di roccolare la pillola a due direttori che hanno fatto una figura pessima in quella situazione, pessima. Ma quello che è più grave, l'hanno fatto fare a un presidente che stava già male, tra l'altro. Quindi Palladino è troppo furbo, e questo mi fa capire che farà una grande carriera. Farà una grande carriera, che è troppo furbo, perché lui dice che ora la dirigenza è cambiata. Dove? Certo, è andato via Pradè ed è arrivato Paratici. Poi che cosa c'è? C'è lo stesso direttore generale, c'è
9: è l'unico superstiti alla fine c'è di lo, quella di
14: c'è
9: quella
14: lo stesso società. Responsabile dello staff medico, mi risulta sì. non ci andasse molto d'accordo. Mi sbaglio? No, ditemi se
9: sì,
14: mi
9: sì,
14: sbaglio.
9: No, noi parlavamo di dirigenza ora in questo
14: bene.
9: Momento.
14: E c'è lo stesso team manager. Mi sbaglio, non ci andava molto d'accordo. E se la vogliamo dire tutta, anche se è cambiato un po' l'ufficio stampa, lui non andava nemmeno d'accordo con la parte dell'ufficio stampa. Quindi, dopodiché, lui aveva tutte le ragioni del caso. Con Pradè faceva benissimo ad avercela, perché Pradè gli ha fatto tre lavate di capo in pubblico assolutamente sì. disdicevoli, secondo me, che io mi onoro, cioè mi onoro, io devo dire ho criticato subito, perché a Palladino bisogna anche criticare Palladino quando si merita di essere criticato. Quando ha ragione, ha ragione. Lì Pradè sbagliò, ma l'ho detto anche in privato a Pradè. C'era anche l'attuale direttore generale, o mi sbaglio? No, sì, perché sì. l'anno scorso si rivendicano i 65 punti, e quest'anno che cosa si rivendica? No, perché facciamo a capirci, però si parla di Palladino. Palladino si è proposto, bene, e io credo, io fossi un parente del presidente Commisso, non lo riprenderei mai. Ma non perché non sia bravo, perché ha fatto fare a Rocco Commisso una figura bestiale, ma lo penso solo io o lo penso anche qualche un altro? Perché ragazzi, se no veramente in questa città sta succedendo qualcosa di strano, se no quindi io credo che lui si sia riproposto con quella faccia da grande protagonista del calcio, pronto a navigare qualsiasi mare, e quindi l'ha fatto, bravo, complimenti, ma insomma mi sembra che ci siano degli elementi ostativi su di lui, credo, non lo so. Dopodiché a Firenze ha fatto molto bene, a Bergamo non ha fatto bene, se me lo consentite, perché comunque nelle ultime 11 partite ha fatto un punto in più delle prime 11 partite di Juric. Nel mezzo ha fatto meglio, però ha preso anche 10 gol andate e ritorno al Bayern Monaco. Ai Percassi non è andata giù quella cosa, è andato fuori in Coppa Italia. Insomma, io francamente da Palladino e dall'Atalanta mi aspettavo qualcosa in più, al netto di tutti i punti che hanno perso all'inizio, e questo a Palladino lo riconosco, però insomma, ma può essere anche molto bravo, io non voglio discutere, però insomma, proporsi dopo quello che è successo, via ragazzi, è proprio, cioè ora era colpa solo di Pradè, quegli altri stavano a fare, allora non conta nulla, gli altri sono lì come dei soprammobili, bene, ne prendo atto. Ferrari è un soprammobile, perché se dice questo Palladino, invece non credo che sia un soprammobile, perché ha una propria influenza. Quindi non mi torna il discorso di ieri, ragazzi, abbiate pietà, proprio mi torna a zero, veramente.
11: Mario, ti volevo riportare sul discorso di Vanoli, perché prima con Ludovico facevamo un attimo un ragionamento sul discorso progettualità in Italia, no? Paragonandolo un po' a quello che ha fatto Arteta all'Arsenal, a cui è stato dato tempo, ha fatto poco bene i primi anni e poi è arrivato a vincere la Premier. Secondo te perché non si riesce, per dire, ed è un po' la sensazione che si ha di una stima che c'è da parte dei tifosi per Vanoli, ma non a livello forse tecnico così alta, perché se si riparte con Vanoli l'umore della piazza non è che va ad essere dei migliori a livello proprio generale, perché si collega magari Vanoli a un progetto non ambizioso. Secondo te perché c'è questo parallelismo tra una conferma di Vanoli vista come una sorta anche di ridimensionamento?
14: Lorenzo, perché Vanoli non ha lo status purtroppo di altri allenatori, e giustamente il tifoso della Fiorentina sogna in grande, c'è da capire se sogna in grande anche la società.
11: Ma rispetto a Grosso, per dire, non è che siamo...
14: No, io non ci trovo tutta questa differenza.
9: Tant'è che si sente dire già da giorni, se deve venire Grosso può rimanere Vanoli nel pensiero.
14: Ma io credo che questo lo pensi anche Paratici, che stima molto Grosso, però non disistima Vanoli, lo stima, e so che Paratici si sta battendo da tempo per trovare un nome top, ma se non lo trova non è scusa che tenga Vanoli, anche se Grosso secondo me lo prende come vuole. Ieri sera Vanoli però è stato molto sincero, ha detto: beh, primo giugno gioco la partita anch'io, cioè se mi arrivano delle offerte le vaglio,
9: come giusto che sia.
11: Ma secondo te non dovrebbe migliorare da un solo punto di vista quello comunicativo? Cioè non è un punto su cui Vanoli può
14: deve lavorare?
11: No, lui ieri, io ero anch'io in conferenza, lo ha detto, no, magari devo autosponsorizzarmi meglio anche lui, no, a livello
14: sì,
11: comunicativo.
14: Ma lui è un uomo molto umile, non è mediatico, diciamo che non ha un eloquio fluido, però si sa far capire, è anche un sincero, ragazzi. Io lo conosco da 25 anni, è un sincero, un uomo sincero, quello che ha detto a Torino dopo la partita, che ha replicato ieri, e lo dice solo uno sincero nel calcio, cioè se mi devo mantenere perché ho vinto la Juventus o perché
9: e comunque è vero, perché vorrebbe dire farsi giocare solo per una partita, insomma.
14: Ma quanti allenatori si direbbe una cosa del genere?
11: Okay.
14: Voglio dire, no, quindi insomma ragazzi, non lo so, cioè io credo che io mi sento umanamente vicino a lui e l'ho apprezzato anche come allenatore. Siccome io non ho capito che cosa succede in questa società, io ho fiducia solo in Paratici. Scusatemi ragazzi, ma voi mi chiamate perché volete sapere una mia opinione, io ve la dico.
9: Certo.
14: Io ho fiducia solo in lui, perché questa società in 7 anni purtroppo dal punto di vista tecnico e sportivo mi ha deluso moltissimo. Probabilmente anch'io avrò deluso loro come professionista.

0: molto, come diceva Rocco, fast, fast, fast. Lì li vedo molto fast, fast, fast. Sul resto li ho visti molto slow, slow, slow, ecco. E certe volte pure fermi, ecco, addirittura. Quindi non ho fiducia, però sono pronto, però mi conoscete bene, io sono pronto anche a cambiare idea se mi spiegano bene le cose, a rifarmi, a cambiare opinione. Quindi l'unico in cui ho fiducia è Paratici. Credo che Paratici, che ne sono quasi certo, vada in America per sentire dalla viva voce del presidente Giuseppe Commisso di quanti danari potrà disporre per fare la campagna acquisti. Perché vedete, noi, dico noi ambiente, giornalisti in testa, ma anche tifosi, siamo qui a dire arricciare il naso un po' su Vanoli, e va bene, perché vorremmo Glasner, vorremmo Maresca, vorremmo Mourinho, aiutatemi voi, no? Vorremmo roba pesante, d'accordo, però non sappiamo che quanti soldi disporrà Paratici. E io ho la sensazione che non saranno tanti, vorrei sbagliarmi, non credo. Allora a quel punto ecco che Paratici può pensare, qui c'ho già Vanoli che è la strada sicura, se no posso andare su Grosso, che comunque di stipendio mi prende poco o comunque il giusto, e per lui Firenze può essere un trampolino di lancio. Ma ridaie, come dicono a Roma, no? Dopo Italiano e Palladino, anche Grosso, e li compro quello che posso, cerco di fare al meglio, perché Paratici è un dirigente molto ambizioso, ancorché molto preparato e molto esperto, e cerca magari di fare un po' il funambolo, no? Sul mercato, magari si prende un imprestito da un grande calciatore, da altre parti non trova spazio, magari punta su una scommessa, non lo so, fa qualcosa. Ma io ho la sensazione che non avrà tanti danari, però sono pronto a chiedere scusa volentieri se mi sono sbagliato, e magari vedremo Paratici spendere 60-70 milioni sul mercato, non lo so, l'anno scorso 92 per fare questo disastro. È anche un po' sfortunato Paratici, no? Perché l'anno scorso ne hanno dati 92 a questi due direttori e guardate i risultati sono arrivati, e ora arriva lui, non gli danno soldi, ci sarebbe anche una forma, fatemi fare una battuta, di ingiustizia sociale e sportiva, no? Però sai, è chiaro che Giuseppe Commisso deve badare soprattutto ai conti, e quindi se i conti non tornano bisogna farli tornare, perché suo babbo era abilissimo in quello, e credo in questo dobbiamo dirgli grazie, perché ha tenuto una Fiorentina sempre in perfetto equilibrio economico finanziario, senza i soldi delle banche e senza nulla.
1: Mario, a proposito di mercato, l'ultimo tema che affrontiamo con te è proprio quello che riguarda la squadra. Ieri i tifosi hanno contestato parecchio i giocatori. Gudmundsson, per esempio, è uscito in mezzo a una pioggia di fischi assordanti. La domanda che ti facciamo e che abbiamo già fatto anche agli altri è: ma quanti effettivi di questa rosa la Fiorentina deve cambiare per puntare in alto? Perché cambiarne 25 su 25 non è possibile e non lo può fare nessuno. Però se veramente uno volesse andare incontro a una rifondazione, almeno la metà della squadra andrebbe sostituita. Ecco, secondo te che cosa è fattibile in tutto questo?
0: Ma guarda, è il tema più difficile per Paratici, cioè capire che cosa ha di buono in casa e cosa non ha di buono, e questo lo deve condividere naturalmente un nuovo allenatore o il vecchio se sarà Vanoli. Questa è l'operazione più difficile, perché andare a comprare un calciatore nuovo può impiegare delle difficoltà, però il mondo è pieno di calciatori bravi a prezzi più o meno accessibili, mentre se sbagli uno che avevi in casa lo mandi via e poi fa bene un'altra parte ti mordi, non ti dico cosa, no? Quindi questo è molto difficile. Io credo che ci sarà non una rivoluzione totale, ma una bella rivoluzione. Credo che diversi svariati giocatori andranno via. Io credo anche Gudmundsson, che ci ha dimostrato poco e nulla in questi anni, debba andare via. Tra l'altro ho visto sui social che è stato immortalato a due giorni della partita di Torino alla Juve, fuori da un locale all'alba insieme a Ken. Insomma, io credo che anche la contestazione di ieri, ragazzi, della Fiesole sia molto chiara. E poi ci sono anche quelli della maratona, la tribuna, ci sono quelli che non vanno allo stadio. I fiorentini sono stufi di essere presi in giro da questi giocatori e pensano di venire in vacanza a Firenze. Ken, devo dire, l'anno scorso da levarsi il cappello, quest'anno no, non si sa se ha avuto problemi alla tibia veramente, se gli è passata anche un po' di voglia. In nazionale ha giocato e quelle due partite l'ha giocata alla morte, poi è tornato qui e è sparito. Insomma, basta, non... cioè la Fiorentina ha bisogno di calciatori con la mentalità di Parisi, poi ti può piacere Parisi oppure no, ma anche di Ranieri ti può piacere oppure no, ha bisogno, e ci mette anche Mandragora come mentalità, come cultura. Il resto basta, ragazzi, basta, perché cioè non dico tutti, ma la parte, perché qui ci vuole

0: vuole gente che capisca che questa è una città seria, che la Fiorentina è una cosa seria, anche se è stata purtroppo non trattata benissimo in questi ultimi anni, ma è una cosa molto seria e fa parte del patrimonio culturale di tradizione popolare la città. Quindi questa maglia non è per tutti, ragazzi, io ve lo dico, questa maglia non è per tutti.
1: Questo è quello che hanno fatto passare ieri i tifosi alla fine.
0: Questa maglia non è per tutti, questa maglia non è per tutti, per cui bisogna essere mettere, ma senza cattiveria, perché poi si parla di calcio, arrivederci, fuori, via, non va bene, non va bene, cioè non c'è, insomma, io ho avuto la fortuna, non dico da giovane tifoso o da bambino addirittura, io dico da giornalista, ho tanti anni alle spalle, di aver visto passare da qua calciatori anche normali o poco più che normali, che hanno sputato polmoni, cuori in campo, che sono rimasti legati alla Fiorentina e piangono quando li parli della Fiorentina. Noi abbiamo bisogno di questa gente qui, di altri che vengono qui e pensano a chi ha la sfilata di moda, chi ha la serata. Poi sono ragazzi giovani, se una volta in un anno gli scappa una serata, va bene, no? Cerchiamo anche di essere comprensivi, ma se deve diventare il menefreghismo assoluto, no. E io perché ho fiducia in Paratici? Perché la società di prima ha fallito completamente anche su questo piano. Anche su questo piano, piano della disciplina, del mantenere l'ordine, del farsi rispettare. Paratici viene da una scuola molto importante e mi auguro che con lui cambino veramente le cose e si sappiano anche, non tenute nascoste, non che c'ha un'unghia incarnita, invece ha fatto le 4 di mattina per tessere consecutivi, no? Per te notti non si lo dirò, lo devono dire anche per motivi disciplinari, va detto. E così come saremo pronti a dare dei bei voti, a battere le mani quando i motivi disciplinari saranno passati e ci mostreranno in campo di aver capito che sono meritevoli, sono commendevoli di indossare questa maglia. Questa maglia non è per tutti, ricordatelo ragazzi.
1: Non fa una piega, è stato un discorso direi pieno di qualsiasi tipo di caratteristica e non c'è nient'altro da aggiungere, Mario, davvero. Mario, grazie come sempre, ti lasciamo al tuo sabato.
0: Grazie a
2: voi. Ciao Mario.
0: Un saluto a tutti.
1: Un saluto.
0: Buon sabato.
1: Un saluto a Mario che davvero non c'è altro da aggiungere.
2: Discorso quasi motivazionale.
1: Sì, che ti carica, che ti sprona a uscire dallo studio ora e andare in strada.
2: Andare a giocare, sì.
1: Sì, o a cazzottare qualcuno.
2: 5 minuti ce le ho, sì.
1: Va bene, dai, siamo in chiusura. Grazie a Lorenzo della Giovan Paola.
2: Grazie, Ludo.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci scusiamo per coloro a cui non abbiamo risposto tra audio e messaggi scritti, ma i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo chiudere, quindi grazie davvero, continuate a farlo. Noi cerchiamo sempre di dar spazio a tutti. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica in regia. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro che vi augura un buon sabato e vi invita a restare su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: 23 maggio, le 26 minuti, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento dedicate alla storia viola e non soltanto, con l'appuntamento di Made in Viola di questo sabato. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con il sussidio tecnico di Stefano Carlesi al di là dal vetro. Ed è un sabato francamente scoppiettante, scoppiettante, non ho altri aggettivi per definirlo, perché è la vigilia dell'inizio delle finali scudetto della primavera. Ci sono già state delle gare preliminari che hanno sancito le ultime due semifinaliste della competizione. Una di queste è quella che affronterà la Fiorentina domani, cioè il Bologna. L'altra è il Cesena, che ha battuto agilmente l'Inter ieri. Ma quello che più importa è che adesso la Final Four è definita. Ci sono due semifinali che andranno in scena tra domani e dopodomani a Viola Park, che sanciranno chi approderà alla finale del 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagnaripoli. Si comincia alle 18.30, ovvero l'orario d'inizio di Fiorentina Bologna Primavera. Vi dico subito che converrà sintonizzarvi domani su Radio Firenze Viola, perché seguiremo con grande attenzione la partita, soprattutto nel secondo tempo. Domani avremo un palinsesto come sempre ricco, anche se è domenica avremo Firenze in campo, Viola Weekend, e poi dalle 18 alle 19.30 anche Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e i suoi graditissimi ospiti. Dalle 19.30 staccheremo la linea dagli studi di Radio Firenze Viola e ci collegheremo letteralmente col pensiero, ma anche con l'azione, al Viola Park, dove ci sarò io, ci sarà a darmi una grande mano Ludovico Mauro, e vi racconteremo partita tra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Chi vince va in finale, non ci sono i tempi supplementari, quindi se il 90esimo sarà parità si andrà subito ai calci di rigore. La Fiorentina, che ha vinto la regular season, non ha vantaggi di nessun tipo, perché ha come vantaggio quello di affrontare una squadra che è arrivata quinta, ovvero sia il Bologna. Ma bisogna fare molta attenzione, perché il Bologna ha estromesso due giorni fa la Roma, che era una delle favorite alla vittoria finale del trofeo, insieme alla Fiorentina, al Parma e direi anche al Cesena, che ha fatto un signor campionato. Quindi attenzione, attenzione, perché sono due semifinali quelle che andranno in scena nei prossimi due giorni, di altissimo livello. Fiorentina-Bologna domani 18.30, domenica alle 20.30, quindi lunedì sera, cioè domani domenica alle 18.30 Fiorentina-Bologna, dopodomani lunedì alle 20.30 sempre a Viola Park Parma Cesena. Sono queste le quattro semifinaliste che si affronteranno. Oggi un'altra notizia che ha sancito la terza e ultima retrocessa del campionato primavera, che è il Napoli. A sorpresa il Napoli è retrocesso, ha perso in casa 3-0 il playout contro il Cagliari. Pensate un po', il Napoli aveva il vantaggio di giocare in casa e aveva due risultati su tre per salvarsi, e invece è riuscito non solo a perdere in casa, ma l'ha fatto con tre gol di scarto. Il Cagliari ha vinto 3-0 con ampio merito, si è salvato, e invece il Napoli è retrocesso in Primavera 2. Questa è la notizia che chiude la parte bassa della classifica, insieme chiaramente alla formazione del Napoli. Sono retrocesse in Primavera 2 altre due squadre. Una è la Cremonese, che ha fatto veramente un campionato terribile, e l'altra è il Frosinone, che è retrocesso alla penultima giornata. La regia può già contattare il nostro primo ospite in scaletta. È un ospite graditissimo, a brevissimo vi dirò di chi si tratta, perché è una figura che segue con grande attenzione il campionato primavera, che verrà trasmesso come per tutta la regular season su Sport Italia, anche queste finali scudetto tra domani e lunedì e la finale del 28 verranno trasmesse su Sport Italia. Quindi è una voce che conosce molto molto bene quello che è un mondo che noi con questa trasmissione che è iniziata di fatto con il 2026 seguiamo con grande scrupolo, con grandi approfondimenti, e lo faremo inevitabilmente anche con le finali che partono ufficialmente nella giornata di domani. Abbiamo però il gradito ospite in linea con noi, e quindi non può posso far altro che, visto che avevo salutato qualche settimana fa la regina del campionato primavera, che è Giada Giacalone, saluto il re del campionato primavera, che è Gabriele Schiavi, collega e volto di Sport Italia. Gabriele, buonasera e bentrovato.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera ragazzi, è troppo buono nel definirmi re.
0: Beh no, io intanto devo essere sincero, così come ho detto a Giada anche in tua presenza, faccio i complimenti a te, al direttore Criscitiello, perché la copertura e la professionalità con cui Sport Italia segue il campionato primavera da anni ormai è straordinaria. Quindi ora noi seguiamo la Fiorentina, abbiamo la fortuna anche di seguire una squadra che a livello under 20 fa da anni sempre le finali, ha vinto anche Coppa Italia, quindi è spesso protagonista. Però in generale, per qualsiasi partita date una copertura sensazionale. Penso, no, Gabriele, sia un vanto per voi poter seguire con grande attenzione il mondo giovanile italiano.
1: Sì, certo, ormai da tanti anni ci dilettiamo in questo, insomma. Poi io ormai da tanti anni seguo il campionato primavera da telecronista in compagnia di Giada, che cura il bordo campo. E tra l'altro, ti do questa curiosità: una delle prime stagioni c'era un giovanissimo Federico Chiesa proprio con la Fiorentina, e quindi siamo partiti praticamente dall'annata all'epoca dei 97-98, e ora ci troviamo invece a commentare i 2007, 2008, 2009, insomma, che vanno a caratterizzare il campionato di oggi. Quindi gli anni sono passati, sì. Ma la cosa che è più bella per me, come per i miei colleghi, insomma, che negli anni si alternano nelle telecronache e nel seguire questo campionato, che lo ritengo, insomma, un fiore all'occhiello non solo di Sport Italia, ma del calcio italiano, è vedere poi questi ragazzi che vediamo piccolini, insomma, poi crescere, arrivare fino in nazionale, arrivare poi anche il palcoscenici molto molto importanti. La lista è molto lunga e devo dire che ogni anno, insomma, ci sono tanti ragazzi in evidenza che poi sono pronti e fanno il salto tra i grandi.
0: Sì, sì, indubbiamente. Ma è un campionato che secondo te, prima poi di andare agli appuntamenti che seguirete in diretta nei prossimi giorni, Gabriele, dovrebbe cambiare regolamento o quantomeno abbassare il limite di età, che peraltro è stato alzato negli ultimi anni? C'è un format che secondo te è ancora utile come serbatoio per le prime squadre, oppure andrebbe un po' rivisto?
1: Ma ti dico, un po' è stato modificato negli ultimi anni, tant'è che oggi non si parla più di under 19 ma si parla di under 20.
0: Sì.
1: Io onestamente la cosa che non condivido tanto è, ci sono squadre che giustamente seguono un po' tra virgolette il regolamento, mettendo in campo i 2007, i 2008, qualcuno anche un po' più audace butta nella mischia già nei primi minuti di 2009, però poi ci sono altre squadre che magari attingono invece al 2006 e qualcuna che gioca fissa, ad esempio con i fuori quota che io definisco grandi, maxi, mettiamola così, 2005 eccetera, perché evidentemente fanno parte dell'organico, non rientrano nei piani della prima squadra, però poi magari ci sono squadre primavera che tutto l'anno lo fanno con un 2005 o un 2006. È ovvio che poi numeri alla mano e età alla mano c'è differenza, insomma, tra schierare un 2006 e mettere un 2009, insomma, i tre anni, sì, di differenza si vedono, si sentono, perché poi il 2009 per me, e ce ne sono anche diversi buoni in questa stagione, noi ad esempio di recente abbiamo premiato Antonio Arena, che io ritengo, se continua di questo passo, possa essere veramente il centravanti della nazionale fra pochi anni, perché ha le qualità giuste, ha già fatto l'esordio in prima squadra con tanto di gol in, sì, Coppa Italia con la Roma, sì. Però poi vedi che il 2009 hanno comunque bisogno di un margine di crescita sia dal punto di vista fisico che strutturale, insomma, e poi vederli confrontati con i 2006 o 2005 fa un po' un certo effetto, insomma, sì, sì. Anche per chi come me la commenta la partita.
0: Nella Fiorentina c'è un 2010 che è Federico Croci, che si è visto poco quest'anno in primavera, ha fatto 4-5 presenze, ha vinto da protagonista il torneo di Viareggio, lui sarebbe in età, figurati, da under 16, però credo che l'anno prossimo sarà un volto della primavera viola e sarà raccontato spesso su Sport Italia. Non so se l'hai visto, l'hai commentato questo ragazzo, che è un talento anche della nazionale azzurra, Federico Croci, 2010, insomma, farà un gran parlare di sé.
1: Sì, no, ne ho sentito parlare, non l'ho commentato personalmente, però ne ho sentito parlare. Ma io, guarda, per me, se uno è valido e soprattutto ha le caratteristiche per poter esplodere, deve stare in campo,
0: sì.
1: Che sia un 2009 o sia un 2010, ovvio quest'anno 2010 è poco, ma il 2009 ce ne sono stati diversi, insomma, Arena te l'ho citato, ti cito anche Limo Galle della Juventus,
0: sì.
1: Un altro, o Corigliano della Juventus, che sono due giocatori, insomma, sulla rampa di lancio, e ne hanno parlato anche gli allenatori delle prime squadre come Spalletti. Quindi per me devono giocare perché comunque un anno di primavera dentro è un anno importante per loro, anche per la loro crescita, per essere proiettati direttamente alla prima squadra. Poi c'è il discorso questo è un discorso a parte che riguarda le under 23, perché poi ci sono squadre come la Juve, come il Milan, l'Atalanta, l'Inter, che hanno le under 23 e quindi fanno, utilizzano questa sorta di filtro per cominciare a far integrare i ragazzi in un campionato professionistico, quantomeno con i grandi, quindi utilizzano questo filtro per poi trovarli questi ragazzi in prima squadra. Le altre squadre che non ce l'hanno, la Fiorentina ad esempio è una di queste, li proiettano subito in prima squadra, e la Fiorentina negli ultimi tempi sta lavorando molto molto bene dal punto di vista del settore giovanile, e ti aggiungo, plasmando per me non solo giocatori ma anche allenatori, perché Alberto Aquilani che si sta giocando la Serie A col Catanzaro è un prodotto Fiorentina, e occhio a Daniele Galloppa che per me è uno dei più quotati, se non il migliore allenatore, tant'è stato premiato come migliore allenatore proprio di recente da noi del campionato Primavera.
0: Sì sì, indubbiamente nei Primavera 1 Best Award di Sport Italia, tra i giocatori viola premiato Luca Montenegro a centrocampo e Daniele Galloppa appunto come miglior allenatore della stagione 25-26. Gabriele, ti porto su queste Final Four che partono ufficialmente domani, ancora una volta Viola Park che sarà teatro dell'assegnazione dello scudetto Primavera. Intanto ti chiedo se le quattro semifinaliste Fiorentina, Bologna, Parma e Cesena sono quelle che ti aspettavi, oppure gli exploit magari del Bologna ti ha sorpreso con l'eliminazione della Roma da parte dei rossoblù?
1: Ma ti dico no, nel senso che sono quelle che mi aspettavo sorprese per un motivo, perché al di là di tutto possono essere sorprese come nome Cesena, Bologna, Parma, però poi di fatto sono squadre che meritano di stare lì, perché il campionato lo hanno fatto con una continuità impressionante. Alle spalle della Fiorentina, che io reputo ad oggi la squadra migliore, numeri alla mano, più compatta, più completa, più continua del campionato Primavera, giustamente si è presa la prima posizione in regular season, quindi Fiorentina certezza, le altre sono tutte lì. Delusioni Inter e Roma, delusioni durante la regular season, perché l'Inter era partita bene con la Supercoppa, ha speso tante energie in Youth League, però poi sul più bello si è persa. La grande delusione per me è stata la Roma, perché la Roma comunque ogni anno arrivava a giocarsi lo scudetto, la Roma ogni anno comunque metteva in campo delle qualità importanti, con l'esperienza anche degli allenatori, perché poi il ritorno di Federico Guidi, che voi a Firenze conoscete
0: sì, molto bene.
1: Sì, Federico Guidi è uno dei più esperti e più capaci del campionato Primavera, però evidentemente quest'anno la Roma sul più bello, cioè nei momenti in cui doveva dare l'accelerata vincente, compreso anche il match con il Bologna, si è persa. Il Bologna invece dava suo, è stata trainata da questo entusiasmo negli ultimi tempi che ha consentito alla squadra di Morrone di prendersi un posto nelle fasi finali, ora ci crede fino in fondo, quindi sono due sfide che ci stanno tutte per quanto riguarda le statistiche della regular season, e vinca il migliore considerando che la Fiorentina ha la certezza, le altre sono tutte e tre sorprese, ancora di più sorprese il Bologna, perché l'anno scorso in questo periodo lottava per non retrocedere nel play-out,
0: sì.
1: Le altre due perché il Cesena ha una squadra di Serie B come riferimento di prima squadra e sono un paio di anni che è in Primavera, addirittura il Parma è una neopromossa e si ritrova da neopromossa insomma a giocarsi lo scudetto, quindi hanno fatto veramente una stagione molto molto esaltante, importante e continua tutte le squadre che ho citato.
0: Sì, tra l'altro diamo questa notizia, la diamo agli ascoltatori, magari la diamo anche a te Gabriele se non la sapevi, da quello che ci risulta poi la Fiorentina già da domani disporrà, credo già dal primo minuto, di tutti i suoi effettivi che magari nel corso degli ultimi mesi sono andati in prima squadra. Mi riferisco sicuramente al centravanti, a Riccardo Braschi, Giorgio Puzzolo, il fantasista, Quadio in difesa perché Sadotti è infortunato, e soprattutto ti direi Luis Balbo, perché Luis Balbo è diventato sostanzialmente l'alter ego di Gosens in prima squadra, però da quello che ci risulta sia nei giorni scorsi che oggi si è allenato in Primavera e domani dovrebbe giocare titolare, quindi la Fiorentina più che può, Gabriele, mette in mostra i suoi pezzi da 90, perché dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta per 3-0 in finale con l'Inter, quest'anno giocando ancora in casa le finali, no, forse è opportuno provare a alzarlo questo scudetto che manca dal 1983, da un bel po' di tempo.
1: Sì, no, esatto, concordo perfettamente, è ovvio che la Fiorentina è la favorita perché gioca in casa, ma ti dico, l'anno scorso la commentai quella partita e c'erano tutti i presupposti insomma per un finale importante per la Fiorentina, soprattutto giocando al Viola Park. È finita male per la Viola, e da quella caduta molti per me hanno messo un bagaglio di esperienza notevole, iniziando dall'allenatore, per poter reagire e per poter ripartire quest'anno. L'ho fatto nella stagione regolare con una continuità impressionante e ora proverà a giocarsi tutto per tutto in casa, dove, ripeto, è la favorita perché comunque tra le grandi è l'unica che è arrivata fino in fondo, le altre sono tutte sorprese, e quindi anche l'esperienza maturata in questi anni per la Viola consente alla Fiorentina, insomma, di poterci credere. Poi la Fiorentina, la crescita del settore giovanile, al di là del fatto delle finali vinte, delle Coppe Italia, ricordi?
0: Certo.
1: A un certo punto veniva ribattezzata Coppa Aquilani o Coppa Fiorentina, la Coppa Italia, perché hanno vinto una serie di trofei consecutivi.
0: Mi sembra cinque consecutive, mi sembra.
1: Sì, cinque consecutive, se non sbaglio sei finali fece, sì, ne perse una, però
0: con la Roma a Salerno, sì, è vero.
1: Esatto. E però adesso la Coppa Italia è stata bella, adesso invece arriva il piatto forte che è il campionato e lo scudetto. Insomma, l'anno scorso ci hanno provato e hanno perso il finale in quel modo, adesso per me il destino è tutto nelle loro mani per poter brindare a questo scudetto. E poi, ripeto, la bellezza è anche vedere tanti giocatori, che ho citato Balbo, che comunque anche l'anno scorso parzialmente aveva giocato in primavera,
0: sì.
1: Quest'anno però è stato integrato perfettamente in prima squadra, e Braschi è uno dei migliori cannonieri, ormai sono diversi anni che fa la primavera, però quest'anno, quando è stato chiamato in prima squadra, insomma, ho visto che ha la personalità, anche la cattiveria da bomber vero, insomma, di poterci stare nel mondo fiorentino.
0: Sì, ricordiamo Braschi ha chiuso a 17 reti al quarto posto nella classifica cannonieri, chiaramente primo Esteban del Lecce, poi Mikolajewski del Parma, però ricordo che Braschi ha saltato 11 partite perché era in prima squadra, quindi insomma ha saltato quasi un terzo del campionato. Gabriele, c'è un giocatore della Primavera Viola che ti ha sorpreso più di altri, che magari ti piace particolarmente per come gioca, per come è efficace, per quello che dà?
1: Allora, Luca Montenegro l'abbiamo premiato perché comunque è un 7 e ha qualità, sì, importanti. Ti aggiungo anche Matteo, che è un giocatore che per me, soprattutto l'uno contro uno, è molto bravo, insomma, vede la porta. E Puzzoli, l'ho detto tu, insomma, è un fantasista piccolino, dalle caratteristiche fisiche particolari, però è quel giocatore che te la può spaccare tranquillamente la partita, e anche lui ha una grande capacità di fare gol, di mettere anche assist per i compagni. Ti aggiungo anche un nome che per me è pronto, non so se è per la prima squadra, però un campionato di Serie B o di Serie C a vincere ci può stare, che è Trapani,
0: sì.
1: Che comunque è un ragazzo che lavora molto bene sulla fascia, insomma, anche lui ha giocato praticamente tutte le partite, perché poi bisogna dire, ok, i ragazzi sono pronti per il salto, però non è detto che il salto devi fare necessariamente in prima squadra, perché poi magari, non dico rischi di bruciarti, però quantomeno sai benissimo che giochi in una squadra come la Fiorentina, che immagino l'anno prossimo farà una rivoluzione con ambizioni un po' differenti rispetto a quella di quest'anno, piuttosto invece di giochi le due possibilità in una Serie B, come hanno fatto tanti ragazzi. Faccio un nome, no? Ti faccio il nome di Piperali, che è uno dei trascinatori proprio del Catanzaro di Aquilani, che comunque al Milan non avrebbe mai trovato spazio, nonostante una presenza titolare se l'ha fatta l'anno scorso, e a Catanzaro sta facendo le sue fortune, insomma, è un ragazzo arrivato dalla primavera. Quindi per me questi ragazzi che ti ho citato sono pronti a salto magari in una Serie B importante, per poi completare il percorso e tornare alla casa madre fiorentina, insomma. Però Trapani è uno che mi piace tanto, secondo me è uno di quelli più, ti utilizzo questo termine, pronti magari per giocare già dai grandi.
0: Oh, Gabriele, ti saluto chiedendoti di Daniele Galloppa, in parte ne hai già parlato tu prima, dicendo che, insomma, può essere un tecnico pronto magari già al salto. È così davvero? Si parla tra l'altro di un interessamento della Sampdoria. Credi che sia arrivato con questa stagione al termine del suo percorso nel vivaio e sia pronto al salto di qualità?
1: Ma guarda, il capitolo legato agli allenatori è sempre un capitolo particolare. Io di solito, quando siamo a fine stagione e mi capita di parlare con gli allenatori, con i ragazzi un po' più giovani, eccetera, che vogliono fare questo mestiere, gli chiedo sempre quando arriva il momento in cui capisci che finisci col settore giovanile, o quantomeno non hai più stimoli col settore giovanile, e sei pronto per il grande salto. Aquilani a un certo punto lo è stato, e tant'è che lo ha fatto il grande salto. Galloppa per me è pronto, nel senso che una volta che arrivi alla finale scudetto, vinci la Coppa Italia, la perdi la finale scudetto, quest'anno provi a rifarla e magari può arrivare qualcosa di buono, per me hai concluso il tuo percorso e sei pronto per fare il salto. Ha l'età giusta, ha il bagaglio per me di gavetta, perché molti allenatori devono fare la gavetta, la primavera per me è una grandissima scuola, una grandissima palestra per i tanti ragazzi che giocavano fino a qualche anno fa, perché Daniele Galloppa giocava fino a qualche anno fa e adesso si ritrova in panchina. Però anche lì, ripeto, attenzione, non il salto immaginando una Serie A, perché anche lì rischi di bruciarti. Però visto che lo vedo accostato a diverse squadre di B, Galloppa per me è un profilo adatto ad una Serie B magari che vuole tornare a certi livelli. Ti faccio un esempio, l'ho visto accostato alla Sampdoria. Per me la Sampdoria che vuole ripartire con un progetto giovane eccetera, prendendo Daniele Galloppa, per me fa bene a puntare su un ragazzo come lui, che ha acquisito il bagaglio giusto di esperienza per poter cominciare a lavorare da grande, e soprattutto il suo lavoro è apprezzato dal mondo. Quest'anno è stato premiato dai colleghi allenatori, quindi non è che l'abbiamo premiato noi.
0: Sì, sì.
1: I colleghi hanno ritenuto che Daniele Galloppa, insomma, nel corso degli anni ha fatto un lavoro molto importante, attento, minuzioso, e giustamente è stato premiato come miglior allenatore.
0: Gabriele Schiavi, grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo a Sport Italia, che ha seguito già tutto l'anno il campionato primavera, ha seguito anche gli spareggi che hanno portato Bologna e Cesena ad unirsi a Fiorentina e Parma per le finali, e a questo punto ci vedremo al Viola Park. Io, se potrò, seguirò chiaramente non solo la Fiorentina ma tutte le altre partite. Grazie davvero Gabriele, buon lavoro con Sport Italia.
1: Grazie a voi, mi trovate giovedì al Viola Park per qualsiasi cosa. Grazie a voi ragazzi.
0: Grazie davvero.
1: Ciao.
0: Grazie al collega di Sport Italia Gabriele Schiavi, insieme a Giada Giacalone, sono i volti che raccontano tutti i sabati e le domeniche il campionato primavera, che ripeto è entusiasmante. Personalmente io, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, lo seguo con grande passione, e devo dire che in Sport Italia, nei colleghi di Sport Italia, ho ritrovato la stessa mia passione, lo stesso mio interesse per questi giovani che speriamo ci facciano sognare. Ribadisco ancora una volta, domani ore 18:30 Fiorentina-Bologna al Viola Park, stadio Curva Fiesole. La Fiorentina se vince va in finale, in caso di pareggio si va subito ai calci di rigore. Fiorentina che ha vinto la regular season, è arrivata prima, il Bologna è arrivato quinto. Tra l'altro, toccate quello che dovete toccare nei due precedenti in campionato, in regular season, andate e ritorno, la Fiorentina col Bologna ha sempre vinto. Due gare completamente diverse, perché all'andata la Fiorentina vinse 2-0 a Crespellano, dove gioca le gare il Bologna in casa, e dominò la partita, era in vantaggio dopo un minuto praticamente, quindi, ma dominò la partita. Nella gara di ritorno fu una partita completamente diversa, la Fiorentina andò sotto, soffrì tantissimo e poi la vinse in rimonta. Mi pare ci fu anche un rigore di Braschi nel finale che fu decisivo. Speriamo davvero, domani la Fiorentina ritrova, lo ribadiamo, tutti gli effettivi, ritrova Braschi, ritrova Quadio, che è stato sempre in prima squadra quest'anno, ritrova Balbo, che ha giocato anche ieri contro l'Atalanta un quarto d'ora, 20 minuti, insomma la rosa al completo. Mancheranno per infortunio Sadotti in difesa e Conti a centrocampo, ma per quelle che sono le nostre informazioni entrambi dovrebbero essere disponibili in caso di finale. Tocchiamo quello che dovete toccare, fate tutte le corde del mondo, però domani bisogna assolutamente vincere per andare in finale. Allora facciamo così, rinviamo a dopo il file audio di Daniele Galloppa, anche perché sono già le 8:30, mi debbo fermare per il break pubblicitario. Al rientro abbiamo da proporvi alcuni contenuti audio, non solo le parole di Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina-Bologna, ma poi anche in chiusura di trasmissione il contributo di un bravissimo collega di Bologna, Leonardo Bosello, che abbiamo spesso ospitato durante l'anno quando la Fiorentina ha affrontato il Bologna prima squadra, che ci fa il punto sulla squadra di Morrone, come arriva l'appuntamento del Viola Park di domani, e quindi insomma state

0: Mordala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza

0: 1987.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Via Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
4: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%. Il dato delle precedenti elezioni era del 15,75%. Quasi 750 i comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative di questo maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina.
11: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche la richiesta di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
12: Intanto è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni l'anno scorso era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia d'accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato il suo ricovero all'istituto psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva quindi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
11: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
12: Corsa contro il tempo per l'emergenza Ebola in Congo. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte a una risposta d'emergenza su larga scala nell'est della Repubblica Democratica del Congo. È quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria, che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
11: Ciclismo: al Giro d'Italia torna a casa a Milano, nella città in cui è nato nel 1909, per la 15ª tappa, ultima frazione prima della settimana conclusiva. La Corsa Rosa mancava dal capoluogo lombardo dal 2021, quando Filippo Ganna vinse la cronometro e venne incoronato Bernal. I due sono ora compagni di squadra, ma nessuno verrà probabilmente premiato. La frazione è un invito ai velocisti dopo il tappone alpino in Valle d'Aosta, 157 km piatti da Voghera a Milano.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala,
3: guardala. La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
2: in compagnia di Anna
3: e Giulio Dini.
1: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
4: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: 14 e 7 minuti, siamo in diretta in questa domenica 24 maggio 2026. La voce di Francesco Benvenuti, in regia c'è l'ottimo Stefano Cherubini. Ci siete tutti voi al 348-7513-933 0557-711-71. Messaggi, WhatsApp audio, interventi in diretta, chi più ne ha più ne metta, email, fax, pigioni viaggiatori, scegliete voi il metodo. L'importante è essere parte di questa trasmissione. È la prima domenica dalla fine del campionato della Fiorentina e quindi se vogliamo anche una nuova occasione per fare un po' il bilancio di quello che si è visto, di quello che non si è visto. Tra poco faremo un po' una sorta anche di aggiornamento rispetto alla situazione Vanoli, che ha chiuso questa sua stagione da un punto di vista statistico raccogliendo la 38esima panchina della sua annata, comprese ovviamente le partite anche di Coppa Italia e di Conference League. La statistica finale di Vanoli è 14 vittorie, 11 pareggi, 13 sconfitte, 48 gol fatti dalla sua Fiorentina, 50 subiti, questo ripeto considerando tutte le competizioni, invece limitandosi solo e soltanto alla Serie A, ricordando che Vanoli eredita la squadra da Pioli che fu esonerato dopo Fiorentina-Lecce 0-1 con 9 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte, 38 punti in 28 giornate, una media di 1,36, 34 gol segnati, 34 gol subiti. Questo alla luce dell'1-1 di venerdì con l'Atalanta. Prosegue in un certo senso anche il percorso di riflessione della Fiorentina, questa sorta di limbo che dà sempre di più la sensazione di essere una situazione in cui la Fiorentina non è totalmente padrona del contesto, nel senso che tutto sommato la Fiorentina sta anche un po', mi verrebbe da dire, aspettando le mosse altrui o quantomeno le decisioni su alcuni allenatori che magari rappresentano anche e hanno al loro interno un motivo di interesse per la stessa Fiorentina. Penso soprattutto a certe piste internazionali e chiaramente Vanoli continua anche a perorare la propria causa. Sullo sfondo ci sono però dei nomi anche ormai da settimane al centro del dibattito per quanto riguarda gli allenatori. Non a caso, e questo se vogliamo ci viene anche come assist, tra meno di un'ora scenderà in campo il Sassuolo contro il Parma in trasferta al Tardin nella 38esima giornata dei neroverdi. Nella conferenza stampa di vigilia, ovviamente a Fabio Grosso, che è un nome forte, fortissimo anche per la panchina della Fiorentina, è stata rivolta per l'ennesima volta una domanda sul suo futuro. Sentiamo come Grosso ha risposto in merito.
7: Una cosa importante di questa frase che abbiamo detto è che poi se no ripeto sempre la stessa cosa, che dovremo parlare, però il nostro parlare sarà a prescindere da quello che succederà dopo. Parleremo di tutte le cose belle che abbiamo fatto e di quelle che ci dovremo confrontare, però non è legato a qualcosa che arriva da fuori, sarà semplicemente legato a quello che proviamo, a quello che sentiamo, a quello che immaginiamo di voler fare insieme o di non voler fare insieme. però lo ripeto, lo farò con una persona seria che stimo tantissimo e che ringrazio tanto per i complimenti che comunque ogni volta che ha la possibilità mi fa. E quindi finiremo tutto adesso, che è quello a cui stiamo pensando. Lo so che voi lo state facendo meno, ma io lo devo fare, anche considerando il fatto che ci saranno tanti ragazzi nuovi, ci saranno tante situazioni che potrebbero variare all'interno della squadra in questa partita. Quindi la mia testa è dentro questa partita, nonostante abbiamo fatto qualcosa di straordinario, c'è ancora la voglia di continuare a fare un altro passetto, perché sarebbe bello farlo. Io lo so, i ragazzi lo sanno, non è sempre facile, ci hanno dimostrato queste ultime due giornate, perché andremo a incontrare una squadra che ha dei valori, però quello per ora è il nostro obiettivo. Poi quando si chiuderà il campionato ci troveremo e capiremo quello che succederà, a prescindere da tutte le situazioni di cui si parla.
6: Così dunque Fabio Grosso, di fronte all'ennesima ma anche inevitabile domanda sul suo futuro. Sassuolo che appunto sta per chiudere il suo campionato da neopromossa, anomala evidentemente visti i valori, mi viene da dire, economici ma anche tecnici sul campo e anche per l'esperienza societaria accumulata in tutti questi anni, comunque con l'obiettivo di raggiungere quota 50, visto che il Sassuolo adesso è a 49, momentaneamente all'undicesimo posto, ma con la chance ancora di finire nella parte sinistra della classifica. Ambiente, quello del Sassuolo, che conosce benissimo il nostro primo ospite, quindi è un piacere introdurre il direttore della struttura, il re del prestito secco, Niccolò Ceccarini, parlando di Sassuolo. E allora, caro direttore, gol.
3: Esatto, e buon pomeriggio dal Tardini, perché tra poco avremo l'ultima giornata di campionato,
6: sì.
3: Parma-Sassuolo, il nostro obiettivo è chiaramente quello di portare a casa almeno un risultato positivo, perché se facciamo, come dicevi tu, almeno un pareggio, arriviamo a quota 50 e questo è un nostro traguardo stagionale molto molto molto.
6: Questo fa
3: molto
6: bene al calcio, diciamo, quota 50 fa bene al calcio.
3: Quota 50 fa bene al calcio, poi ovviamente io, Carnevali, Palmieri, incontreremo l'allenatore e poi valuteremo se è il caso di continuare insieme oppure se sarà il momento di pensare a fare cose diverse. Nella lista, come tu ben sai, Aquilani, Abate sono dei prospetti che ci piacciono molto a noi neroverdi.
6: Caro direttore della struttura, mi sembra che in altre trasmissioni qualcuno l'avrebbe definita il valzer degli allenatori e io avrei risposto la breakdance degli allenatori, però mi sembra che comunque, diciamo, da qui a 10-15 giorni per un mercataro doc come te non mancherà il lavoro sulla questione allenatori, perché allargo un attimo la riflessione non solo alla Fiorentina, che tra l'altro in questo momento mi sembra anche un po' spettatrice della situazione, perché chiaramente prima devono muoversi, se vogliamo, anche le panchine delle big, e visto che ci sono tante, se vogliamo, anche conseguenze dirette ai movimenti delle big, mi viene da chiederti, dal tuo punto di vista, quale sarà la prima grande panchina della Serie A a dare il là a questa breakdance degli allenatori, come la definivamo noi.
3: Sicuramente l'addio di Conte crea un presupposto importante, perché per me Conte andrà via, assolutamente, l'ha già comunicato a De Laurentiis, ormai non ci sono più dubbi, i segnali sono in questa direzione. Per me c'è da capire che vuol fare Conte, cioè se vuole ancora essere in corsa per la nazionale, dove per me c'è anche dei competitor interessanti, se vuole però magari potrebbe anche rimanere un anno fermo, ecco, questa è un'ipotesi. Credo molto meno all'ipotesi di andare alla Juve al posto di Spalletti, perché io credo che Spalletti l'abbia spiegato anche ieri in conferenza stampa, penso che nei prossimi giorni parlerà anche con John Elkann, a meno che non cambi idea da due o tre giorni. In due o tre giorni penso che rimarrà l'allenatore della Juventus, cioè nel caso in cui dicesse: ragazzi, ma avete bello divertito, per usare un'espressione fisicamente nostrana, allora a quel punto Conte potrebbe tornare in ballo anche per la panchina della Juventus. Però lui dà il via ufficiale, per me va via anche Italiano. Io ieri le dichiarazioni di Italiano mi sono sembrate delle dichiarazioni molto importanti, nella direzione che lui vuole una squadra ancora più ambiziosa, non credo che il Bologna gliela possa garantire, e quindi Italiano potrebbe andare a prendere il posto proprio di Antonio Conte a Napoli. Io glielo dico tutto il bene del mondo, perché lo sai, Vincenzo è uno dei protetti del Cecca.
6: Sì.
3: Capisco la voglia, ma occhio perché c'è veramente da rischiare tante cose.
6: Però forse Nick è un rischio da correre.
3: No, non c'è dubbio a questo punto, però ecco, è un rischio da correre, però non so se è già pronto. Ecco, cioè nel senso che io non so se lui è già pronto per una piazza come quella di Napoli, poi potrebbe essere quella
6: però
3: di Roma.
6: Nick, io non sono un italianista della primissima ora, però mi viene anche da pensare, cioè guardo il curriculum di Italiano, allenatore che ha iniziato nel 2016 e che ha alle spalle 6 anni di Serie A, se non ora quando? Oltretutto ha 50 anni Italiano, no, quindi non è neanche un giovane.
3: Deve provarlo ora, sì, deve provarlo ora. No, magari c'è la pressione, comunque dipende anche dai corsi dove vai, no?
6: No, perché certo.
3: Allegri è stato furbo, certo, perché è andato al Milan nel momento in cui il Milan aveva fatto il 9° posto, che cosa aveva fatto? Il 9° o 10° posto, non mi ricordo neanche più. E quindi è andato a ricostruire, quindi sicuramente si era messo nelle condizioni di poter far bene. Oggi Italiano va a sostituire Conte dopo che hanno vinto un campionato, una Supercoppa, sono arrivati secondi in campionato e comunque a Napoli ormai no, la colina se l'hanno in bocca e non è che si accontentano di fare un quarto, un quinto se mai dovesse succedere, cioè ora vogliono stare
6: certo. Level, quindi, il paracadute quindi, minimo è la qualificazione in Champions.
3: Eh sì, il suo traguardo minimo sarà quello della qualificazione in Champions, certo, ammesso che ovviamente ci vada lì e poi vediamo che succede, perché poi il domino, se esce Italiano e lì ci potrebbe entrare anche Grosso, Palladino, lo stesso Vanoli.
6: Ma quindi Nick, c'è il rischio che appunto se davvero Grosso in questo momento è stato tenuto un po', allora forse non è neanche il termine corretto, in stand by dalla Fiorentina, o quantomeno la Fiorentina non può permettersi di affondare il colpo su Grosso, perché in mezzo a tutte queste valutazioni Grosso magari cercato da una squadra come il Bologna potrebbe anche prima di dire il sì definitivo firme alla mano alla Fiorentina al Bologna?
3: Ma io non lo so, io credo che Grosso sia un po' titubante, perché per esempio per lui ci potrebbe essere, allora è un nome ti posso garantire marginalmente che però viene fatto anche per l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta prenderà, vorrebbe prendere Sarri, però non è così semplice, ascoltato che la Lazio liberi Sarri, cioè lì si pronuncia una guerra di quelle costi che secondo me, e non so quanto l'Atalanta poi possa aspettare, no, alla fine che possa liberarsi Maurizio Sarri, per cui anche delle alternative. Mi dicono Grosso anche alla Lazio, quindi comunque Grosso ha in questo momento un variegato importante. Poi Radio Mercato dice che Paratici l'ha già bloccato, io sinceramente tutta questa certezza non ce l'ho, nel senso che comunque sicuramente è un allenatore che piace tanto al direttore sportivo della Fiorentina e che secondo me sicuramente lui c'ha già delle idee sopra, sicuramente avrà sondato anche la sua disponibilità, non direttamente ma indirettamente, quindi è un po' ancora tutto in divenire, però di sicuro ora con Vanoli parleranno, finalmente dovrebbero parlare entro la fine della prossima settimana e metteranno un punto su questa storia, quindi però Grosso rimane una grande alternativa, ecco, per la Fiorentina, quindi vediamo come si evolve. Poi io sono curioso di vedere anche quello che accade sulle altre panchine, perché c'è un grandissimo movimento ovunque, quindi sarà sicuramente un'estate incandescente, anzi non neanche un'estate, diciamo una tarda primavera incandescente, perché ormai siamo veramente tutte le squadre, a parte voglio dire Gasperini che comunque è stato in bilico anche lui, no? Resta Gasperini, va via Ranieri, oppure va via Gasperini e resta Ranieri, poi però a parte l'Inter sulla quale non c'è mai stato mezzo discorso, su tutte le altre squadre, tutte le prime 6-7, eccezione Inter e Como, non si è fatto altro che parlare di allenatori, ecco.
6: Molto vero, caro direttore, rispondi a queste domande. Il Lomba ti domanda: ma non sei andato a vedere il Grassina in trasferta?
3: No, non sono andato contro Montefenestini. Tra l'altro ho visto una roba che quelle sono le cose che piacciono a te.
6: Cioè?
3: Ho visto che nel tabellone del playoff nazionale d'eccellenza, da una parte c'è Montefenestini, sì, contro Grassina, e dall'altro lato c'è la SPAL. Dall'altro lato c'è la SPAL contro un'altra squadra, per cui non succede, ma se succede, come sarebbe, Vente?
6: No, una roba assurda. Tra l'altro ricordiamo che appunto la SPAL purtroppo oggi si chiama Ars et Labor Ferrara,
3: no, ha cambiato il nome
6: per forza di cose, proseguendo diciamo de facto la tradizione della SPAL, ma essendo stata costretta alla rifondazione lo scorso anno dopo le note vicende quando c'era sostanzialmente Tacopina e tutto quello che è successo anche a livello di risultati sportivi. Però tanta roba, Nick, cioè tanta roba.
3: Tanta roba, tra l'altro mi dicono che anche in eccellenza sono andati in tantissimi a vedere la SPAL, cioè questo naturalmente dovrebbe far riflettere che ci sono delle tifoserie che meritano tanto e che non meritano certe proprietà, perché non esiste, cioè, che ci sia qualcuno che che poi distrugga, no, i sogni delle persone,
6: certo,
3: che devono ripartire sempre dal basso. Ma penso che quello è successo a Livorno, ma è successo a Messina, è successo a tante altre parti di tante piazze che hanno dovuto sempre ripartire da zero per colpe non loro. Ecco, quindi bisognerebbe che nel mondo del calcio ci fosse un po' una selezione quando si vanno a prendere determinati proprietari, perché servono delle garanzie. Siccome questa cosa non succede così raramente, ma purtroppo una frequenza, come non va bene, bene che in Serie C ci sia qualcuno che parte e poi non arriva, e non va bene neanche questo. Quindi io questo penso sia un invito a fare. Io gliel'ho già detto al presidente Marani, con il quale chiaramente ho un rapporto un po' diverso rispetto ai presidenti precedenti, però non è giusto per certe piazze ritrovarsi con personaggi che poi alla fine fanno tutto fuori il calcio.
6: Mick immagina questo, diciamo, gruppetto composto da Niccolò Ceccarini, Carnevali, Palmieri e Nec a cantare Nero Verdi, Nero Verdi. Tanta roba, sì, non c'è dubbio.
3: Sì. Tra l'altro Nec però è adattato al Sassuolo, nel senso che non è un vero tifoso del Sassuolo.
6: Lo so, però Nick serviva un cantante per l'inno e comunque ci ha regalato un sogno, Nec, voglio dire.
3: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro poi, non lo so, ho preso una discussione con Mocciaro, perché Mocciaro è convinto, ha detto no, guarda, Nec è per il Milan. Masini mi ha detto che è simpatizzante nerazzurro, per cui farò incrociare in redazione Masini o Mocciaro, la faranno appare il dito.
6: L'unica cosa certa è che Nec è nato a Sassuolo, quindi quantomeno
3: quello possiamo darlo per ufficiale.
6: Ecco, come diritto, in quanto sassuolese di nascita, a fare l'inno è tutto a posto, tutto in regola. C'è un nostro ascoltatore da Ferrara che ci dice oggi in 6.000 Nick a Ferrara.
3: Vedi?
6: Tanta roba.
3: E questo, voglio dire, è da una parte il bello del calcio, perché se in 6.000 hanno questa passione, cioè lo Spalla era in Serie A, ragazzi, voglio dire, cioè, quanti anni fa era in Serie A? Sarà passato 4-5 anni? Quanto sarà passato?
6: Sì, forse qualcosa in più, ma comunque Nick, cioè, non solo la Spalla è stata in Serie A, ma ha avuto anche una bella continuità in Serie B. Cioè,
3: sì,
6: quindi oltretutto, cioè, negli ultimi 10-15 anni la Spalla aveva dato continuità dopo essere ripartita ancora una volta da quelle categorie, perché io la ricordo anche contro la mia amata Fortis una dozzina di anni fa in Serie D, e poi però una volta di più raggiunti certi traguardi è come dire, in un certo senso, come un po' fosse tornata al punto di partenza di quel fallimento del 2012 che l'aveva portata in Serie D, ecco.
3: Esatto, e quindi voglio dire, purtroppo succedono troppo spesso queste cose, e quindi ne parliamo un po' come quando si fa ben il discorso sulle riforme nel calcio, no? Quante volte è stato detto bisogna cambiare le squadre, il numero delle squadre professionistiche, bisogna fare in modo che la Covisor, che faccia benissimo il suo lavoro e che si accerti al 100% se un club ha i conti giusti per poter assolvere a tutte le adempienze economiche di una stagione calcistica. L'ho detto un miliardo di volte e tutti gli anni siamo a raccontare la stessa storia.
6: È vero.
3: Vale su questo, no? Voglio anche sulle riforme del calcio. Abbiamo detto mille volte che bisognava cambiare il calcio, ci sono passati 3 mondiali ai quali non partecipiamo. Io voglio vedere adesso, è un po' come con Paratici, no? Io il Jolly, ma gliel'ho anche spiegato a Paratici, il Jolly ce l'hai te oggi, tu sei l'unico che ha il Jolly in mano, nelle carte, e il resto non c'è una partita, la partita ce l'hai te in mano, certo il Jolly, quindi state dimostrare che puoi riportare la Fiorentina a un certo livello, perché gli altri hanno le carte ma non hanno il Jolly. E ugualmente io me la gioco anche con Malagò, voglio vedere se Malagò, che penso vinca lui,

0: o sei nato e vissuto lì dentro, o se no diventa dura. Per cui mi auguro che Malagocci ieri.
1: Ti saluto Nick col messaggio di Francesco.
0: Devo darti però una notizia, Bembe, perché sennò in tutto questo poi mi sono dimenticato. La Roma è su Dodò e la Fiorentina ha già aperto la cessione e il primo obiettivo per la fascia di giallorossi.
1: Come vice Wesley?
0: No, non credo, perché Wesley l'hanno portato a sinistra, no, ultimamente mi sembra. O no, gioca anche a sinistra Wesley, quindi io non credo sia un vice Wesley, sia proprio un obiettivo da farlo giocare a destra, ma titolare, io ho capito questo. Poi non lo so.
1: No, allora
0: prendono meno.
1: Cioè, sarebbe una cosa un po' particolare, perché comunque Wesley il meglio di sé. Ora la Roma quest'anno è stata falcidiata dagli infortuni, quindi è stata costretta un po' anche a reinventare certi utilizzi e certi rendimenti. Wesley ha giocato anche a sinistra, sì, però allora mi viene da pensare che fino a che punto. Ora vediamo anche che tipo di mondiale farà Wesley. La Roma, se ricordi, Nick si è ritrovata senza Angelino per motivi di salute, Tsimikas ha sempre fatto fatica a dare continuità, c'è stata una crescita importante di Celik, che a questo punto mi viene da pensare allora verrà ceduto.
0: No, Celik, ecco, ora abbiamo trovato la chiave, perché io me l'ero un attimo perso nel discorso. Celik va a scadenza di contratto e va via.
1: E non rinnova. E allora a quel punto, essendo
0: e
1: Wesley...
0: loro dovranno vendere anche qualcuno, Ben, perché stasera se riescono ad andare in Champions, dove chiaramente Milan e Roma sono favoriti,
1: certo,
0: rispetto
1: certo.
0: a Como e Juventus, avranno i soldi della Champions, ma uno lo sacrificano. E io penso che sia Koné. Io continuo a pensare che il giocatore loro sa o Koné o Sulé, così torna di rima.
1: No, ecco, dicevo, comunque è interessante, perché la Roma lì su quelle corsie deve rifare un po', deve ripensare un po' tutto, quindi magari anche deve ripensare anche a come utilizzare Wesley, che è un giocatore clamoroso. Infatti Wesley va al mondiale, Dodò no, perché ci sono le categorie anche nel calcio che si dica a Firenze su Dodò. Quindi intanto abbiamo magari individuato uno di quei big o presunti tali nella rosa della Fiorentina da sacrificare sull'altare anche della necessità di fare un po' cassa.
0: Guarda, è la notizia di qualche giorno fa che gli esterni difensivi sono tutti sacrificabili, quindi Dodò, Fortini, un altro che va via al 100%, secondo me se non succedono cataclismi è Fortini, e credo che nella lista di coloro che sono in partenza, ma l'abbiamo già detto altre volte, ci sia anche Gosens. Su questa cosa non mi trovano minimamente d'accordo, perché con Balbo, che dobbiamo ancora capire cosa sia, anche se naturalmente ha fatto vedere anche delle buone partite, ma le ha alternate da altre meno buone, e con Parisi infortunato fino a novembre, io prima di dare via un esterno, a meno che non mi danno tanti soldi, ci penserei, soprattutto per quanto riguarda la presenza anche dell'uomo Gosens in questa squadra. Però vediamo che cosa tirano fuori dal cilindro, perché poi alla fine questa rivoluzione di cui si parla, Bembe, mi sembra sia portata sugli esterni difensivi e sugli esterni offensivi, cioè nel senso gli Harrison, i Solomon che potrebbero essere riscattati, sì, poi devi prenderne naturalmente altri, e il centrocampo e la difesa. Io non sento dire grandi cose sul centrocampo e sulla difesa, Bembe. Io francamente su questa cosa non l'ho capita molto, perché io penso che la Fiorentina abbia bisogno di aggiustare questi due reparti. Sulla difesa ora comunque ripartirà da zero, perché comunque la stagione di quest'anno facciamo finta non ci sia stata, però siamo convinti che con Comuzzo, Ranieri, Pongracic senza grossi innesti, con Rugani che comunque non viene riscattato, e penso che non ci saranno anche riproposizioni della vicenda, ma poi magari questo sarà tema di discussione nei prossimi giorni, se ne sa qualcosa bene. Però detto questo per me non basta. Cioè Pongracic, che va al mondiale, ma è un giocatore che può permettere alla Fiorentina di fare il salto di qualità difensivo? No, perché se no poi va bene tutto, cioè se poi non si modifica qualcosa è inutile stare a raccontare poi la storia che si vuole essere competitivi.
1: Non c'è dubbio, non bastano le parole per mettere sul piatto una grande esclusiva andata a segno. 14:29 sul cronometro, caro Nick, anche per oggi è davvero tutto.
0: Sì, ora devo andare giù dai ragazzi nello spogliatoio, sai, l'ultima partita, è il momento anche insomma di dargli un po' una carica.
1: 40-50 abbiamo detto, l'obiettivo.
0: Sì, ora glielo vado a dire a Fabio e insomma poi ti abbraccio.

0: operarti, va bene?
1: Ottimo, con piacere. Grazie al direttore della struttura, preciso e puntuale come sempre. Ciao Nick. Siamo alle 14.30, a proposito di precisione, tra poco ascoltiamo anche i vostri WhatsApp audio, c'è un lungo messaggio di Francesco da Montreal, accennavo prima, che dice: mi sento di esprimere un desiderio per l'allenatore, a prescindere dal livello, che sicuramente non potrà essere da top il prossimo anno, vorrei che venisse scelto un allenatore con gli attributi, uno che non le manda a dire alla società e che non ha timore di esprimere dissenso o disaccordo. Finora sono sempre stati presi solo degli yes men, sarebbe il caso di smetterle e prendere allenatori che abbiano una personalità, oltre che ovviamente la competenza per le zone medio-alte della classifica. Però, caro Francesco, nella tua riflessione, mi viene da dire, c'è anche un po' forse la risposta. Sicuramente sul passato, non so fino a che punto anche sul futuro. Torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. Finanzia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada, seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gobler. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia, per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale, che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato al volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
2: Con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: 14.35, rieccoci qua in diretta. Ci sono un po' di messaggi da leggere, ce n'è anche uno da ascoltare. Allora, Stefanino mio, Radio Firenze Viola, ovviamente, sempre in diretta anche in questa domenica di fine maggio. Sentiamo intanto un bel WhatsApp audio.
6: Ciao ragazzi, ma davvero pensiamo che l'allenatore sia il problema principale per la Fiorentina? A un testa di calcio come Bembe, però chiedo, abbiamo dal gennaio 2025 un Comuzzo involuto che ne ha combinate più di Carlo in Francia, confuso sin dall'offerta del Napoli, non si è mai ripreso e sconta pure esser passato di mano da 4 allenatori. Cosa farne di Comuzzo? Ciao da Marco il Moviolista.
5: Cosa farne di Comuzzo? Quello che sicuramente non è stato fatto negli ultimi 18 mesi, perché dopo l'esplosione, anche se vogliamo inattesa e inaspettata, da quella gara con il Parma in poi di inizio 24-25, Comuzzo ha avuto non solo un'involuzione, perché tu giustamente dici dall'offerta del Napoli, il problema vero è che la Fiorentina compra De ha iniziato a mettergli il price tag addosso, cioè il cartellino col prezzo. Ed evidentemente su un giocatore come Comuzzo questa strategia, peraltro poi senza cederlo, perché si può anche portare a termine una cessione, ovviamente, al di là che uno sia cresciuto o meno nel proprio settore giovanile, ha anche un po', se vogliamo, destabilizzato il giocatore stesso. Non tanto per togliere responsabilità al giocatore, però anche per dare un contesto a un rendimento che è stato sicuramente non così lineare dal gennaio dell'anno scorso in poi, per come la vedo io. Non ho capito molto il messaggio di Fabio che dice: io penso a tutti quei fiorentini che considerano Dodò un mediocre, mi metto le mani nei capelli, anche quest'anno le analisi sbagliate porteranno a buttar via il bambino con l'acqua sporca, Vanoli compreso. Quindi non ho capito, Fabio, che cosa dovremmo fare, cioè che cosa dovrei dedurre da questo messaggio, quindi che Dodò è, non è un mediocre, e si può anche essere d'accordo, ma sostituiamo mediocre con cosa? Con quale termine? Con quale definizione? Io non sono un dodiano convinto, anzi credo che complessivamente a Firenze ci sia anche troppa considerazione su Dodò. Cerco però anche di avere un attimo un riferimento complessivo su quella che è la carriera di questo giocatore. A novembre compirà 28 anni, non ha ancora collezionato una presenza col Brasile. E il Brasile negli ultimi anni non è il Brasile di Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kakà e compagni. Però aspetto il tuo messaggio. Intanto Damiano finalmente è stato ribattezzato Schadenfreude, come da lui richiesto dopo aver parlato di questo meraviglioso concetto qualche settimana fa, anche perché Damiano diceva: non so più come fare, sono più frustrato di Pioli quando Allegri non lo ha messo e inserito nella corsa Champions. A questo punto, sulla lavagna, citando quella famosa frase, caro Damiano, da oggi in poi sarai Mr. Schadenfreude. Stefano da Sassuolo, la domanda vera per me è: ma com'è possibile che Paratici sia venuta a questa Fiorentina con un contratto a Londra? Che senso ha per uno con il suo curriculum? Io non riesco a spiegarmelo. Sempre al top Benve, un abbraccio, Stefano da Sassuolo. Ora raggiungo il Cicca. Sì, effettivamente, caro Stefano, a questo punto dobbiamo per forza di cose intervenire e creare un contatto, vista la quantità di ore passate da Cicca a parlare del Sassuolo. Però non ho capito bene il tuo messaggio, in che senso con un contratto a Londra? questa, ma non l'ho capita io, Stefano, quindi se me la spieghi meglio ti rispondo anche nel dettaglio. Oggi però è una giornata dove comunque c'è anche modo di parlare di calcio giocato, non solo perché c'è ovviamente la Serie A, soprattutto alle 20:45 le partite determinanti nella corsa salvezza e nella corsa Champions, visti ancora gli obiettivi in ballo per tante squadre in questa Serie A 2025-2026. C'è però ancora, dicevo, calcio giocato che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Fiorentina Primavera, alle 18:30 entriamo nel vivo dei playoff per quanto riguarda il campionato Primavera 1, con Fiorentina-Bologna che è una delle due semifinali, l'altra è Parma-Cesena, quindi comunque sarà una finale con l'Emilia-Romagna di mezzo. Ecco, poi ci sarà da capire se con un derby o se invece sarà la Fiorentina poi l'eccezione alla regola. Intanto noi ci ascoltiamo Galloppa parlare proprio in vista del match contro il Bologna, Bologna che nei quarti aveva superato per 2-1 la Roma.
7: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo, poi avendo giocato loro ieri non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori e ragazzi al bar qui al Viola Park. È stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo. Io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succedere di tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile. In realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti, e prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
5: Così dunque Galloppa, ricordando l'appuntamento di oggi a partire dalle 18:30 con l'altra semifinale, quella tra Parma e Cesena, in programma domani alle 20:30. Poi chiaramente questa sorta di Final Four, definiamola così, con l'appuntamento infrasettimanale che speriamo ovviamente di potervi raccontare. Sicuramente la partita di oggi ce la racconterà il nostro Andrea Giannattasio, che andiamo a salutare. Ciao Andrea.
8: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
5: Già comunque il raggiungimento delle semifinali, alla luce di quanto fatto in regular season da parte della squadra di Galloppa, va insomma a mettere un'ulteriore certificazione su quel lavoro che Galloppa ha portato avanti in questo suo percorso con la Primavera, e che poi di fatto sta già portando, visto che si parla in lungo e in largo del mercato degli allenatori, anche lo stesso attuale allenatore della Primavera ad essere un nome caldo per alcune prime squadre, o comunque insomma per affacciarsi anche a questo mondo, visto che quanta esperienza ha accumulato lo stesso Galloppa, ma intanto però c'è un lavoro da portare a termine e c'è una semifinale che intanto ti chiedo se arriva un po' a sorpresa contro il Bologna, se personalmente ti aspettavi più la Roma, e come arriva la Fiorentina, ecco, la partita di oggi.
8: Ma allora, un po' sorprende, perché sinceramente il Bologna ha fatto un campionato a doppio volto, perché per esempio intanto l'anno scorso è una squadra che si è salvata al play-out contro l'Empoli, quindi veramente ha rischiato quelle retrocessioni in primavera 2. Quest'anno è iniziato malino, il corso di andata era praticamente a metà classifica, a metà parte bassa, e poi invece nel giorno di ritorno ha fatto molto bene, ha vinto molte partite, si è qualificato secondo me con merito ai playoff e sinceramente ha vinto con merito anche la gara con la Roma, lo spareggio quarto di finale, chiamiamolo così, di giovedì scorso, con l'altro in trasferta. Il Bologna aveva un solo risultato a disposizione, era sotto di un gol a fine primo tempo, invece è riuscito a vincere segnando il gol vittoria al 90. Un po' sorprende, perché poi la Roma tutti gli anni è una delle favorite, se non la favorita numero uno, però va detto che quest'anno la squadra di Guidi non ha fatto un buon campionato, è arrivata quarta, ha chiuso con grande fatica e sinceramente io me la sono vista la gara tra Roma e Bologna. La Roma ha fatto benino il primo tempo, il secondo tempo ha gestito veramente troppo e il Bologna ne ha approfittato, perché è una squadra che sta veramente bene dal punto di vista fisico, quindi sotto questo aspetto la formazione di Morrone ha meritato. Le altre due semifinaliste, Parma e Cesena, non stupiscono, perché sono insieme alla Fiorentina le tre squadre che hanno stradominato il campionato, non c'è nessun'altra che ha provato ad arrivare ai primi posti se non appunto le tre che ti ho detto, quindi sono secondo me giustamente arrivati in fondo alla competizione. La Fiorentina rispetto all'anno scorso è una squadra che ha veramente tutti i favori del pronostico, e questa cosa può giocare un brutto scherzo, perché gioca in casa, ha vinto la regular season, ha il miglior attacco del campionato, lo scorso anno ha fatto la finale, siamo alla fine di un ciclo, perché come dicevi tu giustamente credo che Galloppa a fine anno saluterà, e quindi l'idea è un po' quella di vedere questa finale scudetto come la conclusione di un percorso iniziato 3 anni fa. Ecco, è chiaro che nel corso di questi anni Galloppa ha cambiato un sacco di calciatori, perché è partito con il 2005, ora si ritrova con il 2007, però ecco, adesso siamo praticamente alla chiusura di un cerchio e già da stasera bisogna vedere di che passo è fatta questa squadra. La Fiorentina ha chiuso benino la sua stagione, nel senso che prima della sconfitta per 2-0 a Lecce all'ultimo turno aveva vinto tutte le partite praticamente a disposizione, tra l'altro due importantissime rimonta su Juventus e Atalanta, e quindi ci arriva bene, ha riposato rispetto al Bologna con una gara in più nelle gambe, vediamo come ci arriva. La novità è che, e poi ti lascio la parola, Galloppa avrà tutta la rosa a disposizione, avrà Braschi, avrà Balbo, addirittura avrà Quadio, quindi insomma ritrova un po' i pezzi da 90, Puzzoli, che sono stati in prima squadra molto frequentemente nel corso degli ultimi mesi.
5: Ecco, su questo Andrea, visto che insomma presumibilmente ci si avvicina alla fine di un altro ciclo in panchina, dopo quello di Aquilani, ora quello di Galloppa, ti chiedo invece da un punto di vista tecnico, quindi proprio parlando di rosa, che cosa rappresenta intanto questa semifinale e l'eventuale finale per questo gruppo, visto che insomma l'abbiamo raccontato tu in prima battuta, in questi anni il campionato primavera di per sé è stato oggetto di tante riforme, alcune riuscite, altre un po' meno, alcune sui format, altre sull'anagrafe dei giocatori impegnati, ma nello specifico della Fiorentina per questo gruppo che cosa rappresenta la finale di questi 4 giorni, semifinale e finale?
8: Ma secondo me è l'opportunità di chiudere un percorso che è iniziato secondo me l'anno scorso, perché poi la Fiorentina di 3 anni fa, quella che poi ha vinto la Coppa Italia pur non raggiungendo i playoff, arrivò a metà classifica, era una squadra molto diversa, era una squadra molto giovane, secondo me non aveva nemmeno dei grandissimi valori. Quella di quest'anno è molto simile a quella dell'anno scorso, dico molto, ma forse potrei togliere il molto, perché poi Rubino non c'è più, Caprini non c'è più, Harder non c'è più, insomma parliamo di 3 giocatori che lo scorso anno facevano tanto la differenza, però ecco, c'è la sensazione che poi l'anno prossimo la squadra verrà molto ringiovanita. La Fiorentina di norma sceglie a un certo punto di mettere un anno di sott'età e di giocare veramente con moltissimi giovani, per poi magari non dico perdere un anno, ma gestire un anno e poi l'anno dopo essere pronta per alzare il livello. Poi bisogna anche capire qual è l'obiettivo di un settore giovanile. E poi c'è quest'anno la Fiorentina, se poi riuscirà davvero a vincere lo scudetto, avrà fatto il massimo dei massimi, perché ha portato in prima squadra non solo l'allenatore, perché Gallopa per una partita è stato anche allenatore della prima squadra, ma ha portato quattro calciatori che hanno esordito. C'è chi ci è rimasto di più, c'è chi ci è rimasto di meno in prima squadra. Secondo me Balbo e Quadriolo alla fine sono stati utili, soprattutto Balbo. E poi perché comunque sia, dal punto di vista degli obiettivi, la squadra ha vinto il campionato regolare su 38 gare, è arrivata prima, e adesso vediamo cosa fa in queste semifinali. La cosa che mi auguro è che la squadra stia bene mentalmente e che sia serena, perché non ho dubbi che sentirà il peso del ricordo della finale dell'anno scorso e di giocare in casa ancora una volta, perché poi alla fine questo può essere un fattore positivo, ma si può anche creare delle aspettative e delle pressioni che non ti fanno bene.
5: Chiudo, Andrea, tornando su Galloppa e su quello che chiaramente sono tutte riflessioni, diciamo, internos. Dal tuo punto di vista, oltre alla Sampdoria, chiaramente immagino il mercato della Serie B possa essere un mercato anche in grado di strizzare l'occhio a Galloppa, visto anche i recenti esempi positivi di altri allenatori usciti dal campionato primavera. Ti aspetti, qualora dovesse andare in porto una di queste situazioni, una soluzione interna, cioè una promozione magari da uno degli under sotto rispetto alla primavera, per la primavera del domani in casa viola?
8: Ma sì, ultimamente la strada è stata questa, perché per esempio lo stesso Aquilani era stato tecnico dell'under 18 per una mezza stagione, poi era stato promosso nello staff di Achilippi, la squadra. Galloppa stesso ha fatto dall'under 16 in su, e quindi la sensazione è che l'allenatore l'anno prossimo possa essere Marco Cappalella, che è attuale tecnico dell'under 18, che secondo me ha fatto un buonissimo lavoro non solo con l'under 18 in questi ultimi due anni, quest'anno ha vinto il torneo di Viareggio, ma ha fatto una finale scudetto con l'under 16 qualche anno fa. Insomma, è un allenatore che ha fatto bene, che so che è molto stimato nella Fiorentina. Penso che possa essere questa la strada, ecco, visto che oltretutto abbiamo dato per prima la notizia confermata che Valentino Angeloni resterà al suo posto, ecco, quindi essendo ancora lui responsabile del settore giovanile, se la filosofia degli ultimi anni ci ha dato una strada, non vedo perché questa strada debba essere interrotta. Sulle panchine possibili per Galloppa ho avuto conferme sulla Sampdoria, così come era arrivata voce del Catanzaro. Ora è chiaro che il Catanzaro stasera gioca la finale playoff di andata contro il Monza, quindi ha delle possibilità anche di salire in Serie A, e a quel punto lì sarebbe una ipotesi difficile, no, da vedere realizzata, anche perché presumo che Aquilani voglia magari conseguire in caso di Serie A il percorso con i calabresi. Però chi mi aveva fatto un disegno aveva spiegato che in caso di permanenza in B del Catanzaro, Aquilani sarebbe stato promosso in Serie A, forse già al Sassuolo, perché grosso credo che comunque sia, se ne andrà, che sia Fiorentina o meno, e la panchina del Catanzaro poteva andare proprio a Galloppa, che mi sembrerebbe, guarda, un percorso anche giusto, perché poi i due allenatori giocano un calcio molto simile. Ora è vero che negli ultimi tempi Aquilani è tornato anche a difesa a 3, però di base rinasce come allenatore che gioca a 4, quindi così come Galloppa, quindi potrebbe essere secondo me una scelta corretta. È bello, perché quello che dicono poi i dirigenti viola non sono frasi fatte, ma è vero. Alla fine la Fiorentina non fa crescere soltanto i giocatori, ma anche allenatori.
5: Vero.
8: E la riprova di Aquilani è secondo me l'aspetto migliore. Vediamo se poi Galloppa farà un percorso simile, ma glielo auguriamo sicuramente, e sinceramente ne sono anche convinto.
5: Allora, Andrea, appuntamento più tardi chiaramente anche con le formazioni ufficiali, poi dalle 18:30 con il racconto di Fiorentina-Bologna.
8: A più tardi, grazie, ciao.
5: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. 14:53, allora Stefano da Sassuolo, prima specificando, intendeva come è possibile che abbia firmato con la Fiorentina mentre aveva un contratto con il Tottenham. Beh, sai, allora, è chiaro che evidentemente i motivi per lasciare il Tottenham hanno superato i motivi per rimanere al Tottenham. Tra l'altro Tottenham che ancora non è salvo e che oggi avrà bisogno di un punto in casa con l'Everton per blindare la permanenza in Premier League. Ai danni del West Ham, curioso il calcio nelle sue evoluzioni, perché ieri per esempio è retrocesso in seconda division il Girona, la squadra che comunque due anni fa aveva ottenuto il pass con il gol di Dovbyk per andare in Champions. Ecco, adesso il girone è andato in seconda divisione insieme al Mallorca di Murici, per intenderci. Però ecco, mentre si è salvato il Levante di Moreno, ve lo dico da mesi e su questo non mi sono sbagliato, chi si è goduto il finale di stagione in Liga si è divertito da matti. Per intenderci, la penultima, la Liga a 20 squadre come la Serie A, la penultima, cioè il Girona, ha concluso con 42 punti. 42 punti non sufficienti per salvarsi, pazzesco. Il West Ham invece, come sa bene la Fiorentina e come sanno bene i suoi tifosi, dopo la vittoria in Conference, dopo la partecipazione all'Europa League, in Premier League a questo genere di squadre, nonostante gli acquisti, nonostante il budget a disposizione, nonostante un certo tipo di percorso, sì, si può incappare anche in questo tipo di classifica. Per intenderci, se uno va a vedere, escludendo Wolves e Burnley che sono retrocesse da diverse settimane, ecco, dal 18° al 15° posto, risalendo la classifica, troviamo West Ham che ha fatto la finale vincendola di Conference 4 anni fa, nella Conference di 4 anni fa, il Tottenham recentemente stato anche, oltre ad aver partecipato a tante edizioni anche della Champions, anche finalista della Champions League, il Nottingham Forest semifinalista di Europa League e il Crystal Palace che in settimana giocherà la finale di Conference. Ecco, questo è il livello della Premier League, per cui sì, anche un club come il West Ham può retrocedere. Prima Andrea giustamente ricordava alle 20 anche la sfida tra Aquilani e Bianco, tra Catanzaro e Monza d'andata per quanto riguarda la finale per la Serie B, con il vantaggio per il Monza del posizionamento nella regular season e di quello che ha fatto in virtù di ciò anche nella semifinale. Due semifinali peraltro molto belle, molto divertenti, il Monza contro la Juve Stabia e il Catanzaro contro il Palermo. Mi viene da dire che, rispondendo però a Stefano, ecco, probabilmente una volta analizzati i pro e i contro della sua situazione al Tottenham, la Fiorentina è stata anche quella più convincente per esporre al dirigente un piano, un progetto di un certo tipo. Per come la vedo io, al di là della durata del contratto, Paratici, secondo me, non avrebbe mai potuto attendersi una rivoluzione come quella in atto in questi giorni anche da un punto di vista di dirigenze. Perché se uno va a vedere in Serie A, c'è un via vai potenziale di dirigenti che vanno a colpire il Milan, che vanno a colpire il Napoli, che vanno a colpire magari perché no la Roma, che vanno a colpire perché no la Lazio. Cioè ci sono tante società con grandi rivoluzioni vere, potenziali, presunte anche da un punto di vista dirigenziale. Questo non vuol dire che allora col senno del poi Paratici non avrebbe accettato la Fiorentina, però è chiaro che poi a un certo punto è arrivato un certo tipo anche di corteggiamento. Ora però bisognerà capire fino in fondo che margine di manovra avrà Paratici, caro Stefano, per dare anche seguito al suo aver detto sì alla Fiorentina. Cioè, un conto sono le motivazioni per dire sì, un conto poi è la messa in pratica di quelle motivazioni nei mesi a venire. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però secondo me è ora che viene il bello per quanto riguarda Paratici e per quanto riguarda anche la sua capacità di mettere poi in pratica tutto quello di cui magari hanno parlato in fase di trattativa a dicembre con in particolar modo Ferrari. 14:58, caro Stefanino, foto di rito tra Questa e Grosso prima del fischio d'inizio di Parma-Sassuolo, gara che apre la domenica di Serie A, l'ultima domenica di Serie A, l'ultima giornata di Serie A che oggi si chiude con tutti i verdetti. Torniamo tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
9: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
8: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
10: Grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: 15 e 3 minuti, rieccoci. 3 minuti anche nel corso di Parma-Sassuolo, 0-0 il parziale, prima gara della domenica di Serie A. Luca dalla Svizzera si domanda: ci possiamo permettere un titolare della nazionale brasiliana? Questa è una domanda un po' generica, nel senso, se uno va a vedere quello che è il percorso della nazionale brasiliana, non è obbligatorio avere un titolare della nazionale brasiliana. Certo, ribadisco ancora una volta, visto la domanda un po' per come la vedo io, un po' pretestuosa, un conto è un titolare, un conto è un giocatore mai convocato, nel senso, che senso ha domandarsi se la Fiorentina può avere un giocatore titolare della nazionale brasiliana se non è legata alla situazione di Dodò che peraltro non riesce a trovare spazio nella nazionale brasiliana all'interno di uno dei cicli, se vogliamo, anche più deboli della nazionale stessa. Invito l'amico Luca a guardarsi le convocazioni di Ancelotti per le corsie e per la difesa in generale. È costretto ancora una volta a fare affidamento a giocatori come Danilo e Alexandro. Ci sarà un motivo in tutto questo. Se Ancelotti va peraltro sulla falsa riga di quanto fatto da tutti i suoi colleghi negli anni precedenti, il che non vuol dire che Dodò sia scarso, però a Firenze c'è questa tendenza a esaltare, per come la vedo io, certe cose senza avere contezza del contesto. E allora per questo bisognerebbe, secondo me, dare il giusto valore alle cose, a maggior ragione ai giocatori. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Simone 099 risponde all'amico di prima che parlava del bambino e dell'acqua sporca. Dice lui: si può anche gettare l'acqua sporca e tenere il bambino, non lo vieta mica qualcuno. Con un braccio tieni il bambino e con l'altra mano svuoti l'acqua. E questa è la situazione anche di Simone 099, a uno dei modi di dire che, devo dire, mi ha sempre e da sempre più dato fastidio, cioè proprio non mi piace per l'immagine che evoca, ma anche per il senso. Non l'ho mai capito fino in fondo. Vabbè, comunque sarà un mio problema eventualmente fare pace con questo modo di dire. Non c'è invece bisogno di far pace con il fantacalcio, a meno che uno non stia vivendo con l'acqua alla gola questa domenica di Serie A, magari con un primo posto in ballo. Non è però l'argomento specifico e il motivo per cui abbiamo richiamato anche oggi Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
15: Eccoci Francesco, un saluto a tutti, buona domenica.
14: Chiaramente per la Serie A, per i fantallenatori, il fantacalcio non è finito, lo è però chiaramente per la Fiorentina, e devo dire che da un punto di vista fantacalcistico, Luca, comincio chiedendoti: la Fiorentina si è salvata, ma cosa si salva sotto quest'altro punto di vista, quindi del campo virtuale, per i fantallenatori di questa stagione viola?
15: Ti dico, ho fatto tanta fatica a trovare qualcosa di positivo, perché è ovvio che molti hanno puntato, ma io stesso, su Ken, e ne abbiamo parlato tante volte, Francesco, durante l'anno, anche prima dell'inizio della stagione, c'erano tante aspettative su Ken, ma di base c'erano anche aspettative sulla Fiorentina. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la Fiorentina in questa stagione avesse lottato per non retrocedere, poi sulla salvezza alla fine è arrivata, ci mancherebbe, però è ovvio che a livello fantacalcistico ci sono stati tanti, forse troppi flop, in primis a Ken, perché comunque è vero, ha fatto 8 gol, parliamo di una Serie A dove il capocannoniere è arrivato a 17 gol, ovvero Lautaro Martinez, record negativo, perché siamo da 12-13 anni che non si arrivava a una quota così bassa come gol. È ovvio che questa ha fatto un po' crollare il castelletto. Io mi vado a prendere determinati giocatori, sono sicuro che hanno quella rendita, invece quest'anno quella sicurezza non c'è stata. E quindi nella Fiorentina Ken è sicuramente il maggiore flop, nonostante gli 8 gol, ma anche 8 gol con pochissime presenze, perché comunque ha fatto 26 presenze, vuol dire che 12 partite l'ha saltate, che per un attaccante, per un primo slot, perché Ken era assolutamente un primo slot, è veramente poco. Quindi Ken è in assoluto il flop di questa stagione, e a fianco ci mettiamo Goodmunson, perché comunque anche su di lui già lo scorso anno, ma c'erano magari problemi extracampo, quindi l'anno sabbatico, diciamo, quest'anno dice vabbè, ok, ha risolto, quindi quest'anno magari riuscirà a far meglio. Invece 5 gol e 3 assist, ma anche lui ha avuto tante insufficienze, una media voto del 5,88 per un attaccante è un numero bassissimo, perché comunque anche Goodmunson non era un primo slot, non era nemmeno un secondo, ma sicuramente un titolare della tua rosa. E quindi loro due sono sicuramente i due giocatori che hanno tradito le attese. E ci mettiamo un giocatore che citavi tu, che è Dodò, probabilmente sopravvalutato, perché a livello realizzativo veramente poco. L'anno scorso fece mi pare 5 assist e 0 gol, quest'anno ha fatto un gol però 2 assist, quindi comunque per un difensore come lui che comunque paghi, certo, perché comunque un giocatore come Dodò è un titolare della Fiorentina che comunque al via giocava comunque per un posto in Europa, è ovvio che questi sono un po' i giocatori. Gosens ha fatto un po' meglio, però anche lui ha avuto tutti incostanti. Ti dico che il giocatore migliore a livello fantacalcistico è Mandragora.
14: Immaginavo.
15: Quanto lo vai a pagare Mandragora ad agosto? 2 crediti, 3 crediti su 500, forse 5, forse 10 a Firenze, ma non ne sono nemmeno sicuro. Però è un giocatore che ha fatto 7 gol e 2 assist, cioè un gol in meno rispetto a Ken.
14: Non c'è dubbio. E tra l'altro, ecco l'aspetto che mi viene quindi un po' da. Per sintetizzare il rendimento fantacalcistico dei giocatori della Fiorentina, è che quelli pagati tanto in estate non hanno reso, e quelli pagati meno, magari non poco, ma sicuramente meno, sono stati quelli che magari sono emersi. Mi viene ad esempio anche da pensare, magari con dei bonus un po' sparpagliati anche in Europa. Però, ad esempio, i 3 gol di Indur in campionato magari sono arrivati per investimenti, non certamente come primo slot a centrocampo per lui.
15: Assolutamente, tra l'altro ti aggiungo, e probabilmente non l'hai nemmeno schierato in quelle giornate. Quindi te lo sei completamente, certo, bruciato, perché comunque, con tutto il rispetto, Juve-Fiorentina è difficile immaginare un fantallenatore, a meno che non sia in emergenza piena, che metta a titolare un Dur, ma anche lo stesso Mandragora. Perché comunque Mandragora ha avuto un rendimento medio-alto, ma per un tot di partite è scomparso dai radar, addirittura non giocava. Quindi quante volte in questa stagione giocatore consigliato Mandragora, perché comunque i dati dicevano questo. È stato un anno orribile in generale per il fantacalcio, c'è poco da dire, perché se lo andiamo anche a generalizzare mi viene a pensare a giocatori come Zaccagni, che ha fatto appena 3 gol e 0 assist.
14: Esatto.
15: Un giocatore come Zaccagni che aveva fatto l'anno migliore nel primo Sarri alla Lazio. Quindi ormai 2 più 2 non fa 4, perché qual era il ragionamento? Ok, Sarri ritorna alla Lazio, Zaccagni l'anno scorso non l'ha fatto benissimo, quest'anno sicuramente farà il botto, arriverà magari alla doppia cifra o in gol in assist, e giura 0 assist un giocatore come lui che è un esterno, è ovvio che è stato pagato tanto. Viene a pensare lui, viene a pensare a Pulisic, ha fatto un ottimo giro di andata ma appena 2 assist nel giro di ritorno, poi gioca stasera contro il Cagliari, magari farà tripletta, ma in ogni caso comunque è un anno dove ha vinto chi si è tenuto i soldi e ha preso male a gennaio.
14: Sì, alla fine è una sintesi brutale ma molto veritiera, sì, perché poi se uno va a vedere anche la classifica dei cannonieri, io faccio fatica a trovare un giocatore, escludendo Malen che però è arrivato a gennaio, di quelli presenti a settembre, dalla fine del mercato in poi, del mercato estivo, costante tra gol e assist. O gli infortuni o il rendimento dei singoli o delle squadre, ma anche lo stesso Nico Pass, per esempio, che aveva iniziato in modo scintillante, poi non ha mantenuto quel trend. Ecco, paradossalmente la continuità invece l'hanno avuta giocatori in altri ruoli, qualcuno una continuità di bonus fuori dalla logica, per esempio Di Marco.
15: Di Marco è fuori classifica.
14: Che esatto, ha fatto un altro sport sotto questo punto di vista, però certo di mestiere, anche da un punto di vista fantacalcistico, non è listato attaccante.
15: Assolutamente, tra l'altro 7 gol e 17 assist.
14: Ecco, cioè 24 bonus portati in dote.
15: Ed è un giocatore comunque che è stato pagato, ti posso dire.
14: Certo, certo.
15: Che c'erano tante aspettative su Di Marco, però lui, quei 17 assist, mi fa fatica anche dirlo, 17 assist, perché sono tantissimi, più tutti i voti, più che positivi, quando non ha portato bonus. Però lui ha portato, come dicevi tu, 24 bonus, e sono tantissimi su 38 giornate. Cioè
14: numero folle,
15: Non te aspetti da Di Marco.
14: No, certo.
15: Infatti,
14: certo,
15: cos'è successo? L'anno scorso, se ricordi, Dumfries fece l'apocalisse, miglior difensore, e Di Marco un po' meno. Quest'anno è successo il contrario. È andato benissimo Di Marco e Dumfries un po' meno, anche perché ha avuto un brutto infortunio. E quindi è ovvio che l'Inter ha catalizzato i primi posti della classifica nettamente, perché ha vinto lo scudetto, ma ha avuto anche un rendimento costante, meno il Napoli, per dire. Mm-hmm. Perché il Napoli, certo, ha avuto degli infortuni, mi viene da pensare De Bruyne. De Bruyne si è infortunato battendo un calcio di rigore a ottobre, e i primi tempi era massimo 2 mesi, ritorna, è ritornato a marzo, ma non è nemmeno ritornato lui. Quanto l'hai pagato ad agosto? Tanto. Cioè, purtroppo quest'anno è stato difficile, perché certe certezze, già ce ne sono poche in serie di certezze, in più quelle poche che hai sono quasi tutte andate male, a quel punto vince chi pesca nel mucchio, chi prende un Dovikas,
14: come no, grande sorpresa,
15: esatto, che comunque ha fatto 13 gol. Uno dice vabbè, il Como ha fatto un ottimo campionato, forse c'erano delle aspettative, ma tu le aspettative le avevi su Nico Paz, non su Dovikas. Ricordiamo che c'era Morata,
14: 0 gol.
15: Comunque, parliamoci chiaramente, quando è arrivato Morata, ok, Morata è titolare nel Como, farà qualcosa, magari arriva a doppia cifra, 0 gol. E poi anche un campionato dove è molto polemico, mi ricordo ancora la partita Como-Cagliari, dove lui chiede il cambio perché è infastidito da Mina. Cioè, come per esempio i bambini di 5 anni giocano in piazzetta, no, il pallone è mio, me lo porto a casa, ciao, finito il gioco. Non ti aspetti una reazione del genere da un professionista come Morata. Quindi, ripeto, è stato un fantacalcio molto difficile, perché quasi tutti hanno tradito le attese, e vediamo il prossimo anno, perché io spero che ci sia un refresh totale. Ah, dimenticavo, casa Juve, i vari David, Vlahovic, Openda, sono tutti giocatori pagati tantissimo che non hanno reso. Quindi insomma, quest'anno, ripeto, chi ha preso male ha probabilmente vinto il campionato, magari non tutti, però nei primi 3 posti sicuramente, a meno che non aveva una squadra disastrata, e tanti big hanno tradito nettamente le attese. Si segna poco, perché comunque si è segnato quasi il 35% in meno rispetto allo scorso anno. Il fantacalcio vive di bonus. Se non arrivano i bonus, perde anche quella pill, che non vuol dire che uno smette di giocare a fantacalcio, però è anche vero, magari crescendo con l'età uno dice, ma sai cosa, vado con la famiglia a farmi una gita e non guardo la Serie A, e quindi ti allontani. C'è poco da fare, perché dubbio. Questo purtroppo è il dato. Giocatori magari sono anche rientrati, che poi hanno visto effettivamente che non è il fantacalcio degli anni 90, dei primi anni 2000, dove quasi facevi, avevi una lista di 10 giocatori e dici, chi prendo tra questi che vanno tutti bene? E quindi un po' te la dividevi ed era un po' più battagliero come fantacalcio. Adesso è difficile, quei pochi che sono validi li paghi una cifra esagerata, che magari sbagliano l'annata e ti sei fregato il fantacalcio.
14: Luca, chiuderei con una riflessione anche per quanto riguarda la porta, perché io, analizzandola da un punto di vista statistico, che quindi è diverso rispetto ad un'analisi prettamente fantacalcistica, la stagione di De Gea io la divido in 2 blocchi, in un modo nelle prime 26-27 partite, in un altro modo nelle ultime 10-12 mal contate. Sì. Le prime 26-27 sono state quelle di un portiere con una percentuale di parate decisamente più bassa del solito, con pochi clean sheet e con tanti gol subiti. Poi nelle ultime 12 De Gea ha cambiato passo, ha una percentuale di parate altissima, superiore per intenderci persino a quella di Svilar, che è il miglior portiere sotto questo punto di vista nel nostro campionato. Ha chiuso con 10 clean sheet e con 49 gol subiti, il 50esimo lo ha preso Christensen, che sono dei numeri che, appunto, pensando all'andamento della Fiorentina fino a 2 mesi fa, sono in netto miglioramento. Però il fantacalcio chiaramente non è solo statistica, e quindi ti chiedo, nel complesso, da un punto di vista fantacalcistico, che stagione è stata questa per De Gea?
15: Ecco, come hai detto bene tu, una prima parte di stagione horror, ma un po' come tutta la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina, ricordiamo, è stata ultima in classifica, mai una squadra si era salvata dopo 0 vittorie nelle prime 15 partite. De Gea comunque ai lassi di partenza era sicuramente non tra i top, ma secondo slot. Nella serie, non riesco a prendermi Svilar, non riesco a prendermi Magnan, non riesco a prendermi lo stesso Di Gregorio, che anche lui ha tradito le attese. De Gea è uno di quei secondi slot, come Carnesecchi, come Provedel, però alla fine si è trovato un portiere che nella prima parte prendeva gol praticamente ogni partita. Mi pare che abbia realizzato un clean sheet nelle prime, aspetta, perché i dati vanno allora, sì, ha realizzato 3 clean sheet nelle girone di andata,
14: sì, tra l'altro 2 nelle primissime giornate, perché una fu col Torino e una col Pisa nelle prime,
15: esatto,
14: primissime partite,
15: 2-0-0, esatto,
14: sì,
15: due bellissimi 0-0, me li ricordo benissimo,
14: sì con
15: Fiorentina, l'avevo visto con un amico di Firenze e stavamo per cambiare canale,
14: sì, una, sì, soprattutto quella col Torino ci fu un De Gea sensazionale, e quella con il Pisa ci furono soprattutto tanti errori, anche tante parate da parte di De Gea, ma anche tanti errori da parte dei giocatori del Pisa, un paio di episodi anche controversi nell'area di rigore della Fiorentina. Comunque furono per lo più concentrati lì, ecco, i clean sheet del girone d'andata della Fiorentina.
15: È vero, quindi nella seconda parte però ha fatto meglio, però il discorso è che chi è riuscito a fare magari degli switch probabilmente ha dato via De Gea e ha preso altri portieri, da pensare magari a Bailov del Genoa, che comunque lui è arrivato nel girone di ritorno e il Genoa andava meglio della Fiorentina comunque, quindi a un certo punto magari cercavi anche di recuperare dei crediti per prenderti un portiere di seconda, terza fascia e magari rinforzarti in qualche altro reparto. Quindi De Gea è stato tra i meno peggio, però a livello fantacalcistico, per le aspettative, anche lui è sicuramente un portiere che doveva dare di più, ma lì conta anche la squadra. Non è una difesa, ecco, non abbiamo detto sulla difesa, è ovvio che i vari Pongracic, Comuzzo, Ranieri sono stati devastanti, il peggiore Rugani, ma ha giocato pochissime partite, quindi il lato debole della Fiorentina è stato sicuramente la difesa, e quindi poi di conseguenza una squadra che subisce tanti gol, segna poco, ecco, probabilmente la stagione della Fiorentina è in pillole, ecco.
14: Caro Luca, siamo arrivati non solo alla conclusione di questo collegamento, ma anche alla conclusione per quanto riguarda Radio Firenze Viola della stagione con te e con tutto Fantacalcio. Ci sarà però tempo e modo anche magari di risentirsi in estate, attendendo l'evoluzione del mercato anche in ottica fantacalcistico per quanto riguarda la Fiorentina stessa. Io ti auguro intanto buon lavoro per la chiusura dell'annata per quanto riguarda tutte le altre squadre, buon lavoro con tutto Fantacalcio e chiaramente a prestissimo.
15: Grazie mille a voi, grazie mille a Francesco, un saluto a tutti e buona estate, grazie a tutti. Ciao,
14: grazie,
15: ciao.
14: Luca, un grande abbraccio e alla prossima. Sono le 15:20, intanto è arrivato anche Niccolò Righi, che sarà poi il proprietario della trasmissione insieme a Lorenzo e la Giovan Paola dalle 16. Scaletta croccante, collegamenti sfiziosi, un hype ben superiore a quella di una finale di Champions League come può essere quella tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Questo giusto per non mettere pressione al buon Niccolò Righi. Intanto, per quanto riguarda invece il calcio giocato, siamo al 21esimo di Parma-Sassuolo, 0-0 il risultato. Un paio di occasioni potenziali per il Parma non sfruttate. Sassuolo un po' in difficoltà, soprattutto nelle fasi di ripartenze subite. Questa analisi di una partita che chiaramente non ha nulla da dire, ci sono anzi alcuni interpreti certamente da monitorare, certamente da considerare, penso ad esempio alla presenza in casa Parma del 2006 Mikolajewski, che aveva già giocato 6 minuti in Como Parma dello scorso turno di campionato, giocatore che ha fatto 20 gol con la primavera gialloblu, tra l'altro giocatore offensivo che se la vede con un altro 2006 nella difesa del Sassuolo accanto a Izes. Non c'è infatti Muaremovic, ma c'è Tommaso Macchioni, che aveva accumulato anche alcune convocazioni, o per meglio dire era stato convocato intanto per Sassuolo Lecce 2-3 dello scorso turno. Parliamo di un difensore anche in questo caso della primavera 1. Poi ci sono comunque diversi big, c'è Lorente, c'è Berardi, c'è Pellegrino, c'è anche Nicolus Caviglia per esempio per quanto riguarda il Parma, però classica partita a fine stagione dove detto il Parma può avere l'obiettivo di migliorare la propria classifica e il Sassuolo magari di raggiungere quota 50, Parma che di fatto non è mai stato davvero protagonista della lotta per non retrocedere, poi chiaramente dopo le vittorie con Udinese e Pisa ha mollato gli ormeggi e negli ultimi tre ha raccolto 0 punti. Matteo da Piombino, ci fermiamo con questo messaggio. Benve, che ne pensi del mister del Getafe e di quello del Rayo Vallecano? Allora, cominciamo da Bordalás, ovviamente, mi verrebbe da dire, che ieri ha concluso, direi, la sua stagione con un'impresa, perché superando l'Osasuna di Alessio Lisci, allenatore italiano, poi l'Osasuna si è comunque salvato, il Getafe ha blindato il settimo posto, sinonimo di Conference League, caro Stefanino.
16: E invece sì,
14: bravo Niccolò Santi che si è inserito a gamba tesa, con un dato meraviglioso, cioè aver fatto 51 punti, 15 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte, segnando 32 gol. Che ovviamente è un argomento che poi catalizza anche l'attenzione di tutte le pagine, tipo la ragione di Stato, che ovviamente su questo ci va a nozze, ma devo dire è una fotografia meravigliosa di come si possano ottenere tanti risultati dall'ottenimento di alcuni trofei, di alcuni obiettivi, qualificazione all'Europa, salvezze, in mille strade diverse. Non c'è bisogno a tutti i costi di avere tutti la stessa ricetta, né tantomeno gli stessi ingredienti. Quindi il Getafe, per esempio, 51 punti con 32 gol segnati, rappresenta un dato chiaramente anomalo. Il Getafe ha chiuso con 38 gol subiti, quindi una delle difese sul podio della Liga, ma ha chiuso anche con il penultimo attacco e nonostante questo ha ottenuto il settimo posto, pur avendo per esempio segnato 27 gol in meno della Real Sociedad, che poi ha chiuso al decimo posto. Real Sociedad che farà l'Europa League avendo vinto la Copa del Rey. Bordalás è un allenatore che sotto questo punto di vista non viene certo scoperto oggi, allenatore di grande esperienza, un classe 64, con una storia già importante alle spalle, è stato chiaramente

0: tutt'altro profilo, perché Iñigo Pérez fa giocare la sua squadra in modo molto propositivo, nonostante il Rayo non abbia né una rosa né le strutture potenzialmente per poter fare quello che ha fatto in questo biennio. Già da un mese si parla di Iñigo Pérez come il candidato principale per andare a raccogliere l'eredità di un top comunque tra gli allenatori del calcio spagnolo come Marcelino al Villarreal. Intanto però c'è da chiudere il lavoro con Rayo Vallecano, che però già aver condotto prima la qualificazione europea e poi alla finale di Conference è un qualcosa di speciale. Capisco, Matteo, in sintesi tu dici: a me piacerebbe tanto vedere un allenatore straniero. Io però ti dico anche: non fermiamoci solo così al gusto della novità, ecco, ci sono tantissimi allenatori stranieri che sarebbe bello vedere in Italia, ne hai citati due tu, io aggiungo Iraola, aggiungo Glasner, in Premier la lista per me è infinita, a me piacerebbe tantissimo anche vedere Marco Silva, voglio dire, un allenatore come Daniel Farke che ha salvato il Leeds avrebbe anche diritto, dopo la promozione dell'anno scorso, di fare qualcosa anche magari di superiore rispetto alla possibilità del Leeds. Solo che bisogna capire fino in fondo quanto la Serie A possa essere attrattiva per allenatori in rampa di lancio che vivono anche realtà lontane dall'Italia, come la Liga, la Bundesliga o la Premier. Ecco, per intenderci, c'è un allenatore come Albert Riera, ex Celi, che ha fatto questi mesi all'Eintracht di Francoforte, che adesso è libero. Ricordo quando la Fiorentina affrontò il Celi, ci fu un innamoramento di massa, insieme anche a quelli che non lo sopportavano perché aveva avuto questo dissing, come dicono quelli bravi, con Palladino in conferenza stampa. Ecco, l'importante è che la Fiorentina, che sia italiano, straniero, alto, basso, giovane, esperto, scelga un allenatore coerente con le ambizioni della società e che ci sia lo stesso livello di competenza tra la dirigenza, l'allenatore e la squadra. Io, tra virgolette, mi accontenterei di questo. Poi tutto il resto è noia, diceva qualcuno più importante di noi. Ma intanto 15:28 sul cronometro, ultimo break e poi ancora qui.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola.

0: ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci qua in diretta, 15:32, 24 maggio. Francesco, benvenuti in studio. L'ottimo Stefano Cherubini in regia. Dalle 16 Niccolò Righi per altre due ore. Chiaramente poi palinsesto che prosegue, perché poi c'è da seguire con Domenica Viola e col lavoro di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro dal Viola Park, la semifinale tra Fiorentina e Bologna del campionato Primavera 1. L'obiettivo è quello di raggiungere poi le finali, la finale per meglio dire, domani, con la contezza poi di quella che sarà la seconda semifinalista, la seconda finalista, pardon, con il match tra Parma e Cesena. Abbiamo anche risposto a tutti i vostri messaggi, tutte le vostre curiosità in questa domenica, che tra l'altro è anche una domenica, se vogliamo, insomma, anche con un certo valore, mi viene da dire così, anche tornando un po' indietro nel tempo. 24 maggio 2001, la partita d'andata della finale di Coppa Italia tra Parma e Fiorentina, con il gol dello stesso Paolo Vanoli. Un gol, una partita, un contesto che dovrebbe conoscere anche molto bene il nostro prossimo ospite, che è Mauro Bressan. Caro Mauro, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Insomma, un contesto, quello che dovrebbe riportarti alla mente qualche ricordo, no? Quello di quel momento, di quella Fiorentina, di quegli obiettivi, mi viene anche da dire, no? Che tu hai conosciuto in prima persona la tua permanenza in Viola, Mauro.
5: Eh beh, ovvio, gol di Vanoli, cross mio e vittoria 1-0 a Parma, poi dopo ritorno 1-1
4: e trionfo.
5: Dico purtroppo, nel senso, bene, ma purtroppo è ancora l'ultimo trofeo della Fiorentina che non, io aspetto sempre ogni anno che venga tolta questa maledizione.
4: Cioè, in modo tale non ci sia anche tutte le volte magari un motivo per parlare con te o con alcuni dei tuoi ex compagni.
5: Ma questo lo facciamo lo stesso e molto volentieri, però bisognerebbe commentare anche con qualche telefonata che trofei della Viola, però, ecco.
4: Giusto, siamo magari sempre, per poterlo definire a quel punto, il penultimo trofeo vinto,
5: esatto,
4: dalla Fiorentina.
5: Esatto, giusto almeno per dire era il penultimo, e adesso via, si è rotto l'incantesimo, andiamo avanti.
4: E invece, Mauro, insomma, da un punto di vista di risultati ottenuti in questa stagione, parliamo di qualcosa di molto lontano rispetto a quella Fiorentina, rispetto a quei traguardi, rispetto a quel contesto. Nella sua totalità, chiaramente una stagione andrebbe spacchettata e divisa in tante parti per poterla analizzare nel modo più completo possibile. Personalmente, da osservatore, che cosa ti resta di questa stagione della Fiorentina?
5: Ma mi resta un grande spavento, una grande paura e poi invece un grande sollievo, ecco, diciamo. Forse le parole sono giuste, sono queste, nel senso che mi sono spaventato, si sono spaventati tutti i tifosi della Viola, mio papà in primis, perché veramente a vedere la Fiorentina retrocedere era l'ultimo dei suoi pensieri, e niente, poi invece per fortuna con l'arrivo di Vanoli la mentalità è cambiata e i risultati sono venuti fuori e si è salvato, diciamo, dal disastro. Non è che si è salvato la stagione, ma si è salvato la situazione dal disastro. Ora ora ovviamente con gli errori che sono stati fatti quest'anno, in tutte le, senza dar colpa a nessuno, ma prenderne atto tutti quanti, e spero che dal prossimo anno, dal nuovo direttore, ci sia la possibilità che la società dia delle soddisfazioni, dia delle gioie ai tifosi che quest'anno hanno sofferto tanto.
4: Mauro, da un punto di vista di rosa, quanto è difficile secondo te, visto che la Fiorentina però non può fare altrimenti se non considerare anche questa stagione, per dover valutare da chi ripartire, da chi mettere sul mercato? Ci sono dei giocatori che secondo te comunque vanno tra virgolette salvati rispetto alle difficoltà collettive, che possono rappresentare un punto di ripartenza per una Fiorentina impegnata in ben altri obiettivi il prossimo anno?
5: Ma salvati è brutto dire, nel senso, sono ovviamente dei giocatori che, diciamo, questa stagione io non direi colpa di nessuno e merito di nessuno, nel senso che sono andati in difficoltà tutti quanti, poi tutti quanti sono riusciti a venirne fuori. È ovvio che quando tu dici giocatori sul mercato, giocatore no, io penso che il mercato non lo faccia neanche la Fiorentina, nel senso che fa che la domanda è l'offerta, no? Quindi se arriva qualcuno che vuole un giocatore e offre dei soldi che sono giusti, penso che qualsiasi squadra, ma non parlo della Fiorentina, ma tutti magari possono sedersi a parlarne. Detto questo, è ovvio che ci sono dei giocatori che secondo me mi piacerebbe, almeno per il mio giudizio personale, di vedere a Firenze il prossimo anno, e intorno ai quali magari si possa ricostruire qualcosa. E poi dopo sai il mercato, quel parametro che tante volte ti sballa un po' le situazioni, perché magari poi dopo quelli che tu vorresti magari vanno via. In primis, io parlo che il centrocampo con, non so, dicendo Fagioli, Mandragora e Ndur, sono i tre che magari mi piacerebbe rivedere il prossimo anno. Ovviamente tante cose bisogna fare in avanti, qualcosa dietro, ma questo lo sanno benissimo anche i dirigenti della Fiorentina. Il problema grosso comincia, diciamo, dalla società, nel senso che bisogna capire tra richieste di giocatori e budget che la Fiorentina può mettere a disposizione quello che si potrà andare a fare sul mercato. E questo è una cosa che io non lo so, nel senso, non si può sapere, e quindi sarà un elemento che determinerà un po' la costruzione anche della Fiorentina del futuro.
4: Prima parlavamo appunto dell'assist di Mauro Bressan per Paolo Vanoli. Vanoli che, insomma, in queste 28 partite in Serie A sulla panchina della Fiorentina ha collezionato 38 punti, ha portato la Fiorentina alla salvezza alla 36esima giornata nel match contro il Genoa. C'è un grande dibattito ovviamente qui a Firenze sulla questione allenatore, e io mi rilego anche a quello che diceva Mauro su il volere societario e dirigenziale, secondo me un po' lasciando erroneamente in secondo piano anche appunto le questioni legate al piano di sopra rispetto a quello che avviene in campo, cioè capire fino in fondo la società e anche la dirigenza che cosa ha in testa, cioè come considera anche questa stagione, se una macchia non ripetibile nella stagione della Fiorentina, o se invece un punto di partenza che porterà una Fiorentina più ambiziosa, però con tempo, con un passo dopo l'altro, sapendo che nel frattempo appunto ci sono realtà come l'Atalanta, il Como, il Bologna che stanno provando a dare continuità a certi livelli. Con questo punto interrogativo, e quindi in attesa di capire la società fino in fondo e cosa vorrà fare, tu Mauro come valuti il lavoro di Vanoli, e se sei d'accordo sul fatto, e come dice lo stesso allenatore della Fiorentina, se di conferma si dovrà parlare non sarà per riconoscenza per aver salvato la Fiorentina, ma per la bontà del lavoro, dei numeri ottenuti dallo stesso Vanoli?
5: Vabbè, mi sembra giustamente questo. Quello che ha detto Vanoli condivido, nel senso che nessuno fa le cose per dire riconoscenza di quello che è stato fatto. Bene, complimenti a Vanoli per quello che è successo, per quello che ha portato, per quella mentalità che ha riuscito a cambiare la Fiorentina, per una salvezza insperata che non c'è, secondo me, squadre a 6 punti dopo 15 giornate che sono salvate, che mi ricordi io non so se ci sono. Ci sono state, quindi grandi meriti a Vanoli per il lavoro che ha fatto. Ora ovviamente bisogna pensare al futuro. Il futuro è, come ha detto bene anche Vanoli, è capire se la società ritiene Vanoli adatto per aprire un ciclo, aprire un qualcosa. Ovviamente oltre alla società, dipende anche dal mister, nel senso che bisogna capire che consiglio il mister, nel senso consiglio Vanoli, io dico ok, rimango, però voglio un certo tipo di squadra, un certo tipo di giocatori, voglio magari portare qualcosa in più, nel senso che sono convinto questo, che Vanoli non voglia fare questo campionato. È stato fatto perché era dovuto, no? Alla salvezza, alla mentalità da fare. Il prossimo si spera, ma no, si spera, è obbligo di fare un campionato con altre prerogative, e quindi lui sa che deve avere una Fiorentina anche diversa, una Fiorentina più propositiva, una Fiorentina che magari gioca di più nella metà campo avversaria, con giocatori magari con caratteristiche diverse che magari vuole lui. Io sono convinto che lui possa fare questo lavoro, e quindi dimenticare un po' anche certe partite brutte che ha fatto la Fiorentina, ma perché era troppo importante il risultato. Questo bisogna vedere se anche Paratici è d'accordo, bisogna vedere se i giocatori che magari adesso io faccio un momento che di dialogo che magari può esserci per loro, Vanoli potrebbe dire ok, io rimango, però vorrei questa tipologia di giocatori, non si possono prendere, allora non rimango. L'ho buttata lì per dire,
4: certo.
5: dipende molto anche da quello che può avere Vanoli. Sono convinto che Vanoli, per rimanere a Firenze, voglia anche delle garanzie, perché non vuole fare una stagione come questa a livello di gioco. Sono convinto, lui ha dovuto fare questo perché era quello che si doveva fare, però sono convinto che lui possa fare anche un gioco propositivo, e per fare questo magari giustamente vuole certe caratteristiche sui dei giocatori. Per quello che è troppo legato il discorso fra proprietà, direttore, allenatore, perché bisogna avere un'idea comune, e se questa è perseguibile, le cose vanno a posto, se no ovviamente si tentenna, si cercano altre soluzioni.
4: Insomma, il compito e il lavoro da svolgere non è di poco conto, Mauro. È chiaro che il calcio ci ha abituato a una serie di stravolgimenti anche, insomma, particolarmente rapidi. Penso ad esempio al Napoli, che alterna scudetto con Spalletti, decimo posto con una serie infinita di allenatori cambiati da Rudy Garcia in poi l'anno dopo, poi sceglie Conte e rivince lo scudetto, con in mezzo ovviamente tante operazioni in entrata e in uscita, anche cambi dirigenziali e quant'altro. Quindi il tempo, diciamo, ogni società lo può sfruttare anche bruciando le tappe, penso il Napoli sia una delle migliori dimostrazioni in questo senso, però è anche vero che comunque vada, il lavoro da fare, mi sembra anche alla luce della riflessione che hai fatto poco fa, non sia solo limitato alla scelta dell'allenatore, alla scelta del mercato, ma forse anche un po' riscrivere completamente, no, il senso di questa Fiorentina e le motivazioni che spingono anche questa proprietà magari a portare avanti il proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa.
5: Sì, ho fatto un esempio calzante per quanto riguarda il Napoli, però abbiamo un presidente lì che un anno, anzi per tanti anni è stato molto morigerato nel mercato, ha deciso di prendere conto e spendere tanti soldi per fare una campagna di acquisti grandissima, dopo una delusione decimo posto è riuscito a vincere il campionato, quest'anno ha speso ancora tanto, però non è arrivato ancora alla vittoria. E al prossimo anno penso che, parlando proprio di Napoli, magari possa ridimensionare un attimo e magari fare un passo indietro a livello proprio di spesa, dico io, non di ambizione ovviamente. Per quanto riguarda la Fiorentina, ovviamente che dopo un campionato come quello che è passato adesso, deve trovare una continuità, nel senso di un progetto, che è anche una parola brutta magari da dire, ma un'idea più che un progetto, dove io penso che il fulcro deve essere quello di fare una Fiorentina più continua, più vicina sempre alla zona Europa, ma in modo costante, e che poi dopo anno possa sempre ambire a qualcosa di più, perché i giocatori, come ne abbiamo già parlato tante volte insieme, è ovvio che la Fiorentina o l'Atalanta o io metto dentro anche il Como ovviamente, che sono quelle squadre lì, adesso ho fatto tre nomi di squadre da Europa League che possono entrare nel settimo posto, diciamo, no? Sesto, settimo posto, possono ambire a un certo tipo di giocatori. E cambia se vai in Champions League. In Champions, certo, League cioè non è più una questione che ovviamente economica, a parte che hai più possibilità, ma anche il giocatore dice vado a fare la Champions League, cioè, quindi cambiano anche le prospettive di poter avere giocatori anche più importanti. Quindi il passo da fare è proprio quello di arrivare in quel gota che ti permetta poi di essere una società ambiziosa, di poter attirare anche un certo tipo di giocatori. Questo è quello che vogliono i tifosi, ma questo è quello che magari può essere una linea da perseguire. Non è facile, però avendo già qualcuno bravo e avere qualche giocatore che possa girare una linea e trovare un'identità con un allenatore che possa essere ben accetto dalla società, è un buon punto di partenza.
4: Mauro, nel salutarti, a proposito di quello che poi è successo nella, diciamo, nella Serie A di quest'anno, mi interessa il tuo punto di vista sul Como e l'Atalanta, perché il Como comunque stasera si gioca l'accesso in Champions e già di per sé, insomma, fa sorridere per la straordinarietà dell'obiettivo, che comunque è ancora alla portata del Como. Non solo dipende dal Como, chiaramente ci sono altri risultati che devono arrivare, ma nella peggiore delle ipotesi sarà Europa League, è già un risultato incredibile. E mi viene anche da chiederti dell'Atalanta, perché comunque, insomma, nel primo anno post Gasperini l'Atalanta è stata la migliore italiana in Champions, fatto semifinale di Coppa Italia, e magari in questo anno cuscinetto non è andata benissimo né con Juric né con Palladino, però per ripartire punta con forza su un allenatore come Sarri. Ecco, ti chiedo se queste due realtà dal tuo punto di vista, nonostante quello che ha passato l'Atalanta, quindi la gestione del post Gasperini e il Como che si ritrova un po' forse anche ben oltre le sue aspettative a lottare per l'Europa con la E maiuscola, ti aspetti continuità e che possano rimanere a certi livelli? Perché poi sono discorsi che riguardano anche la Fiorentina, chiaramente per certo, rientrare nella corsa Europa serve che qualcuno a un certo punto lascia anche il suo posto, no? Alla Fiorentina stessa.
5: Esatto, sono avversari, come ho detto prima, che possono essere delle avversarie della Fiorentina per quella lotta insieme alla Lazio, quelle squadre lì, al Bologna, per arrivare a scalare le posizioni. Partiamo dall'Atalanta. L'Atalanta ovviamente quest'anno, dopo Gasperini, ha avuto difficoltà con Juric grandissime, rimesse a posto un po' da Palladino, soprattutto in Europa, che ha fatto bene, è stata la migliore squadra come hai detto te, però ovviamente siamo lontani dall'Atalanta del Gasp, quindi diciamo, conosco anche qualche tifoso della Dea e non è molto contento, diciamo, anche del trend che si è fatto quest'anno. L'arrivo di Sarri mi lascia un po' perplesso, ma nel senso che non, perplesso come scelta, perché Sarri si conosce, sa che gioco può portare e siamo agli antipodi, no, con quel gioco di Gasperini, il gioco dell'Atalanta fatto negli ultimi anni, quindi questo potrebbe essere una sorpresa, ma potrebbe essere anche un'idea buona, non lo so, vediamo nel futuro. Però mi mette in incognita di quello che potrebbe essere l'Atalanta il prossimo anno, perché il gioco di Sarri è ben delineato, ha delle idee molto precise e può essere fare molto bene, ma deve avere degli interpreti giusti. Per quanto riguarda il Como invece, sento di dire che possa essere consolidato in questa crescita e non avrei dubbi nel metterlo come squadra difficile da affrontare il prossimo anno per tutte le grandi. Per quello che ha fatto, io penso che anche delle parole che possa rimanere Fabregas, anche perché è giusto dare merito a lui di portare il Como in Europa il prossimo anno, far conoscere questa realtà, fare conoscere l'identità che ha espresso come calcio in Italia. E penso che anche a livello economico, siccome non hanno grossissime problematiche, possono anche rinforzare anche ulteriormente la squadra, sempre con giocatori adatti e che possono seguire l'idea di Fabregas. Quindi rispondendo alla tua domanda, mi sento molto, molto presente il Como anche il prossimo anno in zona Europa, e l'Atalanta la metto con punto interrogativo, che potrebbe essere, ma anche no, perché ovviamente c'è un cambiamento di ideologia, un cambiamento di gioco che potrebbe essere positivo o negativo.
4: Mauro, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buona domenica e alla prossima.
5: Grazie a voi, arrivederci, salve.
4: Ciao Mauro, grazie davvero. Noi ci salutiamo, a proposito di ex giocatori della Fiorentina, con un estratto di un intervento di Gianluca Comotto, che ieri ha parlato ai nostri microfoni. Adesso però chiaramente non ci fermiamo. Tra poco Niccolò Righi e Lorenzo della Giovan Paola, addirittura le richieste tipo Matteone dal Vingone, che dice: ciao Benve, oggi è il compleanno della mia signora e non ha iniziato bene la giornata, se le fai gli auguri in diretta sicuramente apprezza. Però manca un nome, Matteone, cioè nel senso, sono in difficoltà a fare degli auguri generici, potrei dire buon compleanno alla signora Matteona dal Vingone, però mi sentirei davvero non professionale e soprattutto non un professionista degli auguri fatti su richiesta, quindi spero che entro pochi secondi tu possa sopperire a questa mancanza per far sì che io possa, ecco, elevarmi all'uomo che fa gli auguri, che comunque è un ruolo, voglio dire, di tutto rispetto, ci mancherebbe altro. Io, insomma, un po' come una sorta di jukebox. E quindi niente, allora, cara Matteona dal Vingone, tanti auguri di buon compleanno e ricordati sempre, questo vale per te ma per tutti, che tanto le giornate belle quanto le giornate brutte hanno in comune un aspetto: a un certo punto finiscono e quindi bisogna godersi il momento quando è bello, e quando non è bello sapere che a un certo punto puff, svanirà, se ne andrà, e quindi alla fine la vita ci mette tutti d'accordo sotto questo punto di vista. Tornando invece ad argomenti più terreni, dicevamo di Gianluca Comotto, ci ascoltiamo un estratto, tra poco Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola in diretta altre due ore, e poi vi ricordo dalle 18.30 qui su Radio Firenze Viola la semifinale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna. Ciao.
6: Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
7: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
6: Grazie per essere in nostra compagnia.
4: Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea
6: facendo l'analisi, no?
7: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
4: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
7: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica,
4: certo,
7: no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone in cui più che altro quello che da fuori, è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
8: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
7: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici andrà sul profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita, quindi ho visto un secondo me grosso, potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
4: Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma. Essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene
6: A Sassuolo si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
7: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte. Non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda il grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
8: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi. Pongrač c'è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
7: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, da chi parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
8: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
7: Io penso che manchi un difensore di personalità, e che sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, due centrali devono essere forti anche di personalità.
6: Gianluca, siamo in chiusura, e allora prima di salutarti ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
7: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione, ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
8: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
7: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra, sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda
6: squadra. Sono

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
14: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
15: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
14: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
16: E continua la diretta di Radio Firenze Viola, una buona domenica 24 maggio 16:06, vi arriva come sempre dagli studi di Via Panciatichi, dove riceviamo il testimone di Francesco Benvenuti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi, con me c'è Lorenzo della Giovanpaola. Ciao,
17: ciao Nick, e sono diciamo contento di formare una nuova coppia.
16: Sì, è vero, era
17: un
16: tanto
17: un nuovo tandem d'attacco
16: con... è vero.
17: con Niccolò Righi, sì, assolutamente.
16: Era tanto che non ci esibivamo insieme, sì, in sì. Questa...
17: Poi Oasis che sono tornati,
16: esatto,
17: insieme,
16: esatto,
17: sì.
16: Noel e oddio, Liam Gallagher, sì, c'è stato un lapsus e non lo so se Stefano Cherubini, chi è il terzo degli Oasis, non so se c'è un terzo degli Oasis magari nascosto in qualche meandro di mondo, non lo so. Fatto sta che c'è sempre Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica, e voi soprattutto siete il nostro pubblico, quelli che sotto al palco ci dovete dare forza e coraggio per affrontare queste due ore dove fa molto caldo. Si può dire che fa molto caldo in questo studio?
17: Sì, sì.
16: Anzi, magari non lo
17: secondo
16: so.
17: Secondo me ci sono stati pomeriggi peggiori a livello di temperatura.
16: Ma non lo so, senti, io se fossi in te abbasserei un pochino la temperatura perché sì, mi fa un po' caldo.
17: Ma è un calore derivato proprio dalla temperatura o da qualcosa che bolle?
16: Non sta bollendo niente in pentola. Comunque ricordiamo i numeri 348-7513-933 per mandarci messaggi WhatsApp, note audio 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Non bolle niente in pentola nel calderone della Fiorentina, il cui campionato è già finito ormai da due giorni in maniera anche un po' scialba,
17: quasi 48 ore,
16: sì 48 ore, una maniera appunto un po', non lo so, senza grandi guizzi.
17: Della partita non si è mai parlato di venerdì sera, ma nemmeno in conferenza stampa subito dopo la fine.
16: No, probabilmente... i temi di futuro sono stati, hanno accompagnato l'immediato post partita di Fiorentina-Atalanta, anche perché la partita ha avuto veramente poco da dire, insomma una partita da ultimo giorno di scuola, e come sempre l'ultimo giorno di scuola si porta i dolci,
17: si va via prima, si
16: parla con i professori, ci si racconta le cose, si capisce anche chi potrà far parte della classe del futuro, quelli che
17: chi viene bocciato, chi viene rimandato,
16: a capire i professori che rimarranno. In questo momento la cattedra di Vanoli mi sembra sempre in bilico, no? Ancora non si sa bene quello che sarà il futuro della Fiorentina. Chiaramente i prossimi giorni saranno dirimenti. Comunque insomma prosegue oggi la Serie A, perché diciamo che oggi c'è il succo, la parte corposa. In questo momento si sta giocando Parma-Sassuolo, ma questa è anche un'altra di quelle partite molto balneari che dal sapore da sotto l'ombrellone, dove il Sassuolo clamorosamente
17: lo vedrete che è balneare se avete la TV accesa, perché non ho mai visto il Parma così spaccato e soprattutto attaccare così tanto, cioè, proprio siamo arrivati a preso un'imbucata da Berardi con l'Oriente che si è divorato un gol che probabilmente in stagione non penso gli sia mai capitato così.
16: Spero che un tiro, praticamente un rigore in movimento che ha calciato con l'esterno, la tira fuori e Berardi se la ride, però è proprio,
17: ci dispiace,
16: partita da amichevole del giovedì sera. L'Oriente comunque io ce l'ho al fantacalcio, mi sto giocando un secondo / terzo posto, per cui
17: diciamo che tante partite questo turno qua sono viste secondo me anche per questo discorso qui, soprattutto quelle appunto che stanno andando in scena tra la serata di venerdì con la Fiorentina e quelle di oggi fino alle 18 col Napoli, che sono state scelte, no, di essere inserite per via di obiettivi che non hanno più nessuna delle squadre. Infatti la cosa curiosa rispetto a Fiorentina-Atalanta è che le dichiarazioni del pre erano probabilmente identiche alle dichiarazioni del post, cioè non c'era una diversità, come se nel mezzo non ci fosse stato nulla, perché di fatto quella partita oggettivamente non ha contato nulla per nessuno, e se non per il contorno di quello che si è visto al Franchi, no? Con la contestazione
16: che però si può dire anche non blanda, ce ne vogliono i tifosi, insomma si aspettava forse anche qualcosa di più, pochi cori, soprattutto anche prese in giro nei confronti di Palladino, che io
17: quello
16: sinceramente
17: è il momento più alto, secondo me, però
16: io sinceramente non l'ho capita molto, perché poi Palladino ci ha dato 20 punti in classifica all'Atalanta, per cui insomma guarderei nel mio di Orticello, ma immaginiamo una contestazione un pochino più pungente, ecco, anche verso, diciamo, anche i vertici societari, però così non è stato fatto. Stasera appunto il vero piatto forte della Serie A, perché ci si gioca la Champions League e la lotta a salvezza, con Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Dando anche uno sguardo agli altri campionati, oggi in campo dalle 17 tutta la Premier League, dove il Tottenham di Roberto De Zerbi va a caccia di almeno un punto che gli garantirebbe la salvezza in virtù di una differenza reti in questo momento nettamente sicuramente migliore rispetto a quella del West Ham. In caso poi di vittoria sarebbe ancora più certa, ecco, la salvezza. Sguardo anche alla Serie B, perché stasera a partire dalle 20 ci sarà la prima gara di andata tra Catanzaro e Monza,
17: per decidere la prossima, sì, partecipante.
16: Forse con i tifosi della Fiorentina potranno dare una sguardo a questa partita. Insomma, c'è il gemellaggio con il Catanzaro, c'è Aquilani che ha fatto,
17: esatto,
16: benissimo in,
17: bravo,
16: stagione.
17: Lo stavo per dire, cui... oggi parlavo con qualche mio amico tifoso e è venuto fuori il nome di Aquilani, no?
16: C'è anche il nome di Aquilani, sì.
17: Sì, no, non so, a livello proprio di gradimento, perché comunque è un profilo che a Firenze ha fatto bene. Sentivo l'altro giorno Ambrosini, che per fonte diretta, essendo grande amico di Alberto Aquilani, sottolineava come se ci fosse ancora Giovarone a Firenze, se fosse ancora in vita Giovarone, probabilmente in questo momento Aquilani sarebbe l'allenatore della prima squadra, perché gli aveva promesso proprio la panchina della prima squadra maschile della Fiorentina quando Aquilani allenava la Primavera, con cui ha ottenuto buoni risultati, ha fatto bene prima poi di iniziare appunto la sua esperienza nel calcio professionistico, e questo risultato ottenuto col Catanzaro è comunque, ricordiamolo, ha vinto, è passato nei confronti del Palermo, che era probabilmente, soprattutto con Inzaghi, anche
16: forse la favorita, forse sì, anche più del Monza, nonostante sia arrivato sotto in Monza, sì, a livello di regular season. Però sì, forse il Palermo si presentava questi nastri di partenza di queste playoff come la favorita. Invece il Catanzaro è riuscito a passare in virtù di un'andata al Rigamonti giocata in maniera perfetta, in cui era già in vantaggio per 3-0 dopo i primi 45 minuti. Poi il Palermo si è rifatto sotto al Barbera, ha segnato due gol, però insomma, sì, non gli hanno permesso di ribaltare la gara di andata, con il Catanzaro trascinato anche da alcuni ex viola come Iemmello davanti, che è stato un ex Primavera della Fiorentina, sì,
17: datato,
16: molto
17: cioè,
16: ex,
17: sì, sì,
16: ai tempi di credo ci fosse, non so se già Semplici in panchino, addirittura il ciclo precedente,
17: siamo
16: con
17: all'inizio 2010,
16: sì,
17: siamo
16: in quegli anni
17: 15,
16: lì, okay, con Bernardeschi, secondo me,
17: sì,
16: era quella,
17: sì,
16: Fiorentina,
17: sì, okay,
16: quella Fiorentina lì.
17: Allora.
16: E c'è anche Favasuli, per cui una Fiorentina più assolutamente più recente. Questo per dare uno sguardo anche alla Serie B. Ci interessa anche, tra virgolette, abbiamo parlato anche di Fiorentina Primavera oggi, sì, a partire dalle 18:30, anche l'inizio del cammino della Fiorentina nelle final dello scudetto. La Fiorentina, in virtù del primo posto conquistato, è partita direttamente dalle semifinali, e di fronte si troverà il Bologna, che ha eliminato la Roma. E quindi insomma, uno scudetto che manca, se non sbaglio, dal 1984, sì, uno scudetto Primavera della Fiorentina. C'è grande attesa anche da questo punto di vista. Ecco, se si può dire, se in questi anni la Fiorentina di Rocco Commisso, il ciclo di Rocco Commisso, non ha portato poi grandissimi risultati alla prima squadra, bisogna alzare le mani per quello che è stato il percorso del settore giovanile, perché la Fiorentina è sempre riuscita a tirare fuori grandi talenti e poi a ottenere anche dei risultati. È vero che io sono sincero, non è che mi stimolino molto i risultati ottenuti in Primavera, cioè l'importante è portare quei calciatori a giocare in prima squadra,
17: sì,
16: poi
17: sì,
16: se
17: sì,
16: sarà
17: d'accordo,
16: scudetto o no, però a questo punto ci siamo, giochiamocelo. Già l'anno scorso la Fiorentina lo sfiorò nella finale, poi persa contro l'Inter. Quest'anno ci riproverà appunto contro, vedremo, le finali saranno giovedì al Viola Park. La vincente della Fiorentina Bologna affronterà la vincente di Parma Genoa. Comunque siamo appunto a 48 ore la partita, facciamo anche un po' un sunto di quella che è stata questa stagione, che si è conclusa appunto in maniera scialba, ma il campionato si può dire che era già concluso.
17: Sì, concluso diciamo, lo abbiamo detto spesso anche dalla partita con la Lazio, cioè Fiorentina-Lazio è stata probabilmente, a livello non matematico ma a livello di sentore, la partita che ha sancito la salvezza. E poi è un periodo lungo in cui ci stiamo trascinando, no? Un po' dubbi sul futuro, ipotesi, scenari, e ora più che mai ci addentreremo dentro quelle che sono le dinamiche poi della programmazione della prossima stagione. Sappiamo del viaggio rivelato da Ferrari per andare in America, insieme a Paratici, a parlare con la proprietà commisso, sappiamo quindi dell'importanza di questo momento, che probabilmente poi darà il là alle decisioni nel concreto, quindi certo, sulla panchina e poi anche su programmazione dal punto di vista del mercato. Quindi diciamo che fino a quel momento secondo me ancora ci sarà da aspettare per capire un pochino quale poi potranno essere le dinamiche della Fiorentina dell'anno prossimo. Il viaggio dovrebbe essere intorno al pochi giorni dopo la presentazione dei calendari, quindi dovrebbe essere intorno all'inizio di giugno,
16: sì, sì,
17: per poi appunto arrivare a ovviamente un mese che lo sappiamo bene tutti, quando c'è il mondiale poi il mercato a volte va anche un po'
16: a rilento certo,
17: perché
16: sì,
17: tanti
16: sì,
17: giocatori sono impegnati, quest'anno c'è un format anche più esteso, quindi sì, diversi saranno i giocatori che magari essendo impegnati ovviamente non presteranno attenzione al mercato, ma metteranno in stand by le varie trattative per poi farle riprendere alla conclusione del mondiale, o comunque almeno della prima fase che farà una scrematura di alcune nazioni. Quindi sarà un mercato che partirà secondo me verso inizio luglio, fine giugno, ad essere un pochino più concreto anche per la Fiorentina, perché poi ci auguriamo che la Fiorentina intervenga, anche se vai a prendere profili che giocano in nazionale, vuol dire che sono profili mediamente sì, importante.
16: Certo, assolutamente. Guarda, colgo il tuo assist perché mi hai parlato appunto di rivoluzioni attese in quel di Firenze, per dare il benvenuto al primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi, ciao Niccolò, un saluto a tutti.
16: Guarda, ciao Mario, ti coinvolgo subito su quella che è stata un po' la notizia di giornata che ha sviscerato questa mattina la Repubblica. Si parla sul quotidiano di una possibile rivoluzione legata allo sponsor, ossia alla possibilità la prossima stagione di non vedere più Mediacom. All'inizio la Fiorentina aveva fatto anche sapere che era una questione legata anche al fatto delle magliette celebrative del centenario, però insomma oggi Repubblica ci andava giù in maniera un pochino più pesante, cioè proprio che Mediacom non sarebbe stato lo sponsor della Fiorentina. Non so se tu hai novità in tal senso e come l'hai presa questa notizia appunto.
10: Ma senti Nicolò, allora circa un mese fa, ti dico anche, cito la trasmissione Le bombe del seno fanno male con Andrea Biorini e Leonardo Petri,
16: vero, sì,
10: alle di radio fu data questa anticipazione, cioè che sulle maglie nuove, tra l'altro raccontavano fossero belle, non compariva la scritta Mediacom. La Fiorentina fece subito solitamente sapere che era tutta una cosa, come avete detto voi, legata alla maglia e quant'altro, il centenario doveva essere pulita, no? E tutte queste cose qui. E però evidentemente c'era qualcosa di più grande. Oggi il pezzo l'ha fatto il mio amico Giuseppe Calavese su Repubblica, per cui insomma, oltre ad essere un amico, un grandissimo giornalista, quindi il quotidiano autorevole, mi sembra che Repubblica vada più o meno, no, a confermare quell'indicazione che era stata data alle radio. E mi fa piacere se confermata, ma non ho piacere del resto, perché certo, quello che voi sapete è che per anni il presidente commisso tramite media ha mandato 25 milioni all'anno alla Fiorentina. Allora se il tema è media non dà più 25 milioni, abbiamo un altro sponsor, ci può stare, però ricordatevi che nessun sponsor darà alla Fiorentina 25 milioni l'anno, assolutamente, è impossibile questo. Forse li può dare 25 milioni se va bene per 3 anni, ecco, se va bene, però insomma bisogna vedere. Quindi è una notizia sicuramente non bella, non felice, che probabilmente è il primo segnale, uno dei primi segnali di un cambiamento nella governance della Fiorentina, cioè nel modo di condurre la Fiorentina, probabilmente più americano che italo, se mi è passata la battuta, okay. E infatti Joseph Commisso, che mi dicono essere molto molto attento ai conti, sta in America. Così è il boato sottofondo che sto venendo la finale per il terzo e quarto posto da Fiorentina e Empoli qui al Poggioni, le caldine per il mio Niccolò Galli,
16: certo.
10: Se non mi sbaglio dovrebbe essere il 3-0 Fiorentina, tra l'altro un gol bellissimo là fuori area del derby, insomma se lo sta giudicando la Fiorentina, credo sia 3-0, che sono arrivato a partita iniziata, ma mi hanno detto 1-0, ma mentre mi avete dato la linea c'è stato il raddoppio a Fiorentina sul rigore, di Dinuccio e poi adesso è arrivato il terzo gol, quindi credo di poter dire, considerando che qui i tempi, no, a 16 anni durano molto meno, 25 minuti, quindi insomma la Fiorentina si sta aggiudicando la medaglia di bronzo al torneo Niccolò Gallo. Sto tornando purtroppo a cose meno allegre, cioè ai soldi su cui potrà contare la Fiorentina. Beh, insomma, da questo punto di vista è chiaro che sono segnali, e il viaggio negli Stati Uniti, per quanto ne so io, l'ho anche scritto pochi giorni fa su Firenze Viola, è esclusivamente per un discorso di budget, o quantomeno il budget è il tema in agenda, no? Okay. Al primo punto, poi parleranno anche di altro, sicuramente se prende due mancini, un mancino, un centravanti, per carità, ma soprattutto vanno perché lì c'è l'uomo, diciamo, che rappresenta la proprietà, che è il direttore generale, e l'uomo veramente operativo, che è Paratici, sul piano tecnico, che ha il diritto dovere di sapere su quanti soldi può contare la Fiorentina il prossimo anno, perché tra l'altro c'è uno sbilancio per quanto riguarda il passivo di mercato, e quindi anche lì c'è da capire come vorrà intervenire la Fiorentina e la società. Insomma, ci sono secondo me diverse cose che vanno chiarite, e quindi, però insomma, certo, non sono se ne... Io, guardate, noi ci sentiamo tutte le settimane, no? E io vengo a trovarvi in studio anche qualche volta, ne riparleremo, ne abbiamo parlato. Io personalmente non sono abbastanza dubbioso, cioè, sul fatto che la Fiorentina abbia tutta questa voglia di investire, alla luce anche del disastro che è stato fatto sul mercato e bisogna recuperare dei danari, però sarò molto contento di essere smentito, e mi cospargerò volentieri il capo di cenere, anzi vi autorizzo a farlo anche voi, buttatemi la cenere sulla testa, ma per il momento vi dovessi dire che sento aria di grandissimi investimenti, no, anche perché poi voglio avere l'allenatore che arriva, certo, perché anche quella è una buona riprova.
16: Guarda Mario, resto un attimo sul tema legato allo sponsor, mi viene una domanda da farti, ma secondo te è il primo atto di una possibile, è vero che l'hanno sempre smentita questa cosa, ma di una possibile anche cessione da parte della famiglia Commisso? Perché non lo so, forse risparmiare 25 milioni di Mediacom mi portano in mente che può essere appunto un prendere le distanze anche un po' e separare già l'azienda dalla società.
10: Ma è possibile, allora devo dire che loro fanno di tutto per farci sapere che non venderanno mai,
16: certo,
10: no? E invece in giro se ne sente di ogni sulla Fiorentina, penso siamo tutte fiabe, per carità, più o meno metropolitane, che qualcuno viene anche da fuori regione, per cui non lo so, io è chiaro, tanto ragazzi, ve lo ripeto, se avessero deciso di vendere non lo direbbero a nessuno e farebbero pure bene, e se il giorno in cui venderanno noi lo sapremo un'ora prima della cessione, certo, non prima, a meno che non ci sia un giornalista così bravo e fortunato, perché ci vuole bravura, tanta fortuna, che becchi la notizia in anteprima, e allora ecco, finita la partita, tra l'altro Fiorentina è terza. Detto questo, al memoria Niccolò Gallo e 24esima edizione, detto questo non ce lo diranno mai, e quindi vale tutto. È chiaro, la sua domanda è molto giornalista e molto giusta, su questo non c'è il minimo dubbio, perché è un segnale anche quello, ma non ci sono prove, quindi come si fa? Si dice, cioè, si raccontano delle cose senza fondamento, e noi facciamo i giornalisti e dobbiamo muoverci su dati di fatto.
17: Mario, intanto buon pomeriggio, ci ritroviamo. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda, riportandoti sul campo, perché stavamo iniziando a fare un bilancio della stagione con Niccolò, un tuo, diciamo, non un tuo, i tuoi tre giocatori da salvare, no, all'interno della stagione, e anche magari da cui ripartire, perché si fa tanto in parlare ovviamente dell'allenatore, da cui poi dipenderanno le scelte dal punto di vista di chi tenere e chi cedere, ma dipendesse da te, quali sono i tre giocatori cardine da cui ripartire l'anno prossimo e che ti hanno anche convinto di conseguenza di più all'interno di questa stagione?
10: Ma senti, guarda, più che cardine direi gente affidabile. Non sono tutti inaffidabili, io penso per esempio che De Gea, nonostante abbia fatto una brutta stagione, però insomma è affidabile, credo tornerà fra un anno. Io dietro Comuzzo lo vogliono vendere, io sono contrario, però se lo vogliono vendere facciano un po' come vogliono, però in rosa secondo me uno come Danieri a dare una mano dietro, titolare, prima alternativa, secondo me fa comodo uno così. Per me ora non so come tornerà dall'infortunio, anche uno come Parisi in rosa va bene, cioè titolari vedo Fagioli,

0: lo terrei. Poi ragazzi, per il resto insomma bisogna sfottire in tutti i modi, bisogna leggo che la Roma vuole Dodò, ma glielo, me lo può dare la Fiorentina, perché è un buon giocatore, sì, ma tanto ci ha fatto vedere, insomma, secondo me il suo massimo è quello, ecco, per me.
1: Anche perché tra un anno gli scadrà anche il contratto, per cui insomma.
0: E tra un anno gli scadrà anche il contratto, quindi c'è anche il corso lì. Io credo che il lavoro più difficile per Fabio Paratici sia cercare di capire quello che avete detto voi adesso. Cioè, che la tentazione in questo momento è via tutti, no? Ed è la tentazione. Io dico via tanti, ma non tutti. Via tanti, ma non tutti, perché qualcuno secondo me può fare ancora comodo, perché qualcuno ci ha sentito per la maglia più di altri, e secondo me questi in qualche modo vanno premiati, ci possono dare una mano. E poi ragazzi, non stiamo a fare tanto quelli schizzinosi, perché se poi alla fine non Paratici non ha tutto questo tesoretto per le mani, i ragionamenti vanno fatti bene, eh.
1: Assolutamente,
2: sì, no, certo.
1: Mario, guarda, prima di salutarti, hai parlato della banda Baldini che sta per esordire in nazionale. Domani c'è anche la banda Tenerani che scende in campo al Franchi per la partita del Lussi, non so, contro Palazzo Vecchio.
0: Vi volevo dire che dopo questa cosa avete detto, Silvio è mio amico, mi querela.
1: No.
0: Quindi speriamo che non sia all'ascolto.
1: No. Stiamo scherzando, no? Ovviamente.
0: Anche se vi ringrazio. No, è la banda del Lussi, in senso buono, cioè che quest'anno, devo dire, il motore è stata Sara Menini della Rai, molto vicina da sempre anche a Firenze Viola, che ha avuto quest'idea. Lei è vicepresidente Lussi, vuol dare giustamente un impulso nei confronti dei giovani. Qualcosa c'è di meglio che fare squadra con i giovani, fare una squadra e possibilmente quasi tutti i giovani. Perché? Perché il lavoro, il nostro lavoro ragazzi, non è più come una volta, cioè noi passavamo ore e ore al campo, ai campini, allo stadio, al Bar Marisa, cioè noi arrivavamo lì alle 2 del pomeriggio, certe volte andavamo via alle 7 di sera col freddo, col sole, quindi i giovani stavano con i vecchi e quelli nel mezzo stavano con i giovani e con quelli più vecchi stavano nel mezzo, quindi in qualche modo si creavano anche delle conoscenze, delle amicizie, dei bei rapporti, alcuni vanno ancora avanti. Oggi purtroppo il calcio è peggiorato molto, non c'è più accesso agli allenamenti, non c'è più accesso a contatto con i protagonisti, quindi poi ognuno è levato quell'ora alla settimana in sala stampa, ognuno fa la sua vita. E secondo me questo non è bello. Allora è venuta questa idea a Sara, loro mi hanno chiesto di fare l'allenatore, io gli ho detto ma siete pazzi, no dice lo devi fare te, che dice sei in qualche modo quello più anziano, ed è vero, e ci siamo divertiti in un torneo, però questo va ricordato, che è intitolato alla memoria di un grande uomo che è Nicola Zuppa, che non c'è più da qualche anno, che era un mio amico e quello che praticamente mi portava a fare seminari a Sollicciano 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa. Io ci ho portato anche Battistuta, Rui Costa e tanti più, facevamo questi incontri con i carcerati. Nicola è uno che si è speso moltissimo per il prossimo, ci ha lasciato purtroppo prematuramente e quindi giustamente è stato intitolato questo da l'UISP, è stato intitolato questo torneo a lui. Perché? Perché poi per la prima volta è stata creata la scuola di calcio Sollicciano, che si chiama Sollicianese,
1: certo.
0: E quindi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, la scuola della Rondinella, la scuola Dentro Fuori, che è un'associazione di Firenze che cura quelle persone o quei giovani che sono arrivati in vita clandestini e cercano di essere regolarizzati, per cui insomma è un'altra scuola dall'alto contenuto valoriale. Secondo me siamo andati anche noi, c'è la squadra del suo secchio Leonardo da Vinci e insomma spero di averle ricordato tutte, se ho dimenticato qualcuno mi dispiace, mi scuso, e noi ci siamo divertiti e domani ci sarà la finale al Franchi, cioè la giornata finale, non la finale, l'ultima di campionato al Franchi, ci saranno diverse partite. Io direi anche chi ha voglia di venire a vedere venga, ma credo Niccolò, che credo che essendo un cantiere sia precluso l'accesso agli esterni, temo, perché mai è giusto così, quindi non lo so, però se qualcuno è in zona si affaccia, lo fanno passare, tanto meglio, si inizia domattina, noi giocheremo alle 11, c'è una prima partita alle 10 e dunque insomma poi ci sarà la premiazione finale, noi siamo siamo lì a lottare per il primo posto e vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo l'obbligo di vincere domani contro la squadra di Palazzo Vecchio e vedere cosa fa poi l'associazione

0: dentro fuori, che giocherà contro Risolutec Ronaldo a Vinci. In base a quello che faremo, c'è la possibilità di vincerlo, se no arriveremo come arriveremo, ma va bene lo stesso, che ci siamo divertiti. Io devo dire, un gruppo di ragazzi eccezionale e veramente, veramente tutti in gamba, e quindi insomma, tanto giocano anche bene, ci sono diversi ragazzi della squadra nostra che giocano molto bene, e quindi vi faccio i complimenti, perché soprattutto mi è piaciuto lo spirito, perché spero che domani vada bene, ma fino ad oggi la squadra di giornalisti sportivi in campo si è comportata molto bene anche dal punto di vista comportamentale. Questa è la cosa alla quale io tenevo, ma teneva Sara, voglio ricordare i nostri presidenti, sono Franco Moravito, presidente del Lussi Toscana, e Giampaolo Marchini, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti, per cui certo. Insomma, poi sono loro che sovrintendono a tutto. Quindi grazie, abbiamo cercato di rappresentare al massimo tutte le redazioni. Fammi dire un'ultima cosa, la lista è open, non è chiusa, quindi chiunque sia giornalista e se la sente di venire a giocare ci interpella, e le porte sono aperte.
1: Benissimo, Mario, un bocca al lupo allora per domani, e alla prossima, ci sentiremo in settimana.
0: Grazie.
1: Ciao Mario.
0: Voglio ricordare anche, scusa al volo,
1: vai, vai.
0: Mattina alle 10 all'albero di Alessandro Rialti, al giardino comunale di Campo di Marte, sotto la Fiesta, ci sarà la premiazione per la sesta edizione del Memoria Alessandro Ciccio Rialti, che è deputata a trovare il miglior, c'è una giuria che vota naturalmente il miglior cronista di Fiorentina del 45, e quest'anno ha vinto ancora con merito, come abbiamo vinto gli altri, Federico Sartoni, sì, della redazione Lady Radio, e domattina riceverà il premio dalle mani Moreno Loggi, quindi complimenti di cuore a Federico Sartoni,
1: e i complimenti glieli rinnoviamo anche noi. Grazie Mario,
0: grazie,
1: alla prossima.
0: Saluto.
2: Ciao Mario.
1: Un saluto a Mario Tenerani, che ci ha dato appunto anche questa, insomma, ci ha introdotto quello che è la grande partita di domani del Lussi Toscana, che vedrà anche coinvolti alcuni dei nostri colleghi della nostra redazione. C'è Ludovico Mauro, c'è Alessandro Di Nardo, c'è Alessio Del Lungo di Tutto Mercato Web.
2: Dovrebbe esserci anche il nostro Pietro
1: C'è Andrea qui, sì. Ok, non ero sicuro se Pietro presenziasse.
2: Io ho dato un'indiscrezione, non ho la certezza,
1: perché
2: però
1: alle 11:30 in teoria c'è chi si compra, ho detto boh, magari Pietro sarà dietro,
2: dovrebbe
1: la trasmissione,
2: però,
1: vabbè,
2: sì, dovrebbe
1: lo vedremo
2: riuscire.
1: Domani se non lo vedrete in conduzione saprete,
2: usciranno i convocati
1: in serata. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, voi non cambiate canale, restate con noi, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno ragazzi, la Fiorentina c'è stata in chiusa al dicembre 2025, quando purtroppo ci ha lasciato il commesso.
8: Non può essere... Sono sensazioni, ma secondo me alla fine se ci dicono, e quello che ci dicono è che la Fiorentina non è in vendita, come ha ribadito prima Mario in collegamento con noi, tenderei a crederci. Non c'è motivo per cui uno non debba crederci, anche se è ovvio che fai l'addizione, no? Uno più uno, cioè Commisso che era veramente l'accentratore del progetto Fiorentina e nonché ovviamente il proprietario padrone proprio, che mandava avanti i fili della società, soprattutto dopo la scomparsa di Gio Barone è venuto a mancare anche lui. È ovvio che il tifoso può fare questo collegamento, però al momento, se bisogna stare alle notizie, le notizie ci dicono che la Fiorentina non è in vendita. Poi
9: certo, no assolutamente, come ha detto bene Mario, finché non avremo notizie che vanno in controtendenza,
8: arrivano magari il giorno prima.
9: Alcune ogni tanto arrivano degli ascoltatori e scrivono: ma voi che lo sapete non lo potete dire, guardate, noi non lo sappiamo.
8: La cosa più bella in questi casi, e riguarda tutte le squadre, quando c'è, soprattutto da parte del tifoso, no, il sogno della cessione, c'è sempre il nome dell'arabo, cioè cordata, certo, araba, certo. Fondo arabo acquista la Fiorentina, fondo arabo acquista l'Inter, acquista la Lazio, cioè è sempre così, c'è sempre un fondo arabo da qualche parte. Fatto sta che gli arabi in Italia ancora non ci sono arrivati.
9: Assolutamente. Guarda, intanto il direttore Tommaso Loreto mi segnala una notizia che mi ero perso in realtà, sì? Faccio mea culpa qui in diretta, perché lo potete leggere per bene la notizia su www.firenzeviola.it, ma domani per questa partita, per riprendere appunto il discorso del Lussi contro la squadra di Palazzo Vecchio, ci sarà uno speciale, una puntata speciale di Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, proprio con il direttore Tommaso Loreto e Luca Calamai, che saranno in live dal Franchi per seguire lì dal vivo la sfida, commentarla, insomma. Quindi ci saranno anche le telecamere di Radio Firenze Viola a bordo campo per raccontare questa giornata, che insomma in precedenza Mario Tenerani ci ha un po' spiegato come funziona questo ultimo giorno con queste partite. Con queste partite in programma. Comunque trovate la notizia appunto su firenzeviola.it. Voltiamo pagina, perché abbiamo parlato anche di quelle che possono essere le possibili conferme rispetto al prossimo anno. E ovviamente è tempo di, esatto, siamo arrivati all'ultimo giorno di scuola, e come ultimo giorno di scuola, o come ogni ultimo giorno di scuola che si rispetti, bisogna dare i voti. Qualcuno in redazione si è già spinto. Intanto c'è il gol del Parma, che ha sbloccato la gara
8: Pellegrino,
9: con la rete di Pellegrino. Ho anche lui al fantacalcio, ma ce l'ho in panchina, quindi
8: Non si mette in panchina Pellegrino in Parma Sassuolo?
9: No, però mi entra perché ho messo Ildiz che si è spaccato, per cui purtroppo, ho avuto abbastanza fortuna. Ho avuto abbastanza quello. Fortuna. Gol di
8: Parma
9: Pellegrino.
8: In vantaggio, sì,
9: Parma 1-0. In vantaggio 1-0 quando siamo all'80esimo. In precedenza il Parma ci ha provato più volte a cercare il gol.
8: Beh, è la partita del Parma in stagione con più presenza della tre quarti offensiva e più occasioni,
9: sì,
8: da gol create.
9: Sì, direi
8: forse
9: di
8: un,
9: sì,
8: segnale di un Cuesta l'anno prossimo che cambierà, si trasformerà, sì, da Allegri a
9: lui ha detto
8: a
9: che
8: Guardiola.
9: Ha fatto di necessità virtù quest'anno, si parla di questa, tra l'altro era uno dei tanti nomi accostati anche alla panchina della Fiorentina, quella della Lazio,
8: abbiamo messi,
9: sì,
8: tutti,
9: sì,
8: quindi
9: mettiamoceli
8: partire...
9: tutti, mettiamocene uno in più, però appunto volevamo dare dei nostri personalissimi voti che non sono richiesti, ma parte della redazione si è spinta a questo e chi siamo noi per esimerci
8: dal
9: non farlo in questo caso. E te mi hai detto che ce l'hai tutti in mente,
8: ce l'hai in mente,
9: io
8: sì,
9: li devo,
8: sì,
9: leggere perché
8: sì,
9: non
8: sì, sì, vai
9: sono una persona molto smemorata e quindi non me li ricordo. Voi scriveteci che magari al 348 7513933, che magari facciamo, diciamo, bischerate.
8: No, sicuramente
9: i vostri voti,
8: perché cioè,
9: sono voti che chiaramente sono personali,
8: che sono sempre essendo soggettivi, sono sempre oggetto di dibattito, giustamente.
9: Chiaramente,
8: che...
9: non ci fustigate, non ci insultate, perché diteci anzi la vostra se non la pensate come noi, partendo da De Gea, a cui io ero molto incerto, perché a me all'inizio secondo me è stato uno dei grandi assenti quest'anno della Fiorentina,
8: nella prima parte di stagione,
9: assolutamente, che probabilmente vedeva proprio in De Gea quel leader carismatico, anche cioè nessuno si aspettava una stagione un po' così negativa da De Gea. Invece è partito molto male all'inizio, però si è ripreso molto nella seconda parte di stagione, grandi parate decisive anche nel momento del bisogno. Quindi tutto questo per dire che io alla fine un 6 gliel'ho dato al buon David.
8: Io sono stato più generoso. Cioè,
9: addirittura?
8: Sì, perché alla fine non ho mai compreso. Allora, io ricordo Sassuolo Fiorentina come probabilmente la peggior partita di De Gea, perché i due gol del Sassuolo, due gol su tre del Sassuolo sono praticamente due gol di De Gea, l'angolo, e quello è un difetto che lui ha sempre avuto anche allo United, non ha la lettura dell'uscita, cioè tendenzialmente rimane fermo sulla linea, e quello per un portiere è un difetto che sulle palle inattive, che sono poi oggi soprattutto decisive, è effettivamente un problema, ma è un portiere che ha un'età tale per cui è difficile che possa modificarlo. Gli errori che ha fatto per appunto in quella partita, mi sembra su un tiro da fuori di Volpato, sono magari quelli nei riflessi in porta che da lui non ti aspetti, ma onestamente ho più memoria di comunque parate. Ricordo la partita contro l'Inter in cui fa una bellissima parata su Esposito al 95esimo. Cioè è un portiere che secondo me viene oltremodo criticato. Il fatto che lo cerchi la Juventus ti dovrebbe dare anche un attimino il sentore che forse è più visto male all'interno di Firenze che nel resto del campionato e nel resto del sistema calcio. Per questo io alla fine gli do un 6,5.
9: 6,5 per De Gea. Si passa a Christensen, che io sinceramente...
8: Io
9: sono
8: di portieri, nella mia testa metterei un senza voto a tutti e due.
9: Però ogni tanto è stato chiamato in causa.
8: Per la partita dell'altro giorno, si è preso l'MVP.
9: Dai, sì, sì.
8: Diciamo, è effettivamente...
9: Ora non che contasse molto quella partita, però insomma... io un 6-uccio.
8: Un 6 scolastico.
9: Incoraggiamento.
8: Sei in condotta, sì. Sì,
9: sì, quello di quelli che ti dice, vabbè dai...
8: Senza infame, senza
9: scampata
8: lode, sì,
9: quest'anno. Vabbè, Lezzerini... SV,
8: stesso discorso.
9: Martinelli gli ho dato un 6 perché alla Samp ha fatto molto bene.
8: Allora beh, se analizziamo la stagione alla Samp, assolutamente anche 6,5, perché è un giovane, la prima esperienza seria, diciamo, con i contorni del titolare in un club come la Sampdoria, ci sta a voglia.
9: Posso dire però che la gestione di Martinelli
8: quella gestione è da 4.
9: Gestione da 4, perché insomma un giovane così ha iniziato,
8: sì,
9: non giocava neanche in Europa, ha perso letteralmente 6 mesi
8: della propria carriera.
9: Carriera, che per carità è un 2006, avrà tempo per rifarci, comunque si è allenato con De Gea.
8: È un portiere che questo non fa mai male, hanno una carriera con una durata mediamente più lunga rispetto ai giocatori di movimento, quindi gli auguriamo veramente di poter per essere il numero uno della Fiorentina da qua alla fine della sua carriera professionistica.
9: Sì, un Martinelli che tra l'altro ci risulta, lo abbiamo anche scritto nei giorni scorsi, che potrebbe rimanere un altro anno in prestito alla Sampdoria. La Sampdoria è molto contenta di quello che è stato il suo
8: apporto. Io gli farei fare un altro anno, io gli farei fare un anno in serie, una bassa serie A. Dopo
9: è vero anche, sì, è vero, però dico anche magari è più allenante un anno di alta serie B o quella che si
8: presume la dovrebbe
9: magari
8: fare,
9: dovrebbe
8: certo
9: fare, piuttosto che magari una serie A, non lo so, nel Pisa di turno, nell'Ellas sì, Verona sì, di sì turno, in cui boh, non lo so,
8: a una certa magari il Catanzaro poi sale in serie A e
9: lo staremo a vedere. Però ecco, da quello che ci risulta la Samp è molto contenta, si valuta insomma in casa blu cerchiata di proseguire con il prestito di Martinelli, anche perché abbiamo registrato come De Gea sembra intenzionato a rimanere ancora un'altra stagione alla Fiorentina. Andiamo alla difesa, perché finora siamo stati anche molto buoni, insomma finora neanche un'insufficienza, e qui iniziano le note negative, perché io ti dico, ho segnato i difensori centrali,
8: non ho
9: una sufficienza. E parto purtroppo da Comuzzo, a cui non posso non dare, nonostante mi dispiaccia molto, però a cui non posso non dare un 4 pieno, perché la sua è stata una stagione difficilissima, che poi l'altro giorno è stata anche coronata
8: dall'autogol,
9: senso negativo, con quell'autogol molto goffo, molto maldestro. Purtroppo è un giocatore completamente involuto dall'anno scorso, che di questi tempi la Fiorentina si era difesa a gennaio da un tentativo molto forte del Napoli di Conte, che lo voleva con sé per rimpolpare la difesa, e si apprestava a vivere un'estate in cui sarebbero arrivate anche varie offerte, il Milan, l'Atalanta, si era parlato soprattutto
8: Atalanta,
9: di Simone Inzaghi, che avrebbero fatto follie per prenderlo. Poi lui alla fine rifiutò, come ci raccontò anche Daniele Pradè, nonostante la Fiorentina avesse anche avallato la cessione. Quest'anno è un giocatore che come minimo, rispetto a quei 30-35 milioni di cui si parlava un anno fa, mi viene da pensare che forse ne vale meno della metà, e quindi io sono anche d'accordo,
8: siamo sulla metà, qualcosina in meno, sì.
9: Io sono anche d'accordo con Mario quando dice che un giocatore così ad oggi, per me la Fiorentina potrebbe decidere di continuare con lui, perché ripeto, oggi trovare una squadra che ti dia 10-12 milioni per questo giocatore, non so, e quindi aspetterei e spererei di riavere quel giocatore con quei lampi che possa.
8: Però sai, dipende sempre. Sì, sono d'accordo con te. Allora, io ho dato 4 a Comuzzo, uguale a te. È un ragazzo che comunque ha patito molto a livello, secondo me, mentale all'inizio della stagione, dopo le voci di mercato, qualche problemino anche fisico all'inizio stagione non l'ha fatto entrare in condizione. Poi però sicuramente in una stagione del genere, quindi una stagione che la Fiorentina ha passato soprattutto la prima fase molto molto difficile e in continua lotta per non retrocedere, non è facile emergere se sei un ragazzo così giovane. Però ecco, in generale io non sono mai andato pazzo per Comuzzo, nemmeno nel momento tra virgolette, come si dice oggi, del suo prime, no?
9: Certo.
8: Però in generale questo è un Comuzzo troppo sotto standard rispetto a quello visto l'anno scorso. Non ha grandi qualità tecniche in impostazione, è un difensore roccioso da uno contro uno, che però quest'anno ha abbassato parecchio di standard, quindi secondo me 4 ci sta in generale, anche considerando l'annata che ha fatto la Fiorentina.
9: Andiamo avanti con Pongracic, che sinceramente non so bene inquadrare. Allora, io qui gli ho dato 5, però forse sono stato anche un po' troppo ingeneroso.
8: Secondo me sì.
9: Non andrei sulla sufficienza.
8: Te non hai dato una sufficienza a tutti i reparti, giusto?
9: No, perché non mi sono. Cioè, per me Ranieri comunque è stato, forse per quello che ha passato, anche il migliore dei centrali, ma non mi sentirei comunque di dargli la sufficienza.
8: Io ho dato solo una sufficienza a Pongracic,
9: okay,
8: nonostante abbia in testa diversi suoi errori su tutti, per dire la marcatura su Højlund in Fiorentina-Napoli, sia all'andata che a Napoli-Fiorentina al ritorno. Però ricordiamo anche, per dire, la prestazione fatta su Vlahovic poco tempo fa, è stato quello più continuo, cioè hanno ruotato tutti, lui c'è sempre quasi stato, hanno ruotato i vari Comuzzo, appunto Ranieri che è rientrato dopo aver perso il posto da titolare, e lui invece ha sempre giocato, ha fatto secondo me discretamente bene, quindi una sufficienza la volevo dare nel reparto difensivo, soprattutto in virtù di quello che il reparto difensivo ha fatto nella seconda parte di stagione, quando ha abbassato il numero dei gol subiti, e quindi gli do 6.
9: È stato tra l'altro proposito di continuità, sono andato a ricercare, ma ero abbastanza sicuro di quello che stavo per dire. È stato il secondo giocatore di movimento con più minutaggio di tutta la rosa, alle spalle del solo Dodò, che ha vinto questo speciale premio. Il primo è De Gea.
8: Forse non ha avuto nemmeno un infortunio, Pogrecic, cioè un lieve affaticamento.
9: Sì, esatto, una partita a sette fuori perché non stava benissimo, però effettivamente la salute lo ha assistito. E Pogrecic, che sarà tra l'altro l'unico giocatore che ammireremo dei viola al mondiale. Ranieri, appunto, te lo anticipavo, però per me comunque 5 e mezzo. Mm-hmm. Quindi Pogrecic sono d'accordo, forse a 5 sono stato troppo cattivo,
8: basso.
9: Sì, ma è un 5 e mezzo, diciamo che Ranieri è un 5 e mezzo più, cioè c'ha quel, secondo me c'ha un pochino
8: un
9: di
8: 6
9: più
8: meno
9: rispetto,
8: meno
9: 6 meno meno, cioè
8: allora, ti mettevano 6 meno 5, meno
9: 6,
8: era...
9: un 5 6, non lo so, quando
8: 5 6, sì.
9: Io, il mio 5 6, quando tornavo a casa diventava sempre un 6, chiaramente.
8: E 5,
9: il 6 meno meno diventava
8: bravo
9: un 6,
8: perché 5 6 fai fatica secondo me a trasformare. Io il 6 meno meno ero contento che c'era il 6 comunque, anche se c'era il meno meno,
9: è vero, però il mio 6 meno meno diventava un 6, finché poi non ci sono stati quei maledetti registri elettronici che ti facevano vedere
8: tutto. Un argomento,
9: però insomma, Ranieri, anche per quello che ha vissuto a livello personale, il fatto che gli sia stata tolta la fascia e tutto, mi fa comunque, poi l'ho visto anche abbastanza bene in alcune partite, anche lui all'inizio una partenza di stagione disastrosa, però si è ripreso, non gli permette per me di raggiungere la sufficienza, però fra tutti i centrali forse è stato quello che mi ha convinto io.
8: Io sono andato su un 5 e mezzo su Ranieri, non ho grande stima a livello generale del giocatore in quanto difensore per qualità, per me non è un grande difensore e non è un difensore che può fare il titolare inamovibile alla Fiorentina, o comunque può essere un titolare, ma ti dirò di più, una Fiorentina che lotta per determinati obiettivi, secondo me nemmeno nella rosa può rientrare, però è un'opinione personale. Gli do 5 e mezzo, però, perché comunque quando è stato richiamato in causa dopo l'episodio fascia, quindi a livello psicologico una batosta abbastanza importante, è rientrato e ha fatto comunque bene, quindi un pochino meno di Pongracic perché ha avuto più alti e bassi, soprattutto più bassi di Pongracic, però non sufficiente.
9: Allora andiamo qui più un pochino più veloci, perché
8: sì, se no, te lo stavo,
9: esatto,
8: per dire, non li finiamo.
9: Per me Rugani è un 5 perché è vero che non ha giocato poi male, ha giocato soltanto 4 partite, la prima malissimo, le altre 3 non male, soprattutto quella con la Lazio è stata anche una partita importante, perché è stata quella che di fatto ha consegnato virtualmente alla Fiorentina la salvezza,
8: però ci si aspettava di più,
9: però mi aspettavo quasi che diventasse un titolare, che quei 2,5 milioni potessero essere anche abbordabili per un'eventuale riconferma in un reparto che ho detto boh, magari il prossimo anno la Fiorentina vuole cambiare tanto e vuole ripartire da magari un giocatore esperto come Rugani. Ad oggi chiaramente non credo che la Fiorentina ha fatto decadere tra l'altro questo obbligo di riscatto a 2,5 milioni, per cui non credo si rimetta a trattare con la Juventus per abbassare la cifra, un giocatore che farà il percorso inverso, per cui
8: sono d'accordo con te, vado sul 5 anch'io per Rugani.
9: Ho dato non classificabile a Cospo, che non lo abbiamo mai visto in campo letteralmente, anche lì però la gestione sarebbe da 2, perché io non ho capito perché siamo andati a prendere un giocatore dal Barcellona per farlo giocare in primavera, non ha mai giocato, e per farlo giocare in primavera, quando per me in primavera hai tuoi, quelli che ti sei coltivato nel tempo, è uno che
8: sono quei progetti, però ti guarda Yildiz che è l'apice, magari la Juve lo prende dal Bayern, lo butta in seconda squadra e poi diventa pronto per la prima con
9: è
8: il
9: vero
8: tempo.
9: sì è vero, però è sul 2007
8: voto,
9: per cui
8: sul
9: insomma,
8: senza voto sono d'accordo,
9: avrà tempo, però ecco, per ora non ho capito il suo acquisto. Quadio sempre senza voto, una
8: stesso
9: manciata
8: discorso
9: di minuti, non neanche male, però insomma troppo poco. Pablo Maria e Viti, io ho dato, non so, non te li aspettavi questi, io ho dato un 3 a tutte e due, cattivissimo.
8: Sì, io andrei sì, perché ho dato 4 a Comuzzo, dovrei alzare di mezzo voto Comuzzo, se do 4 a loro diamo un 3 e mezzo, dai,
9: va bene, insomma sì, molto dimenticabili
8: le
9: stagioni. Vado con gli esterni e ho dato 6 a Balbo, perché alla fine a me non mi è,
8: sì, quando è stato chiamato in casa secondo me è uno su cui puoi lavorare, sì assolutamente. E poi arriviamo alle note
9: negative, e io ero incerto se dare meno a Dodò o Gosens. Alla fine ho scelto di dare meno a Dodò, a cui ho dato 4 e mezzo, e a Gosens ho dato 5.
8: Non sono d'accordo assolutamente.
9: Quindi te,
8: io do 5 e mezzo a Dodò. Io sono un fan di Dodò a livello, cioè che so i limiti che ha Dodò, ma so anche quanto è difficile trovare un terzino migliore di Dodò almeno in Italia, ho avuto diverse discussioni anche in redazione con i nostri colleghi su quanti terzini effettivamente ci sono migliori di Dodò, però per me resta un giocatore su cui comunque fai affidamento, perché ha qualità a livello di uno contro uno, in progressione ti salta gli uomini e ti dà superiorità numerica. Manca nell'ultima scelta in tre quarti offensiva, però
9: quello è una mancanza grossa.
8: Lo so,
9: un gol e due assist,
8: ma infatti non gli do la sufficienza, gli do 5.5, gli do invece do 5 a Gosens, che per me rimane un pilastro e uno dei pochi giocatori a livello caratteriale veramente leader di questa Fiorentina, però ha avuto un'annata a livello fisico soprattutto troppo disastrosa. Quindi do 5.5 a Dodò e 5 a Gosens.
9: Vabbè, ci sta. E io ripeto,
8: sei stato più cattivo,
9: un terzino che non ha numeri in questo modo, in questo
8: sono
9: calcio
8: d'accordo
9: moderno, che vediamo che le squadre più forti
8: però
9: del
8: occhio
9: mondo
8: che
9: hanno.
8: Se va da Gasperini vediamo
9: no,
8: cosa fa.
9: Sicuramente magari ci farà ricredere a tutti. Ho dato 5.5 a Fortini, perché forse sarebbe anche da 5, però è anche vero che secondo me è stato anche fortemente penalizzato un ragazzo che comunque ha giocato una stagione buona in carriera e l'ha fatta da quinto di centrocampo a sinistra ed è stato messo quarto di difesa a destra, per cui secondo me non
8: sono
9: è stato molto aiutato dal 5 contesto
8: e mezzo non, perché il contesto non l'ha aiutato, lui ha fatto vedere di avere buone qualità ma infortuni e appunto poi struttura generale di dove è stato inserito a livello tattico non lo hanno aiutato, quindi 5.5 ci può stare.
9: Non classificato all'Ante, vabbè,
8: okay,
9: abbiamo visto 25 minuti. Ho dato dei nuovi acquisti, magari non sarete d'accordo, però questa è una battaglia tutta mia, a Harrison 5.5 e a Solomon 5, perché per me Harrison è stato, nonostante un 5.5 per cui un apporto comunque insufficiente, alla fine si è dimostrato secondo me il migliore degli acquisti fatti a gennaio, ecco.
8: Mentre è appena terminata Parma Sassuolo con la vittoria del Parma per 1-0, io su Solomon ed Harrison invece ti dico che do 2-6. Perché Harrison ha dimostrato più affidabilità e più continuità sia a livello fisico che a livello tattico. Solomon ha fatto vedere più picchi ma anche più fragilità a livello atletico e a livello, poi ovviamente anche è un giocatore che tatticamente ti copre meno rispetto ad Harrison, però ti dà di più in fase offensiva. Sono due giocatori che sono arrivati nel momento migliore della stagione della Fiorentina, che è la seconda parte di stagione, quindi non li faccio rientrare anche nella prima parte disastrosa di stagione della Fiorentina. Hanno dato il loro contributo. Probabilmente Solomon all'inizio si pensava potesse essere in prospettiva anche da riconferma quasi certa, perché sembrava veramente che la Fiorentina avesse trovato un titolare aggiunto, e invece poi infortuni e un calo di rendimento hanno un po' di ridimensionato il suo valore e la percezione del suo valore, quindi però ti do 2-6 perché sennò veramente non so dove dare le sufficienze.
9: Io do la sufficienza chiaramente a Parisi, a cui ho dato 6.5, mi sono spinto anche un pochino oltre, nonostante per me mi abbia convinto un po' a metà, ovvero secondo me è un giocatore da cui si può ripartire, fermo restando che in questo momento non si potrà ripartire da lui per causa di forza maggiore, perché è stato molto sfortunato a rompersi il crociato proprio nelle ultime battute di campionato. Non credo che sia un giocatore che alla lunga possa fare quel ruolo di esterno alto, perché per me non ha assolutamente i numeri, un giocatore che insomma nei ruoli di esterni vediamo oggi, io non ti voglio prendere il caso Lise, ma che fa 60 fra gol e assist, io non pretendo quello,
8: però ha una qualità importante Parisi, che è quella di saltare l'uomo.
9: Sì, è vero.
8: Che vai a vedere tutte le partite di Parisi, è uno di quelli che, se non quello che insieme a Dodò nella Fiorentina, salta di più l'uomo e lo salta in maniera diversa, perché lo salta con l'agilità e la sterzata, invece Dodò lo salta più con la progressione. Però sono d'accordo con te sul 6.5, peccato per l'infortunio, può essere, infatti Fabregas non a caso lo cerca e lo ha cercato, un giocatore che anche a 4 in un determinato modo di giocare può fare la sua figura.
9: Andiamo più veloce con i centrocampisti, che siamo in chiusura della prima ora di trasmissione. Io il peggiore per me è stato Fabian, a cui ho dato 4, che per me è un acquisto che non ha avuto un senso in questo momento, mi sembra un pesce fuor d'acqua. Anche contro l'Atalanta l'ho visto galleggiare tra l'attacco e il centrocampo senza neanche prendere bene la posizione, quello che gli veniva riconosciuto a Bologna era una dimensione anche a livello offensivo per quanto riguarda i gol, non ne ha fatti neanche uno a Firenze, per cui mi sembra un giocatore che non abbia portato niente alla causa e anzi si porti dietro un riscatto enorme da 15 milioni che io non so la Fiorentina come faccia ad oggi a valorizzare.
8: Io qua cerco di trattenermi perché vorrei essere veramente cattivo, ma gli do 4. Perché?
9: Sempre.
8: Sì, sì, sì, no, volevo andare anche più basso, però è una roba. Cioè, per me Fabian non ha un pregio a livello tecnico-tattico se non quello che alle volte, come hai detto te, era in grado di arrivare con i tempi giusti in fase di inserimento e di conclusione. Non è un giocatore che tatticamente in fase di non possesso ti sa tenere la posizione o ti dà una mano in fase difensiva, in fase di costruzione non partecipa quasi mai. Non vedo delle qualità in Fabian per cui soprattutto poi si debba arrivare a pagare la cifra del riscatto che ha stabilito la Fiorentina, quindi per me 4, ma proprio per, non solo per quello che ha fatto vedere, ma anche per la in relazione all'affare che ha fatto la Fiorentina, affare insomma all'acquisto.
9: Sì, sì, assolutamente. Salgo a 5 con Brescianini e Fazzini per motivi diversi, uno forse anche un po' sfortunato, l'ha detto anche Vanoli, che non lo ha mai utilizzato nel suo ruolo, ovvero Fazzini, però è anche vero che non ha dato praticamente niente anche lui, sembrava dovesse essere quel centrocampista un po' frizzantino che entrava dalla panchina, però insomma tanto fumo e pochissimo arrosto, tra l'altro è sparito poi nella seconda parte di campionato, per cui
8: io darei un 5,5 a Brescianini proprio perché comunque ha giocato qualche partita in più con continuità e perché a differenza del discorso su Fabian è un giocatore che ha dei limiti ma ha anche delle cioè un giocatore che in campo si fa sentire,
9: delle caratteristiche,
8: che delle caratteristiche utili, no,
9: sì,
8: utili,
9: sì, okay? Assolutamente.
8: Quindi sì, e anche lui è incomprensibile la cifra che hai stabilito per il riscatto obbligatorio soprattutto.
9: Guarda,
8: cioè erano due acquisti che dovevi fare senza l'obbligo, che poi ti potevi prendere tempo
9: d'accordo
8: di valutare, perché poi soprattutto vista la prospettiva di una Fiorentina che deve ricambiare e ripartire, cioè io avrei messo altre condizioni, però
9: guarda, salgo alle sufficienze perché poi ho dato Andur 6, un giocatore che a me personalmente non dispiace, nonostante qui anche in redazione è molto
8: criticato,
9: sono molto spaccate, c'è una fazione, gli induriani e gli anti-induriani. Io
8: sono
9: un induriano
8: che è il capo della fazione degli induriani. Penso di conoscerlo.
9: No, il capo dell'Induriana è Dimitri Conte.
8: Esattamente.
9: Però anche a me piace molto. È una buona stagione. Un giocatore, secondo me, su cui si può lavorare, nonostante mi sembra che abbia un po' dei limiti tecnici. Però
8: fisici, secondo me.
9: Anche fisici, sono d'accordo. Però secondo me ci si può. È un giocatore su cui si può lavorare. Salgo a 6,5 invece per Mandragora, che comunque, nonostante degli alti e dei bassi, ha avuto degli alti che comunque vuoi o non vuoi il vice capocannoniere della Fiorentina, per cui la salvezza è passata tanto anche dai suoi piedi.
8: Certo.
9: Poi è un giocatore che a tanti non
8: piace,
9: però per me, guarda, io ero incerto se addirittura dargli 7 a Mandragora e forse, cioè, non lo so.
8: È lo stesso dubbio che ho avuto io quando ho fatto i voti diciamo ti faccio il pacchetto dei 3 che ci butto dentro, immagino fosse i prossimi
9: Fagioli. 7.
8: Io ho dato 7 a Fagioli perché per me è stato probabilmente uno
9: migliore,
8: dei migliori, se non il migliore della Fiorentina, e perché anche per qualità e livello è potenzialmente il migliore della Fiorentina. Ho dato 6,5 a Mandragora, mezzo voto in meno, perché ha fatto di più a livello di statistiche ma un po' meno a livello di continuità di prestazioni, soprattutto nella seconda parte di stagione, mentre è stato uno dei pochi a salvarsi nella prima parte di stagione. E Andur, anche a lui do 6,5. Io non sono un fan di Andur, mi metto nel mezzo, un giocatore che ha dei limiti a livello, come detto, fisico, cioè non ha il passo, non ha, è troppo lento per i ritmi del calcio di oggi, ha una buona qualità, ha mostrato una conclusione da fuori che comunque è un pregio in una Serie A, in un calcio di oggi in cui comunque la conclusione da fuori fa ancora la differenza in partite bloccate, quindi do 6,5 e questo è quanto sui 3, che sono probabilmente 3 dei migliori della stagione.
9: Finiamo con l'attacco, non ti sto a citare i vari Braschi eccetera perché insomma sono tutti senza voto. I tre attaccanti, per me alla fine il migliore, a cui ho dato 5, quindi il migliore per modo di dire, è stato Piccoli, perché gli do il beneficio di quel fardello da 27 milioni che non è, diciamo, non è colpa sua, cioè si è ritrovato in una situazione più grossa probabilmente di quello che gli veniva richiesto. Non è che lo sto giustificando, gli ho dato 5, però
8: certo,
9: alla fine gli do il beneficio, questo beneficio. scendo a 4.5 per Gudmundsson, ma che potrebbe essere anche un 4, perché insomma è stato veramente un disastro. Mi aspettavo anche di più dopo anche il processo, insomma si pensava che l'anno scorso gli si dava appunto il beneficio del processo, un po' la testa impegnata, quest'anno è caduto anche il ricorso, la testa ce l'ha avuta libera, però insomma mi sembra che le prestazioni siano state un po' quelle. E poi non posso dare, nonostante mi dispiaccia molto, perché chi mi segue lo sa che io comunque resto un accanito sostenitore e resto sul carro, però la stagione di Ken non può che essere da 4, perché 26 partite giocate, un terzo di campionato l'ho assaltato, quelle 26 partite spesso più male che bene, 8 gol e basta, giocatore più pagato della storia della Fiorentina a livello di ingaggio, non ha portato praticamente niente alla causa. E quindi per me Ken dei giocatori forse è in assoluto l'MVP, al contrario, cioè secondo me quello che poi alla fine è stato il peggiore della Fiorentina per quello che doveva essere, chiaramente non magari a livello assoluto, Fabian magari ha fatto peggio, Comuzzo ha fatto peggio, però per quello che doveva dare non ha dato.
8: Allora io ti dico che dei tre, per me il peggiore di tutti a cui do 3.5 è Gudmundsson, perché non ho mai visto niente da Gudmundsson in questa stagione, nell'anno e mezzo, se non qualche sprazzo, ma troppo poco in proporzione a quello che poi avevo visto a Genova, a Sponda Genova, e quindi gli do 3.5 per i motivi già citati mille volte. È proprio un fantasma a volte in campo, non lo vedi, cioè capito? Quella certo. è la sensazione peggiore che ti può dare un giocatore, secondo me. Ti do 5 sia a Ken che a Piccoli per due motivi diversi. Ken, secondo me, è stato penalizzato tanto anche dagli infortuni.
9: Sì, è vero.
8: E ogni volta che ha giocato, comunque sia, ha dato e ti ha dato la sensazione di una maggiore pericolosità rispetto, per dire, anche allo stesso Piccoli. Piccoli gli do 5, quasi un 5 che va più a penalizzarlo dal punto di vista della cifra spesa, perché secondo me il discorso su Piccoli è banale. Se te pagavi Piccoli 10 milioni, 12 milioni, dicendo ragazzi abbiamo preso perché è una riserva, allora ha fatto quello che ti aspetti faccia una riserva, qualcosina in meno sì, ma pagandolo 27 milioni il voto scende a 5.
9: Assolutamente. Concludiamo questi voti con gli allenatori a cui a Pioli ho dato 2, simbolico, perché mi dispiaceva
8: dare
9: 0, però sì, si può dare 1, si può dare 0,
8: dare un senza voto quasi, perché non ha allenato, quindi ci sta che si possa dare senza voto.
9: Sì, purtroppo i 10 punti, i 4 punti in 10 partite, le 0 vittorie parlano per lui. A Vanoli, nonostante lo abbia spesso criticato, e non mi rimangio assolutamente niente, perché non voglio dire che abbia fatto il minimo, perché come ha detto Gosens non era scontata la salvezza, io questa non l'ho mai pensata, io ho avuto seriamente il timore che la Fiorentina potesse retrocedere, però secondo me si può raggiungere la salvezza in un modo, ma non, e anche in un altro, cioè mi spiego meglio, ho dato 6 a Vanoli, okay. Premetto, perché comunque l'obiettivo l'ha raggiunto, però per esempio vedo il Genoa, io sono un grande fan per esempio di De Rossi, che era più o meno nella situazione della Fiorentina, e sono stati cambiati nello stesso momento. Il Genoa, oltre a essersi salvato, è riuscito a creare anche valore nella rosa che aveva a disposizione. Oggi tanti giocatori del Genoa valgono più rispetto ad inizio stagione, penso a Colombo, penso ad Ostigard, penso a Marcandalli. È vero che la Fiorentina partiva da un valore diverso, sono d'accordo, però non mi sembra che poi Vanoli, a parte, voglio dire, forse Parisi, sia veramente riuscito a valorizzare un giocatore,
8: qualcuno, sì.
9: E quindi non lo critico per questo, il voto non va a influire su questa cosa, non va a influire sul voto, però allo stesso tempo, ecco, gli critico questo tra virgolette a Vanoli.
8: Allora io gli do 6.5, perché secondo me alla fine i numeri devono parlare e parlano. Ci sono tante partite brutte della Fiorentina, molte meno le partite belle. Lui ha spiegato il motivo e secondo me è giusto anche come spiegazione, quella che ha dato è giusta, nel senso che comunque giochi per salvarti, devi guardare al concreto e non puoi vedere troppo l'estetica del gioco. Non gli do di più di 6.5 perché parliamo di di comunque una salvezza per la Fiorentina, però non scordiamoci i numeri con cui è arrivato, cioè la Fiorentina non aveva mai vinto, dovrebbero essere 4 punti dopo 15 partite, giusto?
9: 4 punti dopo, sì, lui è arrivato alla undicesima, la prima vittoria l'ha fatta alla quindicesima, esatto. Non è mai successo.
8: Ha avuto una partenza difficile, c'è stato qualche momento in cui si pensava addirittura a un doppio cambio in panchina, perché si pensava di allontanare anche Vanoli, però in generale secondo me 6 e mezzo, anche se sono d'accordo con te, cioè io in quel periodo avrei preso De Rossi e non Vanoli, perché a questo punto secondo me non eravamo nemmeno a parlare di futuro allenatore, cioè saresti partito con De Rossi, punto. Ha valorizzato De Rossi molto più di quello che ha valorizzato Vanoli, che comunque va detto, ha dato una svolta alla carriera momentanea di Fagioli, ha dato una svolta alla carriera interrotta poi momentaneamente da Parisi per l'infortunio all'ex Empoli. Poco altro, sì, effettivamente Mandragora ha valorizzato Honduras, secondo me, i centrocampisti. Mandragora stava già facendo bene, ha continuato poi in fase realizzativa. Poco altro.
9: Questi sono i nostri voti. Scriveteci al 348-7513-933 cosa ne pensate. Ci prendiamo una seconda pausa dove salutiamo Lore perché deve andare a fare il turno. Quindi deve andare a spulciare. E tra l'altro ci sarà anche la partita della primavera, per cui la seguiremo anche a livello di sito. Rimarrò un'oretta scarsa. Rimarrete anzi un'oretta scarsa in mia compagnia, dove ci proietteremo anche la partita della primavera in programma tra circa 1 ora e 20. A tra poco. We'll

0: Mandala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
6: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: S'apri il dibattito.
8: Uno
7: contro tutti.
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Guardala, guardala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ragazzi, giovani, bravissimi. Mi è piaciuto tantissimo l'analisi che avete fatto su Ranieri, ma soprattutto su Cospo. Veramente, avete tirato fuori un caso e nessuno ne parla, giusto? Cospo non si capisce perché non ha mai giocato un minuto. Tra l'altro, secondo me è il migliore, meglio di sicuramente di Balbo, di Quadio, non sia fisicamente che tecnicamente. Bravi ragazzi, ma come mai nessuno ne parla?
14: Questo è il messaggio di Giovanni che ci è arrivato al 348-7513-933. Seconda ora, anzi secondi 45 minuti da trascorrere soltanto in mia compagnia, perché Lorenzo della Giovan Paola mi ha abbandonato. Mia di Stefano Cherubini, che è sempre lì attentissimo in cabina di regia a prendere i vostri vocali, a girarmeli subito. Continuate a scriverci al 348-7513-933. Rispondendo a Giovanni, guarda, io Giovanni su Cospo, ma il motivo per cui non lo so, andrebbe chiesta alla società, sinceramente. Poi capisco anche che non sia il primo tema, se hai una domanda, ecco, forse non è la prima domanda che gli faresti quella di Cospo, però come ti ho appunto detto prima, lo ripeto, cioè io non ho ben capito la scelta della Fiorentina di andare dal Barcellona e prendere questo ragazzo con grandi prospettive, perché lui era un titolare del Barcellona, della Masia, che l'anno scorso ha vinto addirittura la Youth League, che sarebbe la Champions League dei giovani, un giocatore che è finito anche nel mirino nel giro della nazionale bosniaca, ha cambiato nazionalità da svizzero, è diventato bosniaco, è stato convocato ai tempi ed ha anche debuttato a settembre, a ottobre se non sbaglio, quindi è un giocatore anche nel giro della nazionale, che in un anno tra l'altro ha perso anche la possibilità di essere convocato con la Bosnia al mondiale, perché con la Fiorentina ha fatto 0 minuti, è passato dall'essere convocato in prima squadra, dove non ha mai giocato, ad andare in primavera, dove ha dato anche sfoggio di quelle che sono le sue abilità, in un campionato che però forse non avrebbe dovuto neanche giocare. Da quello che mi risulta dovrebbe esserci, aveva preso una botta al piede ed era assente nell'ultima stagionale sia della Fiorentina sia della Primavera, però dovrebbe essere al top per essere a disposizione con Daniele Galloppa per queste Final Four di primavera, però ecco, sinceramente non capisco il senso di un campionato in cui per me dovresti valorizzare i tuoi giocatori e dare un percorso di crescita a loro, quando magari vai a prendere un giocatore che si alza il livello da primavera e che magari poi ti farà vincere il campionato, però ecco, non, secondo me non dovrebbe essere quello il senso finale. Però ripeto, è comunque un 2007, ha tanto tempo a disposizione davanti a sé, per cui staremo a vedere quella che sarà la sua carriera. Ad oggi è un altro dei misteri del calciomercato estivo della Fiorentina, che con quei 90 milioni poi di oggi rimane ben poco. Andiamo avanti con i messaggi che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp, li recuperiamo tutti perché non li abbiamo letti nella prima ora, anzi scusate. Stefano ci scrive su Fabiana: il mio voto è 8 ma a Sartori, per cui insomma molto ironico Stefano 69, per me è stato veramente un altro di quegli acquisti che io non ho ben capito, non mi faceva neanche impazzire ai tempi quando venne preso, non era il centrocampista che serviva alla Fiorentina, si è dimostrato appunto un giocatore che è monodimensione e che a Firenze sembra aver perso anche quella, perché poi contro l'Atalanta ha avuto 3 buone occasioni. Sì, su una è stato anche bravo Sportiello a deviarla sopra la traversa, l'ultima, ma insomma sulle prime due in una non è arrivata all'appuntamento su un bel suggerimento di Harrison, e in un'altra sempre su un cross di Harrison di testa l'ha completamente mancato la porta, anche da buona posizione, per cui giocatore che aveva una caratteristica nelle sue corde interessante, discreto, ovvero quella capacità di segnare, che a Firenze sembra aver perso anche quella. L'intruso Viola scrive: se è vero come è vero che con questa rosa si doveva arrivare da metà classifica in su, perché si dice di dover vendere tutti? Io penso invece a qualche ottimo innesto nei giusti ruoli da parte di un dirigente top che abbiamo. La riflessione in questo mercato secondo me dovrà necessariamente vertire in questa direzione, ovvero quali sono i giocatori che hanno underperformato e che su cui la Fiorentina potrà costruire. Secondo me non sarà una scelta semplice, perché la Fiorentina ha tantissimi giocatori in rosa in questo momento. Noi ve li abbiamo citati alcuni, per quelli a cui abbiamo dato i voti, ma non abbiamo citato i vari Beltran, i vari Sabiri, i vari Infantino, i vari Sottil, i vari Amatucci, Bianco, cioè tutti i ragazzi, Lucchesi se non sbaglio, anche se se il Monza dovesse essere promosso credo scatti l'obbligo, vado a memoria, però ecco, sono tutti i giocatori su cui dovresti prendere una decisione definitiva. Io faccio un esempio, per esempio su Amatucci parlano di lui benissimo, che abbia fatto una grande stagione in Serie B spagnola con la maglia della Spalmas, che sia stato veramente uno dei riferimenti della squadra in un calcio comunque quello spagnolo, che stimola anche la crescita di un centrocampista. Però il momento è adesso, è un classe 2004, manca in questo momento una riserva di Fagioli, perché è stato adottato Mandragora l'altro giorno quando è stato deciso che Fagioli dovesse partire in panchina nell'ultima partita. Ecco, se la Fiorentina vorrà puntare su Amatucci, dovrà essere questo il momento che prende una decisione, perché è un giocatore che il prossimo anno, nel 2027, andrà per i 23 anni. Mi sembra che un altro giro in prestito non abbia molto senso. Poi vedremo quello che verrà fatto. Som, ecco, un altro giocatore che tornerà alla base, di cui c'è Kwame che dovrebbe essere ancora in rosa, per cui insomma tante operazioni, si prospetta un'estate di grossi cambiamenti, e poi da qualcuno dovrei pur ripartire, perché vendere 40 giocatori sarà impossibile. Matteo ci scrive: speriamo di giocarci l'obiettivo coppe anche noi il prossimo anno. È veramente snervante vedere Como, Bologna, Atalanta che ti passano davanti e addirittura vincano i trofei. Ora mi viene da pensare, Matteo, che l'Atalanta è un po' di anni che ci è passata avanti, non è questo il momento. Mi sembra che sia ormai una decina d'anni quasi che l'Atalanta è passata avanti alla Fiorentina. Sul Como mi prendo questa piccola rivincita, perché la scorsa estate gli avevo pronosticato un Como nelle prime 6 posizioni. Arrivò un messaggio di un ascoltatore che mi disse letteralmente: drogati meno. E invece ne dico tante di bischerate, ma quella del Como l'ho presa, perché insomma era secondo me abbastanza battezzabile che il Como avesse un progetto abbastanza interessante. Mentre invito Stefano Cherubini a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, leggo ancora un po' di messaggi. Anna ci scrive: bene, Grosso ha perso, riflettete. Ma io guardo la classifica, cara Anna, e vedo la Fiorentina a 42 punti, il Sassuolo a 49, con un Sassuolo che magari nelle ultime partite ha tirato anche un po' i remi in barca. Penso alle ultime due sconfitte che ha registrato in sequenza, contro il Lecce e contro il Parma. Non lo so, io ripeto, non mi fa impazzire questa lettura che Grosso deve essere un bollito per forza. Poi non credo si stia parlando del nuovo Guardiola, però ecco, il fatto che si sia già deciso che Grosso è un allenatore scarso, non lo so, non lo capisco. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché coinvolgiamo con noi un graditissimo ospite, un amico di Radio Firenze Viola, che è mister Leonardo Semplice. Buon pomeriggio mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
8: Ciao, buonasera.
14: Allora mister, ripartiamo da un sunto banalmente di quella che è stata la stagione, una stagione che per la Fiorentina si è conclusa in un anonimo venerdì sera. Mi viene da pensare che la Serie A non ha riservato neanche il weekend alla Fiorentina per concludere la sua stagione, e forse è un po' la sintesi di tutto quello che è stata quest'annata. C'è stato un pareggio contro l'Atalanta, ma in una partita che aveva ben poco da raccontare. È vero che la Fiorentina poi nella seconda parte sicuramente ha fatto meglio, anche nelle ultime partite ha onorato fino alla fine il campionato, e comunque si è concluso con i tre punti a Torino e con il pareggio con l'Atalanta. Però insomma, non so se lei vede qualcosa in cui ripartire, perché stavamo anche riflettendo con i nostri ascoltatori che chiaramente la Fiorentina non è che potrà vendere 40 giocatori, però dovranno fare delle riflessioni profonde su quelli che è una rosa che sulla carta siamo tutti d'accordo che partiva per essere, non lo so, la settima, l'ottava forza della Serie A, e poi si è ritrovata quindicesima.
8: Ma è chiaro che non è facile scegliere i giocatori da poter proseguire questa cosa, soprattutto dopo l'annata che si è svolta fino ad oggi, che si è conclusa venerdì. È chiaro che i presupposti iniziali erano, insomma, addirittura sembrava si parlasse di poter lottare per la Champions League, anche Pioli l'aveva detto, quindi insomma poi l'annata è stata veramente difficile. Sono stati bravi a recuperare, a portarla in fondo, perché quando c'è questo tipo di annate si rischia veramente qualcosa di importante. Però insomma alla fine la Fiorentina, anche per le qualità che sicuramente magari non potevano essere quelle per lottare per la Champions League, ma nemmeno quelle per retrocedere, confrontandosi anche con le squadre poi hanno allertato per la salvezza. Quindi credo che l'arrivo di Paratici sotto questo aspetto possa dare grandi garanzie. Ci voleva una persona, secondo me, di calcio che comandasse o riuscisse a incidere in maniera importante in quelle sono le decisioni. Credo che lui sia una persona ad hoc per questo, e in questi mesi credo che abbiano individuato i calciatori da cui ripartire. È chiaro che queste sono cose che le sa Paratici, e l'allenatore che eventualmente o sarà confermato o magari verrà qualcun altro. Però insomma, credo che in questo aspetto la Fiorentina si faccia trovare pronta, perlomeno me lo auguro, per poter allestire una rosa.
14: Abbiamo persa mister, non so. Ok, no, ora l'abbiamo recuperata, avevamo avuto un calo di linea. Guardi, vengo anche a un singolo di cui abbiamo parlato nella prima ora.

0: lavora su questi giovani, sulla testa, su nuovi stimoli, perché quest'anno Comuzzo veramente ha dato prova di una stagione disastrosa, poi culminata anche con quel goffissimo autogol contro l'Atalanta.
1: Ma io credo che sia un prospetto importante, sia un giocatore che la Fiorentina deve sicuramente aiutare a crescere e a costruirsi una carriera, e secondo me diventerà di primo livello. È chiaro che ha avuto le difficoltà, mi risulta che lui abbia giocato anche infortunato,
0: sì, all'inizio
1: abbia
0: vero.
1: Avuto dei problemi insomma grossi di adattamento fisica e ha sofferto molto questa situazione. Ha sofferto anche secondo me il fatto che a un certo punto la Fiorentina lo voleva cedere e lui non voleva andare via. Sembrava insomma le richieste della Arabia fossero importanti. Io credo ci sia stato un insieme di cose che hanno precluso un'annata positiva a questo ragazzo, e mettiamoci anche il rendimento poi della squadra, che sicuramente non l'ha aiutato, perché mettere in un contesto, magari poteva essere l'anno passato della Fiorentina, dove le cose andavano molto bene, è un discorso. Quest'anno magari si è attribuito anche le responsabilità non sue, però credo sia un giocatore in cui la Fiorentina debba puntare e debba aiutarlo a crescere e a far sì che lui tiri fuori tutte le sue qualità.
0: Guardi mister, prima di liberarla, visto che abbiamo parlato di giovani, la porto su quella che è l'argomento di oggi in casa Fiorentina, che sono l'inizio delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina, in virtù del primo posto che si è guadagnata appunto durante la fase di campionato, giocherà contro il Bologna nell'altra semifinale, la sfida tra Parma e Cesena. Ecco, se in questi anni la Fiorentina non sempre ha dato sensazioni positive per quanto riguarda la prima squadra, una costante è sempre rimasta il settore giovanile, di cui lei comunque ha fatto parte, prima il lavoro di Vergine, poi adesso quello di Angeloni, sono sempre stati sinonimo di costanza, di ambizione e poi anche di risultati, perché insomma sono tanti i calciatori che la Fiorentina è riuscita a tirare su. Quello scudetto però manca addirittura dal 1984, nel frattempo sono arrivate tantissime Coppe Italia. Sarebbe anche un po' il coronamento di un percorso appunto iniziato da Vergine, se non sbaglio addirittura nel 2006, quindi a 20 anni da questo progetto, che prima con Vergine e poi con Angeloni potrebbe trovare la sua conclusione in questo traguardo storico.
1: Ma io me la auguro, perché quest'anno diciamo così tra virgolette delle grandi solo la Fiorentina è arrivata a queste finali, insomma Milan, l'Inter, la Juve, insomma queste squadre di solito si ritrovavano in finale, non ci sono, e mi auguro che possa essere veramente il coronamento di un percorso. Vedo la Fiorentina a livello di settore giovanile da Corvino in poi abbia sempre lavorato in maniera eccellente, con grandi prospetti, con giocatori che poi hanno avuto delle buone carriere sia in Serie B che in Serie A, qualcuno addirittura arrivato in nazionale, campione d'Europa, quindi insomma ci sono state tante cose che hanno confermato l'ottimo, direi, lavoro del settore giovanile della Fiorentina. Io mi auguro che quest'anno veramente possa essere l'anno che si possa togliere questa soddisfazione, tanti anni magari che manca da Firenze, specialmente nel momento anche particolare della prima squadra, sicuramente darebbe lustro a tutto il settore giovanile, al lavoro, al grande lavoro che hanno fatto in questi anni, e al merito anche del mister che in questo momento allena Galloppa, e ha fatto un percorso direi molto bello.
0: Si parla di lui anche in ottica insomma professionismo il prossimo anno, quel salto che ha fatto Aquilani, che lo stiamo vedendo fare grandi cose anche lui stasera in campo per giocarsi la prima dei due partite importantissimi per la storia sua e quella del Catanzaro, insomma la finale del playoff contro il Monza. Ecco, Galloppa può essere, magari perché no, proprio magari si parla di Aquilani in ottica Sassuolo, se dovesse andare via grosso, magari che Galloppa proprio non possa ripartire dal Catanzaro, comunque può essere pronto per quel salto nel professionismo.
1: Ma glielo auguro, questo è chiaro, è un allenatore, si è formato nel settore giovanile viola come è stato in passato per me e poi per Aquilani,

0: mi auguro che, insomma, che anche lui possa dimostrare le sue qualità. È chiaro che cambiano le prospettive, cambiano gli ambienti, cambiano gli allenatori a disposizione, sicuramente sono esperienze diverse, però penso possa avere le qualità e i requisiti per poter dire la sua anche in campionati professionisti.
1: E noi ce l'auguriamo. Mister Leonardo Semplici, grazie mille, come sempre è stato un piacere, buona domenica e alla prossima.
0: Altrettanto, buona serata.
1: E grazie a Leonardo Semplici, con cui abbiamo fatto anche questo excursus nel campionato primavera, ma cui parleremo anche nella prossima mezz'ora, perché appunto si sta avvicinando, manca un'oretta scarsa al fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna, gara semifinale delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina ci arriva appunto con i favori del pronostico, almeno perché il campionato dice questo. Nel frattempo c'è una mosca che da due ore mi sta facendo vedere le stelle, mi ronza attorno, non lo so, eppure mi sono anche fatto la doccia, per cui non c'ho neanche problemi di tanfi e roba varia. Intanto se la ride di là Stefano Cherubini, beato lui che ride, qui a me qui mi fa caldo, c'ho le mosche, c'è di tutto. Andiamo, recupero qualche messaggio mentre chiedo a Stefano se intanto prepara il file di Mister Galloppa, perché almeno ce lo riascoltiamo le parole pronunciate dal tecnico della primavera alla vigilia, con intanto Chris da Campi che ci manda una bella immagine con un 4 e dice: in sintesi ecco il mio voto alla stagione, giocatori, società e giornalisti. Ma a caso, ora non voglio difendere la mia categoria, che sicuramente ci sarà chi sa fare più o meno bene il proprio lavoro, magari io merito anche un 2 per quanto riguarda l'opinione di Chris, però magari contestualizza la crisi, in che modo i giornalisti meriterebbero un 4 nel tuo giudizio, perché poi per carità si incassa tutto, però magari motiviamoli anche le scelte e i voti. C'è Marco che ci scrive: buonasera ragazzi, se la scelta è tra Vanoli, Grosso, De Rossi, si evince che la società non è affatto ambiziosa, addio sogni di gloria. Allora Marco, io sono non troppo d'accordo con te, cioè per me De Rossi è una scelta che è sinonimo di ambizione, perché per me è un allenatore che si farà, l'ho detto più volte che se dovessi essere la scelta fosse mia, chiaramente tra gli allenatori spendibili, per cui non è che dico Guardiola, grazie al piffero, però ecco, prenderei probabilmente Daniele De Rossi, che mi sembra un allenatore molto quadrato, che sa lavorare con i giovani, che sa creare gruppo attorno alla squadra, sa creare ambiente, è un allenatore che comunque anche forse per il passato recente da calciatore si fa molto rispettare, però allo stesso tempo dico che i matrimoni mi hanno sempre insegnato che si devono fare in due, e in questo momento la Fiorentina non so che appeal possa offrire. Io da quello che ho capito, ma mi potrei anche sbagliare, è che Paratici stia anche un po' aspettando, stia un po' nicchiando con Vanoli per capire questo grande valzer di panchine che si sta per creare in Serie A a cosa porterà, perché non succede, però poi magari ci sarà il nome grosso che rimane fuori, e quindi ed è anche questo il motivo che sta un po' tergiversando, per questo sta un po' tergiversando. Detto ciò però, ecco, in questo momento la Fiorentina rispetto anche a un Iraola che con molta probabilità porterà il Bournemouth in Champions League o comunque in Europa League, in Premier League, la Fiorentina ha da offrire una squadra che parte quindicesima, che ha tutti i problemi di rosa che abbiamo raccontato prima. Quindi io non lo so, poi me lo auguro che possa essere questo un profilo, però non mi sentirei di biasimare un allenatore se dice: però ragazzi, insomma, magari risentiamoci il prossimo anno o fra due anni, che in questo momento la dimensione è questa. Nel frattempo stiamo per arrivare all'inizio della primavera, ci ascoltiamo brevemente le parole di Galloppa e poi andiamo da Andrea Giannattasi al Viola Park.
2: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. E allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo. Poi, avendo giocato loro ieri, non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori e ragazzi al bar qui al Viola Park, è stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succedere di tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile, e in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo che era Episodi, che era la nostra serie che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti, e prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
1: Queste le parole pronunciate dal tecnico Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina Bologna Primavera. Noi andiamo subito al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio che seguirà da lì il match, perché ci sono le formazioni ufficiali. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao, eccoci Nicolò, buon pomeriggio a tutti. Sì, guarda, sono arrivate da pochi istanti le formazioni ufficiali di Fiorentina Bologna. Fiorentina che ritrova tanti titolari, o almeno comunque sia tanti di quei giovani che nell'ultimo periodo hanno lavorato insieme alla prima squadra. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con Leonardelli in porta, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo in difesa. Quindi c'è Balbo che dopo insomma sei mesi in prima squadra oggi torna all'inizio di primavera. Montenegro, Deli, Azzeni sono i centrocampisti, Puzzoli, Braschi e Matteo i componenti del terzetto offensivo. In panchina Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Conè, Perrotti, Iallo, Angiolini, Conti, Evangelista e Sturli. Quindi anche i giocatori un po' acciaccati come Bertolini e Conti sono a disposizione di Daniele Galloppa. Per quanto riguarda il Bologna schiera il 3-4-2-1, questo è molto, ci dicono, di riferimento della formazione rosso-blu, con Apponen tra i pali, Nesi, Tomasevic e Papasov che sono i tre centrali, Negri, Ndiaye, Libra e Lai i centrocampisti, Lo Monaco e Toruk a supporto di Castaldo. Queste le scelte della formazione ospite, e si inizia alle 18:30 chiaramente di questo match valido per la semifinale del campionato primavera. Ricordo a tutti il regolamento: non ci sono favori riguardanti il posizionamento in classifica della regular season, quindi va in finale chi vince. Se si va se la partita al 90° termina sul risultato di parità, si va subito ai calci di rigore, non ci saranno i tempi supplementari. La Fiorentina nelle due sfide quest'anno in regular season contro il Bologna ha sempre vinto, ha vinto 2-0 all'andata a Crespellano e 2-1 qui al Viola Park. È un Bologna che però nel corso dell'anno ha cambiato veramente pelle, con il tecnico Morrone che dopo un inizio difficile ha saputo veramente trarre il meglio possibile dal suo gruppo. Infatti Bologna da zona centro classifica ha chiuso l'anno al quinto posto. Fiorentina, che invece praticamente è sempre stata in testa fin da inizio stagione, ha iniziato alla grande e ha chiuso alla grandissima, perché ha chiuso al primo posto in classifica.
1: Guarda Andrea, ti chiedo un commento sulla formazione, perché prima con i nostri ascoltatori parlavamo quando ero con Lorenzo e stavamo dando i voti della stagione, e non ci tornava troppo anche la gestione di Cospo, il suo acquisto, vabbè, e parlavamo con gli ascoltatori, dicevamo che perché portare, comprare dei giocatori per poi per la prima squadra, per poi portarli in primavera, quando in teoria dovresti tirare su quello che è il tuo settore giovanile. Rispetto a questa partita, tu che sei comunque uno che la Fiorentina primavera l'ha seguita nel corso di tutto l'anno, cosa pensi della scelta di mettere quelli che in teoria dovrebbero essere ormai dei giocatori della prima squadra, Balbo, lo stesso Cospo, Braschi, Quadio, cioè non si va un po' anche a svalutare, snaturare anche quella che è stata la stagione della Fiorentina, o ormai che ci siamo il traguardo è vicino?
3: Le risposte sono di due tipi. La prima è che, tanto per cominciare, Balbo, Braschi e Cospo facevano parte all'inizio stagione del gruppo primavera.
1: Sì, però è vero anche che
3: sono presi.
1: No, no, è vero. Però...
3: E la seconda cosa è che la Fiorentina vuole vincere lo scudetto. Cioè, non è che ci sono da fare troppe considerazioni. La Fiorentina quest'anno vuole vincere, lo ha fatto l'ultima volta nell'83 a livello di scudetto, l'anno scorso ha fatto una finale che è andata male, quest'anno vuole vincere tutte parti, quindi si guarda un po' poco anche alla meritocrazia, si fa giocare che è più forte. Io sono convinto che Daniele Gallotta sia un tecnico talmente esperto che avrà valutato pro e contro di inserire un primavera subito nell'under 20 dopo il mese passato in prima squadra, l'avrà fatto con attenzione, sono convinto che avrà scelto per il meglio, perché ho pochi dubbi sulla competenza della
1: prima. Ti sentiamo un po' male.
3: C'è un vento pazzesco.
1: Sì, sì,
3: vento...
1: lo sentiamo, sì, sì, effettivamente.
3: È curioso, perché se stiamo al vento e all'ombra fa freschino, c'è quasi da doversi mettere un golf. E se stiamo al sole, perché sulla tribuna c'è un sole che ci riscalda, se stiamo al sole fa un caldo pauroso, sembra essere a luglio, quindi noi tra poco, quando andremo posto in tribuna stampa, saremo chiaramente al sole. Intanto entra in campo la Fiorentina per il riscaldamento, scendono in campo i portieri Leonardelli, Dolfi e Fei, e poi ovviamente sullo sfondo anche Gabriele Conti, che sta facendo recupero, non è al 100%, quello che peraltro è il vice capocannoniere della squadra, ricordiamo, certo. Gabriele Conti, nonostante sia centrocampista, ha fatto 11 reti stagionali, giocatore che ha una grandissima esperienza alla propria Lazzolo, e purtroppo ha avuto un problemino alla caviglia nei giorni scorsi, se non ho capito male, quindi è stato fuori nell'ultima partita e deve recuperare. Ho capito la partita potesse complicarsi, è probabile che poi alla fine Galloppa deciderà di mandarlo in campo, ma sappiamo che non è al 100%.
1: Guarda Andrea, ti chiedono anche i nostri ascoltatori del futuro di Angeloni. Si è parlato molto anche di un possibile cambio per quanto riguarda il responsabile del settore giovanile, anche se poi sono arrivate delle smentite. Io ci unisco anche una postilla che ne parlavamo prima con gli ascoltatori e anche con Leonardo Semplici, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera, che era nostro ospite in precedenza. Mi sembra che quest'anno, tra l'altro, ricorre il ventennale dalla nomina del capo, come del responsabile del settore giovanile, di Vergine, e in questi anni la Fiorentina, prima con Vergine e poi con Angeloni, è riuscita sempre ad avere una costanza nel settore giovanile, mentre la prima squadra ha avuto momenti di up and down, per usare un inglesismo. Ecco, la primavera è sempre rimasta una costante comunque fruttuosa per la Fiorentina. Lo scudetto andrebbe anche a coronare un po' questo lavoro, quindi pensi che la conquista del titolo possa portare anche ad un cambio, ad un nuovo progetto, ad un voltare pagina, o si va avanti con questa direzione tecnica?
3: Ma allora, magari i nostri ascoltatori sono stati un po' distratti, ma noi su Firenze Go abbiamo scritto, penso almeno 2 mesi fa, che si va avanti con Valentino Angeloni.
1: Sì, sì.
3: Mi ero esposto abbastanza sull'argomento, e quindi avevo con assoluta certezza, peraltro, da parte di più fonti, dato questa comunicazione, quindi si andava avanti con lui, anche perché aveva ancora un anno di contratto. E poi dal 27-28 staremo a vedere, però non ci sono dubbi che sarà ancora lui a capo del settore giovanile. Sono d'accordo che lo scudetto oggi sarebbe come chiudere un cerchio, perché è perfettamente vero quello che dici, Niccolò, che nel corso delle ultime annate la costante positiva della Fiorentina è stato il lavoro del settore giovanile. E mi riferisco non solo alla primavera, mi riferisco all'Under 18, che quest'anno per esempio ha vinto il torneo di Viareggio dopo tantissimo tempo, mi riferisco a tutte le giovanili che al momento sono in zona playoff, i campionati in realtà sono praticamente tutti finiti tranne quello della 18, però insomma ci sono tutte squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi. E quindi è chiaro, no, che ti viene facile ogni anno fare bene se dietro alle spalle hai selezioni di alto profilo. Quindi questo è quello che mi sento di poter dire. Speriamo che davvero la Fiorentina da stasera inizi un percorso vincente.
1: Guarda Andrea, ti faccio l'ultima e ti faccio una domanda su Galloppa, perché si parla molto di Galloppa in chiave salto tra i professionisti, un po' come ha fatto Aquilani, che anche lui tra poche ore scenderà in campo per giocarsi una grande partita importantissima per lui e per il Catanzaro. Lo vedi pronto Galloppa e pensi che possa essere alla fine, possa arrivare questo salto nel professionismo a fine stagione?
3: Sì, penso di sì. Credo che Galloppa sia l'ultimo anno sulla panchina viola, avrà l'opportunità l'anno prossimo sicuramente di iniziare il percorso dei professionisti. Ci sono due squadre che più di altre lo stanno monitorando, uno è il Catanzaro, proprio di Aquilani, okay, e l'altro è la Sampdoria. Vedremo, sono due sfide eccellenti entrambe, penso che alla Sampdoria le questioni sarebbero nettamente maggiori, però insomma staremo a vedere quello che succederà. Di sicuro insomma Galloppa ha dimostrato di aver fatto un lavoro eccezionale nel corso di questi anni, quindi mi auguro che in questo caso possa salutare con un trofeo il più prezioso sul petto.
1: E speriamo, noi chiaramente ci uniamo a questa speranza, chiaramente poi uno scudetto che se dovesse arrivare ve lo racconteremo, perché insomma ti risentiremo poi nel corso delle prossime trasmissioni, della prossima due ore, per commentare appunto in diretta il match tra Fiorentina e Bologna.
3: A dopo, ciao.
1: Ciao, ciao al nostro Andrea Giannattasio al Viola Park per seguire appunto la semifinale fra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Per quanto riguarda il campionato primavera, mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione, facciamo anche un salto a vedere quello che succede magari in giro per l'Europa, perché insomma se il campionato della Fiorentina è finito, chiaramente il resto d'Europa si sta giocando, manca pochissimo al fischio d'inizio di Napoli-Udinese, la seconda delle 8 partite in programma, anzi no scusate, delle 7 partite, pardon, in programma quest'oggi in Serie A. Magari diamo anche velocemente la lettura delle formazioni che recupero, eccole. Il Napoli schiera un 3-4-2-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani e Olivera a formare la linea di difesa, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo. Elmas e Allison dietro l'unica punta che è Rasmus Højlund, risponde l'Udinese con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé a centrocampo con Ezibue, Karlström, Piotrowski, Zemura, Miller e Attà sono i due trequartisti alle spalle di Kenan Davis, in un weekend che potrebbe portare all'addio all'ultima partita al Maradona per quanto riguarda Antonio Conte. Si parla di un imminente addio ormai del tecnico del Napoli, chissà che non possa essere Antonio. Stefanino ride, no, dice di no, scuote la testa Stefano Cherubini, non sarà Antonio Conte il tecnico della Fiorentina, l'ha detto Stefano, lui è amico di Antonio Conte, gli ha assicurato che non c'è di questi pericoli. Lo prendereste voi Antonio Conte sulla panchina della Fiorentina? Perché magari c'è anche chi per la insomma non è sicuramente l'allenatore tra i più simpatici al pubblico fiorentino, per cui non so se qualcuno di voi se la sentirebbe di passare sopra questa oggettiva antipatia che c'è, forse verrebbe forse quasi da pensare dal punto di vista reciproco, però non voglio pensare cose del tecnico salentino che poi magari non corrispondono alla realtà. Comunque, appunto, manca veramente pochissimo al fischio d'inizio tra Napoli e Udinese. Poi stasera, appunto, ci sarà la ciccia vera, perché insomma Cremonese e Lecce vanno a caccia di un posto nella prossima Serie A. Io sinceramente spero nel Lecce, perché mi dispiacerebbe per Di Francesco, che sarebbe la sua terza retrocessione consecutiva. Non me ne voglia qualche, non lo so, tifoso della Cremonese che in questo momento dubito ci stia ascoltando, però ecco, se qualche tifoso della Cremonese ci sta ascoltando, mi dispiace, però io simpatizzo per il Lecce, anche perché ho un grande amico che è al padre salentino, per cui insomma di riflesso sono anch'io simpatizzante del club pugliese. Poi chiaramente grande bagarre in Champions League con il Como che gioca proprio contro la Cremonese, il Milan contro il Cagliari, il Torino con la Juventus e Verona-Roma. Tra l'altro ci segnalano, insomma potrete trovare la news anche su tutto il mercato web, grandi scontri a Torino in questo prepartita di Torino-Juventus. Insomma c'è un po' di tafferugli, clima non molto sereno per questo derby che potrebbe costare alla Juventus l'accesso alla Champions League. Peraltro prima volta nella storia della Serie A che si giocherà un derby della Mole proprio all'ultima giornata. Diamo anche un occhio a quelli che sono gli altri campionati, perché si sta giocando tutte le partite in Premier League, e in questo momento la cosa che fra virgolette la cosa più calda, la notizia di giornata, è che il Tottenham è vicinissimo alla salvezza. Tottenham che ha chiuso il primo tempo contro l'Everton in vantaggio per una rete a zero siglata da il portoghese Palinha. Con questo risultato nulla vanificherebbe anche l'eventuale vittoria del West Ham, che al momento sta pareggiando 0-0 in casa contro il Leeds, per cui West Ham che è passato da vincere la Conference League con la Fiorentina a 45 minuti dalla retrocessione in Championship. Si gioca anche in altri campionati, stasera finirà anche la Liga Spagnola con il posticipo tra Villarreal e Atletico Madrid, e poi insomma ci si avvia verso l'ultima settimana che porterà alla finale di Conference League, alla finale di Champions League e poi al Mondiale, che chiaramente vi daremo anche conto, nonostante appunto ci sia poco di Fiorentina da raccontare questo mondiale, perché Pongracic sarà l'unica presenza in rappresentanza dei viola in quel degli Stati Uniti. Però insomma il mondiale è sempre il mondiale. Secondo te, Stefanino, chi lo vince il mondiale? Questo così te la chiedo, così no, non mi puoi rispondere, non lo sai, dai, dimmi una nazionale così, dai, non lo vuoi dire, non ti vuoi esporre, non lo so nemmeno io sinceramente chi può vincerlo. Curaçao c'è, certo che c'è Curaçao. No, non credo che vincerà Curaçao. Mi sento di escludere che vincerà Curaçao.
4: E invece sì.
1: No, secondo me no. Anche se Niccolò Santi dice invece sì, secondo me no. E, tra l'altro, in questo momento si sta parlando di una clamorosa ipotesi di ripescaggio per l'Italia, l'ennesima, con questo abbraccio destro, questa figura mitologica di Donald Trump, che è Zampelli, che prima ci aveva un po' sollecitato per quanto riguarda il mondiale con l'Iran, con la possibile esclusione dell'Iran. Ora sembra che l'Iran sia destinato a partecipare. Adesso è scoppiata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, e quindi chissà che non ci possa essere posto per la nazionale. Vabbè, chiaramente stiamo dicendo un po' di bischerate, ma credo sia al limite dell'impossibile che la nazionale possa partecipare. Comunque siamo arrivati in conclusione, ora la linea passerà ad Andrea Bruno Savelli, che vi terrà compagnia per la prossima ora e mezzo, fino appunto alle 19:30. qualche flash dal Viola Park con il nostro Andrea Giannatasio e Ludovico Mauro, che vi racconteranno la diretta di Fiorentina Bologna, che vi invito a seguire comunque su firenzeviola.it. e poi nel secondo tempo il totale linea al Viola Park, dove Andrea vi racconterà appunto tutti i secondi 45 minuti di partita. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, io vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di serata. Ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
10: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
11: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
12: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
13: Tutti matti per il Velvet Pet.
14: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Radio Firenze Viola.
16: Buonasera dalla redazione.
17: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
16: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
17: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
16: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
17: La cronaca, Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, il cadavere è stato recuperato, la vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza Piemonte, nel torinese, invece un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
16: Siamo allo sport, trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari della America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
17: E per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
4: Dario Baldi.
3: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, bentrovati. Noi non molliamo, siamo qua anche dopo una partita abbastanza inutile e triste come quella di venerdì, ma soprattutto oggi puntata speciale di Domenica Viola, perché ci dedicheremo certo alla Fiorentina, ovviamente con non dico neanche un occhio di riguardo al futuro, ma parlando quasi esclusivamente del futuro, anche perché il passato recente, anche il passato un pochino più prossimo e il presente è stato di una tristezza infinita. Quindi resettiamo tutto, compreso l'allenatore, però riapriremo la discussione senz'altro con voi e con gli ospiti in studio su chi vuole Vanoli. Il sondaggio, a quello che ho visto ieri, il sondaggio di Firenze Viola era abbastanza schiacciante, 80-20 per ringraziare Vanoli. La dico alla Mario Ciuffi, medaglina e via. E, detto tutto ciò, seguiremo anche con grande attenzione la semifinale della primavera della Fiorentina al Viola Park contro il Bologna, perché poi ci sarà la giovedì la finale, se non mi sbaglio, e lo dico un pizzico di dispiacere, ma scoprirete perché dopo, perché giovedì c'è anche un'altra cosa bellissima su Firenze, e seguiremo e racconteremo anche e un po' di che del, ah no, e appunto parleremo anche della Rondinella Marzocco, grande Rondinella Marzocco, che è tornata in Serie D, e abbiamo due ospiti straordinari. Partiamo con, poi sono partito moscio, via, me lo dico da solo, partiamo con le presentazioni. Alla mia sinistra, alla destra dei teleschermi, per chi ci guarda da casa in streaming, lui, l'unico, Andrea Massaro.
9: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
8: Da non confondersi con quel Daniele Massaro che pesa 120 kg e che da Firenze ci tradì per il Milan anni e anni or sono, e poi il karma ti presenta il conto, ora fa fatica a camminare, quando fa le pubblicità si è un pochino imborsito, va bene, da non confondere, esatto. Non c'è grado di parentela,
9: no,
8: nulla,
9: no,
8: via,
9: io sono
8: via,
9: unico
8: via.
9: Andrea Massaro e basta.
8: Daniele Massaro era un grande calciatore, però è andato via male da Firenze. E noi non siamo per nulla rancorosi, non dimentichiamo, ma c'è anche l'aspetto bello. Nessuno a Firenze, anche quando ne parlavamo prima, è finita in terza categoria, si è mai dimenticato e ha mai perso l'amore e l'affetto per la Rondinella Marzocco, che da sempre è stata la seconda squadra di Firenze. Per certi aspetti la squadra di Firenze di un rione, quello che la Lonely Planet ha definito il quartiere più cool del mondo, e che noi abbiamo... continuiamo a vedere soprattutto come uno dei rioni che continua a mantenere la sua anima profondamente fiorentina, anche se ormai è centro storico a tutti gli effetti, giri, c'è gli americani, c'è i commercianti che si arrabattano a parlare inglese per vendere agli americani, ma c'è sempre e comunque anche i fiorentini. E per parlare di Rondinella Marzocco, della Serie D, della prossima promozione in Serie C, non è che ci si nasconde dietro un dito, anzi lo incalzeremo, il vice presidente Daniele Rossi. Buonasera.
10: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
8: Sì, lei ride, ma siamo pronti a salire?
4: Sono. Sarò pragmatico.
5: Daremo il 1000% per salire. Se poi sarà quest'anno, saranno dopo.
4: Vediamo.
5: L'obiettivo
4: vediamo.
5: È quello:
4: l'obiettivo
5: tornare
4: è quello.
5: In Serie C, dove la rondinella Marzocco ha il suo habitat naturale. Oddio, quando c'era Pino Vitale e si arrivò un pelino alla Serie B, eh?
4: Dal sogno. Comunque faremo il massimo per far godere i fiorentini, dato che ce n'è bisogno.
5: Certo, assolutamente. E poi, siccome è da anni che si è aperto alle seconde squadre, la Fiorentina, Parati ci ha detto che è fondamentale, ma non abbiamo dubbi. Però probabilmente potrebbe essere anche molto importante stabilire un rapporto privilegiato con la rondinella, per avere non una seconda squadra, perché ridurre la rondinella alla seconda squadra della Fiorentina, fossi vicepresidente mi arrabbierei, mi alzerei, mi strapperei le cuffie e direi ma dove sono capitato? Ma una collaborazione proficua da tutte e due le parti, in modo da poter tenere i figlioli della primavera o dov'è, più sott'occhio invece che mandarli chissà dove.
4: A Trento.
5: Esatto, ma avere un colloquio più semplice e anche degli accordi più precisi, perché no? Vicepresidente, partiamo subito così. So che la Fiorentina vi ha festeggiato la promozione in Serie D, è stata tra l'altro una cavalcata straordinaria. Io credo che tutti quanti noi la dedichiamo al presidente, senza se e senza ma, a cui mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio. Ora mi commuovo, quindi sarà felice di quello che è successo.
4: Sì. E tutto quello che noi abbiamo fatto in questi mesi è
5: Lorenzo.
4: Stato tutto dedicato a lui, ma noi soci, i dirigenti, tutti i tecnici, preparatori e i ragazzi veramente, tutti, da quelli del settore giovanile a quelli della prima squadra, e le famiglie, i genitori, sono veramente rimasti scossi da questa tragedia. E niente, abbiamo fatto quel pochino che potevamo fare per portare avanti il lavoro che ha fatto lui, perché in questa promozione c'è tantissimo del suo, sia per questi 10 anni di presidenza della Rondine, che ripresa ovviamente in condizioni, insomma,
5: ricordiamo.
4: Un po' da...
5: Non so se Lorenzo è arrivato quando era in terza categoria, però insomma è ripartita dalla terza.
4: In seconda, però è ripartito dalla terza. Bravissimi i ragazzi della vecchia guardia che l'hanno ripescata, certo, dalle ceneri. E li ringrazio tanto e gli faccio i complimenti anche loro e questo grande successo della città. E Lorenzo poi l'ha presa in seconda e piano piano...
5: Straordinario lavoro. Poi si dice sempre, ed è giusto così, delle persone che vengono a mancare, che erano straordinari. Lorenzo Bosi era davvero una persona straordinaria e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che l'hanno incrociato. Io non lo conoscevo, non avevo una conoscenza quotidiana, mettiamola così, l'avevo conosciuto abbastanza bene e sono rimasto scioccato.
4: Era un ragazzo, che un imprenditore, che era un uomo di relazioni, perché veniva ovviamente dai fasti del padre, che è stato un grandissimo della politica italiana, 2 volte sottosegretario alla difesa, e Lori, anche se era un imprenditore, aveva questo imprinting,
5: sì.
4: E soprattutto era un uomo di visione, era un ragazzo che vedeva le cose prima degli altri, e questo gli permetteva di arrivare prima a taluni risultati. Poi devo dire che 2 anni e mezzo fa c'è stata la riforma dello sport riguardo alle società dilettantistiche, che sono diventate SRL, e in questo si è saputo circondare di una serie di imprenditori e di forze nuove che hanno dato probabilmente uno sprint decisivo al suo progetto. E quindi anche per questo tutto quello che è accaduto direi che è tutto merito suo.
5: Assolutamente, e va bene. Ora, era doveroso questo ricordo, ci proiettiamo sul futuro, l'incontro per festeggiarvi, per conoscervi con la Fiorentina, ha prodotto, produrrà? Sono troppo curioso?
4: Allora, diciamo che i rapporti sono ottimi, ovviamente noi siamo tutti fiorentini,
5: certo.
4: Direi che la Rondinella più che la seconda squadra è l'altra squadra di Firenze.
5: Perfetto,
4: che
5: giusta correzione.
4: Molti si
5: non
4: offendono.
5: Sono uno, non sono uno che si fa correggere volentieri, ma questa è una giusta correzione, giustissima.
4: Perché proprio facciamo leva sull'orgoglio della ovviamente del quartiere dove nasciamo, ma effettivamente la Rondine rappresenta proprio quell'anima popolare di Firenze, no? E quindi noi ci sentiamo di incarnarla molto, anche perché siamo tutti fiorentini, in grossa parte tifosi della Fiorentina.
5: Ma è degobbizzata.
4: È molto degobbizzata come area, e diciamo nelle parti apicali è malata di viola, però... Questo, diciamo, in questo momento passa in secondo piano rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Comunque, tornando alla domanda, sono stati gentilissimi, ci hanno accolto subito dopo la vittoria del campionato, è stata una riunione molto cordiale e abbiamo definito una serie di punti su cui lavorare. Noi diamo ampia disponibilità e loro lo stesso. E per noi ovviamente è un orgoglio perché, ripeto, è la massima entità sportiva della nostra città, perché comunque siamo tutti fondamentalmente a difendere i colori della nostra città, che sono meravigliosi e ci inorgogliscono, che sia calcio o basket o pallanuoto, quando c'è il giglio e i colori bianco e rosso declinati nel viola,
5: certo.
4: Siamo tutti orgogliosi. Quindi sì, direi che è un rapporto che può essere funzionale a entrambe le parti, perché noi, intesi come la Fiorentina, come fiorentini per la Fiorentina, abbiamo un settore giovanile di eccellenza, e magari per loro sapere di poterli controllare e visionare dal vivo tutte le volte che vogliono, penso che sia un qualcosa in più. Per noi ovviamente la possibilità di arrivare a dei ragazzi che hanno fame e che vogliono arrivare, che vogliono crescere, che poi è quello che sta alla base dei risultati sportivi, no? Quella sana garra che purtroppo probabilmente in Italia abbiamo un po' abbiamo visto andarsi perdere.
5: Sono d'accordo, direi che sacrosanto quello che ha detto vicepresidente, è bello, non era affatto scontato, magari non è stato scontato in passato sempre la collaborazione della Fiorentina e le realtà più importanti di Firenze, della Toscana. C'è un'altra cosa meravigliosa che abbiamo al telefono, il nostro collegamento col Viola Park. Ho visto, sono uscite informazioni, Andrea Giannattasio, sei pronto?
10: Ciao Andrea, sì, guarda, ci avviciniamo all'inizio di questa semifinale, scudetto primavera. Mi scuso se mi sentite male, ma c'era un vento pauroso al Viola Park.
5: In realtà ti sentiamo abbastanza bene.
10: E no, ma tra l'altro se stiamo all'ombra e al vento fa, non dico freschino, ma insomma si sta bene, ma questo vento è quasi fastidioso. Se invece stiamo al sole c'è un caldo che ci sembra di stare alle Maldive sostanzialmente.
5: Ma tu, comunque, tu perché tu prendi alla lettera garrisca il vento, perfetto.
10: Ah, beh, certo. Effettivamente è una lettura corretta. sì, ci sono le formazioni ufficiali, ve le ribadisco a breve. Io con la Fiorentina che ritrovo praticamente tutti gli effettivi, compresi anche quei ragazzi che hanno lavorato in prima squadra negli ultimi mesi. Primavera Viola che scende in campo col 4-3-3, Leonardelli in porta, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo in difesa, Montenegro, Deli e Azzeni a centrocampo, Puzzoli, Braschi e Mazzeo, il terzetto offensivo. Davanti ci sarà un Bologna che gioca con il 3-4-2-1, Apponen tra i pali, Nesi, Tomasevic e Papasov in difesa, Negri, Ndiaye, Libra e Lai a centrocampo, Lo Monaco e Storok davanti, la punta è Castaldo. Pensa che le scelte della formazione Fersinia, con ovviamente una Viola che è chiuso al primo posto la regular season, ha vinto il campionato, e Bologna è chiuso al quinto posto, ma si è sorpreso perché nel turno preliminare che portava questa semifinale ha battuto la Roma in rimonta, aveva un solo risultato a disposizione, Bologna per passare lo ha centrato, e oggi si trova qua a giocarsi contro la Fiorentina l'accesso alla finale, che ricordiamo si giocherà giovedì prossimo alle ore 20:30 sempre qui al Viola Park, l'altra semifinale del è quella di domani tra Parma e Cesena alle 20:30, e seguiremo anche quella sperando che possa essere utile in funzione della finale, dove speriamo di poter vedere e raccontare la nostra Fiorentina.
8: Andrea, tu sei il massimo esperto mondiale di campionato primavera e dopo essere stato il primavera tra i giornalisti più bravo del mondo, ora sei giustamente in Serie A, ti volevo chiedere chi sono gli spauracchi, perché della Fiorentina giocatori più noti ho visto li mette in campo tutti, ovviamente come Balbo che c'ha già tanta esperienza con la prima squadra, ma anche Quadio che non imparerò mai a dire, poi c'è Cospo che invece in prima squadra non ha toccato boccia, ma insomma l'ha bazzicata tanto, c'è Braschi e il Bologna.
10: Ma allora, quelli della Fiorentina li hai detti tu, insomma, soprattutto il ritorno di Braschi davanti e di Balbo in difesa sul lato sinistro sono dei punti importanti. Per quanto riguarda il Bologna, io stai a sé in cascata, soprattutto alle Monaco, tre quarti.
8: Ora ti abbiamo un pochino perso.
10: No, stavo dicendo, il Bologna stare attento a Castaldo, che è il centravanti, e anche soprattutto allo Monaco, il trequartista, perché pensate, ha una caratteristica molto particolare, ha segnato tutti i suoi gol in stagione dal 75esimo in poi, quindi è un giocatore che negli ultimi minuti è letale. Oggi Bologna lo schiera dal primo minuto, vedremo se si stancherà. Bologna comunque ha giocato 90 minuti abbastanza intensi giovedì scorso al Trefontane con la Roma, quindi magari potrebbe arrivare a questa sfida un po' stanco, vedremo, però stiamo molto attenti. Più che altro che Bologna, io starei attento anche in generale alla forma di questa squadra, che ha vinto sette delle ultime 9 partite, un momento di forma eccezionale. Poi vive la gara con la Fiorentina con un grande entusiasmo, essendo per loro un vero e proprio derby, anche per noi, magari loro lo sentono un po' di più, e quindi stiamoci attenti.
8: Va bene, allora torniamo a collegarci tra poco per l'inizio della partita.
10: Direi sì, poi chiaramente sei tu il padrone di casa, però direi a inizio gara, poi a metà tempo, poi gli ultimi minuti del primo tempo, e poi ricordo a tutti gli ascoltatori che faremo radio cronaca integrale del secondo tempo, quindi quando finirà l'ottima Domenica Viola ci ricollegheremo col Della Park e racconteremo integralmente tutto il secondo tempo. Ricordo che se la gara finisce in parità si va subito ai calci di rigore, non ci sono supplementari, quindi eventualmente racconteremo anche quelli. A dopo.
8: A dopo, dottor Gian Attasio, grazie anche per l'ottimo, grazie. Dunque, Fiorentina che è tornata a vincere il Viareggio, un tempo era molto più importante la Coppa Carnevale, ora sì, un pochino ha perso di livello, purtroppo, perché era una festa bellissima. Io mi ricordo quando da ragazzino si andava a vedere giocare, a parte mi ci ricordo di essere andato a vedere anche Baggio in recupero dalle ginocchia, ma poi Franceschino Flachi contro Del Piero, perdemmo una finale con Flachi, Banchelli,
4: forse uno dei più ricordati
8: assolutamente certo, quello è anche il torneo in cui Riccardo Magherini si ruppe il ginocchio e chiuse sostanzialmente la sua carriera, che sembrava di un livello assoluto fino alle giovanili. Io me lo ricordo bene, Riccardo, altra perdita
4: importantissima.
8: Vabbè, lasciamo perdere.
4: Salutiamo Guido che sarà giovedì e poi.
8: Esatto, perché poi ora andiamo a raccontare cosa si fa noi di giovedì. Qualche messaggio è arrivato, sì. Andrea? Sì, addirittura.
4: Il primo.
8: Non c'è
4: il
8: nessuno
4: primo.
8: Che va in mare, mi sbravi, ma anche dal mare voi vi collegate. Fate finta di sentire la musica e mettete Firenze Viola se avete la fidanzata. Allora, dice, ma anche oggi non è finito il campionato, perché di base
9: c'è due messaggi. Il primo di Moreno, che dice: buon pomeriggio e buona domenica, la partita di venerdì era utile come la R nella parola Marlboro.
8: Sì, sì, abbiamo anche giocato per renderla un pochino inutile. Io devo dire, ecco, tornando alla partita, non so se il vicepresidente ha avuto modo di seguirla, ma sarò
9: dentro. Sì, era lo stadio, quindi
8: perfetto. Ah, c'ho due domande. Una, io non ho capito perché, cioè, fai giocare Christensen, fallo giocare fino in fondo, perché fai fare la passerella al terzo allenatore, al terzo portiere, e non fai entrare Braschi. Questa è stata la mia prima arrabbiatura, cioè quando quando l'opinione pubblica nazionale, con addirittura il dottore, dice ecco perché l'Italia, cioè pensate che mi, che parola giusta, è bischerata, ha detto questo, l'Italia non va ai mondiali perché Vanoli non mette Braschi titolare, e io, allora la domenica dopo si mette titolare, che è spinto dalla, dall'opinione pubblica, sbagliato, perché il ragazzo doveva entrare, sbagliato, insomma, si poteva gestire meglio. Dopo non lo fai giocare l'ultima partita, perché? E perché Levi Gudmundsson, e a mio avviso ho letto i fischi alla sostituzione, secondo me i fischi erano per la sostituzione, perché era la prima volta che giocava benino tutta la partita Gudmundsson, e almeno la parte di tribuna dove ero io non ha preso bene l'uscita di Gudmundsson, tutti vedevano piccoli con le gambe, le gambone frollate, che non reggeva più e si era dato un grande affare. Gudmundsson aveva saltato secco, non si era mai visto a Firenze un dribbling così di Gudmundsson, era stato, cioè, placcato stile rugby da quasi arancione, anzi senza dubbio il cartellino arancione non lo poteva buttare fuori, ma era un fallo assolutamente antisportivo, e mi levi Gudmundsson e metti il portiere di levi il portiere di riserva e metti quello ancora più di riserva, se devi fare quel cambio fallo con un altro, è stata la mia impressione, mentre aveva levato Piccoli per Braschi invece che togliere Gudmundsson. Ecco perché nell'inutilità che sarebbe rimasta inutile almeno ci facevi vedere due ragazzi, forse ne potevi mettere anche uno in più, tanto l'hai fatta pareggiare uguale passando dalla difesa a 5 nascosto, ma ce ne siamo accorti che giocava a 5 con l'inglese e gli facevi fare il quinto tutte le volte, Dodò che rientrava, sei passato a 4 e ti han bucato subito da una parte. Prima il vicepresidente, poi il dottor
4: allora,
8: Massaro.
4: Allora, non posso essere preciso perché ero in ufficio alla rondine e quindi non ho visto la partita. Però sì, sono dinamiche che è difficile da fuori lo spogliatoio commentare. E sicuramente sì, per una logica poteva magari essere fatto in un altro modo. Poi il mister a pieno possesso dello spogliatoio, che direi comunque ha gestito
8: alla grande,
4: nel modo migliore. Io anzi da fiorentino lo ringrazio, perché credo che sia intervenuto in una situazione drammatica, perché i valori tecnici e quelli tattici in una situazione psicologica come quella che lui ha ereditato erano praticamente azzerati, importanti, meno di zero, e sì, quindi lo ringrazio tanto da fiorentino, perché ha portato la barca in salvo.
8: Dottor allora, Massaro, lei
9: ero presente
8: allo
9: stadio,
8: lei ha avuto l'impressione che i fischi fossero per la sostituzione, come io ho sentito no, e che tu lo levi una volta che gioca, cioè era palese, o che fossero per il calciatore, forse sono vere tutte e due le cose, il calciatore non ha fatto una grande
9: probabile
8: stagione.
9: Però la partita

0: dannato, no? Quindi non si contiene certamente, però un quarto d'ora, 20
1: minuti. Assolutamente, anche perché dal punto di vista sportivo la partita non aveva valore, quindi è un'occasione, è un palcoscenico da dare ai ragazzi che hanno giocato meno e più giovani per dimostrare qualcosa, ecco.
0: Vicepresidente, lei ha fatto i complimenti a Vanoli e l'abbiamo ringraziato tutti, tra l'altro la curva ha cantato "Rispettiamo solo Vanoli" tra le varie cose che ha cantato, molte meno di quelle che tutti si potevano aspettare, detto tra di noi, però uno dei cori che ha stupito è "Rispettiamo solo Vanoli". Ma lei lo confermerebbe o no? Io sono assolutamente per il no. Per due motivi, lo dico sempre, si arrabbia un sacco di gente. Prima di tutto perché c'è bisogno di azzerare completamente, c'è bisogno proprio di fare aria fresca dopo quello che è successo, che ha appesantito tutti, di cui Vanoli ha meno responsabilità di chiunque altro, forse insieme a Paratici. E poi perché non mi ha convinto dal punto di vista tecnico come allenatore. Non mi ha convinto a me, non ho capito com'è il suo modo di giocare. Anzi, quando l'ho seguito a Venezia, perché a Venezia ho seguito parecchio, quello che avevo capito non mi piaceva, cioè un difesa a blocco basso, e cioè non più vicina a Allegri che a Conte. Se vogliamo fare un paragone, visto che è stato il vice allenatore di Conte per una vita, Conte è uno che si difende bene, ma c'è anche un modo magari sistematico e quasi scontato, e però funziona. Abbiamo visto anche, per esempio, una classica azione di Conte: palla lunga, palla corta, palla avanti, palla indietro. Con De Bruyne è più facile,
2: infatti stavo per dire quello. Poi molto le squadre le fanno la qualità dei calciatori, certo. Ecco, perché soprattutto lo sviluppo offensivo, soprattutto noi in Italia lavoriamo sul blocco basso, però poi quando si ragiona di sviluppo la parola passa ai calciatori, ecco, perché poi lì ci sono i livelli e con la qualità dei ragazzi si sviluppa calcio o non si sviluppa. Riguardo al tuo incalzare, non vorrei prendere una posizione precisa. Allora, Vanoli ha sicuramente delle caratteristiche precise, non è che lo abbiamo visto, lo dobbiamo diciamo commentare per quello che ha fatto in questi mesi, ma sappiamo che tipo di allenatore è, con tutti i suoi pregi e forse con qualche difetto. Credo che molto importante sia il lavoro del direttore, che ho avuto la fortuna di conoscere.
0: Impressione
2: ottima, persona di livello anche umano, ragazzo, ha fatto un paio di battute che mi hanno fatto capire che insomma è persona scafata, sveglia, abile nelle relazioni e che sia un grande conoscitore di calcio credo non lo dobbiamo dire noi. Viene da un calcio che è il calcio, perché noi non credo sia offensivo, no? Dire che le tre non partecipazioni mondiali sono lo specchio, no? della situazione del nostro calcio. Questo è un calcio che rispetto a quello da cui viene lui è a distanze siderali. E quindi è professionista che porta un bagaglio di esperienze dopo questi anni passati in Inghilterra importante. Credo che l'allenatore ovviamente è importantissimo, ma venga dopo al lavoro che deve fare questa persona. Io spero che la famiglia, commisso, gli dia ampia, e il direttore Ferrari gli diano ampia
0: libertà
2: d'azione, perché ci vuole coraggio. Viene da un calcio dove e ci intrecciamo anche con il pomeriggio della primavera. Lui viene da un calcio dove i ragazzi, qui un 2006 è considerato un ragazzo, lì un 2006 c'ha 40 presenze in campionato, si parla di ragazzi abili, quindi di gente che sa giocare, quindi deve portare anche un po' questa mentalità. Per fare calcio, quando non ci sono i soldi delle grandi, ci vogliono idee, se no non competi. E quindi io spero che lui possa portare coraggio nel far giocare anche ragazzi giovani. Ci vuole qualche scommessa, noi come tifosi non piacciono mai, ma Purtroppo le scommesse

0: promesse sono alla base, no? Quindi voglio dire, noi abbiamo preso un Adrian Mutu per fare un esempio, no? Che voglio dire, faceva l'esterno in un centrocampo a 4 a Torino, perché se no non giocava mai. Quando giocava veniva da tutto quello che aveva vissuto, e poi abbiamo visto cosa ci siamo ritrovati in mano, no? Quindi dico, coraggio nel far giocare i ragazzi e qualche scommessa. Ha la mentalità acquisita sia in una Juve importante, ahimè per noi. Ma
1: sì, qui queste parolacce, vicepresidente,
0: sarebbe meglio,
1: no?
0: Sarebbe
1: la
0: meglio.
1: Nominiamo in altri modi, squadra senza colore sulla maglia, male assoluto, però parolacce così, c'è un sacco di bambini che ci guardano, poi ci resta male.
0: Non ricapiterà più.
1: Grazie, grazie.
0: Chiedo venia.
1: Non gliel'avevo detto prima, si figuri che di solito gli ospiti che lo sanno, ammoniti, 30 secondi di silenzio, alla seconda espulsi fuori.
0: Medaglina.
1: Esatto.
0: Alla Mario, medaglina alla Mario.
1: Niente, niente nomi, Mario Ciuffi che diceva lei. Secondo me era già troppo dolce con lei, però
0: cioè
1: era un
0: Mario.
1: Signore, era un signore. Però l'ho interrotta.
0: Sì, e niente, quindi credo che lui abbia tutta l'esperienza per poter fare un calcio coraggioso, per avere le idee e per costruire una Fiorentina che, al netto delle risorse che la famiglia Commisso metterà in campo, sia in grado di competere. Il concetto è ripartire e crescere. Quanto ci vuole a crescere? Dobbiamo crescere. Un piano industriale, cosa che non è mai avvenuta in questa in questi, diciamo, ultimi tempi, perché magari i dirigenti hanno dovuto rincorrere situazioni purtroppo anche
1: sì,
0: come
1: sono.
0: La nostra con Lorenzo, situazioni anche a livello umano molto difficili. Ora diciamo ci sono probabilmente tutte le possibilità per poter rifare un progetto industriale come questa società aveva già provato a fare, e speriamo che i risultati, lo speriamo da fiorentini, possano finalmente arridere.
1: Allora andiamo da Andrea Giannattasi. La partita è cominciata, mi sembra che il Bologna stia pressando forte forte alto e che si battagli soprattutto nella metà campo della Fiorentina. Dico mi sembra perché nell'inquadratura c'è una simpatica ombra che rende difficile capire per una buona fascia la partita, però insomma, occhio, Bologna è partito forte.
2: Sì, siamo giunti al quinto minuto, 0-0, ma c'è il Bologna che attacca, palla messa al centro, Balbo di petto la mette fuori, però ancora il Bologna che prova con un tiro da lunga distanza di Ndiaye, palla che arriva dalle parti di Leonardelli ma non riesce a tenerla in campo, spera che finisce il calcio d'angolo. Noto con dispiacere che siamo in mezzo alla curva Bulgarelli, caro tipo Mauro, una zona che è molto rosso-blu dalle nostre parti. Comunque seguiamo questo corner in favore del Bologna, il primo di questa sfida. Poi ricordo che nel secondo tempo faremo la radiocronaca integrale del match, palla che viene affidata al piede del numero 43 Lo Monaco, che ha deciso con un gol al 90esimo la gara con la Roma dell'altro giorno. Il cross al centro, colpo di testa, palla messa fuori per un istante, poi un tiro dalla distanza di Lai, palla alta sopra la traversa. Chiedo alla regia di abbassare cortesemente la base perché sento un po' troppo benissimo, un ritorno abbastanza forte se no di audio. Seguiamo ancora un minuto di radiocronaca questa partita, poi vi restituisco la linea, caro Andrea, così poi potete andare avanti con la vostra trasmissione e ci ricollegheremo nel corso del primo tempo se ci dovessero essere particolari azioni di gioco particolarmente di rilievo da raccontare. Leonardelli ancora con il pallone tra i piedi, temporeggia il portiere della Fiorentina. Fiorentina che è partita evidentemente contratta perché sente il peso di questa partita, anche le responsabilità, le pressioni nello scendere in campo da squadra che ha vinto il campionato regular, e quindi è chiaro che ha i favori di questo playoff in generale. Rimessa che viene data in favore di Balbo in favore di Montenegro, palla che torna però dalle parti ancora della difesa viola con Cospo che manovra il pallone. La Fiorentina non riesce a sfondare, sarà per mancanza di idee, sarà perché Bologna è messo molto bene in campo, ma per il momento è una prova veramente senza grossi spunti quella che stiamo raccontando. Proviamo a vedere se adesso la Fiorentina esce fuori bene, palla al piede con Montenegro che dà per Braschi, il tocco di tacco in favore di Balbo ancora per Braschi, centravanti viola, scambia con Mazzeo e poi ancora Balbo, attenzione, proiezione viola in avanti, Balbo, il tiro di Balbo, palla che finisce sul fondo, ci sono deviazioni, però si fa vedere un attimino la Fiorentina, ha un piccolo problema. Azzeni, che era stato protagonista dell'azione nella circostanza, viene, come posso dire, interrogato all'arbitro sullo suo stato di salute. Si può proseguire. Io vi restituirei la linea, cari amici, ottavo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Bologna, e ci sentiamo, direi, a metà primo tempo per aggiornarvi su quello che starà accadendo allo stadio Curva Fiesole del Della Parca.
1: Benissimo Andrea, pazienza, pazienza, perché a mio avviso loro, che sanno di avere meno banane di noi, sono partiti a tutta, perché poi nel secondo tempo con sto caldo, avendo avuto molto meno riposo, sanno di calare inevitabilmente. La Fiorentina fa bene a studiare la partita, poi farebbe meglio ancora a far tre gol, che discorsi, però credo che sia questo il copione che sta provando a mettere sul campo il Bologna, pressing alto a tutta forza i primi tre quarti d'ora, e vediamo se si riesce a indirizzare la partita. Non succederà. Dottor Massaro, non le ho chiesto se ha cambiato idea su Vanoli, mi ricordo bene la sua posizione. Grandi ringraziamenti, rispetto per il lavoro fatto, però anche una non conferma.
3: Esatto, ho sempre detto anche nelle puntate precedenti, Vanoli ci ha salvato, ha fatto un grande miracolo, perché ci ha preso quando eravamo a 6 punti in classifica, una situazione disastrosa. Gioco non gioco, la salvezza l'ha portata a casa ed era quello l'obiettivo, e va ringraziato come ha fatto la Curva Fiesole venerdì, quindi un coro anche che appoggio molto volentieri, e va cambiato assolutamente allenatore. Non rifare l'errore che è stato fatto negli anni passati, come per Beppe Iachini, che poi era stato...
1: preferirebbe fargli la statua a Vanoli piuttosto che confermarlo.
3: Assolutamente.
1: Lì fu confermato, ma non gli toccò la statua.
3: Esatto.
1: Che era prevista al Piazza di Michelangelo accanto al Davide col cappellino, era un po' complicato dal punto di vista logistico, però insomma fu confermato, sempre esatto. cappellino.
3: Inutile riconfermare un allenatore e poi le prime 2-3 giornate esonerarlo, quindi cambierei immediatamente e cercherei un allenatore che riaccenda la piazza, riaccenda l'entusiasmo dei tifosi. Avevamo parlato di Sarri, ma avevamo
1: Sarri
3: messo anche in ballo De Rossi, che non
1: De Rossi
3: sarebbe
1: essere.
3: Un nome abbastanza importante, Fabio Grosso. Quindi sono questi i nomi che stanno circolando ora nel mercato allenatore. Ovviamente sta finendo adesso l'ultima giornata di campionato, quindi è logico che inizia a partire il toto allenatore, anche perché la Fiorentina deve iniziare immediatamente a progettare per il futuro, sia per quanto riguarda l'allenatore che gli innesti da fare, perché torneranno tanti prestiti, quindi Paratici avrà un gran lavoro, dovrà gestire tanti ritorni, quindi tante vendite, ma anche acquisti mirati che serviranno per progettare un campionato importante e alzare finalmente questa asticella che tutti gli anni si dice di alzare, ma che poi sfortunatamente non riusciamo poi ad arrivare a quel livello, e cercare di posizionarsi almeno in un'Europa importante, che non dico Champions League, ma almeno un'Europa League.
1: Ma lo può dire, no, mi ha evitato alla legge.
3: Sì, sì.
1: Poi non le danno la colpa a lei se...
3: No, io vorrei partire piano, ecco, direi Europa League, anche Champions League assolutamente. Ma se no, diciamo anche Scudetto.
1: Scudetto ci vorrebbe tanta roba, sì. Però il Napoli, che ha vinto il primo Scudetto di Spalletti, era già più squadra, ma insomma fu smantellata bene, tutti... Vi ricordate Mertens, Insigne, Koulibaly, tutti ceduti, a Di Maro subirono la contestazione alla presentazione e poi hanno vinto lo scudetto. Accidenti, accidentello. Vicepresidente, allora, abbiamo detto giovedì in contemporanea, senti che gufata che faccio partire, con la finale della Fiorentina, che io ci credo fortemente allo scudetto della Fiorentina Primavera, ci credo tutti gli anni. Sono rimasto tanto male quando si perse con Lecce mi sembra durante il recupero, un minuto prima della fine, sì. No? Poi l'anno scorso l'Inter non ci ha fatto veder boccia in quella finale, e quest'anno sembrerebbe che la Fiorentina abbia tutte le caratteristiche per portare a casa, se non mi sbaglio, dall'81-82 manca, sì. Quindi è una roba, cioè, praticamente quando ci hanno rubato il terzo scudetto, che secondo me lo scudetto manca da quell'anno lì, manca anche quello della primavera, almeno questo sarebbe carino andarsi a riprendere. Però tanto a Viola Park più di 2000 persone non ci stanno, noi siamo 600.000, quanti siamo? In città con la città metropolitana siamo 1.000.000,
3: sì.
1: 998.000, dove devono venire? Vicepresidente, pardon?
0: Anzi, salutiamo il presidente Riccardo Cerza e il vicepresidente Francesco Di Costanzo.
1: Assolutamente.
0: Oltre a tutti i membri del CDA, perché la nostra prima di risponderti vorrei sempre diciamo affermare che la nostra è una comunità, veramente. Cioè, quando abbiamo spiegato anche per esempio a Paratici e Ferrari come funzionava la rondinella, veramente ci hanno detto che è un caso praticamente più unico e raro nel panorama, sì. Perché noi siamo veramente una comunità di imprenditori e di persone che vogliono bene a Firenze, vogliono bene alla rondinella, e senza diciamo personalismi, vogliono fare di tutto per riportarla dove si merita. Detto questo, giovedì, se uno non ha fissato cose mirabilanti, anche perché
1: se uno ha fissato sfissa
0: cioè, subito,
1: che banda
0: va sfissato,
1: ecco,
0: subito,
1: c'è tutto il tempo per sfissare e nessuna scusa per non farlo.
0: E quindi vi aspettiamo al centro sportivo di Ponte a Greve, che nonostante lo stadio dove noi giochiamo, che è casa della rondinella, è lo stadio delle due strade, il Bozzi, e noi ovviamente siamo legatissimi al Torino perché la nostra storia, il centro operativo è a Ponte a Greve.
1: E bisogna, a Fiorentina c'è il centro sportivo a Bagnarripo e lo stadio, perfetto, perfetto,
0: e noi siamo a Ponte a Greve, in città, direi, in città.
1: Assolutamente.
0: E niente, faremo questa festa bellissima per festeggiare, perché non solo è il centenario della Viola, ma è l'ottantesimo questo anno della rondinella. Una storia che tutti i nostri concittadini conoscono, una storia bellissima fatta di rondinelle disegnate su un bar, fatta di tombole al Torino che alimentavano le campagne acquisti del grande Pino Vitale. Ho già salutato Guido Magherini, con il cui figlio che abbiamo nominato prima ho anche giocato da ragazzo.
1: Era un gran giocatore Riccardo.
0: Sì. Ed era un gran bravo ragazzo. E niente, siamo orgogliosi del fatto che la grande rondinella degli anni Ottanta, quella della doppia vittoria col Bologna, quella del quasi miracolo per andare in Serie B, sarà presente in Pino Vitale e poi in quello che rappresenta gli anni successivi, che è Guido Magherini, Renzo Melani, tanti altri calciatori, Salvatore Bacci, Calonaci, che segnò proprio in quei mitici match con il Bologna, e tanti altri. E la giornata sarà così organizzata: nel pomeriggio dalle 5 alle 7 ci saranno in due campi tutta una serie di partite esibizioni delle giovanili della rondinella, e mentre in un campo ci sarà un palco con un talk diretto dai nostri Claudio Maggiorelli e Roberto Vinciguerra, che è responsabile delle attività di storia e tradizione della rondine. E lì, oltre ad essere anche presenti le istituzioni sportive e le istituzioni cittadine e regionali, saranno presenti tutti i grandi ex del passato. E finito questa passerella, nel mentre ci sarà un'attività della fondazione nella nostra sala conference, perché il nostro impianto, grazie alla visione di Lorenzo, è stato completamente ristrutturato, un investimento da più di 2 milioni di euro, che essendo non soldi pubblici ma soldi privati è l'unico caso nella nostra città, e di questo ne siamo orgogliosi. Nella sala conference da poco inaugurata ci sarà anche un'attività sull'intelligenza artificiale della Fondazione Rondinella. Anche di questo siamo orgogliosi, perché la Rondinella è l'unica società semiprofessionistica e una delle poche professionistiche ad avere una fondazione che non si occupa di calcio ma si occupa di formazione di giovani, su aiuto alle utenze deboli, e si occupa di intelligenza artificiale, di metaverso, e quindi ci sarà spazio anche per queste attività con una relazione del presidente Andrea Simoncini, presidente della fondazione. Dopo ci saranno le premiazioni di queste esibizioni, e ci sarà un po' di, ci saranno un po' di saluti, sarà presente ovviamente la radio, che ringraziamo perché ci ha dato supporto tutto l'anno. Ricordiamo che noi abbiamo una trasmissione il giovedì dal Nido della Rondine, condotta dal nostro responsabile di comunicazione Claudio Maggiorelli, e quindi la radio sarà presente, seguirà l'evento e quindi ci saranno dei momenti di svago. Poi alle 9, e qui al conduttore odierno interesserà, perché c'è una partita tra le Rondinella Legend, quindi i calciatori dalla fine degli anni 80, primi 90, fino ai giorni d'oggi, e una rappresentativa All Star Firenze con vari personaggi della città, quindi politici, giornalisti, attori, cantanti, calciatori della Fiorentina, sportivi, rappresentativi della città. E questo sarà il massimo momento della festa per allietare tutte le persone che verranno. L'impianto sarà sicuramente pieno. Prima di questa partita, dalle 8 alle 9, sfilerà la prima squadra, che è stata autrice di un miracolo sportivo, e con il proprio staff tecnico verranno consegnati dei ma questa sarà una sorpresa che vedremo giovedì. Verrà consegnato un premio da parte della società a questi ragazzi e noi siamo orgogliosi,
1: assolutamente,
0: di poter dare alla città un giorno di festa. Speriamo i fiorentini accorrano numerosi, siamo abituati, questo è un impianto che fa all'incirca 120.000 presenze annue, e speriamo che possa essere una giornata di festa per tutti i fiorentini.
1: Lo sarà assolutamente, perché non ci sono assolutamente dubbi. Lei, Massaro, sarà presente?
3: Assolutamente sì.
1: Abbiamo già reclutato.
0: E ci sono anche due calciatori già nella All Star.
1: Va bene, benissimo. Ora lo ripeteremo nel corso della trasmissione, lo racconteremo cosa di bello succederà giovedì. C'è un sacco di messaggi.
3: Sì, c'è tanti messaggi. Andre,
1: andiamo a leggerli e poi ci ricolleghiamo con Gianna Tasi. Intanto vi dico che la Fiorentina ha smesso di difendere, è passata ad attaccare in maniera abbastanza veemente, non ha trovato il gol, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Fiorentina primavera contro il Bologna al Viola Park.
3: Allora, Claudio ci dice: un caro saluto da tutta la Rondinella Marzocco. Poi Chiara del Mugello si riferisce alle fischi, dice: no, io ero in curva, i fischi erano per Gudmundsson per un'annata indecente.
1: In tribuna i mugugni erano più per la sostituzione, poi l'annata di Gudmundsson è stata indecente, mi verrebbe da dire, però io ho oggettivamente il cuore diviso quando parlo di Gudmundsson, perché secondo me è il giocatore più forte che abbiamo in rosa, e so benissimo che questo ha fatto ridere, mi viene da dire, ditemi che è stato bravo, però non ci sono giustificazioni, soprattutto perché Gudmundsson l'ho visto saltare l'uomo secco, come invece a Genova vedevo spesso, solo quando in quell'azione che si citava lì l'ha lasciato sul posto, questo gli si è attaccato, ha fatto anche qualche metro con lui sul groppone. Avrei voluto vedere più spesso questa forza e questa voglia da parte, non credo si tratti di voglia, non mi sono fatto mai ingannare dalle facce e dalla cultura di Gudmundsson come quella di Ilicic. L'anno in cui lo accusavamo e non avere voglia, veniva da una stagione da 12 gol, se non mi sbaglio, con Paolo Sosa,
0: straordinaria,
1: esatto, l'anno dopo ne fece 5 e prese 8 pali, e poggia e buca, come dicevo,
0: e sono quelli che hanno fatto la differenza su quello che noi pensiamo, ma
1: esatto,
0: era stata una grande stagione anche per
1: esatto, però l'atteggiamento è quello di un abulico, pigro, ma non di uno che gioca contro a posto, che non ha voglia. E lo stesso Gudmundsson non gli è riuscito, ma come non è riuscito a Dodò, come a un certo punto riusciva qualcosa solo a Fagioli, bisogna dircelo, anche nel momento migliore. Poi tra l'altro andiamo avanti.
3: Marco il Moiolista dice su Comuzzo: da gennaio 2025, dopo l'offerta del Napoli, si è involuto partecipando attivamente ai disastri Viola, e aver avuto 4 allenatori non ha contribuito certo a farlo crescere. Cosa fareste con lui?
1: Allora, io intanto non sono d'accordo su questa analisi, ma per nulla, nel senso, voglio sapere anche la sua, Massaro. Certo che ha giocato peggio, ma non da gennaio da gennaio scorso, poi non ha avuto quattro allenatori perché ce ne ha avuti tre, ci ha avuto Palladino, Vanoli e Pioli, semmai non sono stati bravi a farlo crescere, perché lui ha proprio bisogno di una, sapete con chi diventa, anche se forse non è il suo ideale, uno dei centrali più forti italiani, se non il più forte, con Maurizio Sarri, che gli insegna a difendere, a guardare la palla, ma a sapersi posizionare col corpo, cioè quelle cose che è in cui è mancato, ha spesso perso l'uomo, o lo sai sentire o fai la linea perfetta, perché Sarri non vuole mai che si guardi l'uomo, è sempre la palla, però la linea è perfetta e non fa passare uno spillo, no. Detto ciò, ha giocato peggio quest'anno, ma non dall'offerta del Napoli, semmai da ha avuto la mononucleosi a settembre, come al solito per la privacy non l'hanno detto, e questo è andato contro in realtà al giocatore, che giocava sottopeso e in difficoltà fisica quando era chiamato in causa senza essere pronto. Ha giocato una stagione brutta, venerdì scorso ha giocato bene, ha fatto un autogol che è solo frutto di un po' di sfortuna, quello lì, oppure anche lì gli potrebbero insegnare che se vai col sinistro la metti in calcio d'angolo e se vai col destro la rischi.
3: Sì, errore anche di distrazione più che tecnico, ma io su Comuzzo l'avevamo detto anche nelle puntate precedenti, è un difensore da cui ripartirei assolutamente per l'anno prossimo, quindi
1: poi se arriva in 40 milioni
3: sì,
1: ci
3: arriva,
1: penso,
3: un'offerta, certo uno ci ragiona, però inevitabilmente la stagione di quest'anno è stata peggiore rispetto alle altre,
1: molto
3: non
1: peggiore,
3: c'è dubbio,
1: molto peggiore rispetto a quella prima, ne aveva avuto
3: dubbio
1: una sola,
3: però ecco, su un'offerta su 40 milioni ci possiamo ragionare,
1: ma non arriverà
3: però,
1: mai,
3: però a parte non arriverà mai, però io è un giocatore su cui punterei l'anno prossimo per un pilastro difensivo.
1: La verità,
3: anche l'allenatore, anche
1: certo, la verità però è che lui è calato, ha giocato peggio, non si abbina bene a Pongracic, perché cioè lui faceva bene con Ranieri, come Pongracic fa bene con Ranieri, mentre Comuzzo e Pongracic sono due che non hanno capacità di guidare, non sono vicepresidente, mi passi, non sono il vecchio libero, no? Ranieri che gioca in linea, ma c'ha la mentalità di quando si giocava noi da ragazzini, è libero, cioè va a chiudere, ti copre, ti dirige. Loro invece sono i marcatori più puri, e insieme è stato un errore clamoroso, secondo me, metterli in coppia, perché c'era caccia alle streghe contro Ranieri, che era troppo teatrale nel lamentarsi con gli arbitri, poi se non si lamentano non ci tengono alla maglia e tutto quanto. L'altra cosa che poi invece so di per certo è che più che soffrire dopo l'offerta, la mega offerta del Napoli, ha avuto un po' di sofferenza psicologica dopo aver rinunciato ad andare in Arabia da Inzaghi, quello è certo, perché la società lì a quel punto ce l'avrebbe spinto volentieri, quello è stato qui però qua al limite, è avvenuto a luglio, forse ad agosto.
0: Sì.
1: Che ne pensa? Lei lo tratterrebbe? A meno che non arrivi di nuovo Simone Inzaghi e ci ridà 30 milioni, allora uno un pensierino ce lo può fare, avendo anche questo Pongracic che ha 28 anni e non è vecchio.
0: Queste ovviamente sono cose che il direttore saprà benissimo, e il ragazzo sicuramente è un ragazzo giovane, con tante qualità e anche abbastanza definite, quindi sappiamo, nonostante gli probabilmente grandi margini di miglioramento, sappiamo già quali sono le caratteristiche, no, di questo ragazzo, quindi ovviamente in base a quale sarà l'allenatore e alle caratteristiche che serviranno per il pacchetto centrale, si saprà se il ragazzo può avere ancora un percorso da noi. Sicuramente se si deve investire è auspicabile farlo su ragazzi che hanno margini di prospettiva.
1: E allora abbiamo ancora Andrea Giannattasio che sta guardando i ragazzi che hanno tanti margini di prospettiva. Fiorentina è venuta fuori alla propria metà campo, ha anche sfiorato un gol clamoroso con Braschi.
2: Devo dire, siamo giunti intanto al 27esimo, siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna, non è una bella partita, e c'è stata una sola occasione da rete, quella che menzionavi tu Andrea, al sedicesimo, con un grave errore del portiere del Bologna Apponen, che è uscito a far falle, la palla è arrivata sui piedi di Braschi, che ha concluso dalla distanza, dai 20 metri, a porta vuota l'ha messa fuori. È stata l'unica vera occasione da gol di questa quasi mezz'ora di partita. Per il resto la gara la sta facendo il Bologna, che sta giocando meglio, non ha collezionato chissà quale opportunità. Certo, Leonardelli un paio di interventi l'ha dovuti fare, non troppo difficoltosi. La Fiorentina, ho l'impressione che, come dicevo nel primo collegamento, giochi molto tesa, giochi con molta tensione, giochi con molta con scarsa lucidità, mentre adesso ci prova il Bologna dalla distanza. Per fortuna in due tempi Leonardelli fa sua la sfera, e quando la Fiorentina non è lucida, perché ha pressione, perché ha un po' troppo così troppi pensieri per la testa, non rende al meglio. Ora seguiamo un po' questa azione viola, siamo giunti al 28esimo, 0-0, Puzzoli perde il pallone, tanti palloni persi veramente dai ragazzi viola, che normalmente invece danno del tuo alla sfera e riescono invece proprio con la qualità del loro gioco spesso a saltare la prima linea di pressione avversaria. Oggi invece Bologna si è schierato molto bene e sta facendo veramente una buona partita. Seguiamo i viola, che adesso impostano le retrovie con Luca Montenegro, che scende sulla linea di centrali per impostare, poi adesso a capitano Trapani. Adesso c'è Braschi, va a raccogliere il suggerimento sulla linea di centrocampo, ancora il centravanti viola che taglia il campo e dà il pallone in favore di Azzeni. Azzeni che scambia con Braschi, Braschi va via, palla al piede, Braschi, limite all'aria, Braschi da solo, perde però il pallone malamente, poteva fare molto meglio col centravanti viola. Però Fiorentina in pressione, seguiamo ancora questa azione della Fiorentina con Quadiocri, conquista la palla, 29 minuti sul cronometro, 0-0, Quadio sbaglia tutto, peccato, voleva servire Balbo sulla fascia sinistra, non è servito, non è riuscito a farlo. E Bologna che riconquista il pallone con Ndiaye, ancora Ndiaye marcato stretto da Braschi, palla rimessa laterale in favore del Bologna. Insomma, partita Paolo Caselli, che partita è? Faccio commentare anche a te.
4: Una partita nervosa da parte della Fiorentina, perché non riesce a trovare le sue solite trame di gioco. Il Bologna ben messo in campo, è difficile per la Fiorentina, sa che se i favori del pronostico sono dalla sua parte, sa che si gioca a Viola Parca, sa che ha vinto il campionato, e quindi la tensione è tutta dalle parti dei ragazzi di Gallo.
2: Attenzione a questa azione della Fiorentina con purtroppo la Viola che perde un tempo di gioco che permette al Bologna di risistemarsi. Ancora però i Viola in attacco con Puzzoli che fa possesso palla, anche qua ritarda un tempo di gioco la Fiorentina e regala poi un pallone alla rimessa laterale, che però per fortuna dei Viola è in favore della Fiorentina, perché l'ultimo tocco è di Negri. Io, cari amici di Domenica Viola, vi restituirei la linea, ci sentiamo attorno al 43esimo, 44esimo, così raccontiamo l'ultimo scorcio di primo tempo. Però per il momento, alla mezz'ora qua al Viola Park, siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna in questa semifinale scudetto primavera.
1: Speriamo di sentirci prima per un bel golletto, però della Fiorentina.
2: Speriamo, diamine, certo.
1: Speriamo,
2: certo,
1: speriamo, sì. Se no ci sentiamo tra un quarto d'ora. Ciao Andrea.
2: A dopo.
1: E allora, andiamo avanti con un po' di messaggi.
3: Allora, c'è Lorenzo, tra l'altro mio compagno di stadio di Fantacalcio, quindi che saluto, e scrive.
1: Insomma, questo è un messaggio che ha dettato prima la trasmissione.
3: No, dirà, suggerisce
1: ma
3: un
1: quanto
3: allenatore.
1: È bravo,
3: no,
1: continuiamo,
3: no.
1: Opinionista più bravo che
3: purtroppo
1: si sia mai trovato.
3: Non mi elogia, però.
1: No, non l'elogia, va bene.
3: Scrive
1: su un
3: allenatore e dice: il prossimo anno Xavi come allenatore si vola.
1: Sì, grazie. Anche Guardiola, no? Ora vi lascio, poi andiamo in pubblicità con una provocazione, non tanto che ho fatto io, ma che ha fatto The Athletic, quotidiano che segue lo sport dagli Stati Uniti, e che diceva: sarebbe bello che Guardiola si mettesse alla prova dopo aver fatto benissimo con intanto il Bologna, meno male la Fiorentina ha difeso bene ma non è ancora finita, si mettesse alla prova con una squadra italiana che, questo lo aggiungo io, in questo momento è una squadra importante ma non è tra le prime 4-5, e citava Fiorentina e Lazio. Tra Fiorentina e Lazio non ho dubbio che Guardiola sceglierebbe a Fiorentina per una serie di motivi, tra cui il fatto che spesso passa l'estate.
0: Bravo, ti volevo dire, è molto legato alla nostra regione e alla nostra campagna.
1: Devo dire che poi è amico, perché ha giocato insieme, di Emiliano Viviano, a cui ho messo tutta la responsabilità di questa trattativa. Gli ho subito mandato il giornale, gli ho detto: ora tocca a te, non hai più scuse. Detto tutto ciò, insomma, anche con Guardiola, con Xavi, sì, piace vincere facile, è il tuo amico.
3: Esatto.
1: Va bene, andiamo in pubblicità, continua a attaccare il Bologna di qua. Noi continuiamo a ricordarvi che giovedì avete preso un aereo, state a casa, c'è tutti i problemi nel mondo e venite alla festa della rondinella, va bene?
0: Direi assolutamente.
1: Bene, a tra poco, pubblicità.
5: Radio Firenze Viola
6: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
13: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
14: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: Radio Firenze Viola.
15: Buonasera dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
17: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
16: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16 situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione Reggio Calabria Est invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
17: I Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
16: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
17: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
16: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: Giuseppe da Grenoble torna giovedì, non hai scuse, c'è la festa, gli 80 anni della rondinella. C'è la grande festa anche per la promozione della rondinella. Puoi anche fare il doppio impegno tutto il pomeriggio lì e poi all'8:30 vai a vedere il secondo tempo della Fiorentina Primavera, che non va in porta neanche a questo giro, sta giocando contro il Bologna semifinale playoff. Ciao Giuseppe.
19: Ciao, ciao, che sta facendo? 0-0 la Fiorentina.
1: 0-0, ora la partita si sta iniziando a aprire, a diventare un pochino più divertente.
19: Se potessi scendere, Andrea, lo farei, ma c'ho da fare tante visite. Sai, vengo da un rene, mi hanno levato diversi anni fa, quindi devo stare attento, sai, sempre sotto controllo, capisci? Quindi non posso, diciamo, scendere così. C'ho delle visite, un protocollo da rispettare medio, quindi devo stare attento. A parte questo, io ti volevo dire intanto buonasera ai tuoi ospiti.
1: Buonasera.
19: Io ho una voce perché c'è qualcuno che conosco che abita qui, che andava a lavorare in Arabia Saudita, che mi ha detto che un fondo arabo è interessato alla Fiorentina. Io non so se sarebbe, lui mi ha detto, ma io ho sentito dire qui, poi sai, lui è a Dubai, ho sentito dire qui è interessata una squadra con la maglia viola del centro Italia. Beh, il Bologna non è, la Roma non è, la Lazio non è, la Fiorentina. E mi ha detto è un fondo arabo che sponsorizza anche i mondiali, quindi c'è solo un fondo, mi sembra, se non ho capito male, sponsorizza la Coppa del Mondo, il fondo PIF, se non ho capito male. Ma questo qui si era già fatto avanti anche qualche anno fa, che poi sono amici di Renzi o qualcosa del genere. Comunque, a parte questo, io in effetti ho un sentore non tanto positivo, Andrea, se ti devo dire la verità, per il fatto che vanno in America quando qua poteva venire Jose qui, primo. Secondo, ha levato lo sponsor e mi fa pensare, perché se tu lo fai perché ti vuoi risparmiare soldi, allora vuol dire che anche la campagna acquisti, cioè tu fai il finanziamento, questo non ti investe, secondo il mio modesto secondo la mia modesta opinione. Poi spero che mi sbaglio, ma mi fa pensare anche, chi te l'ha detto, ma non a me, e lui dice che venderà magari dopo il centenario, non lo so, perché io ho sempre pensato, e te l'ho sempre detto se mi sbaglio più di una volta, che secondo me i Paratici è venuto con un'altra società che sono messi d'accordo, però logicamente dobbiamo far finire questo campionato tremendo, perché io dico come si è sofferto quest'anno. Io sono 65 anni, seguo la Fiorentina del 74, dalla partita si penso di Vicenza, se non Damiani, se penso un po' te. Quindi e mai ho visto ho sentito una sofferenza così, e malgrado degli anni, Andrea, si lottava anche per non retrocedere, ma si giocava anche meglio forse. E quindi il sentore, secondo me, le cose sono due: o che ti fa autofinanziamento, perché c'è anche tanti giocatori che deve vendere, e perché tutti in alloggiamento non le conferma, quindi, o vende, perché i sentori sono questi. Ma il fatto di questo fondo è una cosa, questo me l'ha detto, che ha sentito dire più
1: questa,
19: di una volta.
1: Questa non è un'indiscrezione.
19: Io te lo dico perché...
1: No, no, ma ne ho più certezza io del tuo amico che lavora a Dubai, non c'è dubbi che ci fosse un interesse.
19: Perché è tanto che vi fa gola non solo la Fiorentina, Firenze, perché sai, questi fanno a Parigi e investono. Cioè, non è che
1: sì, credo che abbiano anche a Palermo in qualche modo,
19: sì.
1: Cioè, non so se possono avere
19: Palermo, sono squadre. Quelli dei Manchester City, però è un satellite, cioè usano il Palermo come società satellite. Tu sai benissimo che società satellite fanno, sì, pigliano dei giocatori buoni, poi se sono veramente forti li mandano ai Manchester City, o perlomeno comunque stiamo a vedere.
1: Se dice
19: però,
1: Pierozzi ora va in Manchester City, non resta il Palermo.
19: Non so, io ti dico solo che in effetti la cosa mi fa pensare. E io personalmente te l'ho già detto anche lì che non mi piace la famiglia Comiso, per l'amor di Dio, non ci ho mai avuto nulla, per 7 anni non si è visto niente. E quindi e per l'allenatore a me piaceva Maurizio, ma tanto ormai lasciamo perdere, quindi, e non lo so se sarà grosso, perché lui bisogna vedere poi se lo fanno lavorare veramente, perché anche lì ho sentito voce, non so se è vero, che c'è stato un po' di attrito con Ferrari, io non so, mi sembra un po' una...
1: Però lasciamo perdere le dicerie. I fatti concreti sono che c'era sicuramente un interessamento per l'acquisto, ma non ce ne sarà uno solo, ce ne sarà più di uno di interessamenti
19: anche,
1: per l'acquisto.
19: C'è anche una società americana, questo l'avevo sentito dire già da tanto tempo.
1: È ovvio
19: tempo.
1: Che la Fiorentina con uno dei centri sportivi, a proposito Giuseppe, scusami, oggi ti devo salutare velocemente perché devo andare da Andrea Giannattasio a Viola Parco.
19: Vi lascio, ciao.
1: Abbraccione, ciao. Andrea!
2: Ecco, no, poteva anche finire col povero...
1: No.
2: Dico da Grenoble, mi sembra fosse lui.
1: Giuseppe,
2: sì. Allora, siamo giunti al 44esimo e 5 secondi, 0-0, punteggio al Viola Park, non è successo sostanzialmente niente. La Fiorentina, diciamo che rispetto ai primi minuti di gara è un po' cresciuta, però ti dico la verità, fa veramente un gran caldo. Io non vorrei che anche il Bologna, a pari dei Viola, stesse risentendo di questo.
1: Ma io vorrei, dottor Giannattasio, che Bologna risenta, senza, per carità di Dio, cioè, almeno si vince, cioè, hanno giocato più tardi di noi, spero che ne risenta il Bologna, sinceramente.
2: Sì, c'è stato una munizione, cartellino giallo per il numero 10 Lai, che ha fermato un'azione Viola in contropiede. Ora seguiamo quest'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà del recupero perché c'è stato il cooling break per permettere alle squadre di dissetarsi. Ricordo poi a tutti i nostri ascoltatori dopo domenica Viola di rimanere collegati con la nostra emittente, perché racconteremo integralmente il secondo tempo qua da Viola Park. Attenzione a Riccardo Braschi che si gira in un fazzoletto di terra, intanto 2 minuti di recupero assegnati al Viola Park, ma la palla che viene fatta proseguire in attacco viene mandata in rimessa laterale, ci sarà dunque una rimessa in favore del Bologna. Brutto primo tempo, dobbiamo dire la verità, io mi sono annotato 2 sole occasioni, entrambe Viola, la prima al 16esimo con un errore di Apponen e Braschi che ha messo la palla al lato a porta vuota, e
1: credo
2: al 33esimo
1: ci sia stata una deviazione, ho visto il replay, dottor Giannattasio, credo sia stata una deviazione, se no andava in porta, credo.
2: E poi una conclusione di Azzeni entrato in area di rigore, parata dal portiere del Bologna stesso, fermato in contropiede il club Felsini, e quindi sarà una punizione in favore della Fiorentina. 40 secondi dei 2 minuti di recupero se ne sono andati, ancora 1 minuto e 20 da giocare in questa prima frazione di gioco, poi chiaramente un quarto d'ora di tempo per tutti per ricocillarsi e per voi per concludere la vostra trasmissione. Fiorentina in possesso palla con Puzzoli che viene strattonato ma rimane in piedi, ancora Puzzoli batte, vince la guerra con tutti, scambia con Azzeni di tacco, non trova la deviazione favorevole, allora riparte Bologna con il numero 25 Torok, però la Fiorentina rimpossessa sul pallone, ultimi 50 secondi di gioco, forza ragazzi, regalateci qualcosa in questa parte finale del primo tempo. Deli in profondità per Trapani, attenzione, fallo sul capitano Viola, l'arbitro lascia correre per la norma del vantaggio, però la formazione ospite riconquista il pallone ma si continua a giocare, poi commette fallo Deli su Torok, ma qua il giallo non viene dato. Niente da fare, 1 minuto e 40 secondi dell'extra time se ne sono andati, non ci sono qua presupposti per dare il giallo al centrocampista Viola e direi che si concluderà qua il primo tempo sul risultato di 0-0, tutto sommato giusto come punteggio, una brutta partita, devo dire c'era un brutto fallo su Trapani che è ancora a terra e si sta contorcendo dal dolore. Speriamo che si riprenda il capitano della Fiorentina, perché è clamoroso che non sia stato fischiato, secondo me, il fallo, o che quantomeno su prosecuzione dell'azione poi l'arbitro non abbia fischiato punizione per la Fiorentina, perché poi la palla è stata persa subito dai Viola e quindi il vantaggio non si è concretizzato. Due minuti di recupero che se ne sono andati, quindi ormai siamo ben oltre l'extra time concesso per questo primo tempo. Medici in campo a chiaramente sincerarsi delle condizioni del terzino della Fiorentina, che è ancora svariato a terra. L'arbitro potrebbe serenamente mandare intanto le squadre negli spogliatoi, perché sinceramente c'è poco da raccontare. Si rialza intanto Niccolò Trapani, un po' zoppicante, ma sicuramente riuscirà a proseguire la partita, perché è veramente un guerriero il terzino destro della Fiorentina. Esce dal campo naturalmente, quindi ultimi immagino 10 secondi da quando il Bologna rimetterà in gioco la palla, e poi si potrà andare all'intervallo sul risultato di Fiorentina 0 Bologna 0. Gli dà anche il 5 Tomasevic, che è il giocatore che ha commesso fallo su di lui. Si riprende a giocare Bologna, che muove il pallone a centrocampo con la Viola, che in questo momento è in 10 uomini, lo ricordiamo, perché c'è Trapani fuori, azione in profondità dei rossoblù con il cross al centro, mette fuori Cospo di testa, fischia qua l'arbitro due volte. La Fiorentina e il Bologna sono sullo 0-0 al termine di questo primo tempo della semifinale primavera scudetto. Linea a Domenica Viola, ultimi minuti, e poi ricordo come Andrea Bruno Savelli concluderà, prenderemo la linea qua da Viola Park per il racconto integrale della ripresa. Buona serata a tutti, a tra poco.
1: Grazie Andrea, grazie. Allora, ci abbiamo un sacco di cose da dire. Giovedì, dove si va? Giovedì, dalle 5 in poi.
0: Giovedì, se anche avete un volo per le Maldive, sfissare subito.
1: Le Maldive non mi sembra il caso in questo periodo.
0: Non è nemmeno, lasciamo perdere. Non è nemmeno sano.
1: Esatto.
0: E ora poi ci dirà qualcosa di consolato, ma insomma, vabbè. Comunque, giovedì al campo di Ponte a Greve, al centro sportivo della Rondinella, in via Detti, a Firenze, ci sarà la festa per gli 80 anni di questa gloriosa società, che è proprietà di tutti i fiorentini, perché è l'altra squadra di Firenze, è la squadra popolare della nostra città, e un impianto, una società che è aperta a tutti, che fa dell'inclusività la sua regola di vita, e più siamo e più facciamo sognare i nostri concittadini. Sarà una grande serata e in ricordo dei grandi che hanno fatto grande la Rondinella,
1: e sono stati veramente tanti,
0: ricordiamo la Rondinella a campioni mondiali
1: Barzagli,
0: con la nazionale Barzagli, ma anche campioni mondiali come Pazzagli,
1: certo,
0: con la maglia del Milan da calciatori,
1: certo.
0: È una società che ha visto dei grandissimi del calcio come Guido Magherini, ma in epoca anche nell'ultima Rondinella della C2 ci sono passati Marco Baroni, Leonardo Semplici,
1: Tavano,
0: poi Ciccio Tavano, ovviamente poi dopo nei fasti, diciamo, cittadini più umili, anche il grande bomber Ciccio Riganò, tutte persone che dovrebbero, tutti ex atleti che dovrebbero essere presenti giovedì.
1: E questo è importante, perché se devono giocare contro chi non è mai stato atleta, è bene che siano ex atleti, se no diventa un massacro.
0: Comunque anche tutta la sala medical e l'infermeria sono state rinnovate. E apposta
1: come
0: per
1: dire, venite tranquilli.
0: Sì, non ci sono problemi.
1: Io faccio qualche scongiuro, vicepresidente.
0: Sì,
1: però,
0: sì.
1: Me lo consente?
0: Si può fare. Comunque siamo pronti a tutte le evenienze. Davvero invitiamo tutti i fiorentini a passare una giornata di festa per un qualcosa che loro hanno sicuramente a cuore, gli 80 anni di questo pezzo di città, che parte da un quartiere, come diceva Andrea, è un quartiere che è stato nominato il quartiere più cool al mondo, ma che è veramente l'espressione popolare, certo, di tutti e cinque i quartieri della città.
1: Certo. Poi, vicepresidente, è modesto, non lo dice, c'è da festeggiare anche la promozione in Serie D, che non è proprio una quisquiglia, complimenti ancora.
3: Assolutamente.
1: Andiamo con i messaggi,
3: sì,
1: velocemente.
3: C'è altri, gli ultimi quattro messaggi, Alviero, il nostro amico, ci dice: Alviero, io vorrei portare Scudetto Fiorentina a Bologna.
1: Anch'io.
20: Che vuoi rispondere?
3: Poi ci scrive.
1: Ah, ma forse si riferisce alla primavera. Io lo vorrei per tutte e due le squadre: prima squadra e primavera.
3: Poi ci dice: Alviero, io sapere grande peccato via Rugani, Harrison a andare via Cumuzzo.
1: Va bene, poi sì. Sì, credo che Harrison, anche per lo stipendio che ha, 2,6 netti, non sarà confermato. Occhio, no, mi sembra anche logico.
3: Poi bene. Massi ci scrive: buongiorno, la percezione per me rimane la stessa su Vanoli. Anche domenica sull'1-0, penso intenda venerdì,
1: certo,
3: aveva stravolto la squadra. Poi è andata bene, ma mi sono venuti in mente i vecchi fantasmi.
1: Sì, era una partita che contava veramente giusto e contro aveva un allenatore ancora peggio che salutiamo. Non è riuscito il nostro influencer neanche a Bergamo, sono tutti, ma lui li sceglie solo i dirigenti. No, l'ha detto, io me li scelgo i dirigenti, vabbè, lasciamo.
3: Poi gli ultimi due, Alessandro dal Valdarno: secondo voi ragazzi converrebbe allo stesso Vanoli accettare se davvero volessero confermarlo? Se come si dice ha molte offerte da squadre di buona classifica e visto che il 90% gente non lo gradirebbe, forse per lavorare sereno anche lui dovrebbe cambiare aria, ma per lui stesso in primis, che ne pensate?
1: Che è un discorso che ha una logica, detto tutto ciò, se lo confermano noi faremo il tifo per Vanoli, cioè che discorso è? Non saremmo convinti della scelta, ma lo applaudiremmo convintamente fino a prova contraria, c'è poco da ragionare su questo. Lui ha fatto, come dicono quelli bravi, un upgrade, non so se lo pensate anche voi, nella sua carriera, perché è vero che veniva da buoni risultati in Russia, dopo che non era sempre stato il vice di o nello staff di Antonio Conte, poi da primo allenatore. Ha vinto, è stato promosso col Venezia, si è salvato decentemente col Torino, ora ha fatto un'impresa che l'ha messo sotto i riflettori ancora di più, quindi sicuramente troverà un posto dove allenare bene, non ne abbiamo dubbi. Io mi auguro non sia a Firenze, però questo, esatto, è un pensiero mio.
3: Siete condiviso, sì,
1: ok, c'è un altro messaggio.
3: Poi c'è un messaggio drastico per il prossimo anno da parte di Morena e dice: firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate d'anticipo sulla fine del prossimo campionato.
1: Ma che messaggio è? Vicepresidente, risponda lei, perché
21: ma direi che insomma ci meritiamo
1: di più,
21: qualcosa di più,
1: come cantava la curva.
21: Penso che se lo meriti anche la proprietà e se lo meritino il direttore generale, il direttore sportivo, perché tutti credo che lavoriamo per arrivare a dei risultati, per avere grandi soddisfazioni personali e di gruppo, quindi ritengo che la Fiorentina debba essere ambiziosa.
1: Certo, non c'è ombra di dubbio, no? Stavo guardando il check, cioè, l'ha ammonito, cosa vogliono buttarlo fuori per questo fallo? Veramente, se tira fuori il cartellino rosso, è la fine del calcio, o stai a vedere se non lo fanno. Non so se ha visto il fallo a Napoli, cioè, per carità, lo tira giù a centrocampo. Se lo fermano è perché hanno pensato che questo sia degno di espulsione. Vediamo che mette la mano, scusatemi, vi faccio una cronaca, magari non a tutti interesserà, non mi interessa per nulla neanche a me, mi interessa per i deliri degli arbitri, perché se questo viene buttato fuori, viene buttato fuori, veramente, cioè, ma le pare? Vicepresidente, lei ha anche esperienza come calciatore, cioè se io impazzivo tranquillamente se mi buttavano fuori su una roba del genere. A centrocampo la difesa schiera, c'era altri tre difensori dietro, non è ultimo uomo, lo tira giù, giallo, e gli dici prossimo ti caccio, ma non è da espulsione.
21: Peccato, perché stavano facendo la loro partita e sicuramente
1: gli arbitri sono veramente di un livello clamorosamente, a me dispiace, ma di un livello clamorosamente basso in Serie A oramai. Forse si sono uniformati a livello del nostro campionato, che ha perso appeal, però insomma abbiamo sempre avuto una classe arbitrale. Abbiamo quasi sempre avuto gli arbitri che arbitravano la finale dei campionati del mondo, le coppe campioni, cioè arbitri più bravi, e ora vedi fa sta roba. Ma c'è stato due o tre giochesse anche venerdì, abbiamo visto l'arbitro fare delle cose, niente di eclatante, perché non era una partita dove ci poteva essere roba eclatante, però
3: poi parlavamo
1: piccoli, gli hanno strappato due magliette.
3: Sì.
1: A centro, su Piccoli era lecita la lotta libera, su quegli altri giocatori bastava far così e fischiava. È una cosa curiosa, no? Gli hanno detto: arbitrate all'inglese, non è la lotta libera il calcio in Inghilterra, anzi è che simulano meno e cercano di capire la dinamica. Quando un calciatore si lascia andare perché ha perso palla, e chi ha giocato a qualsiasi livello lo sa, palla lontana, palla vicina e resto su.
21: Sì.

0: E anche, l'ha detto molto velocemente, il fatto che la nonninella abbia una fondazione che faccia anche formazione, e non solo formazione calcistica, ma io so che fate compiti ai ragazzi, cioè un lavoro a 360 gradi di cui la città non vi ringrazierà mai abbastanza.
1: Sì, di questo siamo orgogliosi, anche questa è un'idea del presidente Lorenzo Bosi Compianto. E forse il suo orgoglio più grande, cioè, più dei risultati sportivi, è una fondazione che ha ricevuto subito grandi consensi anche dalle amministrazioni, e niente, possiamo fare sicuramente ancora di più, ma siamo attivi già sui ragazzi con tutta una serie di tavoli di formazione e diciamo di assistenza, e per il prossimo anno pensiamo di avere un calendario ancora più ricco, per aiutare anche molto il quartiere, che è un quartiere che è diventato un'anima pulsante della città, perché è un quartiere che è molto vissuto ora. Parlo in questo caso di Ponte a Greve, non di San Frediano,
0: certo.
1: Quindi del quartiere 4, e niente, abbiamo le strutture per poter essere di servizio alla città, e soprattutto ne abbiamo la voglia e la volontà.
0: Perfetto, quindi giovedì tutti a Ponte a Greve. Andrea Massaro, abbiamo parlato poco di Fiorentina, lei aspettava più contestazione? Le è bastata questa contestazione? Avrebbe fatto una, per esempio, io me ne aspettavo di più, non sarei andato sul personale, anche se non è che gli potevano battere le mani.
2: Ma per come era stata presentata, con tutti gli striscioni, aveva tappezzato la città, mi sarei aspettato più un ruggito da parte della Fiesole che un miagolio.
0: Ah, critico forte Massaro, è vero, la contestazione secondo me anche con intelligenza è partita all'ottantesimo, e questo è corretto, che c'era da finire in maniera, parlare di degnamente non lo utilizzerei come termine, il campionato è finito bene perché non si è retrocessi, e non lo dimenticheremo mai che a un certo punto pensavamo assolutamente di essere morti, quindi merito a chi ci ha resuscitato. Come dico sempre io, sono stati Benevento e l'Ancona quelli che avevano quelle statistiche lì, cioè squadre che non erano buone nemmeno per la Serie B. La Fiorentina serviva a rianimarla, non era scontato che si salvasse, però a un certo punto, ricominciato a allenare la squadra e risolto un po' di liti negli spogliatoi, non c'era dubbio che si sarebbe salvata, questo va detto. Certo, non era scontato, ma il livello era tutto un altro livello. Poi sono stati anche investiti tanti soldini a gennaio, parleremo nella prossima puntata di come, quando e perché. Non rispetto a quello che ha detto Giuseppe da Grenoble, non credo che invece ci sarà una lontananza da parte della proprietà, se non fisica. Secondo me non verrà tanto Joseph, ma non è importante che venga, ma che deleghi i poteri e le economie a paratici. E allora io vi saluto, vi ridico giovedì, se avete da fare disdite gli appuntamenti, prendete ferie, perché c'è una cosa troppo più bella da fare, gli 80 anni della rondinella Marzocco a Ponte a Greve, non tutti quelli che ho invitato, allora ci si vede alle due strade, no, ci si vede a Ponte a Greve. Però se poi sbagliate tornate, c'è la strada di Bibeon, è lunghissima, però cercate di venire
1: 10 minuti
0: a Ponte,
1: e ci siamo.
0: Esatto, cercate di venire a Ponte a Greve, e dalle 5 in poi, dalle 4 in poi?
1: Certo, dalle 5 in poi. E poi, dato che mi hai dato l'assist, il prossimo anno Firenze avrà la possibilità di fare un po' di campanile, perché ci siamo, ovviamente noi siamo abituati agli scontri con gli strisciati, ma avremo la possibilità di giocare contro gli altri capoluoghi Prato. Provinciali della città, perché ci sono Pistoiese, Prato, Siena, Lucchese. È un campionato che sa molto più di C2 che non di Serie D.
0: A me sa quasi Serie B, perché di serie, non vorrei dirlo,
1: e
0: però
1: forse anche di Serie
0: Pistoia,
1: B.
0: Lucca hanno, non il Prato, ma Pistoia, Lucca, sì, hanno frequentato tanto la Serie B, e quindi va
1: e
0: bene.
1: Quindi aspettiamo tanti fiorentini
0: e tanti abbonamenti.
1: Tanti abbonamenti,
0: diciamolo, ecco,
1: perché
0: venite.
1: Se si fanno tanti abbonamenti si compra anche un giocatore in più
0: e si vince anche il campionato. Forza, ci si vede giovedì a Ponte a Greve. Il Napoli ha sbagliato un gol con McTominay che è difficile vedere sbagliare.
1: Sì. Esatto.
0: E allora io ringrazio Andrea Massaro,
1: grazie,
0: l'unico irripetibile, e il vicepresidente rondinella Marzocco Daniele Rossi. Grazie, noi gli ho fatto

0: domande, c'era una domanda scontata, se ha rapporti con Daniele De Rossi e ha sentito, se lo vuol sentire per portarla alla Fiorentina, se le piacerebbe.
1: Lo porteremo alla rondinella tra qualche anno.
0: Oh, e così concludiamo in bellezza, veramente in bellezza. Quindi non si punta alla Serie B, signori, si punta al derby in Serie A. Benissimo, ora mi sei sbilanciato, vicepresidente. Partito equilibrato, sì, mi sei sbilanciato.
1: Direi una battuta da Fiorentini questa.
0: Ma certo, ci mancherebbe altro. Noi ci vediamo domenica prossima. Grazie a tutti. Io non lo posso dire, voi a casa dovete continuare a dirlo, perché serve a far crescere sani i bambini. Che si vinca, che si perda, forza Viola. E buonasera a tutti, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.

come due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare, rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima, con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta

che ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli Udinese in campo dal 18 invece è solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla, dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto, con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, 157 km, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole, mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via. Poi le due McLaren davanti agli Lewis Hamilton, ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.

0: proprio quando la Fiorentina passa in vantaggio. Cari amici della regia, 1-0, Riccardo Braschi al 50esimo su un traversone dalla sinistra, una papera di Appone nella palla che rimane nella piccola, si avventa il centravanti Viola che segna il suo gol numero 18 in stagione. 1-0 per la Fiorentina. Ludovico Mauro qua accanto a me, avanti tutto Ludovico.
1: Avanti tutto, direi vantaggio meritato, anche perché la Fiorentina ha spinto senza dubbio molto di più del Bologna, sta dimostrando di essere superiore, mancava per adesso il gol nonostante un po' di gambe tese, di squadra un po' contratta nel primo tempo. Bene così, non poteva sbloccarsi in modo migliore il secondo tempo.
0: Altro, insomma, perfetto il tempo da parte della regia. Ringraziamo il carissimo Stefano Cherubini, che sarà il nostro angelo custode nel corso dei prossimi 50 minuti. Si leva la maglia Riccardo Braschi, gliel'hanno strappata e se la va a cambiare. Naturalmente tornava in campo oggi il centravanti classe 2006, dopo tanto tempo passato in prima squadra, e alla prima occasione ha subito colpito. Aveva fallito un gol abbastanza facile al 16esimo su un errore sempre del portiere del Bologna. Stavolta ha avuto l'opportunità di rifarsi al primo pallone giocabile nel corso della 1-0 per la Fiorentina. Adesso attenzione al Bologna che riparte chiaramente con il gioco che ha ripreso da pochi istanti. Azzeni alza un pallone a Campanile che diventa facile preda di Lai, l'unico ammonito della sfida. Il numero 10 del Bologna prova un colpo di tacco che gli riesce fino a un certo punto, rimessa laterale in favore del Bologna in zona offensiva, lunga gittata alla ricerca di Lo Monaco, poi la palla arriva docile dalle parti Pietro Leonardelli. Devo dire, Ludovico, fattore portiere oggi abbastanza importante. Leonardelli non ha dovuto fare grosse parate, ma ci è parso spesso incerto. Apponen qua l'ha combinata grossa, ma anche già al 16esimo aveva fatto un grave errore. Ora però attenzione al Bologna, seguiamo questa percussione dei rossoblù con questa palla che viene messa al centro da Negri. Ottimo l'intervento in chiusura difensiva da parte di Balbo. Attenzione adesso a questa rimessa laterale in favore dei rossoblù con Diae. Diae che fece proprio gol qua al Viola Park nella gara vinta del Viola nel giorno di ritorno poche settimane fa. Rimessa in favore dei rossoblù con Negri. Stacca di testa un giocatore rossoblù, la palla arriva dalle parti di Toroc. Adesso arriva un tiro dalla distanza, palla che finisce direttamente nel parcheggio. Ludovico Mauro, fattore portiere, dicevamo decisivo, un po' incerto Leonardelli. Non bene Appone.
1: Sì, non tanto positivi nessuno dei due portieri in campo in questo momento. Dicevi giustamente di Leonardelli, non proprio preciso in tante occasioni. Appone invece si è reso protagonista di due interventi non male nel primo tempo, un'uscita sciagurata che stavamo commentando a microfoni spenti nel gol di Braschi, effettivamente non impeccabile, ha lasciato una palla non irresistibile lì davanti a sé. Braschi è stato il primo ad avventarsi da buon rapace. Attenzione, qui intanto seguivamo un retropassaggio un po' debole di
0: queste costruzioni dal basso terribili che ci fanno sempre paura.
1: E per chiudere, intanto riparte la Fiorentina. Ci è voluto questo non intervento impeccabile di Appone, perché sicuramente ha facilitato il gol dell'1-0 di Umbraschi, che adesso c'entra una deviazione importante per un angolo ottenuto dopo un tiro non irresistibile.
0: Guarda, dirò una cosa a te, così come ai nostri migliaia di ascoltatori che sono in linea. All'intervallo ho avuto la possibilità di parlare con il padre di Riccardo Braschi formalmente, mi ha detto: guarda che si blocca la partita, poi cambia tutto. E infatti il figlio di Diavola ha fatto gol subito, e poi ora speriamo ci regali altre prodezze. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato ai piedi di Giorgio Puzzoli, il cross al centro del numero 10, qua Dio di testa, arriva proprio un giocatore del Bologna, poi la palla rimane a disposizione dei Viola. Il tiro di Deli, palla che sfila vicino all'incrocio dei pali, sfiora il 2-0 il centrocampista classe 2006, Lapodeli, questa stagione per il giocatore, due reti in stagione, e insomma una buona conclusione che ci conferma che forse la Fiorentina si è sbloccata, e sentiamo anche dei cori in tribuna, forza violetta. Vuol dire che c'è una fortissima rappresentanza anche rossoblù oggi, non potrebbe essere altrimenti, perché Bologna è veramente a un'ora di macchina, poi è domenica, l'orario è straordinario. Mentre intanto riparte la Viola, indiavolata, Azzeni ruba un pallone, entra in area di rigore, Azzeni il tiro, e Appone il miracolo in calcio d'angolo, evita il 2-0 di Azzeni. La Fiorentina è chiaramente esplosa dopo il gol dell'1-0, è cambiato tutto, Ludovico.
1: Sì, tra l'altro lo stavamo dicendo in questo momento, pochi minuti fa, di due portieri non impeccabili, oggi Appone invece in questo caso si è messo di mezzo tra la Fiorentina e il secondo gol. Comunque, Andrea, prima di darti la parola per seguire il calcio d'angolo, stiamo vedendo una Fiorentina che è entrata in campo più preponderante, più offensiva e più sciolta rispetto al primo tempo.
0: angolo ancora affidato a Giorgio Puzzoli, il cross al centro del numero 10, la palla che arriva dalla parte di Montenegro e viene salvata sulla linea di porta. Mamma mia, incredibile!
1: Qui c'era l'upper goal, Apone l'aveva lasciata lì un'altra volta, non si è riusciti a ribadere in rete una palla che era comoda a due passi dalla porta, con un ha fischiato palla in attacco, okay, per un pestone nel prendere la palla del giocatore Viola, che non ho visto chi fosse, peccato perché questa era un'occasione ghiotta per andare sul 2-0.
0: Montenegro ha fallito il 2-0, Fiorentina che è andata tre volte vicino al 2-0 in pochi istanti, prima con Deli, poi con Azzeni, adesso con Montenegro premiato pochi giorni fa da Sport Italia come il miglior centrocampista del campionato Primavera classe 2007, poi elevato la scorsa estate dalla Ternana, giocatore sicuramente molto interessante. Fiorentina ancora in possesso palla, bellissima apertura di Riccardo Braschi in favore di Puzzoli, che mette a terra. Puzzoli controlla il pallone nel cerchio di centrocampo, gli si fanno sotto tre avversari rosso-blu, ancora Puzzoli, grande giocata del numero 10 Viola che serve Montenegro in possesso del pallone, uno dai danni del numero 32 in Diae, però il Bologna riconquista la sfera solo per un istante, perché poi Deli e Puzzoli la riprendono, rimane a terra un giocatore rosso-blu, ma la Fiorentina gioca senza alcun problema. Fiorentina ancora in manovra difensiva con Cospo che serve Deli in favore di Puzzoli, Noluc in favore di Riccardo Braschi, che ha aperto le marcature della sfida pochi minuti fa con la rete al 50esimo, che sta fin qui decidendo la sfida. Palla ancora dalle parti della difesa viola, con Quadio che si rifugia dalle parti di Leonardelli per evidentemente evitare la peggio. Ancora uno scambio tra Montenegro e Leonardelli, ancora il portiere viola in tenuta gialla, in possesso della sfera, il lungo rilancio della ricerca di Mazzeo, l'ultima deviazione però non lo favorisce, con una rimessa che sarà in favore del Bologna. Subito un cambio per il rossoblù, subito un cambio, esce Toroc ed entra con il numero 8 Jesse Saputo, il figlio del presidentissimo, il figlio al prodigo, un cognome importante. Quindi primo cambio per il Bologna, fuori Toroc e dentro il numero 8 Saputo. Questa è la prima scelta del tecnico del Bologna, che chiaramente vuole riprendere in mano il risultato dopo che la Fiorentina è passata in vantaggio. Devo dire, il primo tempo è stato ampiamente equilibrato, non ci sono state clamorose occasioni. Attenzione adesso a questa penetrazione del Bologna, Fiorentina che si addormenta un po' troppo col pallone tra i piedi, chiede un calcio di rigore a formazione rosso-blu per un tocco in area di rigore su Papazov, e poi fischia l'arbitro un palo di mano su un giocatore del Bologna, posizione in favore dei viola. Adesso sarà fondamentale la gestione chiaramente di questo momento di partita, Aldo.
1: Sì, si fa fatica anche a immaginarsi come, visto che abbiamo per il momento assistito ad una squadra, quella rosso-blu, che essenzialmente si è difesa e ha messo in campo poco a livello di mole di gioco offensiva. Chiaramente il punteggio in questo momento impone ai ragazzi di Morrone di spingere, di cercare il gol del pareggio, altrimenti sono fuori. Però si è vista una produzione offensiva da parte degli ospiti che per il momento non ha portato chissà che cosa dalle parti di Leonardelli. Ecco.
0: Allora, anche un altro cambio per il Bologna, è uscito Lo Monaco, dentro Ravaglioli. Lo Monaco, ti devo dire, mi faceva una paura tremenda, perché devi sapere che l'attaccante rosso-blu, che ha segnato in questa stagione 8 reti, è il capocannoniere della squadra di Morrone, ha fatto tutti i gol dal 75esimo in poi, tutti. E quindi ho detto, caspita, fa paura questa cosa. Quindi dentro Ravaglioli al posto di Lo Monaco, cambi anche nella Fiorentina, esce un esausto Azzeni, che ha avuto due opportunità tra primo e secondo tempo, ed entra esterno a tutta fascia come Gabriele Bertolini, classe 2007, un ragazzo, vi posso dire, amici di Radio Firenze Viola, molto sfortunato, ma anche con tanto talento. Quest'anno ha avuto tre infortuni, tra l'altro due, uno di seguito all'altro, con delle ricadute, e quindi merita tantissima fortuna. Chiaramente il numero 7 Viola, poco entrato, Bertolini, ha fatto gol nella gara di andata contro il Bologna a Crespellano, fece gol dopo un minuto perché si prese il calcio di rigore che poi riuscì a trasformare con freddezza, peraltro due giorni prima l'ha fatto in intervista con chi? Con me, ovviamente.
1: Con Andrea Giannattari,
0: Viola, no. Volevo fare lo sborone, ma mi è venuta.
1: Vabbè, ogni tanto è anche giusto autocelebrarsi, dai, quando è giusto è giusto.
0: No, fu lui a ringraziarmi, a dire che gli avevo portato bene. Speriamo davvero che oggi possa fare una buonissima partita. Fase confusa della sfida con Balbo che va a commettere fallo su Ndiaye e punizione in favore del Bologna, ma siamo davanti alle panchine delle due squadre con Daniele Galloppa e Morrone che continuano a dare le loro indicazioni. Riparte l'azione dei rossoblù con Nesi che serve i compagni della difesa, palla adesso a centrocampo dove manovra il pallone Saputo, da poco entrato, però glielo soffia molto bene Puzzoli, grandissima giocata di corpo del numero 10 Viola che adesso manda al manicomio tutto il centrocampo del Bologna, e poi serve sulla fascia destra il capitano Niccolò Trapani, Fiorentina, lo ricordiamo per chi si fosse collegato da pochi istanti su Radio Firenze, Viola che sta vincendo 1-0 con la rete di Riccardo Braschi al 50esimo e siamo all'ora di gioco, mezz'ora e poi sarà soltanto fischio finale. Adesso c'è proprio Braschi in possesso del pallone che serve Mazzeo sulla fascia sinistra, Mazzeo penetra nella di rigore, Mazzeo gioca di peggio, Mazzeo il pallone che sfila lungo tutta la linea di porta e nessuno riesce a deviarla in rete, altra chance per la Fiorentina per andare sul 2-0. Poi il Bologna che riparte appoggiando sul suo centravanti Castaldo, Fiorentina che però fa pressing asfissiante, è cambiato completamente il copione della sfida rispetto al primo tempo, anche il Bologna si apre molto di più, la Fiorentina però deve stare molto attenta perché i rossoblù ripartono in contropiede come in questo caso con la palla che viene servita a Negri sulla fascia destra, Negri gioco di prestigio, Negri tiro deviato, facile preda di Pietro Leonardelli. Non dobbiamo sbilanciarsi troppo, vero Ludovico?
1: No, e lasciami dire che la nota che sottolineo di più in questo primo quarto d'ora di gioco della ripresa è che vediamo sulle fasce giocatori della Fiorentina, Mazzeo soprattutto, che abbiamo appena visto protagonista di una bella percussione, più ispirati, più dirompenti, più pronti e frizzanti nell'entrare dentro al campo e a sfondare centralmente, tant'è che sono già nate diverse potenziali occasioni da gol dalle parti esterne della Fiorentina.
0: Dobbiamo stare molto molto attenti perché poi insomma è anche vero che il Bologna ha giocato giovedì a Roma il quarto di finale, il turno preliminare contro i giallorossi, quindi è possibile che possa accusare la fatica, no, di quell'impegno al Tre Fontane vinto brillantemente contro la squadra di Federico Guidi. Fiorentina invece non gioca una partita ufficiale da ultima settimana, da dopo la sconfitta per 2-0 contro il Lecce, ultimo turno della regular season. Nonostante però quella sconfitta, ovviamente la Fiorentina ha chiuso in testa al campionato per differenza rete sul Parma in virtù del pareggio dei Ducali al centro sportivo Luigi Silvio Berlusconi contro il Monza. Fiorentina ancora in possesso palla con adesso Cospo che serve Leonardelli, la lunga citata di Leonardelli non precisa, ma per fortuna dei Viola la palla non è particolarmente pericolosa, la soffia Mazzeo al numero 19 del Bolognanesi, ancora Mazzeo che serve Puzzoli in metà di rigore, Puzzoli il tiro, Apponen deve soltanto far suo il pallone che è una telefonata chiaramente dalle sue parti. Più precisione serve alla Fiorentina perché chiaramente gli spazi ci saranno, naturalmente Bologna cercherà il tutto per pareggiare e quindi logicamente ci saranno molte più opportunità rispetto alla prima fazione di gioco per i Viola, che hanno degli esterni rapidi, dei trequartisti letali e devono provare a sfruttare tutte le palle gol che ci saranno. Ora però attacca il Bologna con Negri che va sul fondo, la palla al centro, prova un colpo di tacco Castaldo, attenzione al Bologna con Ndiaye, limite all'area di rigore, Ndiaye adesso il pallone arriva dalle parti di Libra, il cross al centro, Leonardelli con i pugni respinge, poi però il Bologna non riesce a tenere ancora il pallone dalle sue parti, allora la Viola che prova a ripartire non controlla però perfettamente la sfera, il club Viola, il Bologna riconquista la palla e cede ancora una volta Libra sulla fascia destra, il controllo difficoltoso, il numero 42, bravissimo Mazzeo a soffiarglielo e a subire fallo. Sì, le seconde palle saranno fondamentali, Ludovico, perché poi se riusciamo a sfruttare gli spazi che ci sono diventiamo letali, no?
1: Sempre sul solco di ciò che dicevamo prima, appunto una Fiorentina più brillante in questo momento nel andare a far male al Bologna, che comunque sta mettendo la testa fuori dal guscio, perché abbiamo già visto un paio di traversoni ben fatti dalla destra, arrivando sul fondo, Leonardelli bravo a smanacciare, adesso ad andare al rilancio, continua appunto la squadra di Morrone a girare il pallone, si vede che perlomeno c'è stata una reazione da parte di Rossoblu, si è vista una squadra che in questo momento sta provando a reagire in tutti i modi allo svantaggio accumulato.
0: Sensazione mia, non perché siamo al 65esimo, ricordo ancora 1-0 per la Fiorentina, la sensazione mia, Ludovico, è che si decide adesso probabilmente la partita, cioè se la Fiorentina è brava a sfruttare il contropiede e a fare il 2-0, è chiaro che la indirizza in modo forse definitivo. Beh, se il Bologna è bravo a sfruttare un contropiede, naturalmente rimette tutto in discussione. Quindi è ora la fase più difficile della gara.
1: Beh, proprio perché appunto il Bologna sta cercando di spingersi più in avanti. Abbiamo visto prima Mazzeo venire via sulla fascia ancora una volta su un pallone mal gestito da parte dei Felsinei, e tra l'altro c'è stato un Puzzoli che, ben servito al limite dell'area, ha calciato in modo troppo velleitario, poteva quantomeno andare all'uno contro uno. Ecco, in questo momento, proprio in virtù di tutto quello che abbiamo appena detto, un po' più di coraggio potrebbe fare la differenza, perché rischiare la giocata, soprattutto nei 16 metri dove conta, può voler dire chiudere la partita.
0: Fiorentina che regala una... per fortuna la tiene in campo, Quadio, anzi è Trapani che la tiene in campo, la sfera fa regalare una rimessa laterale in favore del Bologna in zona offensiva. Non si devono perdere quei palloni là, diventano troppo velenosi. E riparte la Viola con Bertolini, che serve molto bene Mazzeo, che penetra nella di rigore sulla fascia sinistra. Mazzeo, gioco di prestigio, ed è un palo pazzesco, clamoroso palo interno, la palla esce. Stava per fare un Eurogol, incredibile.
1: Parata. Segnalato il fuorigioco da parte dell'assistente, ma altra bella azione personale da parte di Mazzeo, che ribadiamo è ispirato in questo secondo tempo. Peccato, al di là dell'offside, solo il palo aveva negato a lui la gioia del gol.
0: Guarda, meno male la fuorigioco.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: per la giocata che ha fatto meritava.
1: Perché gioco. Sono quelle azioni che ti fanno strozzare in gola l'urlo di gioia, e peccato, perché sarebbe stato un raddoppio più che meritato in questo momento.
0: Apponen crolla nel fare rinvio, Apponen, e Bertolini va in campo aperto in contropiede. Bertolini, gol! Bertolini, proprio lui se lo meritava, Gabriele Bertolini, dopo tanta sfortuna, un bolide centrale, 2-0, Gabriele Bertolini, dopo tanta iella, dopo tanti infortuni, rientra in campo e al 67esimo fa 2-0 Gabriele Bertolini. Questi sono gli impatti in gara, le subentrate che tutti vogliamo vedere. 2-0, che bello.
1: Ennesimo rilancio sbagliato da parte di Apponen, bravissimo Braschi come sempre ad avventarsi per primo sul pallone. È stato anche semplice in questo caso mandare Bertolini in campo aperto, che si è ritrovato un'autostrada di fronte a sé. Molto bravo il neoentrato a battere Apponen a tu per tu, perché non era facile mantenere la freddezza con l'uomo che arrivava alle spalle. Bene così, 2-0. Partita non in cassaforte, ma quantomeno ben indirizzata.
0: Si leva la maglia, Gabriele Bertolini va a ringraziare, ad abbracciare tutti in panchina, dai collaboratori di Galloppa, al tecnico stesso, il vice Antonelli verrà ammonito perché si è tolto la maglia, ma chi se ne frega, si meritava una gioia del genere Gabriele Bertolini dopo tanta sfortuna. Ricordiamo anche l'espulsione in quella gara pazza col Sassuolo, dove purtroppo ha fatto veramente male a quel difensore nero-verde, che insomma vezzosi, mi ricorda Paolo Caselli, che insomma è andato all'ospedale dopo un trauma cranico pericolosissimo. Insomma, meritava veramente un pomeriggio del genere Gabriele Bertolini, entrato da nemmeno 10 minuti e sfonda la porta per il 2-0. Gara, chiaramente lo dicevamo Ludovico, che si doveva indirizzare in questi minuti, o la Fiorentina la aveva fatto il 2-0 o il Bologna avrebbe dovuto comunque dare il tutto per tutto. Erroraccio l'ennesimo di questo portiere, francamente non so come faccio a giocare un portiere così in primavera 1, perché insomma ho visto fare delle cose tra primo e secondo tempo, comunque il 68 ci importa il giusto, ci importa veramente il giusto, anzi noi ci auguriamo ne faccia altri di errori del genere il portiere del Bologna. Punizione per la Fiorentina, no, non viene data punizione, con Balbo che rimane a terra, ma riconquista la palla il capitano Trapani. La Fiorentina ora gioca a memoria perché è libera di testa, sa che l'ha indirizzata la qualificazione alla finale di questo campionato primavera, e domani, lo ricordo, ore 20:30 Parma Cesena per stabilire chi sarà l'altra finalista. La Fiorentina in questo momento ha delle ottime possibilità, ma ancora la gara è lunghissima. Ricordo che il Bologna ha battuto la Roma 2-1 in rimonta pochi giorni fa, quindi insomma è una squadra che dura a morire, e nonostante il doppio vantaggio la Fiorentina deve stare estremamente attenta a gestire questo doppio vantaggio. Subisce fallo Leonardelli, strattonato da Castaldo. Vediamo se il Bologna prepara dei cambi. Eh sì, evidentemente corre a ripari la formazione emiliana, addirittura sì, ci sono i cambi adesso, prima ancora di proseguire con la squadra rosso-blu. C'è il Kulimbrek,
1: quello che ha appena fatto Castaldo, e cioè un fallo inutile ai danni di Leonardelli, secondo me il primo segnale di nervosismo che appare da parte degli emiliani, perché chiaramente è vero che la gara è ancora lunghissima, 20 minuti più recupero nel calcio sono una vita, però inizia a essere appunto una gara ben indirizzata.
0: Allora, se la regia è d'accordo, visto che c'è il cooling break, io andrei adesso in pubblicità, pubblicità, stacco e poi rientriamo per il rush finale di questo Fiorentina-Bologna. Vediamo, mi è arrivato un messaggio, che cosa mi ha risposto la regia. Vai, andiamo in pubblicità e tra poco torniamo.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, ben ritrovati direttamente dal Viola Park di Bagnarripoli. Siamo ancora nel corso del secondo tempo di questo Fiorentina Bologna primavera, semifinale scudetto, 2-0 per la Fiorentina. Siamo al 72esimo, mancano 18 minuti più recupero alla fine della sfida. Il Bologna ha effettuato un altro cambio con l'ingresso di Iacu al posto di Lai, che era l'unico ammonito della partita, una gara che è stata sostanzialmente molto corretta, insomma, gara molto sentita, anche perché tutto sommato anche un derby, i fiorentini lo sentono forse un po' meno, ma insomma è pur sempre un derby dell'Appennino e quindi sentitissimo a livello giovanile, ma devo dire correttezza in campo e sugli spalti. Seguiamo questa azione del Bologna che serve il numero 14, da poco entrato Ravaglioli, tifosi rosso-blu che devono un fallo. Tocchetto c'è stato, secondo me, da parte di Quadio, ci poteva stare la punizione, ma la palla poi è sfiorata sul fondo ed è diventata sostanzialmente preda di Leonardelli per la rimessa al fondo. Seguiremo, come detto, amici da casa, dal lavoro spero di no, perché se alle 20 di domenica lavorate, cambiate subito lavoro, assolutamente. No, sto scherzando, anche perché noi stiamo lavorando.
6: Stavo per dire quello, anche perché lo stai dicendo da persona sbagliata.
5: Infatti, no, beh, insomma, scherzando ovviamente, rispetto per chi lavora, anzi sono convinto che chi fa professioni sanitarie utili dalla comunità è un miracolo che lavori a quest'ora e gli vogliamo tutti bene. Ma a parte questo, vi racconteremo il finale di questa sfida, poi ci separeremo, a meno che non ci siano i rigori da raccontare, ma speriamo vivamente di no, e ci saluteremo e ci diamo appuntamento domani alle 7 con chiaramente Buongiorno Firenze. Chiudiamo e riapola il palinsesto di Radio Firenze Viola. E Bologna in possesso della sfera, chiaramente dal tutto per tutto la squadra ospite per provare a riaprire la partita, con adesso la palla per Nesi sulla destra, cross al centro, molto bene di testa Montenegro, mette fuori, poi Balbo si addormenta un po'. Sinceramente mi aspettavo un po' di più da Balbo in questa partita, perché di fatto poi era uno dei giocatori scesi dalla prima squadra che doveva darci qualche attenzione. C'è un giallo per Balbo, perché non ho ben capito cosa abbia fatto, non so se hai capito, ha dato forse noia a un avversario,
6: ha strattonato l'avversario che era finito fuori dal campo con lui. Diceva giustamente di un Balbo che, proprio perché quest'anno ha vissuto un'annata più o meno in prima squadra, ha raccolto ora anche la prima convocazione, anzi la convocazione col Venezuela, raggiungerà la prima squadra della Vinotinto in questi giorni. Oggi poco per uno che è praticamente in pianta stabile in Serie A, è debuttato anche in Europa. Detto questo, la speranza è che comunque la gara prosegua su questi binari, non tanto per lui quanto per la Fiorentina, perché adesso è arrivato il momento, come ci suol dire a Firenze, di far ciccia e di portare a casa il risultato.
5: Eh sì, attenzione proprio a questo contropiede Viola, con una bellissima apertura di testa di Braschi per Mazzeo. Che asse splendido è questo, Mazzeo, il cross al centro, dalla parte opposta c'è Bertolini che non può arrivare sul pallone, il marcatore del 2-0, però prova a soffiarla Ndiaye, non ci riesce purtroppo il numero 7 Viola, brava con la difesa felsinea a eludere la marcatura strettissima degli avanti Viola. Riparte poi il Bologna con Iacu, da poco entrato al posto di Lai, ancora il Bologna, linea di centrocampo, fa una sportellate e il postatore di palla rosso-blu con il capitano Viola a Trapani, e poi ancora il Bologna che sbaglia tutto, per fortuna De Viola regala una rimessa laterale alla Fiorentina. 75 minuti scorrono in pietosi minuti sul cronometro, un quarto d'ora più recupero alla fine della partita, 2-0 per la Fiorentina, e meno male che la Fiorentina ha fatto il gol del 2-0, ha messo quasi al sicuro la qualificazione, perché toglieremo il quasi quando magari faremo il gol del 3-0. Speriamo di potervelo raccontare. Il Bologna riconquista un pallone con Ravaglioli, c'è ancora un giocatore a terra, i giocatori rossoblu chiedono di alzarsi perché continuano a giocare. Attenzione adesso a Negri che penetra in profondità, Negri invia il tacco per un compagno di squadra, attenzione, ancora al Bologna, il tiro e la paratissima di Leonardelli di piede, grande parata del portiere della Fiorentina, grandissima parata del portiere Viola, era tutto buono Ludovico, grande
6: era
5: parata.
6: Tutto buono, l'arbitro ferma il gioco soltanto adesso per crampi di alcuni giocatori Viola e per Leonardelli che ha preso una botta, questa volta molto bravo a levare tempo e spazio al calciatore del Bologna che ha calciato in diagonale anche bene, ottima parata col piede perché avrebbe riaperto la partita.
5: L'altra gran bella azione del Bologna, molto bella, tutta sull'asse che poi si è spostato a sinistra, conclusione e parata di Leonardelli molto bravo di piede, ora poi si perde un po' di tempo perché tra crampi, infortuni più o meno gravi, poi chiaramente uno gioca col cronometro, si perde del tempo che verrà chiaramente recuperato perché oltre al cooling break sono stati anche diversi cambi e quindi andremo secondo me su almeno 5 minuti di recupero già adesso vi posso già dire che più o meno il tempo extra sarà questo. 77 minuti per quanto riguarda la panchina viola, ricordiamo quelli che sono i giocatori a disposizione di Daniele Galloppa con Fei, portiere di riserva, poi c'è Bonanno, centrocampista, Turnone, difensore, con esterno offensivo, Perrotti, terzino sinistro, Iallo, centravanti, Angiolini, che è un trequartista, Conti, che è un centrocampista, Evangelista, che è un esterno, e Sturli, che è un terzino. Io credo che a cose normali serva cambiare poco, magari direi dall'80esimo in poi dare fiato a qualcuno per magari così permettere, se poi sarà finale, di far tirare il fiato a chi poi sarà candidato a scendere in campo in occasione della ultima sfida di questo torneo Giacinto Facchetti. Ricordo domani ore 20:30 l'altra semifinale. Attenzione ancora al Bologna che sfrutta con un erroraccio difensivo viola, ancora Negri in area di rigore della Fiorentina sulla destra, il cross al centro, mette fuori Trapani di testa, molto bravo il capitano della Fiorentina, come sempre stoico il terzino classe 2006, però ancora Bologna in possesso palla. Ora chiaramente Bologna darà il tutto per tutto, mancano poco più di 10 minuti, la Fiorentina dovrà essere cinica, spietata a trovare un contropiede, il tiro dalla distanza di Castaldo, palla che per fortuna finisce non troppo larga alla destra di Pietro Leonardelli, ci ha provato però il numero 9 del Bologna, numero 9 del Bologna che in stagione ricostruito ha segnato la doppietta di 4 gol, perché il centravanti è che sia uno score particolarmente redditizio, insomma Braschi ha fatto 18 e ha fatto 11 partite stagionali, ma insomma Braschi è stato certamente insieme a Esteban del Lecce e Nicola Jeschi del Parma la stella tra i centravanti di questo campionato primavera. Tra l'altro oggi facciamo i complimenti a Carlos Cuesta perché non solo abbia vinto la gara contro il Sassuolo, ma perché ha fatto giocare per 45 minuti proprio Nicola Jeschi, e noi gli facciamo i complimenti perché lo ha stancato in vista delle finali, non certo perché l'ha fatto giocare. Ovviamente ci importa assai se ha giocato Nicola Jeschi, no, stiamo scherzando, ha dato un bel segnale nel far giocare i giovani, nel far giocare questo attaccante polacco che mi risulta era stato proposto alla Fiorentina prima di essere acquistato dal Parma. Però la formazione polacca dove militava voleva una valanga di soldi e allora la Fiorentina ha deciso di puntare su altri centravanti e devo dire insomma poi alla fine chi c'è insomma ha fatto grandi cose, anche lo stesso Iallo che è in panchina oggi ha fatto 2 gol proprio a Bologna stesso, ne ha fatti 8 in tutta la stagione e quindi è uno scopo di tutto rispetto. Attenzione ancora al Bologna con Negri, cross al centro, mette fuori di testa Deli, il tiro alla distanza del Bologna e poi la Fiorentina che recupera, palla adesso in profondità per Braschi che è bravissimo a far solo la sfera, ma fino a un certo punto stiamo si è fatto male ai crampi, il centravanti viola, ancora il Bologna in profondità, bravissimo Cospo a soffiare il pallone al diretto avversario, a mandare la sfera di messa laterale. C'era fallo secondo te?
6: No, non c'era fallo né su Braschi né su Cospo, molto bravo il difensore mezzo bosniaco con mezzo svizzero, poteva rilanciare meglio essendo indisturbato. Altri cambi intanto per Galloppa, vediamo in questo momento un Bologna vivo che sta spingendo tanto e che sta concludendo tanto dalle parti di Leonardelli, Castaldo un po' più ispirato in questi minuti, è il momento in cui c'è da stringere i denti e da ripartire, anche perché Braschi ha abbastanza una certezza davanti anche nel tenere il pallone al passare della squadra.
5: Ultimi cambi, ultimi insomma, poi vediamo se sono gli ultimi, altri cambi viola con 2 centrocampisti, dentro Conti al posto di Puzzoli e fuori anche Deli ed entra Bonanno e quindi evidentemente la Fiorentina un pizzico arretra, passa al 4-3-3 e in questo finale di gara con Bertolini e Mazzeo alle spalle di Berti di Braschi, dal 4-2-3-1 passa al 4-3-3. Conti non sta bene, si vede anche da come entra in campo, perché ha avuto un problemino nei giorni scorsi, ma sapevamo che un 10 minuti, un quarto d'ora di tempo l'avrebbe avuto a disposizione per giocare questa sfida. Ricordiamo che Gabriele Conti è il vice capocannoniere della Fiorentina Primavera, 11 reti per un centrocampista, un bottino straordinario, ragazzo splendido Gabriele Conti, che ci sente a bestia per la maglia viola. Bellissima palla in profondità per Mazzeo. Apponen però stavolta non commette errori e fa sulla sfera senza alcun tipo di problema. Serve subito in difesa Papazov, che parte però sbaglia il numero 15 del Bologna, riparte la viola. Prima Dio sta per tramontare il sole, ma tanto sta per finire la partita. Ormai buonanotte suonatori. Con Balbo che adesso riguadagna una rimessa laterale in zona difensiva. 9 minuti più recupero al termine della sfida, altri cambi in casa Felsine, a due ingressi, il numero 31 e il numero 35, entra Pantaleoni e Anastasio, questi due cambi disposti da Morrone, fuori il numero fuori il numero 19 Nesi e fuori il numero 42 Libra, questi due cambi disposti da Morrone, con chiaramente l'ingresso di Pantaleoni e di Anastasio. Siamo ormai arrivati alle battute finali di questa sfida, con la Fiorentina che sta vincendo per 2-0, insomma la speranza è che Viola ci facciano vivere un finale di gara molto sereno, peraltro un successo nei 90 minuti sarebbe una notizia, più per il Bologna che per la Fiorentina, perché il Bologna non perdeva da una vita, ha chiuso la regular season con 7 vittorie nelle ultime 9 partite, caro Ludovico, a conferma del fatto che la formazione emiliana ha fatto un giro di ritorno spaziale rispetto alla prima parte di stagione, dove non ha fatto benissimo. Infatti la Fiorentina, ricordo che nella gara di andata a Crespellano si impose 2-0 senza grossi problemi, nella gara di ritorno la Fiorentina vinse ma con grandissima fatica, e secondo me oggi più o meno abbiamo visto una gara simile. Forse la Fiorentina alla fine l'ha vinta con un pizzico più di facilità oggi rispetto alla gara di campionato, ma insomma oggi Bologna ha comunque venduto cara la pelle per almeno 50 minuti di gioco. I minuti da giocare però ne rimangono appena 7 più recupero, con la Fiorentina che attacca adesso con Mazzeo. Devo dire brava la Viola, perché poi nonostante tutto il vantaggio di Ludovico, la necessità del Bologna chiaramente di provare a finire la gara, grossissime opportunità per il Rosso Blu ce ne sono stati, magari è un demerito degli emiliani, ma anche un merito forse dei Viola. Che
6: sì, le cose stanno un po' a metà. È vero che il Bologna ha spinto e gli vanno dati i meriti di aver alzato più la testa rispetto a un primo tempo abbastanza timido. Di contro sono stati spesso imprecisi i ragazzi di Morrone quando sono arrivati in avanti. Ha detto che non togliergli del merito che Leonardelli nel secondo tempo è stato di tutt'altra pasta rispetto alla prima frazione di gioco.
5: Crampi per il capitano Viola Niccolò Trapani, che crolla a terra esausto. Forza Niccolò, stringi i denti, manca poco alla fine della partita, adesso non bisogna mollare nel modo più assoluto. Bologna che va in contropiede adesso con Negri, palla in profondità, il cross al centro, Leonardelli fa sua la sfera, bravissimo il portiere Viola. Manca l'impatto con la sfera Castaldo, che si era proiettato molto bene nella di rigore, poi manda la palla rimessa laterale Leonardelli, perché veramente ci sono tantissimi giocatori che sono esausti, ma non solo in casa Viola, dove vedo che ci sono Balbo e Trapani veramente in difficoltà, sono i terzini, sono quelli che hanno spinto di più, è normale, ma anche in casa rossoblu sono giocatori stanchi. Allora esce Trapani, non ce la fa più, è normale, è raro vedere sostituito il capitano, Trapani non esce mai, non ha mai, la bandiera il capitano della Fiorentina, ma d'altronde è esausto e quindi dobbiamo averlo in forza e al 100% per la finale di giovedì. Ora cominciamo un po' a poterne parlare della finale di giovedì. Al posto di Trapani entra Turnone, ma c'è anche un altro cambio, entra Mevale Conè, quindi mi immagino esca un giocatore offensivo. Vediamo un po' chi esce, dovrebbe uscire Mazzeo, vediamo un po'. Esce Bertolini? No, vorrei se fosse no, esce Mazzeo. Esce Mazzeo. Ah, ecco, perché se usciva Bertolini era un mese di infortunio, povero ragazzo, ha fatto gol oggi dopo una sfortuna incredibile. se no davvero è un disastro. Allora, ultimi minuti di gioco, poi sarà soltanto extra time, amici di Radio Firenze Viola, poi naturalmente ci saluteremo, ridaremo la linea a Stefano Cherubini, che ringrazio veramente tanto per il sostegno tecnico da Via Panciatichi, perché è stato preziosissimo nel racconto di questo secondo tempo, dove abbiamo trasmesso in diretta praticamente entrambe le reti della Fiorentina, 5 minuti più recupero alla fine di questa sfida, recupero che sarà molto lungo, secondo me sarà tra i 5 e i 6 minuti. Leonardelli, lungo rilancio alla ricerca di Bertolini, che subisce fallo, no, secondo l'arbitro, rimessa in favore del Bologna. Bertolini si deve rialzare perché l'arbitro non ha concesso fallo. Attenzione al Bologna, c'era un tocco di mano, poi Saputo, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Rovaglioli, Rovaglioli il tiro, per fortuna, sui tabelloni pubblicitari, c'è un calcio d'angolo però, ultima deviazione di un giocatore Viola, quindi corner in favore dei rossoblu che spingono, non potrebbe essere altrimenti in questo finale di partita. 86 minuti ragazzi, non molliamo proprio adesso, non prendiamo difficile previsto questo finale di match. Iacu sul pallone per il corner alla sinistra di Pietro Leonardelli. Tutte le marcature in aria sono strettissime, il cross del numero 38 rossoblu, palla che per fortuna viene calciata da un giocatore del Bologna, finisce alta sopra la traversa. Mamma mia, meno male, di pochi centimetri alta sopra la traversa gli sviluppi di questo corner, l'abbiamo rischiato qua.
6: Sì, dovrebbe essere stato Nisi a prendere il pallone nel centro area dopo un corner ben battuto e con la palla che dopo una carambola è rimasta in aria. Si può dire la Fiorentina un po' in affanno in questi minuti, è anche comprensibile visto il minuto di gioco che adesso segna 87 quasi.
5: 87 che sta per scoccare e tra l'altro insomma ragazzi si è giocata una temperatura impossibile oggi, veramente, ma chiaramente il caldo lo sentono entrambe le squadre, non è che lo sento la Fiorentina, questo mi sembra scontato, però siccome la Fiorentina è quella che ha attaccato di più e ha corso di più, secondo me è naturale che la Fiorentina abbia dovuto sostituire intanto un terzino e poi anche praticamente tutti gli esterni offensivi. Fiorentina che con questa palla, Braschi subisce fallo, forse no, però ancora in possesso della sfera la Viola, ha commesso fallo poi Braschi, soluzione per il Bologna, ha trattenuto un avversario il centravanti Viola, fatemi dire per questa punizione fischiata dall'arbitro che non abbiamo ricordato, il signor Giuseppe Maria Manzo, vorrei sapere come si chiama la signora, si chiama Manzo lui. Punizione per il Bologna, palla riconquistata dalla Fiorentina.
6: Se vuoi una pillola di curiosità, il signor Manzo arbitra in Serie C da qualche anno, posso dirti che ancora più curioso di un suo collega che di cognome fa Terribile.
5: Mamma mia, seguiamo questo contropiede Viola che speriamo non sia terribile. Palla per Conè, D'Andrea Bertolini, Bertolini per Conè, la grande girata di Conè, la parata di Appolen, stavolta bravo il portiere nord europeo del Bologna che mette in calcio d'angolo. Qua pizzico di fortuna, secondo me la Fiorentina poteva trovare il gol del 3-0, ma grande giocata di Gabriele Bertolini, impatto fotonico del terzino di Carrara, grande tifoso della Carrarese, Bertolini va spesso in curva a vedere la Carrarese, che si è salvata, quindi facciamo i complimenti alla formazione di Calabro. Angolo per la Viola, battuto corto, ancora Bertolini che va alla bandierina, ancora Bertolini, possesso di palla all'altura del gol del 2-0, che prova a cercare un fallo che non ottiene, anzi lo commette lui e quindi niente da fare, però siamo all'88esimo e 20 secondi, quindi siamo ormai nel finale di partita e si perde del tempo, ma insomma ormai siamo a ridosso dell'extra time che mi aspetto molto corposo, rimessa per il Bologna, non punizione, con i rossoblu che vanno a lungo rilancio alla ricerca di Castaldo, molto brava difesa Viola a far solo la sfera, Quadio non ne ha lasciata passare una di palla, bravissimo nel 2006, oggi Quadio tornava in primavera, ne aveva già giocato un'altra di partita a Lecce e anche contro il Monza se non mi sbaglio nelle ultime gare di campionato, però a Lecce aveva fatto una partita terribile, oggi invece ha fatto una grande partita Ludovic.
6: Sì, su questo va detto che la Fiorentina beneficia di diversi elementi per merito ovviamente del settore giovanile Viola che sono in orbita prima squadra, avere due centrali come Cospo e Quadio non è assolutamente poco per una squadra che comunque si sta, incrociamo le dita, per giocare la finale scudetto e avere elementi del genere in campo contro i parità fa la differenza.
5: 89 minuti e 30 secondi, soltanto 30 secondi alla lavagnetta luminosa del quarto uomo che ci mostrerà quanto recupero bisognerà giocare in questa semifinale, ma la Fiorentina l'ha indirizzata e la sta gestendo al meglio. Fiorentina 2, Bologna 0, questo è il punteggio che sta maturando allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Fiorentina che dunque, come lo scorso anno, conquista o sta per conquistare la finale scudetto. Primavera lo scorso anno batté la Roma 2-1 in rimonta con un gran gol di Rubino di testa e gol di Harder. Tra l'altro mi fa molto piacere dire sia Rubino che Harder, che Baroncelli, che Vannucchi, sono tutti qua presenti a vedere la partita, quindi sono venuti tutti a vedere i loro ex compagni ed è testimonianza di grande affetto. Recupero di 7 minuti e me l'aspettavo lungo, era evidente, il pubblico della Parca rumoreggia, ma secondo me ci sta, cioè se non era 5 era 6, 7 magari un po' troppo, però dai.
6: Io penso un po' troppi, però 5 ci potevano stare tutti, ecco, 7 mi sembrano un po' eccessivi anche a me.
5: Vediamo una furiosa Patrizia Iannicelli in tribuna stampa che non è d'accordo con questo extra time. C'è un fallo intanto di frustrazione di Castaldo su Balbo, giallo per il centravanti rossoblu, ormai insomma stanno saltando un po' i nervi alla squadra di Morrone che vede sfumare la qualificazione alla finale. Devo dire la verità, questa eliminazione probabile del Bologna non cancella una stagione secondo me di grandissimo livello per la formazione rossoblu, che nella sua storia, almeno da quando c'è la formula della Final Four primavera, non aveva mai raggiunto le finali scudette, quindi merito del gruppo di Morrone per aver raggiunto questo traguardo, ma ha trovato di fronte il Bologna una squadra oggettivamente più forte e che ha dominato la regular season e che resta la favorita secondo me a vincere lo scudetto. Speriamo di poterlo dire anche da qualche giorno, giovedì, quando andrà in scena la finale. Allora, molto contrariato anche il nostro Stefano Cherubini in regia per questo punto, per questo extra time che francamente è quasi un tempo supplementare intero. Il Bologna adesso va sul fondo, manovra e Conti subisce fallo. Grande Gabriele Conti, 1:30 intanto del recupero se n'è andato, il sole sta per tramontare, quindi a breve mi trasformerò in licantropo. Ovviamente adesso questa punizione, sto scherziamo perché siamo quasi in finale e allungheremo la nostra stagione e anticipiamo già oggi che insomma Radio Firenze Viola racconterà la finale di giovedì alle 20:30 contro una tra Parma e Cesena, che saranno le formazioni che si affronteranno domani qua al Viola Park nella semifinale che chiude questo primo spezzone di Final Four. Io verrò a vederla, verrai anche tu domani?
6: Ci saremo noi, ci saremo a raccontarla per via scritta chiaramente sulle nostre frequenze radio. Vi ricordiamo giovedì la finale scudetto con al 99% lo possiamo dire la Fiorentina, che vi racconteremo passo dopo passo, sperando Andrea di raccontare un tricolore che manca da lontano 1983 e che nel frattempo è sfuggito già diverse volte, non più tardi dell'anno scorso, sempre qui in casa ai danni dell'Inter.
5: Purtroppo sì, attenzione adesso al Bologna che attacca con Diaye, le ultime schermaglie della formazione rossoblu, palla che per fortuna arriva docile dalle parti Leonardelli. Ti devo dire la verità, il Bologna sotto l'aspetto offensivo mi ha deluso veramente tanto, e non è una squadra che ha un vero e proprio centravanti fortissimo, l'unico era questo Lo Monaco, che peraltro è un giocatore molto bravo a subentrare a gare in corso, ma ha veramente compicciato poco, bravissima però la difesa viola che ha permesso al Bologna di compicciare veramente pochissime occasioni. Ancora Bologna in attacco, ultime possibilità per la squadra emiliana. Pantaleoni apre dalla parte sinistra del campo dove c'è Iacu e poi arriva Negri sulla sfera, siamo di nuovo a destra, il cross di Negri di testa Ndiaye, Leonardelli senza alcun tipo di problemi esce in presa alta e passa la sfera. Metà dei 7 minuti di recupero se ne sono andati, 3:30 in archivio, se ne sta andando anche il sole, viva Dio. Dato domani la partita inizierà a quest'ora, quindi anche la finale, quindi avanti tutta, forza meteo. Lungo rilancio di Leonardelli alla ricerca di Braschi che l'ha giocata tutta, Riccardino Braschi che ha deciso con un gol la sfida di oggi, il gol del 1-0 al 50°. Palla adesso di Apone in profondità per...
6: Fa la differenza in questa primavera, Riccardo Braschi, c'è poco da fare, un centravanti così forte nella categoria Under 20, la Fiorentina non lo vedeva da qualche anno, lo dimostrano anche le 17 reti più quella di oggi messa a referto quest'anno, e gli sono valse anche il debutto in prima squadra.
5: E tu pensa che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season senza il suo centravanti per 11 partite, e l'ha comunque vinto, quindi...
6: Che anche oggi ha fatto vedere una certa supremazia, possiamo dircelo senza fronte, questa Fiorentina è meglio di questo Bologna e merita la finale scudetto.
5: D'altronde, 3 confronti in stagione tra Fiorentina e Bologna, 3 vittorie per la Fiorentina, qualcosa vorrà pur dire. La Fiorentina comunque si affronterà in finale una squadra che ha sia battuto ma che l'ha anche battuta, perché con Parma e Cesena gli scontri ti sono pari. Col Parma ha vinto 2-1 qui, ha perso 2-1 a Noceto e col Cesena ha vinto 2-1 e ha perso 1-0 a Cesena. Quindi comunque sia, sarà secondo me una finale comunque molto più equilibrata rispetto a questa semifinale che seguiamo comunque, perché mancano 2 minuti alla fine del match con Conè che riconquista un buon pallone, lo riperde però in modo goffo e lo soffia Ravaglioli, devo dire modesto l'apporto del numero 14 in partita, ma insomma la gara era già abbastanza compromessa. Riconquista la palla la Viola con Quadio che serve Conti, bella palla per Bertolini che è solo, alla di rigore Bertolini per Conti, sbaglia la Fiorentina, il gol del 3-0, pazzesco, cosa si è divorata la Fiorentina, che peccato, poteva chiudere i conti la Fiorentina con Conti, non ce l'ha fatta. Poi Buonanno riconquista la palla, la serve saggiamente dalle parti di Leonardelli, ultimi 90 secondi di partita, Leonardelli va a lungo rilancio in favore di Conè, poi la perde, ma la riconquista di Bologna che sbaglia tutto, rimessa laterale in favore di Viola, ultimi 70 secondi di partita, insomma siamo ormai addirittura di arrivo, qualcuno urla vogliamo andare a cena e noi comprendiamo perfettamente questa esigenza del tifoso, la comprendiamo perché anche d'altronde la nostra e anche quella di Stefano Cherubini che si sta mangiando ormai i tasti del mixer per ripocillarsi. Siamo agli ultimi 50 secondi di partita, rimessa di Balbo per la testa di Conti, palla adesso che arriva dalle parti di Tomasevic, ancora Bologna in possesso palla, ma non ha vita facile la formazione rossoblu perché la Viola riconquista il pallone, Buonanno, palla per Turnone in favore di Conè, possesso palla, marcato stretto da Papazov, ancora il giocatore senegalese che mantiene il possesso in campo, marcato stretto, ultimi 20 secondi di partita, forza, grande giocata di Conè, che qua subisce anche fallo, grande Mevale Conè, grandissimo Mevale Conè, che chiude una partita che la Fiorentina nel secondo tempo ha letteralmente dominato e che permette alla squadra viola di volare in finale. È la quinta finale scudetto negli ultimi 10 anni per la Fiorentina. Purtroppo le prime 4 le abbiamo perse, quindi direi che dovremmo invertire il trend e finisce qua. La Fiorentina vince 2-0 con le reti di Braschi al 50esimo e di Bertolini al 67esimo e vola in finale per il secondo anno consecutivo e affronterà giovedì la vincente tra Parma e Cesena che si affronteranno domani. Ludovico Mauro, un rapidissimo commento per chiudere questa radiocronaca. 2-0 Viola, che dici?
6: La Fiorentina ha fatto vedere di essere superiore al Bologna, l'ha fatto vedere per tutto l'anno in regular season restando sempre ai primissimi posti. Il Bologna ha fatto, come dicevi tu, un girone di ritorno molto molto importante, approdando anche in semifinale battendo l'Inter, lasciamelo dire, ai quarti, centrando non un'impresa ma quasi, perché comunque far fuori Nerazzurri campioni in carica non era assolutamente cosa facile. Stasera si è visto un Bologna comunque più piccolo a cospetto di una Fiorentina non eccezionale, ma comunque dal secondo tempo in poi, da quando l'ha sbloccata meritatamente sempre avanti e giustamente in finale scudetto per il secondo anno consecutivo.
5: E allora grazie Ludovico Mauro, ti ritroveremo giovedì che sarai la mia spalla nel racconto della finale scudetto. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, sono convinto, con grande attenzione. Grazie davvero a Stefano Cherubini per il lavoro alla parte tecnica. La Fiorentina batte 2-0 il Bologna, vola in finale scudetto e l'appuntamento per le nostre dirette si aggiorna a domani mattina alle 7. Buona serata e buona domenica con le repliche adesso di Radio Firenze Viola. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
1: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
8: 14:07, siamo in diretta in questa domenica 24 maggio 2026, la voce di Francesco Benvenuti, in regia c'è l'ottimo Stefano Cherubini, ci siete tutti voi al 348-7513-933 0557-711-71, messaggi, WhatsApp audio, interventi in diretta, chi più ne ha più ne metta, email, fax, pigioni viaggiatori, scegliete voi il metodo. L'importante è essere parte di questa trasmissione. È la prima domenica dalla fine del campionato della Fiorentina e quindi, se vogliamo, è se vogliamo, anche una nuova occasione per fare un po' il bilancio di quello che si è visto, di quello che non si è visto. Tra poco faremo un po' una sorta anche di aggiornamento rispetto alla situazione Vanoli, che ha chiuso questa sua stagione da un punto di vista statistico raccogliendo la 38esima panchina della sua annata, comprese ovviamente le partite anche di Coppa Italia e di Conference League. La statistica finale di Vanoli è 14 vittorie, 11 pareggi, 13 sconfitte, 48 gol fatti dalla sua Fiorentina, 50 subiti. Questo, ripeto, considerando tutte le competizioni, invece limitandosi solo e soltanto alla Serie A, ricordando che Vanoli eredita la squadra da Pioli che fu esonerato dopo Fiorentina-Lecce 0-1, con 9 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte, 38 punti in 28 giornate, una media di 1,36.

0: Al centro del dibattito per quanto riguarda gli allenatori, non a caso, e questo se vogliamo ci viene anche come assist, tra meno di un'ora scenderà in campo il Sassuolo contro il Parma in trasferta al Tardin nella 38esima giornata dei neroverdi. Nella conferenza stampa di vigilia, ovviamente, a Fabio Grosso, che è un nome forte, fortissimo anche per la panchina della Fiorentina, è stata rivolta per l'ennesima volta una domanda sul suo futuro. Sentiamo come Grosso ha risposto in merito.
1: È una cosa importante di questa frase che abbiamo detto, perché poi se no ripeto sempre la stessa cosa, che dovremo parlare, però il nostro parlare sarà a prescindere da quello che succederà dopo. Parleremo di tutte le cose belle che abbiamo fatto e di quelle che ci dovremo confrontare, però non è legato a qualcosa di che arriva da fuori, sarà semplicemente legato a quello che proviamo, a quello che sentiamo, a quello che immaginiamo di voler fare insieme o di non voler fare insieme. Però lo ripeto, lo farò con una persona seria che stimo tantissimo e che ringrazio tanto per i complimenti che comunque ogni volta che ha la possibilità mi fa. E quindi finiremo tutto adesso, che è quello a cui stiamo pensando. Lo so che voi lo state facendo meno, ma io lo devo fare, anche considerando il fatto che ci saranno tanti ragazzi nuovi, ci saranno tante situazioni che potrebbero variare all'interno della squadra in questa partita. Quindi la mia testa è dentro questa partita, nonostante abbiamo fatto qualcosa di straordinario, c'è ancora la voglia di continuare a fare un altro passetto, perché sarebbe bello farlo. Io lo so, i ragazzi lo sanno, non è sempre facile, ci hanno dimostrato queste ultime due giornate, perché andremo a incontrare una squadra che ha dei valori, però quello per ora è il nostro obiettivo. Poi quando si chiuderà il campionato ci troveremo e capiremo quello che succederà, a prescindere da tutte le situazioni di cui si parla.
0: Così dunque Fabio Grosso, di fronte all'ennesima ma anche inevitabile domanda sul suo futuro. Sassuolo che appunto sta per chiudere il suo campionato da neopromossa, anomala evidentemente visti i valori, mi viene da dire, economici ma anche tecnici sul campo e anche per l'esperienza societaria accumulata in tutti questi anni, comunque con l'obiettivo di raggiungere quota 50, visto che il Sassuolo adesso è a 49, momentaneamente all'undicesimo posto, ma con la chance ancora di finire nella parte sinistra della classifica. Ambiente, quello del Sassuolo, che conosce benissimo il nostro primo ospite, quindi è un piacere introdurre il direttore della struttura, il re del prestito secco, Niccolò Ceccarini, parlando di Sassuolo. E allora, caro direttore, gol.
2: Esatto, e buon pomeriggio dal Tardini, perché tra poco avremo l'ultima giornata di campionato,
0: sì.
2: Parma-Sassuolo, il nostro obiettivo è chiaramente quello di portare a casa almeno un risultato positivo, perché se facciamo, come dicevi tu, almeno un pareggio, arriviamo a quota 50 e questo è un nostro traguardo stagionale molto molto molto.
0: Questo fa bene al calcio, diciamo, quota 50 fa bene al calcio.
2: Quota 50 fa bene al calcio, poi ovviamente io, Carnevali, Palmieri, incontreremo l'allenatore e poi valuteremo se è il caso di continuare insieme oppure se sarà il momento di pensare a fare cose diverse nella lista, come tu pensai. Aquilani, Abate sono dei prospetti che ci piacciono molto a noi neroverdi.
0: Caro direttore della struttura, mi sembra che in altre trasmissioni qualcuno l'avrebbe definita il valzer degli allenatori e io avrei risposto la breakdance degli allenatori, però mi sembra che comunque, diciamo, da qui a 10-15 giorni per un mercataro doc come te non mancherà il lavoro sulla questione allenatori, perché allargo un attimo la riflessione non solo alla Fiorentina, che tra l'altro in questo momento mi sembra anche un po' spettatrice della situazione, perché chiaramente prima devono muoversi, se vogliamo, anche le panchine delle big, e visto che ci sono tante, se vogliamo, anche conseguenze dirette ai movimenti delle big, mi viene da chiederti, dal tuo punto di vista, quale sarà la prima grande panchina della Serie A a dare il là a questa breakdance degli allenatori, come la definivamo noi.
2: Sicuramente l'addio di Conte crea un presupposto importante, perché per me Conte andrà via, assolutamente, l'ha già comunicato De Laurentiis, ormai non ci sono più dubbi, i segnali sono in questa direzione. Per me c'è da capire che vuol fare Conte, cioè se vuole ancora essere in corsa per la nazionale, dove per me c'è anche dei competitor interessanti, se vuole però magari potrebbe anche rimanere un anno fermo, ecco, questa è un'ipotesi. Credo molto meno all'ipotesi di andare alla Juve al posto di Spalletti, perché io credo che Spalletti l'abbia spiegato anche ieri in conferenza stampa, penso che nei prossimi giorni parlerà anche con John Elkann, a meno che non cambi idea da 2-3 giorni, in 2-3 giorni penso che

0: rimarrà l'allenatore della Juventus, cioè, nel caso in cui dicesse ragazzi ma avete bello divertito, per usare un'espressione fisicamente nostrana, allora a quel punto Conte potrebbe tornare in ballo anche per la panchina della Juventus. Però lui dà il via ufficiale, per me va via anche Italiano. Io ieri le dichiarazioni di Italiano mi sono sembrate delle dichiarazioni molto importanti nella direzione che lui vuole una squadra ancora più ambiziosa. Non credo che il Bologna glielo possa, Italiano potrebbe andare a prendere il posto proprio di Antonio Conte a Napoli. Io glielo dico tutto il bene del mondo, perché lo sai Vincenzo è uno dei protetti del Cecca.
1: Sì.
0: Capisco la voglia, ma occhio, perché c'è veramente da rischiare tante cose.
1: Però forse Nick è un rischio da correre.
0: No, non c'è dubbio a questo punto, però ecco, è un rischio da correre, però non so se è già pronto. Ecco, cioè nel senso che io non so se lui è già pronto per una piazza come quella di Napoli, poi potrebbe essere quella
1: però
0: di Roma.
1: Però Nick, io non sono un italianista della primissima ora, però mi viene anche da pensare, cioè guardo il curriculum di Italiano, allenatore che ha iniziato nel 2016 e che ha alle spalle 6 anni di Serie A. Se non ora quando? Oltretutto ha 50 anni Italiano, quindi non è neanche un giovane.
0: Deve provarlo ora, sì, deve provarlo ora. No, magari c'è la pressione, comunque dipende anche dai corsi dove vai, no?
1: No, perché certo.
0: Allegri è stato furbo, certo, perché è andato al Milan nel momento in cui il Milan aveva fatto il 9° posto, qualcosa aveva fatto il 9° o 10° posto, non mi ricordo neanche più. E quindi è andato a ricostruire, quindi sicuramente si era messo nelle condizioni di poter far bene. Oggi Italiano va a sostituire Conte dopo che hanno vinto un campionato, una Supercoppa, sono arrivati secondi in campionato e comunque a Napoli ormai no, la colina se l'hanno in bocca e non è che si accontentano di fare un quarto, un quinto se mai dovesse succedere, cioè ora vogliono stare
1: certo. Level, quindi, il paracadute minimo è la qualificazione in Champions.
0: Sì, il suo traguardo minimo sarà quello della qualificazione in Champions, certo, ammesso che ovviamente ci vada lì e poi vediamo che succede, perché poi il domino se esce Italiano e lì ci potrebbe entrare anche Grosso, Palladino, lo stesso Manoli.
1: Ma quindi Nick, c'è il rischio che appunto se davvero Grosso in questo momento è stato tenuto un po', allora forse non è neanche il termine corretto, in stand by dalla Fiorentina, o quantomeno la Fiorentina non può permettersi di affondare il colpo su Grosso, perché in mezzo a tutte queste valutazioni Grosso magari cercato da una squadra come il Bologna potrebbe anche prima di dire il sì definitivo firme alla mano alla Fiorentina al Bologna?
0: Ma io non lo so, io credo che Grosso sia un po' titubante, perché per esempio per lui ci potrebbe essere, allora è un nome ti posso garantire marginalmente che però viene fatto anche per l'Atalanta, perché comunque l'Atalanta vorrebbe prendere Sarri, però non è così semplice, ascoltato che la Lazio liberi Sarri, cioè lì si pronuncia una guerra di quelle costi che secondo me, e non so quanto l'Atalanta poi possa aspettare, no, alla fine che possa liberarsi Maurizio Sarri, per cui anche delle alternative, mi dicono Grosso anche alla Lazio, quindi comunque Grosso ha in questo momento un variegato importante. Poi Radio Mercato dice che Paratici l'ha già bloccato, io sinceramente tutta questa certezza non ce l'ho, nel senso che comunque sicuramente è un allenatore che piace tanto al direttore sportivo della Fiorentina e che secondo me sicuramente lui c'ha già delle idee sopra, sicuramente avrà sondato anche la sua disponibilità, non direttamente ma indirettamente, quindi è un po' ancora tutto in divenire, però di sicuro ora con Vanoli parleranno, finalmente dovrebbero parlare entro la fine della prossima settimana e metteranno un punto su questa storia, quindi però Grosso rimane una grande alternativa, ecco, per la Fiorentina, quindi vediamo come si evolve. Poi io sono curioso di vedere anche quello che accade sulle altre panchine, perché c'è un grandissimo movimento ovunque, quindi sarà sicuramente un'estate incandescente, anzi non neanche un'estate, diciamo una tarda primavera incandescente, perché ormai siamo veramente tutte le squadre, a parte voglio dire Gasperini che comunque è stato in bilico anche lui, no? Resta Gasperini, va via Ranieri, oppure va via Gasperini e resta Ranieri, poi però a parte l'Inter sulla quale non c'è mai stato mezzo discorso, su tutte le altre squadre, tutte le prime 6-7 eccezione Inter e Como, non si è fatto altro che parlare di allenatori, ecco.
1: Molto vero, caro direttore, rispondi a queste domande. Il Lomba ti domanda: ma non sei andato a vedere il Grassina in trasferta?
0: No, non sono andato contro Monti Prenestini. Tra l'altro ho visto una roba verde, che quelle sono le cose che piacciono a te.
1: Cioè?
0: Ho visto che nel tabellone del playoff nazionale d'eccellenza, da una parte c'è Monte Prenestini contro Grassina e dall'altro lato c'è la Spal. Dall'altro lato c'è la SPAL contro un'altra squadra, per cui non succede, ma se succede, come sarebbe, Vente?
1: No, una roba assurda. Tra l'altro ricordiamo che appunto la SPAL purtroppo oggi si chiama Ars et Labor Ferrara,
0: ha cambiato il nome
1: per forza di cose, proseguendo diciamo de facto la tradizione della SPAL, ma essendo stata costretta alla rifondazione lo scorso anno dopo le note vicende quando c'era sostanzialmente Tacopina e tutto quello che è successo anche a livello di risultati sportivi. Però tanta roba, Nick, dicono, cioè tanta roba.
0: Tanta roba, tra l'altro mi dicono che anche in eccellenza sono andati in tantissimi a vedere la SPAL, cioè questo naturalmente dovrebbe far riflettere che ci sono delle tifoserie che meritano tanto e che non meritano certe proprietà, perché non esiste che ci sia qualcuno che poi distrugga, no, i sogni delle persone,
1: certo,
0: che devono ripartire sempre dal basso. Ma penso che quello è successo a Livorno, ma è successo a Messina, è successo a tante altre parti di tante piazze che hanno dovuto sempre ripartire da zero per colpe non loro. Ecco, quindi bisognerebbe che nel mondo del calcio ci fosse un po' una selezione quando si vanno a prendere determinati proprietari, perché servono delle garanzie. Siccome questa cosa non succede così raramente, ma purtroppo una frequenza, come non va bene, Benve, che in Serie C ci sia qualcuno che parte e poi non arriva, e non va bene neanche questo. Quindi io questo penso sia un invito a fare. Io glielo ho già detto al presidente Manani, con il quale chiaramente ho un rapporto un po' diverso rispetto ai presidenti precedenti, però non è giusto per certe piazze ritrovarsi con personaggi che poi alla fine fanno tutto fuori il calcio.
1: Mick immagina questo diciamo gruppetto composto da Niccolò Ceccarini, Carnevali, Palmieri e Neck a cantare Nero Verdi, tanta roba,
0: sì,
1: non c'è dubbio.
0: Sì. Tra l'altro Neck però è adattato al Sassuolo, nel senso che non è un vero tifoso del Sassuolo.
1: Lo so, però Neck serviva un cantante per l'inno e comunque ci ha regalato un sogno, Neck, voglio dire.
0: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro poi non lo so, ho preso una discussione con Mocciaro, perché Mocciaro è convinto, ha detto no, guarda, Neck è per il Milan. Masini mi ha detto che è simpatizzante nerazzurro, per cui farò incrociare in redazione Masini o Mocciaro, la faranno a fare il dito.
1: L'unica cosa certa è che Neck è nato a Sassuolo, quindi quantomeno
0: quello possiamo darlo per ufficiale.
1: Ecco, come diritto in quanto sassuolese di nascita a fare l'inno è tutto a posto, tutto in regola. C'è un nostro ascoltatore da Ferrara che ci dice oggi in 6.000 Nick a Ferrara.
0: Vedi,
1: tanta roba.
0: E questo voglio dire è da una parte il bello del calcio, perché se in 6.000 hanno questa passione, cioè lo Spal era in Serie A, ragazzi, voglio dire, cioè, quanti anni fa era in Serie A? Sarà passato 4-5 anni? Quanto ne sarà passato?
1: Sì, forse qualcosa in più, ma comunque Nick, cioè non solo la Spal è stata in Serie A, ma ha avuto anche una bella continuità in Serie B. Cioè,
0: sì,
1: quindi oltretutto, cioè negli ultimi 10-15 anni la SPAL aveva dato continuità dopo essere ripartita ancora una volta da quelle categorie, perché io la ricordo anche contro la mia amata Fortis una dozzina di anni fa in Serie D, e poi però una volta di più raggiunti certi traguardi è come dire, in un certo senso, come un po' fosse tornata al punto di partenza di quel fallimento del 2012 che l'aveva portata in Serie D, ecco.
0: Esatto, e quindi voglio dire, purtroppo succedono troppo spesso queste cose, e quindi ne parliamo un po' come quando si fa ben il discorso sulle riforme nel calcio, no? Quante volte è stato detto bisogna cambiare le squadre, il numero delle squadre professionistiche, bisogna fare in modo che la Covisor, che faccia benissimo il suo lavoro e che si accerti al 100% se un club ha i conti giusti per poter assolvere a tutte le adempienze economiche di una stagione calcistica. L'ho detto un miliardo di volte e tutti gli anni stiamo a raccontare la stessa storia.
1: Ovviamente
0: vale su questo, no? Anche sulle riforme del calcio abbiamo detto mille volte che bisognava cambiare il calcio, ci sono passati 3 mondiali ai quali non partecipiamo. Io voglio vedere adesso, è un po' come con Paratici, no? Glielo ho anche spiegato a Paratici, il jolly ce l'hai te oggi, io sei l'unico che ha il jolly in mano, nelle carte, e il resto non c'è una partita, la partita ce l'hai te in mano, c'è il tuo jolly, quindi fatti dimostrare che puoi riportare la Fiorentina a un certo livello, perché gli altri hanno le carte ma non hanno il jolly. E ugualmente io me la gioco anche con Malagò, voglio vedere se Malagò, che penso vinca lui alla fine, rifà qualcosa di importante, o meglio rifà, faccia nel calcio bene quello che ha fatto, diciamo, in generale nel mondo dello sport, perché comunque Malagò, devo dire, come dirigente sportivo è un signor dirigente. Ora il calcio non so se è una cosa un po' anomala, dove un dirigente sportivo fa un po' fatica, no? Perché guardavo oggi le parole di Velasco, no? Ripensavo un po' anche a quello che dice spesso Velasco, e anche lui ha provato a entrare nel mondo del calcio, no? E ha fatto fatica anche Julio Velasco, perché questo secondo me è un settore molto specifico, cioè il calcio è veramente un qualcosa proprio di difficile interpretazione, non so se è per un problema, voglio dire, diciamo, di natura sua costituzionale, però mentre negli altri sport è più facile adeguarsi, secondo me nel calcio o sei nato e vissuto lì dentro o se no diventa dura, per cui mi auguro che Malagò ci resti.
1: Ti saluto Nick col messaggio di Francesco.
0: Da darti però una notizia, Bembe, perché sennò in tutto questo poi mi sono dimenticato. La Roma è su Dodò e la Fiorentina ha già aperto alla cessione e il primo obiettivo per la fascia di giallorossi.
1: Come vice Wesley?
0: No, non credo, perché Wesley l'hanno portato a sinistra, no, ultimamente mi sembra. Oh no, gioca anche a sinistra Wesley, quindi io non credo sia un vice Wesley, sia proprio un obiettivo da farlo giocare a destra, ma titolare, io ho capito questo. Poi non lo so.
1: No, allora
0: meno.
1: Cioè, sarebbe una cosa un po' particolare, perché comunque Wesley il meglio di sé, ora la Roma quest'anno è stata falcidiata dagli infortuni, quindi è stata costretta un po' anche a reinventare certi utilizzi e certi rendimenti. Wesley ha giocato anche a sinistra, sì, però allora mi viene da pensare che fino a che punto, ora vediamo anche che tipo di mondiale farà Wesley. La Roma, se ricordi, Nick, si è ritrovata senza Angelino per motivi di salute, Tsimikas ha sempre fatto fatica a dare continuità, c'è stata una crescita importante di Celik, che a questo punto mi viene da pensare allora verrà ceduto.
0: No, Celik, ecco, ora abbiamo trovato la chiave, perché io me l'ero un attimo perso nel discorso. Celik va a scadenza di contratto e va via.
1: E non rinnova. E allora a quel punto, essendo Wesley...
0: Loro dovranno vendere anche qualcuno, Bende, perché stasera si riescono ad andare in Champions, dove chiaramente Milan e Roma sono favoriti, certo, rispetto, certo, a Como e Juventus, avranno i soldi della Champions, ma uno lo sacrificano. Io penso che sia Koné, io continuo a pensare che il giocatore loro sia o Koné o Sule, così torna di rima.
1: Dicevo, comunque è interessante, perché la Roma lì su quelle corsie deve rifare un po', deve ripensare un po' tutto, quindi magari anche deve ripensare anche a come utilizzare Wesley, che è un giocatore clamoroso. Infatti Wesley va al mondiale, Dodò no, perché ci sono le categorie anche nel calcio che si dica a Firenze su Dodò, quindi intanto abbiamo magari individuato uno di quei big o presunti tali nella rosa della Fiorentina da sacrificare sull'altare anche della necessità di fare un po' cassa.
0: Guarda, era notizia di qualche giorno fa che gli esterni difensivi sono tutti sacrificabili, quindi Dodò, Fortini, un altro che va via al 100%, secondo me, se succedono cataclismi, Fortini, e credo che nella lista di coloro che sono in partenza, ma l'abbiamo già detto altre volte, ci sia anche Gosens. Su questa cosa non mi trovano minimamente d'accordo, perché con Balbo, che dobbiamo ancora capire cosa sia, anche se naturalmente ha fatto vedere anche delle buone partite, ma le ha alternate da altre meno buone, e con Parisi infortunato fino a novembre, io prima di dare via un esterno, a meno che non mi danno tanti soldi, ci penserei, soprattutto per quanto riguarda la presenza anche dell'uomo Gosens in questa squadra. Però vediamo che cosa tirano fuori dal cilindro, perché poi alla fine questa rivoluzione di cui si parla, Bende, mi sembra sia portata sugli esterni difensivi e sugli esterni offensivi, cioè nel senso gli Harrison e i Solomon, che potrebbero essere riscattati. Sì, poi devi prendere naturalmente altri, e il centrocampo e la difesa, io non sento dire grandi cose sul centrocampo e sulla difesa, Bende. Io francamente su questa cosa non l'ho capita molto, perché io penso che la Fiorentina abbia bisogno di aggiustare questi due reparti. Sulla difesa ora Comunque ripartirà da zero, perché comunque la stagione di quest'anno facciamo finta non ci sia stata, però siamo convinti che con Comuzzo, Ranieri, Pongracic, senza grossi innesti, con Rugani che comunque non viene riscattato, e penso che non ci saranno anche riproposizioni della vicenda, ma poi magari questo sarà tema di discussione nei prossimi giorni, se ne sa qualcosa bene. Però detto questo, per me non basta. Cioè, Pongracic, che va al mondiale, ma è un giocatore che può permettere alla Fiorentina di fare il salto di qualità difensivo, no? Perché se no poi va bene tutto, cioè, se poi non si modifica qualcosa, è inutile stare a raccontare poi la storia che si vuole essere competitivi.
1: Non c'è dubbio, non bastano le parole per mettere sul piatto una grande esclusiva andata a segno. 14:29 sul cronometro, caro Nick, anche per oggi è davvero tutto.
0: Sì, ora devo andare giù dai ragazzi nello spogliatoio, sai, l'ultima partita, è il momento anche insomma di dargli un po' una carica.
1: 40-50 abbiamo detto, è l'obiettivo.
0: Sì, ora glielo vado a dire a Fabio e insomma poi ti abbraccerò Berardi, va bene?
1: Ottimo, con piacere. Grazie al direttore della struttura, preciso e puntuale come sempre. Ciao Nick. Siamo alle 14:30, a proposito di precisione, tra poco ascoltiamo anche i vostri WhatsApp audio, c'è un lungo messaggio di Francesco da Montreal, accennavo prima, che dice: mi sento di esprimere un desiderio per l'allenatore, a prescindere dal livello, che sicuramente non potrà essere da top il prossimo anno, vorrei che venisse scelto un allenatore con gli attributi, uno che non le manda a dire alla società e che non ha timore di esprimere dissenso o disaccordo. Finora sono sempre stati presi solo degli yes men, sarebbe il caso di smetterle e prendere allenatori che abbiano una personalità, oltre che ovviamente la competenza per le zone medio-alte della classifica. Però, caro Francesco, nella tua riflessione mi viene da dire, c'è anche un po' forse la risposta, sicuramente sul passato, non so fino a che punto anche sul futuro. Torniamo tra poco.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Che incubo e trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
2: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
9: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: 14.35, rieccoci qua in diretta. Ci sono un po' di messaggi da leggere, ce n'è anche uno da ascoltare. Allora, Stefanino mio, Radio Firenze Viola, ovviamente, sempre in diretta anche in questa domenica di fine maggio. Sentiamo intanto un bel WhatsApp audio.
1: Ciao ragazzi, ma davvero pensiamo che l'allenatore sia il problema principale per la Fiorentina? A un testa di calcio come Bembe, però chiedo, abbiamo dal gennaio 2025 un Comuzzo involuto che ne ha combinate più di Carlo in Francia, confuso sin dall'offerta del Napoli, non si è mai ripreso e sconta pure essere passato di mano da 4 allenatori. Cosa farne di Comuzzo? Ciao da Marco il Moviolista.
0: Cosa farne di Comuzzo? Quello che sicuramente non è stato fatto negli ultimi 18 mesi, perché dopo l'esplosione, anche se vogliamo inattesa e inaspettata, da quella gara con il Parma in poi di inizio 24-25, Comuzzo ha avuto non solo un'involuzione, perché tu giustamente dici dall'offerta del Napoli, il problema vero è che la Fiorentina con Pradé ha iniziato a mettergli il price tag addosso, cioè il cartellino col prezzo, ed evidentemente su un giocatore come Comuzzo questa strategia, peraltro poi senza cederlo, perché si può anche portare a termine una cessione, ovviamente al di là che uno sia cresciuto o meno nel proprio settore giovanile, ha anche un po', se vogliamo, destabilizzato il giocatore stesso, non tanto per togliere responsabilità al giocatore, però anche per dare un contesto a un rendimento che è stato sicuramente non così lineare dal gennaio dell'anno scorso in poi, per come la vedo io. Non ho capito molto il messaggio di Fabio che dice: io penso a tutti quei fiorentini che considerano Dedò un mediocre, mi metto le mani nei capelli, anche quest'anno le analisi sbagliate porteranno a buttar via il bambino con l'acqua sporca, Vanoli compreso. Quindi non ho capito, Fabio, che cosa dovremmo fare, cioè che cosa dovrei dedurre da questo messaggio, quindi che Dodò è, non è un mediocre, e si può anche essere d'accordo, ma sostituiamo mediocre con cosa? Con quale termine? Con quale definizione? Io non sono un dodiano convinto, anzi credo che complessivamente a Firenze ci sia anche troppa considerazione su Dodò. Cerco però anche di avere un attimo un riferimento complessivo su quella che è la carriera di questo giocatore. A novembre compirà 28 anni, non ha ancora collezionato una presenza col Brasile, e il Brasile negli ultimi anni non è il Brasile di Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kakà e compagni. Però aspetto il tuo messaggio. Intanto Damiano finalmente è stato ribattezzato Schadenfreude, come da lui richiesto dopo aver parlato di questo meraviglioso concetto qualche settimana fa, anche perché Damiano diceva: non so più come fare, sono più frustrato di Pioli quando Allegri non lo ha messo e inserito nella corsa Champions. A questo punto, sulla lavagna, citando quella famosa frase, caro Damiano, da oggi in poi sarai Mr. Schadenfreude. Stefano da Sassuolo, la domanda vera per me è: ma com'è possibile che Paratici ci sia venuta questa Fiorentina con un contratto a Londra? Che senso ha per uno con il suo curriculum? Io non riesco a spiegarmelo. Sempre al top Benve, un abbraccio, Stefano da Sassuolo. Ora raggiungo il Cicca. Sì, effettivamente, caro Stefano, a questo punto dobbiamo per forza di cose intervenire e creare un contatto, vista la quantità di ore passate da Cicca a parlare del Sassuolo. Però non ho capito bene il tuo messaggio, in che senso con un contratto a Londra, questa, ma non l'ho capita io, Stefano, quindi se me la spieghi meglio ti rispondo anche nel dettaglio. Oggi però è una giornata dove comunque c'è anche modo di parlare di calcio giocato, non solo perché c'è ovviamente la Serie A, soprattutto alle 20:45 le partite determinanti nella corsa salvezza e nella corsa Champions, visti ancora gli obiettivi in ballo per tante squadre in questa Serie A 2025-2026. C'è però ancora, dicevo, calcio giocato che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Fiorentina Primavera, alle 18:30 entriamo nel vivo dei playoff per quanto riguarda il campionato Primavera 1, con Fiorentina Bologna, che è una delle due semifinali, l'altra è Parma Cesena, quindi comunque sarà una finale con l'Emilia Romagna di mezzo. Ecco, poi ci sarà da capire se con un derby o se invece sarà la Fiorentina poi l'eccezione alla regola. Intanto noi ci ascoltiamo Galloppa parlare fare proprio in vista del match contro il Bologna. Bologna che nei quarti aveva superato per 2-1 la Roma.
2: Bene, sta bene, sta bene. Diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Beh, allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo. Poi, avendo giocato loro ieri, non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park. È stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile. E in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, e però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Così dunque Galloppa, ricordando l'appuntamento di oggi a partire dalle 18:30 con l'altra semifinale, quella tra Parma e Cesena, in programma domani alle 20:30. Poi chiaramente questa sorta di Final Four, definiamola così, con l'appuntamento infrasettimanale che speriamo ovviamente di potervi raccontare. Sicuramente la partita di oggi ce la racconterà il nostro Andrea Giannattasio, che andiamo a salutare. Ciao Andrea.
3: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
0: Già comunque il raggiungimento delle semifinali alla luce di quanto fatto in regular season da parte della squadra di Galloppa va insomma a mettere un'ulteriore certificazione su quel lavoro che Galloppa ha portato avanti in questo suo percorso con la Primavera, e che poi di fatto sta già portando, visto che si parla in lungo e in largo del mercato degli allenatori, anche lo stesso attuale allenatore della Primavera ad essere un nome caldo per alcune prime squadre, o comunque insomma per affacciarsi anche a questo mondo, visto che quanta esperienza ha accumulato lo stesso Galloppa. Ma intanto però c'è un lavoro da portare a termine, e c'è una semifinale che intanto ti chiedo se arriva un po' a sorpresa contro il Bologna, se personalmente ti aspettavi più la Roma, e come arriva la Fiorentina, ecco, la partita di oggi.
3: Ma allora, un po' sorprende, perché sinceramente il Bologna ha fatto un campionato a doppio volto, perché per esempio intanto l'anno scorso è una squadra che si è salvata al play-out contro l'Empoli, quindi veramente ha rischiato quelle retrocessioni in Primavera 2. Quest'anno è iniziato malino, il corso del giorno di andata era praticamente a metà classifica, metà parte bassa, e poi invece nel giorno di ritorno ha fatto molto bene, ha vinto molte partite, si è qualificato secondo me con merito ai playoff, e sinceramente ha vinto con merito anche la gara con la Roma, lo spareggio quarto di finale, chiamiamolo così, di giovedì scorso. Con l'altro in trasferta il Bologna aveva un solo risultato a disposizione, era sotto di un gol a fine primo tempo, invece è riuscito a vincere segnando il gol vittoria al 90. un po' sorprende, perché poi la Roma tutti gli anni è una delle favorite, se non è la favorita numero uno, però va detto che quest'anno la squadra di Guidi non ha fatto un buon campionato, è arrivata quarta, ha chiuso con grande fatica, e sinceramente io me la sono vista la gara tra Roma e Bologna. La Roma ha fatto bene il primo tempo, il secondo tempo ha gestito veramente troppo e il Bologna ne ha approfittato, perché è una squadra che sta veramente bene dal punto di vista fisico, quindi sotto questo aspetto la formazione di Morrone ha meritato. Le altre due semifinaliste, Parma e Cesena, non stupiscono, perché sono insieme alla Fiorentina le tre squadre che hanno stradominato il campionato, non c'è nessun'altra che ha trovato ad arrivare ai primi posti se non appunto le tre che ti ho detto, quindi sono secondo me giustamente arrivati in fondo alla competizione. La Fiorentina rispetto all'anno scorso è una squadra che ha veramente tutti i favori del pronostico, e questa cosa può giocare un brutto scherzo, perché gioca in casa, ha vinto la regular season, ha il miglior attacco del campionato, lo scorso anno ha fatto la finale, siamo alla fine di un ciclo, perché come dicevi tu giustamente credo che Galloppa a fine anno saluterà, e quindi l'idea è un po' quella di vedere questa finale scudetto come la conclusione di un percorso iniziato 3 anni fa. Ecco, è chiaro che nel corso di questi anni Galloppa ha cambiato un sacco di calciatori, perché è partito con il 2005, ora si ritrova con il 2007, però ecco, adesso siamo praticamente alla chiusura di un cerchio, e già da stasera bisogna vedere di che passo è fatta questa squadra. La Fiorentina ha chiuso benino la sua stagione, nel senso che prima della sconfitta per 2-0 a Lecce all'ultimo turno aveva vinto tutte le partite praticamente a disposizione, tra l'altro due importantissime rimonta su Juventus e Atalanta, e quindi ci arriva bene, ha riposato rispetto al Bologna che ha una gara in più nelle gambe, vediamo come ci arriva. La novità è che, e poi ti lascio la parola, Galloppa avrà tutta la rosa a disposizione, avrà Braschi, avrà Balbo, addirittura avrà Quadio, quindi insomma ritrova un po' i pezzi del 90, Puzzoli, che sono stati in prima squadra molto frequentemente nel corso degli ultimi mesi.
0: Ecco, su questo Andrea, visto che insomma presumibilmente ci si avvicina alla fine di un altro ciclo in panchina, dopo quello di Aquilani, ora quello di Galloppa, ti chiedo invece da un punto di vista tecnico, quindi proprio parlando di rosa, che cosa rappresenta intanto questa semifinale e l'eventuale finale per questo gruppo, visto che insomma l'abbiamo raccontato tu in prima battuta, in questi anni il campionato primavera di per sé è stato oggetto di tante riforme, alcune riuscite, altre un po' meno, alcune sui format, altre sull'anagrafe dei giocatori impegnati, ma nello specifico della Fiorentina per questo gruppo che cosa rappresenta la finale di questi 4 giorni, semifinale e finale?
3: Secondo me è l'opportunità di chiudere un percorso che è iniziato secondo me l'anno scorso, perché poi la Fiorentina di 3 anni fa, quella che poi ha vinto la Coppa Italia pur non raggiungendo i playoff, arrivò a metà classifica, era una squadra molto diversa, era una squadra molto giovane, secondo me non aveva nemmeno dei grandissimi valori. Quella di quest'anno è molto simile a quella dell'anno scorso, dico molto, ma forse potrei togliere il molto, perché poi Rubino non c'è più, Caprini non c'è più, Harder non c'è più, insomma parliamo di 3 giocatori che lo scorso anno facevano tanto tanto la differenza, però ecco, c'è la sensazione che poi l'anno prossimo la squadra verrà molto ringiovanita. La Fiorentina di norma sceglie a un certo punto di mettere un anno di sott'età e di giocare veramente con moltissimi giovani, per poi magari non dico perdere un anno, ma gestire un anno e poi l'anno dopo essere pronta per alzare il livello. Poi bisogna anche capire qual è l'obiettivo di un settore giovanile, e poi c'è quest'anno la Fiorentina, se poi riuscirà davvero a vincere lo scudetto avrà fatto il massimo dei massimi, perché ha portato in prima squadra non solo un allenatore, perché Galloppa per una partita è stato anche allenatore della prima squadra, ma ha portato 4 calciatori che hanno esordito, c'è chi ci è rimasto di più, c'è chi ci è rimasto di meno in prima squadra, secondo me Balbo e Quadio alla fine sono stati utili, soprattutto Balbo, e poi perché comunque sia dal punto di vista degli obiettivi la squadra ha vinto il campionato regolare su 38 gare, è arrivata prima, e adesso vediamo cosa fa in queste semifinali. La cosa che mi auguro è che la squadra stia bene mentalmente e che sia serena, perché non ho dubbi che sentirà il peso del ricordo della finale dell'anno scorso e di giocare in casa ancora una volta, perché poi alla fine questo può essere un fattore positivo, ma si può anche creare delle aspettative e delle pressioni che non ti fanno bene.
0: Chiudo Andrea tornando su Galloppa e su quello che chiaramente sono tutte riflessioni, diciamo, internos. Dal tuo punto di vista, oltre alla Sampdoria, chiaramente immagino il mercato della Serie B possa essere un mercato anche in grado di strizzare l'occhio a Galloppa, visto anche i recenti esempi positivi di altri allenatori usciti dal campionato primavera. Ti aspetti, qualora dovesse andare in porto una di queste situazioni, una soluzione interna, cioè una promozione magari da uno degli under sotto rispetto alla primavera, per la primavera del domani in casa viola?
3: Ma sì, ultimamente la strada è stata questa, perché per esempio lo stesso Aquilani era stato tecnico dell'under 18 per una mezza stagione, poi era stato promosso nello staff di Iachetti, una squadra. Galloppa stesso ha fatto dall'under 16 in su, e quindi la sensazione è che l'allenatore l'anno prossimo possa essere Marco Cappalella, che è attuale tecnico dell'under 18, che secondo me ha fatto un buonissimo lavoro non solo con l'under 18 in questi ultimi due anni, quest'anno ha vinto il torneo di Viareggio, ma ha fatto una finale scudetto con l'under 16 qualche anno fa. Insomma, è un allenatore che ha fatto bene e che so che è molto stimato nella Fiorentina. Penso che possa essere questa la strada, ecco, visto che oltretutto abbiamo dato per prima la notizia confermata che Valentino Angeloni resterà al suo posto, ecco, quindi essendo ancora lui responsabile del settore giovanile, se la filosofia degli ultimi anni ci ha dato una strada, non vedo perché questa strada debba essere interrotta. Sulle panchine possibili per Galloppa ho avuto conferme sulla Sampdoria, così come era arrivata voce del Catanzaro. Ora è chiaro che Catanzaro stasera gioca la finale playoff di andata contro il Monza, quindi ha delle possibilità anche di salire in Serie A, e a quel punto lì sarebbe una ipotesi difficile, no, da vedere realizzata, anche perché presumo che Aquilani voglia magari proseguire in caso di Serie A il percorso con i calabresi. Però chi mi aveva fatto un disegno aveva spiegato che in caso di permanenza in piedi a Catanzaro, Aquilani sarebbe stato promosso in Serie A, forse già al Sassuolo, perché Grosso credo che comunque sia, se ne andrà, che sia Fiorentina o meno, e la panchina del Catanzaro poteva andare proprio a Galloppa, che mi sembrerebbe, guarda, un percorso anche giusto, perché poi i due allenatori giocano un calcio molto simile. Ora è vero che negli ultimi tempi Aquilani è tornato anche a difesa a 3, però di base rinasce come allenatore che gioca a 4, quindi così come Galloppa, quindi potrebbe essere secondo me una scelta corretta. È bello, perché quello che dicono poi i dirigenti viola non sono frasi fatte ma è vero: alla fine la Fiorentina non fa crescere soltanto i giocatori ma anche allenatori.
2: Vero.
3: E la riprova di Aquilani è secondo me l'aspetto migliore. Vediamo se poi Galloppa farà un percorso simile, ma glielo auguriamo sicuramente, e sinceramente ne sono anche convinto.
0: Allora Andrea, appuntamento più tardi chiaramente anche con le formazioni ufficiali, poi dalle 18.30 con il racconto di Fiorentina-Bologna.
3: A più tardi, grazie, ciao.
0: Grazie Andrea, grazie al nostro Andrea Giannattasio. 14.53, allora Stefano da Sassuolo, prima specificando, intendeva come è possibile che abbia firmato con la Fiorentina mentre aveva un contratto con il Tottenham. Beh, sai, allora, è chiaro che evidentemente i motivi per lasciare il Tottenham hanno superato i motivi per rimanere al Tottenham. Tra l'altro Tottenham che ancora non è salvo e che oggi avrà bisogno di un punto in casa con l'Everton per blindare la permanenza in Premier League. Ai danni del West Ham, curioso il calcio nelle sue evoluzioni, perché ieri per esempio è retrocesso in seconda divisione il Girona, la squadra che comunque due anni fa aveva ottenuto il pass con il gol di Dovbyk per andare in Champions. Ecco, adesso il Girona è andato in seconda divisione insieme al Mallorca di Morici, per intenderci. Però ecco, mentre si è salvato il Levante di Moreno, ve lo dico da mesi e su questo non mi sono sbagliato, chi si è goduto il finale di stagione in Liga si è divertito da matti. Per intenderci, la penultima, la Liga a 20 squadre come la Serie A, la penultima, cioè il Girona, ha concluso con 42 punti. 42 punti non sufficienti per salvarsi, pazzesco. Il West Ham invece, come sa bene la Fiorentina e come sanno bene i suoi tifosi, dopo la vittoria in Conference, dopo la partecipazione all'Europa League, in Premier League a questo genere di squadre, nonostante gli acquisti, nonostante il budget a disposizione, nonostante un certo tipo di percorso, sì, si può incappare anche in questo tipo di classifica. Per intenderci, se uno va a vedere escludendo Wolves e Burnley che sono retrocesse da diverse settimane, ecco, dal 18° al 15° posto, risalendo la classifica, troviamo West Ham che ha fatto la finale vincendola di Conference 4 anni fa, nella Conference di 4 anni fa, il Tottenham recentemente stato anche, oltre ad aver partecipato a tante edizioni anche della Champions, anche finalista della Champions League, il Nottingham Forest semifinalista di Europa League e il Crystal Palace che in settimana giocherà la finale di Conference. Ecco, questo è il livello della Premier League, per cui sì, anche un club come il West Ham può retrocedere. Prima Andrea giustamente ricordava alle 20 anche la sfida tra Aquilani e Bianco, tra Catanzaro e Monza d'andata per quanto riguarda la finale per la Serie B, con il vantaggio per il Monza del posizionamento nella regular season e di quello che ha fatto in virtù di ciò anche nella semifinale, due semifinali peraltro molto belle, molto divertenti, il Monza contro la Juve Stabia e il Catanzaro contro il Palermo. Mi viene da dire che, rispondendo però a Stefano, ecco, probabilmente una volta analizzati i pro e i contro della sua situazione al Tottenham, la Fiorentina è stata anche quella più convincente per esporre al dirigente un piano, un progetto di un certo tipo. Per come la vedo io, al di là della durata del contratto, Paratici, secondo me, non avrebbe mai potuto attendersi una rivoluzione come quella in atto in questi giorni, anche da un punto di vista di dirigenze. Perché se uno va a vedere in Serie A, c'è un via vai potenziale di dirigenti che vanno a colpire il Milan, che vanno a colpire il Napoli, che vanno a colpire magari, perché no, la Roma, che vanno a colpire perché no la Lazio. Cioè ci sono tante società con grandi rivoluzioni vere, potenziali, presunte, anche da un punto di vista dirigenziale. Questo non vuol dire che allora col senno del poi Paratici non avrebbe accettato la Fiorentina, però è chiaro che poi a un certo punto è arrivato un certo tipo anche di corteggiamento. Ora però bisognerà capire fino in fondo che margine di manovra avrà Paratici, caro Stefano, per dare anche seguito al suo aver detto sì alla Fiorentina. Cioè, un conto sono le motivazioni per dire sì, un conto poi è la messa in pratica di quelle motivazioni nei mesi a venire. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però secondo me è ora che viene il bello per quanto riguarda Paratici e per quanto riguarda anche la sua capacità di mettere poi in pratica tutto quello di cui magari hanno parlato in fase di trattativa a dicembre con in particolar modo Ferrari. 14:58, caro Stefanino, foto di rito tra Questa e Grosso prima del fischio d'inizio di Parma-Sassuolo, gara che apre la domenica di Serie A, l'ultima domenica di Serie A, l'ultima giornata di Serie A che oggi si chiude con tutti i verdetti. Torniamo tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: 15:03, rieccoci. 3 minuti anche nel corso di Parma-Sassuolo, 0-0 il parziale, prima gara della domenica di Serie A. Luca dalla Svizzera si domanda: ci possiamo permettere un titolare della nazionale brasiliana? Questa è una domanda un po' generica, nel senso, se uno va a vedere quello che è il percorso della nazionale brasiliana, non è obbligatorio avere un titolare della nazionale brasiliana. Certo, ribadisco ancora una volta, visto la domanda un po' per come la vedo io, un po' pretestuosa, un conto è un titolare, un conto è un giocatore mai convocato, nel senso, che senso ha domandarsi se la Fiorentina può avere un giocatore titolare della nazionale brasiliana se non è legata alla situazione di Dodò che peraltro non riesce a trovare spazio nella nazionale brasiliana all'interno di uno dei cicli, se vogliamo, anche più deboli della nazionale stessa. Invito l'amico Luca a guardarsi le convocazioni di Ancelotti per le corsie e per la difesa in generale. È costretto ancora una volta a fare affidamento a giocatori come Danilo e Alexandro. Ci sarà un motivo in tutto questo, se Ancelotti va peraltro sulla falsa riga di quanto fatto da tutti i suoi colleghi negli anni precedenti, il che non vuol dire che Dodò sia scarso, però a Firenze c'è questa tendenza a esaltare per come la vedo io, certe cose senza avere contezza del contesto. E allora per questo bisognerebbe, secondo me, dare il giusto valore alle cose, a maggior ragione ai giocatori. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Simone 099 risponde all'amico di prima che parlava di del bambino e dell'acqua sporca. Dice lui: si può anche gettare l'acqua sporca e tenere il bambino, non lo vieta mica qualcuno. Con un braccio tieni il bambino e con l'altra mano svuoti l'acqua. E questa è la situazione anche di Simone 099, a uno dei modi di dire che, devo dire, mi ha sempre e da sempre più dato fastidio. Cioè proprio non mi piace per l'immagine che evoca, ma anche per il senso. Non l'ho mai capito fino in fondo. Vabbè, comunque sarà un mio problema eventualmente fare pace con questo modo di dire. Non c'è invece bisogno di far pace con il fantacalcio, a meno che uno non stia vivendo con l'acqua alla gola questa domenica di Serie A, magari con un primo posto in ballo. Non è però l'argomento specifico e il motivo per cui abbiamo richiamato anche oggi Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao Luca.
6: Eccoci Francesco, un saluto a tutti, buona domenica.
0: Chiaramente per la Serie A, per i fantallenatori, il fantacalcio non è finito, lo è però chiaramente per la Fiorentina. E devo dire che da un punto di vista fantacalcistico, Luca, comincio chiedendoti: la Fiorentina si è salvata, ma cosa si salva sotto quest'altro punto di vista, quindi del campo virtuale, per i fantallenatori di questa stagione viola?
6: Ti dico, ho fatto tanta fatica a trovare qualcosa di positivo, perché è ovvio che molti hanno puntato, ma io stesso, su Ken, e ne abbiamo parlato tante volte, Francesco, durante l'anno, anche prima dell'inizio della stagione, c'erano tante aspettative su Ken, ma di base c'erano anche aspettative sulla Fiorentina. Nessuno si sarebbe mai immaginato che la Fiorentina in questa stagione avesse lottato per non retrocedere, poi sulla salvezza alla fine è arrivata, ci mancherebbe, però è ovvio che a livello fantacalcistico ci sono stati tanti, forse troppi flop, in primis a Ken, perché comunque è vero, ha fatto 8 gol, parliamo di una Serie A dove il capocannoniere è arrivato a 17 gol, ovvero Lautaro Martinez, record negativo, perché siamo da 12-13 anni che non si arrivava a una quota così bassa come gol. È ovvio che questa ha fatto un po' crollare il castelletto. Io mi vado a prendere determinati giocatori, sono sicuro che hanno quella rendita, invece quest'anno quella sicurezza non c'è stata. E quindi nella Fiorentina Ken è sicuramente il maggiore flop, nonostante gli 8 gol, ma anche 8 gol con pochissime presenze, perché comunque ha fatto 26 presenze, vuol dire che 12 partite l'ha saltate.
0: Sì, sì,
6: che per
0: sì.
6: Un attaccante, per un primo slot, perché Ken era assolutamente un primo slot, è veramente poco. Quindi Ken è in assoluto il flop di questa stagione, e a fianco ci mettiamo Goodmunson, perché comunque anche su di lui già lo scorso anno, ma c'erano magari problemi extracampo, quindi l'anno sabbatico, diciamo, quest'anno dice vabbè, ok, ha risolto, quindi quest'anno magari riuscirà a far meglio. Invece 5 gol e 3 assist, ma anche lui ha avuto tante insufficienze, una media voto del 5,88 per un attaccante è un numero bassissimo, perché comunque anche Goodmunson non era un primo slot, non era nemmeno un secondo, ma sicuramente un titolare della tua rosa. E quindi loro due sono sicuramente i due giocatori che hanno tradito le attese. E ci mettiamo un giocatore che citavi tu, che è Dodò, probabilmente sopravvalutato, perché a livello realizzativo veramente poco. L'anno scorso fece in pari 5 assist e 0 gol, quest'anno ha fatto un gol però 2 assist, quindi comunque per un difensore come lui, che comunque paghi,
0: certo,
6: perché comunque un giocatore come Dodò è un titolare della Fiorentina, che comunque al via giocava comunque per un posto in Europa, è ovvio che questi sono un po' i giocatori. Gosens ha fatto un po' meglio, però anche lui ha avuto tutti incostanti. Ti dico che il giocatore migliore a livello fantacalcistico è Mandragora.
0: Immaginavo.
6: Quanto lo vai a pagare Mandragora ad agosto? 2 crediti, 3 crediti su 500, forse 5, forse 10 a Firenze, ma non ne sono nemmeno sicuro. Però è un giocatore che ha fatto 7 gol e 2 assist, cioè un gol in meno rispetto a Ken.
0: Non c'è dubbio. E tra l'altro, ecco l'aspetto che mi viene quindi un po' da per sintetizzare il rendimento fantacalcistico dei giocatori della Fiorentina, è che quelli pagati tanto in estate non hanno reso, e quelli pagati meno, magari non poco, ma sicuramente meno, sono stati quelli che magari hanno sono emersi. Mi viene ad esempio anche da pensare, magari con dei bonus un po' sparpagliati anche in Europa. Però ad esempio i 3 gol di Indur in campionato magari sono arrivati per investimenti, non certamente come primo slot a centrocampo per lui.
6: Assolutamente, tra l'altro ti aggiungo, probabilmente non l'hai nemmeno schierato in quelle giornate. Quindi te lo sei completamente bruciato, perché comunque, con tutto il rispetto, Juve-Fiorentina è difficile immaginare un fantallenatore, a meno che non sia in emergenza piena,

0: tantissimo, quest'anno sicuramente farà il botto, arriverà magari alla doppia cifra o in gol o in assist, è giù a zero assist un giocatore come lui che è un esterno, è ovvio che è stato pagato tanto. Viene a pensare lui, viene a pensare a Pulisic, ha fatto un ottimo giro di andata ma appena due assist nel giro di ritorno, poi gioca stasera contro il Cagliari, magari farà tripletta, ma in ogni caso comunque è un anno dove ha vinto chi si è tenuto i soldi e ha preso male a gennaio.
1: Sì, alla fine è una sintesi brutale ma molto veritiera, sì. Perché poi se uno va a vedere anche la classifica dei cannonieri, io faccio fatica a trovare un giocatore, escludendo Malen che però è arrivato a gennaio, di quelli presenti a settembre, dalla fine del mercato in poi, del mercato estivo, costante tra gol e assist. O gli infortuni o il rendimento dei singoli o delle squadre, ma anche lo stesso Nico Pass, per esempio, che aveva iniziato in modo scintillante, poi non ha mantenuto quel trend. Ecco, paradossalmente la continuità invece l'hanno avuta giocatori in altri ruoli, qualcuno una continuità di bonus fuori dalla logica, per esempio Di Marco.
0: Di Marco è fuori classifica.
1: Che esatto, ha fatto un altro sport sotto questo punto di vista, però certo di mestiere anche da un punto di vista fantacalcistico non è listato attaccante.
0: Assolutamente, tra l'altro 7 gol e 17 assist.
1: Ecco, cioè 24 bonus 17 portati assist. In dote.
0: Ed è un giocatore comunque che è stato pagato, ti posso
1: certo,
0: dire.
1: Certo, certo.
0: C'erano tante aspettative su Di Marco, però lui quei 17 assist, mi fa fatica anche dirlo, 17 assist, perché sono tantissimi, più tutti i voti, più che positivi, quando non ha portato bonus. Però lui ha portato, come dicevi tu, 24 bonus, e sono tantissimi su 38 giornate. Cioè
1: numero folle, un numero folle.
0: Non te aspetti da Di Marco.
1: No, certo,
0: e infatti, certo. Cos'è successo? L'anno scorso, se ricordi, Dumfries fece l'apocalisse, miglior difensore, e Di Marco un po' meno. Quest'anno è successo il contrario, è andato benissimo Di Marco e Dumfries un po' meno, anche perché ha avuto un brutto infortunio, e quindi è ovvio che l'Inter ha catalizzato i primi posti della classifica nettamente, perché ha vinto lo scudetto ma ha avuto anche un rendimento costante, meno il Napoli, per dire. Perché il Napoli, certo, ha avuto degli infortuni, mi viene da pensare De Bruyne si è infortunato battendo un calcio di rigore a ottobre, e i primi tempi era massimo due mesi, ritorna, è ritornato a marzo, ma non è nemmeno ritornato lui. Quanto l'hai pagato ad agosto? Tanto. Cioè purtroppo quest'anno è stato difficile, perché certe certezze, già ce ne sono poche in serie di certezze, in più quelle poche che hai sono quasi tutte andate male, a quel punto vince chi pesca nel mucchio, chi prende un Dubikas,
1: come no, grande sorpresa.
0: Esatto, che comunque ha fatto 13 gol. Uno dice vabbè, il Como ha fatto un ottimo campionato, forse c'erano delle aspettative, ma tu le aspettative le avevi su Nico Paz, non su Dubikas. Ricordiamo che c'era Morata,
1: 0 gol.
0: Comunque parliamoci chiaramente, quando è arrivato Morata, ok, Morata è titolare nel Como, farà qualcosa, magari arriva alla doppia cifra, 0 gol. E poi anche un campionato dove è molto polemico, mi ricordo ancora la partita Como-Cagliari, dove lui chiede il cambio perché è infastidito da Mina. Cioè, come per esempio i bambini di 5 anni giocano in piazzetta, no, il pallone è mio, me lo porto a casa, ciao, finito il gioco. Non ti aspetti una reazione del genere da un professionista come Morata. Quindi, ripeto, è stato un fantacalcio molto difficile, perché quasi tutti hanno tradito le attese, e vediamo il prossimo anno, perché io spero che ci sia un refresh totale. Dimenticavo, casa Juve, i vari David, Vlahovic, Openda, sono tutti giocatori pagati tantissimo che non hanno reso. Quindi insomma, quest'anno, ripeto, chi ha preso male ha probabilmente vinto il campionato, magari non tutti, però nei primi tre posti sicuramente, a meno che non aveva una squadra disastrata, e tanti big hanno tradito nettamente le attese. Si segna poco, perché comunque si è segnato quasi il 35% in meno rispetto allo scorso anno. Il fantacalcio vive di bonus, se non arrivano i bonus perde anche quella pill, che non vuol dire che uno smette di giocare a fantacalcio, però è anche vero che magari crescendo con l'età uno dice ma sai cosa, vado con la famiglia a farmi una gita e non guardo la Serie A, e quindi ti allontani, c'è poco da fare,
1: c'è
0: perché
1: dubbio.
0: Questo purtroppo è il

0: stato. Giocatori magari sono anche rientrati, che poi hanno visto effettivamente che non è il fantacalcio degli anni 90, dei primi anni 2000, dove quasi facevi, avevi una lista di 10 giocatori e dici chi prendo tra questi che vanno tutti bene, e quindi un po' te la dividevi ed era un po' più battagliero come fantacalcio. Adesso è difficile, quei pochi che sono validi li paghi una cifra esagerata, che magari sbagliano l'annata e ti sei fregato il fantacalcio.
1: Luca, chiuderei con una riflessione anche per quanto riguarda la porta, perché io analizzandola da un punto di vista statistico, che quindi è diverso rispetto ad un'analisi prettamente fantacalcistica, la stagione di De Gea io la divido in due blocchi, in un modo nelle prime 26-27 partite, in un altro modo nelle ultime 10-12 mal contate. Le prime 26-27 sono state quelle di un portiere con una percentuale di parate decisamente più bassa del solito, con pochi clean sheet e con tanti gol subiti. Poi nelle ultime 12 De Gea ha cambiato passo, ha una percentuale di parate altissima, superiore per intenderci persino a quella di Svilar, che è il miglior portiere sotto quello punto, questo punto di vista, nel nostro campionato. Ha chiuso con 10 clean sheet e con 49 gol subiti, il 50esimo lo ha preso Christensen, che sono dei numeri che appunto, pensando all'andamento della Fiorentina fino a due mesi fa, sono in netto miglioramento. Però il fantacalcio chiaramente non è solo statistiche, quindi ti chiedo nel complesso, da un punto di vista fantacalcistico, che stagione è stata questa per De Gea?
0: Come hai detto bene tu, una prima parte di stagione horror, ma un po' come tutta la Fiorentina, perché comunque la Fiorentina, ricordiamo, è stata ultima in classifica, mai una squadra si era salvata dopo zero vittorie nelle prime 15 partite. De Gea comunque ai nastri di partenza era sicuramente non tra i top, ma secondo slot. Nella serie non riesco a prendermi Svilar, non riesco a prendermi Magnan, non riesco a prendermi lo stesso Di Gregorio, che anche lui ha tradito le attese. De Gea è uno di quei secondi slot, come Carnesecchi, come Provedel. Però alla fine si è trovato un portiere che nella prima parte prendeva gol praticamente ogni partita. Mi pare che abbia realizzato un clean sheet nelle prime... perché i dati vanno allora, sì, ha realizzato 3 clean sheet nel girone di andata.
1: Sì, tra l'altro 2 nelle primissime giornate, perché una fu col Torino e una col Pisa nelle primissime partite.
0: 2-0-0, esatto.
1: Sì,
0: due bellissimi 0-0, me li ricordo benissimo.
1: Sì, con
0: Fiorentina l'avevo visto con un amico di Firenze e stavamo per cambiare canale.
1: Sì, soprattutto quella col Torino ci fu un De Gea sensazionale, e quella con il Pisa ci furono soprattutto tanti errori, anche tante parate da parte di Gea, ma anche tanti errori da parte dei giocatori del Pisa, un paio di episodi anche controversi nell'area di rigore della Fiorentina. Comunque furono per lo più concentrati lì, ecco, i clean sheet del girone d'andata della Fiorentina.
0: È vero, quindi nella seconda parte però ha fatto meglio, però il discorso è che chi è riuscito a fare magari degli switch probabilmente ha dato via De Gea e ha preso altri portieri, da pensare magari a Bailov del Genoa, che comunque lui è arrivato nel girone di ritorno e il Genoa andava meglio della Fiorentina comunque, quindi a un certo punto magari cercavi anche di recuperare dei crediti per perderti un portiere di seconda, terza fascia e magari rinforzarti in qualche altro reparto. Quindi De Gea è stato tra i meno peggio, però a livello fantacalcistico, per le aspettative, anche lui è sicuramente un portiere che doveva dare di più, ma lì conta anche la squadra. Non è una difesa, ecco, non abbiamo detto sulla difesa, è ovvio che i vari Pongracic, Comuzzo, Ranieri sono stati devastanti. Il peggiore Rugani, ma ha giocato pochissime partite. Quindi il lato debole della Fiorentina è stato sicuramente la difesa. E quindi poi di conseguenza una squadra che subisce tanti gol, segna poco, ecco, probabilmente la stagione della Fiorentina in pillole, ecco.
1: Caro Luca, siamo arrivati non solo alla conclusione di questo collegamento, ma anche alla conclusione per quanto riguarda Radio Firenze Viola della stagione con te e con tutto Fantacalcio. Ci sarà però tempo e modo anche magari di risentirsi in estate, attendendo l'evoluzione del mercato anche in ottica fantacalcistico per quanto riguarda la Fiorentina stessa. Io ti auguro intanto buon lavoro per la chiusura dell'annata per quanto riguarda tutte le altre squadre, buon lavoro con tutto Fantacalcio e chiaramente a prestissimo.
0: Grazie mille a voi, grazie mille a Francesco, un saluto a tutti e buona estate. Grazie a tutti. Ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: Luca, un grande abbraccio e alla prossima. Sono le 15:20, intanto è arrivato anche Niccolò Righi, che sarà poi il proprietario della trasmissione insieme a Lorenzo e la Giovan Paola dalle 16. Scaletta croccante, collegamenti sfiziosi, un hype ben superiore a quella di una finale di Champions League come può essere quella tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Questo giusto per non mettere pressione al buon Niccolò Righi. Intanto, per quanto riguarda invece il calcio giocato, siamo al 21esimo di Parma-Sassuolo, 0-0 il risultato. Un paio di occasioni potenziali per il Parma non sfruttate, Sassuolo un po' in difficoltà soprattutto nelle fasi di ripartenze subite. Questa analisi di una partita che chiaramente non ha nulla da dire, ci sono anzi alcuni interpreti certamente da monitorare, certamente da considerare, penso ad esempio alla presenza in casa Parma del 2006 Mikolajewski, che aveva già giocato 6 minuti in Como Parma dello scorso turno di campionato, giocatore che ha fatto 20 gol con la primavera gialloblu, tra l'altro giocatore offensivo che se la vede con un altro 2006 nella difesa del Sassuolo accanto a Izes. Non c'è infatti Muaremovic, ma c'è Tommaso Macchioni che aveva accumulato anche alcune convocazioni, o per meglio dire era stato convocato intanto per Sassuolo Lecce 2-3 dello scorso turno. Parliamo di un difensore anche in questo caso della primavera 1. Poi ci sono comunque diversi big, c'è Lorente, c'è Berardi, c'è Pellegrino, c'è anche Nicolussi Caviglia per esempio per quanto riguarda il Parma, però classica partita a fine stagione dove detto il Parma può avere l'obiettivo di migliorare la propria classifica e il Sassuolo magari di raggiungere quota 50, Parma che di fatto non è mai stato davvero protagonista della lotta per non retrocedere, poi chiaramente dopo le vittorie con Udinese e Pisa ha mollato gli ormeggi e negli ultimi tre ha raccolto 0 punti. Matteo da Piombino, ci fermiamo con questo messaggio. Benve, che ne pensi del mister del Getafe e di quello del Rayo Vallecano? Allora, cominciamo da Bordalás, ovviamente, mi verrebbe da dire, che ieri ha concluso direi la sua stagione con un'impresa, perché superando l'Osasuna di Alessio Lisci, allenatore italiano, poi l'Osasuna si è comunque salvato, il Getafe ha blindato il 7° posto, sinonimo di Conference League, caro Stefanino.
2: E invece sì,
1: bravo Niccolò Santi che si è inserito a gamba tesa, con un dato meraviglioso, cioè aver fatto 51 punti, 15 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte, segnando 32 gol. Che ovviamente è un argomento che poi catalizza anche l'attenzione di tutte le pagine, tipo la ragione di Stato, che ovviamente su questo ci va a nozze, ma devo dire è una fotografia meravigliosa di come si possano ottenere tanti risultati dall'ottenimento di alcuni trofei, di alcuni obiettivi, qualificazione all'Europa, salvezze, in mille strade diverse. Non c'è bisogno a tutti i costi di avere tutti la stessa ricetta, né tantomeno gli stessi ingredienti. Quindi il Getafe, per esempio, 51 punti con 32 gol segnati, rappresenta un dato chiaramente anomalo. Il Getafe ha chiuso con 38 gol subiti, quindi una delle difese sul podio della Liga, ma ha chiuso anche con il penultimo attacco e nonostante questo ha ottenuto il 7° posto, pur avendo per esempio segnato 27 gol in meno della Real Sociedad, che poi ha chiuso al 10° posto. Real Sociedad che farà l'Europa League avendo vinto la Copa del Rey. Bordalás è un allenatore che sotto questo punto di vista non viene certo scoperto oggi, allenatore di grande esperienza, classe 64, con una storia già importante alle spalle, è stato chiaramente molto legato all'Alavés, però allena dalla fine degli anni 90, quindi magari i più attenti osservatori del calcio spagnolo potrebbero anche ricordarselo non solo al Valencia ma anche all'Alavés, all'Alcorcón. Insomma, ha allenato davvero nelle categorie minori, soprattutto nella seconda divisione, in molte realtà, ottenendo anche diverse promozioni. Poi da quando si è consolidato con il Getafe, a parte appunto quella stagione con il Valencia, ha ottenuto dei risultati sempre, sempre sorprendenti. Quest'anno siamo proprio al top di gamma. Per quanto riguarda invece il Rayo Vallecano, ovviamente manca ancora la ciliegina sulla torta della finale di Conference. Però qui parliamo di tutt'altro profilo, perché Iñigo Pérez fa giocare la sua squadra in modo molto propositivo, nonostante il Rayo non abbia né una rosa né le strutture potenzialmente per poter fare quello che ha fatto in questo biennio. Già da un mese si parla di Iñigo Pérez come il candidato principale per andare a raccogliere l'eredità di un top comunque tra gli allenatori del calcio spagnolo come Marcelino al Villarreal. Intanto però c'è da chiudere il lavoro con Rayo Vallecano, che però già aver condotto prima la qualificazione europea e poi alla finale di Conference è un qualcosa di speciale. Capisco, Matteo, in sintesi tu dici: a me piacerebbe tanto vedere un allenatore straniero. Io però ti dico anche: non fermiamoci solo così al gusto della novità. Ecco, ci sono tantissimi allenatori stranieri che sarebbe bello vedere in Italia. Ne hai citati due tu, io aggiungo Iraola, aggiungo Glasner. In Premier la lista per me è infinita. A me piacerebbe tantissimo anche vedere Marco Silva. Voglio dire, un allenatore come Daniel Farke, che ha salvato il Leeds, avrebbe anche diritto, dopo la promozione dell'anno scorso, di fare qualcosa anche magari di superiore rispetto alla possibilità del Leeds. Solo che bisogna capire fino in fondo quanto la Serie A possa essere attrattiva per allenatori in rampa di lancio che vivono anche realtà lontane dall'Italia, come la Liga, la Bundesliga o la Premier. Ecco, per intenderci, c'è un allenatore come Albert Riera, ex Celi, che ha fatto questi mesi all'Eintracht di Francoforte, che adesso è libero. Ricordo quando la Fiorentina affrontò il Celi, ci fu un innamoramento di massa, insieme anche a quelli che non lo sopportavano, perché aveva avuto questo dissing, come dicono quelli bravi, con Palladino in conferenza stampa. Ecco, l'importante è che la Fiorentina, che sia italiano, straniero, alto, basso, giovane, esperto, scelga un allenatore coerente con le ambizioni della società e che ci sia lo stesso livello di competenza tra la dirigenza, l'allenatore e la squadra. Io, tra virgolette, mi accontenterei di questo. Poi tutto il resto è noia, diceva qualcuno più importante di noi. Ma intanto 15:28 sul cronometro, ultimo break e poi ancora qui. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Cos'è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente, che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece, galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta.

giù per l'aeroporto di Monaco, rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

colpo. Forse sarà in ritardo per uno sciopero dei voli, alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente Viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i Viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo.

letto del compagno, per giunta col rivale storico. I tifosi viola vomitano qualsiasi tipo di insulto sotto i post social del calciatore e del suo procuratore, Emil Danchev, che pochi giorni prima aveva letteralmente stretto la mano di Pradè. La società, dalla sua, risponde con un po' più di contegno, come ovvio, ma nella formalità dovuta il comunicato che fa uscire in serata sul proprio sito è comunque una stilettata diretta alla Juventus.

0: righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto da giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte di Viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Fiorentina una lettera per dimostrare la volontà di risarcire Viola per quei famosi biglietti comprati a Berbatov e per rievocare nuovamente quel viaggio Manchester-Firenze che si troncò a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermata a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 24 maggio, Francesco benvenuti in studio, l'ottimo Stefano Cherubini in regia, dalle 16 Niccolò Righi per altre due ore, chiaramente poi palinsesto che prosegue, perché poi c'è da seguire con Domenica Viola e col lavoro di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro dal Viola Park, la semifinale tra Fiorentina e Bologna del campionato primavera. Uno, l'obiettivo è quello di raggiungere poi le finali, la finale per meglio dire, domani, con la contezza poi di quella che sarà la seconda semifinalista, la seconda finalista, pardon, con il match tra Parma e Cesena. Abbiamo anche risposto a tutti i vostri messaggi, tutte le vostre curiosità in questa domenica, che tra l'altro è anche una domenica, se vogliamo, insomma, anche con un certo valore, mi viene da dire così, anche tornando un po' indietro nel tempo. 24 maggio 2001, la partita d'andata della finale di Coppa Italia tra Parma e Fiorentina, con il gol dello stesso Paolo Vanoli, un gol, una partita, un contesto che dovrebbe conoscere anche molto bene il nostro prossimo ospite, che è Mauro Bressan. Caro Mauro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Insomma, un contesto quello che dovrebbe riportarti alla mente qualche ricordo, no? Quello di quel momento, di quella Fiorentina, di quegli obiettivi, mi viene anche da dire, no? Che tu hai conosciuto in prima persona la tua permanenza in Viola, Mauro.
1: Eh beh, ovvio, gol di Vanoli, cross mio e vittoria 1-0 a Parma. Poi dopo ritorno 1-1
0: e trionfo.
1: Dico purtroppo, nel senso, bene, ma purtroppo è ancora l'ultimo trofeo della Fiorentina che non, io aspetto sempre ogni anno che venga tolta questa maledizione.
0: Cioè, in modo tale non ci sia anche tutte le volte magari un motivo per parlare con te o con alcuni dei tuoi ex compagni.
1: Ma,
0: per...
1: questo lo facciamo lo stesso e molto volentieri. Bisognerebbe commentare anche con qualche telefonata che hai i trofei della Viola. Però, ecco.
0: Giusto magari sempre... per poterlo definire a quel punto il penultimo trofeo vinto.
1: Esatto.
0: Fiorentina.
1: Esatto, giusto almeno per dire era il penultimo e adesso via, si è rotto l'incantesimo, andiamo avanti.
0: E invece Mauro, insomma, da un punto di vista di risultati ottenuti in questa stagione parliamo di qualcosa di molto lontano rispetto a quella Fiorentina, rispetto a quei traguardi, rispetto a quel contesto nella sua totalità. Chiaramente una stagione andrebbe spacchettata e divisa in tante parti per poterla analizzare nel modo più completo possibile. Personalmente, da osservatore, che cosa ti resta di questa stagione della Fiorentina?
1: Ma mi resta un grande spavento, una grande paura e poi invece un grande sollievo, ecco, diciamo. Forse le parole sono giuste, sono queste, nel senso che mi sono spaventato, si sono spaventati tutti i tifosi della Viola, mio papà in primis, perché veramente a vedere la Fiorentina retrocedere era l'ultimo dei suoi pensieri e niente, poi invece per fortuna con l'arrivo di Vanoli la mentalità è cambiata e gli risultati sono venuti fuori e si è salvato, diciamo, dal disastro. Non è che si è salvato la stagione, ma si è salvato la situazione dal disastro. Ora ovviamente con gli errori che sono stati fatti quest'anno, tutte le, senza dar colpa a nessuno, ma prenderne atto tutti quanti e spero che dal prossimo anno, dal nuovo direttore, sia la possibilità che la società dia delle soddisfazioni, dia delle gioie ai tifosi che quest'anno hanno sofferto tanto.
0: Mauro, da un punto di vista di rosa, quanto è difficile secondo te, visto che la Fiorentina però non può fare altrimenti se non considerare anche questa stagione, per dover valutare da chi ripartire, da chi mettere sul mercato, ci sono dei giocatori che secondo te comunque vanno tra virgolette salvati rispetto alle difficoltà collettive, che possono rappresentare un punto di ripartenza per una Fiorentina impegnata in ben altri obiettivi il prossimo anno?
1: Ma salvati è brutto dire, nel senso, sono ovviamente dei giocatori che, diciamo, questa stagione io non direi colpa di nessuno e merito di nessuno, nel senso che sono andati in difficoltà tutti quanti, poi tutti quanti sono riusciti a venirne fuori, È ovvio che quando tu dici giocatori sul mercato, giocatore no, io penso che il mercato non faccia neanche la Fiorentina, nel senso che fa che la domanda è l'offerta, no? Quindi se arriva qualcuno che vuole un giocatore e offre dei soldi che sono giusti, penso che qualsiasi squadra, ma non parlo della Fiorentina, ma tutti magari possono sedersi a parlarne. Detto questo, è ovvio che ci sono dei giocatori che secondo me mi piacerebbe, almeno per il mio giudizio personale, di vedere a Firenze il prossimo anno e intorno ai quali magari si possa ricostruire qualcosa. E poi dopo sai il mercato su quel parametro che tante volte ti sballa un po' le situazioni, perché magari poi dopo quelli che tu vorresti magari vanno via. In primis, io parlo che il centrocampo con, non so, dicendo Fagioli, Mandragora e Ndur, sono i tre che magari mi piacerebbe rivedere il prossimo anno. Ovviamente tante cose bisogna fare in avanti, qualcosa dietro, ma questo lo sanno benissimo anche i dirigenti della Fiorentina. Il problema grosso comincia, diciamo, dalla società, nel senso che bisogna capire tra richieste di giocatori e budget che la Fiorentina può mettere a disposizione quello che si potrà andare a fare sul mercato. E questo è una cosa che io non lo so, nel senso, non si può sapere, e quindi sarà un elemento che determinerà un po' la costruzione anche della Fiorentina del futuro.
0: Prima parlavamo appunto dell'assist di Mauro Bressan per Paolo Vanoli. Vanoli che, insomma, in queste 28 partite in Serie A sulla panchina della Fiorentina ha collezionato 38 punti, ha portato la Fiorentina alla salvezza alla 36esima giornata nel match contro il Genoa. C'è un grande dibattito ovviamente qui a Firenze sulla questione allenatore, e io mi rilego anche a quello che diceva Mauro su il volere societario e dirigenziale, secondo me un po' lasciando erroneamente in secondo piano anche appunto le questioni legate al piano di sopra rispetto a quello che avviene in campo, cioè capire fino in fondo la società e anche la dirigenza che cosa ha in testa, cioè come considera anche questa stagione, se una macchia non ripetibile nella stagione della Fiorentina, o se invece un punto di partenza che porterà una Fiorentina più ambiziosa, però con tempo, con un passo dopo l'altro, sapendo che nel frattempo appunto ci sono realtà come l'Atalanta, il Como, il Bologna che stanno provando a dare continuità a certi livelli. Con questo punto interrogativo, e quindi in attesa di capire la società fino in fondo e cosa vorrà fare, tu Mauro come valuti il lavoro di Vanoli, e se sei d'accordo sul fatto, e come dice lo stesso allenatore della Fiorentina, se di conferma si dovrà parlare non sarà per riconoscenza per aver salvato la Fiorentina, ma per la bontà del lavoro, dei numeri ottenuti dallo stesso Vanoli?
1: Vabbè, mi sembra giustamente questo, quello che ha detto Vanoli, condivido, nel senso che nessuno fa le cose per dire riconoscenza di quello che è stato fatto. Bene, complimenti a Vanoli per quello che è successo, per quello che ha portato, per quella mentalità che ha riuscito a cambiare la Fiorentina, per una salvezza insperata, che non c'è, secondo me, squadre a 6 punti dopo 15 giornate che sono salvate, che mi ricordi, io non so se ci sono, se ci sono state, quindi grandi meriti a Vanoli per il lavoro che ha fatto. Ora ovviamente bisogna passare al futuro. Il futuro è, come ha detto bene anche Vanoli, è capire se la società ritiene Vanoli adatto per aprire un ciclo, aprire un qualcosa. E ovviamente oltre alla società dipende anche dal mister, nel senso che bisogna capire che fossi io il mister, nel senso fossi io Vanoli, io dico ok, rimango, però voglio un certo tipo di squadra, un certo tipo di giocatori, e voglio magari portare qualcosa in più, nel senso che sono convinto questo, che Vanoli non voglia fare questo campionato. È stato fatto perché era dovuto, no? Alla salvezza, alla mentalità da fare. Il prossimo si spera, ma no, si spera, è obbligo di fare un campionato con altre prerogative, e quindi lui sa che deve avere una Fiorentina anche diversa, una Fiorentina più propositiva, una Fiorentina che magari gioca di più nella metà campo avversaria, con giocatori magari con caratteristiche diverse che magari vuole lui. Io sono convinto che lui possa fare questo lavoro, e quindi dimenticare un po' anche certe partite brutte che ha fatto la Fiorentina, ma perché era troppo importante il risultato. questo bisogna vedere se anche Paratici è d'accordo, bisogna vedere se i giocatori che magari adesso io faccio un momento che, di dialogo che magari può esserci per loro, Vanoli potrebbe dire ok io rimango però vorrei questa tipologia di giocatori, non si possono prendere e allora non rimango, l'ho buttata lì per dire,
0: certo.
1: dipende molto anche da quello che può avere Vanoli. Sono convinto che Vanoli per rimanere a Firenze voglia anche delle garanzie, perché non vuole fare una stagione come questa a livello di gioco, sono convinto, lui ha dovuto fare questo perché era quello che si doveva fare, però sono convinto che lui possa fare anche un gioco propositivo e per fare questo magari giustamente vuole certe caratteristiche sui dei giocatori, per quello che è troppo legato il discorso fra proprietà, direttore, allenatore, perché bisogna avere un'idea comune e se questa è perseguibile le cose vanno a posto, se no ovviamente si tentenna, si cercano altre soluzioni.
0: Insomma, il compito e il lavoro da svolgere non è di poco conto, Mauro. È chiaro che il calcio ci ha abituato a una serie di stravolgimenti anche, insomma, particolarmente rapidi. Penso ad esempio al Napoli che alterna scudetto con Spalletti, decimo posto con una serie infinita di allenatori cambiati da Rudy Garcia in poi l'anno dopo, poi sceglie Conte e rivince lo scudetto, con in mezzo ovviamente tante operazioni in entrata e in uscita, anche cambi dirigenziali e quant'altro. Quindi il tempo, diciamo, ogni società lo può sfruttare anche bruciando le tappe, penso il Napoli sia una delle migliori dimostrazioni in questo senso, però è anche vero che comunque vada il lavoro da fare, mi sembra anche alla luce della riflessione che hai fatto poco fa, non sia solo limitato alla scelta dell'allenatore, alla scelta del mercato, ma forse anche un po' riscrivere completamente, no? Il senso di questa Fiorentina e le motivazioni che spingono anche questa proprietà magari a portare avanti il proprio lavoro all'interno della Fiorentina stessa.
1: Sì, ho fatto un esempio calzante per quanto riguarda il Napoli, però abbiamo un presidente lì che un anno, anzi per tanti anni è stato molto morigerato nel mercato, ha deciso di prendere conto e spendere tanti soldi per fare una campagna di acquisti grandissima. Dopo una delusione decimo posto, è riuscito a vincere il campionato, quest'anno ha speso ancora tanto, però non è arrivato ancora alla vittoria. Ed è prossimo anno, penso che adesso parlando proprio di Napoli, magari possa ridimensionare un attimo e magari fare un passo indietro a livello proprio di spesa, dico io, non di ambizione ovviamente. Per quanto riguarda la Fiorentina, ovviamente che dopo un campionato come quello che è passato adesso, deve trovare una continuità nel senso di un progetto, che è anche una parola brutta magari da dire, ma un'idea più che un progetto, dove io penso che il fulcro deve essere quello di fare una Fiorentina più continua, più vicina sempre alla zona Europa, ma in modo costante, e che poi dopo anno possa sempre ambire a qualcosa di più, perché i giocatori, come ne abbiamo già parlato tante volte insieme, è ovvio che la Fiorentina o l'Atalanta o io metto dentro anche il Como ovviamente, che sono quelle squadre lì, adesso ho fatto tre nomi di squadre da Europa League che possono entrare nel settimo posto, diciamo, no? Sesto, settimo posto, possono ambire a un certo tipo di giocatori. E cambia se vai in Champions League. Nel Champions League, cioè non è più una questione che ovviamente economica, a parte che hai più possibilità, ma anche il giocatore dice vado a fare la Champions League, quindi cambiano anche le prospettive di poter avere giocatori anche più importanti, quindi il passo da fare è proprio quello di arrivare in quel gota che ti permetta poi di essere una società ambiziosa, di poter attirare anche un certo tipo di giocatori. Questo è quello che vogliono i tifosi, ma questo è quello che magari può essere una linea da perseguire. Non è facile, però avendo già qualcuno bravo e avere qualche giocatore che possa girare una linea e trovare un'identità con un allenatore che possa essere ben accetto dalla società, è un buon punto di partenza.
0: Mauro, nel salutarti, a proposito di quello che poi è successo nella, diciamo, nella Serie A di quest'anno, mi interessa il tuo punto di vista sul Como e l'Atalanta, perché il Como comunque stasera si gioca l'accesso in Champions e già di per sé, insomma, fa sorridere per la straordinarietà dell'obiettivo, che comunque è ancora alla portata del Como. Non solo dipende dal Como, chiaramente ci sono altri risultati che devono arrivare, ma nella peggiore delle ipotesi sarà Europa League, è già un risultato incredibile. E mi viene anche da chiederti dell'Atalanta, perché comunque insomma nel primo anno post Gasperini l'Atalanta è stata la migliore italiana in Champions, fatto semifinale di Coppa Italia, e magari in questo anno cuscinetto non è andata benissimo né con Juric né con Palladino, però per ripartire punta con forza su un allenatore come Sarri. Ecco, ti chiedo se queste due realtà dal tuo punto di vista, nonostante quello che ha passato l'Atalanta, quindi la gestione del post Gasperini e il Como che si ritrova un po' forse anche ben oltre le sue aspettative a lottare per l'Europa con la E maiuscola, ti aspetti continuità e che possano rimanere a certi livelli? Perché poi sono discorsi che riguardano anche la Fiorentina, chiaramente per rientrare nella corsa Europa serve che qualcuno a un certo punto lascia anche il suo posto, no? Alla Fiorentina stessa.
1: Esatto, sono avversari, come ho detto prima, che possono essere delle avversarie della Fiorentina per quella lotta insieme alla Lazio, quelle squadre lì, il Bologna, per arrivare a scalare le posizioni. Partiamo dall'Atalanta. L'Atalanta ovviamente quest'anno, dopo Gasperini, ha avuto difficoltà con Juric grandissime, rimesse a posto un po' da Palladino, soprattutto in Europa, che ha fatto bene, è stata la migliore squadra come hai detto te, però ovviamente siamo lontani dall'Atalanta del Gasp, quindi diciamo, conosco anche qualche tifoso della Dea e non è molto contento, diciamo, anche del trend che si è fatto quest'anno. L'arrivo di Sarri mi lascia un po' perplesso, ma nel senso che non perplesso come scelta, perché Sarri si conosce, sa che gioco può portare e siamo agli antipodi, no, con quel gioco di Gasperino, il gioco dell'Atalanta fatto negli ultimi anni, quindi questo potrebbe essere una sorpresa, ma potrebbe essere anche un'idea buona, non lo so, vediamo nel futuro. Però mi mette in incognita di quello che potrebbe essere l'Atalanta il prossimo anno, perché il gioco di Sarri è ben delineato, ha delle idee molto precise e può essere fare molto bene, ma deve avere degli interpreti giusti. Per quanto riguarda il Como invece sento di dire che possa essere consolidato in questa crescita e non avrei dubbi nel metterlo come squadra difficile da affrontare il prossimo anno per tutte le grandi. Per quello che ha fatto, io penso che anche delle parole che possa rimanere Fabregas, anche perché è giusto merito dare merito a lui di portare il Como in Europa il prossimo anno, far conoscere questa realtà, fare conoscere l'identità che ha espresso come calcio in Italia, e penso che anche a livello economico, siccome non hanno grossissime problematiche, possono anche fare rinforzare anche ulteriormente la squadra, sempre con giocatori adatti e che possono seguire l'idea di Fabregas. Quindi rispondendo alla tua domanda, mi sento molto molto presente il Como anche il prossimo anno in zona Europa, e l'Atalanta la metto con un punto interrogativo che potrebbe essere, ma anche no, perché ovviamente c'è un cambiamento di ideologia, un cambiamento di gioco che potrebbe essere positivo o negativo.
0: Mauro, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, buona domenica e alla prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci, salve.
0: Ciao Mauro, grazie davvero. Noi ci salutiamo, a proposito di ex giocatori della Fiorentina, con un estratto di un intervento di Gianluca Comotto, che ieri ha parlato ai nostri microfoni. Adesso però chiaramente non ci fermiamo. Tra poco Niccolò Righi e Lorenzo della Giovanpaola, addirittura le richieste tipo Matteone dal Vingone che dice: ciao Benve, oggi è il compleanno della mia signora e non ha iniziato bene la giornata, se le fai gli auguri in diretta sicuramente apprezza. Però manca un nome, Matteone, cioè nel senso sono in difficoltà a fare degli auguri generici, potrei dire buon compleanno alla signora Matteona dal Vingone, però mi sentirei davvero non professionale e soprattutto non un professionista degli auguri fatti su richiesta, quindi spero che entro pochi secondi tu possa sopperire a questa mancanza per far sì che io possa, ecco, elevarmi all'uomo che fa gli auguri, che comunque è un ruolo, voglio dire, di tutto rispetto, ci mancherebbe altro, io insomma un po' come una sorta di jukebox. E quindi niente, allora cara Matteona dal Vingone, tanti auguri di buon compleanno, e ricordati sempre, questo vale per te ma per tutti, che tanto le giornate belle quanto le giornate brutte hanno in comune un aspetto: a un certo punto finiscono, e quindi bisogna godersi il momento quando è bello, e quando non è bello sapere che a un certo punto puff, svanirà, se ne andrà. E quindi alla fine la vita ci mette tutti d'accordo sotto questo punto di vista. Tornando invece agli argomenti più terreni, diciamo di Gianluca Comotto, ci ascoltiamo un estratto. Tra poco Niccolò Righi, Lorenzo Della Giovan Paola in diretta altre due ore, e poi vi ricordo dalle 18:30 qui su Radio Firenze Viola la semifinale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Bologna. Ciao.
2: Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
2: Grazie per essere in nostra compagnia. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea facendo l'analisi, no?
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
2: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
3: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica, certo, no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone, in cui poi di altro quello che da fuori è sempre da parlare, da fuori sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
4: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
3: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici ci andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita, quindi ho visto, secondo me Grosso potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per Grosso sarebbe un bel traguardo,
2: Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
3: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte. Non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda Grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole Grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
4: Gianluca, ti porto su, su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi. Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione, ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
3: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di sti tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, si parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
4: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
3: Io penso che manchi un difensore di personalità, e che sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4,

0: amici, però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione, ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Cristian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
1: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora diverse realtà, tra cui anche il Milan di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
0: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra, sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda.
2: La squadra sono
3: Radio Firenze Viola.
4: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
4: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: E continua la diretta di Radio Firenze Viola. Una buona domenica 24 maggio 16:06. Vi arriva come sempre dagli studi di Via Panciatichi, dove riceviamo il testimone di Francesco Benvenuti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti. Un saluto vi arriva da Niccolò Righi. Con me c'è Lorenzo della Giovanpaola.
1: Ciao Nick, e sono diciamo contento di formare una nuova coppia.
2: Sì, è vero, era tanto.
1: Un nuovo tandem d'attacco
2: è vero.
1: Con Niccolò Righi, sì, assolutamente.
2: Era tanto che non ci esibivamo insieme.
1: Sì,
2: in
1: sì.
2: Questa...
1: Poi Oasis che sono tornati.
2: Esatto,
1: insieme,
2: esatto.
1: Sì.
2: Noel e oddio, Liam Gallagher.
1: Sì, c'è stato un lapsus.
2: E non lo so se Stefano Cherubini, chi è il terzo degli Oasis, non so se c'è un terzo degli Oasis magari nascosto in qualche meandro di mondo, non lo so. Fatto sta che c'è sempre Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica, e voi soprattutto siete il nostro pubblico, quelli che sotto al palco ci dovete dare forza e coraggio per affrontare queste due ore dove fa molto caldo. Si può dire che fa molto caldo in questo studio?
1: Sì, sì.
2: Anzi, magari non lo so.
1: Secondo me ci sono stati pomeriggi peggiori a livello di temperatura.
2: Ma non lo so, senti, io se fossi in te abbasserei un pochino la temperatura, perché
1: stai...
2: Sì, mi fa un po' caldo.
1: Ma è un calore derivato proprio dalla temperatura o da qualcosa che bolle?
2: Non sta bollendo niente in pentola. Comunque, ricordiamo i numeri 348-75-13-933 per mandarci messaggi WhatsApp, note audio 0557711171. Se volete intervenire in diretta, non bolle niente in pentola nel calderone della Fiorentina, il cui campionato è già finito ormai da due giorni in maniera anche un po' scialba,
1: quasi 48 ore. Sì
2: 48 ore, una maniera appunto un po', non lo so, senza grandi guizzi.
1: Della partita non si è mai parlato di venerdì sera, ma nemmeno in conferenza stampa subito dopo la fine.
2: No,
1: probabilmente...
2: i temi di futuro sono stati hanno accompagnato l'immediato post partita di Fiorentina-Atalanta, anche perché la partita ha avuto veramente poco da dire, insomma una partita da ultimo giorno di scuola, e come sempre l'ultimo giorno di scuola si porta i dolci,
1: si va via prima,
2: si parla con i professori, ci si racconta le cose,

0: si capisce anche chi potrà far parte della classe del futuro, quelli che
1: chi viene bocciato, chi viene rimandato,
0: a capire i professori che rimarranno. In questo momento la cattedra di Vanoli mi sembra sempre in bilico, no? Ancora non si sa bene quello che sarà il futuro della Fiorentina. Chiaramente i prossimi giorni saranno dirimenti. Comunque, insomma, prosegue oggi la Serie A, perché diciamo che oggi c'è il succo, la parte corposa. In questo momento si sta giocando Parma-Sassuolo, ma questa è anche un'altra di quelle partite molto balneari, che dal sapore da sotto l'ombrellone, dove il Sassuolo ha clamorosamente
1: lo vedrete che è balneare se avete la TV accesa, perché non ho mai visto il Parma così spaccato e soprattutto attaccare così tanto. Cioè, proprio siamo arrivati a preso un'imbucata da Berardi con l'Oriente che si è divorato un gol che probabilmente in stagione non penso gli sia mai capitato.
0: Spero che sì, un tiro, praticamente un rigore in movimento che ha calciato con l'esterno, la tira fuori e Berardi se la ride. Però è proprio,
1: ci dispiace,
0: partita da amichevole del giovedì sera. L'Oriente comunque io ce l'ho al fantacalcio, mi sto giocando un secondo / terzo posto, per cui
1: diciamo che tante partite questo turno qua sono viste secondo me anche per questo discorso qui, soprattutto quelle appunto che stanno andando in scena tra la serata di venerdì con la Fiorentina e quelle di oggi fino alle 18 col Napoli, che sono state scelte, no? Di essere inserite per via di obiettivi che non hanno più nessuna delle squadre. Infatti la cosa curiosa rispetto a Fiorentina-Atalanta è che le dichiarazioni del pre erano probabilmente identiche alle dichiarazioni del post, cioè non c'era una diversità, come se non ci fosse stato nulla, perché di fatto quella partita oggettivamente non ha contato nulla per nessuno, e se non per il contorno di quello che si è visto al Franchi, no? Con la contestazione
0: che però si può dire anche non blanda, ce ne vogliono i tifosi soft. Insomma, si aspettava forse anche qualcosa di più, pochi cori, soprattutto anche prese in giro nei confronti di Palladino, che io
1: quello
0: sinceramente
1: è il momento più alto, secondo me, però
0: io sinceramente non l'ho capita molto, perché poi Palladino ci ha dato 20 punti in classifica all'Atalanta, per cui insomma guarderei nel mio di Orticello, ma immaginiamo una contestazione un pochino più pungente, ecco, anche verso, diciamo, anche i vertici societari, però così non è stato fatto. Stasera appunto il vero piatto forte della Serie A, perché ci si gioca la Champions League e la lotta a salvezza con Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Dando anche uno sguardo agli altri campionati, oggi in campo dalle 17 tutta la Premier League, dove il Tottenham di Roberto De Zerbi va a caccia di almeno un punto che gli garantirebbe la salvezza, in virtù di una differenza reti in questo momento nettamente migliore rispetto a quella del West Ham. In caso poi di vittoria sarebbe ancora più certa, ecco, la salvezza. Sguardo anche alla Serie B, perché stasera a partire dalle 20 ci sarà la prima gara di andata tra Catanzaro e Monza,
1: per decidere la prossima partecipante.
0: Forse con i tifosi della Fiorentina potranno dare una sguarda a questa partita. Insomma, c'è il gemellaggio con il Catanzaro, c'è Aquilani che ha fatto benissimo in
1: stagione.
0: Bravo,
1: lo stavo per dire cui... oggi parlavo con qualche mio amico tifoso e è venuto fuori il nome di Aquilani, no?
0: C'è anche il nome di Aquilani, sì.
1: Sì, no, lo so, a livello proprio di gradimento, perché comunque è un profilo che a Firenze ha fatto bene. Sentivo l'altro giorno Ambrosini, che per fonte diretta, essendo grande amico di Alberto Aquilani, sottolineava come se ci fosse ancora Giovarone a Firenze, se fosse ancora in vita Giovarone, probabilmente in questo momento Aquilani sarebbe l'allenatore della prima squadra, perché gli aveva promesso proprio la panchina della prima squadra maschile della Fiorentina quando Aquilani allenava la Primavera, con cui ha ottenuto buoni risultati, ha fatto bene prima poi di iniziare appunto la sua esperienza nel calcio professionistico, e questo risultato ottenuto col Catanzaro è comunque, ricordiamolo, ha vinto, è passato nei confronti del Palermo, che era probabilmente, soprattutto con Inzaghi, anche
0: forse la favorita, forse anche più del Monza, nonostante sia arrivato sotto in Monza a livello di regular season. Però sì, forse il Palermo si presentava questi nastri di partenza di queste playoff come la favorita, invece il Catanzaro è riuscito a passare in virtù di un'andata al Rigamonti giocata in maniera perfetta, in cui era già in vantaggio per 3-0 dopo i primi 45 minuti. Poi il Palermo si è rifatto sotto al Barbera, ha segnato due gol, però insomma sì, non, queste, non gli hanno permesso di ribaltare la gara di andata, con il Catanzaro trascinato anche da alcuni ex viola come Iemmello davanti, che è stato un ex primavera della Fiorentina,
1: sì, datato,
0: molto ex,
1: sì, sì,
0: ai tempi di credo ci fosse, non so se già Semplici in panchina, addirittura il ciclo, il ciclo precedente,
1: siamo
0: con
1: all'inizio 2010,
0: sì, siamo in quegli anni
1: 15,
0: lì, okay, con Bernardeschi, secondo me,
1: sì,
0: era quella,
1: sì,
0: Fiorentina,
1: sì, okay,
0: quella Fiorentina
1: avanti,
0: lì,
1: allora.
0: E c'era c'è anche Favasuli, per cui una Fiorentina più assolutamente più recente. Questo per dare uno sguardo anche alla Serie B. Ci interessa anche, tra virgolette, abbiamo parlato anche di Fiorentina Primavera oggi, sì, a partire dalle 18:30, anche l'inizio del cammino della Fiorentina in quelle, nelle final dello scudetto. Sì, la Fiorentina, in virtù del primo posto conquistato, è partita direttamente dalle semifinali, e di fronte si troverà il Bologna, che ha eliminato la Roma, e quindi insomma uno scudetto che manca, se non sbaglio, dal 1984, sì, uno scudetto primavera della Fiorentina. C'è grande attesa anche da questo punto di vista. Ecco, se si può dire, se in questi anni la Fiorentina di Rocco Commisso, il ciclo di Rocco Commisso, non ha portato poi grandissimi risultati alla prima squadra, bisogna alzare le mani per quello che è stato il percorso del settore giovanile, perché la Fiorentina è sempre riuscita a tirare fuori grandi talenti e poi a ottenere anche dei risultati. È vero che io sono sincero, non è che mi stimolino molto i risultati ottenuti in primavera, cioè l'importante è portare quei calciatori a giocare in prima squadra,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: se
1: sì,
0: sarà scudetto o no, però a questo punto ci siamo, giochiamocelo. E già l'anno scorso la Fiorentina lo sfiorò nella finale, poi persa contro l'Inter, quest'anno ci riproverà, appunto contro, vedremo, le finali saranno giovedì al Viola Park, la vincente della Fiorentina Bologna affronterà la vincente di Parma Genoa. Comunque siamo appunto a 48 ore la partita, facciamo anche un po' un sunto di quella che è stata questa stagione, che si è conclusa appunto in maniera scialba, ma il campionato
1: comunque
0: si può dire che era già sì, che era già concluso.
1: Sì, concluso da, diciamo, lo abbiamo detto spesso anche dalla partita con la Lazio, cioè Fiorentina-Lazio è stata probabilmente, a livello non matematico ma a livello di sentore, la partita che ha sancito la salvezza. E poi è che è un periodo lungo in cui ci stiamo trascinando, no? Un po' dubbi sul futuro, ipotesi, scenari, e ora più che mai ci addentreremo dentro quelle che sono le dinamiche poi della programmazione della prossima stagione. Sappiamo del viaggio rivelato da Ferrari per andare in America, insieme a Paratici, a parlare con la proprietà Commisso, sappiamo quindi dell'importanza di questo momento, che probabilmente poi darà il là alle decisioni nel concreto, quindi
0: certo,
1: sulla panchina e poi anche su programmazione dal punto di vista del mercato. Quindi diciamo che fino a quel momento, secondo me, ancora ci sarà da aspettare per capire un pochino quale poi potranno essere le dinamiche della Fiorentina dell'anno prossimo. Il viaggio dovrebbe essere intorno al pochi giorni dopo la presentazione dei calendari, quindi dovrebbe essere intorno all'inizio di giugno,
0: sì, sì,
1: per poi appunto arrivare a, ovviamente, un mese che lo sappiamo bene tutti, quando c'è il mondiale poi il mercato a volte va anche un po'
0: a rilento,
1: certo, perché
0: sì,
1: tanti
0: sì,
1: giocatori sono impegnati, quest'anno c'è un format anche più esteso, quindi
0: sì,
1: diversi saranno i giocatori che magari, essendo impegnati, ovviamente non presteranno attenzione al mercato, ma metteranno in stand by le varie trattative per poi farle riprendere alla conclusione del mondiale, o comunque almeno della prima fase, che farà una scrematura di alcune nazioni. Quindi sarà un mercato che partirà, secondo me, verso inizio luglio, fine giugno, ad essere un pochino più concreto anche per la Fiorentina, perché poi ci auguriamo che la Fiorentina intervenga, anche se vai a prendere profili che giocano in nazionale, vuol dire che sono profili mediamente
0: sì,
1: importanti.
0: Certo, assolutamente. Guarda, colgo il tuo assist, perché mi hai parlato appunto di rivoluzioni attese in quel di Firenze, per dare il benvenuto al primo ospite di oggi, che è Mario Tenerani. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Niccolò, saluto a tutti.
0: Ciao, guarda Mario, Mario, ti coinvolgo subito su quella che è stata un po' la notizia di giornata che ha sviscerato questa mattina la Repubblica. Si parla sul quotidiano di una possibile rivoluzione legata allo sponsor, ossia alla possibilità la prossima stagione di non vedere più Mediacom. All'inizio la Fiorentina aveva fatto anche sapere che era una questione legata anche al fatto delle magliette celebrative del centenario, però insomma oggi Repubblica ci andava giù in maniera un pochino più pesante, cioè proprio che Mediacom non sarebbe stato lo sponsor della Fiorentina. Non so se tu hai novità in tal senso e come l'hai presa questa notizia, appunto.
2: Ma senti Nicolò, allora circa un mese fa, ti dico anche, cito la trasmissione Le bombe del seno fanno male con Andrea Biorini e Leonardo Petri,
0: vero, sì,
2: alle di radio fu data questa anticipazione, cioè che sulle maglie nuove, tra l'altro raccontavano fossero belle, non compariva la scritta Mediacom. La Fiorentina fece subito solitamente sapere che era tutta una cosa, come avete detto voi, legata alla maglia e quant'altro, il centenario doveva essere pulita, no? E tutte queste cose qui. E però evidentemente c'era qualcosa di più grande. Oggi penso ha fatto il mio amico Giuseppe Calavese su Repubblica, per cui insomma, oltre ad essere un amico, un grandissimo giornalista, quindi quotidiano autorevole, mi sembra che Repubblica vada più o meno, no, a confermare quell'indicazione che era stata data alle radio, e mi fa piacere se è confermata, ma non ho piacere del resto, perché certo, quello che voi sapete è che per anni il precedente commisso tramite Mediacom ha dato 25 milioni all'anno alla Fiorentina. Allora se il tema è Mediacom non dà più 25 milioni, abbiamo un altro sponsor, ci può stare, però ricordatevi che nessun sponsor darà alla Fiorentina 25 milioni l'anno, assolutamente, è impossibile questo. Forse li può dare 25 milioni se va bene per 3 anni, ecco, se va bene, però insomma bisogna vedere. Quindi è una notizia sicuramente non bella, non felice, che probabilmente è il primo segnale, uno dei primi segnali di un cambiamento nella governance della Fiorentina, cioè nel modo di condurre la Fiorentina, probabilmente più americano che italo, se mi è passata la battuta. Okay. E infatti Joseph Commisso, che mi dicono essere molto molto attenta ai conti, sta in America, così è il boato sottofondo che sto venendo la finale per il terzo e quarto posto da Fiorentina in Empoli, qui al Poggioloni e le Caldine, per il Niccolò Galli.
0: Certo.
2: Se non mi sbaglio dovrebbe essere il 3-0 Fiorentina, tra l'altro un gol bellissimo là fuori area del derby, insomma se lo sta giudicando la Fiorentina, credo sia 3-0, che sono arrivato a partita iniziata, ma avevano detto 1-0, ma mentre mi avessi dato la linea c'è stato il raddoppio a Fiorentina sul rigore di Dinuzzo, e poi adesso è arrivato il terzo gol, quindi credo di poter dire, considerando che qui i tempi, no, a 13 anni durano molto meno, credo 25 minuti, quindi insomma la Fiorentina si sta aggiudicando la medaglia di bronzo al torneo Niccolò Galli. Sto tornando purtroppo a cose meno allegre, cioè ai soldi su cui potrà contare la Fiorentina. Beh, insomma, da questo punto di vista è chiaro che sono segnali. E il viaggio negli Stati Uniti, per quanto ne so io, l'ho anche scritto pochi giorni fa su Firenze Viola, è esclusivamente per un discorso di budget, o quantomeno il budget è il tema in agenda, no? Okay. Al primo punto, poi parleranno anche di altro, sicuramente se prende due mancini, un mancino, un centravanti, per carità, ma soprattutto vanno perché lì c'è l'uomo, diciamo, che rappresenta la proprietà, che è il direttore generale, e l'uomo veramente operativo, che è Paratici, sul piano tecnico, che ha il diritto dovere di sapere su quanti soldi può contare la Fiorentina il prossimo anno, perché tra l'altro c'è uno sbilancio per quanto riguarda il passivo di mercato, e quindi anche lì c'è da capire come vorrà intervenire la Fiorentina e la società. Insomma, ci sono secondo me diverse cose che vanno chiarite, e quindi, però insomma, certo non sono se ne io, guardate, noi ci sentiamo tutte le settimane, no? E io vengo a trovarvi in studio anche qualche volta, ne riparleremo, ne abbiamo parlato. Io personalmente non sono abbastanza dubbioso, cioè sul fatto che la Fiorentina abbia tutta questa voglia di investire, alla luce anche del disastro che è stato fatto sul mercato e bisogna recuperare dei danari, però sarò molto contento di essere smentito, e mi cospargerò volentieri il capo di cenere, anzi vi autorizzo a farlo anche voi, buttatemi la cenere sulla testa, ma per il momento vi dovessi dire che sento aria di grandissimi investimenti, no, anche perché poi voglio vedere l'allenatore che arriva,
0: certo,
2: perché anche quella è una buona riprova.
0: Guarda Mario, resto un attimo sul tema legato allo sponsor, mi viene una domanda da farti, ma secondo te è il primo atto di una possibile, è vero che l'hanno sempre smentita questa cosa, ma di una possibile anche cessione da parte della famiglia Commisso? Perché non lo so, forse il risparmiare i 25 milioni di Mediacom mi portano in mente che può essere appunto un prendere le distanze anche un po' e separare già l'azienda dalla società.
2: Ma è possibile, allora devo dire che loro fanno di tutto per farci sapere che non venderanno mai,
0: certo,
2: no? E invece in giro se ne sente di ogni sulla Fiorentina, penso siamo tutte fiabe, per carità, più o meno metropolitane, che qualcuno viene anche da fuori regione, per cui non lo so, io è chiaro, tanto ragazzi, ve lo ripeto, se avessero deciso di vendere non lo direbbero a nessuno e farebbero pure bene, e se il giorno in cui venderanno noi lo sapremo un'ora prima della cessione, certo, non prima, a meno che non ci sia un giornalista così bravo e fortunato, perché ci vuole bravura, tanta fortuna, che becchi la notizia in anteprima e allora ecco, finita la partita, è stata Fiorentina e terza. Detto questo, al memoria Niccolò Galli e 24esima edizione, detto questo non ce lo diranno mai e quindi vale tutto. È chiaro, la sua domanda è molto giornalista, è molto giusta, questo non c'è il minimo dubbio, perché è un segnale anche quello, ma non ci sono prove, quindi come si fa? Si raccontano delle cose senza fondamento e noi facciamo i giornalisti e dobbiamo muoverci su dati di fatto.
1: Mario, intanto buon pomeriggio, ci ritroviamo. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda, riportandoti sul campo, perché stavamo iniziando a fare un bilancio della stagione con Niccolò, i tuoi tre giocatori da salvare, no, all'interno della stagione, e anche magari da cui ripartire, perché si fa tanto parlare ovviamente dell'allenatore, da cui poi dipenderanno le scelte dal punto di vista di chi tenere e chi cedere, ma dipendesse da te, quali sono i tre giocatori cardine da cui ripartire l'anno prossimo e che ti hanno anche convinto di conseguenza di più all'interno di questa stagione?
2: Ma senti, guarda, più che cardine direi gente affidabile. Non sono tutti inaffidabili, io penso per esempio che De Gea, nonostante abbia fatto una brutta stagione, però insomma è affidabile, credo tornerà fra un anno. Io dietro Comuzzo lo vogliono vendere, io sono contrario, però se lo vogliono vendere facciano un po' come vogliono, però in rosa secondo me uno come Danieri a dare una mano dietro, titolare, prima alternativa, secondo me fa comodo uno così. Per me, ora lo so come tornerà dall'infortunio, anche uno come Parisi in rosa va bene, tra i titolari vedo Fagioli e io non venderei neanche Mandragora, perché vedete ragazzi, se la Fiorentina fa una squadra competitiva, Mandragora nei 22-24 ci sta alla grande. Se la Fiorentina non fa una squadra competitiva, a quel punto voglio dire, a maggior ragione Mandragora, insomma, secondo me fa comodo, perché quest'anno ha fatto 8 gol, quindi lì ci siamo. Fagioli ve l'ho detto, e poi io non mi priverei neanche di Endur, ve lo dico sinceramente, perché credo che ora con l'esordio anche il Nazionale A, che mi sembra sia imminente, con la banda Baldini, li voglio chiamare così, ragazzi di Baldini, ecco, quindi lo terrei. Poi ragazzi, per il resto insomma bisogna sfoltire in tutti i modi, leggo che la Roma vuole Dodò, ma glielo può dare la Fiorentina, perché è un buon giocatore, sì, ma tanto ci ha fatto vedere, insomma, secondo me il suo massimo è quello, ecco, per me.
0: Anche perché tra un anno gli scadrà anche il contratto, per cui insomma.
2: E tra un anno gli scadrà anche il contratto, quindi c'è anche il corso lì. Io credo che il lavoro più difficile per Fabio Paratici sia cercare di capire quello che avete detto voi adesso. Cioè, perché la sensazione in questo momento è via tutti, no? Ed è la sensazione. Io dico via tanti, ma non tutti. Via tanti ma non tutti, perché qualcuno secondo me può fare ancora comodo, perché qualcuno ci ha sentito per la maglia più di altri, e secondo me questi in qualche modo vanno premiati, ci possono dare una mano. E poi ragazzi, non stiamo a fare tanto quelli schizzinosi, perché se poi alla fine non parate, se non ha tutto questo tesoretto per le mani, i ragionamenti vanno fatti bene, eh?
0: Assolutamente,
1: sì, sì, no, certo.
0: Mario, guarda, prima di salutarti, hai parlato della banda Baldini che sta per esordire in nazionale. Domani c'è anche la banda Tenerani che scende in campo al Franchi per la partita del Lussi, non so, contro Palazzo Vecchio.
2: Vi volevo dire che dopo questa cosa avete detto, Silvio, che mio amico, mi querela.
0: No.
2: Quindi speriamo che non sia all'ascolto.
0: No. Stiamo scherzando, no? Ovviamente.
2: Anche se vi ringrazio. No, è la banda del Lussi, in senso buono, cioè che quest'anno, devo dire, il motore è stata Sara Menini della Rai, molto vicina da sempre anche a Firenze Viola, che ha avuto quest'idea. Lei è vicepresidente dell'Ussi, vuol dare giustamente un impulso nei confronti dei giovani. E qualcosa c'è di meglio che fare squadra con i giovani, fare una squadra e possibilmente di quasi tutti i giovani. Perché? Perché il lavoro, il nostro lavoro, ragazzi, non è più come una volta, cioè noi passavamo ore e ore al campo, ai campini, allo stadio, al Bar Marisa, cioè noi arrivavamo lì alle due del pomeriggio, certe volte andavamo via alle 7 di sera, col freddo, col sole, e quindi i giovani stavano con i vecchi e quelli nel mezzo stavano con i giovani e con quelli più vecchi stavano nel mezzo. Quindi in qualche modo si creavano anche delle conoscenze, delle amicizie, dei bei rapporti, alcuni vanno ancora avanti. Oggi purtroppo il calcio è peggiorato molto, non c'è più accesso agli allenamenti, non c'è più accesso a contatto con i protagonisti, quindi poi ognuno è levato quell'ora alla settimana in sala stampa, ognuno fa la sua vita, e secondo me non, questo non è bello. Allora è venuta questa idea a Sara, loro mi hanno chiesto di fare l'allenatore, io gli ho detto ma siete pazzi, no, dice, lo devi fare te, che dice sei in qualche modo quello più anziano, ed è vero, e ci siamo divertiti in un torneo, però questo va ricordato, che è intitolato alla memoria di un grande uomo che è Nicola Zuppa, che non c'è più da qualche anno, che era un mio amico e quello che praticamente mi portava a fare seminari a Sollicciano 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa. Io ci ho portato anche Battistuta, Rui Costa e tanti più, facevamo questi incontri con i carcerati. Nicola è uno che si è speso moltissimo per il prossimo, ci ha lasciato purtroppo prematuramente, e quindi giustamente è stato intitolato questo dall'UISP, è stato intitolato questo torneo a lui. Perché? Perché poi per la prima volta è stata creata la squadra di calcio Sollicciano, che si chiama Sollicianese,
0: certo.
2: E quindi sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, la squadra della Rondinella, la squadra Dentro Fuori, che è un'associazione di Firenze che cura quelle persone o quei giovani che sono arrivati in vita clandestina e cercano di essere regolarizzati, per cui insomma è un'altra squadra dall'alto contenuto valoriale. Secondo me siamo andati anche noi, c'è la squadra del suo secchio Leonardo da Vinci, e insomma spero di averle ricordato tutte, se ho dimenticato qualcuno mi dispiace, mi scuso, e noi ci siamo divertiti. E domani ci sarà la finale al Franchi, cioè la giornata finale, non la finale, l'ultima di campionato al Franchi, ci saranno diverse partite. Io direi anche chi ha voglia di venire a vedere venga, ma credo Niccolò, che credo che essendo un cantiere sia precluso l'accesso agli esterni, temo, perché ma è giusto così, quindi non lo so, però se qualcuno è in zona si affaccia, lo fanno passare, tanto meglio, si inizia domattina. Noi giocheremo alle 11, c'è una prima partita alle 10 e dunque insomma poi ci sarà la premiazione finale, noi siamo siamo lì a lottare per il primo posto e vediamo un po' che cosa succede. Abbiamo l'obbligo di vincere domani contro la squadra di Palazzo Vecchio e vedere che cosa fa poi l'associazione Dentro Fuori, che giocherà contro l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. In base a quello che faremo c'è la possibilità di vincerlo, se no arriveremo come arriveremo, ma va bene lo stesso, che ci siamo divertiti. Io devo dire un gruppo di ragazzi eccezionale e veramente veramente tutti in gamba, e quindi insomma tanto giocano anche bene, ci sono diversi ragazzi della squadra nostra che giocano molto bene, e quindi vi faccio i complimenti, perché soprattutto mi è piaciuto lo spirito, perché spero che domani vada bene, ma fino ad oggi la squadra di giornalisti sportivi in campo si è comportata molto bene anche dal punto di vista comportamentale. Questa è la cosa alla quale io tenevo, ma teneva Sara, voglio ricordare per i nostri presidenti, sono Franco Morabito, presidente dell'Ussi Toscana, e Giampaolo Marchini, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti, per cui certo. Insomma poi sono loro che sovrintendono a tutto. Quindi grazie, abbiamo cercato di rappresentare al massimo tutte le redazioni. Fammi dire un'ultima cosa, è una, la lista è open, non è chiusa, quindi chiunque sia giornalista e se la sente di venire a giocare ci interpella e le porte sono aperte.
0: Benissimo, Mario, un bocca al lupo allora per domani e alla prossima. Grazie. Ti sentiremo in settimana.
2: Grazie.
0: Ciao Mario.
2: Ricordami, voglio ricordare anche, scusa al volo,
0: vai, vai.
2: Mattina alle 10 all'albero di Alessandro Rialti, al giardino comunale di Campo di Marte, sotto la fiesta ci sarà la premiazione per la sesta edizione del Memoria di Alessandro Ciccio Rialti, che deputata a trovare il miglior, c'è una giuria che vota ovviamente il miglior cronista di Fiorentina del 45, e quest'anno ha vinto ancora con merito, come avevano vinto gli altri, Federico Sartoni, sì, della redazione di Lady Radio. Domattina riceverà il premio dalle mani Moreno Loggi, quindi complimenti di cuore a Federico Sartoni
0: e i complimenti glieli rinnoviamo anche, sì, noi. Grazie Mario,
2: grazie,
0: alla prossima.
2: Saluto.
1: Ciao Mario.
0: Un saluto a Mario Tenerani, che ci ha dato appunto anche questa, insomma, ci ha introdotto quello che è la grande partita di domani dell'Ussi Toscana, che vedrà anche coinvolti alcuni dei nostri colleghi della nostra redazione. C'è Ludovico Mauro, c'è Alessandro Di Nardo, c'è Alessio Del Lungo di Tutto Mercato Web.
1: Dovrebbe esserci anche il nostro Pietro
0: c'è Andrea qui, sì? Sì, sì, sì, ok, non ero sicuro se Pietro presenziasse.
1: Io mi ho dato un'indiscrezione, non ho la certezza.
0: Perché alle 11:30 in teoria c'è Chi si compra, ho detto boh, magari Pietro sarà dietro.
1: Dovrebbe esserci, però,
0: vabbè,
1: sì, dovrebbe
0: lo vedremo
1: riuscire.
0: Domani, se non lo vedrete in conduzione, saprete.
1: Usciranno i convocati
0: in serata. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, voi non cambiate canale, restate con noi, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno ragazzi, la Fiorentina già stava in chiusa al dicembre 2025, quando purtroppo ci ha lasciato il commesso.
1: Non può essere. Sono sensazioni, ma secondo me alla fine se ci dicono, e quello che ci dicono è che la Fiorentina non è in vendita, come ha ribadito prima Mario in collegamento con noi, tenderei a crederci, non c'è motivo per cui uno non debba crederci, anche se è ovvio che fai l'addizione, no? Uno più uno, cioè commisso che era veramente l'accentratore del progetto Fiorentina, e nonché ovviamente il proprietario, padrone proprio, che mandava avanti i fili della società, soprattutto dopo la scomparsa di Gio Barone è venuto a mancare anche lui. È ovvio che un tifoso può fare questo collegamento, però al momento, se bisogna stare alle notizie, ci dicono che la Fiorentina non è in vendita. Poi
0: certo, no, assolutamente, come ha detto bene Mario, finché non avremo notizie che vanno
1: come
0: in controtendenza,
1: arrivano magari il giorno prima.
0: Alcune, ogni tanto arrivano degli ascoltatori e scrivono: ma voi che lo sapete, non lo potete dire, guardate, noi non, no, in realtà,
1: la cosa più bella in questi casi, e riguarda tutte le squadre, quando c'è, soprattutto da parte del tifoso, no, il sogno della cessione, c'è sempre il nome dell'arabo, cioè cordata, certo, araba, certo. Fondo arabo acquista la Fiorentina, fondo arabo acquista l'Inter, acquista la Lazio, cioè è sempre così, c'è sempre un fondo arabo da qualche parte. Fatto sta che gli arabi in Italia ancora non ci sono arrivati.
0: Assolutamente. Guarda, intanto il direttore Tommaso Loreto mi segnala una notizia che mi ero perso, in realtà, sì? Faccio mea culpa qui in diretta, perché lo potete leggere per bene la notizia su www.firenzeviola.it. Ma domani, per questa partita, per riprendere appunto il discorso del Lussi contro la squadra di Palazzo Vecchio, ci sarà uno speciale, una puntata speciale di Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, proprio con il direttore Tommaso Loreto e Luca Calamai, che saranno in live dal Franchi per seguire lì dal vivo la sfida, commentarla, insomma. Quindi ci saranno anche le telecamere di Radio Firenze Viola a bordo campo
1: per
0: raccontare questa giornata, che insomma in precedenza Mario Tenerani ci ha un po' spiegato come funziona questo ultimo giorno con queste partite in programma. Comunque trovate la notizia appunto su firenzeviola.it. Voltiamo pagina, perché abbiamo parlato anche di quelle che sono, possono essere le possibili conferme rispetto al prossimo anno. E ovviamente è tempo di siamo arrivati all'ultimo giorno di scuola, e come ultimo giorno di scuola, o come ogni ultimo giorno di scuola che si rispetti, bisogna dare i voti. Qualcuno in redazione si è già spinto. Intanto c'è il gol del Parma che ha sbloccato la gara
1: Pellegrino,
0: con la rete di Pellegrino. Ho anche lui al fantacalcio, ma ce l'ho in panchina, quindi
1: non si mette in panchina Pellegrino in Parma Sassuolo,
0: no, però mi entra perché ho messo Yildiz che si è spaccato, per cui purtroppo ho avuto abbastanza fortuna. Gol di
1: Parma
0: Pellegrino
1: in vantaggio, sì,
0: Parma in vantaggio 1-0 quando siamo all'80esimo. In precedenza il Parma ci ha provato più volte a cercare il gol.
1: È la partita del Parma in stagione con più presenza nella tre quarti offensiva e più occasioni da gol create.
0: Sì, direi
1: forse
0: di
1: un segnale di un Cuesta l'anno prossimo che cambierà, si trasformerà da Allegri a
0: lui ha detto
1: a
0: che
1: Guardiola.
0: Ha fatto di necessità virtù quest'anno. Si parla di Cuesta, tra l'altro era uno dei tanti nomi accostati anche alla panchinella fiorentina, quella della Lazio.
1: Abbiamo messi tutti, quindi
0: mettiamocene uno in più. Però appunto volevamo dare dei nostri personalissimi voti che non sono richiesti, ma parte della redazione si è spinta a questo, e chi siamo noi per esimerci
1: dal
0: non farlo in questo caso. E te mi hai detto che ce l'hai tutti in mente,
1: io li
0: devo leggere perché sono una persona molto smemorata e quindi non me li ricordo. Voi scriveteci, che magari al 348 75 93 933, che magari facciamo bischerate.
1: No, sicuramente
0: i vostri voti,
1: perché c'è.
0: Sono voti che chiaramente sono personali,
1: essendo soggettivi sono sempre oggetto di dibattito, giustamente.
0: Chiaramente, non ci fustigate, non ci insultate, perché diteci anzi la vostra se non la pensate come noi, partendo da De Gea, a cui io ero molto incerto, perché a me all'inizio secondo me è stato uno dei grandi assenti quest'anno della Fiorentina,
1: nella prima parte di stagione
0: assolutamente, che probabilmente vedeva proprio in De Gea quel leader carismatico, anche nessuno si aspettava una stagione un po' così negativa da De Gea. Invece è partito molto male all'inizio, però si è ripreso molto nella seconda parte di stagione, grandi parate decisive anche nel momento del bisogno. Quindi tutto questo per dire che io alla fine un 6 gliel'ho dato al buon David.
1: Io sono stato più generoso,
0: addirittura?
1: Sì, perché alla fine non ho mai compreso. Allora, io ricordo Sassuolo Fiorentina come probabilmente la peggior partita di De Gea, perché i due gol del Sassuolo, due gol su tre del Sassuolo, sono praticamente due gol di De Gea, l'angolo, e quello è un difetto che lui ha sempre avuto anche allo United. Non ha la lettura dell'uscita, cioè tendenzialmente rimane fermo sulla linea, e quello per un portiere è un difetto che sulle palle native, che sono poi oggi soprattutto decisive, è effettivamente un problema. Ma è un portiere che ha un'età tale per cui è difficile che possa modificarlo. Gli errori che ha fatto per appunto in quella partita, mi sembra su un tiro da fuori di Volpato, sono magari quelli nei riflessi in porta che da lui non ti aspetti, ma onestamente ho più memoria di comunque parate. Ricordo la partita contro l'Inter in cui fa una bellissima parata su Esposito al 95esimo. Cioè è un portiere che secondo me viene oltremodo criticato. Il fatto che lo cerchi la Juventus ti dovrebbe dare anche un attimino il sentore che forse è più visto male all'interno di Firenze che nel resto del campionato e nel resto del sistema calcio. Per questo io alla fine gli do un 6,5.
0: 6,5 per De Gea. Si passa a Christensen, che io sinceramente
1: io secondo i portieri nella mia testa metterei un senza voto a tutte e due.
0: Però ogni tanto è stato chiamato in causa
1: per la partita dell'altro giorno e si è preso l'MVP.
0: Sì.
1: Diciamo è effettivamente
0: ora non che contasse molto quella partita, però insomma io un 6uccio
1: un 6 scolastico,
0: incoraggiamento,
1: sei in condotta, sì
0: quello di quelli che ti dice vabbè dai,
1: senza infame,
0: è scampata
1: senza lode,
0: quest'anno. Vabbè, Lezzerini SV,
1: stesso discorso.
0: Martinelli gli ho dato un 6 perché alla Samp ha fatto molto bene.
1: Allora beh, se analizziamo la stagione alla Samp, assolutamente anche 6,5, perché è un giovane, la prima esperienza seria, diciamo, con i contorni del titolare. In un club come la Sampdoria ci sta, voglia.
0: Posso dire però che la gestione di Martinelli,
1: ah no, quella gestione è qua, da 4.
0: Una gestione da 4, perché insomma un giovane così ha iniziato, sì, non giocava neanche in Europa, ha perso letteralmente 6 mesi
1: della propria carriera,
0: che per carità è un 2006, avrà tempo per rifarci, comunque si è allenato con De Gea,
1: è un portiere, però, insomma, che questo non fa mai male, hanno una carriera con una durata mediamente più lunga rispetto ai giocatori di movimento, quindi gli auguriamo veramente di poter essere il numero uno della Fiorentina da qua alla fine della sua carriera professionistica.
0: Sì, un Martinelli che tra l'altro ci risulta, lo abbiamo anche scritto nei giorni scorsi, che potrebbe rimanere un altro anno in prestito alla Sampdoria. La Sampdoria è molto contenta di quello che è stato il suo
1: Io gli farei fare un anno in serie, una bassa serie A. Dopo
0: è vero, anche sì, è vero, però dico anche magari è più allenante un anno di alta serie B o quella che si
1: presume la dovrebbe
0: magari
1: fare,
0: fare piuttosto che magari una serie A, non lo so, nel Pisa di turno, nell'Ellas Verona di turno, in cui non lo so, a una
1: magari
0: certa
1: il Catanzaro
0: poi
1: sale in serie A e
0: lo staremo a vedere. Però ecco, da quello che ci risulta la Samp è molto contenta, si valuta insomma in casa blu cerchiata di proseguire con il prestito di Martinelli, anche perché abbiamo registrato come De Gea sembra intenzionato a rimanere ancora un'altra stagione alla Fiorentina. Andiamo alla difesa, perché finora siamo stati anche molto buoni, insomma finora neanche un'insufficienza, e qui iniziano le note negative, perché io ti dico, ho segnato i difensori centrali,
1: Ho
0: una sufficienza e parto purtroppo da Comuzzo, a cui non posso non dare, nonostante mi dispiaccia molto, però a cui non posso non dare un 4 pieno, perché la sua è stata una stagione difficilissima, che poi l'altro giorno è stata anche coronata
1: dall'autogol,
0: in senso negativo, con quell'autogol molto goffo, molto maldestro. Purtroppo è un giocatore completamente involuto dall'anno scorso, che di questi tempi la Fiorentina si era difesa a gennaio da un tentativo molto forte del Napoli di Conte, che lo voleva con sé per rimpolpare la difesa, e si apprestava a vivere un'estate in cui sarebbero arrivate anche varie offerte, il Milan, l'Atalanta, si era parlato soprattutto
1: Atalanta e Arabia, esatto,
0: di Simone Inzaghi, che avrebbero fatto follie per prenderlo, poi lui alla fine rifiutò, come ci raccontò anche Daniele Pradè, nonostante la Fiorentina avesse anche avallato la cessione. Quest'anno è un giocatore che come minimo rispetto a quei 30-35 milioni di cui si parlava un anno fa, mi viene da pensare che forse ne vale meno della metà, e quindi io sono anche d'accordo,
1: sulla metà, qualcosina in meno, sì.
0: Io sono anche d'accordo con Mario quando dice che un giocatore così ad oggi, per me la Fiorentina potrebbe decidere di continuare con lui, perché ripeto, oggi trovare una squadra che ti dia 10-12 milioni per questo giocatore, non so, e quindi aspetterei e spererei di riavere quel giocatore con quei lampi che possa.
1: Però sai, dipende sempre, sì, sono d'accordo con te. Allora, io ho dato 4 a Comuzzo, uguale a te. È un ragazzo che comunque ha patito molto a livello, secondo me, mentale all'inizio della stagione, dopo le voci di mercato, qualche problemino anche fisico all'inizio stagione non l'ha fatto entrare in condizione, poi però sicuramente in una stagione del genere, quindi una stagione che la Fiorentina ha passato soprattutto la prima fase molto molto difficile e in continua lotta per non retrocedere, non è facile emergere se sei un ragazzo così giovane. Però ecco, in generale io non sono mai andato pazzo per Comuzzo, nemmeno nel momento tra virgolette, come si dice oggi, del suo prime, no?
0: Certo.
1: Però in generale questo è un Comuzzo troppo sotto standard rispetto a quello visto l'anno scorso. Non ha grandi qualità tecniche in impostazione, è un difensore roccioso da uno contro uno, che però quest'anno ha abbassato parecchio di standard, quindi secondo me 4 ci sta in generale, anche considerando l'annata che ha fatto la Fiorentina.
0: Andiamo avanti con Pongracic, che sinceramente non so bene inquadrare. Allora, io qui gli ho dato 5, però forse sono stato anche un po' troppo ingeneroso. Non andrei sulla sufficienza.
1: Te non hai dato una sufficienza a tutti i reparti, giusto?
0: No, perché non mi sono. Cioè, per me Ranieri comunque è stato, forse per quello che ha passato, anche il migliore dei centrali, ma non mi sentirei comunque di dargli la sufficienza.
1: Ho dato solo una sufficienza a Pongracic, nonostante abbia in testa diversi suoi errori, su tutti, per dire la marcatura su Højlund in Fiorentina-Napoli, sia all'andata che a Napoli-Fiorentina al ritorno. Però ricordiamo anche, per dire, la prestazione fatta su Vlahovic poco tempo fa, è stato quello più continuo, cioè hanno ruotato tutti, lui c'è sempre quasi stato, hanno ruotato i vari Comuzzo, appunto Ranieri che è rientrato dopo aver perso il posto da titolare, e lui invece ha sempre giocato, ha fatto secondo me discretamente bene, quindi una sufficienza la volevo dare nel reparto difensivo, soprattutto in virtù di quello che il reparto difensivo ha fatto nella seconda parte di stagione, quando ha abbassato il numero dei gol subiti, e quindi gli do 6.
0: È stato, tra l'altro, a proposito di continuità, sono andato a ricercare, ma ero abbastanza sicuro di quello che stavo per dire, è stato il secondo giocatore di movimento con più minutaggio di tutta la rosa, alle spalle del solo Dodò, che ha vinto questo speciale premio. Il primo è De Gea,
1: non ha avuto nemmeno un infortunio, Pogrecic, c'ho un lieve affaticamento,
0: sì esatto, una partita a 7 fuori perché non stava benissimo, però effettivamente la salute l'ho assistito, e Pogrecic che sarà tra l'altro l'unico giocatore che ammireremo dei viola al mondiale. Ranieri, appunto, te lo anticipavo, però per me comunque 5 e mezzo, quindi Pogrecic sono d'accordo, forse a 5 sono stato troppo cattivo,
1: basso,
0: sì, ma è un 5 e mezzo, diciamo che Ranieri è un 5 e mezzo più, cioè c'ha quel, secondo me c'ha un pochino
1: di
0: più,
1: 6 meno meno,
0: cioè
1: ti mettevano 6 meno meno,
0: 5-6, un 5-6, non lo so, quando
1: 5-6, sì.
0: Io, il mio 5-6 quando tornavo a casa diventava sempre un 6, chiaramente,
1: e
0: il
1: 5-6
0: meno meno diventava un 6,
1: bravo, perché 5-6 fai fatica secondo me a trasformare, io il 6 meno meno ero contento perché c'era il 6 comunque, anche se c'era il meno meno,
0: è vero, però il mio 6 meno meno diventava un 6 finché poi non ci sono stati quei maledetti registri elettronici che, per,
1: vabbè,
0: che
1: quello
0: ti facevano
1: non
0: vedere
1: un argomento.
0: Però insomma Ranieri, anche per quello che ha vissuto a livello personale, il fatto che gli sia stata tolta la fascia e tutto, mi fa comunque, poi l'ho visto anche abbastanza bene in alcune partite, anche lui all'inizio una partenza di stagione disastrosa, però si è ripreso, non gli permette per me di raggiungere la sufficienza, però fra tutti i centrali forse è stato quello che mi ha convinto io.
1: Io sono andato su un 5 e mezzo su Ranieri, non ho grande stima a livello generale del giocatore, in quanto difensore per qualità, per me non è un grande difensore e non è un difensore che può fare il titolare inamovibile alla Fiorentina, o comunque può essere un titolare, ma ti dirò di più, una Fiorentina che lotta per determinati obiettivi secondo me nemmeno nella rosa può rientrare, però è un'opinione personale. Gli do 5 e mezzo, però, perché comunque quando è stato richiamato in causa dopo l'episodio fascia, quindi a livello psicologico una batosta abbastanza importante, è rientrato e ha fatto comunque bene, quindi un pochino meno di Pogrecic perché ha avuto più alti e bassi, soprattutto più bassi di Pogrecic, però non sufficiente.
0: Allora andiamo qui un pochino più veloci perché
1: sì, se no, te lo stavo,
0: esatto,
1: per dire, non li finiamo.
0: Per me Rugani è un 5 perché è vero che non ha giocato poi male, ha giocato soltanto 4 partite, la prima malissimo, le altre 3 non male, soprattutto quella con la Lazio è stata anche una partita importante perché è stata quella che di fatto ha consegnato virtualmente alla Fiorentina la salvezza,
1: però ci si aspettava di più,
0: però mi aspettavo quasi che diventasse un titolare, che quei 2 milioni e mezzo potessero essere anche abbordabili per un'eventuale riconferma in un reparto che ho detto, boh, magari il prossimo anno la Fiorentina vuole cambiare tanto e vuole ripartire da magari un giocatore esperto come Rugani. Ad oggi chiaramente no, non credo che la Fiorentina ha fatto decadere tra l'altro questo obbligo di riscatto a 2 milioni e mezzo, per cui non credo si rimetta a trattare con la Juventus per abbassare la cifra, un giocatore che farà il percorso inverso, per cui
1: sono d'accordo con te, vado sul 5 anch'io per Rugani.
0: Ho dato non classificabile a Cospo, che non lo abbiamo mai visto in campo letteralmente, anche lì però la gestione sarebbe da 2, perché io non ho capito perché siamo andati a prendere un giocatore dal Barcellona per farlo giocare in primavera, non ha mai giocato, e per farlo giocare in primavera quando per me in primavera ai tuoi, quelli che ti sei coltivato nel tempo, è uno che
1: vabbè,
0: in primavera
1: sono quei progetti, però ti guarda Yildiz che è l'apice, magari la Juve lo prende dal Bayern, lo butta in seconda squadra e poi diventa pronto per la prima con
0: è
1: il
0: vero
1: tempo.
0: sì è vero,
1: però
0: è
1: sul senza
0: 2007
1: voto,
0: per cui
1: sul
0: insomma,
1: senza voto sono d'accordo,
0: avrà tempo, però ecco, per ora non ho capito il suo acquisto. Quadio sempre senza voto, una
1: senso
0: manciata
1: discorso
0: di minuti, non neanche male, però insomma troppo poco. Pablo Mari e Viti io ho dato, non so, non te li aspettavi questi, io ho dato un 3 a tutte e due, cattivissimo.
1: Io andrei andrei su, sì, perché ho dato 4 a Comuzzo, dovrei alzare di mezzo voto Comuzzo, se do 4 a loro diamo un 3 e mezzo, dai,
0: cioè, no? Va bene, insomma, sì, molto dimenticabili la, sì, la loro stagione. Vado con gli esterni e do, ho dato 6 a Balbo, perché alla, sì, fine a me non mi è,
1: sì, quando è stato chiamato in causa, secondo me è uno su cui puoi lavorare, sì, sì, sì, sì, assolutamente. E poi arriviamo alle note,
0: arriviamo alle note negative. E io ero incerto se dare meno a Dodò o Gosens. Alla fine ho scelto di dare meno a Dodò, a cui ho dato 4 e mezzo, e a Gosens ho dato 5.
1: Non sono d'accordo assolutamente.
0: Quindi te,
1: io do 5 e mezzo a Dodò. Io non, io sono un fan di Dodò a livello, cioè, che so i limiti che ha Dodò, ma so anche quanto è difficile trovare un terzino migliore di Dodò, almeno in Italia. Ho avuto diverse discussioni anche in redazione con i nostri colleghi su quanti terzini effettivamente ci sono migliori di Dodò. Però per me resta un giocatore su cui comunque fai affidamento, perché ha qualità a livello di uno contro uno, in progressione ti salta gli uomini e ti dà superiorità numerica. Manca nell'ultima scelta in tre quarti offensiva, però
0: quello,
1: vabbè,
0: è una mancanza grossa.
1: Lo so.
0: Un gol e 2 assist,
1: ma infatti non gli do la sufficienza, gli do 5 e mezzo. Gli do, invece do 5 a Gosens, che per me rimane un pilastro e uno dei pochi giocatori a livello caratteriale veramente leader di questa Fiorentina. Però ha avuto un'annata a livello fisico soprattutto,
0: sì,
1: troppo disastrosa. Quindi do 5 e mezzo a Dodò e 5 a Gosens.
0: Vabbè, ci sta. E io ripeto,
1: sei stato più cattivo,
0: un terzino che non ha numeri in questo modo, in questo
1: sono
0: calcio
1: d'accordo
0: moderno, che vediamo che le squadre più forti
1: però
0: del
1: occhio
0: mondo
1: che
0: hanno.
1: Se va da Gasperini vediamo
0: no, sicuramente
1: fa.
0: Magari ci farà ricredere a tutti. Ho dato 5 e mezzo a Fortini, perché forse sarebbe anche da 5, però è anche vero che secondo me è stato anche fortemente penalizzato, un ragazzo che comunque ha giocato una stagione buona in carriera e l'ha fatta da quinto di centrocampo a sinistra, ed è stato messo quarto di difesa a destra, per cui secondo me non
1: sono
0: è stato molto aiutato dal 5 contesto
1: e mezzo, perché il contesto non l'ha aiutato. Lui ha fatto di avere buone qualità, ma infortuni e appunto poi struttura generale di dove è stato inserito a livello tattico non lo hanno aiutato, quindi 5 e mezzo ci può stare.
0: Non classificato all'Ante, vabbè,
1: okay,
0: abbiamo visto 25 minuti. Ho dato dei nuovi acquisti, magari non sarete d'accordo, però questa è una battaglia tutta mia, a Harrison 5 e mezzo e a Solomon 5, perché per me Harrison è stato, nonostante un 5 e mezzo per cui un apporto comunque insufficiente, alla fine si è dimostrato secondo me il migliore degli acquisti fatti a gennaio, ecco.
1: Mentre è appena terminata Parma Sassuolo con, sì, la vittoria del Parma per 1-0, io su Solomon ed Harrison invece ti dico che do 2-6. Perché Harrison ha dimostrato più affidabilità e più continuità sia a livello fisico che a livello tattico. Solomon ha fatto vedere più picchi, ma anche più fragilità a livello atletico e a livello, poi ovviamente anche è un giocatore che tatticamente ti copre meno rispetto ad Harrison, però ti dà di più in fase offensiva. Sono due giocatori che sono arrivati nel momento migliore della stagione della Fiorentina, che è la seconda parte di stagione, quindi non li faccio rientrare anche nella prima parte disastrosa di stagione della Fiorentina. Hanno dato il loro contributo. Probabilmente Solomon all'inizio si pensava potesse essere in prospettiva anche da riconferma quasi certa, perché sembrava veramente che la Fiorentina avesse trovato un titolare aggiunto, e invece poi gli infortuni e un calo di rendimento hanno un po' ridimensionato il suo valore e la percezione del suo valore. Quindi però ti do 2-6, perché sennò veramente non so dove dare le sufficienze.
0: Io do la sufficienza chiaramente a Parisi, a cui ho dato 6, sì, e mezzo. Mi sono spinto anche un pochino oltre, nonostante per me mi abbia convinto un po' a metà, ovvero secondo me è un giocatore da cui si può ripartire, fermo restando che in questo momento non si potrà ripartire da lui per causa di forza maggiore, perché è stato molto sfortunato a rompersi il crociato proprio nelle ultime battute di campionato. Non credo che sia un giocatore che alla lunga possa fare quel ruolo di esterno alto, perché per me non ha assolutamente i numeri, un giocatore che insomma nei ruoli di esterni vediamo oggi, io non ti voglio prendere il caso Lise, ma che fa,
1: vabbè,
0: 60 fra gol e assist, certo. Io non pretendo quello,
1: però ha una qualità,
0: un giocatore
1: ha una qualità importante Parisi, che è quella di saltare l'uomo.
0: Sì, è vero.
1: Che
0: sì.
1: Vai a vedere tutte le partite di Parisi, è uno di quelli che, se non quello che insieme a Dodò nella Fiorentina salta di più l'uomo, e lo salta in maniera diversa, perché lo salta con l'agilità e la sterzata, invece Dodò lo salta più con la progressione. però sono d'accordo con te sul 6 e mezzo. Peccato per l'infortunio, può essere, infatti Fabregas non a caso lo cerca e lo ha cercato, un giocatore che anche a 4 in un determinato modo di giocare può fare la sua figura.
0: Andiamo più veloce con i centrocampisti perché siamo in chiusura della prima ora di trasmissione. Io il peggiore per me è stato Fabian, a cui ho dato 4, che per me è un acquisto che non ha avuto un senso in questo momento, mi sembra un pesce fuor d'acqua. Anche contro l'Atalanta l'ho visto galleggiare tra l'attacco e il centrocampo senza neanche prendere bene la posizione. Non ha, cioè, quello che gli veniva riconosciuto a Bologna era una dimensione anche a livello offensivo per quanto riguarda i gol, non ne ha fatti neanche uno a Firenze, per cui mi sembra un giocatore che non abbia portato niente alla causa e anzi si porti dietro un riscatto enorme da 15 milioni, che io non so la Fiorentina come faccia ad oggi a valorizzare.
1: Io qua cerco di trattenermi perché vorrei essere veramente cattivo, ma gli do 4 perché
0: sempre
1: sì, sì, sì, no, volevo andare anche più basso, però è una roba, cioè per me Fabian non ha un pregio a livello tecnico tattico se non quello che alle volte, come hai detto te, era in grado di arrivare con i tempi giusti in fase di inserimento e di conclusione. Non è un giocatore che tatticamente in fase di non possesso ti sa tenere la posizione o ti dà una mano in fase difensiva, in fase di costruzione non partecipa quasi mai. Non vedo delle qualità in Fabian, per cui soprattutto poi si debba arrivare a pagare la cifra del riscatto che ha stabilito la Fiorentina. Quindi per me 4, ma proprio per, non solo per quello che ha fatto vedere, ma anche per in relazione all'affare che ha fatto la Fiorentina, affare insomma, all'acquisto.
0: Sì, sì, assolutamente. Salgo a 5 con Brescianini e Fazzini per motivi diversi. Uno forse anche un po' sfortunato, l'ha detto anche Vanoli, che non lo ha mai utilizzato nel suo ruolo, ovvero Fazzini, però è anche vero che non ha dato praticamente niente anche lui, sembrava dovesse essere quel centrocampista un po' frizzantino che entrava dalla panchina, però insomma tanto fumo e pochissimo arrosto, tra l'altro è sparito poi nella seconda parte di campionato, per cui
1: io darei un 5 e mezzo a Brescianini, proprio perché comunque ha giocato qualche partita in più con continuità e perché, a differenza del discorso su Fabian, è un giocatore che ha dei limiti, ma ha anche delle cioè è un giocatore che in campo si fa sentire,
0: delle caratteristiche,
1: che delle caratteristiche utili, no,
0: sì,
1: utili,
0: sì, okay? Assolutamente.
1: Quindi sì, e anche lui è incomprensibile la cifra che hai stabilito per il riscatto obbligatorio, soprattutto.
0: Guarda,
1: cioè erano due acquisti che dovevi fare senza l'obbligo, che poi ti potevi prendere tempo
0: d'accordo
1: di valutare, perché poi soprattutto vista la prospettiva di una Fiorentina che deve ricambiare e ripartire, cioè io avrei messo altre condizioni. Però
0: guarda, salgo alle sufficienze, perché poi ho dato Andur 6, un giocatore che a me personalmente non dispiace, nonostante qui anche in redazione è molto
1: criticato,
0: sono molto spaccate, c'è cioè una fazione, gli induriani e gli anti-induriani. Io sono un
1: penso anche
0: che
1: è il capo della fazione degli induriani. Penso di conoscerlo.
0: No, il capo dell'Induriana è Dimitri Conte.
1: Esattamente.
0: Però anche a me piace molto. È una buona stagione. Un giocatore, secondo me, su cui si può lavorare, nonostante mi sembra che abbia un po' dei limiti tecnici. Però
1: fisici, secondo me.
0: Anche fisici, sono d'accordo. Però, secondo me, ci si può. È un giocatore su cui si può lavorare. Salgo a 6 e mezzo invece per Mandragora, che comunque, nonostante degli alti e dei bassi, ha avuto degli alti che comunque vuoi o non vuoi il vice capocannoniere della Fiorentina, per cui la salvezza è passata tanto anche dai suoi piedi.
1: Certo.
0: Poi è un giocatore che a tanti non piace,
1: però
0: per me, guarda, io ero incerto se addirittura dargli 7 a Mandragora e forse
1: è lo stesso dubbio che ho avuto io quando ho fatto i voti, diciamo ti faccio il pacchetto dei 3 che ci butto dentro, immagino fosse i prossimi
0: Fagioli. 7.
1: Io ho dato 7 a Fagioli perché per me è stato probabilmente uno
0: migliore,
1: dei migliori, se non il migliore della Fiorentina, e perché anche per qualità e livello è potenzialmente il migliore della Fiorentina. Ho dato 6 e mezzo a Mandragora, mezzo voto in meno, perché ha fatto di più a livello di statistiche ma un po' meno a livello di continuità di prestazioni, soprattutto nella seconda parte di stagione, mentre è stato uno dei pochi a salvarsi nella prima parte di stagione. E Andur, anche a lui do 6 e mezzo. Io non sono un fan di Andur, mi metto nel mezzo, un giocatore che ha dei limiti a livello, come detto, fisico, cioè non ha il passo, non ha, è troppo lento per i ritmi del calcio di oggi, ha una buona qualità, ha mostrato una conclusione da fuori che comunque è un pregio in una Serie A, in un calcio di oggi in cui comunque la conclusione da fuori fa ancora la differenza in partite bloccate, quindi do 6 e mezzo, e questo è quanto sui tre che sono probabilmente tre dei migliori della stagione.
0: Finiamo con l'attacco, non ti sto a citare i vari Braschi eccetera perché insomma sono tutti senza voto. I tre attaccanti, per me alla fine il migliore, a cui ho dato 5, quindi il migliore per modo di dire, è stato Piccoli, perché gli do il beneficio di quel fardello da 27 milioni che non è, diciamo, non è colpa sua, cioè si è ritrovato in una situazione più grossa probabilmente di quello che gli veniva richiesto. Non è che lo sto giustificando, gli ho dato 5, però certo, alla fine gli do questo beneficio. Scendo a 4 e mezzo per Gudmundsson, ma che potrebbe essere anche un 4, perché insomma è stato veramente un disastro, mi aspettavo anche di più dopo anche il processo, insomma si pensava che l'anno scorso gli si dava appunto il beneficio del processo, un po' la testa impegnata, quest'anno è caduto anche il ricorso, la testa ce l'ha avuta libera, però insomma mi sembra che le prestazioni siano state un po' quelle, e poi non posso dare, nonostante mi dispiaccia molto, perché chi mi segue lo sa che io comunque resto un accanito sostenitore e resto sul carro, però la stagione di Ken non può che essere da 4, perché 26 partite giocate, un terzo di campionato lo ha saltato, quelle 26 partite spesso più male che bene, 8 gol e basta, giocatore più pagato della storia della Fiorentina a livello di ingaggio, non ha portato praticamente niente alla causa, e quindi per me Ken dei giocatori forse è in assoluto l'MVP, al contrario, cioè secondo me quello che poi alla fine è stato il peggiore della Fiorentina per quello che doveva essere, chiaramente non magari a livello assoluto, Fabian magari ha fatto peggio, Comuzzo ha fatto peggio, però per quello che doveva dare non ha dato.
1: Allora io ti dico che dei tre, per me il peggiore di tutti a cui do 3 e mezzo è Gudmundsson, perché okay. non ho mai visto

0: la cifra spesa, perché secondo me il discorso sui piccoli è banale. Se te pagavi i piccoli 10 milioni, 12 milioni, dicendo ragazzi abbiamo preso perché è una riserva, allora ha fatto quello che ti aspetti faccia una riserva, qualcosina in meno sì, ma pagandolo 27 milioni il voto scende a 5.
1: Assolutamente. Concludiamo questi voti con gli allenatori a cui a Pioli ho dato 2 simbolico, perché mi dispiaceva
0: dare 0,
1: però sì, si può dare 1, si può dare 0,
0: dare un senza voto quasi, perché non ha allenato, quindi ci sta che si possa dare senza voto.
1: Sì, purtroppo i 10 punti, i 4 punti in 10 partite, le 0 vittorie parlano per lui. A Vanoli, nonostante non abbia, lo abbia spesso criticato, e non mi rimangio assolutamente niente, perché non voglio dire che abbia fatto il minimo, perché come ha detto Gosens non era scontata la salvezza. Io questa non l'ho mai pensata, io ho avuto seriamente il timore che la Fiorentina potesse retrocedere, però secondo me si può raggiungere la salvezza in un modo, ma non, e anche in un altro, cioè mi spiego meglio. Ho dato 6 a Vanoli, okay. Premetto, perché comunque l'obiettivo l'ha raggiunto, però per esempio vedo il Genoa, io sono un grande fan per esempio di De Rossi, che era più o meno nella situazione della Fiorentina, e sono stati cambiati nello stesso momento. Il Genoa, oltre a essersi salvato, è riuscito a creare anche valore nella rosa che aveva a disposizione. Oggi tanti giocatori del Genoa valgono più rispetto all'inizio stagione. Penso a Colombo, penso ad Ostigard, penso a Marcandalli. È vero che la Fiorentina partiva da un valore diverso, sono d'accordo, però non mi sembra che poi Vanoli, a parte, voglio dire, forse Parisi, sia veramente riuscito a valorizzare un giocatore,
0: qualcuno, sì.
1: E quindi non lo critico per questo, il voto non va a influire su questa cosa, non va a influire sul voto, però allo stesso tempo, ecco, gli critico questo tra virgolette a Vanoli.
0: Allora io gli do 6 e mezzo, perché secondo me alla fine i numeri devono parlare e parlano. Ci sono state tante partite brutte della Fiorentina, molte meno le partite belle. Lui ha spiegato il motivo e secondo me è giusto anche come spiegazione quella che ha dato, è giusta, nel senso che comunque giochi per salvarti, devi guardare al concreto e non puoi vedere troppo l'estetica del gioco. Non gli do di più di 6 e mezzo, perché parliamo di comunque una salvezza per la Fiorentina, però non scordiamoci i numeri con cui è arrivato, cioè la Fiorentina non aveva mai vinto, dovrebbe essere 4 punti dopo 15 partite, giusto?
1: 4 punti dopo, sì, lui è arrivato alla 11esima, la prima vittoria l'ha fatta alla 15esima, non, esatto, è mai successo.
0: Ha avuto una partenza difficile, c'è stato qualche momento in cui si pensava addirittura a un doppio cambio in panchina, perché si pensava di allontanare anche Vanoli, però in generale secondo me 6 e mezzo, anche se sono d'accordo con te, cioè io in quel periodo avrei preso De Rossi e non Vanoli, perché a questo punto secondo me non eravamo nemmeno a parlare di futuro allenatore, cioè saresti partito con De Rossi, punto. Ha valorizzato De Rossi molto più di quello che ha valorizzato Vanoli, che comunque va detto, ha dato una svolta alla carriera momentanea di Fagioli, ha dato una svolta alla carriera interrotta poi momentaneamente da Parisi per l'infortunio all'ex Empoli. Poco altro, sì, effettivamente Mandragora ha valorizzato Hondur, secondo me, i centrocampisti. Mandragora stava già facendo bene, ha continuato poi in fase realizzativa. Poco altro.
1: Questi sono i nostri voti, scriveteci al 348-7513-933 cosa ne pensate. Ci prendiamo una seconda pausa dove salutiamo Lore, perché deve andare a fare il turno, quindi deve,
0: esatto,
1: andare a spulciare,
0: Viola.
1: E tra l'altro ci sarà anche la partita della primavera, per cui la seguiremo anche a livello di sito. Rimarrò un'oretta scarsa, rimarrete anzi un'oretta scarsa in mia compagnia, dove ci proietteremo anche la partita della primavera in programma tra circa 1 ora e 20. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, giovani, bravissimi, mi è piaciuto tantissimo l'analisi che avete fatto su Ranieri, ma soprattutto su Cospo. Veramente, avete tirato fuori un caso e nessuno ne parla, giusto? Cospo non si capisce perché non ha mai giocato un minuto. Tra l'altro, secondo me è il migliore, meglio di sicuramente di Balbo, di Quadio, non sia fisicamente e tecnicamente. Bravi ragazzi, ma come mai nessuno ne parla?
1: Questo è il messaggio di Giovanni che ci è arrivato al 348 7513 933. Seconda ora, anzi secondo i 45 minuti da trascorrere soltanto in mia compagnia, perché Lorenzo della Giovan Paola mi ha abbandonato. Mia di Stefano Cherubini, che è sempre lì attentissimo

0: a prendere i vostri vocali, a girarmeli subito. Continuate a scriverci al 348 75 13 933. Rispondendo a Giovanni, guarda, io Giovanni su Cospo, ma è il motivo per cui non lo so, andrebbe chiesta alla società, sinceramente. Poi capisco anche che non sia il primo tema, se hai una domanda, ecco, forse non è la prima domanda che gli faresti quella di Cospo, però come ti ho appunto detto prima, lo ripeto, cioè io non ho ben capito la scelta della Fiorentina di andare dal Barcellona e prendere questo ragazzo con grandi prospettive, perché lui era un titolare del Barcellona, della Masia, che l'anno scorso ha vinto addirittura la Youth League, che sarebbe la Champions League dei giovani, un giocatore che è finito anche nel mirino nel giro della nazionale bosniaca, ha cambiato nazionalità da svizzero, è diventato bosniaco, è stato convocato ai tempi ed ha anche debuttato a settembre, a ottobre se non sbaglio, quindi è un giocatore anche nel giro della nazionale, che in un anno tra l'altro ha perso anche la possibilità di essere convocato con la Bosnia al mondiale, perché con la Fiorentina ha fatto zero minuti, è passato dall'essere convocato in prima squadra, dove non ha mai giocato, ad andare in primavera, dove ha dato anche sfoggio di quelle che sono le sue abilità, in un campionato che però forse non avrebbe dovuto neanche giocare. Da quello che mi risulta dovrebbe esserci, aveva preso una botta al piede ed era assente nell'ultima stagionale sia della Fiorentina sia della Primavera, però dovrebbe essere al top per essere a disposizione con Daniele Galloppa per queste Final Four di Primavera. Però ecco, sinceramente non capisco il senso di un campionato in cui per me dovresti valorizzare i tuoi giocatori e dare un percorso di crescita a loro, quando magari vai a prendere un giocatore che si alza il livello da Primavera e che magari poi ti farà vincere il campionato. Però ecco, secondo me non dovrebbe essere quello il senso finale. Però ripeto, è comunque un 2007, ha tanto tempo a disposizione davanti a sé, per cui staremo a vedere quella che sarà la sua carriera. Ad oggi è un altro dei misteri del calciomercato estivo della Fiorentina, che con quei 90 milioni poi di oggi rimane ben poco. Andiamo avanti con i messaggi che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp, li recuperiamo tutti perché non li abbiamo letti nella prima ora, anzi scusate. Stefano ci scrive su Fabiana: il mio voto è 8 ma a Sartori, per cui insomma molto ironico Stefano, 69, per me è stato veramente un altro di quegli acquisti che io non ho ben capito, non mi faceva neanche impazzire ai tempi quando venne preso, non era il centrocampista che serviva alla Fiorentina, si è dimostrato appunto un giocatore che è monodimensione e che a Firenze sembra aver perso anche quella, perché poi contro l'Atalanta ha avuto 3 buone occasioni, sì, su una è stato anche bravo Sportiello a deviarla sopra la traversa l'ultima, ma insomma sulle prime due in una non è arrivata all'appuntamento su un bel suggerimento di Harrison, e in un'altra sempre su un cross di Harrison di testa ha completamente mancato la porta, anche da buona posizione, per cui giocatore che aveva una caratteristica nelle sue corde interessante, discreto, ovvero quella capacità di segnare, che a Firenze sembra aver perso anche quella. L'intruso Viola scrive: se è vero come è vero che con questa rosa si doveva arrivare da metà classifica in su, perché si dice di dover vendere tutti? Io penso invece a qualche ottimo innesto nei giusti ruoli da parte di un dirigente top che abbiamo. La riflessione in questo mercato secondo me dovrà necessariamente vertire in questa direzione, ovvero quali sono i giocatori che hanno underperformato e che su cui la Fiorentina potrà costruire. Secondo me non sarà una scelta semplice, perché la Fiorentina ha tantissimi giocatori in rosa in questo momento. Noi ve li abbiamo citati alcuni per quelli a cui abbiamo dato i voti, ma non abbiamo citato i vari Beltran, i vari Sabiri, i vari Infantino, i vari Sottil, i vari Amatucci, Bianco, cioè tutti i ragazzi, Lucchesi se non sbaglio, anche se il Monza dovesse essere promosso credo scatti l'obbligo, vado a memoria, però ecco, sono tutti i giocatori su cui dovresti prendere una decisione definitiva. Io faccio un esempio, per esempio su Amatucci parlano di lui benissimo, che abbia fatto una grande stagione in Serie B spagnola con la maglia della Las Palmas, che sia stato veramente uno dei riferimenti della squadra in un calcio comunque quello spagnolo, che stimola anche la crescita di un centrocampista. Però il momento è adesso, è un classe 2004, manca in questo momento una riserva di fagioli, perché è stato adottato Mandragora l'altro giorno quando è stato deciso che Fagioli dovesse partire in panchina all'ultima partita. Ecco, se la Fiorentina vorrà puntare su Amatucci, dovrà essere questo il momento che prende una decisione, perché è un giocatore che il prossimo anno, nel 2027, andrà per i 23 anni. Mi sembra che un altro giro in prestito non abbia molto senso. Poi vedremo quello che verrà fatto. Som, ecco, un altro giocatore che tornerà alla base, di cui c'è Kwame, che dovrebbe essere ancora in rosa, per cui insomma tante operazioni. Si prospetta un'estate di grossi cambiamenti, e poi da qualcuno dovrei pur ripartire, perché vendere 40 giocatori sarà impossibile. Matteo ci scrive: speriamo di giocarci l'obiettivo coppe anche noi il prossimo anno. È veramente snervante vedere Como, Bologna, Atalanta che ti passano davanti e addirittura vincano i trofei. Ora mi viene da pensare, Matteo, che l'Atalanta è un po' di anni che ci è passata avanti, non è questo il momento. Mi sembra che sia ormai una decina d'anni quasi che l'Atalanta è passata avanti alla Fiorentina. Sul Como mi prendo questa piccola rivincita, perché la scorsa estate vi avevo pronosticato un Como nelle prime 6 posizioni. Arrivò un messaggio di un ascoltatore che mi disse letteralmente: drogati meno. E invece ne dico tante di bischerate, ma quella del Como l'ho presa, perché insomma era secondo me abbastanza battezzabile che il Como avesse un progetto abbastanza interessante. Mentre invito Stefano Cherubini a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, leggo ancora un po' di messaggi. Anna ci scrive: bene, Grosso ha perso, riflettete. Ma io guardo la classifica, cara Anna, e vedo la Fiorentina a 42 punti, il Sassuolo a 49, con un Sassuolo che magari nelle ultime partite ha tirato anche un po' i remi in barca. Penso alle ultime 2 sconfitte che ha registrato in sequenza, contro il Lecce e contro il Parma. Non lo so, io ripeto, non mi fa impazzire questa lettura che Grosso deve essere un bollito per forza. Poi non credo si stia parlando del nuovo Guardiola, però ecco, il fatto che si sia già deciso che Grosso è un allenatore scarso, non lo so, non lo capisco. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché coinvolgiamo con noi un graditissimo ospite, un amico di Radio Firenze Viola, che è mister Leonardo Semplice. Buon pomeriggio, mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, mister, ripartiamo da un sunto banalmente di quella che è stata la stagione, una stagione che per la Fiorentina si è conclusa in un anonimo venerdì sera. Mi viene da pensare che la Serie A non ha riservato neanche il weekend alla Fiorentina per concludere la sua stagione, e forse è un po' la sintesi di tutto quello che è stata quest'annata. C'è stato un pareggio contro l'Atalanta, ma in una partita che aveva ben poco da raccontare. È vero che la Fiorentina poi nella seconda parte sicuramente ha fatto meglio, anche nelle ultime partite ha onorato fino alla fine il campionato, e comunque si è concluso con i 3 punti a Torino e con il pareggio con l'Atalanta. Però insomma, non so se lei vede qualcosa in cui ripartire, perché stavamo anche riflettendo con i nostri ascoltatori che chiaramente la Fiorentina non è che potrà vendere 40 giocatori, però dovranno fare delle riflessioni profonde su quelli che è una rosa che sulla carta siamo tutti d'accordo che partiva per essere, non lo so, la 7ª, l'8ª forza della Serie A, e poi si è ritrovata 15ª.
1: Ma è chiaro che non è facile scegliere i giocatori da poter proseguire questa cosa, soprattutto dopo l'annata che si è svolta fino ad oggi, che si è conclusa venerdì. È chiaro che i presupposti iniziali erano, insomma, addirittura sembrava si parlasse di poter lottare per la Champions League, anche Pioli l'aveva detto, quindi insomma poi l'annata è stata veramente difficile. Sono stati bravi a recuperare, a portarla in fondo, perché quando c'è questo tipo di annate si rischia veramente qualcosa di importante, però insomma alla fine la Fiorentina, anche per le qualità che sicuramente magari non potevano essere quelle per lottare per la Champions League, ma nemmeno quelle per retrocedere, confrontandosi anche con le squadre poi hanno alzato per la salvezza. Quindi credo che l'arrivo di Paratici sotto questo aspetto possa dare grandi garanzie. Ci voleva una persona, secondo me, di calcio che comandasse o riuscisse a incidere in maniera importante in quelle sono le decisioni. Credo che lui sia una persona ad hoc per questo. In questi mesi credo che abbiano individuato i calciatori da cui ripartire. È chiaro che queste sono cose che le sa Paratici e l'allenatore, che eventualmente o sarà confermato o magari verrà qualcun altro, però insomma io da questo aspetto la Fiorentina si faccia trovare pronta, perlomeno me lo auguro, per poter allestire una rosa.
0: Mi avevo persa, mister, non so. Ok, no, ora l'abbiamo recuperata, avevamo avuto un calo di linea. Guardi, vengo anche a un singolo di cui abbiamo parlato nella prima ora, che è Pietro Comuzzo, che l'anno scorso con Palladino aveva fatto una stagione anche sorprendente, soprattutto per la prima parte, perché insomma da debuttante non ci immaginavamo un impatto del genere, tanto che attirò su di sé gli occhi di mezzo mondo, addirittura l'Alilal sembrava pronto a fare follie in estate con Simone Inzaghi che lo voleva a tutti i costi in Arabia. Quest'anno forse è stato il giocatore che più di tutti ha subito un downgrade rispetto a quello che era il suo livello di partenza. Lei ha lavorato molto con i giovani, cioè è normale che magari, ora io seguo molto anche la NBA, il basket americano, faccio un parallelismo con il basket americano appunto, si dice sempre che per un rookie il secondo anno sia sempre più difficile del primo. Ecco, come si lavora su questi giovani, sulla testa, su nuovi stimoli, perché quest'anno Comuzzo veramente ha dato prova di una stagione disastrosa, poi culminata anche con quel goffissimo autogol contro l'Atalanta.
1: Ma io credo che sia un prospetto importante, sia un giocatore che la Fiorentina deve sicuramente aiutare a crescere e a costruirsi una carriera, secondo me diventerà di primo livello. È chiaro che ha avuto le difficoltà, mi risulta che lui abbia giocato anche infortunato,
0: sì, all'inizio
1: abbia
0: è vero.
1: Avuto dei problemi insomma grossi di adattamento fisica e ha sofferto molto questa situazione. Ha sofferto anche, secondo me, il fatto che a un certo punto la Fiorentina lo voleva cedere, lui non voleva andare via, sembrava insomma le richieste della Arabia fossero importanti. Io credo ci sia stato un insieme di cose che hanno precluso un'annata positiva a questo ragazzo, e mettiamoci anche il rendimento poi della squadra, che sicuramente non l'ha aiutato, perché mettere in un contesto, magari poteva essere l'anno passato della Fiorentina, dove le cose andavano molto bene, è un discorso. Quest'anno magari si è attribuito anche le responsabilità non sue, però credo sia un giocatore in cui la Fiorentina debba puntare e debba aiutarlo a crescere e a far sì che lui tiri fuori tutte le sue qualità.
0: Guardi mister, prima di liberarla, visto che abbiamo parlato di giovani, la porto su quella che è l'argomento di oggi in casa Fiorentina, che sono l'inizio delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina, in virtù del primo posto che si è guadagnata appunto durante la fase di campionato, giocherà contro il Bologna nell'altra semifinale, la sfida tra Parma e Cesena. Ecco, se in questi anni la Fiorentina non sempre ha dato sensazioni positive per quanto riguarda la prima squadra, una costante è sempre rimasta il settore giovanile, di cui lei comunque ha fatto parte, prima il lavoro di Vergine, poi adesso quello di Angeloni, sono sempre stati sinonimo di costanza, di ambizione e poi anche di risultati, perché insomma sono tanti calciatori che la Fiorentina è riuscita a tirare su. Quello scudetto però manca addirittura dal 1984, nel frattempo sono arrivate tantissime Coppe Italia. Sarebbe anche un po' il coronamento di un percorso appunto iniziato da Vergine, se non sbaglio addirittura nel 2006, quindi a 20 anni da questo progetto, che prima con Vergine e poi con Angeloni potrebbe trovare la sua conclusione in questo traguardo storico.
1: Ma io me la auguro, perché quest'anno del, diciamo così, tra virgolette, delle grandi, solo la Fiorentina è arrivata a queste finali, insomma Milan, l'Inter, la Juve, insomma queste squadre di solito si ritrovavano in finale e non ci sono. E mi auguro che possa essere veramente il coronamento di un percorso. Vedo la Fiorentina a livello di settore giovanile da Corvino in poi abbia sempre lavorato in maniera eccellente, con grandi prospetti, con giocatori che poi hanno avuto delle buone carriere sia in Serie B che in Serie A, qualcuno addirittura è arrivato in nazionale, campione d'Europa. Quindi insomma ci sono state tante cose che hanno confermato l'ottimo, direi, lavoro del settore giovanile della Fiorentina. Io mi auguro che quest'anno veramente possa essere l'anno che si possa togliere questa soddisfazione e tanti anni magari che manca da Firenze, specialmente nel momento anche particolare della prima squadra. Sicuramente darebbe lustro a tutto il settore giovanile, al lavoro, al grande lavoro che hanno fatto in questi anni, e al merito anche del mister che in questo momento allena Galloppa, e ha fatto un percorso direi molto bello.
0: Si parla di lui anche in ottica, insomma, professionismo il prossimo anno, quel salto che ha fatto Aquilani, che lo stiamo vedendo fare grandi cose anche lui stasera in campo per giocarsi la prima dei due partite importantissimi per la storia sua e quella del Catanzaro, insomma la finale del playoff contro il Monza. Ecco, Galloppa può essere, magari, perché no, proprio magari, si parla di Aquilani in ottica Sassuolo, se dovesse andare via Grosso, magari che Galloppa proprio non possa ripartire dal Catanzaro, comunque può essere pronto per quel salto nel professionismo.
1: Ma glielo auguro, questo è chiaro, un allenatore si è formato nel settore giovanile viola, come è stato in passato per me e per Aquilani, e auguro che, insomma, che anche lui possa dimostrare le sue qualità. È chiaro che cambiano le prospettive, cambiano gli ambienti, cambiano gli allenatori a disposizione, sicuramente sono esperienze diverse, però penso possa avere le qualità e i requisiti per poter dire la sua anche in campionati professionisti.
0: E noi ce l'auguriamo. Mister Leonardo Semplici, grazie mille, come sempre è stato un piacere, buona domenica e alla prossima.
1: Altrettanto, buona serata.
0: E grazie a Leonardo Semplici, con cui abbiamo fatto anche questo excursus nel campionato primavera, ma a cui parleremo anche nella prossima mezz'ora, perché appunto si sta avvicinando, manca un'oretta scarsa al fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna, gara semifinale delle Final Four del campionato primavera. Fiorentina ci arriva appunto con i favori del pronostico, almeno perché il campionato dice questo. Nel frattempo c'è una mosca che da due ore mi sta facendo vedere le stelle, mi ronza attorno, non lo so, eppure mi sono anche fatto la doccia, per cui non c'ho neanche problemi di tanfi e roba varia. Intanto se la ride di là Stefano Cherubini, beato lui che ride, qui a me qui mi fa caldo, c'ho le mosche, c'è di tutto. Andiamo, recupero qualche messaggio mentre chiedo a Stefano se intanto prepara il file di Mister Galloppa, perché almeno ce lo riascoltiamo le parole pronunciate dal tecnico della primavera alla vigilia, con intanto Chris da Campi, che ci manda una bella immagine con un 4 e dice: in sintesi, ecco il mio voto alla stagione. Giocatori, società e giornalisti. Ma a caso, ora non voglio difendere la mia categoria, che sicuramente ci sarà chi sa fare più o meno bene il proprio lavoro. Magari io merito anche un 2 per quanto riguarda l'opinione di Chris, però magari contestualizza la Chris, in che modo i giornalisti meriterebbero un 4 nel tuo giudizio, perché poi, per carità, si incassa tutto, però magari motiviamoli anche le scelte e i voti. C'è Marco che ci scrive: buonasera ragazzi, se la scelta è tra Vanoli, Grosso, De Rossi, si evince che la società non è affatto ambiziosa, addio sogni di gloria. Allora Marco, io sono non troppo d'accordo con te, cioè per me De Rossi è una scelta che è sinonimo di ambizione, perché per me è un allenatore che si farà, l'ho detto più volte che se dovessi essere la scelta fosse mia, chiaramente tra gli allenatori spendibili, per cui non è che dico Guardiola, grazie al piffero, Però ecco, prenderei probabilmente Daniele De Rossi, che mi sembra un allenatore molto quadrato, che sa lavorare con i giovani, che sa creare gruppo attorno alla squadra, sa creare ambiente. È un allenatore che comunque, anche forse per il passato recente da calciatore, si fa molto rispettare. Però allo stesso tempo dico che i matrimoni mi hanno sempre insegnato che si devono fare in due, e in questo momento la Fiorentina non so che appeal possa offrire. Io, da quello che ho capito, ma mi potrei anche sbagliare, è che Paratici stia anche un po' aspettando, stia un po' nicchiando con Vanoli per capire questo grande valzer di panchine che si sta per creare in Serie A a cosa porterà, perché non succede, però poi magari ci sarà il nome grosso che rimane fuori, e quindi ed è anche questo il motivo che sta un po' tergiversando, per questo sta un po' tergiversando. Detto ciò, però, ecco, in questo momento la Fiorentina, rispetto anche a un Iraola che con molta probabilità porterà il Bournemouth in Champions League o comunque in Europa League, in Premier League, la Fiorentina ha da offrire una squadra che parte quindicesima, che ha tutti i problemi di rosa che abbiamo raccontato prima. Quindi io non lo so, poi me lo auguro che possa essere questo un profilo, però non mi sentirei di biasimare un allenatore se dice: però ragazzi, insomma, magari risentiamoci il prossimo anno o fra due anni, che in questo momento la dimensione è questa. Nel frattempo stiamo per arrivare all'inizio della primavera, ci ascoltiamo brevemente le parole di Galloppa e poi andiamo da Andrea Giannattasi al Viola Park.
2: Bene, sta bene, sta bene. Diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. E allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto un modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva. Io mi aspetto questo, poi avendo giocato loro ieri non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park, è stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile, e in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti, e prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Queste le parole pronunciate dal tecnico Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina Bologna Primavera. Noi andiamo subito al Viola Park, dove c'è il nostro Andrea Giannattasio, che seguirà da lì il match, perché ci sono le formazioni ufficiali. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
3: Ciao, eccoci Nicolò, buon pomeriggio a tutti. Sì, guarda, sono arrivate da pochi istanti le formazioni ufficiali di Fiorentina Bologna. Fiorentina che ritrova tanti titolari, o almeno comunque sia tanti di quei giovani che nell'ultimo periodo hanno lavorato insieme alla prima squadra. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con Leonardelli in porta, Trapani Quadio, Cospo e Balbo in difesa, quindi c'è Balbo che dopo insomma sei mesi in prima squadra oggi torna da inizio primavera, Montenegro, Deli, Azzeni sono i centrocampisti, Puzzo, Di Braschi e Matteo i componenti del terzetto offensivo. In panchina Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Conè, Perrotti, Iallo, Angiolini, Conti, Evangelista e Sturli, quindi anche i giocatori un po' acciaccati come Bertolini e Conti sono a disposizione di Daniele Galloppa. Per quanto riguarda il Bologna, Bologna schiera il 3-4-2-1, questo è molto, ci dicono, di riferimento della formazione rosso-blu, con Apponen, Trepasi, Nesi, Tomasevic e Papazov che sono i tre centrali, Negri, Ndiaye, Libra e Lai i centrocampisti, Lo Monaco e Toruk a supporto di Castaldo. Queste le scelte della formazione ospite, e si inizia alle 18:30 chiaramente di questo match valido per la semifinale del campionato primavera. Ricordo a tutti il regolamento: non ci sono favori riguardanti il posizionamento in classifica della regular season, quindi va in finale chi vince. Se si va se la partita al 90° termina sul risultato di parità, si va subito ai calci di rigore, non ci saranno i tempi supplementari. La Fiorentina nelle due sfide quest'anno in regular season contro il Bologna ha sempre vinto, ha vinto 2-0 all'andata a Crespellano e 2-1 qui al Viola Park. È un Bologna che però nel corso dell'anno ha cambiato veramente pelle, con il tecnico Morrone che dopo un inizio difficile ha saputo veramente trarre il meglio possibile dal suo gruppo. Infatti Bologna da zona centro classifica ha chiuso l'anno al quinto posto. Fiorentina, che invece praticamente sempre stata in testa fin da inizio stagione, ha iniziato alla grande e ha chiuso alla grandissima, perché ha chiuso al primo posto in classifica.
0: Guarda Andrea, ti chiedo un commento sulla formazione, perché prima con i nostri ascoltatori parlavamo, quando ero con Lorenzo e stavamo dando i voti della stagione, e non ci tornava troppo anche la gestione di Cospo, il suo acquisto, vabbè, parlavamo con gli ascoltatori, dicevamo che perché comprare dei giocatori per poi per la prima squadra, per poi portarli in primavera, quando in teoria dovresti tirare su quello che è il tuo settore giovanile. Rispetto a questa partita, tu che sei comunque uno che la Fiorentina primavera l'ha seguita nel corso di tutto l'anno, cosa pensi della scelta di mettere quelli che in teoria dovrebbero essere ormai dei giocatori della prima squadra, Balbo, lo stesso Cospo, Braschi, Quadio, cioè non si va un po' anche a svalutare, snaturare anche quella che è stata la stagione della Fiorentina, o ormai che ci siamo il traguardo è vicino?
3: Le risposte sono di due tipi. La prima è che, tanto per cominciare, Balbo, Braschi e Cospo facevano parte inizio stagione del gruppo primavera.
0: Sì, però è vero anche che sono presi. No, è vero, però.
3: E la seconda cosa è che la Fiorentina vuole vincere lo scudetto. Cioè non è che ci sono da fare troppe considerazioni. La Fiorentina quest'anno vuole vincere, lo ha fatto l'ultima volta nell'83 a livello di scudetto, l'anno scorso ha fatto una finale che è andata male, quest'anno vuole vincere tutte parti, quindi si guarda un po' anche alla meritocrazia, si fa giocare che è più forte. Io sono convinto che Daniele Galloppa sia un tecnico talmente esperto che avrà valutato pro e contro di inserire un primavera subito nell'under 20 dopo i mesi passati in prima squadra. L'avrà fatto con attenzione, sono convinto che avrà scelto per il meglio, perché ho pochi dubbi sulla competenza della.
0: Ti sentiamo un po' male.
3: C'è un vento pazzesco.
0: Sì,
3: c'è un
0: vento... lo sentiamo, sì, effettivamente.
3: È curioso, perché se stiamo al vento e all'ombra fa freschino, c'è quasi da doversi mettere un golf. E se stiamo al sole, perché sulla tribuna c'è un sole che ci riscalda, se stiamo al sole fa un caldo pauroso, sembra essere a luglio. Quindi noi tra poco, quando andremo posto in tribuna stampa, saremo chiaramente al sole. Intanto entra in campo la Fiorentina per il riscaldamento, scendono in campo i portieri Leonardelli, Dolfi e Fei, e poi ovviamente sullo sfondo anche Gabriele Conti, che sta facendo recupero, non è al 100%, quello che peraltro è il vice capocannoniere della squadra, ricordiamo, certo. Gabriele Conti, nonostante sia centrocampista, ha fatto 11 reti stagionali, giocatore che ha una grandissima esperienza in Serie D alla propria Lazzolo, e purtroppo ha avuto un problemino alla caviglia nei giorni scorsi, se non ho capito male, quindi è stato fuori nell'ultima partita e deve recuperare. Da quello che ho capito, quando panchina, questo come ho già detto, però la partita si mette bene, non entra, se la partita potesse complicarsi è probabile che poi alla fine Galloppa deciderà di mandarlo in campo, ma sappiamo che non è al 100%.
0: Guarda Andrea, ti chiedono anche i nostri ascoltatori del futuro di Angeloni. Si è parlato molto anche di un possibile cambio per quanto riguarda il responsabile del settore giovanile, anche se poi sono arrivate delle smentite. Io ci unisco anche una postilla che ne parlavamo prima con gli ascoltatori e anche con Leonardo Semplici, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera, che era nostro ospite in precedenza. Mi sembra che quest'anno tra l'altro ricorre il ventennale dalla nomina del capo, come del responsabile del settore giovanile di Vergine, e in questi anni la Fiorentina prima con Vergine e poi con Angeloni è riuscita sempre ad avere una costanza nel settore giovanile, mentre la prima squadra ha avuto momenti di up and down, per usare un inglesismo. Ecco, la Primavera è sempre rimasta una costante comunque fruttuosa per la Fiorentina. Lo scudetto andrebbe anche a coronare un po' questo lavoro, quindi pensi che la conquista del titolo possa portare anche ad un cambio, ad un nuovo progetto, ad un voltare pagina, o si va avanti con questa direzione tecnica?
3: Ma allora, magari i nostri ascoltatori sono stati un po' distratti, ma noi su Firenze Go abbiamo scritto, penso almeno 2 mesi fa, che si va avanti con Valentino Angeloni.
0: Sì, sì.
3: Mi ero esposto abbastanza sull'argomento e quindi avevo con assoluta certezza, peraltro, da parte di più fonti, dato questa comunicazione, quindi che andava avanti con lui, anche perché aveva ancora un anno di contratto. E poi dal 27-28 staremo a vedere, però non ci sono dubbi che sarà ancora lui a capo del settore giovanile. Sono d'accordo che lo scudetto oggi sarebbe come chiudere un cerchio, perché è perfettamente vero quello che dici, Niccolò, che nel corso delle ultime annate la costante positiva della Fiorentina è stato il lavoro del settore giovanile. E mi riferisco non solo alla Primavera, mi riferisco all'Under 18, che quest'anno per esempio ha vinto il torneo di Viareggio dopo tantissimo tempo, mi riferisco a tutte le giovanili che al momento sono in zona playoff, i campionati in realtà sono praticamente tutti finiti tranne quello della 18, però insomma ci sono tutte squadre che hanno raggiunto i loro obiettivi, e quindi è chiaro, no, che ti viene facile ogni anno fare bene se dietro alle spalle hai selezioni di alto profilo. Quindi questo è quello che mi sento di poter dire. Speriamo che davvero la Fiorentina stasera inizi un percorso vincente.
0: Guarda Andrea, ti faccio l'ultima e ti faccio una domanda su Galloppa, perché si parla molto di Galloppa in chiave salto tra i professionisti, un po' come ha fatto Aquilani, che anche lui tra poche ore scenderà in campo per giocarsi una grande partita importantissima per lui e per il Catanzaro. Lo vedi pronto Galloppa, e pensi che possa essere alla fine, possa arrivare questo salto nel professionismo a fine stagione?
3: Sì, penso di sì. Credo che Galloppa sia l'ultimo anno sulla panchina viola, avrà l'opportunità l'anno prossimo sicuramente di iniziare il percorso dei professionisti. Ci sono due squadre che più di altre lo stanno monitorando, uno è il Catanzaro, proprio di Aquilani, okay, e l'altro è la Sampdoria. Vedremo, sono due sfide eccellenti entrambe, penso che con la Sampdoria le questioni sarebbero nettamente maggiori, però insomma staremo a vedere quello che succederà. Di sicuro insomma Galloppa ha dimostrato di aver fatto un lavoro eccezionale nel corso di questi anni, quindi mi auguro che in questo caso possa salutare con un trofeo il più prezioso sul petto.
0: E speriamo, noi chiaramente ci uniamo a questa speranza, chiaramente poi uno scudetto che se dovesse arrivare ve lo racconteremo, perché insomma ti risentiremo poi nel corso delle prossime trasmissioni, della prossima 2 ore, per commentare appunto in diretta il match tra Fiorentina e Bologna.
3: A dopo, ciao.
0: Ciao ciao al nostro Andrea Giannattasio al Viola Park, per seguire appunto la semifinale fra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Per quanto riguarda il campionato Primavera, mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione. Facciamo anche un salto a vedere quello che succede magari in giro per l'Europa, perché insomma se il campionato della Fiorentina è finito, chiaramente il resto d'Europa si sta giocando. Manca pochissimo al fischio d'inizio di Napoli-Udinese, la seconda delle 8 partite in programma, anzi no, scusate, delle 7 partite, pardon, in programma quest'oggi in Serie A. Magari diamo anche velocemente la lettura delle formazioni che recupero. Eccole, il Napoli schiera un 3-4-2-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Irrachmani e Olivera a formare la linea di difesa, Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez a centrocampo, Elmas e Allison dietro l'unica punta che è Rasmus Højlund. Risponde l'Udinese con Okoye in porta, Christensen, Cabasele e Solé a centrocampo con Ezibue, Karlström, Piotrowski, Zemura, Miller e Attà sono i due trequartisti alle spalle di Kenan Davis in un weekend che potrebbe portare all'addio all'ultima partita al Maradona per quanto riguarda Antonio Conte. Si parla di un imminente addio ormai del tecnico del Napoli, chissà che non possa essere Antonio. Stefanino ride, no, dice di no, scuote la testa Stefano Cherubini, non sarà Antonio Conte il tecnico della Fiorentina, l'ha detto Stefano, lui è amico di Antonio Conte, gli ha assicurato che non c'è di questi pericoli. Lo prendereste voi Antonio Conte sulla panchina della Fiorentina? Perché magari c'è anche chi per la insomma non è sicuramente l'allenatore tra i più simpatici al pubblico fiorentino, per cui non so se qualcuno di voi se la sentirebbe di passare sopra questa oggettiva antipatia che c'è, forse verrebbe forse quasi da pensare dal punto di vista reciproco, però non voglio pensare cose del tecnico salentino che poi magari non corrispondono alla realtà. Comunque appunto manca veramente pochissimo al fischio d'inizio tra Napoli e Udinese, poi stasera appunto ci sarà la ciccia vera, perché insomma Cremonese e Lecce vanno a caccia di un posto nella prossima Serie A. Io sinceramente spero nel Lecce, perché mi dispiacerebbe per Di Francesco, che sarebbe la sua terza retrocessione consecutiva. Non me ne voglia qualche, non lo so, tifoso della Cremonese che in questo momento dubito ci stia ascoltando, però ecco, se qualche tifoso della Cremonese ci sta ascoltando mi dispiace, però io simpatizzo per il Lecce anche perché ho un grande amico che ha il padre salentino, per cui insomma di riflesso sono anch'io simpatizzante del club pugliese. Poi chiaramente grande bagarre in Champions League con il Como che gioca proprio contro la Cremonese, il Milan contro il Cagliari, il Torino con la Juventus e Verona-Roma. Tra l'altro ci segnalano, insomma potrete trovare la news anche su tutto mercato web, grandi scontri a Torino in questo prepartita di Torino-Juventus. Insomma c'è un po' di tafferugli, clima non molto sereno per questo derby che potrebbe costare alla Juventus l'accesso alla Champions League, peraltro prima volta nella storia della Serie A che si giocherà un derby della Mole proprio all'ultima giornata. Diamo anche un occhio a quelli che sono gli altri campionati, perché si sta giocando tutte le partite in Premier League e in questo momento la cosa che fra virgolette ci la cosa più calda, la notizia di giornata è che il Tottenham è vicinissimo alla salvezza. Tottenham che ha chiuso il primo tempo contro l'Everton in vantaggio per una rete a zero siglata da il portoghese Palinha. Con questo risultato nulla vanificherebbe anche l'eventuale vittoria del West Ham, che al momento sta pareggiando 0-0 in casa contro il Leeds, per cui West Ham che è passato da vincere la Conference League con la Fiorentina a 45 minuti dalla retrocessione in Championship. Si gioca anche in altri campionati, stasera finirà anche la Liga Spagnola con il posticipo tra Villarreal e Atletico Madrid, e poi insomma ci si avvia verso l'ultima settimana che porterà alla finale di Conference League, alla finale di Champions League e poi al Mondiale, che chiaramente vi daremo anche conto, nonostante appunto ci sia poco di Fiorentina da raccontare questo Mondiale, perché Pongracic sarà l'unica presenza in rappresentanza dei viola in quel degli Stati Uniti, però insomma il Mondiale è sempre il Mondiale. Secondo te Stefanino chi lo vince il Mondiale? Questo così te la chiedo, così no, non mi puoi rispondere, non lo sai, dai dimmi una nazionale così, dai. Non lo vuoi dire, non ti vuoi esporre. Non lo so nemmeno io, sinceramente, chi può vincerlo. Curaçao c'è, certo che c'è. Curaçao, no, non credo che vincerà Curaçao. Mi sento di escludere che vincerà Curaçao.
4: E invece sì,
0: no, secondo me no. Anche se Niccolò Santi dice invece sì, secondo me no. E, tra l'altro, in questo momento si sta parlando di una clamorosa ipotesi di ripescaggio per l'Italia, l'ennesima, con questo abbraccio destro, questa figura mitologica di Donald Trump che è Zampelli, che prima ci aveva un po' sollecitato per quanto riguarda il mondiale con l'Iran, con la possibile esclusione dell'Iran. Ora sembra che l'Iran sia destinato a partecipare. Adesso è scoppiata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e quindi chissà che non ci possa essere posto per la nazionale. Vabbè, chiaramente stiamo dicendo un po' di bischerate, ma credo sia al limite dell'impossibile che la nazionale possa partecipare. Comunque siamo arrivati in conclusione, ora la linea passerà ad Andrea Bruno Savelli che vi terrà compagnia per la prossima ora e mezzo, fino appunto alle 19.30, qualche flash dal Viola Park con il nostro Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro che vi racconteranno la diretta di Fiorentina Bologna, che vi invito a seguire comunque su firenzeviola.it, e poi nel secondo tempo il totale linea al Viola Park, dove Andrea vi racconterà appunto tutti i secondi 45 minuti di partita. Un saluto vi arriva anche dal sottoscritto, io vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di serata. Ciao. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Buonasera, bentrovati. Noi non molliamo, siamo qua anche dopo una partita abbastanza inutile e triste come quella di venerdì, ma soprattutto oggi puntata speciale di Domenica Viola, perché ci dedicheremo certo alla Fiorentina, ovviamente con non dico neanche un occhio di riguardo al futuro, ma parlando quasi esclusivamente del futuro, anche perché il passato recente, anche il passato un pochino più prossimo e il presente è stato di una tristezza infinita. Quindi resettiamo tutto, compreso l'allenatore, però riapriremo la discussione senz'altro con voi e con gli ospiti in studio su chi vuole Vanoli. Il sondaggio, a quello che ho visto ieri, il sondaggio di Firenze Viola era abbastanza schiacciante, 80-20 per ringraziare Vanoli, la dico alla Mario Ciuffi, medaglina e via. E, detto tutto ciò, seguiremo anche con grande attenzione la semifinale della primavera della Fiorentina al Viola Park contro il Bologna, perché poi ci sarà la giovedì la finale, se non mi sbaglio, e lo dico un pizzico di dispiacere, ma scoprirete perché dopo, perché giovedì c'è anche un'altra cosa bellissima su Firenze, e seguiremo e racconteremo anche e un po' di che del, ah no, e appunto parleremo anche della Rondinella Marzocco, grande Rondinella Marzocco, che è tornata in Serie D, e abbiamo due ospiti straordinari. Partiamo con, poi sono partito moscio, via, me lo dico da solo, partiamo con le presentazioni. Alla mia sinistra e alla destra dei teleschermi, per chi ci guarda da casa o in streaming, lui, l'unico, Andrea Massaro.
7: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
6: Da non confondersi con quel Daniele Massaro che pesa 120 kg e che da Firenze ci tradì per il Milan anni e anni or sono, e poi il karma ti presenta il conto, ora fa fatica a camminare, quando fa le pubblicità si è un pochino imborsito, va bene, da non confondere, esatto. Non c'è grado di parentela,
7: no,
6: nulla,
7: no,
6: via,
7: io sono
6: via,
7: unico,
6: via.
7: Andrea Massaro e basta.
6: Daniele Massaro era un grande calciatore, però è andato via male da Firenze. E noi non siamo per nulla rancorosi, non dimentichiamo, ma c'è anche l'aspetto bello. Nessuno a Firenze, anche quando ne parlavamo prima, è finita in terza categoria, si è mai dimenticato e ha mai perso l'amore e l'affetto per la Rondinella Marzocco, che da sempre è stata la seconda squadra di Firenze. Per certi aspetti la squadra di Firenze di un rione, quello che la Lonely Planet ha definito il quartiere più cool del mondo, e che noi abbiamo... continuiamo a vedere soprattutto come uno dei rioni che continua a mantenere la sua anima profondamente fiorentina, anche se ormai è centro storico a tutti gli effetti, giri, c'è gli americani, c'è i commercianti che si arrabattano a parlare inglese per vendere agli americani, ma c'è sempre e comunque anche i fiorentini. E per parlare di Rondinella Marzocco, della Serie D, della prossima promozione in Serie C, non è che ci si nasconde dietro un dito, anzi lo incalzeremo, il vice presidente Daniele Rossi. Buonasera.
8: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
6: Sì, lei ride, ma siamo pronti a salire?
8: Sono sarò pragmatico.
6: Daremo il 1000% per salire. Se può, sarà quest'anno, sarà l'anno dopo.
8: Vediamo.
6: L'obiettivo
8: vediamo.
6: È quello:
8: l'obiettivo
6: tornare
8: è quello.
6: In Serie C, dove la rondinella Marzocco ha il suo habitat naturale. Oddio, quando c'era Pino Vitale e si arrivò un pelino alla Serie B, eh?
8: Dal sogno. Comunque faremo il massimo per far godere i fiorentini, dato che ce n'è bisogno.
6: Certo, assolutamente. E poi, siccome è da anni che si è aperto alle seconde squadre, la Fiorentina, Paratici ci ha detto che è fondamentale, ma non abbiamo dubbi. Però probabilmente potrebbe essere anche molto importante stabilire un rapporto privilegiato con la rondinella, per avere non una seconda squadra, perché ridurre la rondinella alla seconda squadra della Fiorentina, fossi vicepresidente mi arrabbierei, mi alzerei, mi strapperei le cuffie e direi: ma dove sono capitato? Ma una collaborazione proficua da tutte e due le parti, in modo da poter tenere i figlioli della primavera, dove più sott'occhio invece che mandarli chissà dove,
8: a Trento,
6: esatto, ma avere un colloquio più semplice e anche degli accordi più precisi, perché no? Vicepresidente, partiamo subito così. So che la Fiorentina vi ha festeggiato la promozione in Serie D, è stata tra l'altro una cavalcata straordinaria. Io credo che tutti quanti noi la dedichiamo al presidente, senza se e senza ma, a cui mandiamo un grande abbraccio, un grande bacio. Ora mi commuovo, quindi sarà felice di quello che è successo.
8: Sì. E tutto quello che noi abbiamo fatto in questi mesi è stato tutto dedicato a lui, ma noi soci, i dirigenti, tutti i tecnici, preparatori e i ragazzi veramente, tutti, da quelli del settore giovanile a quelli della prima squadra, e le famiglie, i genitori, sono veramente rimasti scossi da questa tragedia. E niente, abbiamo fatto quel pochino che potevamo fare per portare avanti il lavoro che ha fatto lui, perché in questa promozione c'è tantissimo del suo, sia per questi 10 anni di presidenza della Rondine, che ripresa ovviamente in condizioni, insomma,
6: ricordiamo.
8: Un po' da...
6: So se Lorenzo è arrivato quando era in terza categoria, però insomma è ripartita dalla terza.
8: In seconda, però è ripartito dalla terza, bravissimi ragazzi della vecchia guardia che l'hanno ripescata, certo, dalle ceneri, e li ringrazio tanto e gli faccio i complimenti anche loro, e questo grande successo della città. E Lorenzo poi l'ha presa in seconda e piano piano...
6: Straordinario lavoro. Poi si dice sempre, ed è giusto così, delle persone che vengono a mancare, che erano straordinarie. Lorenzo Bosi era davvero una persona straordinaria e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che l'hanno incrociato. Io non lo conoscevo, non avevo una conoscenza quotidiana, mettiamola così, l'avevo conosciuto abbastanza bene e sono rimasto scioccato.
8: Era un ragazzo, che un imprenditore, che aveva, era un uomo di relazioni, perché veniva ovviamente dai fasti del padre, che è stato un grandissimo della politica italiana, 2 volte sottosegretario alla difesa, e Lori, anche se era un imprenditore, aveva questo imprinting,
6: sì.
8: E soprattutto era un uomo di visione, era un ragazzo che vedeva le cose prima degli altri, e questo gli permetteva di arrivare prima a taluni risultati. Poi devo dire che 2 anni e mezzo fa c'è stata la riforma dello sport riguardo alle società dilettantistiche, che sono diventate SRL, e in questo si è saputo circondare di una serie di imprenditori e di forze nuove che hanno dato probabilmente uno sprint decisivo al suo progetto, e quindi anche per questo tutto quello che è accaduto direi che è tutto merito suo.
6: Assolutamente, e va bene. Ora, era doveroso questo ricordo, ci proiettiamo sul futuro, l'incontro per festeggiarvi, per conoscervi, con la Fiorentina ha prodotto, produrrà? Sono troppo curioso?
8: Allora, diciamo che i rapporti sono ottimi, ovviamente noi siamo tutti fiorentini,
6: certo.
8: Direi che la Rondinella più che la seconda squadra è l'altra squadra di Firenze.
6: Perfetto,
8: che
6: giusta correzione.
8: Molti si
6: non
8: offendono.
6: non sono uno che si fa correggere volentieri, ma questa è una giusta correzione, giustissima.
8: Perché proprio facciamo leva sull'orgoglio della ovviamente del quartiere dove nasciamo, ma effettivamente la Rondine rappresenta proprio quell'anima popolare di Firenze, no? E quindi noi ci sentiamo di incarnarla molto, anche perché siamo tutti fiorentini e in grossa parte tifosi della Fiorentina.
6: Ma è degobizzata.
8: È molto degobizzata come area e diciamo nelle parti apicali è malata di viola, però questo diciamo in questo momento passa in secondo piano rispetto al lavoro che dobbiamo fare. Comunque, tornando alla domanda, sono stati gentilissimi, ci hanno accolto subito dopo la vittoria del campionato, è stata una riunione molto cordiale e abbiamo definito una serie di punti su cui lavorare. Noi diamo ampia disponibilità e loro lo stesso. E per noi ovviamente è un orgoglio perché, ripeto, è la massima entità sportiva della nostra città, perché comunque siamo tutti fondamentalmente a difendere i colori della nostra città, che sono meravigliosi e ci inorgogliscono, che sia calcio o basket o pallanuoto, quando c'è il Giglio e i colori bianco e rosso declinati nel viola,
6: certo,
8: siamo tutti orgogliosi. Quindi sì, direi che è un rapporto che può essere funzionale a entrambe le parti, perché noi, intesi come la Fiorentina, come fiorentini per la Fiorentina, abbiamo un settore giovanile di eccellenza, e magari per loro sapere di poterli controllare e visionare dal vivo tutte le volte che vogliono, penso che sia un qualcosa in più. Per noi ovviamente la possibilità di arrivare a dei ragazzi che hanno fame e che vogliono arrivare, che vogliono crescere, che poi è quello che sta alla base dei risultati sportivi, no? Quella sana garra che purtroppo probabilmente in Italia abbiamo un po' abbiamo visto andarsi perdere.
6: Sono d'accordo, direi che è sacrosanto quello che ha detto vicepresidente. È bello, non era affatto scontato, magari non è stato scontato in passato sempre la collaborazione della Fiorentina e le realtà più importanti di Firenze, della Toscana. C'è un'altra cosa meravigliosa che abbiamo al telefono, il nostro collegamento col Viola Park. Ho visto, sono uscite informazioni, Andrea Giannattasio, sei pronto?
9: Ciao Andrea, sì, guarda, camminiamo, all'inizio di questa semifinale, scorretta primavera. Scusa se mi sentite male, ma c'era un vento pauroso della Park.
6: In realtà sentiamo abbastanza bene.
9: E no, ma tra l'altro se stiamo all'ombra e al vento fa, non dico freschino, ma insomma si sta bene, ma questo vento è quasi fastidioso. Se invece stiamo al sole c'è un caldo che ci sembra di stare alle Maldive sostanzialmente.
6: Ma tu, comunque, perché tu prendi alla lettera garrisca il vento, perfetto.
9: Ah beh, certo. Effettivamente è una lettura corretta. Sì, ci sono le formazioni ufficiali, ve ne ribadisco a breve con la Fiorentina, che ritrova praticamente tutti gli effettivi, compresi anche quei ragazzi che hanno lavorato in prima squadra negli ultimi mesi. Primavera Viola che scende in campo col 4-3-3, Leonardelli in porta, Trapani, Quadio, Cospo e Balbo in difesa, Montenegro, Deli e Azzeni a centrocampo, Puzzoli, Braschi e Mazzeo il terzetto offensivo. Davanti ci sarà un Bologna che gioca con il 3-4-2-1, Apponen tra i pali, Nesi, Tomasevic e Papasov in difesa, Negri, Ndiaye, Libra e Lai a centrocampo, Lo Monaco e Torok davanti, la punta è Castaldo. Questa che le scelte della formazione Fersinia, con ovviamente una Viola che è chiuso al primo posto la regular season, ha vinto il campionato, il Bologna è chiuso al quinto posto, ma ci ha sorpreso perché nel turno preliminare che è stato questa semifinale ha battuto la Roma e rimonta solo risultato a disposizione, il Bologna per passare lo ha centrato e oggi si trova qua a giocarsi contro la Fiorentina l'accesso alla finale, che ricordiamo si giocherà giovedì prossimo alle ore 20:30 sempre qui al Viola Park, l'altra semifinale
10: è quella di domani tra Parma e Cesena alle 20:30, e seguiremo anche quella sperando che possa essere utile in funzione della finale, dove speriamo di poter vedere e raccontare la nostra Fiorentina.
6: Andrea, tu sei il massimo esperto mondiale di campionato primavera e dopo essere stato il primavera tra i giornalisti più bravo del mondo, ora sei giustamente in Serie A. Ti volevo chiedere chi sono gli spauracchi, perché della Fiorentina giocatori più noti ho visto li mette in campo tutti, ovviamente come Balbo che c'ha già tanta esperienza con la prima squadra, ma anche Quadio che non imparerò mai a dire, poi c'è Cospo che invece nella prima in prima squadra non ha toccato boccia, ma insomma l'ha bazzicata tanto, c'è Braschi e il Bologna.
10: Ma allora quelli della Fiorentina li hai detti tu, sono soprattutto il ritorno di Braschi davanti e di Balbo in difesa sull'auto sinistro, sono dei punti importanti. Per quanto riguarda il Bologna,

0: sette delle ultime nove partite, un momento di forma eccezionale, poi vive la gara con la Fiorentina con un grande entusiasmo, essendo per loro un vero e proprio derby, anche per noi, magari loro lo sentono un po' di più, e quindi stiamoci attenti.
1: Va bene, allora torniamo a collegarci tra poco per l'inizio della partita.
0: Direi sì, poi chiaramente sei tu il padrone di casa, però direi a inizio gara, poi a metà tempo e poi gli ultimi minuti del primo tempo, e poi ricordo a tutti gli ascoltatori che faremo radiocronaca integrale del secondo tempo, quindi quando finirà l'ottima Domenica Viola ci ricollegheremo col Della Park e racconteremo integralmente tutto il secondo tempo. Ricordo che se la gara finisce in parità si va subito ai calci di rigore, non ci sono supplementari, quindi eventualmente racconteremo anche quelli. A dopo.
1: A dopo, dottor Giannattasio, grazie, grazie anche per l'ottimo, grazie. Dunque, Fiorentina che è tornata a vincere il Viareggio, un tempo era molto più importante la Coppa Carnevale, ora sì, un pochino ha perso di livello, purtroppo, perché era una festa bellissima. Io mi ricordo quando da ragazzina si andava a vedere giocare, a parte mi ci ricordo di essere andata a vedere anche Baggio in recupero dalle ginocchia, ma poi Franceschino Flachi contro Del Piero, perdemmo una finale con Flachi, Banchelli,
2: forse uno dei più ricordati,
1: assolutamente, a dire, sì certo, quello è anche il torneo in cui Riccardo Magherini si ruppe il ginocchio e chiuse sostanzialmente la sua carriera, che sembrava di un livello assoluto fino alle giovanili, io me lo ricordo bene. Riccardo, altra perdita
2: importantissima. Vabbè,
1: sì, lasciamo perdere,
2: salutiamo
1: un saluto
2: Guido che sarà giovedì, e poi
1: esatto, perché poi ora andiamo a raccontare cosa si fa noi di giovedì. Qualche messaggio è arrivato, sì. Andrea, sì, addirittura
3: il primo,
1: non c'è
3: il
1: nessuno
3: primo.
1: Che va in mare, mi sbravi, ma anche dal mare voi vi collegate, fate finta di sentire la musica e mettete Firenze Viola se c'avete la fidanzata, allora, dice, ma anche oggi non è finito il campionato, perché di base
3: c'è due messaggi. Il primo di Moreno che dice: buon pomeriggio e buona domenica, la partita di venerdì era utile come la R nella parola Marboto.
1: Sì, sì, abbiamo anche giocato per renderla un pochino inutile, io devo dire, ecco, tornando alla partita, non so se il vicepresidente ha avuto modo di seguirla, ma Saro
3: era allo stadio, quindi
1: perfetto. Ho due domande. Una, io non ho capito perché, cioè, fai giocare Christensen, fallo giocare fino in fondo, perché fai fare la passerella al terzo allenatore, al terzo portiere, e non fai entrare Braschi. Questa è stata la mia prima arrabbiatura, cioè quando l'opinione pubblica nazionale, con addirittura il dottore, dice: ecco perché l'Italia, cioè, pensate che parola giusta, è bischerata, ha detto questo, l'Italia non va ai mondiali perché Vanoli non mette Braschi titolare, e io, allora la domenica dopo si mette titolare, che è spinto dall'opinione pubblica, sbagliato, perché il ragazzo doveva entrare, sbagliato, insomma, si poteva gestire meglio. Dopo non lo fai giocare l'ultima partita, perché? E perché Levi Gudmundsson, e a mio avviso ho letto i fischi alla sostituzione, secondo me i fischi erano per la sostituzione, perché era la prima volta che giocava benino tutta la partita Gudmundsson, e almeno la parte di tribuna dove ero io non ha preso bene l'uscita di Gudmundsson, tutti vedevano piccoli con le gambe, le gambone frollate, che non reggeva più, e si era dato un grande affare. Gudmundsson aveva saltato secco, non si era mai visto a Firenze un dribbling così di Gudmundsson, era stato, cioè, placcato stile rugby, da quasi arancione, anzi senza dubbio il cartellino è arancione, non lo poteva buttare fuori, ma era un fallo assolutamente antisportivo, e mi levi Gudmundsson e metti il portiere di riserva, e metti quello ancora più di riserva. Se devi fare quel cambio, fallo con un altro, è stata la mia impressione, mentre aveva levato Piccoli per Braschi invece che togliere Gudmundsson. Ecco perché nell'inutilità che sarebbe rimasta inutile, almeno ci facevi vedere due ragazzi, forse ne potevi mettere anche uno in più, tanto l'hai fatta pareggiare uguale passando dalla difesa a 5 nascosto, ma ce ne siamo accorti che giocava a 5 con l'inglese, gli facevi fare il quinto tutte le volte, Dodò che rientrava, sei passato a 4 e ti ha imbucato subito da una parte. Prima il vicepresidente, poi il dottor,
2: allora,
1: Massaro.
2: Non posso essere preciso perché ero in ufficio alla rondine e quindi non ho visto la partita, però sì, sono dinamiche che è difficile da fuori lo spogliatoio

0: commentare, sicuramente sì, per una logica poteva magari essere fatto in un altro modo. Poi il mister ha pieno possesso dello spogliatoio, che direi comunque ha gestito
1: alla grande,
0: nel modo migliore. Io anzi, da fiorentino, lo ringrazio, perché credo che sia intervenuto in una situazione drammatica, perché i valori tecnici e quelli tattici, in una situazione psicologica come quella che lui ha ereditato, erano praticamente azzerati, importanti, meno di zero. E sì, quindi lo ringrazio tanto da fiorentino, perché ha portato la barca in salvo.
1: Dottor Massaro, lei
2: ero presente allo stadio.
1: Lei ha avuto l'impressione che i fischi fossero per la sostituzione, come io ho sentito noi, che tu lo levi, una volta di gioca, cioè era palese, o che fossero per il calciatore? Forse sono vere tutte e due le cose. Il calciatore non ha fatto una grande
2: probabile
1: stagione.
2: Probabile, però la partita che ha fatto Gudmundsson venerdì non è stata malaccio.
1: No, no, ha giocato bene.
2: Secondo me sono più verso il tecnico. Su Christensen sono d'accordo con te, l'avrei fatto giocare tutta la partita, anche perché ha giocato anche una buona gara.
1: No, ottima.
2: Ha fatto delle buone prodezze, anche delle ottime parate, quindi il ragazzo si vedeva aveva voglia di giocare, quindi l'avrei tenuto per tutti i 90 minuti. Su Braschi l'avrei messo subito a inizio secondo tempo, perché si vedeva che Piccoli non ne aveva più, era sfinito, e gli avrei dato occasione anche più giovani di poter giocare. Anche
1: ma guardi, dottor Massaro, c'era la partita oggi, quindi Balbo gli ha fatto fare un quarto d'ora, lo poteva fare anche Braschi, magari 45 gli appesantiva un po' le gambe, perché poi un ragazzo messo in Serie A corre come un dannato, no? Quindi non si contiene certamente, però un quarto d'ora.
2: Sì, assolutamente,
1: minuti.
2: Anche perché dal punto di vista sportivo la partita non aveva valore, quindi è un'occasione, è un palcoscenico da dare ai ragazzi che hanno giocato meno e più giovani per dimostrare qualcosa. Ecco.
1: Vicepresidente, lei ha fatto i complimenti a Vanoli e l'abbiamo ringraziato tutti, tra l'altro la curva ha cantato "rispettiamo solo Vanoli" tra le varie cose che ha cantato, molte meno di quelle che tutti si potevano aspettare, detto tra di noi, però uno dei cori che ha stupito è "rispettiamo solo Vanoli". Ma lei lo confermerebbe o no? Io sono assolutamente per il no, per due motivi, lo dico sempre, si arrabbia un sacco di gente, prima di tutto perché c'è bisogno di azzerare completamente, c'è bisogno proprio di fare aria fresca dopo quello che è successo, che ha appesantito tutti, di cui Vanoli ha meno responsabilità di chiunque altro, forse insieme a Paratici, e poi perché non mi ha convinto dal punto di vista tecnico come allenatore, non mi ha convinto a me, non ho capito com'è il suo modo di giocare, anzi, quando l'ho seguita a Venezia, perché a Venezia ho seguito parecchio, quello che avevo capito non mi piaceva, cioè un difesa a blocco basso, e cioè non più vicina a Allegri che a Conte, se vogliamo fare un paragone, visto che è stato il vice allenatore di Conte per una vita. Conte è uno che si difende bene, ma c'ha anche un modo magari sistematico e quasi scontato, e però funziona. Abbiamo visto anche, per esempio, una classica azione di Conte: palla lunga, palla corta, palla avanti, palla indietro. Con De Bruyne è più facile.
0: Infatti stavo per dire quello, poi molto le squadre le fanno la qualità dei calciatori, certo. Ecco, perché soprattutto lo sviluppo offensivo, soprattutto noi in Italia lavoriamo sul blocco basso, però poi quando si ragiona di sviluppo la parola passa ai calciatori, ecco, perché poi lì ci sono i livelli e con la qualità dei ragazzi si sviluppa calcio o non si sviluppa. Riguardo al tuo incalzare, non vorrei prendere una posizione precisa. Allora, Vanoli ha sicuramente delle caratteristiche precise, non è che lo abbiamo visto, lo dobbiamo diciamo commentare per quello che ha fatto in questi mesi, ma sappiamo che tipo di allenatore è, con tutti i suoi pregi e forse con qualche difetto. Credo che molto importante sia il lavoro del direttore, che ho avuto la fortuna di conoscere.
1: Impressione?
0: Impressione ottima, persona di livello anche umano. un ragazzo, ha fatto un paio di battute che mi hanno fatto capire che insomma è persona scafata, sveglia, abile nelle relazioni e che sia un grande conoscitore di calcio, non
1: ho dimostrato la storia.
0: Credo non lo dobbiamo dire noi. Viene da un calcio che è il calcio, perché noi non credo sia offensivo, no? Dire che le tre non partecipazioni mondiali sono lo specchio, no? della situazione del nostro calcio. Questo è un calcio che rispetto a quello da cui viene lui è a distanze siderali. E quindi è professionista che porta un bagaglio di esperienze dopo questi anni passati in Inghilterra importante. Credo che l'allenatore ovviamente è importantissimo, ma venga dopo al lavoro che deve fare questa persona. Io spero che la famiglia, commisso, gli dia ampia, e il direttore Ferrari gli diano ampia
1: libertà
0: d'azione, perché ci vuole coraggio. Viene da un calcio dove e ci intrecciamo anche con il pomeriggio della primavera. Lui viene da un calcio dove i ragazzi, qui un 2006 è considerato un ragazzo, lì un 2006 c'ha 40 presenze in campionato, si parla di ragazzi abili, quindi di gente che sa giocare, quindi deve portare anche un po' questa mentalità. Per fare calcio, quando non ci sono i soldi delle grandi, ci vogliono idee, se no non competi. E quindi io spero che lui possa portare coraggio nel far giocare anche ragazzi giovani. Ci vuole qualche scommessa, noi come tifosi non piacciono mai, ma purtroppo le scommesse sono alla base, no? Quindi voglio dire, noi abbiamo preso un Adrian Mutu, per fare un esempio, no? Che voglio dire, faceva l'esterno in un centrocampo a 4 a Torino, perché se no non giocava mai. Quando giocava veniva da tutto quello che aveva vissuto, e poi abbiamo visto cosa ci siamo ritrovati in mano, no? Quindi dico, coraggio nel far giocare i ragazzi e qualche scommessa. Ha la mentalità acquisita sia in una Juve importante, ahimè per noi, ma
1: sì, qui queste parolacce, vicepresidente,
0: sarebbe meglio,
1: no?
0: Sarebbe
1: la
0: meglio.
1: Nominiamo in altri modi, squadra senza colore sulla maglia, male assoluto, però parolacce così, c'è un sacco di bambini che ci guardano, poi ci resta male,
0: non ricapiterà più.
1: Grazie, grazie.
0: Chiedo venia,
1: non gliel'avevo detto prima, si figuri, che di solito gli ospiti che lo sanno, ammoniti, 30 secondi di silenzio, alla seconda espulsi fuori,
0: medaglina,
1: esatto,
0: alla Mario, medaglina alla Mario.
1: Niente nomi, Mario Ciuffi, che diceva lei, secondo me era già troppo dolce con lei, però Ciuffi
0: grande
1: era un
0: Mario.
1: Signore, era un signore. Però l'ho interrotta.
0: Sì, niente, quindi credo che lui abbia tutta l'esperienza per poter fare un calcio coraggioso, per avere le idee e per costruire una Fiorentina che, al netto delle risorse che la famiglia Commisso metterà in campo, sia in grado di competere. Il concetto è ripartire e crescere. Quanto ci vuole a crescere? Dobbiamo crescere, un piano industriale, cosa che non è mai avvenuta in questa in questi diciamo ultimi tempi, perché magari i dirigenti hanno dovuto rincorrere situazioni purtroppo anche
1: sì,
0: come
1: sono.
0: La nostra con Lorenzo, situazioni anche a livello umano molto difficili, ora diciamo ci sono probabilmente tutte le possibilità per poter rifare un progetto industriale come questa società aveva già provato a fare, e speriamo che i risultati, lo speriamo da fiorentini, possano finalmente arridere.
1: Allora andiamo da Andrea Giannattasi, la partita è cominciata, mi sembra che il Bologna stia pressando forte forte alto e che si battagli soprattutto nella metà campo della Fiorentina. Dico mi sembra perché nell'inquadratura c'è una simpatica ombra che rende difficile capire per una buona fascia la partita, però insomma occhio, Bologna è partito forte.
3: Sì, siamo giunti al quinto minuto, 0-0, ma c'è il Bologna che attacca, palla messa al centro, Balbo di petto la mette fuori, però ancora il Bologna che prova con un tiro da lunga distanza di Ndiaye, palla che arriva dalle parti di Leonardelli ma non riesce a tenerla in campo, spera che finisce il calcio d'angolo. Noto con dispiacere che siamo in mezzo alla curva Puntarelli, caro tipo Mauro, una zona che è molto rosso-blu dalle nostre parti. Comunque seguiamo questo corner in favore del Bologna, il primo di questa sfida. Poi ricordo che nel secondo tempo faremo la radiocronaca integrale del match, palla che viene affidata al piede del numero 43 Lo Monaco, che ha deciso con un gol al 90° la gara con la Roma dell'altro giorno. Il cross al centro, colpo di testa, palla messa fuori per un istante, poi un tiro dalla distanza di Lai, palla alta sopra la traversa. Chiedo alla regia di abbassare cortesemente la base perché sento un po' troppo benissimo, un ritorno abbastanza forte se no di audio. Seguiamo ancora un minuto di radiocronaca questa partita, poi vi restituisco la linea, caro Andrea, così poi potete andare avanti con la vostra trasmissione e ci ricollegheremo nel corso del primo tempo se ci dovessero essere particolari azioni di gioco particolarmente di rilievo da raccontare. Leonardelli ancora con il pallone tra i piedi, tempo regge il portiere della Fiorentina. Fiorentina che è partita evidentemente contratta perché sente il peso di questa partita, anche le responsabilità, le pressioni nello scendere in campo da squadra che ha vinto il campionato regular, e quindi è chiaro che ha i favori di questo playoff in generale. Rimessa che viene data in favore di Balbo in favore di Montenegro, palla che torna però dalle parti ancora della difesa viola con Cospo che manovra il pallone. La Fiorentina non riesce a sfondare, sarà per mancanza di idee, sarà perché Bologna è messo molto bene in campo, ma per il momento è una prova veramente senza grossi spunti quella che stiamo raccontando. Proviamo a vedere se adesso la Fiorentina esce fuori bene, palla al piede con Montenegro che dà per Braschi, tocco di tacco in favore di Balbo ancora per Braschi, centravanti viola, scambia con Mazzeo e poi ancora Balbo, attenzione, proiezione viola in avanti, Balbo, il tiro di Balbo, palla che finisce sul fondo, non ci sono deviazioni, però si fa vedere un attimino la Fiorentina, ha un piccolo problema Azzeni che era stato protagonista dell'azione nella circostanza, viene, come posso dire, interrogato dall'arbitro sullo suo stato di salute, si può proseguire. Io vi restituirei la linea, cari amici, 8° minuto, 0-0 tra Fiorentina e Bologna, e ci sentiamo direi a metà primo tempo per aggiornarvi su quello che sta accadendo allo stadio Curva Fiesio del Gola Park.
1: Benissimo Andrea, pazienza perché a mio avviso loro che sanno di avere meno banane di noi sono partiti a tutta, perché poi nel secondo tempo con sto caldo, avendo avuto molto meno riposo, sanno di calare inevitabilmente. La Fiorentina fa bene a studiare la partita, poi farebbe meglio ancora a far 3 gol, perché discorsi, però credo che sia questo il copione che sta provando a mettere sul campo il Bologna, pressing alto a tutta forza i primi 3 quarti d'ora e vediamo se si riesce a indirizzare la partita. Non succederà, dottor Massaro, non le ho chiesto se ha cambiato idea su Vanoli, mi ricordo bene la sua posizione, grandi ringraziamenti, rispetto per il lavoro fatto, però anche una non conferma.
2: Esatto, l'ho sempre detto anche nelle puntate precedenti, Vanoli ci ha salvato, ha fatto un grande miracolo perché ci ha preso quando eravamo a 6 punti in classifica, una situazione disastrosa. Gioco non gioco, la salvezza l'ha portata a casa ed era quello l'obiettivo, e va ringraziato come ha fatto la Curva Fiesole venerdì, quindi un coro anche che appoggio molto volentieri, e va cambiato assolutamente allenatore, non rifare l'errore che è stato fatto negli anni passati come per Beppe Iachini, che poi era stato,
1: preferirebbe fargli la statua a Vanoli piuttosto che confermarla.
2: Assolutamente,
1: lì fu confermato ma non gli toccò la statua,
2: esatto,
1: che era prevista al piazzale Michelangelo accanto al Davide col cappellino, era un po' complicato dal punto di vista logistico, però insomma fu confermato, esatto, sempre il solito cappellino.
2: Inutile riconfermare un allenatore e poi le prime 2 o 3 giornate esonerarlo, quindi cambierei immediatamente e cercherei un allenatore che riaccenda la piazza, riaccenda l'entusiasmo dei tifosi. Avevamo parlato di Sarri, ma avevamo
1: Sarri
2: messo anche
1: all'Atalanta
2: in ballo De Rossi, che non
1: De Rossi
2: sarebbe
1: essere
2: un nome abbastanza importante, Fabio Grosso. Quindi sono questi i nomi che stanno circolando ora nel mercato allenatore. Ovviamente sta finendo adesso l'ultima giornata di campionato, quindi è logico che inizia a partire il toto allenatore, anche perché la Fiorentina deve iniziare immediatamente a progettare per il futuro, sia per quanto riguarda l'allenatore che gli innesti da fare, perché torneranno tanti prestiti, quindi Paratici avrà un gran lavoro, dovrà gestire tanti ritorni, quindi tante vendite, ma anche acquisti mirati che serviranno per progettare un campionato importante e mettere e alzare finalmente questa asticella che tutti gli anni si dice di alzare, ma che poi sfortunatamente non riusciamo poi ad arrivare a quel livello, e cercare di posizionarsi almeno in un'Europa importante, che non dico Champions League, ma almeno un'Europa League.
1: Ma lo può dire, no, mi ha avvisato alla legge.
2: Sì, sì.
1: Poi non le danno la colpa a lei se...
2: No, io vorrei partire piano, ecco, direi Europa League, anche Champions League assolutamente, ma se no diciamo anche Scudetto.
1: Scudetto ci vuole, ci vorrebbe tanta roba, sì, però il Napoli che ha vinto il primo Scudetto di Spalletti era già più squadra, ma insomma fu smantellata bene tutti, cioè, vi ricordate Mertens, Insigne, Koulibaly, tutti ceduti. A Di Maro subirono la contestazione alla presentazione e poi hanno vinto lo scudetto. Accidenti, accidentello. Vicepresidente, allora, abbiamo detto giovedì in contemporanea, senti che gufata che faccio partire, con la finale della Fiorentina, che io ci credo fortemente allo scudetto della Fiorentina Primavera, ci credo tutti gli anni, sono rimasto tanto male quando si perse con Lecce mi sembra durante il recupero, un minuto prima della fine, sì. No? Poi l'anno scorso l'Inter non ci ha fatto veder boccia in quella finale. E quest'anno sembrerebbe che la Fiorentina abbia tutte le caratteristiche per portare a casa, se non mi sbaglio, dall'81-82 manca, sì. Quindi è una roba, cioè, praticamente quando ci hanno rubato il terzo scudetto, che secondo me lo scudetto manca da quell'anno lì, manca anche quello della Primavera, almeno questo sarebbe carino andarsi a riprendere. Però tanto a Viola Park più di 2000 persone non ci stanno, noi siamo 600.000, quanti siamo? In città con la città metropolitana siamo 1.000.000,
2: sì.
1: 998.000, dove devono venire? Vicepresidente, pardon?
0: Anzi, salutiamo il presidente Riccardo Cerza e il vicepresidente Francesco Di Costanzo.
1: Assolutamente.
0: Oltre a tutti i membri del CDA, perché la nostra, prima di risponderti, vorrei sempre... diciamo confermare che la nostra è una comunità veramente, cioè quando abbiamo spiegato anche per esempio a Paratici e Ferrari come funzionava la rondinella, veramente ci hanno detto che è un caso praticamente più unico e raro nel panorama, sì. Perché noi siamo veramente una comunità di imprenditori e di persone che vogliono bene a Firenze, vogliono bene alla rondinella, e senza diciamo personalismi, vogliono fare di tutto per riportarla dove si merita. Detto questo, giovedì, se uno non ha fissato cose mirabilanti, anche perché
1: se uno ha fissato sfissa
0: cioè, subito,
1: che banda
0: va
1: è?
0: Sfissato ecco, subito,
1: c'è tutto il tempo per sfissare e nessuna scusa per non farlo,
0: e quindi vi aspettiamo al centro sportivo di Ponte a Greve, che nonostante lo stadio dove noi giochiamo, che è casa della rondinella, è lo stadio delle due strade, il Bozzi, e noi ovviamente siamo legatissimi al Torino perché la nostra storia, il centro operativo è a Ponte a Greve.
1: E bisogna, a Fiorentina c'è il centro sportivo a Bagnaripo e lo stadio.
0: Perfetto.
1: Perfetto,
0: no? E noi siamo a Ponte a Greve, in città, direi, in città.
1: Assolutamente.
0: E niente, faremo questa festa bellissima per festeggiare, perché non solo è il centenario della Viola, ma è l'ottantesimo questo anno della rondinella. Una storia che tutti i nostri concittadini conoscono, una storia bellissima fatta di rondinelle disegnate su un bar, fatta di tombole al Torino che alimentavano le campagne acquisti del grande Pino Vitale. Ho già salutato Guido Magherini, con il cui figlio che abbiamo nominato prima ho anche giocato da ragazzo.
1: Era un gran giocatore Riccardo.
0: Sì. Ed era un gran bravo ragazzo, sì. E niente, siamo orgogliosi del fatto che la grande rondinella degli anni Ottanta, quella della doppia vittoria col Bologna, quella del quasi miracolo per andare in Serie B, sarà presente in Pino Vitale e poi in quello che rappresenta gli anni successivi, che è Guido Magherini, Renzo Melani, tanti altri calciatori, Salvatore Bacci, Calonaci, che segnò proprio in quei mitici match con il Bologna, e tanti altri. E, la giornata sarà così organizzata: nel pomeriggio dalle 5 alle 7 ci saranno in due campi tutta una serie di partite esibizioni delle giovanili della Rondinella, e mentre in un campo ci sarà un palco con un talk diretto dai nostri Claudio Maggiorelli e Roberto Vinciguerra, che è il responsabile delle attività di storia e tradizione della Rondine, e lì oltre ad essere anche presenti le istituzioni sportive e le istituzioni cittadine e regionali, saranno presenti tutti i grandi ex del passato. E, finito questo questa passerella, nel mentre ci sarà un'attività della fondazione su nella nostra sala conference, perché il nostro impianto, grazie alla visione di Lorenzo, è stato completamente ristrutturato, un investimento da più di 2 milioni di euro, che essendo non soldi pubblici ma soldi privati è l'unico caso nella nostra città, e di questo ne siamo orgogliosi. Nella sala conference da poco inaugurata ci sarà anche un'attività sull'intelligenza artificiale della Fondazione Rondinella. Anche di questo siamo orgogliosi, perché la Rondinella è l'unica società semiprofessionistica e una delle poche professionistiche ad avere una fondazione che non si occupa di calcio ma si occupa di formazione di giovani, su aiuto alle utenze deboli, e si occupa di intelligenza artificiale, di metaverso, e quindi ci sarà spazio anche per queste attività con una relazione del presidente Andrea Simoncini, presidente della fondazione. Dopo ci saranno le premiazioni di queste esibizioni, e ci saranno un po' di saluti, sarà presente ovviamente la radio, che ringraziamo perché ci ha dato supporto tutto l'anno. Ricordiamo che noi abbiamo una trasmissione il giovedì dal Nido della Rondine, condotta dal nostro responsabile di comunicazione Claudio Maggiorelli, e quindi la radio sarà presente, seguirà l'evento, e quindi ci saranno dei momenti di svago. Poi alle 9, e qui al conduttore odierno e interesserà, perché c'è una partita tra le Rondinella Legend, quindi i calciatori dalla fine degli anni 80, primi 90, fino ai giorni d'oggi, e una rappresentativa All Star Firenze con vari personaggi della città, quindi politici, giornalisti, attori, cantanti, calciatori della Fiorentina, sportivi rappresentativi della città. E questo sarà il massimo momento della festa per allietare tutte le persone che verranno. L'impianto sarà sicuramente pieno. Prima di questa partita, dalle 8 alle 9, sfilerà la prima squadra, che è stata autrice di un miracolo sportivo, e con il proprio staff tecnico verranno consegnati ma questa sarà una sorpresa che vedremo giovedì. Verrà consegnato un premio da parte della società a questi ragazzi, noi siamo orgogliosi,
1: assolutamente,
0: di poter dare alla città un giorno di festa. Speriamo i fiorentini accorrano numerosi, siamo abituati, questo è un impianto che fa all'incirca 120.000 presenze annue, e speriamo che possa essere una giornata di festa per tutti i fiorentini.
1: Lo sarà assolutamente, perché non ci sono assolutamente dubbi. Lei, Massaro, sarà presente?
2: Assolutamente sì,
1: abbiamo già reclutato,
0: e ci sono anche due calciatori già nella All Star.
1: Va bene, benissimo. Ora lo ripeteremo nel corso della trasmissione, lo racconteremo cosa di bello succederà giovedì. C'è un sacco di messaggi.
2: Sì, c'è tanti messaggi, Andre,
1: andiamo a leggerli e poi ci ricolleghiamo con Gian Nattasi. Intanto vi dico che la Fiorentina ha smesso di difendere, è passata ad attaccare in maniera abbastanza veemente, non ha trovato il gol, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Fiorentina primavera con contro il Bologna al Viola Park.
2: Allora, Claudio ci dice un caro saluto da tutta la rondinella Marzocco. Poi Chiara del Mugello si riferisce agli fischi, dice: no, io ero in curva, i fischi erano per Gudmundsson per un'annata indecente.
1: In tribuna i mugugni erano più per la sostituzione, poi l'annata di Gudmundsson è stata indecente, mi verrebbe da dire, però io ho oggettivamente il cuore diviso quando parlo di Gudmundsson, perché secondo me è il giocatore più forte che abbiamo in rosa, e so benissimo che se hanno fatto ridere, mi viene da dire, ditemi che è stato bravo, però non ci sono giustificazioni, soprattutto perché Gudmundsson l'ho visto saltare l'uomo secco, come invece a Genova vedevo spesso, solo quando in quell'azione che si citava lì l'ha lasciato sul posto, questo gli si è attaccato, ha fatto anche qualche metro con lui sul groppone. Avrei voluto vedere più spesso questa forza e questa voglia da parte, non credo si tratti di voglia, non mi sono fatto mai ingannare dalle facce e dalla cultura di Gudmundsson come quella di Ilicic. L'anno in cui lo accusavamo e non avere voglia, veniva da una stagione da 12 gol se non mi sbaglio con Paolo Sosa,
0: straordinaria,
1: esatto, l'anno dopo ne fece 5 e prese 8 pali, poggia e buca, come dicevo,
0: e sono quelli che hanno fatto la differenza su quello che noi pensiamo, ma esatto, era stata una grande stagione anche bene,
1: esatto, però l'atteggiamento è quello di uno abulico, pigro, ma non di uno che gioca contro a posto, che non ha voglia. E lo stesso Gudmundsson non gli è riuscito, ma come non è riuscito a Dodò, come a un certo punto riusciva qualcosa solo a Fagioli, bisogna dircelo, anche nel momento migliore, poi tra l'altro andiamo avanti.
2: Marco il Moiolista dice su Comuzzo: da gennaio 2025 dopo l'offerta del Napoli si è involuto partecipando attivamente ai disastri Viola, e aver avuto 4 allenatori non ha contribuito certo a farlo crescere. Cosa fareste con lui?
1: Allora, io intanto non sono d'accordo su questa analisi, ma per nulla, nel senso, voglio sapere anche la sua. Massaro, certo che ha giocato peggio, ma non da gennaio scorso. Poi non ha avuto 4 allenatori perché ce ne ha avuti 3, ci ha avuto Palladino, Vanoli e Pioli, semmai non sono stati bravi a farlo crescere, perché lui ha proprio bisogno di una, sapete con chi diventa, anche se forse non è il suo ideale, uno dei centrali più forti italiani, se non il più forte, con Maurizio Sarri, che gli insegna a difendere, a guardare la palla, ma a sapersi posizionare col corpo, cioè quelle cose che in cui è mancato ha spesso perso l'uomo, o lo sai sentire o fai la linea perfetta, perché Sarri non vuole mai che si guardi l'uomo e sempre a palla, però la linea è perfetta e non fa passare uno spillo. No. Detto ciò, ha giocato peggio quest'anno, ma non dall'offerta del Napoli, semmai ha avuto la mononucleosi a settembre, come al solito per la privacy non l'hanno detto, e questo è andato contro in realtà al giocatore, che giocava sottopeso e in difficoltà fisica quando era chiamato in causa senza essere pronto. Ha giocato una stagione brutta, venerdì scorso ha giocato bene, ha fatto un autogol che è solo frutto di un po' di sfortuna, quello lì, oppure anche lì potrebbero insegnare che se vai col sinistro la metti in calcio d'angolo e se vai col destro la rischi.
2: Sì, errore anche di distrazione più che tecnico, ma io su Comuzzo l'avevamo detto anche nelle puntate precedenti, è un difensore da cui ripartirei assolutamente per l'anno prossimo, quindi
1: poi se arriva in 40 milioni,
2: sì,
1: ci penso,
2: offerta, certo, uno ci ragiona, però inevitabilmente la stagione di quest'anno è stata peggiore rispetto alle altre,
1: molto
2: non
1: peggiore,
2: c'è dubbio,
1: molto peggiore rispetto a quella prima, ne aveva avuto
2: dubbio
1: una sola,
2: però ecco, su un'offerta su 40 milioni ci possiamo ragionare,
1: ma non arriverà
2: però,
1: mai,
2: a parte non arriverà mai, però io è un giocatore su cui punterei l'anno prossimo per un pilastro difensivo.
1: La verità,
2: anche l'allenatore, anche
1: certo,
2: verrà,
1: la verità però è che lui è calato, ha giocato peggio, non si abbina bene a Pongracic, perché cioè lui faceva bene con Ranieri, come Pongracic fa bene con Ranieri, mentre Comuzzo, Pongracic sono due che non hanno capacità di guidare, non sono vicepresidente, mi passi, non sono il vecchio libero, no? Ranieri che gioca in linea, ma c'ha la mentalità di quando si giocava noi da ragazzini, è libero, cioè va a chiudere, ti copre, ti dirige, loro invece sono i marcatori più puri, e insieme è stato un errore clamoroso secondo me metterli in coppia, perché c'era Caccia alle streghe contro Ranieri, che era troppo teatrale nel lamentarsi con gli arbitri, poi se non si lamentano non ci tengono alla maglia e tutto quanto. L'altra cosa che poi invece so di per certo è che più che soffrire dopo l'offerta, la mega offerta del Napoli, ha avuto un po' di sofferenza psicologica dopo aver rinunciato ad andare in Arabia da Inzaghi, quello è certo, perché la società lì a quel punto ce l'avrebbe spinto volentieri. Quello è stato qui però qua al limite, è avvenuto a luglio, forse ad agosto.
0: Sì.
1: Che ne pensa? Lei lo tratterrebbe? A meno che non arrivi di nuovo Simone Inzaghi e ci ridà 30 milioni, allora uno un pensierino ce lo può fare, avendo anche questo Pongracic che ha 28 anni e non è vecchio.
0: Queste ovviamente sono cose che il direttore saprà benissimo, e il ragazzo sicuramente è un ragazzo giovane, con tante qualità e anche abbastanza definite, quindi sappiamo, nonostante gli probabilmente grandi margini di miglioramento, sappiamo già quali sono le caratteristiche, no, di questo ragazzo, quindi ovviamente in base a quale sarà l'allenatore e alle caratteristiche che serviranno per il pacchetto centrale, si saprà se il ragazzo può avere ancora un percorso da noi. Sicuramente se si deve investire è auspicabile farlo su ragazzi che hanno margini di prospettiva.
1: E allora abbiamo ancora Andrea Giannattasio che sta guardando i ragazzi che hanno tanti margini di prospettiva. Fiorentina è venuta fuori dalla propria metà campo, ha anche sfiorato un gol clamoroso con Braschi.
3: Sì, devo dire, siamo giunti intanto al 27esimo, siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna. Non è una bella partita, e c'è stata una sola occasione da rete, quella che menzionavi tu, Andrea, al 16esimo, con un grave errore del portiere del Bologna Apponen, che è uscito a far falle, la palla è arrivata sui piedi di Braschi, che ha concluso dalla distanza, dai 20 metri, e a porta vuota l'ha messa fuori. È stata l'unica vera occasione da gol di questa quasi mezz'ora di partita. Per il resto la gara la sta facendo il Bologna, che sta giocando meglio, non ha collezionato chissà quale opportunità. Certo, Leonardelli un paio di interventi l'ha dovuti fare, non troppo difficoltosi. La Fiorentina, ho l'impressione che, come dicevo nel primo collegamento, giochi molto tesa, giochi con molta tensione, giochi con molta con scarsa lucidità, mentre adesso ci prova il Bologna dalla distanza. Per fortuna in due tempi Leonardelli passò alla sfera, e quando la Fiorentina non è lucida, perché ha pressione, perché ha un po' troppo così, troppi pensieri per la testa, non rende al meglio. Ora seguiamo un po' questa azione viola, siamo giunti al 28esimo, 0-0, Puzzoli perde il pallone, tanti palloni persi veramente dai ragazzi viola, che normalmente invece danno del tuo alla sfera e riescono invece, proprio con la qualità del loro gioco, spesso a saltare la prima linea di pressione avversaria. Oggi invece Bologna si è schierato molto bene e sta facendo veramente una buona partita. Seguiamo i viola, che adesso impostano dalle retrovie con Luca Montenegro, che scende sulla linea di centrali per impostare, poi adesso a capitano Trapani. Adesso c'è Braschi, va a raccogliere il suggerimento sulla linea di centrocampo, ancora il centravanti Viola che taglia il campo e dà il pallone in favore di Azzeni che scambia con Braschi va via, palla al piede, Braschi, limite dell'aria, Braschi da solo, perde però il pallone malamente, poteva fare molto meglio col centravanti Viola, però Fiorentina in pressione. Seguiamo ancora questa azione della Fiorentina con Quadio, che riconquista la palla, 29 minuti sul cronometro, 0-0, Quadio sbaglia tutto, peccato, voleva servire Balbo sulla fascia sinistra, non è servito, non è riuscito a farlo. Il Bologna che riconquista il pallone con Ndiaye, ancora Ndiaye marcato stretto da Braschi, palla rimessa laterale in favore del Bologna. Insomma, partita Paolo Caselli, che partita è? Faccio commentare anche a te.
4: Una partita nervosa da parte della Fiorentina, perché non riesce a trovare le sue solite trame di gioco, il Bologna ben messo in campo, è difficile per la Fiorentina, sa che se i favori del pronostico sono dalla sua parte, sa che si gioca a Viola Parca, sa che ha vinto il campionato, e quindi la tensione è tutta dalle parti dei ragazzi di Gallo.
3: Attenzione a questa azione della Fiorentina con purtroppo la Viola che perde un tempo di gioco che permette al Bologna di risistemarsi. Ancora però i Viola in attacco con Puzzoli che fa possesso palla, anche qua ritarda un tempo di gioco la Fiorentina e regala poi un pallone alla rimessa laterale, che però per fortuna dei Viola è in favore della Fiorentina, perché l'ultimo tocco è di Negri. Io, cari amici di Domenica Viola, vi restituirei la linea, ci sentiamo attorno al 43esimo, 44esimo, così raccontiamo l'ultimo scorcio di primo tempo, però per il momento alla mezz'ora qua a Viola Park siamo sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna in questa semifinale scudetto primavera.
1: Speriamo di sentirci prima per un bel golletto, però della
3: Fiorentina. Speriamo, diamine, certo.
1: Speriamo,
3: certo,
1: speriamo, sì. Se no ci sentiamo tra un quarto d'ora. Ciao Andrea.
3: A dopo.
1: E allora, andiamo avanti con un po' di messaggi.
2: Allora, c'è Lorenzo, tra l'altro mio compagno di stadio di Fantacalcio, quindi che saluto, e scrive,
1: insomma, questo è un messaggio che ha dettato prima la trasmissione.
2: No, dirà, suggerisce
1: ma quanto è bravo, opinionista più bravo che si
2: purtroppo
1: sia mai trovato,
2: mi elogia, però
1: non la elogia, va bene.
2: Scrive
1: ce lo
2: ricorderemo. Sull'allenatore e dice il prossimo anno Xavi come allenatore e si vola.
1: Sì, grazie. Ah, anche Guardiola, no? Ora vi lascio, poi andiamo in pubblicità con una provocazione non tanto che ho fatto io, ma che ha fatto The Athletic, quotidiano che segue lo sport dagli Stati Uniti, e che diceva: sarebbe bello che Guardiola si mettesse alla prova dopo aver fatto benissimo con intanto il Bologna, meno male la Fiorentina ha difeso bene ma non è ancora finita, si mettesse alla prova con una squadra italiana che, questo lo aggiungo io, in questo momento è una squadra importante ma non è tra le prime 4-5, e citava Fiorentina e Lazio. Tra Fiorentina e Lazio non ho dubbio che Guardiola sceglierebbe la Fiorentina per una serie di motivi, tra cui il fatto che spesso passa l'estate.
0: Bravo, ti volevo dire, è molto legato alla nostra regione e alla nostra campagna.
1: Devo dire che poi è amico, perché ha giocato insieme, di Emiliano Viviano, a cui ho messo tutta la responsabilità di questa trattativa. Gli ho subito mandato il giornale, gli ho detto: ora tocca a te, non hai più scuse. Detto tutto ciò, insomma, anche con Guardiola, con Xavi, sì, se piace vincere facile, il tuo amico.
2: Esatto.
1: Va bene, andiamo in pubblicità, continua a attaccare il Bologna di qua. Noi continuiamo a ricordarvi che giovedì avete preso un aereo, state a casa, c'è tutti i problemi nel mondo, e venite alla festa della Rondinella, va bene?
0: Direi assolutamente.
1: Bene, a tra poco, pubblicità.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Giuseppe da Grenoble torna giovedì, non hai scuse, c'è la festa, gli 80 anni della Rondinella. C'è la grande festa anche per la promozione della Rondinella, puoi anche fare il doppio impegno tutto il pomeriggio lì, e poi all'8:30 vai a vedere il secondo tempo della Fiorentina Primavera, che non va in porta neanche a questo giro, sta giocando contro il Bologna semifinale playoff. Ciao Giuseppe.
7: Ciao, e che sta facendo? 0-0 la Fiorentina.
1: 0-0, ora la partita parlando. Si sta iniziando a aprire, a diventare un pochino più divertente.
7: Potessi scendere, Andrea, lo farei, ma c'ho da fare tante visite. Sai, vengo da un rene, mi hanno levato diversi anni fa, quindi devo stare attento, sai, sempre sotto controllo, capisci? Quindi non posso, diciamo, scendere così. C'ho delle visite, un protocollo da rispettare medio, quindi devo stare attento. A parte questo, io ti volevo dire intanto buonasera ai tuoi ospiti.
1: Buonasera.
7: Io c'ho una voce, perché c'è qualcuno che conosco, che abita qui, che andava a lavorare in Arabia Saudita, che mi ha detto che un fondo arabo è interessato alla Fiorentina. Io non so se sarebbe, lui mi ha detto, ma io ho sentito dire qui, poi sai, lui è a Dubai, ho sentito dire qui è interessata una squadra con la maglia viola del centro Italia. Beh, il Bologna non è, la Roma non è, la Lazio non è, la Fiorentina. E mi ha detto è un fondo arabo che sponsorizza anche mondiali, quindi c'è solo un fondo, mi sembra, se non ho capito male, sponsorizza la Coppa del Mondo, il fondo PIF, se non ho capito male. Ma questo qui si era già fatto avanti anche qualche anno fa, che poi sono amici di Renzi o qualcosa del genere. Comunque, a parte questo, io in effetti ho un sentore non tanto positivo, Andrea, se ti devo dire la verità, per il fatto che vanno in America quando qua poteva venire Joseph qui, primo. Secondo, ha levato lo sponsor, e mi fa pensare, perché se tu lo fai perché ti vuoi risparmiare soldi, allora vuol dire che anche la campagna acquisti, cioè tu fai autofinanziamento, questo non ti investe, secondo il mio modesto, secondo la mia modesta opinione. proprio, spero che mi sbaglio, ma mi fa pensare anche, chi te l'ha detto, ma non la media, lui dice che venderà magari dopo il centenario, non lo so, perché io ho sempre pensato, e te l'ho sempre detto, se mi sbaglio, più di una volta, che secondo me i Paratici è venuto con un'altra società che sono messi d'accordo, però logicamente dobbiamo far finire questo campionato tremendo, perché io dico come si è sofferto quest'anno, io sono 65 anni, seguo la Fiorentina del 74, dalla partita si penso di Vicenza, se no Damiani, se penso un po' te. Quindi e mai ho visto una ho sentito una sofferenza così, e malgrado degli anni Andrea si lottava anche per non retrocedere, ma si giocava anche meglio forse. E quindi il sentore, secondo me, le cose sono due: o che ti fa autofinanziamento, perché c'è anche tanti giocatori che deve vendere, e perché tutti alloggiamento non le conferma, quindi o vende, perché i sentori sono questi. Ma il fatto di questo fondo è una cosa, questo me l'ha detto, che ha sentito dire più
1: questa,
7: di una volta,
1: questa non è un'indiscrezione,
7: io te lo dico perché
1: no ma ne ho più certezza io del tuo amico che lavora a Dubai, non c'è dubbi che ci fosse un interesse,
7: perché è tanto che mi fa gola non solo a Fiorentina, a Firenze, perché sai, questi fanno a Parigi e investono, cioè non è che
1: sì, pigliano
7: solo
1: abbiamo anche a Palermo in qualche modo,
7: sì,
1: non so se possono avere
7: Palermo, sono quelli dei Manchester City, però è un satellite, cioè usano il Palermo come società satellite, tu sai benissimo che società satellite fanno, sì, pigliano dei giocatori buoni, forse sono veramente forti, li mandano ai Manchester City, o perlomeno comunque stiamo a vedere.
1: Se dice
7: però,
1: Pierozzi ora va in Manchester City, non resta il Palermo.
7: Non lo so, io ti dico solo che in effetti la cosa mi fa pensare. E io personalmente te l'ho già detto anche lì, che non mi piace la famiglia Comiso, per l'amor di Dio, non ci ho mai avuto nulla, però ho 7 anni, non si è visto niente. E quindi è per l'allenatore, a me piaceva Maurizio, ma tanto ormai lasciamo perdere, quindi, e non lo so se sarà grosso, perché lui bisogna vedere poi se lo fanno lavorare veramente, perché anche io sentivo voce, non so se è vero, che c'è stato un po' di attrito con Ferrari, io non so, mi sembra un po' una cosa.
1: Però lasciamo perdere le dicerie, i fatti concreti sono che c'era sicuramente un interessamento per l'acquisto, ma non ce ne sarà uno solo, ce ne sarà più di uno di interessamenti
7: anche
1: per l'acquisto.
7: C'è anche una società americana, questo l'avevo sentito dire già da tanto tempo.
1: È ovvio che la Fiorentina con uno dei centri sportivi, a proposito Giuseppe, scusami, oggi ti devo salutare velocemente perché devo andare da Andrea Giannattasio.
7: Vi lascio, ciao.
1: Abbraccione, ciao. Andrea!
3: Ecco, no, poteva anche finire col povero...
1: No.
3: Dico da Grenoble, mi sembra fosse lui.
1: Giuseppe,
3: siamo giunti al 44esimo e 5 secondi, 0-0, punteggio al Viola Park, non è successo sostanzialmente niente. La Fiorentina, diciamo che rispetto ai primi minuti di gara è un po' cresciuta, però vi dico la verità, fa veramente un gran caldo. Io non vorrei che anche il Bologna, al pari dei Viola, stesse risentendo di questo.
1: Ma io vorrei,
3: di
1: dottor
3: clima.
1: Giannattasio, che Bologna risenta, senza, per carità di Dio, cioè, almeno si vince, cioè, hanno giocato più tardi di noi, spero che ne risenta il Bologna, sinceramente.
3: Sì, c'è stato una munizione, cartellino giallo per il numero 10 Lai, che ha fermato un'azione Viola in contropiede. Ora seguiamo quest'ultimo minuto di gioco, poi ci sarà del recupero perché c'è stato il cooling break per permettere alle squadre di dissetarsi. Ricordo poi a tutti i nostri ascoltatori dopo domenica Viola di rimanere collegati con la nostra emittente, perché racconteremo integralmente il secondo tempo qua da Viola Park. Attenzione a Riccardo Braschi che si gira in un fazzoletto di terra, intanto 2 minuti di recupero assegnati al Viola Park, ma la palla che viene fatta proseguire in attacco viene mandata in rimessa laterale, sarà dunque una rimessa in favore del Bologna. Brutto primo tempo, dobbiamo dire la verità, io mi sono annotato 2 solo occasioni, entrambe Viola, la prima al 16esimo con un errore di Apponen e Braschi che ha messo la palla al lato a porta vuota, e
1: credo
3: al 33esimo
1: credo ci sia stata una deviazione, ho visto il replay, dottor Giannattasio, credo sia stata una deviazione, se no andava in porta, credo.
3: E poi una conclusione di Azzeni entrato in area di rigore, parata dal portiere del Bologna stesso, fermato in contropiede il club felsino, e quindi sarà una punizione in favore della Fiorentina. 40 secondi dei 2 minuti di recupero se ne sono andati, ancora 1 minuto e 20 da giocare in questa prima frazione di gioco, poi chiaramente un quarto d'ora di tempo per tutti per ripocillarsi e per voi per concludere la vostra trasmissione. Fiorentina in possesso palla con Puzzoli, che viene strattonato ma rimane in piedi ancora. Puzzoli batte, vince la guerra con tutti, scambia con Azzeni, Azzeni di tacco, non trova la deviazione favorevole, allora riparte Bologna con il numero 25 Toroc, però la Fiorentina rimpossessa sul pallone, ultimi 50 secondi di gioco, forza ragazzi, regalateci qualcosa in questa parte finale del primo tempo. Deli in profondità per Trapani, attenzione, fallo sul capitano Viola, l'arbitro lascia correre per la norma del vantaggio, però la formazione ospite riconquista il pallone ma si continua a giocare, poi commette fallo Deli su Toroc, ma qua il giallo non viene dato. Niente da fare, niente da fare. Un minuto e 40 secondi dell'extra time se ne sono andati, non ci sono qua presupposti per dare il giallo al centrocampista Viola e direi che si concluderà qua il primo tempo sul risultato di 0-0, tutto sommato giusto come punteggio. Una brutta partita, devo dire, c'era un brutto fallo su Trapani che è ancora a terra e si sta contorcendo dal dolore, speriamo che si riprenda il capitano della Fiorentina, perché è clamoroso che non sia stato fischiato secondo me il fallo, o che quantomeno su prosecuzione dell'azione poi l'arbitro non abbia fischiato punizione per la Fiorentina, perché poi la palla è stata persa subito dai Viola, quindi il vantaggio non si è concretizzato. Due minuti di recupero che se ne sono andati, quindi ormai siamo ben oltre l'extra time concesso per questo primo tempo. Medici in campo a chiaramente sincerarsi delle condizioni del terzino della Fiorentina che è ancora sdraiato a terra. L'arbitro potrebbe serenamente mandare intanto le squadre negli spogliatoi, perché sinceramente c'è poco da raccontare. Si rialza intanto Niccolò Trapani, un po' zoppicante, ma sicuramente riuscirà a proseguire la partita perché è veramente un guerriero il terzino destro della Fiorentina. Esce dal campo naturalmente, quindi ultimi immagino 10 secondi da quando il Bologna rimetterà in gioco la palla e poi si potrà andare all'intervallo sul risultato di Fiorentina 0 Bologna 0. Gli dà anche il 5 Tomasevic, che è il giocatore che ha commesso fallo su di lui. Si riprende a giocare Bologna, che muove il pallone a centrocampo con la Viola, che in questo momento è in 10 uomini, lo ricordiamo, perché c'è Trapani fuori, azione in profondità dei rossoblu con il cross al centro, mette fuori Cospo di testa, fischia qua l'arbitro due volte. La Fiorentina e il Bologna sono sullo 0-0 al termine di questo primo tempo della semifinale primavera scudetto. Linea a Domenica Viola, ultimi minuti, e poi ricordo come Andrea Bruno Savelli concluderà, quindi prenderemo la linea qua da Viola Park per il racconto integrale della ripresa. Buona serata a tutti, a tra poco.
1: Grazie Andrea, grazie. Allora, ci abbiamo un sacco di cose da dire. Giovedì, dove si va? Giovedì, dalle 5 in poi.
0: Giovedì, se anche avete un volo per le Maldive, sfissare subito.
1: Le Maldive, come sembra il caso in questo periodo.
0: Non è nemmeno, lasciamo perdere. Non è nemmeno sano.
1: Esatto.
0: E ora poi ci dirà qualcosa del consolato, ma insomma, vabbè. Comunque, giovedì al campo di Ponte a Greve, al centro sportivo della Rondinella, in via Detti, a Firenze, ci sarà la festa per gli 80 anni di questa gloriosa società, che è proprietà di tutti i fiorentini, perché è l'altra squadra di Firenze, è la squadra popolare della nostra città, e un impianto, una società che è aperta a tutti, che fa dell'inclusività la sua regola di vita, e più siamo e più facciamo sognare i nostri concittadini. Sarà una grande serata e in ricordo dei grandi che hanno fatto grande la Rondinella,
1: e sono stati veramente tanti,
0: e sono stati veramente tanti. Ricordiamo la Rondinella a campioni mondiali,
1: Barzagli,
0: con la nazionale, Barzagli, ma anche campioni mondiali come Pazzagli, certo, con la maglia del Milan da, certo, calciatori,
1: certo.
0: È una società che ha visto dei grandissimi del calcio come Guido Magherini, ma in epoca anche nell'ultima Rondinella della C2 ci sono passati Marco Baroni, Leonardo Semplici,
1: Tavano,
0: poi Ciccio Tavano, ovviamente poi dopo nei fasti, diciamo, cittadini più umili, anche il grande bomber Ciccio Riganò, tutte persone che dovrebbero tutti ex atleti che dovrebbero essere presenti giovedì.
1: E questo è importante, perché se devono giocare contro chi non è mai stato atleta, è bene che siano ex atleti, se no diventa un massacro.
0: Comunque anche tutta la sala medical e l'infermeria sono state rinnovate e apposta.
1: Come
0: per
1: dire, venite tranquilli.
0: Sì, sì, non ci sono problemi.
1: Io faccio qualche scongiuro, vicepresidente.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì.
1: Me lo consente?
0: Si può fare. Comunque siamo pronti a tutte le evenienze. Davvero invitiamo tutti i fiorentini a passare una giornata di festa per un qualcosa che loro hanno sicuramente a cuore, gli 80 anni di questo pezzo di città, che parte da un quartiere, come diceva Andrea, è un quartiere che è stato nominato il quartiere più cool al mondo, ma che è veramente l'espressione popolare, certo, di tutti e cinque i quartieri della città.
1: Certo. Poi, vicepresidente, è modesto, non lo dice, c'è da festeggiare anche la promozione in Serie D, che non è proprio una quisquiglia, eh? Complimenti ancora.
2: Assolutamente.
1: Andiamo con i messaggi, sì, velocemente.
2: C'è altri, gli ultimi quattro messaggi. Alviero, il nostro amico, ci dice: Alviero, io vorrei portare scudetto Fiorentina a Bologna.
1: Anch'io. che vuoi rispondere?
2: Poi ci scrive:
1: ah, ma forse si riferisce alla,
2: sì,
1: primavera.
2: Alla primavera.
1: Ma io lo,
2: sì,
1: vorrei,
2: sì,
1: per tutte e due le squadre, prima squadra e primavera.
2: Poi ci dice: Alviero, io sapere grande peccato via Rugani, Harrison, a andare via Cumuzzo.
1: Va bene, poi sì. Sì, credo che Harrison, anche per lo stipendio che ha, 2,6 netti, non sarà confermato a occhio, no? Mi sembra anche logico.
2: Poi Massi ci scrive: buongiorno, la percezione per me rimane la stessa su Vanoli, anche domenica sull'1-0, penso intenda venerdì,
1: certo,
2: aveva stravolto la squadra, poi è andata bene, ma mi sono venuti in mente i vecchi fantasmi.
1: Sì, era una partita che contava veramente giusto, e contro aveva un allenatore ancora peggio, che salutiamo, non è riuscito il nostro influencer neanche a Bergamo, sono tutti, ma lui li sceglieva solo i dirigenti, no, l'ha detto, io me li scelgo i dirigenti, vabbè, lasciamo.
2: Poi gli ultimi due, Alessandro dal Valdarno: secondo voi ragazzi converrebbe allo stesso Vanoli accettare se davvero volessero confermarlo? Se, come si dice, ha molte offerte da squadre di buona classifica, e visto che il 90% gente non lo gradirebbe, forse per lavorare sereno anche lui dovrebbe cambiare aria, ma per lui stesso in primis, che ne pensate?
1: Che è un discorso che ha una logica. Detto tutto ciò, se lo confermano, noi faremo il tifo per Vanoli, cioè che discorso è? Non saremmo convinti della scelta, ma lo applaudiremmo convintamente fino a prova contraria. C'è poco da ragionare su questo. Lui ha fatto, come dicono quelli bravi, un upgrade, non so se lo pensate anche voi, nella sua carriera, perché è vero che veniva da buoni risultati in Russia, dopo che non era sempre stato il vice di, o nello staff di Antonio Conte, poi da primo allenatore ha vinto, è stato promosso col Venezia, si è salvato decentemente col Torino, ora ha fatto un'impresa che l'ha messo sotto i riflettori ancora di più, quindi sicuramente troverà un posto dove allenare bene, non ne abbiamo dubbi. Io mi auguro non sia a Firenze, però questo, esatto, è un pensiero mio.
2: Siete condiviso, sì, sì,
1: ok. C'è un altro messaggio.
2: Poi c'è un messaggio drastico per il prossimo anno da parte di Morena, e dice: firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate d'anticipo sulla fine del prossimo campionato.
1: Ma che messaggio è? Ma vicepresidente, risponda a lei, perché
0: ma direi che insomma ci meritiamo
1: di più,
0: qualcosa di più,
1: come cantava la curva,
0: e penso che se lo meriti anche la proprietà, e se lo meritino il direttore generale, il direttore sportivo, perché tutti credo che lavoriamo per arrivare a dei risultati, per avere grandi soddisfazioni personali e di gruppo, quindi ritengo che la Fiorentina debba essere ambiziosa.
1: Certo, non c'è ombra di dubbio, no? Stavo guardando il check, cioè, l'ha ammonito, cosa vogliono buttarlo fuori per questo fallo? Cioè, veramente, se tira fuori il cartellino rosso, è la fine del calcio, o stai a vedere se non lo fanno, non so se ha visto il fallo a Napoli, cioè, per carità, lo tira giù, lo tira giù a centrocampo. Se lo fermano è perché hanno pensato che questo sia degno di espulsione. Vediamo che mette la mano, scusatemi, vi faccio una cronaca, magari non a tutti interesserà, non mi interessa per nulla neanche a me, mi interessa per i deliri degli arbitri, perché se questo viene buttato fuori, e viene buttato fuori, veramente, cioè, ma le pare? Vicepresidente, lei ha anche esperienza come calciatore, cioè, se io impazzivo tranquillamente se mi buttavano fuori su una roba del genere. A centrocampo la difesa schiera, c'era altri tre difensori dietro, non è ultimo uomo, lo tira giù, giallo, e gli dici prossimo ti caccio, ma non è da espulsione.
0: Peccato, perché stavano facendo la loro partita e sicuramente
1: gli arbitri sono veramente di un livello clamorosamente, a me dispiace, ma di un livello clamorosamente basso in Serie A oramai. Forse si sono uniformati a livello del nostro campionato, che ha perso a PIL, però insomma abbiamo sempre avuto una classe arbitrale, abbiamo quasi sempre avuto gli arbitri che arbitravano la finale dei campionati del mondo, le Coppe Campioni, cioè arbitri più bravi, e ora vedi fa sta

0: degli abiti in Europa quando giocavamo in Conference League.
1: Vabbè, quello.
0: Italia, penso, ora non stiamo raggiungendo il solito livello, però è calato drasticamente il livello dell'arbitraggio italiano, ecco, in generale, in campionato italiano.
1: Giovedì c'è una super partita dopo un super pomeriggio a Ponte a Greve. Ci vuole dare qualche ospite che possa tirar su il livello? Perché lei ha mezzo detto e non detto che gioco anch'io, quindi questo le porta il livello a un livello bassissimo per il gioco del calcio. Però ci saranno anche grandi ospiti, personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, ex calciatori.
2: Sì, sì, sì.
1: Sarà una grande festa. Sì. E questa alle 21. Tutto il pomeriggio ci sarà invece da festeggiare gli 80 anni della Rondinella. La promozione della Rondinella è anche, l'ha detto molto velocemente, il fatto che la Rondinella abbia una fondazione che faccia anche formazione. E non solo formazione calcistica, ma io so che fare compiti ai ragazzi, cioè un lavoro a 360 gradi di cui la città non vi ringrazierà mai abbastanza.
2: Sì, di questo siamo orgogliosi, anche questa è un'idea del presidente Lorenzo Bosi Compianto, forse il suo orgoglio più grande,
1: certo,
2: più dei risultati sportivi. È una fondazione che ha ricevuto subito grandi consensi anche dalle amministrazioni, e niente, possiamo fare sicuramente ancora di più, ma siamo attivi già sui ragazzi con tutta una serie di tavoli di formazione e diciamo di assistenza, e per il prossimo anno pensiamo di avere un calendario ancora più ricco, per aiutare anche molto il quartiere, che è un quartiere che è diventato un'anima pulsante della città, perché è un quartiere che è molto vissuto ora. Parlo in questo caso di Ponte a Greve, non di San Frediano,
1: certo.
2: Quindi del quartiere 4, e niente, abbiamo le strutture per poter essere di servizio alla città e soprattutto ne abbiamo la voglia e la volontà.
1: Perfetto, quindi giovedì tutti a Ponte a Greve. Andrea Massaro, abbiamo parlato poco di Fiorentina, lei aspettava più contestazione, le è bastata questa contestazione? Avrebbe fatto una, per esempio, io me ne aspettavo di più, non sarei andato sul personale, anche se non è che gli potevano battere le mani.
0: Ma per come era stata presentata, con tutti gli striscioni, aveva tappezzato la città, mi sarei aspettato più un ruggito da parte della Fiesole che un miagolio.
1: Ah, critico forte Massaro, è vero, la contestazione secondo me anche con intelligenza è partita all'80esimo, e questo è corretto, che c'era da finire in maniera, parlare di degnamente non lo utilizzerei come termine. Il campionato è finito bene perché non si è retrocessi, e non lo dimenticheremo mai che a un certo punto pensavamo assolutamente di essere morti, quindi merito a chi ci ha resuscitato. Come dico sempre io, sono stati Benevento e l'Ancona quelli che avevano quelle statistiche lì, cioè squadre che non erano buone nemmeno per la Serie B. La Fiorentina serviva a rianimarla, non era scontato che si salvasse, però a un certo punto, ricominciato a allenare la squadra e risolto un po' di liti negli spogliatoi, non c'era dubbio che si sarebbe salvata, questo va detto. Certo, non era scontato, ma il livello era tutto un altro livello. Poi sono stati anche investiti tanti soldini a gennaio, parleremo nella prossima puntata di come, quando e perché. Non rispetto a quello che ha detto Giuseppe da Grenoble, non credo che invece ci sarà una lontananza da parte della proprietà, se non fisica. Secondo me non verrà tanto Joseph, ma non è importante che venga, ma che deleghi i poteri e le economie apparatici. E allora io vi saluto, vi ridico giovedì, se avete da fare disdite gli appuntamenti, prendete ferie, perché c'è una cosa troppo più bella da fare, gli 80 anni della Rondinella Marzocco a Ponte a Greve, non tutti quelli che ho invitato, allora ci si vede alle due strade, no, ci si vede a Ponte a Greve. Però se poi sbagliate tornate, c'è la strada di Bibbio, non è lunghissima, però cercate di venire
2: 10 minuti
1: a Ponte,
2: e ci siamo.
1: Esatto, cercate di venire a Ponte a Greve, e dalle 5 in poi, dalle 4 in poi?
2: Certo, dalle 5 in poi. E poi, dato che mi hai dato l'assist, il prossimo anno Firenze avrà la possibilità di fare un po' di campanile, perché ci siamo, ovviamente noi siamo abituati agli scontri con gli strisciati, ma avremo la possibilità di giocare contro gli altri capoluoghi provinciali della città, perché ci sono Pistoiese, Prato, Siena, Lucca.

0: È un campionato che sa molto più di C2 che non di Serie D.
1: A me sa quasi di Serie B, che di serie, non vorrei dirlo,
0: e
1: però
0: forse anche di Serie
1: Pistoia
0: B.
1: Lucca hanno, non il Prato, ma Pistoia Lucca, sì, hanno frequentato tanto la Serie B, e quindi va
0: e
1: bene.
0: Quindi sarà... aspettiamo tanti fiorentini
1: e tanti abbonamenti.
0: Tanti
1: diciamolo, ecco,
0: perché
1: venite.
0: Se si fanno tanti abbonamenti si compra anche un giocatore in più
1: e si vince anche il campionato. Forza, ci si vede giovedì a Pontagreve. Il Napoli ha sbagliato un gol con McTominay che è difficile vedere sbagliare.
2: Sì. Esatto.
1: E allora io ringrazio Andrea Massaro, grazie, l'unico irripetibile, e il vicepresidente Rondinella, Marzocco, Daniele Rossi.
0: Grazie,
1: noi ho fatto domande, c'era una domanda scontata, se ha rapporti con Daniele De Rossi e ha sentito, se lo vuol sentire per portarla alla Fiorentina, se le piacerebbe.
0: Lo porteremo alla Rondinella tra qualche anno.
1: Oh, e così concludiamo in bellezza, veramente in bellezza. Quindi non si punta alla Serie B, signori, si punta al derby in Serie A. Benissimo, ora mi sei sbilanciato, vicepresidente. Partito equilibrato,
0: sì,
1: mi
0: sì,
1: sei sbilanciato.
0: Direi una battuta a Fiorentini questa.
1: Ma certo, ci mancherebbe altro. Noi ci vediamo domenica prossima. Grazie a tutti. Io non lo posso dire, voi a casa dovete continuare a dirlo, perché serve a far crescere sani i bambini. Che si vinca, che si perda, forza Viola, e buonasera a tutti, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: proprio quando la Fiorentina passa in vantaggio. Cari amici della regia, 1-0, Riccardo Braschi al 50esimo su un traversone dalla sinistra, una papera di Appone, nella palla che rimane nella piccola, si avventa il centravanti Viola, che segna il suo gol numero 18 in stagione. 1-0 per la Fiorentina. Ludovico Mauro qua accanto a me, avanti tutto Ludovico.
1: Avanti tutto, direi vantaggio meritato, anche perché la Fiorentina ha spinto senza dubbio molto di più del Bologna, sta dimostrando di essere superiore, mancava per adesso il gol nonostante un po' di gambe tese, di squadra un po' contratta nel primo tempo. Bene così, non poteva sbloccarsi in modo migliore il secondo tempo.
0: Altro, insomma, perfetto il tempo da parte della regia. Ringraziamo il carissimo Stefano Cherubini, che sarà il nostro angelo custode nel corso dei prossimi 50 minuti. Si leva la maglia Riccardo Braschi, gliel'hanno strappata e se la va a cambiare. Naturalmente tornava in campo oggi il centravanti classe 2006, dopo tanto tempo passato in prima squadra, e alla prima occasione ha subito colpito. Aveva fallito un gol abbastanza facile al 16esimo su un errore sempre del portiere del Bologna. Stavolta ha avuto l'opportunità di rifarsi al primo pallone giocabile nel corso della 1-0 per la Fiorentina. Adesso attenzione al Bologna, che riparte chiaramente con il gioco che è ripreso da pochi istanti. Azzeni alza un pallone a Campanile, che diventa facile preda di Lai, l'unico ammonito della sfida. Il numero 10 del Bologna prova un colpo di tacco che gli riesce fino a un certo punto, rimessa laterale in favore del Bologna in zona offensiva, lunga gittata alla ricerca di Lo Monaco, poi la palla arriva docile dalle parti Pietro Leonardelli. Devo dire, Ludovico, fattore portiere oggi abbastanza importante. Leonardelli non ha dovuto fare grosse parate, ma ci è parso spesso incerto. Apponen qua l'ha combinata grossa, ma anche già al 16esimo aveva fatto un grave errore. Ora però attenzione al Bologna, seguiamo questa percussione dei rossoblù con questa palla che viene messa al centro da Negri. Ottimo l'intervento in chiusura difensiva da parte di Balbo. Attenzione adesso a questa rimessa laterale in favore dei rossoblù con Diae. Diae che fece proprio gol qua al Viola Park nella gara vinta del Viola nel giorno di ritorno poche settimane fa. Rimessa in favore dei rossoblù con Negri, stacca di testa un giocatore rossoblù, la palla arriva dalle parti di Toroc. Adesso arriva un tiro dalla distanza, palla che finisce direttamente nel parcheggio. Lo dico Mauro, fattore portiere dicevamo decisivo, un po' incerto Leonardelli, non bene appunto una volta.
1: Sì, non tanto positivi nessuno dei due portieri in campo in questo momento. Dicevi giustamente di Leonardelli, non proprio preciso in tante occasioni. Apponen invece si è reso protagonista di due interventi non male nel primo tempo, un'uscita sciagurata che stavamo commentando a microfoni spenti nel gol di Braschi, effettivamente non impeccabile, ha lasciato una palla non irresistibile lì davanti a sé. Braschi è stato il primo ad avventarsi da buon rapace. Attenzione, qui intanto seguivamo un retropassaggio un po' debole
0: queste costruzioni dal basso terribili che ci fanno sempre paura.
1: E per chiudere, intanto riparte la Fiorentina, ci è voluto questo non intervento impeccabile di Apponen, perché sicuramente ha facilitato il gol dell'1-0 di un Braschi che adesso c'entra una deviazione importante per un angolo ottenuto dopo un tiro non irresistibile.
0: Guarda, dirò una cosa a te, così come ai nostri migliaia di ascoltatori che sono in linea. All'intervallo ho avuto la possibilità di parlare con il padre di Riccardo Braschi formalmente, mi ha detto: guarda che si blocca la partita, poi cambia tutto. E infatti il figlio di diavolo ha fatto gol subito, e poi ora speriamo ci regali altre prodezze. Calcio d'angolo per la Fiorentina, affidato ai piedi di Giorgio Puzzoli, il cross al centro del numero 10, qua Dio di testa, arriva proprio un giocatore del Bologna, poi la palla rimane a disposizione dei Viola. Il tiro di Deli, palla che sfila vicino all'incrocio dei pali, sfiora il 2-0 il centrocampista classe 2006 Lapodeli. Questa stagione per il giocatore, due reti in stagione, e insomma una buona conclusione che ci conferma che forse la Fiorentina si è sbloccata. E sentiamo anche dei cori in tribuna, forza violette. Vuol dire che c'è una fortissima rappresentanza anche rossoblù oggi, non potrebbe essere altrimenti, perché Bologna è veramente a un'ora di macchina, poi è domenica, l'orario è straordinario. Mentre intanto riparte la Viola, indiavolata, Azzeni ruba un pallone, entra in area di rigore, Azzeni, il tiro, Apponen, il miracolo, il calcio d'angolo, evita il 2-0 di Azzeni. La Fiorentina è chiaramente esplosa dopo il gol dell'1-0, è cambiato tutto, Ludovico.
1: Sì, tra l'altro lo stavamo dicendo in questo momento, pochi minuti fa, di due portieri non impeccabili. Oggi Apponen invece in questo caso si è messo di mezzo tra la Fiorentina e il secondo gol. Comunque, Andrea, prima di darti la parola per seguire il calcio d'angolo, stiamo vedendo una Fiorentina che è entrata in campo più preponderante, più offensiva e più sciolta rispetto al primo tempo.
0: angolo ancora affidato a Giorgio Puzzoli, il cross al centro del numero 10, la palla che arriva dalla parte di Montenegro e viene salvata sulla linea di porta. Mamma mia, incredibile!
1: Qui c'era l'upper goal, Apone l'aveva lasciata lì un'altra volta, non si è riusciti a ribadere in rete una palla che era comoda comoda, due passi dalla porta, con un ha fischiato palla in attacco, okay, per un pestone nel prendere la palla del giocatore Viola, che non ho visto chi fosse, peccato perché questa era un'occasione ghiotta per andare sul 2-0.
0: Montenegro ha fallito il 2-0, Fiorentina che è andata tre volte vicino al 2-0 in pochi istanti, prima con Deli, poi con Azzeni, adesso con Montenegro premiato pochi giorni fa da Sport Italia come il miglior centrocampista del campionato Primavera classe 2007, prelevato la scorsa estate dalla Ternana, giocatore sicuramente molto interessante. Fiorentina ancora in possesso palla, bellissima apertura di Riccardo Braschi in favore di Puzzoli, che mette a terra. Puzzoli controlla il pallone nel cerchio di centrocampo, gli si fanno sotto tre avversari rosso-blu, ancora Puzzoli, grande giocata del numero 10 Viola che serve Montenegro in possesso del pallone, uno dai danni del numero 32 Ndiaye, però il Bologna riconquista la sfera solo per un istante, perché poi Deli e Puzzoli la riprendono, rimane a terra un giocatore rosso-blu, ma la Fiorentina gioca senza alcun problema. Fiorentina ancora in manovra difensiva con Cospo che serve Deli in favore di Puzzoli, Noluc in favore di Riccardo Braschi, che ha aperto le marcature della sfida pochi minuti fa con la rete al 50esimo, che sta fin qui decidendo la sfida. Palla ancora dalle parti della difesa viola, con Quadio che si rifugia dalle parti di Leonardelli per evidentemente evitare la peggio. Ancora uno scambio tra Montenegro e Leonardelli, ancora il portiere viola in tenuta gialla, in possesso della sfera, il lungo rilancio della ricerca di Mazzeo, l'ultima deviazione però non lo favorisce, con una rimessa che sarà in favore del Bologna. Subito un cambio per il rossoblu, subito un cambio, esce Toroc ed entra con il numero 8 Jesse Saputo, il figlio del presidentissimo, il figlio al prodigo, un cognome importante. Quindi primo cambio per il Bologna, fuori Toroc e dentro il numero 8 Saputo. Questa è la prima scelta del tecnico del Bologna, che chiaramente vuole riprendere in mano il risultato dopo che la Fiorentina è passata in vantaggio. Devo dire, il primo tempo è stato ampiamente equilibrato, non ci sono state clamorose occasioni. Attenzione adesso a questa penetrazione del Bologna, Fiorentina che si addormenta un po' troppo col pallone tra i piedi, chiede un calcio di rigore a formazione rosso-blu per un tocco in area di rigore su Papazov, e poi fischia l'arbitro un fallo di mano su un giocatore del Bologna, posizione in favore dei Viola. Adesso sarà fondamentale la gestione chiaramente di questo momento di partita, Aldo.
1: Sì, si fa fatica anche a immaginarsi come, visto che abbiamo per il momento assistito ad una squadra, quella rosso-blu, che essenzialmente si è difesa e ha messo in campo poco a livello di mole di gioco offensiva. Chiaramente il punteggio in questo momento impone ai ragazzi di Morrone di spingere, di cercare il gol del pareggio, altrimenti sono fuori. Però si è vista una produzione offensiva da parte degli ospiti che per il momento non ha portato chissà che cosa dalle parti di Leonardelli, ecco.
0: Allora, anche un altro cambio per il Bologna, è uscito Lo Monaco, dentro Ravaglioli. Lo Monaco, ti devo dire, mi faceva una paura tremenda, perché devi sapere che l'attaccante rosso-blu che ha segnato in questa stagione 8 reti, è il capocannoniere della squadra di Morrone, ha fatto tutti i gol dal 75esimo in poi, tutti. E quindi ho detto, caspita, fa paura questa cosa. Quindi dentro Ravaglioli al posto di Lo Monaco, cambi anche nella Fiorentina, esce un esausto Azzeni che ha avuto due opportunità tra primo e secondo tempo, ed entra un esterno a tutta fascia come Gabriele Bertolini, classe 2007, un ragazzo, vi posso dire, amici di Radio Firenze Viola, molto sfortunato, ma anche con tanto talento. Quest'anno ha avuto tre infortuni, tra l'altro due, uno di seguito all'altro, con delle ricadute, e quindi merita tantissima fortuna. Chiaramente il numero 7 Viola, poco entrato, Bertolini, ha fatto gol nella gara di andata contro il Bologna a Crespellano, fece gol dopo un minuto perché si prese il calcio di rigore che poi riuscì a trasformare con freddezza. Peraltro due giorni prima aveva fatto un'intervista con chi? Con me, ovviamente.
1: Con Andrea Giannattasi
0: in Viola, no. Volevo fare lo sborone, non mi è venuta.
1: Vabbè, ogni tanto è anche giusto autocelebrarsi, dai, quando è giusto è giusto.
0: No, ma fu lui a ringraziarmi, a dire che gli avevo portato bene. Speriamo davvero che oggi possa fare una buonissima partita. Fase confusa della sfida con Balbo che va a commettere fallo su Ndiaye, punizione in favore del Bologna, ma siamo davanti alle panchine delle due squadre con Daniele Galloppa e Morrone che continuano a dare le loro indicazioni. Riparte l'azione dei rossoblu con Nesi che serve i compagni della difesa, palla adesso a centrocampo dove manovra il pallone Saputo, da poco entrato, però glielo soffia molto bene Puzzoli, grandissima giocata di corpo del numero 10 Viola che adesso manda al manicomio tutto il centrocampo del Bologna e poi serve sulla fascia destra il capitano Niccolò Trapani, Fiorentina lo ricordiamo perché si fosse collegato da pochi istanti su Radio Firenze, Viola che sta vincendo 1-0 con la rete di Riccardo Braschi al 50esimo e siamo all'ora di gioco, mezz'ora e poi sarà soltanto fischio finale. Adesso c'è proprio Braschi in possesso del pallone che serve Mazzeo sulla fascia sinistra, Mazzeo penetra nella di rigore, Mazzeo gioca il pregio, Mazzeo lui il pallone che sfila lungo tutta la linea di porta e nessuno riesce a deviarla in rete, altra chance per la Fiorentina per andare sul 2-0, poi il Bologna che riparte appoggiandosi sul suo centravanti Castaldo, Fiorentina che però fa pressing asfissiante, è cambiato completamente il copione della sfida rispetto al primo tempo, anche il Bologna si apre molto di più, la Fiorentina però deve stare molto attenta perché i rossoblù ripartono in contropiede come in questo caso con una palla che viene servita a Negri sulla fascia destra, Negri gioco di prestigio, Negri tiro deviato, facile preda di Pietro Leonardelli, non dobbiamo sbilanciarsi troppo, vero Ludovico?
1: No, e lasciami dire che la nota che sottolineo di più in questo primo quarto d'ora di gioco della ripresa è che vediamo sulle fasce giocatori della Fiorentina, Mazzeo soprattutto, che abbiamo appena visto protagonista di una bella percussione, più ispirati, più dirompenti, più pronti e frizzanti nell'entrare dentro al campo e a sfondare centralmente, tant'è che sono già nate diverse potenziali occasioni da gol dalle parti esterne della Fiorentina.
0: Dobbiamo stare molto molto attenti perché poi insomma è anche vero che il Bologna ha giocato giovedì a Roma il quarto di finale, il turno preliminare contro i giallorossi, quindi è possibile che possa accusare la fatica, no, di quell'impegno al Tre Fontane, vinto brillantemente contro la squadra di Federico Guidi. Fiorentina invece non gioca una partita ufficiale da ultima settimana, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Lecce, ultimo turno della regular season. Nonostante però quella sconfitta, ovviamente la Fiorentina ha chiuso in testa al campionato per differenza rete sul Parma in virtù del pareggio dei Ducali al centro sportivo Luigi Silvio Berlusconi contro il Monza. Fiorentina ancora in possesso palla con adesso Cospo che serve Leonardelli, la lunga citata di Leonardelli non precisa ma per fortuna dei Viola la palla non è particolarmente pericolosa, la soffia Mazzeo al numero 19 del Bologna, Nesi ancora Mazzeo che serve Puzzoli in mettura di rigore, Puzzoli il tiro, Apponen deve soltanto far suo il pallone che è una telefonata chiaramente dalle sue parti. Più precisione serve alla Fiorentina perché chiaramente gli spazi ci saranno, naturalmente Bologna cercherà il tutto per pareggiare e quindi logicamente ci saranno molte più opportunità rispetto alla prima fazione di gioco per i Viola che hanno degli esterni rapidi, dei trequartisti letali e devono provare a sfruttare tutte le palle gol che ci saranno. Ora però attacca il Bologna con Negri che va sul fondo, la palla al centro, prova un colpo di tacco Castaldo, attenzione al Bologna con Ndiaye, limite all'area di rigore, Ndiaye, adesso il pallone arriva dalle parti di Libra, il cross al centro, Leonardelli con i pugni, respinge, poi però il Bologna non riesce a tenere ancora il pallone dalle sue parti, allora la Viola che prova a ripartire, non controlla però perfettamente la sfera, club Viola, il Bologna riconquista la palla e cede ancora una volta Libra sulla fascia destra, il controllo difficoltoso, il numero 42, bravissimo Mazzeo a soffiarglielo e a subire fallo. Sì, le seconde palle saranno fondamentali, Ludovico, perché poi se riusciamo a sfruttare gli spazi che ci sono diventiamo letali, no?
1: Sempre sul solco di ciò che dicevamo prima, appunto una Fiorentina più brillante in questo momento nell'andare a far male al Bologna, che comunque sta mettendo la testa fuori dal guscio, perché abbiamo già visto un paio di traversoni ben fatti dalla destra, arrivando sul fondo, Leonardelli bravo a smanacciare, adesso ad andare al rilancio, continua appunto la squadra di Morrone a girare il pallone, si vede che perlomeno c'è stata una reazione da parte di Rossoblu, si è vista una squadra che in questo momento sta provando a reagire in tutti i modi allo svantaggio accumulato.
0: Sensazione mia, non perché siamo al 65esimo, ricordo ancora 1-0 per la Fiorentina, la sensazione mia, Ludovico, è che si decide adesso probabilmente la partita, cioè se la Fiorentina è brava a sfruttare il contropiede, e a fare il 2-0, è chiaro che la indirizza in modo forse definitivo. Beh, se il Bologna è bravo a sfruttare un contropiede, naturalmente rimette tutto in discussione, quindi è ora la fase più difficile della gara.
1: Beh, proprio perché appunto il Bologna sta cercando di spingersi più in avanti, abbiamo visto prima Mazzeo venire via sulla fascia ancora una volta su un pallone mal gestito da parte dei Felsinei, e tra l'altro c'è stato un Puzzoli che, ben servito al limite dell'area, ha calciato in modo troppo velleitario, poteva quantomeno andare all'uno contro uno. Ecco, in questo momento, proprio in virtù di tutto quello che abbiamo appena detto, un po' più di coraggio potrebbe fare la differenza, perché rischiare la giocata, soprattutto nei 16 metri dove conta, può voler dire chiudere la partita.
0: Fiorentina che regala una... per fortuna la tiene in campo, è Trapani che la tiene in campo, la sfera fa regalare una rimessa laterale in favore del Bologna in zona offensiva. Non si devono perdere quei palloni là, diventano troppo velenosi. E riparte la Viola con Bertolini, che serve molto bene Mazzeo, che penetra nella di rigore sulla fascia sinistra. Mazzeo, gioco di prestigio, ed è un palo pazzesco, clamoroso palo interno, la palla esce. Stava per fare un Eurogol, incredibile.
1: Segnalato il fuorigioco da parte dell'assistente, ma altra bella azione personale da parte di Mazzeo, che ribadiamo è ispirato in questo secondo tempo. Peccato, al di là dell'offside, solo il palo aveva negato a lui la gioia del gol.
0: Guarda, meno male la fuorigioco.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: per la giocata che ha fatto meritava.
1: Perché sono quelle azioni che ti fanno strozzare in gola l'urlo di gioia, e peccato, perché sarebbe stato un raddoppio più che meritato in questo momento.
0: Apponen crolla nel fare rinvio, Apponen, e Bertolini va in campo aperto in contropiede, Bertolini, gol, Bertolini, proprio lui se lo meritava, Gabriele Bertolini, dopo tanta sfortuna, un bolide centrale, 2-0, Gabriele Bertolini, dopo tanta iella, dopo tanti infortuni, rientra in campo e al 67esimo fa 2-0 Gabriele Bertolini. Questi sono gli impatti in gara, le subentrate che tutti vogliamo vedere. 2-0, che bello.
1: Ennesimo rilancio sbagliato da parte di Apponen, bravissimo Braschi come sempre ad avventarsi per primo sul pallone. È stato anche semplice in questo caso mandare Bertolini in campo aperto, che si è ritrovato un'autostrada di fronte a sé. Molto bravo il neoentrato a battere Apponen a tu per tu, perché non era facile mantenere la freddezza con l'uomo che arrivava alle spalle. Bene così, 2-0. Partita non in cassaforte, ma quantomeno ben indirizzata.
0: Si leva la maglia, Gabriele Bertolini va a ringraziare, ad abbracciare tutti in panchina, dai collaboratori di Galloppa, al tecnico stesso, il vice Antonelli verrà ammonito perché si è tolto la maglia, ma chi se ne frega, si meritava una gioia del genere Gabriele Bertolini dopo tanta tanta sfortuna. Ricordiamo anche l'espulsione in quella gara pazza col Sassuolo, dove purtroppo ha fatto veramente male a quel difensore nero-verde, che insomma, vezzosi, mi ricorda Paolo Caselli, che insomma è andato all'ospedale dopo un trauma cranico pericolosissimo. Insomma, meritava veramente un pomeriggio del genere Gabriele Bertolini, è entrato da nemmeno 10 minuti e sfonda la porta per il 2-0. Gara, chiaramente lo dicevamo, Ludovico, che si doveva indirizzare in questi minuti, o la Fiorentina l'avrà a fare il 2-0, o il Bologna avrebbe dovuto comunque dare il tutto per tutto. Erroraccio l'ennesimo di questo portiere, francamente non so come faccio a giocare un portiere così in primavera 1, perché insomma ho visto fare delle cose tra primo e secondo tempo, comunque il 68 ci importa il giusto, ci importa veramente il giusto, anzi noi ci auguriamo ne faccia altri di errori del genere il portiere del Bologna. Punizione per la Fiorentina, no, non viene data punizione, con Balbo che rimane a terra, ma riconquista la palla il capitano Trapani, la Fiorentina ora gioca a memoria perché è libera di testa, sa che l'ha indirizzata la qualificazione alla finale di questo campionato primavera, e domani, lo ricordo, ore 20:30 Parma-Cesena, per stabilire chi sarà l'altra finalista. La Fiorentina in questo momento ha delle ottime possibilità, ma ancora la gara è lunghissima. Ricordo che il Bologna ha battuto la Roma 2-1 in rimonta pochi giorni fa, quindi insomma, è una squadra che dura a morire, e nonostante il doppio vantaggio la Fiorentina deve stare estremamente attenta a gestire questo doppio vantaggio. Subisce fallo Leonardelli, strattonato da Castaldo. Vediamo se il Bologna prepara dei cambi. Eh sì, evidentemente corre a ripari la formazione emiliana, addirittura sì, ci sono i cambi adesso, prima ancora di proseguire con la squadra rossoblu. C'è il Culimbre,
1: quello che ha appena fatto Castaldo, e c'è un fallo inutile ai danni di Leonardelli, secondo me il primo segnale di nervosismo che appare da parte degli emiliani, perché chiaramente è vero che la gara è ancora lunghissima, 20 minuti più recupero nel calcio sono una vita, però inizia a essere appunto una gara ben indirizzata.
0: Allora, se la regia è d'accordo, visto che c'è il cooling break, io andrei adesso in pubblicità, stacco e poi rientriamo per il rush finale di questo Fiorentina-Bologna. Vediamo, mi è arrivato un messaggio, che cosa mi ha risposto la regia. Vai, andiamo in pubblicità e tra poco torniamo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, ben ritrovati direttamente dal Viola Park di Bagnarripoli. Siamo ancora nel corso del secondo tempo di questo Fiorentina-Bologna primavera semifinale scudetto, 2-0 per la Fiorentina. Siamo al 72esimo, mancano 18 minuti più recupero alla fine della sfida. Il Bologna ha effettuato un altro cambio con l'ingresso di Iacu al posto di Lai, che era l'unico ammonito della partita. Una gara che è stata sostanzialmente molto corretta, insomma, gara molto sentita, anche perché tutto sommato anche un derby, Fiorentini lo sentono forse un po' meno, ma insomma è pur sempre un derby dell'Appennino e quindi sentitissimo a livello giovanile, ma devo dire correttezza in campo e sugli spalti. Seguiamo questa azione del Bologna che serve il numero 14, da poco entrato Ravaglioli, tifosi rosso-blu che devono un fallo. Effettivamente un tocchetto c'è stato, secondo me, da parte di Quadioggi, poteva stare la punizione, ma la palla poi è sfiorata sul fondo ed è diventata sostanzialmente preda di Leonardelli per la rimessa al fondo. Seguiremo, come detto, amici da casa, dal lavoro, da lavoro spero di no, perché se alle 20 di domenica lavorate, cambiate subito lavoro, assolutamente. No, sto scherzando, anche perché noi stiamo lavorando.
3: Stavo per dire quello, anche perché lo stai dicendo da persona sbagliata.
2: Infatti, no, beh, sto scherzando ovviamente, rispetto per chi lavora, anzi, sono convinto che chi fa professioni sanitarie utili dalla comunità, è un miracolo che lavori a quest'ora e gli vogliamo tutti bene. Ma a parte questo, vi racconteremo il finale di questa sfida, poi ci separeremo, a meno che non ci siano i rigori da raccontare, ma speriamo vivamente di no, e ci saluteremo e ci diamo appuntamento domani alle 7 con chiaramente Buongiorno Firenze. Chiudiamo e riapola il palinsesto di Radio Firenze Viola. E Bologna in possesso della sfera, chiaramente dal tutto per tutto la squadra ospite per provare a riaprire la partita, con adesso la palla per Nesi sulla destra, cross al centro, molto bene di testa Montenegro, mette fuori, poi Balbo si addormenta un po'. Sinceramente mi aspettavo un po' di più da Balbo in questa partita, perché di fatto poi era uno dei giocatori scesi dalla prima squadra che doveva darci qualche attenzione. C'è un giallo per Balbo, perché non ho ben capito cosa abbia fatto. Non so se hai capito, ha dato forse noia a un avversario.
3: Ha strattonato l'avversario che era finito fuori dal campo con lui. Diceva giustamente di un Balbo che, proprio perché quest'anno ha vissuto un'annata più o meno in prima squadra, ha raccolto ora anche la prima convocazione, anzi la convocazione col Venezuela, raggiungerà la prima squadra della Vinotinto in questi giorni. Oggi poco per uno che è praticamente in pianta stabile in Serie A e ha debuttato anche in Europa. Detto questo, la speranza è che comunque la gara prosegua su questi binari, non tanto per lui quanto per la Fiorentina, perché adesso è arrivato il momento, come ci suol dire a Firenze, di far ciccia e di portare a casa il risultato.